0: Procuratore di Cosenza, Antonio Borelli, fotografa la situazione così.
1: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
0: Dunque un omicidio plurimo, i quattro uccisi e poi i corpi dati alle fiamme nell'auto. Secondo quanto trapela a dare un indirizzo preciso alle indagini, sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore che non lascerebbero spazio a dubbi. Ora è caccia all'uomo, mentre si fa largo l'ipotesi dei contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Un 23enne è morto in tarda serata a Roccafranca, Brescia, per un incidente. La causa della morte dovrebbe essere una violenta caduta sull'asfalto a pochi metri dalla sua abitazione. Il ragazzo era stato da poco accompagnato a casa da un amico quando si è aggrappato all'auto del conoscente e dopo una manovra ha battuto violentemente il capo a terra. Sport, tennis, Roland Garros, a Parigi Arnaldi sconfigge l'americano Tiafoe, va ai quarti ed è il terzo italiano che passa il turno dopo Cobolli e Berrettini. Oggi in campo il team del doppio maschile, Vavassori e Bolelli. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Hanno preso il via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Oggi a Roma la parata militare lungo i fori e in serata l'iniziativa ai volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, che si terrà in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella. Circa 90 i comuni italiani, di cui 23 capoluoghi, che hanno predisposto dei maxi schermi nelle piazze per seguire l'evento. Ieri Mattarella ha ricevuto al Colle il corpo diplomatico accreditato in Italia, esprimendo preoccupazione per le situazioni in Medio Oriente e Ucraina. Non conosce tregua, infatti, il conflitto sul fronte est. I russi stanno attaccando Kiev con missili e nella capitale ucraina si sono sentite potenti esplosioni. Al momento vengono segnalati anche incendi in città, colpite anche Dnipro, 4 i morti, e Kharkiv. E un attacco di droni ucraini ha ucciso una persona nella regione russa di Kursk. E poi il Medio Oriente. Nella notte fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, nonostante entrambe le parti avessero accettato la proposta di un cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti. E Teheran minaccia di interrompere i negoziati proprio con gli Stati Uniti se non arriva lo stop alle armi tra Tel Aviv ed Hezbollah. E il presidente americano Trump, parlando alla ABC News, ha affermato che l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Il corrispondente da New York.
3: Due post social in rapida sequenza per intervenire su due diversi teatri di crisi medio orientale. Sul Libano, innanzitutto, Trump scrive di una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu. Risultato: non ci saranno, annuncia, truppe dirette a Beirut. Ottima definisce anche la telefonata con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica. Loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, prosegue. Nella sintesi trumpiana, Israele non li attaccherà e loro, cioè i miliziani filo-iraniani, non attaccheranno Israele. Un altro post social è dedicato all'Iran. I negoziati con la Repubblica Islamica continuano a ritmo serrato, scrive il presidente. Parole che arrivano dopo che i media statali di Teheran avevano annunciato una sospensione delle trattative con Washington per quella che era stata definita una violazione del cessate il fuoco in Libano. Trump, in un primo momento, rispondendo ai giornalisti, aveva minimizzato: onestamente non mi interessa se i negoziati finiscono, il suo primo commento. Rimanere in silenzio sarebbe positivo, abbiamo parlato troppo, aveva tagliato corto. Prima di tornare sui social e precisare che la diplomazia è ancora al lavoro anche tra Washington e Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E con gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente tornano le fibrillazioni sui mercati delle materie prime. Ad Amsterdam il prezzo del gas ha segnato un più 6,3%, sfiorando i 49 euro al megawattora. Il petrolio ha chiuso a New York appena sotto i 92 dollari. Il 6 giugno intanto scadono i tagli delle accise sui carburanti. Il governo valuta ulteriori interventi. E contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori quindi dai normali vincoli di bilancio comunitari. La commissione, presieduta da Ursula von der Leyen, potrebbe presentare una proposta già domani. E siamo alla cronaca. Poco dopo la mezzanotte, un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato nel Mar Tirreno, in Calabria, al largo della costa di Amantea, nel Cosentino. La scossa, avvenuta a circa 250 km di profondità, è stata avvertita distintamente a Catanzaro e Lamezia Terme ed anche in altre zone del sud Italia, in Campania, in Basilicata e in Sicilia fino a Palermo. Al momento non si hanno notizie su eventuali danni, riunita l'unità di crisi della Protezione Civile. I cadaveri carbonizzati di 4 braccianti agricoli pakistani sono stati trovati in un minivan davanti ad una pompa di benzina vicino Cosenza. Potrebbero essere stati arsi vivi mentre erano nell'auto. Dai filmati dell'impianto di videosorveglianza del distributore si vedrebbero 2 o 3 persone allontanarsi rapidamente dal mezzo un attimo prima che prendesse fuoco. Gli investigatori sono orientati verso contrasti tra gruppi di migranti. Ed è morta a Catania la donna aggredita lo scorso 30 maggio dal marito, ora accusato di femminicidio.
0: Le speranze si sono spente dopo tre giorni di agonia. Alessandra Bruno è morta all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Era lì dal 30 maggio, da quando il marito, Salvatore Mallamo, l'aveva colpita ripetutamente con un martello nella loro abitazione di Mister Bianco. Gli organi della donna, deceduta a 47 anni, saranno donati. L'uomo, già in carcere, adesso dovrà rispondere di femminicidio nell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro e dalla sostituta procuratrice Valentina Margio. I due erano in crisi, come ricostruito dai carabinieri che indagano sul caso. L'uomo, un autista di 53 anni, non avrebbe accettato una possibile separazione e per questo avrebbe colpito la moglie. In casa, durante l'aggressione, c'erano i loro quattro figli, due minorenni. È stata una di loro a lanciare l'allarme chiamando il 112. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato la donna in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata operata in neurochirurgia. Oggi le condizioni sono peggiorate. Alessandra Bruno aveva lesioni gravissime alla testa. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: Lo sport, Roland Garros, Arnaldi, Berrettini e Cobolli accedono ai quarti del torneo parigino, risultato storico per il nostro tennis. Mai infatti tre azzurri erano arrivati così avanti nel singolare maschile in uno slam. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

0: Incrociato tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, nonostante entrambe le parti avevano accettato la proposta di un cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che l'accordo con l'Iran potrebbe avvenire la prossima settimana. L'intesa prevede l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli Stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio comunitari. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen potrebbe presentare una proposta già domani. In Italia, con la cronaca, a mezzanotte 12 minuti, un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato nel Mar Tirreno in Calabria, a largo della costa di Amantea, nel Cosentino. La scossa, avvenuta a circa 250 km di profondità, è stata avvertita distintamente a Catanzaro e Lamezia Terme e anche in altre zone del sud Italia, in Campania, in Basilicata e in Sicilia, fino a Palermo. Il capo della Protezione Civile siciliano ha convocato l'unità di crisi, nessuna segnalazione di danni. E rimaniamo in provincia di Cosenza, dove 4 uomini di origine pakistana sono stati trovati carbonizzati all'interno di un minivan davanti a una pompa di benzina. Si tratta di 4 braccianti agricoli. Non è ancora chiaro se siano stati bruciati ancora vivi. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un filmato delle telecamere di videosorveglianza che mostra 2 o 3 persone allontanarsi dal mezzo prima che prenda fuoco. È morta dopo 2 giorni di agonia in ospedale Alessandra Bruno, la donna di 49 anni picchiata selvaggiamente dal marito, che l'ha colpita più volte sulla testa con un martello, nella loro casa di Mister Bianco in provincia di Catania. Era stata una delle figlie a chiamare il 112 a fare arrestare il padre. L'inchiesta sulla bambina di 2 anni di Bordighera, domani gli interrogatori di garanzia per la madre e il compagno, arrestati con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola.
1: La linea difensiva di Emanuela Aiello è decisa. Dal carcere di Torino, dove si trova da 4 mesi per la morte della figlioletta Beatrice, domani raggiungerà il tribunale di Imperia e si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia il suo avvocato Bruno Di Giovanni.
2: Presenzierà l'interrogatorio e ha intenzione di rispondere alle domande del giudice.
1: Davanti al giudice si presenterà anche il compagno Emanuele Iannuzzi, in isolamento nel carcere di Genova Ponte Decimo, la sua legale Maria Gioffrè.
3: Ad oggi noi non abbiamo gli atti, quindi è molto complesso capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
1: L'ordinanza della Procura di Imperia è una galleria degli orrori. Vengono descritti mesi di maltrattamenti e sevizie perpetrate dagli Iannuzzi, che la sera del 9 febbraio hanno portato alla morte della piccola di 2 anni. Disperato, il padre naturale di Beatrice, in carcere per altro reato, che chiede di poter riabbracciare le altre 2 figlie. Il legale Fabio Scaffidi Fonti.
4: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare.
1: Eleonora Fioretti, GR1.
0: Una studentessa palermitana di 20 anni, Sofia Barillà, in Portogallo con il programma Erasmus, è morta per cause ancora da accertare. Avrebbe avuto un malore mentre era al telefono con la zia. Il suo corpo, trovato senza vita nell'appartamento affittato per i 6 mesi di permanenza nel paese, aperta un'indagine. Oggi la festa della Repubblica, il 2 giugno 1946, è una data simbolo per il diritto di voto delle donne in Italia. Francesca Giannone lo racconta nel romanzo La Porta Lettere, bestseller tradotto in 40 paesi. L'abbiamo intervistata.
5: Perché ha raccontato il voto alle donne?
6: Ha rappresentato una svolta epocale, un momento di riscatto, una sorta di appuntamento a cui le donne italiane non vedevano l'ora di andare. In effetti nel mio primo romanzo la protagonista Anna si prepara per andare alle urne come appuntamento più importante della sua vita. La sera prima si taglia i capelli, la mattina del 2 giugno 46 indossa il suo vestito più bello, si spruzza il profumo e col batticuore si reca a votare per la prima volta nella sua vita.
5: Passato e futuro, raccontare può cambiare la nostra vita?
6: Il racconto, in qualsiasi forma avvenga, attraverso letteratura, cinema, fotografia, è lo strumento più potente che noi esseri umani abbiamo. È specchio, no? Si fa specchio della contemporaneità e poi diventa testimonianza per chi verrà dopo di noi.
5: Le sue sono sempre storie di emancipazione femminile, più sogni o più realizzazioni?
6: Sei i mezzi per essere indipendente, hai anche non solo la libertà di sognare, ma anche la possibilità di realizzare.

0: farli, i sogni.
1: Ora torna con un nuovo romanzo, Gli anni in bianco e nero.
0: Parla di sorellanza, di ribellione, di diritti negati e di fame di libertà.
1: Francesca Cosentino, GR1.
2: Tennis, Roland Garros, Arnaldi, Berrettini e Cobolli accedono ai quarti, risultato storico per il tennis azzurro, mai così avanti sulla terra rossa francese. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il 2 giugno del 1946, con il referendum costituzionale, gli italiani sceglievano la Repubblica e inauguravano così un ottantennio di democrazia e di pace. Stamane la consueta cerimonia ai Fori Imperiali, alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, con l'omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Seguiremo in diretta le celebrazioni su Radio 1 con uno speciale dalle 9 a mezzogiorno. Il capo dello Stato intanto ai giardini del Quirinale ha incontrato il corpo diplomatico.
3: Questione di volontà e di scelte, quelle che il popolo italiano fece 80 anni fa, sancendo la nascita della Repubblica, e quelle da fare oggi per dire no alla violenza e alla guerra. Il presidente Mattarella, di fronte al corpo diplomatico, prosegue le celebrazioni del 2 giugno, avviate con l'apertura dei giardini del Quirinale alle categorie deboli, e delinea un ponte tra passato e presente: il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
4: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
3: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione, ingiustificabile l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano, di qui l'invito di Mattarella a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: Nella notte massiccio attacco russo su Kiev, incendi e blackout nella capitale ucraina, un morto e 20 feriti. Raid anche su Dnipro e Kharkiv, 5 le vittime. Secondo gli ucraini, i russi hanno lanciato dei missili da crociera dal Mar Caspio. Intanto nella regione russa di Kursk, una vittima per un raid ucraino con droni, colpita anche una raffineria a Krasnodar. Medio Oriente, Trump annuncia il cessate il fuoco in Libano dopo aver parlato con Netanyahu e con Hezbollah. Il presidente americano assicura poi che anche i negoziati con l'Iran procedono a ritmo serrato, nonostante la minaccia di Teheran di interrompere le trattative e tornare a chiudere lo stretto di Hormuz se non fosse cessata l'offensiva sul Libano. Nella notte intanto si sono registrati raid sul fronte israelo-libanese. I militari di Tel Aviv hanno intercettato 2 razzi provenienti dal Libano. Hezbollah rivendica gli attacchi e lanciato raid nel sud del Libano. Nessun danno, questo l'esito della riunione dell'unità di crisi della protezione civile presieduta da Fabio Ciciliano per seguire le verifiche dopo il terremoto che, passata la mezzanotte, ha colpito la Calabria. Il sisma, magnitudo 6.1, epicentro in mare, profondità di circa 250 km davanti alla costa di Amantea a Cosenza, è stato avvertito in quasi in tutto il sud Italia fino a Palermo e Napoli. Diversi gli interventi di controllo dei vigili del fuoco. La cronaca: i corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani trovati all'interno di una vettura in provincia di Cosenza. È omicidio, dicono gli investigatori, 2 persone sono sotto interrogatorio.
5: Sono i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta. Arrivano perché c'è un minivan in fiamme in un distributore di benzina lungo la strada statale 106 Ionica, nei pressi di Amendolara. Dentro quella vettura i corpi di 4 persone carbonizzati. Sono 4 migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Sembra un giallo, ma ben presto arrivano le prime risposte. Accertato che non si tratta di un incidente, il questore di Cosenza, Antonio Borelli, fotografa la situazione così.
6: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
5: Dunque un omicidio plurimo, i 4 uccisi e poi i corpi dati alle fiamme nell'auto. Secondo quanto trapela a dare un indirizzo preciso alle indagini, sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore, che non lascia spazio a dubbi. Ora è caccia all'uomo, mentre si fa largo l'ipotesi dei contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La procura di Milano ha fermato un 21enne nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo era pronto a lasciare l'Italia, aveva in tasca un biglietto aereo per il Marocco datato 9 giugno. Sui suoi social, post per esaltare gli attentati dall'ISIS contro i cristiani dell'Occidente, per incitare al martirio, con riferimento anche ai recenti fatti di Modena. Un 23enne è morto in tarda serata a Roccafranca, a Brescia, per un incidente. La causa della morte dovrebbe essere una violenta caduta sull'asfalto, a pochi metri dalla sua abitazione. Il ragazzo era stato da poco accompagnato a casa da un amico quando si è aggrappato all'auto del conoscente. Dopo una manovra ha battuto violentemente il capo a terra. Sport tennis, Roland Garros a Parigi, Arnaldi sconfigge l'americano Tiafoe, va ai quarti ed è il terzo italiano che passa il turno dopo Cobolli e Berrettini. Oggi in campo il team del doppio maschile, Vavassori, Borelli, era l'ultima notizia, linea a disco sveglia.
0: Risponde la segreteria di Radio Sveglia.
1: Sì,
0: al bip lasciate un messaggio.
1: O anche no, grazie.
7: Disco Sveglia!
1: Catalina!
8: Buongiorno Disco Sveglia!
1: Buongiorno!
8: Gian Maurizio Ferraro!
1: Ecco, siamo internazionali.
8: Buongiorno Gabriele Broccari.
1: Buongiorno!
8: Ecco, un po' più caldino oggi.
1: Caldino?
8: La temperatura, quel caldo.
1: Caldo. Beh, ora
8: chissà come si sopporta.
1: Come si sopporta? Dai, dai, dai, a quest'ora ancora si sta bene. Ciao Slavi!
9: Buongiorno ragazzacci, buongiorno Gian Maurizio, buongiorno Gabriele.
1: Che cos'è?
8: La ciabatta.
1: No.
10: Con le calze, con le ciabatte.
1: Mamma mia, ma cos'è sta schifezza?
8: Estate.
1: Chi sono questi? Perché?
10: Di giorno come di sera.
8: Di giorno e anche di sera.
1: Cioè lei fa le
8: ciabatte.
1: Un pezzo trap sulle ciabatte. Bello.
8: Ci frega.
1: Disco sveglia.
11: Disco sveglia.
12: Disco sveglia.
1: E anche in questo martedì, secondo giorno di giugno, possiamo dire di aver già toccato il fondo. Grazie a tutti i nostri ascoltatori. Non chiamate mai più al 335-699-2949. Noi andiamo via. Arrivederci. In linea va a Umberto Broccoli.
8: Con le calze e con le ciabatte.
13: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
1: Abbiamo dato il buongiorno, arrivederci e buon Natale. Sì. E siamo arrivati pronti ad una nuova puntata di questo Disco Sveglia. Ricordiamo oggi il numero 335-699-2949. Sì. Vi serve per richiederci anche le vostre canzoni.
8: Certo, e per votare tra un po' i tre pezzoni che andranno direttamente.
1: Oh, che bella cosa! Lei stamattina si è svegliato come sempre, tutto a posto.
8: Che bella cosa, una giornata sole.
1: Sì. Che citazioni alte che fa.
8: Oggi
1: solo
8: due...
1: che il sole è ancora a quest'ora.
8: C'è un po'
1: piano, c'è un po' di così.
8: Oggi 2 di giugno, quindi sì, festa della Repubblica, quindi tutti in festa.
1: E noi siamo qua.
8: Noi siamo qua. Siamo
1: noi non,
8: qua,
1: non facciamo festa, no, noi siamo qui.
8: Noi ce l'hanno fatta la festa.
1: Da quel dì. E quindi siamo qui. Lei ha scelto una bella canzone per cominciare.
8: Certo.
1: Non
8: certo,
1: ho capito perché l'ha scelta, però va bene, fa sempre piacere ascoltarla perché è bellissima.
8: Quando non ne conosci il motivo, tu ti spari.
1: O il compleanno, certo. O che stava prima in classifica una settimana di quell'anno.
8: Ecco. Tony Hadley. Nasce proprio a Londra.
1: No, lui si chiama Tony Hadley Anthony Patrick.
8: Nato proprio a Londra nel 60. Oh,
1: la sua età.
8: È la mia età.
1: Però se la si riporta meglio, devo dire, Tony.
8: Beh, no, lui è più bello.
1: È bello più alzato. Questa canzone, secondo me, è una delle prove più intense della sua vocalità. È una canzone molto, molto toccante. Sì, quando la sento io proprio. È toccante perché è commovente. Perché parla dell'amore di due ragazzi oltre la barricata. Capite? Come un'israeliana e un palestinese che si amano davanti al filo spinale, come uno di Frosinone e uno di Latina che si amano,
8: come uno di Rocca Secca
1: va bene, tutto questo è bellissimo, questi momenti di geografia. Noi ascoltiamoci di Spandau Ballet,
8: uno di Schiller, uno di Caribbean.

0: Guns con la canzone bellissima Through the Barricades per omaggiare il grande Tony Halley.
1: Ma
0: grande
1: ricordi,
0: voce grande
1: quando
0: voce.
1: Andavano questi, queste canzoni
0: e
1: noi parlavamo normale la radio,
0: poi a un certo punto diventava
1: e abbassavi la voce tono perché dovevi passare
0: Through the Barricades
1: dedicato a Daniela.
0: Dandella, salutiamo Dandella, l'ascolto va bene, e anche Eulalia, salutiamo Eulalia. E adesso è il momento invece di ascoltare le canzoni che invece sono in gara oggi, lo sa, perché noi stiamo facendo la finalissima.
1: Riavvolgi il nastro, perché
0: riavvolgiamo il nastro
1: al 5 marzo tipo.
0: Era il 5 marzo, sentiamo il fatto apposta.
1: Il suo compleanno
0: di chi?
2: Non sarà
0: 5 marzo,
1: era il compleanno, non sarà Lucio Battisti,
0: che bello.
1: Appoggio Bustone, troppo più che donna, queste canzoni sono indimenticabili.
0: 11 marzo, compleanno del grande Astor Piazzolla.
1: Che gli hanno dedicato un viale,
0: pure, bastava la Piazzolla.
1: Viale Piazzolla, anche una piazzola di emergenza.
0: Certo, bello, molto bello.
1: E questo Libertango.
0: E poi il 17 marzo,
1: giornata di unità nazionale. Viva l'Italia! Poi oggi poi Repubblica italiana,
0: E quindi potete votare scrivendo al 335-699-2949 la vostra preferita tra Lucio Battisti, tra Piazzolla e tra De Gregori, abbiamo detto un'avventura, Libertango e Viva l'Italia. E adesso invece ascoltiamo
1: un disco sveglio
0: di un ascoltatore, chissà che farà questo ascoltatore, piangerà?
1: Non lo so.
3: Disco sveglia.

0: riderà altro che Tony Little Tony, nome e Little di cognome,
1: un Elvis che cresceva, insomma, lui era veramente
0: Little Tony, un grande. Possiamo dirlo, che ci manca tanto, anche perché è un personaggio brillantissimo,
1: ma tutta la famiglia, tutta la famiglia.
0: E allora questa canzone l'abbiamo ascoltata proprio per far contento questo ascoltatore, e adesso è il momento invece dell'almanacolo.
1: Allora, oggi si festeggia Comizio.
0: Chi?
1: Comizio.
0: Ma non si fa di
1: Comizio. Lui pensa che andava in giro sempre con una specie di trespolo.
0: Sì.
1: Perché come se doveva parlare lui.
0: No, siamo nel giro.
1: Facciamo Comizio.
0: No, per favore. Si...
1: Poi Niceforo.
0: Niceforo. Ma che nome è Niceforo?
1: Poi ci sono insieme Potino e Blandina.
0: Blandina.
1: Sei stanca.
0: No, che ti sdrai.
1: Poi c'è un beato, Sadoc.
0: Beato Sadoc. Non so se è beato.
1: E poi anche Iuliu e Ossu.
0: Ossu. Bei nomi, però. Iuliu
1: e
0: Ossu. Pochi, ma sono belli, devo dire, questi santi di oggi.
1: Quanti Ossu conosci?
0: Veramente. Allora, poi oggi si sarebbe festeggiato anche un altro, ma ieri abbiamo festeggiato Ronnie Woods.
1: Sì.
0: Oggi invece Charlie Watts, che è un altro Stones, anche lui, musicista inglese degli Stones, è nato il 2 giugno del 41. Quindi loro, quando arriva questo periodo, tra il primo e il 2 giugno, fanno queste feste di compleanno.
1: Fanno un festone.
0: E quindi salutiamo Charlie Watts, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, grandissimo musicista. E oggi si festeggia anche il Marchese de Sade.
1: Certo.
0: Ma perché si festeggia il Marchese de Sade?
1: Perché c'è una frase. Poi
0: c'è poco da festeggiare. Comunque oggi è la festa della Repubblica, lo ricordiamo.
1: Sì. Io poi volevo ricordare un attore britannico che non conosce nessuno, che però volevo che avesse un minimo di popolarità.
0: No, ma non è che
1: Pip Torrens.
0: Ma io lo conosco Pip Torrens.
1: Però non lo prendeva mai sul serio.
0: Perché si chiama Pip?
1: Perché la Pippa?
0: No, dai, poverino. Sì. Pip Torrens è un attore bravissimo.
1: Pip Torrens.
0: Quindi torniamo a De Sade.
1: È un po' Pip.
0: De Sade, che si chiamava Donatien Alphonse François
1: De Sade.
0: Che è stato uno scrittore francese rivoluzionario, possiamo dire.
1: E anche marchese.
0: E anche marchese.
1: Soprattutto marchese.
0: Anche marchese. Ne ha combinata qualcuna anche nelle sue segrete stanze.
1: Ecco.
0: E che ha detto?
1: Per l'uomo non c'è altro inferno che la stupidità o la malvagità dei suoi simili.
0: Quanto sono d'accordo con veramente, guarda, non c'è castigo peggiore che vivere con gli esseri umani. È la cosa peggiore.
1: Esatto. Andiamo
0: a ascoltarci
1: in Giappone,
0: perché giustamente oggi si festeggia un campione di calcio giapponese che ha smesso di giocare. In questo caso con un nome e un cognome giapponese. Stranamente, perché
1: è giapponese.
0: Certo.
1: Si chiama Yoshinobu Minowa. E adesso un'altra casia che
0: possiamo
1: non abbiamo scelto, possiamo evitare. Anche lei polacca.
0: Guarda un po'.
1: Casa e casa. Voglio andare a vedere com'è
0: questa
1: casa.
0: Qui, questa si chiama
1: Scelta in una casa.
0: A Stankiewicz. Guardi, io a Stankiewicz la conosco. Una
1: 30 secondi
0: che ascoltiamo.
1: Ma come no? Guarda che si arrabbia.
0: Ma che
1: cosa? È cattiva.
0: C'è una canzone che si chiama Pradizia Petarda. La aspettiamo quella. Petarda. Spero di no.

0: La Stankiewicz ci regala sempre grandi soddisfazioni.
1: Però dico, non ha dato il suo meglio. No, sai perché? Perché era un po' Stankiewicz.
0: Era un po' Stankiewicz, certo. Comunque adesso se ne va a casa e tornerà la prossima volta. Sono sicuro che l'anno prossimo la ripeschiamo. Noi invece ci ascoltiamo Bunger, lo sa, con questa nuova canzone. Traumatica.

0: casa.
1: Tony Bungaro, grandissimo artista che noi adoriamo e che salutiamo e spesso lo ospitiamo qui in Rai, viene e ci porta le sue belle canzoni molto raffinate. A proposito di cose raffinate, so che adesso lei c'ha una notizia.
2: Eh sì, perché oggi è 2 di giugno,
1: quindi ha scelto una notizia
2: molti,
1: a caso.
2: Molti italiani sono in giro e noi abbiamo già la possibilità di dirvi dove sono andati gli italiani.
1: Ma
2: uno per uno, per uno.
1: No, i nomi cognomi.
2: Il signor Bruno di Volterra.
1: Perché il 2 di giugno la gente dove va?
2: In giro.
1: In giro.
2: Sono partiti il 29 maggio e fino a martedì 2 giugno.
1: Quindi fanno questa lungo ponte.
2: Ma anche da tutta Europa, perché l'Italia è una meta molto ambita.
1: E ti credo.
2: Cioè, quindi, secondo i dati forniti proprio in queste ore dal Ministero del Turismo, c'è un aumento del 4,2% rispetto all'anno precedente delle presenze in Italia, ok?
1: Sì.
2: I competitor europei si sa sono i soliti stati, ma nei nostri alberghi, ecco, il 2 giugno gli ingressi sono stati superiori.
1: A chi? Superiore a chi?
2: 5% in più rispetto alla Grecia.
1: Ah, ecco, vedi, Grecia, la Francia.
2: 13% in più sulla Francia.
1: L'importante è che siamo sopra la Francia.
2: 13%.
1: La Spagna?
2: 17% in più della Spagna.
1: Oh, questi sono bei dati, sono bei dati.
2: A livello regionale, guardiamo un po' l'Italia. Allora, il Friuli Venezia Giulia si distingue con una saturazione, quindi una praticamente
1: bello Friuli, ragazzi.
2: Posti saturi al 57%. Poi c'è la Liguria, la Campania,
1: bellissimo.
2: Il Lazio, l'Emilia Romagna.
1: Sì.
2: Seguono, se vogliamo guardare
1: il
2: le
1: Molise,
2: città,
1: la Basilicata non risulta.
2: Venezia al solito,
1: le città Venezia.
2: Poi c'è Roma al secondo posto.
1: Firenze, immagino.
2: Bari, se la combatte
1: Bari.
2: Con Bari,
1: Bari.
2: Bologna.
1: Bella Bologna,
2: ecco. E Napoli. E anche Palermo.
1: Palermo,
2: queste
1: bellissimo.
2: Sono le città più seguite.
1: Bello.
2: Poi vediamo un pochino, perché poi vedo Pontinia, provincia di Latina, che ha avuto un 1%.
1: Io sono stato pensi, quindi io sono andato a fare il numero contrario, purtroppo.
2: Poi c'è Viggiano, provincia di Potenza.
1: Ragazzi,
2: ecco.
1: Viggiano va bene, ecco. Va bene. Ma, poi scusate, ma, Natalino, che è a Tufara, mi dice a Tufara, ecco,
2: Tufara a Molise ci sono 4 persone in più.
1: I 4 persone in più, grazie a Natalino.
2: Ecco, e Gambatesa ha avuto una flessione
1: è un
2: di
1: borgo.
2: Una persona, perché doveva rientrare Ugo,
1: non è rientrato.
2: Ma si è slogato una caviglia.
1: È un peccato. Peccato,
2: ecco,
1: però.
2: Gambatesa, quindi è pari.
1: Beh, bellissima notizia che ci dà lei, ci conforta su questi dati del turismo. Lo sa chi ha vinto?
2: E andiamo a vedere.
1: Guardi, Astor Piazzolla non ce l'ha fatta, però erano veramente tre grandi pesi massimi oggi. E la lotta è stata tutta tra Battisti e De Gregori, ma purtroppo per il buon vecchio Lucio, nonostante tutto, oggi è comunque la giornata della festa della Repubblica Italiana e lo sa chi ha vinto? Proprio lui. Viva l'Italia!
2: Ah, e beh, insomma, oggi chi poteva vincere? Francesco De Gregori, con questa bella canzone, augurandovi un buona festa della Repubblica, vi diamo appuntamento a domani!
3: Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè! L'Italia derubata e colpita al cuore! Viva l'Italia! L'Italia che non muore!

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Hanno preso il via le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Oggi a Roma la parata militare lungo i fori ed in serata l'iniziativa I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, che si terrà in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella. Circa 90 i comuni italiani, di cui 23 capoluoghi, che hanno predisposto dei maxi schermi nelle piazze per seguire l'evento. Ieri Mattarella ha ricevuto al Colle il corpo diplomatico accreditato in Italia, esprimendo preoccupazione per le situazioni in Medio Oriente ed Ucraina. Non conosce tregua infatti il conflitto sul fronte est. Nella notte un massiccio attacco russo su Kiev ha provocato diverse esplosioni, due palazzi sono andati a fuoco, ci sono persone intrappolate sotto le macerie, nella capitale 3 morti e 51 i feriti, bombardate anche Dnipro e Kharkiv, almeno 5 le vittime, e un attacco di droni ucraini ha colpito una raffineria a Krasnodar ed ucciso una persona nella regione di Kursk. E poi il Medio Oriente, nella notte fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah nel sud del Libano, nonostante entrambe le parti avessero accettato la proposta di un cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti, e Teheran minaccia di interrompere i negoziati se non arriva lo stop alle armi tra Tel Aviv e la milizia sciita. E il presidente americano Trump, parlando alla ABC News, ha affermato che l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Il corrispondente da New York.
3: Due post social in rapida sequenza per intervenire su due diversi teatri di crisi medio orientale. Sul Libano, innanzitutto, Trump scrive di una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu. Risultato: non ci saranno, annuncia, truppe dirette a Beirut. Ottima definisce anche la telefonata con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica. Loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, prosegue. Nella sintesi trumpiana, Israele non li attaccherà e loro, cioè i miliziani filo-iraniani, non attaccheranno Israele. Un altro post social è dedicato all'Iran. I negoziati con la Repubblica Islamica continuano a ritmo serrato, scrive il presidente. Parole che arrivano dopo che i media statali di Teheran avevano annunciato una sospensione delle trattative con Washington per quella che era stata definita una violazione del cessate il fuoco in Libano. Trump, in un primo momento, rispondendo ai giornalisti, aveva minimizzato. Onestamente non mi interessa se i negoziati finiscono, il suo primo commento. Rimanere in silenzio sarebbe positivo, abbiamo parlato troppo, aveva tagliato corto. Prima di tornare sui social e precisare che la diplomazia è ancora al lavoro anche tra Washington e Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Rientriamo in Italia. Poco dopo la mezzanotte un terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato nel Mar Tirreno in Calabria, al largo della costa di Amantea nel Cosentino. La scossa, avvenuta a circa 250 km di profondità, è stata avvertita distintamente a Catanzaro e Lamezia Terme ed anche in altre zone del sud Italia, in Campania, in Basilicata e in Sicilia fino a Palermo. Al momento non si hanno notizie su eventuali danni, riunita l'unità di crisi della Protezione Civile. Strage familiare a colpi di arma da fuoco nella città di Muscatine, nell'Iowa, Stati Uniti. Willis McFarland, l'autore della sparatoria, ha ucciso 6 persone in seguito a una lite domestica. Subito è scattata la caccia all'uomo, trovato poco dopo senza vita. Dalle prime rivelazioni si sarebbe suicidato. Ed è morta a Catania la donna aggredita lo scorso 30 maggio dal marito, ora accusato di femminicidio.
4: Le speranze si sono spente dopo 3 giorni di agonia. Alessandra Bruno è morta all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Era lì dal 30 maggio, da quando il marito, Salvatore Mallamo, l'aveva colpita ripetutamente con un martello nella loro abitazione di Mister Bianco. Gli organi della donna, deceduta a 47 anni, saranno donati. L'uomo, già in carcere, adesso dovrà rispondere di femminicidio nell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro e dalla sostituta procuratrice Valentina Margio. I due erano in crisi, come ricostruito dai carabinieri che indagano sul caso. L'uomo, un autista di 53 anni, non avrebbe accettato una possibile separazione e per questo avrebbe colpito la moglie. In casa, durante l'aggressione, c'erano i loro 4 figli, 2 minorenni. È stata una di loro a lanciare l'allarme chiamando il 112. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato la donna in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata operata in neurochirurgia. sera. Oggi le condizioni sono peggiorate. Alessandra Bruno aveva lesioni gravissime alla testa. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: Chiudiamo con lo sport. La Langarossa, Arnaldi, Berrettini e Cobolli accedono ai quarti del torneo parigino. Risultato storico per il nostro tennis. Mai infatti tre azzurri erano arrivati così avanti nel singolare maschile in uno slam. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla programmazione di Radio 1.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
7: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
6: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
5: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Cari figlioli,
13: di cantanti, anzi di cantatori.
14: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
15: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
16: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
18: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Adriano Lippi, anche oggi al colore dei suoni, con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri ai copioni, con Roberta Genuini che ci conduce con mano ferma e sapiente, assieme a Claudio Urbani e a Chiara Terranova. Oggi è il 2 giugno 2026. E la luna è calante, il sole è nato qualche minuto fa, è un giorno di nascita oggi, o di rinascita. Tramonterà alle 20:37. C'è un proverbio che secondo me è tutto un programma. Prima però diciamo che successo @rai.it è il punto di riferimento nostro, e anche quel 335-699-2949 dove tantissimi messaggi arrivano quotidianamente, noi li vediamo ovviamente dopo. Allora, il proverbio del giorno è: non rompere il muro se le porte sono aperte. La Genuini ha messo qui diversi compleanni che mi piace ricordare, per esempio Monsignor Sepe, Crescenzio Sepe, che è l'arcivescovo emerito di Napoli, come vorrei anche ricordare dal sacro al profano, no? Tony Hadley, che insomma gli Spandau Ballet, il frontman degli Spandau Ballet, come voglio ricordare Claudio Pagliara, corrispondente, io lo siamo frequentati in Israele addirittura, un po' adesso poi negli Stati Uniti, e anche invece poi una mia compagna di viaggio che incontrerò tra poco, che è Roberta Amendola, che conduce Casa Italia, e di martedì ci sono anch'io per gli italiani all'estero, quindi mi avete chiesto, ma potete andare a vedere su Rai Play e basta, perché è una trasmissione che l'anno scorso andava anche in chiaro la notte, adesso invece va direttamente per gli italiani all'estero, e ricostruiamo la storia del nostro paese con la radio e la televisione. Ma c'è un compleanno ben più importante, non me ne voglia nessuno, delle persone che ho ricordato, un compleanno che cade proprio oggi, il 2 giugno, e gli anni sono 80, quindi sono un punto di svolta, 80 anni, è una ragazza di 80 anni, ed è la nostra Repubblica, la Repubblica Italiana, e noi veramente con grande piacere apriamo le trasmissioni di Rai Radio 1 con un ricordo, una galleria di personaggi, una galleria di personaggi che sono stati protagonisti di questi nostri 80 anni, di gli 80 anni di questa nostra Repubblica. Ma il primo a parlare era il ministro degli interni di quel 1946, 2 giugno 1946, la data nella quale c'è il referendum monarchia-repubblica. Lui è Giuseppe Romita. Il 10 giugno del 1946, quando oramai era acclarato che la monarchia aveva perduto e la repubblica aveva vinto, Giuseppe Romita parla così.
1: La nostra vittoria sia la vittoria della bontà della nostra causa, della forza del nostro numero, della consapevolezza della nostra azione. La Repubblica Italiana proverà che l'Italia è all'avanguardia dei popoli civili del mondo.

voi dovete immaginare, le canzoni sono del periodo proprio esattamente di quegli anni, che l'Italia era distrutta. Si veniva dalla guerra, da una guerra civile, da una contrapposizione fortissima e da una povertà di un paese distrutto, con un'occupazione nazista, con la liberazione portata dagli americani, e addirittura questo monastero Santa Chiara, che è di Michele Galdieri, sta a rappresentare questo. C'è un napoletano che torna a Napoli e non la vorrebbe vedere in quelle condizioni dove era passata la violenza della guerra. Romita parla così. Era il 10 giugno del 46. Noi oggi vogliamo proprio entrare quasi fosse una galleria di personaggi, in condizioni dove era passata la violenza della guerra. Romita parla così. Era il 10 giugno del 46. Noi oggi vogliamo proprio entrare quasi fosse una galleria di personaggi che si muovono.

0: 1946. Alcide De Gasperi, statista, presidente del Consiglio, che una volta che la monarchia perde tra 12 e 13 giugno diventa anche capo provvisorio dello Stato, parla così, parla in pubblico e la radio lo riporta. C'è ovviamente la radio, sentiamo.
1: Bisogna credere ed accettare totalmente e sinceramente che le questioni di governo e di Stato si risolvono col voto. In ciò consiste il regime di libertà. Da questa consapevolezza e da questo costume dipende se la Repubblica, che è il più perfetto ma anche il più difficile sistema di autogoverno, nascerà vitale, robusta, sostenuta dal popolo, accettata da tutti.

0: Io sono convinto che molti di voi, anche se non l'hanno vissuto, perché capita a me che non ho vissuto quegli anni ovviamente, di vedere appunto sciamare per le strade queste donne con il velo in testa, con il fazzoletto, con il foulard in testa, questa veste a fiori blu, queste veste anche un po' molto lise, con i colori sbiaditi, che però andavano tutte quante a votare monarchia o repubblica. Che era successo il 2 giugno? Non è come oggi che uscivano i sondaggi il minuto dopo, no? C'erano i sondaggi prima e poi subito dopo c'è le exit poll. No, bisogna aspettare giorni e giorni. L'Unità lo dichiarerà praticamente quasi subito dopo, perché praticamente a spoglio avanzato il 5 giugno l'Unità dice Repubblica, ha vinto la Repubblica. No, bisogna aspettare il 10 giugno 46, ore 18, la Sala della Lupa a Montecitorio, la Corte Suprema di Cassazione dice: attenzione, ha vinto la Repubblica. 12.672.767 voti contro la monarchia, 10.188.472 voti. I monarchici non ci stanno, ci saranno anche degli incidenti, ma noi non vogliamo parlare né di retorica né di... vogliamo semplicemente fare una passeggiata attraverso le voci di questi protagonisti, mentre Rabagliati cantava la radio non è più la veste blu, qui Nilde Iotti che si affacciava anche all'Assemblea Costituente, questa giovanissima, mi pare 26enne, donna eletta nel Partito Comunista, parla di questo voto alle donne, perché le vedo queste donne, le vedo con voi queste donne che vanno, cioè, esprimiamo il nostro voto perché finalmente è democrazia. Nilde Iotti.
1: Il voto alle donne era un dovere della democrazia italiana che cominciava a mettere le radici, perché era assolutamente impossibile dopo la guerra di liberazione, in cui le donne avevano dimostrato di saper dare un grande contributo, pensare a un'Italia nuova che usciva da queste rovine senza che tutti i cittadini, uomini e donne, avessero riconosciuto il diritto di partecipare alla vita politica.

0: Ma se penso che tra queste donne c'era anche mia madre, per esempio, una ragazza, ma comunque guardava verso un'Italia con il sorriso dopo tante lacrime e tanto pianto, mi fa piacere anche poterne parlare. Quindi non amo la retorica, e la ricostruzione storica deve passare anche per quelle che sono le nostre sensazioni personali di chi ha vissuto tutto quello. De Gasperi, dicevo, diventa capo provvisorio dello Stato oltre che capo del governo, e il 18 giugno del 46 la Corte di Cassazione respinge i ricorsi dei monarchici. A questo punto i giochi sono fatti e l'Italia è nata ufficialmente, nasce la Repubblica Italiana. 10 giugno 46, un grande protagonista della politica italiana che scomparso, io ricordo, è morto, se non sbaglio, a gennaio del 1980, forse addirittura il primo gennaio 1980, quindi ha salutato così l'anno nuovo. Sto parlando di Pietro Nenni, il grande socialista. Nenni parla così di questa Italia che è nata, di questa Italia repubblicana, nata dalle macerie della guerra, che guarda obiettivamente a un futuro che si manifesterà. Questo futuro esisterà concretamente. Parola di Pietro Nenni.
1: Proclamata la Repubblica, che placa finalmente la memoria di Giacomo Matteotti e dei morti sacrificati nella criminale guerra fascista proclamata 6 anni or sono, si apre una nuova fase della nostra attività che sarà caratterizzata da 4 esigenze fondamentali. La pace nei giusti

0: questi confini d'Italia, la pacificazione interna, pane e lavoro, una moderna Costituzione che ci ponga all'avanguardia del progresso.
1: Viva l'Italia! L'Italia liberata!

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento.

Tra i protagonisti c'è anche la radio, e la radio con le sue campane, maestro Bernardini. Così cambiamo pagina, ma rimaniamo nello stesso argomento, sottolineando la presenza femminile. Del resto, la Repubblica è donna.

0: Pensate, non era Pavarotti che si ascoltava in quel 46, però Tu che mi hai preso il cuore era appunto era dall'operetta, no? Franz Lehár, tradotta da Panseri, Denis Mein, Ganz Herz, Tu che mi hai preso il cuore, e si ascoltava questo alla radio. E però dicevo, la Repubblica, termine femminile, la radio, termine femminile. Vogliamo sentire, abbiamo sentito Nilde Iotti, sentiamo un'altra donna, Tina Anselmi, partigiana, primo ministro donna, o ministra se preferite, della Repubblica Italiana, lei che non poteva votare perché era troppo giovane, però partecipa in una certa maniera anche lei a tutto questo. Sentiamo.
1: Partecipai anch'io, non in modo diretto perché non avevo l'età nemmeno per votare, però ero impegnata perché il voto fosse andato alla Repubblica, ritenendo che questa scelta rafforzava la democrazia nel nostro paese. Il mio impegno non era solo di andare a cercare i voti, era un impegno per costruire un paese diverso, un paese nuovo.
2: Perché sei tu che mai rubato il cuore?
0: E c'è una fotografia bellissima, secondo me. La vedrete in televisione, la vedrete tante volte oggi, l'avete già vista, di questa donna che esce dal Corriere della Sera con un sorriso smagliante. Da una parte Tina Anselmi, che è stata una donna che poi si è affermata politicamente. Quest'altra donna non si è saputo niente fino a pochi anni fa, fino agli anni 90, chi fosse. Io in quel sorriso vedo il sorriso di mia madre, vedo il sorriso di tutte queste donne che hanno partecipato gioendo quando sono entrati gli alleati e dicendo per fortuna l'incubo sembra sia finito. Ecco, lei si chiama Anna Iberti, è un'altra donna, una nostra donna, che è Chiara Terranova, è andata a svegliare qualcuno per cercare di capire meglio chi fosse questa Anna Iberti. Sentiamo.
3: Pierluigi Vercesi, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Giornalista, editorialista del Corriere della Sera e saggista. Vercesi, come nacque la foto di Anna Iberti, la foto che diventò il simbolo della neonata Repubblica Italiana?
4: Nacque quasi casualmente. Allora, Federico Patellani innanzitutto era un fotografo, autore della fotografia ai re per la propaganda a favore della monarchia, avevano chiesto a Patellani, il quale poi si trova a fare la fotografia per rappresentare il nuovo corso italiano. Trovò per caso nel Palazzo dei Giornali una ragazza che aveva all'epoca 24 anni e che lavorava come impiegata all'Avanti, una ragazza con la voglia di vivere, non una modella. E la scelta cadde per caso. La ragazza, tra l'altro, aveva dietro il mio giornale, il giornale per cui lavoro, il Corriere della Sera, perché ce l'aveva in mano. Pare che sia stata casuale la cosa.
3: Secondo lei il fatto che Anna Iberti, appunto questa ragazza, fosse una persona comune, contribuì a far diventare quella foto un simbolo di quel momento?
4: Ne sono assolutamente certo, e del resto Patellani era un fotografo molto importante, sapeva la forza che cominciava ad acquisire la fotografia nella comunicazione.
3: E poi negli anni 90 Anna Iberti, rivedendo quella sua famosa foto, commentò amaramente che la Repubblica era messa male rispetto ad allora. Secondo lei la Repubblica di oggi ha molto da invidiare a quella del 46?
4: Faccio solo una premessa. In quegli anni 90 non si sapeva ancora chi era, perché la scoperta del nome è dovuta a due giornalisti che voglio citare, Mario Tedeschini Lalli e Giorgio Lonardi. Diciamo che l'Italia di allora era talmente distrutta, talmente sofferente, talmente stata trattata male per 20 anni, che non è che si stesse meglio. Si aveva la voglia, il desiderio fortissimo di migliorare, di non cadere più in quelle cose. Noi indubbiamente stiamo molto, ma molto meglio di allora. Credo che c'è un momento in cui occorre lottare per non tornare indietro, perché il rischio è di perdere tutto quello che la Repubblica è riuscita a darci.
3: Pierluigi Vercesi, grazie.
4: Grazie a voi.

0: parlato della Repubblica, termine femminile, abbiamo parlato della radio che aiuta la Repubblica, a informare, cioè tutti i cittadini e le cittadine sono informati. La radio con i suoi suoni, quanti e come inevitabilmente richiamano i ricordi, perché la radio costruisce i ricordi per definizione. Proviamo subito. Torniamo indietro nel tempo, avete sentito, queste canzoni ci hanno fatto tornare indietro nel tempo. Però è mattina, molto presto, e molti sono per strada, altri sono a letto, altri, le mamme, stanno preparando la colazione. La sveglia suona presto per gli studenti che devono preparare l'esame. Quest'anno c'è la maturità classica. Il primo giornale radio è andato in onda da poco. È quello trasmesso dai servizi giornalistici per l'estero. Guarda sul mondo, ma nelle case è ancora buio. In diretta il segnale dell'inizio è il suono delle trasmissioni. E sono quelle campane che contrapputtano sempre il nostro parlare. Poi c'è un'altra voce che dà la scadenza, che dà i termini. È l'uccellino della radio. Sentiamolo. Chissà se qualcosa, qualcuno ha smosso qualche ricordo. Lei, Maria Luisa Boncompagni, annunciatrice storica della radio, si prepara, arriva la sera nelle case italiane degli anni 30, sono tutti intorno al tavolo, stanno cenando, il capofamiglia pensa alla giornata di domani, la radio è stata comprata a rate e ora c'è da pagare questa follia. Ci sarà da trovare una prospettiva in più del lavoro, magari, che ne so, la bonifica nelle paludi pontine dove si sta strappando la terra all'acqua. La minestra fuma in tavola, la grande zuppiera di ceramica è stata da poco aperta da lei, dalla donna di casa, ed è il momento di segnare con un colpo di gong le ore 20.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
0: One more kiss. Non sono le 20, è poco prima delle 6. È il momento di andar via dopo aver fatto gli auguri a questa giovanissima ragazza di 80 anni. E ce ne andiamo con un altro protagonista di quegli anni, Palmiro Togliatti. Abbiamo sentito un po' tutti, no? Ministro di Grazia e Giustizia, segretario del Partito Comunista, primo governo De Gasperi, era ministro De Gasperi, c'è ancora la sua scrivania al Ministero di Grazia e Giustizia, e orientò il voto operaio verso la Repubblica. Qui è Togliatti, è la sua voce, che parla di quegli anni e di questo referendum e di questa nascita della Repubblica. Sentiamo.
2: Noi eravamo contrari a che prima della consultazione popolare avvenissero dei mutamenti, cioè che venissero scartati il re, il principe ereditario, venisse organizzata una reggenza. Qualsiasi misura che venisse presa in questo senso, noi consideravamo che avrebbe avuto degli effetti favorevoli all'istituto monarchico e non favorevoli al passaggio ad un regime repubblicano.
0: E questo è stato il nostro modo per ricordare questo evento storico datato esattamente oggi, 80 anni or sono, della nascita della Repubblica nel nostro paese, nella nostra nazione, in quella che io senza retorica amo ancora chiamare patria, perché ci sta tutta la scienza dei padri dietro di noi. Era Togliatti e qui c'è il maestro Bernardini con me in studio. Oggi, quando vedrete passare le frecce di colori, pensate anche a tutte le persone, uomini e donne, che hanno contribuito a fare sì che si possa parlare in questa maniera di questi 80 anni. E queste sono le parole di Togliatti, accompagnate al pianoforte dal maestro Luca Bernardini. Io sono piemontese di educazione, se non di nascita. Ho preso da quell'ambiente l'abitudine alla riservatezza, al controllo di me stesso, a non mettere mai in mostra i miei sentimenti profondi. Questo a molte è sembrato distacco o freddezza, ma è solo il mio modo di proteggere ciò che ho dentro. Allora, successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, e questa sera su Rai Storia, questa è la storia, un altro modo di rileggere la storia fatto soprattutto con le canzoni, un po' il nostro stile, assieme ad Ada Nardacchione e a Simona Vanni. Se volete, su Rai Storia, ora 21:10. Grazie e ci sentiamo domani.
3: but I love it.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 6.
5: GR1.
0: Buongiorno da Francesco Rubino. Gli 80 anni della Repubblica dai giardini del Quirinale, dove il Capo dello Stato ha ieri incontrato il corpo diplomatico accreditato. Il Mattarella ha parlato delle relazioni tra gli Stati. Prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi, ha detto il Capo dello Stato. Sentiamo.
6: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
0: E questa mattina le celebrazioni per il 2 giugno inizieranno all'Altare della Patria con la tradizionale deposizione della corona d'alloro presso la tomba del Milite Ignoto, alla presenza del Presidente della Repubblica, della Premier Meloni, del Ministro della Difesa e delle più alte cariche dello Stato. Poi la parata militare lungo i fori imperiali. Seguiremo in diretta le celebrazioni su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 9. Questa sera poi in Piazza del Quirinale lo spettacolo che coinvolgerà artisti sportivi e giovani, trasmesso su Rai 1. In Ucraina, massiccio attacco russo contro le principali città del paese, particolarmente colpita a Kiev, dove sale a 3 il bilancio dei morti, 29 i feriti, tra cui 2 bambini, numerosi i palazzi in fiamme. Restate nei rifugi, questo è il messaggio su Telegram del sindaco della capitale dopo diverse esplosioni di missili balistici. E dopo l'escalation di attacchi in Libano da parte di Israele, la minaccia dell'Iran di sospendere i negoziati e di bloccare del tutto lo stretto di Hormuz, arriva la telefonata di Trump a Netanyahu, un colloquio particolarmente teso in cui il presidente americano avrebbe ottenuto lo stop ai combattimenti. Anche Hezbollah, dopo un colloquio con Trump, avrebbe accettato un cessate il fuoco completo, ma Netanyahu ha precisato che la posizione di Israele rimane invariata. Non sono mancati attacchi rivendicati da Hezbollah nel Libano meridionale contro obiettivi israeliani. Contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia agli Stati membri. Dovrebbero essere concesse spese extra tra lo 0,2 e lo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio da impiegare in investimenti legati alla crisi di Hormuz e non per i sussidi. Intanto, in vista della scadenza della quarta proroga del taglio delle accise prevista per il 6 giugno, il governo valuta aiuti mirati alle fasce più deboli con un voucher da 100 euro per chi ha già la social card. Siamo alla cronaca, 2 persone sono state individuate e ascoltate dagli investigatori perché sospettate di essere coinvolte nell'omicidio di 4 migranti pakistani. I loro corpi trovati carbonizzati in un minivan fermo in un distributore di carburante ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto emerso, nel mezzo c'erano presumibilmente 7 persone, comprese le 4 vittime. Tra i 7, un'altra persona sarebbe rimasta colpita dalle fiamme, ma avrebbe fatto in tempo a fuggire. Scossa di terremoto nella notte al largo della costa tirrenica cosentina. La magnitudo del sisma è stata di 6.2, avvertito dalla Calabria alla Campania, in Sicilia e in generale in tutto il sud Italia. Data la grande profondità, oltre 250 chilometri, non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. Mercato dell'auto, numeri ancora in crescita in Italia. Sentiamo.
7: È la sesta crescita consecutiva per il mercato dell'auto italiano. A maggio le auto immatricolate sono state il 7,6% in più sull'anno scorso e nei primi 5 mesi dell'anno il 9% in più sullo stesso periodo del 2025. Bene Stellantis, che fa meglio della media del mercato. La società conferma 3 sue macchine nelle prime 4 posizioni. La più venduta è la Fiat Pandina. Nel nostro paese poi continua a crescere la quota di auto elettriche. A maggio ha sfiorato il 9% 9%, è praticamente raddoppiata, a spingere le vendite e gli incentivi varati dal governo lo scorso ottobre. La quota di elettriche resta però ancora bassa rispetto agli altri grandi paesi d'Europa. Intanto sale la quota dei marchi cinesi, che ha ormai raggiunto il 14% del totale. Se da un lato Tesla ha tirato il freno a mano con un calo del 23%, Leap Motor, che fa capo a Stellantis, ha aumentato le immatricolazioni di oltre il 1200%, confermandosi come il brand a più alta crescita in Italia. Giuseppe Di Marco, GR1.
5: Siamo allo sport. Tennis, grande Italia a Parigi, tre azzurri promossi ai quarti di finale del Roland Garros. Sono Cobolli, che ha eliminato l'americano Svaida, Berrettini, che ha battuto l'argentino Cerundolo, e infine Arnaldi, che dopo una maratona di oltre 5 ore ha piegato Tiafoe. Domani sera derby proprio tra Arnaldi e Berrettini, che ascoltiamo.
8: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora. Sono orgoglioso di come sto in campo, di come combatto, di come, nonostante tutte le difficoltà delle scorse settimane, sono riuscito a ancora una volta a rialzarmi, e quindi per ora felice, però insomma l'obiettivo è quello di non fermarsi, di continuare a vincere.
5: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7.
9: Salve a tutti, sono Pino Insegno e volevo ricordarvi che da mercoledì 3 giugno alle 18.40 su Rai 1 ritorna Reazione a Catena. E quest'anno festeggiamo i 20 anni, Vi aspetto.
10: Le 6:06, buon 2 giugno a tutti, un caro saluto da Massimo Giraldi. Proprio ai festeggiamenti per gli 80 anni di libertà sono dedicate quasi tutte le aperture dei quotidiani di oggi, spazio anche alla crisi internazionale, ovviamente, poi alla cronaca con la storia dei quattro braccianti uccisi, e partiamo subito dalla Stampa. La Stampa ha una doppia copertina. 80 anni di libertà, questa è la prima copertina, e poi la prima pagina tradizionale che apre così: Netanyahu frena la pace, i Pasdaran al leader USA, fermi Bibi o blocchiamo tutti gli stretti. Poi Tel Aviv e Hezbollah accettano lo stop agli attacchi. Trump mi ha garantito che non colpirà Beirut. Il premier israeliano: la nostra posizione non cambia. Poi di spalla la cronaca, il giallo in Calabria, la mattanza dei braccianti in auto, 4 carbonizzati, la pista caporalato. Questa era appunto la prima pagina della Stampa. Vediamo il Corriere della Sera. Gli 80 anni della Repubblica, la parata, lo show in piazza, il Colle e la festa di popolo. Poi il titolone dedicato alla crisi internazionale: Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, ma il leader israeliano: reagiremo se attaccati, continuiamo a sud. Mattarella su Beirut, colpiti in modo indebito. E poi a centro pagina, anche qui la cronaca: Calabria, la pista di una vendetta tra gruppi di immigrati, 4 braccianti uccisi, colpi bruciati dentro un'auto. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo Repubblica: Trump frena Netanyahu, questo è il titolo d'apertura. Telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati. Il presidente USA: bloccate i raid in Libano. La replica: risponderemo agli attacchi di Hezbollah. A centro pagina Mattarella: no alla prepotenza delle armi. L'appello al corpo diplomatico in occasione del 2 giugno, incontro con i fragili, oggi la festa. E poi sempre a centro pagina, dall'Unione Europea spiragli di flessibilità per l'energia, ma non le accise. E in basso la cronaca: Calabria, 4 braccianti pakistani bruciati vivi dentro un minivan. Vediamo il Domani, anche qui l'apertura dedicata al 2 giugno 1946-2026, una Repubblica da proteggere, scrive il Domani. 80 anni fa, dalle ceneri del ventennio fascista, rinasceva un'altra Italia, la festa di popolo di Mattarella e i troppi nemici che odiano il frutto migliore del paese. In basso, Libano, furia Iran su Israele e Trump. La rabbia di Teheran per le operazioni di Tel Aviv, stop alle trattative con gli USA e blocco di Hormuz. Il tycoon chiama Netanyahu e getta acqua sul fuoco. I colloqui vanno avanti, ma domina solo il caos. Dall'inflazione alle guerre, la megalomania del presidente non risolve nessuno stallo, scrive il Domani in prima pagina. Passiamo al Giornale, anche qui doppia copertina, la prima dedicata al 2 giugno, la nostra festa, gli 80 anni della Repubblica. C'è un commento di Tommaso Cerno: la democrazia è in pericolo. Poi la prima pagina, anche qui tradizionale, come cambiano le pensioni, si studia l'uscita a 64 anni, la Lega apre il cantiere della riforma, sia una revisione del calcolo della spesa, è la previdenza del futuro. Il titolone invece è dedicato a un argomento di cronaca: allarme terrorismo islamico pronto a colpire come a Modena, un arresto a Milano, fermato 21enne di origini marocchine, radicalizzazione attraverso il web. E poi sempre a centro pagina, Medio Oriente, Trump frena Netanyahu, stop ai raid su Beirut. Vediamo Libero. Gli 80 anni della Repubblica, le frecce tricolori, questo è il titolo d'apertura. La sinistra vuole prendersi pure il 2 giugno, ma la libertà l'abbiamo conquistata grazie alle armi e agli USA, mentre Togliatti stava con l'URSS, scrive Libero. Passiamo al Sole 24 Ore, anche qui apertura dedicata agli esteri. Libano, Trump ferma gli attacchi reciproci di Israele e Hezbollah. L'Iran minaccia ancora le rotte del petrolio. E poi buste paga, scatta la trasparenza. Questo il titolone nella prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo il Fatto Quotidiano. Meloni ha promesso armi per 84 miliardi in 10 anni. Non c'è un euro. Battistelli, Iriad, riarmo insostenibile per le finanze UE. E poi in alto, Berlino preme un incubo per Giorgetti, tassi, la BCE pronta a 4 aumenti in 6 mesi, scrive il Fatto Quotidiano. Passiamo all'Avvenire. Libano nel mirino. Israele intensifica gli attacchi e annuncia bombardamenti anche a Beirut. L'Iran minaccia risposte contro Tel Aviv e sospende i colloqui con gli Stati Uniti. Poi Trump frena Netanyahu. Giornata ad alta tensione, il presidente USA avrebbe ottenuto l'impegno di Hezbollah alla tregua. Poi a centro pagina il 2 giugno, richiamo alla nostra vocazione alla pace. Mattarella, la legge non la forza delle armi. E poi sempre a centro pagina, minaccia strage con l'auto, fermato per terrorismo a Milano, un 21enne di origine marocchina inneggiava allo Stato Islamico. Vediamo la Verità, apertura controcorrente. 2 giugno, festa della monarchia, scrive la Verità, il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. Leggiamo: programmi TV a senso unico e sondaggi compiacenti. Le celebrazioni per il referendum che 80 anni fa cambiò le sorti del paese assomigliano sempre più a una cerimonia per omaggiare un sovrano, Mattarella, esondante in ogni campo e con il record di permanenza sul colle. La trasformazione dell'Italia in regno è compiuta, scrive la Verità in prima pagina. Vediamo il Manifesto, quotidiano comunista. Il gioco sporco, questa è l'apertura. Israele bombarda ancora il Libano, anche un ospedale a Tiro, e ordina l'evacuazione di Beirut Sud. Netanyahu ottiene quel che cerca. L'Iran annuncia l'interruzione delle trattative con gli USA. A Trump non risulta o comunque non importa. Hezbollah per il cessate il fuoco. A centro pagina, schiavi a Milano, coperture dagli USA, chiesto l'arresto del manager dei lavori al consolato, fuggiva in contatto con la casa madre. Vediamo la Gazzetta dello Sport. Cobolli, Berrettini, Arnaldi ai quarti a Parigi, principi azzurri, questo il titolone della Gazzetta dello Sport. Vediamo il Messaggero, la festa per gli 80 anni della Repubblica. Il discorso di Mattarella agli ambasciatori per il 2 giugno, popolo libanese colpito brutalmente, la legge prevalga sulle armi, questo il titolo d'apertura del Messaggero. E poi invece il titolone legato alle vicende internazionali: Iran stoppa i negoziati e Trump chiama Netanyahu, basta raid. La minaccia di Teheran, pronti a chiudere Hormuz, giallo sull'esplosione di un mercantile, le bombe di Israele su Beirut e Tiro. Allora, vediamo subito pagina 2 del Messaggero. la legge vinca sulle armi, Libano colpito indebitamente, sono appunto gli 80 anni della Repubblica, il capo dello Stato agli ambasciatori, ordine internazionale gravemente aggredito, l'attacco russo a Kiev ha accelerato la regressione, il 2 giugno sancì la svolta democratica. E in basso un lungo servizio di Mario Aiello, e stasera la festa si fa pop, in piazza e in TV si celebra l'Italia, di cui andare fieri, scrive il Messaggero. Ancora il Messaggero a pagina 3, i messaggi della parata, la guerra ibrida, il mare e più impegno nella NATO. Le forze armate mostrano gli ultimi gioielli tecnologici e i carri armati che si evolvono per i combattimenti cyber, i droni e il ruolo strategico della Marina nel Mediterraneo. Allora sentiamo subito le parole del presidente Mattarella.
6: Un segnale di autentica svolta democratica del nostro paese veniva dal voto delle donne, finalmente in quel 1946 chiamate per la prima volta alle urne. La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.

0: Era la voce di Sanstesi. Noi proseguiamo con la lettura dei quotidiani. Eravamo rimasti alla festa della Repubblica, gli 80 anni della Repubblica. Siamo al Corriere della Sera, alle pagine 8 e 9, due pagine dedicate proprio al tema, grandi contributi fotografici dedicati agli 80 anni della Repubblica, 1946-2026. Il capo dello Stato, la festa del 2 giugno e il no alla guerra in Libano, colpiti brutalmente i civili, e sul primo voto delle donne nel 46, autentico segnale di una svolta democratica, scrive il Corriere della Sera. Passiamo a pagina 11, sempre del Corriere. Ci sono due interviste. La prima, Luciano Violante: abbiamo retto e superato tutto, due le riforme per fare meglio. Chiede Roberto Gressia, Luciano Violante, ex magistrato, già presidente della Camera: presidente, qual è oggi lo stato di salute dell'Italia? Questa è la risposta. Il mondo vive il cambiamento d'epoca, la pervasività dell'intelligenza artificiale, la prepotenza e la guerra contro il diritto internazionale sono fattori condizionanti, ma la Repubblica è stata attraversata da 7 stragi, 2 tentativi di colpo di Stato, 22 magistrati, 11 giornalisti uccisi, un uomo di Stato sequestrato e ucciso, 500 persone assassinate dai diversi terrorismi, e siamo in piedi. Rispetto e orgoglio per questa Repubblica che ha retto e superato tutto, che ha mostrato solidarietà anche nei nubifragi e nei terremoti. Ci sono state le istituzioni, ma soprattutto la forza degli umili, dei milioni di persone che non si sono mai arrese. E poi c'è un'altra intervista a Silvana Sciarra, giurista, professoressa emerito di diritto del lavoro, già presidente della Corte Costituzionale. Questo è il titolo: anni di conquiste da non abbandonare, mia nonna commossa quando votava, chiede Adriana Logroscino. Presidente, com'è maturata la Repubblica? Molto bene, questa è la risposta. Ha saputo subito combattere la miseria e il disorientamento del dopoguerra, ha ricostruito un sistema economico devastato, è stata protagonista in Europa, ha dispensato saggezza diplomatica e competenza negli ambiti internazionali. Ha avuto personaggi di valore in tanti campi della cultura, sono stati 80 anni di conquiste da non abbandonare. Ancora una domanda: quest'anno la festa sarà declinata anche in chiave pop? E Silvana Sciarra risponde: un'ottima idea che avvicina le istituzioni agli italiani. Proprio a proposito del contributo delle donne, sentiamo Iva Zanicchi.
1: Io c'ero, avevo 6 anni, mia sorella Viria 8 e mia sorella Maria Rosa 11. Mi ricordo al mattino la mamma, l'emozione, perché doveva andare a votare. Si mise l'abito più bello, si truccò, io non l'avevo mai vista con il rossetto. La accompagnammo al seggio, lei votò. Io non capivo bene cosa fosse, ma quando uscì, noi tre sorelline applaudimmo e dicevamo: viva la mamma!
0: Ancora la festa della Repubblica, pagina 12 della Stampa. Mattarella celebra il 2 giugno, Libano colpito in modo brutale, no alla prepotenza delle armi. Il capo dello Stato ha ricevuto gli ambasciatori, non invitati quelli di Russia e Bielorussia. Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev. Ancora Repubblica, pagina 10. Mattarella condanna le bombe, Medio Oriente nel caos, basta prepotenza delle armi. Il discorso agli ambasciatori, al corpo diplomatico, alla vigilia del 2 giugno. Libano colpito brutalmente e in modo indebito. Poi punta il dito contro le cattive pratiche che raccolgono velocemente adepti. E in basso il racconto: nei giardini del Colle, disabili e bambini, e il presidente abbraccia la piccola Sofia. Anche quest'anno oltre 1500 cittadini delle fasce deboli ospitati dal Quirinale per una mattinata di svago. Ancora Repubblica, pagina 11, artisti, sportivi e giovani, la festa è fuori dal palazzo, auguri cara Repubblica, il capo dello Stato ha voluto un grande evento per coinvolgere il paese, 100 le città collegate. Andiamo alla pagina successiva, pagina 12, ai fori sfilano cacciamine con droni e cani robot, la parata dei mezzi high tech. Questa è pagina 12 di Repubblica. Il giornale, due pagine, pagina 4 e pagina 5, i valori del 2 giugno, questo è il titolone. Mattarella e Meloni, una festa inclusiva sullo sfondo l'ombra della legge elettorale, anche Palazzo Chigi aperto al pubblico, il rapporto di collaborazione oscillante, così scrive il giornale. A pagina 3 invece, il giorno del Colle, aprire il palazzo a tutti gli italiani tra VIP e testimonial, Mattarella con i suoi ambasciatori, sportivi, attori, cantanti e talenti in piazza. Adesso sentiamo le parole proprio sul 2 giugno di Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale.
2: La scelta tra monarchia e repubblica fu devoluta direttamente al corpo elettorale, decisione che poi si ritrova nell'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica, rappresentativa, fondata sulla sovranità popolare.
0: Pagina 2 di Libero, l'appropriazione rossa. 80 anni di resistenza, la sinistra vuole prendersi anche la festa del 2 giugno. I compagni trasformano la celebrazione della Repubblica in un secondo 25 aprile e la stampa di sinistra attacca Meloni a radici nel fascismo, così scrive Libero a pagina 2. A pagina 3 c'è invece il Pantheon, quei liberal conservatori veri padri della patria, da De Gasperi a Benedetto Croce, da Montanelli alla Fallaci, ecco i profili moderati e antitotalitari che meritano un posto tra i pilastri repubblicani, così scrive Libero a pagina 3. Ancora sul 2 giugno siamo all'Avvenire a pagina 4, Mattarella, una festa dedicata alla pace. Per l'Italia la legge prevale sulle armi. Il presidente torna sull'attuale momento storico per sottolineare come sia in atto una regressione dovuta in primo luogo all'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia, poi seguita dalla guerra in Medio Oriente, la popolazione del Libano colpita brutalmente in modo indebito. E poi alla pagina successiva, dal fascismo alla democrazia, la Repubblica scelta di popolo, così scrive Avvenire a pagina 5. L'altro argomento centrale sulle pagine dei giornali è chiaramente la crisi internazionale. Vediamo il giornale a pagina 10, trattative minate. Trump frena i raid di Netanyahu per salvare i negoziati in Iran. Il presidente chiama il premier israeliano, pronto a colpire Beirut. Gli ayatollah minacciavano lo stop totale di Hormuz e dei negoziati. E ancora il giornale a pagina 11, Libano è la chiave, Pasdaran e Israele soffiano sul fuoco, McDonald lo spegne, è un'analisi affidata alla firma di Gian Michalessin. L'accelerazione nel paese dei cedri rischia di complicare anche la partita con Teheran, il conflitto sembra poter riprendere danneggiando gli USA. A pagina 3 di Repubblica, Trump chiama Hezbollah e striglia Netanyahu. Cosa fai? Devi fermarti. Dopo che gli iraniani si sono detti pronti a interrompere i contatti, il presidente avverte l'alleato: senza me saresti in galera. C'è una vignetta di LK, lunga telefonata Trump-Netanyahu e Donald che dice: gliene ho balbettate quattro. Andiamo a pagina 6, sempre di Repubblica, sempre sulla crisi internazionale, i padroni di Bab el Mandeb. Nella porta del lamento si risvegliano gli Houthi. Qui ogni isola è strategica, la situazione adesso potrebbe essere vantaggiosa per i guerriglieri. E in basso, flotiglia il miracolo del vento, barca la deriva fino a Gaza, assaltata da Israele. La Qasr i Sadabat era rimasta senza equipaggio, la corrente l'ha spinta con gli aiuti vicino a Khan Yunis. E poi il Corriere della Sera a pagina 3, al confine con Libano, la vita sotto gli occhi dei droni invisibili, impossibile fuggire. I filo iraniani hanno iniziato a usare gli FPV a fibra ottica, così scrive il Corriere della Sera, pagina 3. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia martedì 2 giugno. Oggi rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse, localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 6:28 e 26 secondi. Primo appuntamento con le notizie sul traffico e la viabilità. La maggiore criticità al momento si registra sulla 1 tra Valmontone, il bivio per la 24 Roma-Teramo verso Firenze. È stata infatti disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 568 e 400 in cui è rimasta coinvolta un'auto che si è ribaltata. Inoltre sulla diramazione di Roma Sud è chiuso il bivio con la 1 per chi proviene dal grande raccordo anulare ed è diretto a Firenze. Chi è diretto a Firenze deve uscire a Valmontone, dove si è formato un chilometro di coda, e rientrare a Roma Est sulla 24 dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Sta piovendo inoltre al momento in diverse aree del nord Italia, in particolare tra il lago di Como e il Ticino. Prudenza quindi alla guida. Prudenza alla guida anche in A14 sul tratto Pescara-Bari in Puglia tra Molfetta e Bitonto, perché la viabilità è limitata per la presenza di fumo a causa di un incendio. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Rai Radio 1, sono le 6:29 minuti, questa è l'edicola. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un occhio alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla Stampa. Netanyahu frena la pace. Trump mi ha garantito che non colpirà Beirut. Il premier israeliano: la nostra posizione non cambia. I Pasdaran al leader USA: fermi Bibi o blocchiamo tutti gli stretti. Poi Tel Aviv e Hezbollah accettano lo stop agli attacchi. Di spalla la cronaca: il giallo in Calabria, la mattanza di braccianti in auto, 4 carbonizzati, la pista caporalato. Il Corriere della Sera: il 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, la parata, lo show in piazza, il Colle e la festa di popolo. E poi Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, Mattarella su Beirut, colpiti in modo indebito, ma il leader israeliano: reagiremo se attaccati, continuiamo a sud. E a centro pagina la cronaca: Calabria, la pista di una vendetta tra gruppi di immigrati, 4 braccianti uccisi, corpi bruciati dentro un'auto. La Repubblica: Trump frena Netanyahu. Telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati. Il presidente USA: bloccate i raid in Libano. La replica: risponderemo agli attacchi di Hezbollah. A centropagina Mattarella: no alla prepotenza delle armi. L'appello al corpo diplomatico in occasione del 2 giugno. Incontro con i fragili. Oggi la festa. E poi sempre a centropagina, dall'Unione Europea a spiragli di flessibilità per l'energia ma non le accise. E in basso la cronaca: Calabria, 4 braccianti pakistani bruciati vivi dentro un minivan. Passiamo al Domani. Una Repubblica da proteggere. 80 anni fa, dalle ceneri del ventennio fascista, rinasceva un'altra Italia, la festa di popolo di Mattarella e i troppi nemici che odiano il frutto migliore del paese. In basso gli esteri: Libano, furia Iran su Israele e Trump, la rabbia di Teheran per le operazioni di Tel Aviv, stop alle trattative con gli USA e blocco di Hormuz. Il tycoon chiama Netanyahu e getta acqua sul fuoco. I colloqui vanno avanti ma domina solo il caos. Dall'inflazione alle guerre, la megalomania del presidente non risolve nessun ostacolo, scrive il Domani. Vediamo il Giornale. La previdenza del futuro: come cambiano le pensioni, si studia l'uscita. A 64 anni la Lega apre il cantiere della riforma, sia una revisione del calcolo della spesa. Il titolone dedicato alla cronaca: allarme terrorismo islamico, pronto a colpire come a Modena, un arresto a Milano, fermato 21enne di origini marocchine, radicalizzazione a attraverso il web. E poi sempre a centro pagina, Medio Oriente, Trump frena Netanyahu, stop ai raid su Beirut. Vediamo Libero, gli 80 anni della Repubblica, le frecce tricolori, la sinistra vuole prendersi pure il 2 giugno, ma la libertà l'abbiamo conquistata grazie alle armi e agli USA, mentre Togliatti stava con l'URSS. Vediamo L'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, Libano nel mirino, questo è il titolo d'apertura. Israele intensifica gli attacchi e annuncia bombardamenti anche a Beirut. L'Iran minaccia risposte contro Tel Aviv e sospende i colloqui con gli Stati Uniti. Poi Trump frena Netanyahu. Giornata ad alta tensione, il presidente USA avrebbe ottenuto l'impegno di Hezbollah alla tregua. A centropagina Mattarella, la legge non la forza delle armi. 2 giugno, richiamo alla nostra vocazione alla pace. E poi ancora a centropagina La Cronaca, minaccia strage con l'auto, fermato per terrorismo. Milano, un 21enne di origine marocchina inneggiava allo Stato Islamico. Noi ci fermiamo ancora qualche minuto, saremo con voi fra pochissimo con Stefano Folli per commentare insieme le notizie dei quotidiani.

0: Rieccoci qua in attesa di collegarci con Stefano Folli, editorialista di Repubblica. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Eravamo rimasti agli esteri. Vediamo la pagina 6 del Corriere della Sera, la guerra in Europa. Zelensky si sente forte e cerca mediatori. Trump ha chiesto aiuto a Xi per fermare il conflitto. Il leader di Kiev vuole al tavolo Germania, Francia e Regno Unito. E poi in basso c'è un retroscena firmato da Xavier Colas. Nel mondo di Putin, dove niente è come appare, madri finte di militari e comparse per i selfie. Le sceneggiate partono da lontano e arrivano a oggi. Questo è quanto scrive Xavier Colas nel retroscena pubblicato a pagina 6 del Corriere della Sera. Andiamo alla politica, siamo a pagina 6 della Stampa. La politica economica, flessibilità per l'energia. L'Europa apre a Roma, Giorgetti tratta l'accordo. Bruxelles, spese fuori dal deficit per gli investimenti, no sussidi e accise. Fitto, spedita la lettera alle regioni sulla rimodulazione dei fondi coesione. Questo è quanto scrive la Stampa, pagina 6. Ancora la politica su Repubblica, siamo a pagina 18. Il veto di Forza Italia su Vannacci, non siamo una cozzaglia. Stefania Craxi, presidente dei senatori berlusconiani, nessuna convergenza con lui, la Lega è il miglior alleato della sinistra. Questo scrive Repubblica a pagina 18. Siamo al Corriere della Sera, pagina 13, pubblica una lunga intervista di Paola Di Caro ad Antonio Tajani. L'Italia sia nel gruppo per le trattative di pace, energia, l'Europa ci ascolta. Il vice premier, la nostra esigenza sul patto di stabilità è sacrosanta. Vediamo cosa dice di fatto Tajani. No alla patrimoniale, un esproprio su beni su cui già si pagano le tasse. Noi vorremmo ampliare ai redditi fino a 60.000 euro lo scaglione al 33%. E poi su Kiev. Noi e la Polonia abbiamo gran peso nell'Unione Europea e avremo voce in capitolo per un possibile ingresso dell'Ucraina. E ancora sull'energia. Sulle spese per l'energia non credo che l'Europa non darà risposte. Oltre a quella di Fitto, immagino arrivino altre proposte. Allora, sentiamo subito le parole di Tajani e poi quelle di Zingaretti.
1: La sinistra riesce a trovare unità soltanto quando deve aumentare le tasse ai cittadini italiani. Con noi non ci sarà mai una patrimoniale. Continueremo a lavorare con l'Unione Europea perché ci possa essere più flessibilità limitatamente al periodo di Hormuz.
2: Famiglie e imprese pagano le bollette più alte d'Europa per colpa delle guerre e del fatto che non c'è una politica energetica del governo Meloni, che ora chiede all'Europa di aggredire la questione sociale. Questo è inaccettabile.
0: Vediamo la cronaca, sempre in attesa, chiedo alla regia di collegarci con Stefano Folli, editorialista di Repubblica. Vediamo la Stampa pagina 19, la mattanza dei braccianti. Quattro cittadini pakistani trovati carbonizzati in Calabria, il questore li hanno uccisi, interrogati due connazionali ripresi dalle telecamere, la pista dello sfruttamento. Vediamo cosa scrive Valeria Dautilia da Cosenza, sono stati uccisi. I loro corpi carbonizzati erano all'interno di un minivan, fermo in un distributore di carburante. Erano in quattro, tutti braccianti agricoli originari del Pakistan. Stando a quanto ricostruito, sembra fossero impiegati nei campi della piana di Sibari ed erano di ritorno dal Metapontino, lavoratori stagionali nei campi. Il loro mezzo è stato ritrovato ieri mattina tra Amendolara e Roseto Capo Spulico, lungo il vecchio tracciato della statale 106. È stato un passante a lanciare l'allarme. Al loro arrivo i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo, poi la macabra scoperta. All'interno dell'abitacolo c'erano quattro persone. Ancora sullo stesso argomento, braccianti uccisi e dati alle fiamme, la pista del regolamento di conti. Cosenza, vittime quattro pakistani, qualcuno arso vivo, due connazionali portati in questura. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera. Ancora la cronaca pagina 22 di Repubblica. Dietro l'attentato al cronista l'ombra di una faida di paese, non è stata la camorra. A Enego, Vicenza, alzata la sorveglianza intorno al giovane nel mirino, denunciò fondi pubblici finiti su conti personali. Vediamo cosa scrive Giampaolo Visetti. Paura e incredulità, un attentato esplosivo sotto casa in un piccolo paese di montagna, è un fatto gravissimo e senza precedenti, impensabile però un collegamento con la camorra. Chi ha piccato le fiamme, lanciato la lettera di minacce, si è mosso da perfetto conoscitore di posto e vittima. L'elemento che scuote di più la comunità è la pianificazione del terrore. Così scrive Giampaolo Visetti a pagina 22 di Repubblica. Andiamo sempre per quanto riguarda la cronaca, siamo a pagina 10 del Messaggero. Fermato Milano, fermato 21enne, IPM pronto al martirio, voleva emulare El Kudri. Zakaria Ben Haddi, italiano di origine marocchina, inneggiava alla jihad. Secondo gli inquirenti stava preparando un'azione violenta ed eclatante come quella di Modena. Ci sono due frasi riportate appunto. Domani renderò l'Italia un po' migliore, l'amore per il martirio scorre nelle mie vene, il 31 maggio sarà il giorno dei ragazzi, non incolparmi per ciò che farò perché sarà la cosa giusta, appunto Zakaria Ben Haddi. Vediamo cosa scrive Claudia Guasco sul Messaggero. Il suo cammino di indottrinamento e radicalizzazione è avvenuto via web, in un crescendo di messaggi e video nei quali inneggiava ad attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e l'Occidente, esaltava il tragico evento di Modena nel quale Salim El Kudri affalcheggiava ad attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e l'Occidente, esaltava il tragico evento di Modena nel quale Salim El Kudri ha falciato 7 persone e manifestava la propria

e le mie immagini avevano solo finalità divulgative, si è difeso lui davanti al GIP, Rossana Mongiardo. Ancora sullo stesso argomento, vediamo cosa scrive Libero a pagina 8. Marocchino arrestato per terrorismo a Milano, colpirò come a Modena, sono pronto al martirio. Il 21enne Zakaria Ben Haddi, nato in Italia, residente in Brianza, è indagato, pubblicava sui social video di propaganda dell'ISIS, secondo gli inquirenti si è unito allo Stato Islamico per compiere attentati, lui respinge le accuse. Vediamo cosa scrive Micaela Fanelli. Per gli inquirenti Ben Haddi avrebbe sostenuto l'organizzazione terroristica in modo sistematico, pubblicando sui propri canali social, accessibili a una platea potenzialmente infinita di utenti, materiale propagandistico riconducibile all'universo jihadista e in particolare al suo primo leader Abu Bakr al-Baghdadi. Nel decreto di fermo si legge inoltre che il 21enne avrebbe diffuso contenuti apologetici relativi agli attentati compiuti dall'ISIS in diversi paesi contro cristiani, civili inermi e più in generale contro l'Occidente. Impossibile fare un colpo di Stato nella situazione attuale, scriveva in uno dei commenti finiti agli atti dell'indagine. Tra i contenuti pubblicati compare anche un recente riferimento al tragico evento delittuoso occorso nella città di Modena il 15 maggio del 2026, quando il 31enne Salim El Kudri, anche lui italiano di seconda generazione, travolse con l'auto diversi passanti nella via principale del centro. Ancora scrive Micaela Fanelli, secondo quanto riportato nel provvedimento, Ben Haddi avrebbe seguito un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web sfociato nella pubblicazione di diversi post inneggianti al martirio, elemento che farebbe ritenere verosimile una sua immediata ed estemporanea attivazione. Ancora la cronaca, il piano del ragazzino: vado a scuola e uccido tre compagni islamici. Le conversazioni dello studente di San Vito Lo Capo: colpirò i musulmani della mia classe e una ragazza nera. Vediamo cosa scrive l'inviato di Repubblica, Salvo Palazzolo, a San Vito Lo Capo, siamo in provincia di Trapani. Non riesce a darsi pace la mamma mentre stringe fra le mani una cornicetta con la foto di suo figlio da piccolo. Guardi che bel bambino, sussurra. Di scatto adagia la cornicetta sul tavolo della cucina e afferra un mucchietto di fogli. Non avrei mai potuto immaginare queste parole, ora piange, sto vivendo un incubo. Quei fogli sono il verbale della perquisizione informatica fatta dai carabinieri di Trapani sugli smartphone del ragazzo e della madre. Così sono emerse le parole terribili che scorrevano nella chat di Telegram il giorno prima del raid a scuola con i due coltelli branditi contro un professore. Il dodicenne di San Vito ha raccontato ad alcuni amici che voleva fare una strage e ha citato due suprematisti che hanno ucciso per difendere la razza bianca. Così recitavano i loro deliri. A una persona in particolare ha offerto i dettagli del suo piano. Tutte le chat sono in inglese. Quando inizia la scuola, ha precisato, i miei principali bersagli sono tre sprovveduti musulmani nella mia classe, un altro immigrato musulmano in un'altra classe e una ragazza nera. Non so però che classe frequenti. La madre continua a leggere e si dispera, scrive ancora Salvo Palazzolo a pagina 23 di Repubblica. Questo non è mio figlio, qualcuno lo ha ricattato, ripete, ma in quella chat il dodicenne appare del tutto tranquillo, annota pure qualche risatina. Le sue parole deliranti pongono subito un primo interrogativo, perché venerdì a scuola il dodicenne non ha colpito i compagni ma un professore che poi l'ha bloccato. Dunque aveva cambiato piano? Punto di domanda. Oppure intendeva proseguire nel suo delirio arrivando ad aggredire i ragazzi che citava nella chat? Ancora punto di domanda. La madre urla: voglio sapere chi lo ha istigato a compiere quel gesto. La chat in cui il figlio parla del piano di morte ha un ritmo veloce. Il compagno chiede se intenda colpire con un coltello o con una pistola. Nessuno dei miei genitori ha una pistola, precisa il dodicenne aggiungendo, è l'ultimo giorno di scuola per me in Italia, ricominceremo a settembre. E subito si vanta del suo look, sulla maglietta che indosserò ha scritto me ne frego. Commento dell'amico: me ne frego è uno slogan fascista italiano. Risate del dodicenne che mostra una foto del suo set, il corredo, c'è anche un caschetto e una mascherina, ha speso in tutto 200 euro. Noi ci fermiamo qui, avremmo dovuto avere l'editorialista di Repubblica Stefano Folli, lo rinviteremo nei prossimi giorni. Si chiude qui la rassegna stampa di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimiliano Mattia, in regia Mauro Convertito. Ci risentiamo.

0: come sempre domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
2: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia.

0: Il vento tra i salici di Kenneth Graham è il libro di oggi, un classico della letteratura per ragazzi, pubblicato nel 1908 e nato dalle storie che l'autore raccontava al suo figlio, un bambino di 7 anni, un bambino fragile nel carattere, fragile nella salute, cui il padre porgeva a modo di cura, una cura che fosse per l'anima e per il corpo, le avventure di alcuni animali del bosco. Una talpa, un topo, un tasso e un rospo sono i protagonisti delle storie. Sono animali che parlano, animali che pensano, animali che si comportano come esseri umani. Ambientati in una campagna inglese, Il vento tra i salici mette in pagina il divertimento, la fantasia, la poesia e anche la riflessione. Nasce come libro per ragazzi, composto da 10 capitoli che si possono leggere anche come storie separate, ed è soprattutto questo libro, Il vento tra i salici, un grande ritratto dell'Inghilterra di inizio Novecento. Nel primo capitolo conosciamo la talpa, un personaggio mite e gentile che, stanca delle pulizie della sua tana, decide di uscire ed esplorare il mondo esterno. È una bella giornata di primavera e nel bosco incontra il topo d'acqua, romantico, amante del fiume, un animaletto che trasmette a lei il gusto per la natura e per i piccoli piaceri quotidiani. Nel quarto capitolo entra in scena il tasso, uno che non si perde in chiacchiere, vive nel bosco selvaggio ed è una figura solida e affidabile, sempre pronta ad aiutare, anche se, diciamolo, è un brontolone. A un certo punto la talpa si perde proprio nel bosco selvaggio. Il topo va a cercarla e la trova ferita. Intanto comincia a nevicare, ma per fortuna si accorgono di essere proprio davanti alla casa del tasso. Si fanno coraggio e bussano. All'inizio il tasso risponde in modo brusco, ma quando capisce che sono in difficoltà, li fa entrare e li accoglie con calore. «Non è notte da passare in giro per 2 animaletti come voi», disse il tasso in tono paterno. «Deve essere stata un'altra delle tue birichinate, topolino. Ma seguitemi, venite in cucina. C'è un bel fuoco qui, c'è da mangiare e c'è tutto». Dopo cena, il tasso chiede notizie del vecchio rospo. E qui, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, facciamo la conoscenza di un altro personaggio. «Ha avuto un nuovo incidente proprio la settimana scorsa. È brutto? Capisci? Lui insiste con il voler guidare, ma è un inguaribile incapace. È convinto di essere un autista d'eccezione e nessuno può insegnargli niente. Quanti ne ha avuti di incidenti o di veicoli?» Questa fu la domanda del topo. «Oh beh, a pensarci bene è la stessa cosa col rospo. È il settimo».
1: «Quel

0: così guarirà.
1: Tutti e tre capiscono che bisogna fare qualcosa per fermarlo e in fondo per proteggerlo da se stesso. Rendere giudizioso Rospo è impossibile. È vanitoso, è impulsivo, è ossessionato dalle automobili. Una passione che lo mette continuamente nei guai. Quando vanno a trovarlo per farlo ragionare, lui scappa, ruba un'auto e finisce in prigione con una pesante condanna. A questo punto il libro cambia tono. C'è un capitolo quasi onirico. Il piccolo della lontra si perde e talpe e topo escono nella notte per cercarlo lungo il fiume. L'atmosfera diventa sospesa e a un certo punto nel silenzio si sente il suono lontano di un flauto. Incantata e senza fiato, la talpa smise di remare mentre il moto fluttuante di quel piffero felice la travolse come un'onda, la catturò e la fece sua. Vide le lacrime sulle guance del suo compagno, piegò la testa e capì. Per un po' rimasero lì, solleticati dalla lisimachia viola che ornava la riva. Poi i richiami niti di autoritari che andavano a braccetto con l'ammaliante melodia imposero il loro volere sulla talpa che si chinò di nuovo meccanicamente sui remi e la luce continuò a intensificarsi, ma nessun uccello cantava come di solito accadeva invece all'avvicinarsi dell'alba. A eccezione di quella musica celestiale regnava un silenzio perfetto e meraviglioso. Guidati dal flauto di Pan, talpa e topo trovano il piccolo della lontra addormentato e al sicuro e lo riportano dalla madre. Questo capitolo di Vento tra i salici ha ispirato uno degli album più belli dei Pink Floyd, Il pifferaio alle porte

Rospo, disperato in carcere, fugge travestendosi da lavandaia. Una fuga rocambolesca, treni, inseguimenti, travestimenti e nuovi guai. Nuovi guai tra litigi, furti e un altro incidente d'auto. Alla fine riesce a tornare a casa, ma trova la sua villa, Villa Rospi, occupata dagli abitanti del bosco selvaggio. E sempre con l'aiuto degli amici riesce a riprendersela passando da un tunnel segreto. È proprio in quel momento che Rospo capisce davvero quanto ha sbagliato. Promette di cambiare e di ascoltare gli altri. Il tasso, sempre riflessivo e solitario, torna nella sua tana mentre gli altri amici camminano trionfanti per il bosco. Guarda piccolo, sta arrivando il valente signor Rospo e quello accanto a lui è il prode topo d'acqua, un lottatore eccezionale. E più in là c'è la signora Talpa, di cui hai sentito parlare tante volte da

0: E il lupus in fabula del vento fra i salici, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, sono gli amici veri, quelli che non ti lasciano solo nemmeno quando sbagli, quelli che sopportano i tuoi difetti, ma ti aiutano a rimediare anche a costo di dirti verità che fanno male e poi, sì, sentirsi in colpa. Tasso, talpa e topo sanno che Rospo si sta rovinando e anche se lui non vuole ascoltare, insistono e quando alla fine la sua casa viene occupata, rischiano insieme a lui. Per come insegna il proverbio antico, nel carcere, nelle malattie e nelle disgrazie si vede il cuore degli amici. Questo è il libro, questo è il conto e questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Il vento tra i salici di Kenneth Graham, perché l'indipendenza è una cosa sacrosanta, ma noi animali non permettiamo che i nostri amici perdano la testa oltre certi limiti. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Simone Pagani e da Roma Giovanni Leporale. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Ucraina nella notte, massiccio attacco russo, colpita Kiev e diverse altre città, morti e feriti, incendi e blackout. Trump chiama Netanyahu e Hezbollah, tregua in Libano, ma tensione resta altissima. 2 giugno, 80 anni della Repubblica, Mattarella, no alla prepotenza delle armi, celebrazione all'altare della patria, poi la parata ai fori imperiali dalle 9, diretta su Radio 1. I 4 braccianti pakistani uccisi in Calabria, i corpi trovati carbonizzati in un minivan, 2 i sospettati. Giornata mondiale contro i disturbi del comportamento alimentare, in aumento anoressia e bulimia tra i giovanissimi, sempre più condizionati dai social. Tennis, Roland Garros, l'Italia vola, 3 azzurri promossi ai quarti, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Buongiorno da Luana Cremasco, nella notte raid russi sull'Ucraina, particolarmente colpita Kiev, un attacco combinato che secondo fonti locali è stato compiuto con droni e missili da crociera. Numerosi incendi, blackout nella capitale, danneggiati edifici in diverse zone, il bilancio ancora provvisorio di almeno 4 morti, la popolazione è nei rifugi.
3: Ancora una notte nella metropolitana, che torna ad essere il rifugio per migliaia di abitanti di Kiev, bersaglio dell'ennesimo attacco russo con missili balistici. Diversi incendi scoppiati in città, anche nello storico quartiere di Podil, dove le immagini mostrano auto avvolte dalle fiamme. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie di un edificio di 9 piani parzialmente crollato, tra i feriti anche diversi bambini. Blackout segnalati in numerose zone della capitale. I raid russi hanno colpito anche Dnipro e Kharkiv, dove si continuano a contare le vittime. Mosca aveva annunciato la scorsa settimana l'intenzione di condurre attacchi sistematici contro obiettivi militari e centri decisionali a Kiev, invitando gli stranieri a lasciare la città. L'avvertimento è seguito all'attacco con drone contro un dormitorio nella regione di Luhansk, occupata dalla Russia. Nella notte, un raid ucraino con droni nella regione russa di Kursk ha causato una vittima, colpita anche una raffineria nel territorio di Krasnodar. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ancora tensione anche in Medio Oriente dopo l'escalation di raid in Libano da parte di Israele. La minaccia dell'Iran di sospendere i negoziati, arriva la telefonata di Trump a Netanyahu e Hezbollah per lo stop agli attacchi.
4: Al termine di una giornata convulsa, quella di ieri, in cui l'Iran ha dichiarato lo stop ai negoziati in seguito agli attacchi in Libano, sempre più profondi da parte di Israele, anche verso la capitale Beirut, arriva la dichiarazione rassicurante di Trump. Il presidente americano ha detto di aver avuto colloqui telefonici sia con Netanyahu che con i leader di Hezbollah, ottenendo lo stop ai combattimenti. Secondo Axios, in realtà, una telefonata di fuoco, quella con il premier israeliano, che infatti ha poi dichiarato che la posizione di Israele rimane invariata. Hezbollah, dal canto suo, avrebbe accettato il cessate il fuoco completo, ma i fatti vanno nella direzione opposta. Nella notte Hezbollah rivendica di aver attaccato un carro armato di Israele ed altri attacchi nel sud del Libano, e sul fronte opposto l'esercito israeliano ha colpito Tiro e la vicina città di Mansouri. In precedenza i Pasdaran hanno rivendicato di aver colpito con un missile una nave porta container di proprietà statunitense in risposta a un attacco americano a una nave iraniana al largo dell'Oman. Alba Arcuri, GR1.
2: Una situazione internazionale che continua ad avere pesanti ricadute economiche. L'Unione Europea corre ai ripari, apre alla richiesta dell'Italia di concedere più flessibilità per finanziare misure contro il caro energia. L'ipotesi, che sarà resa nota domani dalla Commissione, prevede una flessibilità temporanea tra lo 0,2 e lo 0,3% da impiegare in investimenti legati alla crisi di Hormuz. Intanto, in vista della scadenza della quarta proroga del taglio delle accise, prevista per il 6 giugno, il governo valuta aiuti mirati alle fasce più deboli, tra i quali un voucher da 100 euro per chi ha già la social card. E al complesso scenario internazionale ha fatto riferimento il presidente Mattarella nel discorso al corpo diplomatico alla vigilia della festa odierna, gli 80 anni della Repubblica. Primo appuntamento celebrativo per il capo dello Stato, che oggi sarà all'altare della patria per deporre una corona al milite ignoto. Poi la tradizionale parata sui fori imperiali, eventi che potrete seguire in diretta qui su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 9. E stasera poi il grande spettacolo sulla piazza del Quirinale. I volti del della Repubblica, il titolo. Anche questo in diretta sulla nostra rete. Sul palco si alterneranno artisti, sportivi, giovani, ma torniamo al discorso di Mattarella al corpo diplomatico.
0: 80 anni fa l'Italia fece una scelta, quella della Repubblica, e oggi è ancora una questione di volontà e di scelte nel segno della pace. Il presidente Mattarella, con gli ambasciatori riuniti al Quirinale, ricorda il percorso fatto dal paese, il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
1: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
0: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione. Ingiustificabile per Mattarella l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano. Di qui l'invito a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
1: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
0: Valentino Russo, GR1.
2: I volti della Repubblica, lo dicevamo, è il titolo dello spettacolo di questa sera, ma è anche l'iniziativa lanciata dal Quirinale in cui personaggi famosi, tra cui Geppi Cucciari, Checco Zalone, Federica Brignone, Matteo Berrettini, ma soprattutto cittadine e cittadini di ogni età, hanno espresso il proprio pensiero sul significato della Repubblica. Sono stati pubblicati i primi 1000 video, ascoltiamo alcune voci.
5: Per me la Repubblica Italiana rappresenta un mondo magico pieno di cultura, tradizioni e di una lingua bellissima che adoro imparare.
6: Per me la Repubblica è cura.
7: La Repubblica non è scontata.
8: È libertà e responsabilità.
9: Per me la Repubblica è una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
2: Il dibattito politico ora che si concentra su temi economici e dossier esteri. Sentiamo.
10: L'avanzata israeliana per Guido Crosetto allontana un piano di pace. Quanto a una difesa europea, aggiunge il ministro di Fratelli d'Italia, non è in contrapposizione a interventi sul caro energia, come quelli ipotizzati da Raffaele Fitto, che con una lettera alle regioni mette nero su bianco la possibilità di utilizzare i fondi di coesione. Nel centrodestra la Lega si dice contraria, ma su un punto la coalizione è granitica, mai una patrimoniale. Antonio Tajani.
11: La sinistra riesce a trovare unità soltanto quando deve aumentare le tasse ai cittadini italiani.
10: Un'idea che dall'opposizione anche Matteo Renzi respinge e i 5 Stelle definiscono fumo negli occhi. Sono altri, dicono, i provvedimenti da prendere. Alessandra Maiorino.
12: Inizino a tassare gli extra profitti di banche e colossi energetici. Salario minimo, congedo paterno paritario.
10: Dai progressisti no anche alla proposta di usare i fondi di coesione per far fronte al caro energia. Quei soldi sono delle regioni, avverte il PD, che accusa il governo di imbarazzante silenzio di fronte all'offensiva in Libano decisa da Netanyahu. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca è caccia all'uomo e al movente dopo il ritrovamento dei corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani all'interno di un'auto in provincia di Cosenza. È omicidio, dicono gli investigatori.
13: Sembrava un giallo, ma in poche ore arrivano le prime risposte. Quando i vigili del fuoco raggiungono, dopo la segnalazione di un minivan in fiamme, una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica, nei pressi di Amendolara, scoprono all'interno della vettura i corpi carbonizzati di 4 persone. Viene accertato che si tratta di migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Chi indaga analizza le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore e dà un indirizzo preciso alle indagini. Non è un incidente, spiega il questore di Cosenza, Antonio Borelli.
14: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
13: I 4 uccisi, la macchina data alle fiamme con i corpi all'interno. Secondo quanto trapela, i filmati mostrerebbero alcune persone allontanarsi poco prima dello scoppio dell'incendio. Ora è caccia all'uomo e al perché. Sul tavolo delle ipotesi non tanto l'andrangheta quanto i contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La morte di Beatrice, 2 anni, vittima di maltrattamenti da parte della madre, Emanuela Aiello, del compagno di lei, Emanuela Iannuzzi, a Bordighera, in Liguria. I 2 arrestati compariranno domani davanti al giudice. Ascoltiamo i loro legali, Bruno Di Giovanni e Maria Gioffrè.
15: E la signora Aiello presenzierà l'interrogatorio e ha intenzione di rispondere alle domande del giudice. Abbiamo concordato questo.
16: E ad oggi noi non abbiamo gli atti che fondano la misura cautelare, quindi è molto complesso per noi anche capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
2: Scossa di terremoto nella notte al largo della costa tirrenica di Cosenza. La magnitudo è stata di 6,2, è stata avvertito anche in Calabria, in Campania, in Sicilia, in generale in tutto il sud Italia. Data la grande profondità, oltre 250 km, non risultano segnalazioni di danni a cose o a persone. Situazione comunque sotto costante monitoraggio. Il caso Epstein. Il Parlamento britannico rende pubblici alcuni file e messaggi privati riguardanti l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mandelson, e gettano altre ombre sull'ex principe Andrea, la corrispondente.
17: Nuova bufera sul governo britannico dopo la pubblicazione di una seconda massiccia tranche, oltre 1500 pagine, di file segreti su Peter Mandelson, l'ex ambasciatore inglese a Washington, licenziato 9 mesi dopo la nomina per i suoi legami con Jeffrey Epstein. I documenti, tra cui mail e messaggi WhatsApp, rivelano che a Mandelson fu concesso l'accesso a briefing di intelligence top secret prima ancora di aver superato i controlli degli apparati di sicurezza. A fare rumore però sono soprattutto i messaggi privati. Nelle chat Mandelson definisce l'entourage di Starmer assediato e privo di risorse, durissime le critiche nei confronti dello stesso primo ministro, descritto come debole e senza carisma. I documenti svelano un governo laburista spaccato da faide interne, dove l'ex ambasciatore liquida i ministri e i loro pareri legali. Spazzatura entra, scriveva, spazzatura esce. Mandelson resta indagato per abuso d'ufficio. Le polemiche suscitate dalla sua nomina hanno portato alle dimissioni del capo di gabinetto di Starmer, Morgan McSweeney, e del funzionario del ministero degli esteri, Holly Robbins. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Oggi si celebra la giornata mondiale contro i disturbi del comportamento alimentare. In Italia ne soffrono oltre 3 milioni di persone. Anoressia, bulimia aumentano soprattutto tra gli under 14, condizionati anche dai social. Ne abbiamo parlato con la psichiatra Laura Dalla Ragione.
18: I disturbi alimentari sono una vera e propria epidemia. In Italia l'età si è abbassata moltissimo. Abbiamo bambine di 10-11 anni che si ammalano frequentemente. Più si abbassa l'età e più abbiamo i maschi che erano esenti, oggi invece sono il 20%.
2: E su questo fenomeno giovanile quanto incidono i social?
18: Ci sono moltissimi siti, pagine Instagram di persone che hanno questo problema, che insegnano come fare per perdere peso. La maggior parte di questi influencer sono minorenni che propagandano certi comportamenti a rischio e quindi vengono seguiti da altrettanti milioni di adolescenti.
2: Di quali disturbi alimentari parliamo?
18: Anoressia nervosa, bulimia e disturbo d'alimentazione incontrollata o binge eating disorder, quindi disturbi collegati al discontrollo degli impulsi. Nei social ci sono consigli di escludere grandi categorie di cibi perché fanno aumentare di peso, sono dannosi per la salute anche se invece non lo sono.
2: E allora come intervenire?
18: Dovremmo lavorare nella scuola, nella famiglia, per aiutare i ragazzi a proteggersi.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1. Il meteo, una perturbazione sta attraversando l'Italia portando maltempo e temporali da nord a sud e almeno fino a metà settimana. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci, Aeronautica Militare.
19: A tempo generalizzato al nord con temporali che diverranno localmente anche intensi, ma al centro nel pomeriggio qualche pioggia nelle zone interne. Domani il maltempo si concentrerà sulle regioni centrali dove avremo piogge diffuse e temporali, specie in area adriatica, mentre continuerà a splendere il sole sul nord-ovest, graduale peggioramento atteso al meridione. Da giovedì il tempo tornerà a migliorare su tutto il paese.
2: Siamo allo sport, c'è il tennis in evidenza con gli azzurri che avanzano a Roland Garros. Manuela Collazzo qui in studio.
20: E sono Cobolli, Berrettini e Arnaldi, anche senza Sinner è una grande Italia a Parigi. Per la prima volta ci saranno 3 azzurri ai quarti di uno stesso slam. L'ultimo a raggiungere l'obiettivo ieri, peraltro dopo l'una di notte, è stato Matteo Arnaldi, una maratona, quella con lo statunitense Tiafoe piegato al quinto set. E domani sarà derby tra i due Matteo, Arnaldi e Berrettini, garanzia che almeno un italiano sarà in semifinale finale a Roland Garros. Berrettini che in 3 set ha battuto il minore dei fratelli Cerundolo, lo stesso che aveva eliminato Sinner, mentre Cobolli in 4 set ha sconfitto l'americano Svajda, domani per lui il canadese Auger Aliassime. Oggi ancora Italia protagonista con il doppio Bolelli-Vavassori in campo a caccia della semifinale. Sarà in campo domani invece l'Italia giovane di Silvio Baldini, CTA interim, che nel pomeriggio partirà per il Lussemburgo, vigilia della prima di 2 amichevoli per la nazionale di calcio. La seconda sarà domenica 7 in Grecia. Il basket, i playoff scudetto, la Virtus Bologna pareggia la serie di semifinale con Venezia dopo il successo casalingo 98-79 di gara 2.
3: Sono le 7:14 minuti, la linea va ai GR regionali, poi radio anch'io. Nella puntata di oggi l'offensiva israeliana in Libano, i riflessi sul negoziato tra Iran e Stati Uniti, l'attentato al giovane cronista vicentino Adriano Cappellari vicino all'attività di Don Maurizio Patriciello e poi in ultima parte gli 80 anni della Repubblica Italiana. Questa festa del 2 giugno, prima consultazione politica estesa a tutte le donne. Con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1, buon ascolto.
21: Generale Graziani, mi accompagni.
22: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
21: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
22: Posso domandarle dove intende dirigersi?
23: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
24: E dove andate quest'estate?
25: In Trentino, con i bambini.
24: Ah, vi piace camminare?
25: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
26: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
27: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
28: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
27: Porca vacca, non sul tappeto!
29: Yes, I know!
30: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
31: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
30: La serata importantissima.
31: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
32: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
33: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
32: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
33: Come risparmia?
32: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
33: E i lavori?
32: Ma c'è Ristruttura Smart.
33: Così ti risparmi anche tu, eh?
32: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
34: Iperceramica.
20: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
20: Manifestazione ecologista al Brennero, continua la polemica, il presidente altoatesino Compaccia. Disastro evitato solo grazie alle nostre misure preventive, il sindaco Alber, attività del paese penalizzate. Festa della Repubblica in Trentino Alto Adige, celebrazioni ufficiali questa mattina in piazza Walter a Bolzano e in piazza Duomo a Trento, nel pomeriggio a Rovereto, l'iniziativa Donne Pace Repubblica nella suggestiva cornice del fossato del castello. Inquinamento da PFAS nelle acque del Chiese, sostanze presenti nella falda per appa la contaminazione legata alle fonderie trentine, stabilimento chiuso da tempo. Sport, importante novità per la Ice Hockey League, al prossimo campionato parteciperà anche Milano, terza squadra italiana con Bolzano e Valle Pusteria. Martedì 2 giugno, festa della Repubblica, buongiorno dal giornale radio regionale, in conduzione a Bolzano Barbara Cioli, a Trento Davide Sigle, in regia Hans Tirla e Nunzio Messeri. Addio al caldo anticipato, oggi e domani piogge diffuse in Alto Adige, in Trentino anche a carattere temporalesco, potranno cadere fino a 40 mm di pioggia anche in breve tempo, con raffiche di vento e grandine. Un'altra perturbazione, poi attesa tra giovedì e venerdì per diversi giorni, la colonnina di Mercurio non supererà più i 30 gradi. Ora sia a Trento sia a Bolzano 19 gradi. Continua a far discutere il blocco dell'autostrada del Brennero di sabato scorso dovuto alla manifestazione ambientalista al confine sul versante austriaco.
0: Un disastro evitato solo grazie alle misure preventive adottate di concerto con il commissariato del governo. Per il presidente Compaccera, questo e al senso di responsabilità di chi, sapendo della protesta, non si è messo in macchina, si deve l'aver scongiurato gli scenari apocalittici inizialmente ipotizzati a causa della manifestazione ecologista svoltasi sabato in Tirolo.
1: Dobbiamo dire grazie alle misure che abbiamo intrapreso abbiamo evitato il caos. Ci abbiamo lavorato da settimane con una campagna di informazione, una comunicazione che si è estesa a tutto il nord dell'Italia e bisogna ringraziare la cittadinanza, hanno rinunciato proprio ai viaggi, questo è successo.
0: Condanna anche da parte del sindaco di Brennero, Martin Alber, che denuncia il danno subito dalle attività di gastronomia e commerciali del paese, incluso l'outlet. La manifestazione, ha detto il primo cittadino ai microfoni di Rai Sud Tirol, ha creato solo problemi alle categorie economiche, non ha ottenuto l'effetto sperato. Valentina Leone, TGR Bolzano.
4: 80 anni fa il popolo italiano aboliva con un referendum la monarchia, anche in regione oggi si celebra la festa della Repubblica, a Bolzano dalle ore 9 in piazza Walter. Dopo l'alza bandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte del commissario del governo Maddalena Travaglini, la consegna delle onorificenze a 15 cittadini che si sono distinti per particolari meriti. Celebrazione che già un'ora prima si svolgerà anche all'Aeves, tra poco alle 8, l'alza bandiera, il messaggio del Capo dello Stato letto dalla prefetta Travaglini nel piazzale Caduti nelle missioni di pace. A mezzogiorno la cerimonia si sposterà in piazza Duomo a Bressanone.
5: E per il 2 giugno numerose le occasioni di riflessione anche in Trentino. Sentiamo.
6: Trento, ma non solo. La scelta repubblicana di 80 anni fa sarà celebrata in tante località del Trentino, una ricorrenza percepita ancora oggi dai cittadini come decisiva per il presente italiano.
7: È un orgoglio. La festa della Repubblica, festa che dovrebbe unire tutti noi italiani.
8: Perché c'è la festa della Repubblica, vuol dire che qualcuno ha sofferto per noi.
9: Per tenere vivo il ricordo di quello delle lotte che sono state fatte.
6: Nel capoluogo, in piazza Duomo, alle 9.45, cerimonia solenne con le autorità locali. Alle 16, nel fossato del castello di Rovereto, appuntamento con l'evento Donne, Pace, Repubblica, percorso tra note, letture e testimonianze legate al voto del 2 giugno 46. A Borgo Valsugana, in piazza dei Gasperi, dopo la cerimonia istituzionale, il tradizionale concerto di primavera della banda civica. La galleria Craffonara di Riva del Garda, fino a 9 giugno, ospita la mostra Libere e Sovrane, le donne che hanno fatto la Costituzione, curata da Nicole Cossali e dedicata alle madri costituenti italiane. Già, perché 2 giugno vuol dire anche primo voto aperto alle donne.
10: Per la prima volta abbiamo preso parte a questa grande decisione.
11: È di libertà, di autonomia, di tutto, insomma.
6: Francesco Macaro, TGR Trento.
4: Nel mirino del Team K, il negozio che commercializza il marchio Sud Tirol al Walter Park di Bolzano, il consigliere provinciale Alex Plona parla di uso improprio di denaro pubblico. Da un'interrogazione in consiglio provinciale è emerso infatti che il South Tirol Concept Store del Walter Park è un progetto pilota di un anno che ha richiesto 260.000 euro di fondi pubblici, 123.000 per l'allestimento nel negozio, più 11.000 euro al mese di affitto. La gestione è stata affidata con gara alla società Cauri, che trattiene per sé gli incassi. Il Team K annuncia una nuova interrogazione per chiarire chi abbia preso questa decisione e su quali basi.
5: Inquinamento da PFAS in Valle del Chiese. Per l'Agenzia per l'Ambiente Provinciale, l'origine è nel sito in cui a Condino sorgevano le fonderie trentine e i territori si mobilitano.
12: PFAS nelle acque del Chiese, il terribile gruppo di sostanze chimiche inquinanti, è nella falda e interessa l'intero bacino fino al lago d'Idro. Dall'altra sponda del lago, la rete No PFAS ha condotto indagini indipendenti, trovando la presenza degli inquinanti nelle acque e nei pesci, dice la presidente, Piera Casalini. Dopo diverse richieste, l'APA Trentina in una nota ha per la prima volta trovato la fonte dell'inquinamento, ormai non più attiva, nelle zone industriali di Condino, nel comune di Borgo Chiese, dove un tempo sorgevano le fonderie trentine. Il comune forse più colpito è quello di Storo, dove almeno un pozzo usato per l'acqua potabile è stato chiuso. Il sindaco Nicola Zontini rassicura, in caso di estrema necessità, l'uso del pozzo Gaggio sarà l'ultima risorsa. Intanto interventi sull'acquedotto porteranno presto alla sua dismissione. L'acqua di Storo, dice Zontini, è sicura, ma resta l'amarezza.
6: Danilo Elia, TGR Trento.
5: Ora la cronaca. Incidente mortale ieri sulla statale del Brennero all'altezza del paese di Caliano. Un 56enne tedesco ha perso il controllo della sua moto ed è caduto, battendo la testa. Vani gli sforzi dei soccorritori, l'uomo è deceduto sul posto. Incidente nella notte a Tiarno di Sopra, Val di Ledro. Due giovani di 22 e 17 anni si sono ribaltati con un Apecar. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Uno dei due ragazzi è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.
4: Un drone della sezione aerea delle Fiamme Gialle è poi il fiuto di due cani che hanno scovato tra i cespugli oltre 30 grammi di cocaina e hashish. Così oltre 20 militari della Guardia di Finanza hanno condotto a Bolzano nel fine settimana una massiccia operazione antispaccio, passando al setaccio le zone dal Lungo Isarco a Piazza Domenicani, dal Talvera a Piazza Verdi, denunciati un tunisino che aveva tentato di opporsi ai controlli e un nigeriano trovato in possesso di una lama di oltre 12 centimetri.
5: Con l'arrivo dell'estate alla centrale unica di emergenza di Trento si attendono picchi fino a 1000 chiamate al giorno e parte l'appello a dotarsi di un'applicazione fondamentale per facilitare i soccorsi.
2: È già successo di un bambino chiuso nell'armadio che ha iniziato a chattare con la centrale operativa e c'erano i ladri in casa, quindi non parlava e chattava con l'operatore e alla fine sono riusciti a far arrivare una pattuglia e arrestare le persone.
13: Può succedere anche questo alla centrale 112 grazie a un'app che consente l'immediata localizzazione del chiamante. Il direttore Italo Della Noce lancia l'appello.
2: Abbiamo questa app che si chiama Where Are You, soprattutto per gli stranieri è fondamentale perché gli stranieri arrivano con il proprio cellulare, con la loro SIM e purtroppo in alcuni casi non vengono localizzati in modo automatico.
13: Andrea Selva, TGR Trento.
5: E torniamo sulla cronaca. Grave incidente ieri per un ragazzo di 17 anni che stava lavorando in un alpeggio in località Quattro Stalle a Tiarno in Val di Ledro. È stato travolto da un tronco subendo un trauma toracico importante. Per soccorrerlo è intervenuto il soccorso alpino. Il ragazzo, che non è in pericolo di vita, è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento. E furto nella tarda serata di domenica alla caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Arco, sottratte attrezzature per un totale di 50.000 euro, tra queste anche una delle due pinze idrauliche del corpo. Si è detto indignato il comandante Alessio Zanoni per un gesto che causa un danno non solo economico, ma anche operativo.
4: 24 installazioni da artisti da 15 paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Lituania, Messico, al centro la natura, legata all'idea di giardino proposta dallo svizzero Samuel Lauenberger, curatore della decima edizione della Biennale Gerdena, fino al 13 settembre, Tortisei, Santa Cristina e Pilat. E ora lo sport, hockey su ghiaccio, dal prossimo autunno tornano gli incontri tra una squadra altoatesina e una milanese. L'Hockey Club Milano è stato infatti ammesso come nuovo membro dall'Assemblea Generale della Ice Hockey League, che passa quindi a 14 squadre. Nelle prossime settimane verrà allestito uno stadio provvisorio da 4.000 posti al polo fieristico di Milano Ro. Fra 3 anni Milano dovrebbe poi dotarsi di uno stadio definitivo. Ai vertici del nuovo club anche il manager altoatesino Christoph Leitner.
27: L'edicola, rassegna stampa.
5: Iniziamo la consueta rassegna stampa con i quotidiani in edicola. In Trentino pensavo mi avrebbero ucciso. Sull'Adige la testimonianza di un 55enne rimasto ferito nell'aggressione con accetta avvenuta a Pergine sabato sera. Gli autori, due fratelli tunisini, rischiano l'accusa di tentato omicidio. In fotonotizia un vigneto, agricoltura per la raccolta, servono 25.000 stagionali. Il Corriere del Trentino apre sul via alla stagione estiva dei rifugi, energia e acqua, le criticità. In taglio alto anche qui l'aggressione con accetta a Pergine, il sindaco Morelli chiede una tenenza dei carabinieri. Il T quotidiano infine approfondisce il tema del trasporto su gomma, in 4 anni più 8%. Per Ausserdorfer, direttore dell'osservatorio del tunnel di base del Brennero, quest'ultimo toglierà però 1 milione di tir all'anno dalle strade.
4: E oggi 2 giugno, festa della Repubblica, sono solo 2 quotidiani locali in edicola. In Alto Adige, Dorfman arresta in carcere l'aggredito in condizioni disperate. L'Alto Adige apre sul biker responsabile dell'aggressione giovedì scorso di una 66enne in un bar di Cardano. Deve rispondere di tentato omicidio e respinta per il 55enne Marcus Dorfman la richiesta dei domiciliari. In taglio basso, poi stop al parcheggio selvaggio nei supermercati del gruppo Aspiag. Telecamere e multe pesanti. Il titolo principale del Corriere dell'Alto Adige invece sul blocco al Brennero di sabato, pericoloso precedente, le categorie economiche fanno quadro. In taglio alto l'intervista alla dirigente della squadra mobile della polizia Sabrina Galli. Contro violenza e bullismo va insegnato il valore del no. Al centro poi fotonotizia sulla maratona del Les Dolomites iscritti, 8.000 ciclisti. Ora su Rai 3 in onda Buongiorno Regione, dove parleremo naturalmente del valore della festa della Repubblica insieme al direttore della Fondazione De Gasperi, Marco Odorizzi, attraverso una mostra sul 2 giugno realizzata dai bambini e dai ragazzi delle scuole a Bolzano, primarie e medie. Tutto il prossimo giornale radio regionale alle 12.10 circa, al termine della cerimonia a Roma per il 2 giugno. Grazie per l'attenzione a tutti voi. Buona giornata.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
4: Un segnale di autentica svolta democratica del nostro paese veniva dal voto delle donne, finalmente in quel 1946 chiamate per la prima volta alle urne. Un percorso nuovo basato su libertà, pace, democrazia, giustizia sociale, sancito dalla Costituzione che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev, la irrisolta crisi indotta al conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano.
5: Martedì 2 giugno, 7:32 minuti, una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Comincia una nuova settimana dopo l'appuntamento con lo sport di ieri. Buon 2 giugno a tutti. Per cominciare, si celebrano oggi gli 80 anni della nostra Repubblica. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione dopo il GR1 delle 8. Abbiamo ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella pronunciate ieri nel discorso con gli ambasciatori accreditati al Quirinale. Vi ricordo anche il nostro numero WhatsApp 335-699-2949 per messaggi scritti o audio. Partiamo dalle ultime considerazioni del Presidente Mattarella, che ha usato anche parole dure sull'offensiva israeliana in Libano. Do il buongiorno alla professoressa Ruth Anau Santini, professoressa associata di Scienza Politica e Relazioni Internazionali all'Università Orientale di Napoli. Buongiorno professoressa.
6: Buongiorno a voi.
5: Professoressa, allora noi dedichiamo questa prima parte agli aggiornamenti dal Medio Oriente, ma resti con noi perché ci facciamo aiutare dalle clip selezionate dal nostro regista Mauro Convertito. Partiamo con il portavoce del ministro degli esteri iraniano Ismail Baghei.
7: Abbiamo sottolineato e continuiamo a sottolineare che un cessate il fuoco in Libano sia fondamentale per qualsiasi accordo volto a porre fine alla guerra. Anche gli Stati Uniti stanno violando il cessate il fuoco. Adotteremo tutte le misure necessarie per difendere la sicurezza dell'Iran. Sul dossier nucleare in questa fase non ci sono state negoziazioni. La nostra priorità è porre fine alla guerra.
5: Ieri sera poi il post su Truth di Trump, che dà l'alto là a Netanyahu. Trump ha parlato con Eamon Javers della CNBC.
8: Kelly, that's right. I called President Trump a short time ago and we had this report at the top of the day today that the Iranians were actually breaking off.
9: Non aver avuto notizie della sospensione dei colloqui dall'Iran, se fosse vero comunque andrebbe bene, penso che abbiamo parlato troppo, il che non vuol dire che ricominceremo a bombardare, rimanere in silenzio sarebbe molto positivo, il blocco navale rimarrà in vigore.
8: In terms of the Strait of Hormuz.
5: E chiudiamo con le considerazioni del premier israeliano Netanyahu.
7: Ho parlato con il presidente Trump questa sera e gli ho detto che se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città e i nostri cittadini, Israele colpirà gli obiettivi terroristici a Beirut. La nostra posizione rimane invariata. Allo stesso tempo le forze di difesa israeliane continueranno a operare come previsto nel Libano meridionale.
5: Professoressa Santini, quindi ieri sera lo stop da parte di Trump all'offensiva di terra di Netanyahu, che era arrivata a lambire Beirut, la capitale, anche con l'ordine di evacuare la periferia della capitale. La prima considerazione che mi viene in mente è che Trump si sia reso conto della gravità della situazione.
6: Sì, allora quello che noi sappiamo è che Israele stava intanto occupando zone maggiori nel sud del Libano. Abbiamo visto le immagini di questa fortezza costruita nel XII secolo a Bofor, che ovviamente per gli israeliani ha un ricordo abbastanza traumatico, perché quelle zone sono state occupate nell'82 e gli israeliani hanno poi dovuto lasciare quelle zone con la coda tra le gambe in seguito alla risposta libanese. Quindi in realtà c'è anche un po' da parte israeliana stessa un inizio di titubanza rispetto ad alcune delle manifestazioni di questa guerra in Libano. Gli attacchi israeliani in Libano hanno provocato anche ieri, abbiamo visto al Consiglio di Sicurezza, una levanta di scudi di tutti i membri del Consiglio, permanenti e non, con l'eccezione ovviamente degli Stati Uniti che hanno difeso Israele, in cui sono state duramente, aspramente criticate le politiche israeliane in tutto il Libano, nel sud, e gli attacchi a Beirut. Pensiamo che soltanto fino ad oggi Israele ha occupato 2.000 chilometri quadrati di superficie libanese, che sono pari a un quinto del Libano, e ha causato lo sfollamento di un quinto della popolazione libanese, pari a 1.200.000 persone. Cioè questa guerra sta diventando parecchio ingombrante per Netanyahu rispetto a Trump, e per Trump rispetto ai negoziati con l'Iran e il resto della comunità internazionale. Una guerra scomoda.
5: Professoressa Santini, a questo proposito ascoltiamo Marco Luigi Corsi, responsabile dell'UNICEF per il Libano.
10: La situazione dei bambini è veramente drammatica, nessun bambino dovrebbe vivere il trauma che stanno vivendo i bambini libanesi in questo momento. Ci sono a tutt'oggi circa 800.000 sfollati, e tra questi ci sono più di 282.000 bambini. Molte delle scuole del paese sono state utilizzate, vengono utilizzate come rifugi collettivi, e i bambini si trovano privati della loro privacy, della loro vita normale. È un continuo vivere dei traumi che chiaramente ha un impatto forte sulla vita del bambino. I bambini civili non dovrebbero mai essere un target di un conflitto e soprattutto non dovrebbero perdere la vita.
5: Professoressa Santini, qui c'è ovviamente l'aspetto umano che abbiamo sentito dal responsabile per l'UNICEF in Libano, poi c'è l'aspetto diplomatico, l'aspetto politico, perché questa situazione in Libano e quella in Iran sono intrecciate inevitabilmente. L'Iran ieri era tornato a ribadire che considera il cessate il fuoco stabilito con gli Stati Uniti valido su tutti i fronti, compreso il Libano, aveva avvertito di possibili conseguenze. Possiamo immaginare che anche questo poi abbia determinato la reazione di Trump.
6: Sì, esatto. Noi sappiamo che una richiesta, come avevamo sentito prima dall'estratto del ministro degli esteri iraniano, una richiesta molto esplicita da parte dei politici iraniani e dei negoziatori iraniani, è collegare il Libano e l'offensiva militare israeliana in Libano all'esito dei negoziati con gli Stati Uniti sulla guerra contro la Repubblica Islamica. Quindi il Libano viene considerato da parte di Teheran quasi una sua estensione. Certo, questo ha delle implicazioni anche problematiche per quanto riguarda la stessa sovranità nazionale libanese, e quindi è qualcosa che anche mette in difficoltà le stesse elite politiche libanesi, che stanno dal canto loro chiedendo a Trump e ai mediatori europei, in particolare la Francia, di intervenire in maniera più vocale, più massiccia rispetto al primo ministro israeliano. Ma sicuramente c'è un altro aspetto, non soltanto appunto un irrigidimento delle posizioni iraniane nei negoziati se Israele continuasse ad attaccare il Libano, ma anche è stata nuovamente ventilata la minaccia di fare intervenire gli Houthi in Yemen per bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb, e questo chiaramente rappresenterebbe Bab el-Mandeb, così come Hormuz, sono due choke point cosiddetti, cioè punti essenziali per la navigazione, per il trasporto di merci, di risorse energetiche, soprattutto per l'Asia e l'Europa. È chiaro che chiudere anche Bab el-Mandeb con Hormuz, che adesso ha uno status molto incerto, creerebbe uno scompiglio senza precedenti sia sui mercati energetici che probabilmente anche a catena.
5: Sì, ulteriori problemi. Chiaramente leggevo proprio oggi che il prezzo del petrolio ha subito un'oscillazione a causa di queste incertezze, chiamiamole così, sullo stretto di Hormuz del 7-8% in su e in giù. E a proposito di quello che lei diceva su l'Iran e il Libano, c'è anche l'ipotesi che siano stati i guardiani della rivoluzione iraniana a esortare Hezbollah a incrementare la tensione in Libano per conquistare poi un vantaggio nei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Professore Saprà, un'altra domanda che le vorrei fare. La prima considerazione appunto è su Trump, ma la seconda però invece è sulla posizione dell'Unione Europea, perché già l'Unione Europea era intervenuta con un appello chiedendo a Israele di porre fine a questa escalation militare in Libano, appello che però è stato ignorato. E torniamo sull'irrilevanza europea, purtroppo, che è un tema all'ordine del giorno.
6: Sì, quindi se la prima parte del quesito è su Trump, noi possiamo dire su Trump al momento, da quello che sappiamo, anche dalle indiscrezioni di Axios di oggi, che questo è un momento molto delicato anche nelle relazioni tra il presidente americano e il presidente israeliano, che il presidente americano si rende conto di come l'escalation militare in Libano lo stia costringendo a ridurre un po' le sue opzioni e stia vincolando la sua libertà di manovra rispetto a Teheran. Sappiamo che il presidente americano ha poca pazienza. Sono di ieri dichiarazioni riportate al New York Times in cui diceva che si sta cominciando ad annoiare nei negoziati con la Repubblica Islamica perché diventano troppo tecnici, e sappiamo appunto anche da parte iraniana che ancora non si è entrati nel vivo dei negoziati sul nucleare, sul programma specificamente, quindi ci sarà un grado di tecnicismo rispetto al quale sappiamo che questo presidente americano fa molta fatica, quindi una situazione molto complessa che avrebbe bisogno, beneficerebbe di un supporto europeo come c'era stato nei decenni precedenti, che aveva portato alla firma dell'accordo sul nucleare iraniano, il JCPOA, che in questo momento non c'è, sicuramente per ragioni americane che non hanno nessuna intenzione di farsi aiutare dagli europei in una fase molto delicata e problematica delle relazioni transatlantiche, ma anche, come diceva lei, un momento per la diplomazia europea abbastanza difficile, in cui si continua ad andare in ordine sparso su Israele, Palestina, su Israele, Libano. Vediamo che ci sono alcuni attori come la Francia che fanno un moto in avanti, altri che restano più indietro. E questa è una fase per la diplomazia europea post 7 ottobre in cui tutte le divergenze tra gli stati membri sulla questione israelo-palestinese purtroppo emergono.
5: Stanno
6: con l'ampia
5: sì. Stanno venendo fuori. Grazie professoressa Ruta Nausantini, insegna scienza politica e relazioni internazionali all'Università Orientale di Napoli. Sono temi sui quali inevitabilmente e purtroppo dovremo tornare, ma ora torniamo invece in Italia, veniamo all'attualità, perché nella notte tra sabato e domenica c'è stato un attentato incendiario ai danni di un cronista di Enego, collaboratore del giornale di Vicenza e dell'Altopiano, Adriano Cappellari, che ora sabato e domenica c'è stato un attentato incendiario ai danni di un cronista di Enego, collaboratore del giornale di Vicenza e dell'Altopiano, Adriano Cappellari, che ora ascoltiamo.
11: Ieri

0: trovo strano che della gente di Napoli dia fastidio che scrivo per il giornale Altopiano, che gira solo ogni 7 comuni qui di Altopiano. Quindi per me può essere più gente più locali, ma a dire ancora nei miei confronti.
1: Ecco, Cappellari ha ricostruito quanto accaduto, le indagini sono in corso, non si esclude nessuna pista, ci dicono i giornali anche oggi. È un fatto però che Cappellari ha ricevuto delle minacce già dal mese di novembre, che lo avevano portato poi a installare delle telecamere fuori casa sua, e che queste lettere contenevano anche i nomi della premier Giorgia Meloni e di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, al quale do il buongiorno. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Allora, Don Patriciello, lei ha conosciuto Adriano in un incontro nel suo paese Enego, appunto nel 2024, un convegno sulle mafie.
2: Sì, sono stato invitato da Don Federico, il suo parroco, sono andato volentieri, è stata una giornata bellissima, siamo stati insieme e ho goduto per un giorno quel paradiso che dove abita Adriano. C'è stato questo incontro, abbiamo fatto delle foto insieme e poi ci siamo tenuti in contatto, e a febbraio di questo anno io ho ricevuto una lettera. Tra le altre lettere trovo questa lettera, la apro e vedo che è subito una lettera minatoria, scritta con inchiostro rosso, una lettera molto brutta, molto volgare, che c'è una, dove c'è una minaccia di morte per me, per Adriano Cappellari e per Giorgia Meloni. E mi rendo subito conto che la cosa può essere anche così inquietante, e chiamo Adriano per avvertirlo. Gli dico: Adriano, fai, guarda che ho ricevuto questa lettera, non è la prima volta che ho ricevuto lettere di questo tipo, però la cosa strana è che c'è anche il tuo nome tra centinaia di giornalisti che ho conosciuto in questi anni e con i quali abbiamo fatto incontri, convegni o altro. Fai attenzione, cerca di avvertire anche i carabinieri, le forze dell'ordine, perché c'è il tuo nome, non capisco perché. E qual è stata la mia meraviglia quando Adriano mi ha detto: guarda, che ho ricevuto la stessa lettera anch'io nel novembre scorso, però sono stato consigliato dalle forze dell'ordine di non dirtelo, quindi non te l'avevo detto, insomma. E la cosa, poi Adriano è venuto da me a Caivano nel mese di marzo, insieme sempre a Don Federico, e per, avevamo qualche cosa in parrocchia, e in quell'occasione ci siamo ancora una volta incontrati e abbiamo fatto qualche foto sull'altare. Poi ci teniamo in contatto con Adriano, così anche per gli auguri di Pasqua, fino all'altra notte, quando è successo questo fattaccio. Ma la cosa ancora inquietante, ancora una volta, è che nella lettera che ha accompagnato, diciamo, questo attentato, insomma, c'è ancora una volta questa minaccia di morte sia per lui, sia per me, sia per la Meloni.
1: Ecco, Don Patriciello, mi scusi se la interrompo. Lei viene spesso definito il parroco anticamorra, il sacerdote anticamorra. Ci racconta un po', in breve, ovviamente, perché lei farà molto, però in breve, la sua attività a Caivano. Quali sono le difficoltà e perché la camorra dovrebbe avercela con lei? Ce l'ha con lei, anzi, togliamo il condizionale.
2: Guarda, la camorra ce l'ha con me, io vivo sotto scorta e la camorra ce l'ha con me. E perché? Perché la camorra vuole due cose: da un lato vuole i soldi da chi ce l'ha, ma io soldi non ne ho, io sono il parroco di una periferia molto povera, oppure vuole il silenzio, perché la camorra si nutre di silenzio, il silenzio è complice della camorra, di tutte le mafie. E allora, poiché io in silenzio non sto, sono un prete, annuncio il Vangelo, e nell'annuncio del Vangelo c'è la condanna del male, ma c'è anche il bisogno di chiamare il male col giusto nome. Cioè, se il male si chiama droga, bisogna avere il coraggio di dire droga; se si chiama corruzione, bisogna avere il coraggio di dire corruzione. Dire male in senso generico non vuol dire niente. Se nella mia parrocchia il male si chiama camorra, si chiama droga, se io sono il parroco, sono diventato il parroco della più grande piazza di spaccio d'Europa, e devo avere il coraggio anche di denunciare tutto questo, e tutto questo alla camorra non fa piacere.
1: Don Patriciello, possiamo dire che il Vangelo è incompatibile con la camorra, così come con qualsiasi altro tipo di criminalità organizzata?
2: Il Vangelo è incompatibile col peccato che è in ognuno di noi, per cui, per quanto riguarda poi la camorra e le mafie, mi sembra che da quando Giovanni Paolo II gridò proprio nella valle dei templi di Agrigento: mafiosi, convertitevi, un giorno darete conto a nostro Signore.

0: indietro non si può tornare più. Ricordiamo anche il grido di Papa Francesco in Calabria. Per cui la camorra per noi qua, io sono della diocesi di Aversa, la diocesi di Don Peppino Diana. Don Peppino Diana, il mio confratello, il mio amico, dalla camorra è stato ucciso il 19 marzo del 1994. E davanti alla sua salma, al suo corpo, io mi sono sempre chiesto, e da quel giorno non ho mai smesso di chiedermi: Peppino, perché hanno ucciso te e non me? Ecco, e forse ti hanno ucciso anche perché ti abbiamo lasciato solo, perché queste sono le grandi verità che non vanno mai comode a nessuno. Questo è successo per i grandi martiri che abbiamo avuto della legalità, per Falcone, per Borsellino, per Dalla Chiesa. Questo è successo con Don Pino Puglisi a
1: Certo.
0: Palermo, con Don Peppino Diana
1: Don
0: qua.
1: Patriciello, mi scusi, lei parla molto di Campania, che chiaramente è il luogo in cui lei opera, però lei ha deciso di partecipare dopodomani a Bassano del Grappa, al forum sulle mafie.
0: Guardi, io sono stato invitato diverso tempo fa a questo incontro, avevo accolto l'invito e quindi era in agenda. Quando ho saputo di questo problema occorso ad Adriano, mi sono chiesto se era il caso di andare, ma non per me, guardi, non per me, io non voglio creare. Insomma, Adriano è un giovane, ha tutto il diritto di essere, non solamente di vivere, ma di essere anche sereno. Allora mi sono chiesto, ma se vado posso, anche perché io non ho capito ancora qual è la matrice di tutta questa storia. Io penso veramente, gliel'ho detto anche ad Adriano, che non si può escludere niente, assolutamente niente. Possiamo partire da un mitomane, da un folle, oppure noi non sappiamo neanche se è una persona solo o se è un gruppo di persone.
1: Certo.
0: Quindi non sappiamo niente.
1: Don
0: E
1: Patriciello,
0: allora
1: qui.
0: la cosa, io dico, però ho deciso di andare perché bisogna solamente andare. L'unica cosa che penso che venga anche Adriano, bisogna fare un po' attenzione alle forze dell'ordine, un invito a fare un'attenzione in più, insomma.
1: Ma sicuramente. Grazie, Don Maurizio Patriciello,
0: Grazie a lei.
1: parroco di Caivano, e do il buongiorno al nostro ultimo ospite di questa prima parte, Alberto Spampinato, direttore dell'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Spampinato. Allora, abbiamo sentito la storia di Adriano Cappellari, questo giovane cronista del Vicentino. Non è sicuro che ci sia la camorra dietro appunto questo attentato. Sembra un'altra pista, potrebbe essere quella di affari poco chiari, diciamo, nel suo paese, nella sua zona. Comunque potrebbe essere criminalità organizzata, perché abbiamo sentito tra l'altro che ci sono stati tante avvisaglie, tante lettere prima che sono state inviate a questo ragazzo.
2: Sì, noi stiamo seguendo, i nostri osservatori sono in contatto con lui da mesi, queste vicende, che non si capisce bene quale matrice abbiano, però sono sicuramente riconducibili a questo fenomeno dei giornalisti minacciati in Italia, dove la causa generale è sempre quella delle notizie sgradite. Se tu metti in circolazione delle informazioni sgradite a dei potenti, in particolare se sono sgradite a dei criminali, ecco, cominciano a darti dei segnali che devi stare zitto. Prima più soft, poi cominciano con le pressioni, le minacce, gli attentati, come è successo ad Adriano
1: Ecco,
2: adesso in questi giorni.
1: Spampinato, voi ad aprile avete presentato l'ultimo rapporto Ossigeno 2025. Nel corso del 2025 si sono registrati 759 casi nel nostro paese di cronisti minacciati o aggrediti, un aumento del 47% rispetto all'anno precedente. L'Italia si conferma purtroppo il paese dell'Unione Europea con il più alto numero di cronisti minacciati e sotto scorta.
2: Sì, questo è un triste primato che noi documentiamo dal 2006, da quando abbiamo cominciato a cercare le informazioni e a renderle pubbliche, perché questo problema nasce innanzitutto dal fatto che c'è una minimizzazione della repressione della libertà di informazione, della libertà di espressione, perché episodi gravi e condizionanti di privazione del diritto di dire ciò che si pensa, di diffondere informazioni di pubblico interesse, sono moltissimi e pochissimi hanno la notorietà della notizia. Noi abbiamo calcolato che uno su 100, ecco, fa una notizia sui giornali. Questo è una responsabilità anche del mondo giornalistico,
1: anche
2: di cui
1: nostra,
2: noi facciamo
1: certo.
2: parte.
1: Spampinato,
2: ecco, dovremmo essere più attenti a queste cose.
1: Ecco, un'ultima domanda. Le regioni che hanno fatto registrare il maggior numero di minacce sono al nord, Piemonte, Lombardia, poi c'è Lazio, la Sicilia. Quindi non è un fenomeno solamente del sud, come si può immaginare.
2: Sì, certo, c'è un problema di percezione sbagliata di questo fenomeno, perché si pensa automaticamente minacce ai giornalisti, Sicilia, Calabria, Campania, mafia. No, non è così. Questo è un fenomeno purtroppo che si è insediato fortemente al nord. In questo ultimo rapporto regionale che abbiamo presentato nei giorni scorsi, abbiamo fatto vedere che la Lombardia l'anno scorso è stata la regione con la pressione intimidatoria più alta nei confronti dei giornalisti. Ecco, anche il Piemonte l'anno scorso ha avuto questo primato e il Veneto si è collocato al terzo posto. Quindi quello che diciamo noi è che bisogna non solo parlarne, ma a cominciare ad adottare delle misure di difesa e di protezione di tutti questi giornali.
1: Sente la sigla in sottofondo. Grazie, direttore dell'Osservatorio Ossigeno, per l'informazione. Ci fermiamo qui, torniamo dopo il GR1 delle 8 per parlare di Festa della Repubblica.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e buon 2 giugno da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 7:56 e 52 secondi. La maggiore criticità al momento si riscontra sulla 1 nel Lazio, tra il bivio per la diramazione di Roma Sud e il bivio per la 24 Roma Teramo verso Firenze. È stata infatti disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto questa mattina al chilometro 568 e 400, in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata. Inoltre, sulla diramazione di Roma Sud è chiuso il bivio con la 1 verso Firenze per chi proviene dal grande raccordo anulare. Per chi è diretto verso Firenze si consiglia di percorrere la diramazione di Roma Sud e rientrare a Roma Est sulla 24 dopo aver percorso il grande raccordo anulare. Chi proviene da Roma può uscire a San Cesario, a Monte Porzio Catone, rientrare sulla diramazione di Roma Sud in direzione del grande raccordo anulare e successivamente proseguire in direzione della 24 Roma Teramo. E oggi 2 giugno il traffico sarà caratterizzato dalle partenze in mattina in direzione delle località di mare, di montagna e verso i laghi, e nel pomeriggio dai rientri. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
7: Mangi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
8: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
14: Ore 8.
15: GR1.
16: Festa della Repubblica, 80 anni fa, la scelta della pace e della libertà, Mattarella, la legge prevalga sulle armi, Libano colpito brutalmente in modo indebito. Trump telefona a Netanyahu e Hezbollah e blocca l'attacco a Beirut dopo le minacce dell'Iran di sospendere ogni trattativa, ma la tensione è altissima. Pioggia di missili e droni russi su Kiev e l'Ucraina, 9 morti e 100 feriti. L'energia, l'Europa apre alla richiesta italiana sulla flessibilità, ma solo per gli investimenti. In Calabria, 4 braccianti pakistani uccisi, i corpi bruciati dentro un'auto, interrogati 2 sospetti. Nella notte, terremoto al largo della costa tirrenica cosentina, tanta paura, nessun danno a persone o cose. Maltempo, arrivano i temporali da nord a sud, oggi e domani. 2 giugno, 80 anni dal referendum, l'omaggio al Milite Ignoto, la parata, le frecce tricolori, lo show in piazza del Quirinale sui volti della Repubblica, tutto in diretta su Radio 1. È il Rino Gaetano Dei, a 45 anni dalla morte a Roma, l'omaggio al cantautore, musica dal vivo, talk, grandi ospiti. Impresa storica, Parigi si parla italiano ai quarti del Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi.
17: La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Abbiamo di fronte problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall'incertezza del contesto internazionale che attraversiamo. Ma nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia.
16: Auguri a tutte le italiane e agli italiani, auguri alla nostra Repubblica che oggi compie 80 anni. Buongiorno da Salvatore Sabatino, un'edizione che apriamo con le celebrazioni per il 2 giugno, celebrazioni che seguiremo in diretta qui su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 9.
18: L'omaggio all'altare della patria, poi la rivista sui fori imperiali, il presidente Mattarella celebrerà il 2 giugno nel solco della tradizione, ma l'ottantesimo anniversario della Repubblica impone fuori programma il dialogo con 10 giovani su passato, presente e futuro del paese e in serata l'evento in piazza del Quirinale. Le celebrazioni sono tuttavia già iniziate ieri con l'apertura dei giardini alle categorie fragili e con il concerto offerto al corpo diplomatico, occasione per sottolineare come sia sempre stata una questione di scelte, quelle prese dal popolo italiano con il referendum, anche grazie alla partecipazione delle donne, e quelle da prendere oggi in nome della pace.
19: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
18: Ingiustificabile per Mattarella l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, ai brutali attacchi attacchi ai civili in Libano. Di qui l'invito a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale, questione di volontà e di scelte, oggi come 80 anni fa, con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
16: Scenari internazionali complessi dunque che fanno da sfondo a questa festa della Repubblica, festa su cui ritorneremo più tardi. Ora ci concentriamo proprio su quanto sta accadendo sui due principali scenari di crisi. Iniziamo dall'Ucraina, perché quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi russi combinati, violenti, soprattutto su Kiev. È un bilancio drammatico in continuo aggiornamento. I morti nel frattempo sono diventati 10-100, i feriti. Ascoltiamo.
10: I soccorritori continuano a cercare sotto le macerie di un palazzo di 9 piani, crollato dopo l'attacco di Mosca. Podil, quartiere storico di Kiev. I cittadini corrono sulle strade di ciottoli per raggiungere le stazioni della metropolitana, che per l'ennesima notte torna ad essere il rifugio di chi vive nella capitale. Le immagini mostrano auto in fiamme, incendi in diversi quartieri e diffusi blackout elettrici. Tra i feriti, anche bambini. I raid russi, secondo fonti ucraine con missili da crociera, hanno colpito anche Dnipro e Kharkiv, dove si continua ad aggiornare il bilancio delle vittime. L'attacco segue quello contro un dormitorio nella regione di Luhansk, occupata dalla Russia. Mosca aveva annunciato attacchi sistematici contro obiettivi militari e centri decisionali a Kiev, invitando gli stranieri a lasciare la città. Nella notte, un raid ucraino con droni nella regione russa di Kursk ha provocato una vittima, colpita anche una raffineria nel territorio di Krasnodar. Azzurra Meringolo, GR1.
16: Altro scenario caldo, il Medio Oriente, le difficili trattative tra Stati Uniti e Iran. Ieri la Repubblica Islamica aveva annunciato lo stop ai negoziati in risposta agli attacchi di Israele in Libano. Poi il pressing di Trump, che ha sentito al telefono sia Netanyahu che Hezbollah e che ha fatto un annuncio.
15: Il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano si fermerà, ad annunciarlo Trump ieri, di nuovo via social, come è avvenuto in altri momenti di svolta. Il presidente americano descrive una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu, il cui risultato è che non ci saranno, scrive, truppe verso Beirut. Poi una telefonata molto positiva con Hezbollah attraverso rappresentanti qualificati, specifica, e l'impegno del gruppo filo iraniano di fermare gli attacchi a Israele. Alcuni media ricostruiscono in realtà momenti di tensione fra Trump e Netanyahu, ma in pubblico i toni dell'inquilino della Casa Bianca smussano ogni eventuale asperità, perfino con gli iraniani, che la mattina avevano annunciato la sospensione dei negoziati con gli americani per quanto stava accadendo in Libano. Così in serata, mentre all'ONU è appena terminata una seduta urgente del Consiglio di Sicurezza richiesta dalla Francia, Trump minimizza: oggi c'è stato un piccolo intoppo, ma ho rimediato molto rapidamente, dice. Per questo, dal suo punto di vista, i negoziati con la Repubblica Islamica iraniana continuano, addirittura a ritmo serrato, specifica, e conclude: possibile un'intesa con Teheran nel corso della prossima settimana sul prolungamento del cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
16: Dichiarazioni ottimistiche quelle di Trump, lo sentivamo, anche se non sono mancate nelle ultime ore attacchi reciproci tra Hezbollah e Israele. Sentiamo l'inviata.
20: La replica del premier Netanyahu a Trump arriva in serata. La posizione di Israele è immutata. Se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo Beirut, e nel Libano del Sud stiamo continuando a operare. Dunque per il momento nulla cambia, ma l'avvertimento israeliano di colpire obiettivi terroristici nei quartieri sud della capitale 24 ore fa ha spinto fuori dalla Dahie un esodo di migliaia di auto. Va peggio a Tiro, dove un bombardamento nel parcheggio del principale ospedale uccide almeno 6 persone, ferendone 23. E se l'ambasciata libanese a Washington dichiara che Hezbollah avrebbe accettato una cessazione reciproca degli attacchi, neanche questi si fermano. Stamane i proiettili provenienti dal Libano vengono intercettati in Israele. Oggi e domani si tiene alla Casa Bianca il quarto ciclo di incontri diretti tra Libano e Israele. Ma il tentativo degli Stati Uniti di separare dal negoziato con l'Iran la questione del Libano sinora non è andato in porto. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
16: E lo stop ai combattimenti in Libano, lo accennavamo, resta un elemento essenziale per l'Iran per procedere sulla strada dei negoziati. Ieri, infatti, aveva minacciato di interromperli. La corrispondente.
21: Il Comando Centrale Militare dell'Iran ha diffuso un avviso in cui avverte i residenti nel nord di Israele di evacuare per possibili attacchi nel caso in cui l'esercito israeliano colpisse Beirut. La guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella a Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Intanto, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina a Pasdaran, Teheran intende chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb, un corridoio marittimo cruciale che separa l'Asia dall'Africa, collegando il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano. Insieme a Hormuz, Bab el-Mandeb è uno degli stretti più importanti al mondo per il commercio internazionale e le forniture energetiche. E il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco. Dopo i raid americani, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait, colpita con missili e droni la base da cui è partito il raid statunitense nel sud dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
16: Ora le ricadute economiche della crisi internazionale a partire dal caro energia. Governo e lavoro su nuovi sostegni mirati in vista della scadenza della quarta proroga del taglio delle accise fissata per il 6 giugno. Intanto, per la prima volta, la Commissione europea apre alla richiesta italiana di una quota di flessibilità nei conti.
0: Il colpo di scena arriva nella serata di ieri da Bruxelles. I vertici europei sono dunque pronti ad accordare all'Italia margini di spesa fuori dal calcolo del deficit per fronteggiare gli effetti del caro energia. Agli Stati membri dovrebbero essere concesse spese extra tra lo 0,2 e lo 0,3% del PIL, ma per investimenti nel settore energetico, esclusi quindi sussidi e gli altri sconti fiscali sul modello del taglio delle accise. Invito accolto dal governo, che sta lavorando al quinto pacchetto di aiuti in vista della scadenza della quarta proroga dello sconto sulle tasse su benzina e gasolio fissata per il 6 giugno. Si va verso sostegni mirati alle fasce più deboli, come un voucher da 100 euro da spendere in carburante per chi ha già la social card. Intanto il vicepresidente della commissione UE Fitto ha inviato una lettera ai governatori europei ribadendo la possibilità su base volontaria di destinare i fondi di coesione non ancora impegnati a misure contro il caro energia. Solo in Italia sono 45 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
16: I temi economici insieme a quelli esteri sono al centro del confronto tra i partiti.
2: Il ministro della difesa Guido Crosetto sull'avanzata israeliana in Libano si dice preoccupato.
22: Questo allontana un serio piano di pace, perché un serio piano di pace parte dalla cessazione delle ostilità, dalla cessazione della guerra.
2: Sul tema dell'allargamento della difesa europea oltre i 27 paesi dell'Unione dice una possibilità che non va in contrapposizione con gli interventi sul caro energia. Su questo tema e sulla volontà che Bruxelles allenti i vincoli del patto di stabilità si dice ottimista il vicepremier azzurro Tajani, intervistato dal Corriere della Sera, afferma: l'Europa ci ascolta. Poi, sull'ipotesi della patrimoniale rilanciata dalla leader del PD, Elly Schlein, dice: sarebbe un esproprio sui beni su cui già si pagano le tasse. Dal Movimento 5 Stelle, sul tema patrimoniale, parlano di fumo negli occhi della destra. Anche Matteo Renzi, Italia Viva, va contro questa possibilità. Aprono invece all'ipotesi leader di AVS. La vera patrimoniale, dicono, la paga il 99% degli italiani. L'1%, i più ricchi, pagano in proporzione meno tasse. Dal Partito Democratico, Nicola Zingaretti torna sulla crisi energetica. Il momento difficile per famiglie e imprese.
23: Pagano le bollette più alte d'Europa per colpa delle guerre e del fatto che non c'è una politica energetica del governo Meloni.
2: Alessandro Allegra, GR1.
16: Alle 8:11 su Rai Radio 1 siamo alla cronaca con i corpi carbonizzati di 4 migranti ritrovati in provincia di Cosenza dentro un minivan in fiamme. Omicidio, dicono gli investigatori che in queste ore stanno ascoltando due persone portate in caserma perché sospettate di essere coinvolte nel fatto.
24: Un'alta colonna di fumo, un minivan in fiamme in una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. L'arrivo dei vigili del fuoco e poco dopo la macabra scoperta. Dentro quel mezzo 4 cadaveri carbonizzati. Si tratta di 4 migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Un giallo che ben presto trova una prima risposta, lo spiega il questore di Cosenza Antonio Borelli.
25: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
24: Dunque omicidio plurimo. Secondo quanto trapela sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore a portare elementi decisivi per dare un indirizzo preciso alle indagini. L'ipotesi è che i 4 siano stati uccisi poi l'auto data alle fiamme. Tra le ipotesi sul tavolo di chi indaga non tanto l'andrangheta quanto i contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
16: Non ce l'ha fatta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni ricoverata in condizioni disperate 2 giorni fa dopo essere stata picchiata dal marito nella sua abitazione di Mister Bianco in provincia di Catania. Lui l'aveva colpita brutalmente davanti ai figli che avevano dato l'allarme. Ieri è stato convalidato l'arresto. La procura contesta il femminicidio aggravato. Siamo alla morte della piccola Beatrice Bordighera, soli 2 anni. Domani interrogatori di garanzia al Tribunale di Imperia per la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dal decesso della vittima.
1: La signora Aiello è intenzionata di rispondere alle domande del giudice.
3: L'avvocato Bruno Di Giovanni conferma che la sua assistita Emanuela Aiello si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia. Dal carcere di Torino, dove si trova da 4 mesi per la morte della figlioletta Beatrice, domani raggiungerà il Tribunale di Imperia. Anche il compagno Manuel Iannuzzi, in isolamento nel carcere di Genova Ponte Decimo, si presenterà davanti al giudice. La sua legale Maria Gioffrè.
4: Ad oggi noi non abbiamo gli atti che fondano la misura cautelare, quindi è molto complesso per noi anche capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
3: Una galleria degli orrori, quella descritta nell'ordinanza della Procura di Imperia, fatta di mesi di maltrattamenti e sevizie che la sera del 9 febbraio hanno portato alla morte della piccola di 2 anni. Disperato, il padre naturale di Beatrice in carcere per altro reato, che chiede di poter riabbracciare le altre 2 figlie. Il legale Fabio Scaffidifonti.
5: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare. Una cosa del tutto inaspettata.
3: Eleonora Fioretti, GR1.
16: La scossa di terremoto nella notte a largo della costa tirrenica cosentina. La magnitudo del sisma è stata di 6.2, data la grande profondità in cui è stata registrata, oltre 250 chilometri. Non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. Situazione comunque sotto costante monitoraggio. Sentiamo Salvatore Stramondo, che è il direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
6: Il terremoto ha avuto una profondità ipocentrale di circa 250 chilometri. È stato causato dalla subduzione della crosta oceanica ionica sotto la Calabria. Ciò ha determinato un'area di risentimento estremamente ampia. È stato infatti risentito in tutta la Calabria, in Campania, addirittura fino e oltre Roma, in Puglia, in Basilicata e in Sicilia.
16: Il meteo, una perturbazione sta attraversando l'Italia portando maltempo e temporali da nord a sud del paese, almeno fino a metà settimana. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
7: A tempo generalizzato al nord, con temporali che diverranno localmente anche intensi, ma al centro nel pomeriggio qualche pioggia nelle zone interne. Domani il maltempo si concentrerà sulle regioni centrali, dove avremo piogge diffuse e temporali, specie in area adriatica, mentre continuerà a splendere il sole sul nord-ovest, graduale peggioramento atteso al meridione. Da giovedì il tempo tornerà a migliorare su tutto il paese.
16: Anticipiamo la pagina sportiva per parlare della nuova storica impresa dell'Italia del tennis anche senza Sinner. Sono infatti 3 gli azzurri promossi ai quarti del Roland Garros, obiettivo raggiunto in ordine di tempo da Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Quest'ultimo dopo una vera e propria maratona.
26: L'incredibile Matteo, inteso come Matteo Arnaldi, batte dopo 1 di notte, dopo oltre 5 ore e 25 minuti, Francis Tiafoe 6-4 al quinto, vola ai quarti di finale, dove affronterà Matteo Berrettini. Arnaldi.
27: È stata una partita incredibile, secondo me è stato un livello assurdo, e tra italiani quarti ovviamente ci doveva essere un derby. Abbiamo riscritto la storia, quindi siamo... credo siamo tutti contenti.
26: 5 anni dopo, De Hammer, il martello ai quarti a Roland Garros, 6-3, 7-6, 7-6 all'argentino Juan Manuel Cerundolo, il giustiziere di Sinner.
28: Super Matteo Berrettini, ci hai regalato delle emozioni pazzesche e adesso non ci si può fermare qui.
27: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora.
26: Sarà dunque Berrettini Arnaldi ai quarti, un italiano di sicuro in semifinale. Italia che riscrive la storia. 3 azzurri ai quarti a Roland Garros non c'erano mai arrivati. A completare il magnifico trest azzurro, Flavio Cobolli, che affronterà Félix Auger-Aliassime, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
16: E torneremo a parlare più diffusamente della storica impresa degli italiani a Parigi nella pagina dello sport subito dopo questo giornale. Alle 8:17 minuti su Rai Radio 1 torniamo alle celebrazioni per il 2 giugno. In apertura si accennava la tradizionale parata sui Fori Imperiali, dove si trova una delle nostre inviate, Elena Baiocco. Allora buongiorno Elena, tra poco si parte.
8: Buongiorno, è il tricolore che fascia le tribune, sventola tra le mani della gente, tutto pronto o quasi per la verità qui lungo via dei Fori Imperiali, che tra un paio d'ore, lo accennavi, si animerà con la parata delle donne, degli uomini in divisa e non. La giornata inizia con l'omaggio del capo dello Stato Mattarella al milite ignoto presso l'altare della patria. 80 anni di Repubblica, 80 anni a servizio del paese è il tema di quest'anno. Per la prima volta marceranno i cappellani militari a sfilare anche mezzi high-tech. L'attesa è per la corsa in musica dei bersaglieri, per il lancio dei paracadutisti e per le frecce tricolori che incolleranno i nostri occhi al cielo. Dalla parata e dai servizi operativi, lo ricordiamo, esclusi intanto i 4 vigili urbani ritenuti responsabili della fuga dei cavalli di diversi reparti durante le prove scatenata dall'accensione di fuochi d'artificio che ha causato il ferimento di 4 persone. Indaga la Procura di Roma. Dai Fori Imperiali con Luciano Pecoraro. È tutto per ora, a te.
16: E grazie Elena Baiocco, che ricordiamo ritroveremo nello speciale in onda su questa rete a partire dalle 9. Sull'importanza di quel cambiamento arrivato 80 anni fa, sentiamo l'intervista al politologo e saggista Angelo Panebianco.
9: Professor Panebianco, il 2 giugno, 80 anni della Repubblica e di democrazia italiana.
11: Si inaugura una fase molto più felice della storia del paese, per la storia d'Italia, all'interno di una storia piuttosto felice dell'Europa, perché è un periodo di pace, di crescita e di prosperità delle democrazie.
9: Fu la prima volta in cui tutte le donne italiane andarono al voto.
11: È un fenomeno che accomuna l'Italia a molti altri paesi e fu un effetto della guerra, coinvolse i cittadini e quindi coinvolse le donne, ed è da lì che viene la spinta che porta all'estensione del suffragio anche femminile.
9: Col referendum del 2 giugno, oltre alla scelta monarchia repubblica, si elesse l'assemblea costituente, che poi portò 2 anni dopo alla costituzione, alla costruzione della nostra democrazia.
11: Ci regalò un regime democratico, però ci sono anche sempre stati dei problemi. Il principale problema era che, a causa del complesso del tiranno, i costituenti non diedero sufficiente forza al governo.
9: Questa legislatura ormai che volge al termine, ci sarebbe la riforma del premierato?
11: Credo che la riforma del premierato non ci sarà, non solo in questa legislatura ma nemmeno nella prossima.
9: Vasco Pirri, GR1.
16: Lo sentivamo, la prima volta delle donne alle urne in quel referendum che 80 anni fa fece una scelta di campo. L'Italia che diventava una repubblica, tutta da costruire sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Momento storico che, come in un'istantanea di quell'epoca, viene messo in scena in un film pluripremiato. C'è ancora domani.
12: Via Merulana.
13: Le signore sono pregate di levare il rossetto prima di chiudere la scheda con le labbra. Qualsiasi macchia di rossetto potrebbe invalidare la scheda.
16: Le donne in fila con gli abiti della festa e del rossetto, che lo sentivate, andava tolto per non macchiare la scheda. In mezzo a 1000 volti in bianco e nero, quello di Paola Cortellesi, protagonista di un cambiamento, di una conquista. Paola Cortellesi, che stasera sarà una delle protagoniste dei Volti della Repubblica, il grande spettacolo voluto fortemente dal presidente Mattarella per gli 80 anni della Repubblica. Una festa che è di tutti e che per questo si svolge sulla piazza del Quirinale, fuori dal palazzo. Anche questo in diretta su questa rete a partire dalle 21. Artisti, sportivi, ma anche gente comune racconteranno la Repubblica, la loro Repubblica, i sentimenti, le emozioni, la libertà. I Volti della Repubblica, che oltre a quello dello spettacolo è anche il titolo di un'iniziativa lanciata dal Quirinale, in cui personaggi famosi ma soprattutto cittadini e cittadini di ogni età che esprimono il proprio pensiero sul significato della Repubblica.
14: 1000 video, un mosaico di volti, voci, idee, 1000 modi diversi per comunicare qual è il significato, il legame che unisce ciascuno di noi alla Repubblica Italiana che, come dice Geppi Cucciari,
17: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere.
14: O ancora, Checco Zalone.
18: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
14: La Repubblica come bene collettivo, per Matteo Berrettini.
19: È unione, voglia di lavorare insieme come una squadra per la nostra nazione e per un bene superiore.
14: Non meno incisive le testimonianze dei bambini.
29: Per me la Repubblica è una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
30: Per me la Repubblica Italiana
0: rappresenta un mondo magico pieno di cultura, tradizioni e di una lingua bellissima che adoro imparare.
14: E gli anziani, come Santa da Fragola, che a 103 anni considera la Repubblica come una figlia. Eleonora Belviso, GR1.
16: E dicevamo delle donne ammesse per la prima volta al voto, tra loro anche la regina Maria José, momento che viene raccontato attraverso la cronaca dei giornalisti presenti al seggio nel podcast di Radio 1 L'ultima notte del re di Alessandro Forlani e Francesco Graziani, disponibile su Rai Play Sound. Ascoltiamone un estratto.
2: La regina ha votato alle 20:30 alla 40ª sezione al largo di Brazzà, in Roma. La sovrana ha accettato la sola scheda per l'elezione della Costituente, rifiutando quella per il referendum istituzionale.
16: 45 anni fa, il 2 giugno del 1981, moriva a soli 30 anni Rino Gaetano. Per ricordarlo, a Roma la 16ª edizione del Rino Gaetano Day, nel Parco Arena di Montesacro, musica dal vivo, talk e grandi ospiti.
14: Roma torna ad omaggiare Rino Gaetano con una giornata a lui dedicata a 45 anni dalla sua scomparsa. Dalle 17:30 all'arena a lui dedicata nel terzo municipio, a pochi passi dalla casa in cui il cantautore ha vissuto, si animerà con musica dal vivo e momenti di riflessione, anche grazie alla collaborazione con la fondazione Una Nessuna e 100.000. Si ricorderanno anche 50 anni di un disco come Mio fratello e figlio unico, album che affronta tematiche di inclusione sociale. Dalle 21 poi spazio alla Rino Gaetano Band, capitanata dal nipote Alessandro Gaetano, che ne ha raccolto l'eredità.
10: Il Rino Gaetano Day quest'anno è giunto alla 16ª edizione e tra gli ospiti vedrà sul palco Giulia May, primogenito, Diana Tejera, Fasma e tanti altri. La Rino Gaetano Band accompagnerà tutta la serata e vi aspettiamo.
14: Marcella Sullo, GR1.
16: Sono le 8:24, tra poco seconda parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Francesca Rinaldi, buongiorno, di cosa parleremo?
12: Buongiorno Salvatore, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ci occuperemo anche noi di 2 giugno, di Festa della Repubblica, con un occhio in particolare alle donne, perché per le donne fu il primo voto politico e fu anche la prima volta in cui potevano essere votate, potevano essere elette.
16: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimo Vasciavelli e Adriano Lippi, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Vi ricordo ancora una volta lo speciale dalle 9 alle 12 sugli 80 anni della Repubblica. Ora c'è la pagina sportiva.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
20: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
21: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
21: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
20: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: GR1 Sport.
4: Bentrovati da Manuela Collazzo. L'Italia del tennis, una grande Italia, ne abbiamo già parlato nella prima parte del giornale. Qui ci torniamo facendovi ascoltare un altro dei tre azzurri qualificati ai quarti del Roland Garros. Peraltro ci sarà sicuramente un italiano in semifinale, perché domani sarà derby tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi, mentre Cobolli se la vedrà conoscere Lia Sim. In 4-7 la vittoria di Cobolli sullo statunitense Svaida. Ascoltiamo proprio il romano dopo la sua vittoria.
5: Sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sì, vale tanto più per me stesso rispetto a quello che vale un po' per tutti, perché ci tengo tanto e spero di poter fare una buona performance.
4: E oggi il doppio Bolelli-Vavassori in campo per conquistare la semifinale. Gli azzurri sfideranno la coppia Nousa-Oberleitner. Gli azzurri del calcio, le amichevoli di fine stagione che valgono per il ranking. L'Italia, giovanissima, affidata per ora a Silvio Baldini, partirà nel pomeriggio per il Lussemburgo, vigilia del primo dei due test, il secondo domenica in Grecia.
6: Vive Piazza del Quirinale stasera. Per gli 80 anni della Repubblica sono stati invitati atleti rappresentativi. Per la nazionale ci saranno Bergomi e Del Piero. Storie azzurre felici, mondiali vinti, oggi sarebbe bello anche partecipare. Hanno tempo e voglia di farlo i ragazzi che si preparano a Coverciano a tutta velocità in campo. Concentrazione senza troppa tensione prima della partenza per il Lussemburgo. Le giornate di ritiro sono state propizie. Baldini ha stabilito regole per unire di più il suo gruppo. Attività in comune già dalla mattina. Ai video tradizionali di tattica per studiare gli avversari ha aggiunto filmati simbolici, messaggi per caricare i giocatori. Video da usare immediatamente anche in campo, ai bordi del quale è stato montato uno schermo. Un drone riprende gli allenamenti. Se bisogna approfondire uno schema di gioco o valutare errori, si può rivedere tutto immediatamente. Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
4: Il Milan alla ricerca del nuovo allenatore e non solo. Oggi l'incontro con uno dei nomi in lista che sembra il favorito per la panchina rossonera, l'austriaco Glasner, mentre entro la fine della settimana si capirà forse se Rangnick diventerà il nuovo direttore tecnico. Nuovo allenatore del Lille, Davide Ancelotti, raggiungerà la Francia però dopo i mondiali, perché per ora fa parte dello staff del Brasile guidato da suo padre Carlo. Il basket, playoff scudetto, la Virtus Bologna pareggia la serie di semifinale con Venezia dopo il successo casalingo 98-79 di gara 2. Infine il ciclismo, il Giro d'Italia femminile nel segno di Elisa Balsamo, che vince anche la terza tappa e resta in rosa. Involata il suo successo sul traguardo di Buia in Friuli. Le 8.30, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
7: Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia.
23: Per la prima volta ministro in un governo della Repubblica, una donna è per giunta impegnata nel dicastero del lavoro.
24: Che forse nel cliché che si stanno abbattendo è il meno tradizionalmente femminile.
25: Proclamo eletto Presidente della Camera l'onorevole Leonilde Iotti.
28: Comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato.
30: Proclamo Presidente del Senato la senatrice Alberti Casellati.
31: Mi perdonerete l'emozione, ma la scelta che avete compiuto eleggendo per la prima volta una donna alla presidenza di questa assemblea rappresenta per me una responsabilità che non posso celare.
32: Per la prima volta la Corte Costituzionale ha un presidente donna, è Marta Cartabia.
33: Si è rotto un vetro di cristallo.
34: Tutti gli
0: cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche, di condizione personale e sociale. Questo è uno degli articoli della Costituzione italiana che riguarda voi donne.
2: La scienza non ha sesso. Come disse una grande scienziata cinese, scopritrice della legge di parità, quando le chiese, dice, i nuclei non hanno preferenza per un abbraccio mascolino o femminile, il nucleo e tutto il materiale dice indifferente al sesso, così dovremmo esserlo noi.
8: Attenzione, vi leggiamo il comunicato ufficiale sui risultati del referendum popolare Monarchia Repubblica.
9: Ma che fa? Mangia?
8: No. Monarchia, voti 10.709.423. Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
9: Oddio, la mamma.
10: Ma che facciamo? Ce ne dobbiamo andare?
9: Oh sì, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo.
8: Il governo.
10: Ecco, brava, mangiamo.
12: 8:33 minuti, abbiamo chiuso con una scena esilarante del film Una vita difficile di Dino Risi. Abbiamo ascoltato Alberto Sordi. 2 giugno, lo ricordiamo. Vi ricordo anche il nostro numero per i WhatsApp: 335-699-2949. Scriveteci o registrate in vocale il vostro ricordo. Che cosa significa per voi la Repubblica? Buongiorno a Graziella Falconi, storica, scrittrice e componente del Comitato Scientifico della Fondazione Nil De Iotti. Buongiorno.
11: Buongiorno.
12: Buongiorno Falconi. Allora, ricordiamo che il 1 febbraio del 1945 era già stato varato il decreto che consentiva alle donne di almeno 21 anni, che all'epoca era la maggiore età, di votare, il cosiddetto decreto Bonomi. Le chiedo, Falconi, in che clima si arrivò a questo decreto? Venne discusso il decreto oppure passò senza colpo ferire, diciamo?
11: Sì, lei parte dal 45. Bisogna però fare una piccolissima premessa, che cioè quella, la battaglia per la conquista del voto è una battaglia che parte dall'Unità d'Italia, quindi parte dal 1860 e noi stiamo parlando del 1945. Allora, nel 1945, diciamo, di solito viene ricordata questa data dell'emissione del decreto come concessione del voto alle donne. In realtà non fu una concessione, fu una conquista, perché dietro c'è un grande lavorio fatto dalle donne. Intanto perché si erano già costituite come società civile nel 1943, subito dopo la caduta del fascismo, in gruppi di difesa della donna. Questi gruppi di difesa della donna erano organizzazioni femminili aperte a tutte le donne di qualsiasi età, ceto sociale, religione, eccetera, eccetera, comunque aperte a tutti, che costituivano la resistenza civile accanto alla resistenza armata, cioè di supporto. Senza l'apporto della società civile, diciamo, anche la resistenza non avrebbe potuto attecchire. Quindi c'è tutto questo lavorio dei gruppi di difesa della donna, i quali costituiscono poi nel 1944 già il comitato pro voto, quindi si sono mosse immediatamente per ottenere il voto. In Italia naturalmente si era parlato del voto amministrativo già nel 1860, con varie fasi anche alterne durante il fascismo. C'era stato un lavorio di deputati maschi come Morelli, ma anche di donne importanti come Mozzoni, Maria Montessori, la Kulishov, cioè da un movimento di donne che aveva richiesto il voto, e però si arriva, diciamo, siccome c'era stato questo grande lavorio intorno al voto amministrativo che è datato da così grande tempo, anche lì il decreto del 45 fissava il voto amministrativo per primo e diciamo però confermava il diritto di, non confermava, stabiliva il diritto di voto attivo alle donne, non il diritto passivo, cioè non il diritto di essere votate, né il diritto di votare voto amministrativo.
12: Ecco Falconi, l'anno dopo, appunto nel marzo 1946, viene concesso anche il voto passivo, cioè anche le donne maggiori di 25 anni possono presentarsi alle elezioni ed essere votate.
11: Lei
12: giustamente parlava di conquiste, le donne che abbiamo ascoltato nella nostra copertina sono ognuna il simbolo di una conquista: Tina Anselmi, la prima ministra donna, Nilde Iotti,
11: presidente della Camera. Copertina,
12: allora facciamo i complimenti
11: copertina
12: al nostro regista Mauro Convertito.
11: Assolutamente complimenti, perché ha mostrato come la caduta dei tanti vetri e soffitti di cristallo, diciamo, si sono succeduti ad un ritmo abbastanza interessante.
12: Poi c'era Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima presidente donna del Senato tra il 2018 e il 2022, Marta Cartabia, prima presidente donna della Corte Costituzionale, e poi Rita Levi Montalcini. Ecco, Falconi, questa estensione del voto anche passivo fu anche un riconoscimento per quanto le donne avevano fatto durante la guerra?
11: La resistenza, certo, durante la resistenza. Insisto nel fatto che le donne sono state la prima organizzazione della società civile, che non esisteva più, e quindi si è ricostituita la società civile grazie alla presenza delle donne, ecco, alla forza e all'impegno delle donne. Quindi è stato un riconoscimento anche, non ricordo per inciso, che i gruppi di difesa della donna furono riconosciuti dal Comitato di Liberazione Nazionale come gruppi combattenti. Quindi, anche se erano gruppi di donne che non portavano le armi, ma che soccorrevano la popolazione, i resistenti, coprivano, davano rifugio ai disertori, ai partigiani e così via, ecco, si riconobbe subito da parte del Comitato di Liberazione Nazionale la funzione importante che questi gruppi di difesa della donna, che quindi non erano soltanto di difesa della donna ma erano estesi al resto della popolazione, ecco, il valore che ebbero questi gruppi di difesa della donna, che avevano avuto questi gruppi di difesa della donna, che poi si sono trasformati appunto in movimenti femminili, l'UDI, il CIF, eccetera, eccetera. Ecco, quindi è il riconoscimento di un lavoro fatto.
12: Grazie alla Falconi, storica, scrittrice e componente del comitato scientifico della Fondazione Nilde Iotti. E do il buongiorno anche all'onorevole Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia della Camera. Buongiorno, onorevole.
13: Buongiorno a voi.
12: Onorevole, resti con noi perché le faccio ascoltare subito una voce che conosciamo bene.
14: Tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle oggi, non può non esserci anche quello di essere la prima donna a capo del governo in questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto, io mi ritrovo inevitabilmente a pensare alla responsabilità che ho nei confronti di tutte quelle donne che in questo momento affrontano difficoltà grandi e ingiuste per affermare il proprio talento, o più banalmente il diritto a vedere apprezzati i loro sacrifici quotidiani. Ma penso anche con riverenza a coloro che hanno costruito con le assi del loro esempio la scala che oggi consente a me di salire e di rompere il pesante tetto di cristallo che sta sulle nostre teste.
12: Onorevole Varchi, era Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento in Parlamento il 25 ottobre 2022. Questo governo sente l'onore e anche la responsabilità di essere il primo governo guidato da una donna?
13: Ma assolutamente sì, io ero ovviamente presente a quell'intervento, riconobbi immediatamente nelle parole di Giorgia, che come sempre ho condiviso dalla prima all'ultima. Sicuramente oggi celebriamo gli 80 anni del primo voto alle donne e per le donne, perché ricordiamo che anche l'elettorato passivo nella medesima circostanza fu dato alle donne. E quindi secondo me dopo 80 anni la vera sfida che noi abbiamo davanti è capire quali siano gli orizzonti ai quali dobbiamo puntare, e io credo che la linea che questo governo ha dato sia molto chiara. Ovviamente per noi non c'è mai stato un tema di affermazione di presenza femminile in politica o di leadership, perché quando abbiamo fondato Fratelli d'Italia nel 2012 non ci siamo preoccupati di scegliere una leadership femminile, ma abbiamo riconosciuto una leadership naturale. Secondo me la differenza oggi sta tutta lì, e le politiche del governo vanno in questa direzione, ossia dare alle donne pari opportunità alla partenza, alla base, e consentirci di arrivare alla meta grazie alle nostre capacità, grazie alle nostre attitudini, ma essere nelle stesse condizioni degli uomini alla partenza di una gara, che sia in politica, ma che sia nel lavoro, che sia nella affermazione di una dimensione familiare. Del resto Giorgia ci sta dimostrando che non esiste alcun mestiere, alcuna professione incompatibile con la maternità, e questo governo, tra bonus nuovi nati, aumento dell'assegno unico, aumento del bonus per l'asilo nido, è quello che più di tutti ha investito sulla dimensione della donna come lavoratrice e come mamma, e i risultati ormai sono consacrati anche nei dati macroeconomici, che vedono un pennata dell'occupazione femminile.
12: Onorevole,
13: quindi io credo che dalle parole siamo passati ai fatti.
12: Onorevole, le giro una domanda, di una considerazione del nostro ascoltatore che non riguarda solo le donne. Ci scrive Mario Danuceto: la Repubblica rappresenta tutti, il problema è che non pochi italiani non ne hanno consapevolezza e si astengono dal voto. Un altro tema è quello del riportare, la necessità di riportare gli elettori nelle urne.
13: Sì, assolutamente.
12: Non riguarda solo le donne, ovviamente, riguarda tutti.
13: Naturalmente. È una necessità che noi avvertiamo, stiamo cercando di avvicinare quanto più possibile la politica ai cittadini, perché io credo che un cittadino smetta di andare a votare impiegando quei 10 minuti del proprio tempo quando si convince che tanto il voto non serve a nulla. E allora noi abbiamo scardinato una dinamica che in Italia era ormai troppo diffusa, quella degli inciuci di palazzo, per cui alla fine non importava il risultato delle urne, nei palazzi ci si metteva d'accordo per fare dei governi eterogenei e compositi. Noi abbiamo rotto questa brutta tradizione italiana già nella scorsa legislatura, non facendo parte, fummo gli unici del governo Draghi, e abbiamo continuato in questa legislatura dimostrando agli italiani che la stabilità per noi è un valore, la governabilità per noi è un valore, il voto degli italiani con noi è messo in cassaforte, lo utilizziamo per fare ciò per cui siamo stati votati. E io credo che questo sia il messaggio più importante che una classe politica tutta, da destra e da sinistra, possa dare agli italiani, cioè far capire loro che il voto serve, che il voto viene rispettato e che con quel voto esprimono la loro opinione.
12: Onorevole, lei è anche presidente del Comitato Pari Opportunità alla Camera. Io le chiedo di che cosa si occupa.
13: Allora, è un comitato, come immaginerete, insomma.
12: Comitato Pari Opportunità alla Camera. Io le chiedo di che cosa si occupa.
13: Allora, è un comitato, come immaginerete, insomma, tradizionalmente lo

0: lavoro tradizionalmente, insomma, dominato da figure maschili e renderlo assolutamente compatibile con la vita delle tante donne che oggigiorno lavorano con noi.
1: Grazie, grazie onorevole Varchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia della Camera. Grazie per essere stata con noi, buon 2 giugno anche a lei, e do il buon 2 giugno, il buongiorno anche all'onorevole Anna Ascani, Partito Democratico, vicepresidente della Camera. Buongiorno onorevole.
2: Buongiorno e buona festa della Repubblica.
1: Anche a lei onorevole. Allora, abbiamo sentito poco fa la sua collega, l'onorevole Varchi, dire che ci sono sempre più donne comunque alla Camera, che lavorano alla Camera, che rappresentano gli italiani. Lei è l'unica vicepresidente donna alla Camera.
2: Proprio così, è vero che nel tempo il numero delle donne è cresciuto anche all'interno delle istituzioni rappresentative, con un picco nella 17ª legislatura, ci attestiamo però poco sopra il 30%, ed essendo le donne la metà, qualcosa in più, della popolazione italiana, diciamo che siamo ancora lontane dall'aver raggiunto la parità alla quale aspiriamo.
1: Ecco, onorevole, le candidate sindache alle scorse amministrative che si sono svolte pochi giorni fa, poche settimane fa, sono state 1 su 10. Nei 18 capoluoghi al voto le candidate sono solo 9 contro 76, sono state solo 9 contro 77 uomini.
2: Proprio così, anche se abbiamo la prima presidente del Consiglio donna da qualche tempo, abbiamo avuto finalmente anche una prima presidente del Senato, speriamo di poter avere una prima presidente della Repubblica donna, sotto questo soffitto di cristallo che comincia a incrinarsi, in realtà la situazione non è poi così cambiata, la corsa alle cariche monocratiche continua ad essere molto complicata per le donne e la carriera politica continua ad essere una carriera difficile da conciliare con una vita familiare che per le donne che fanno politica è esattamente come per tutte le altre donne un peso che continua ad essere posto sulle loro spalle. Quindi costruire una parità vera tra donne e uomini all'interno della nostra società significa anche rendere più semplice questo tipo di percorso, e quindi le nostre istituzioni anche più simili a come è fatta la nostra società, perché ogni volta che questa rappresentazione non c'è e manca, noi perdiamo un pezzo in realtà, e lo perdiamo tutti e tutte, lo perdono anche gli uomini.
1: E onorevole, a giugno ci saranno 3 incontri alla Camera sui numeri della partecipazione femminile, 3 appuntamenti dedicati ai temi della rappresentanza, della conoscenza e del lavoro femminile. Sono organizzati dal Comitato di Vigilanza sull'attività di documentazione che lei presiede. Quindi questo tema della partecipazione femminile alla vita pubblica, alla vita politica, è presente anche, insomma, nella vostra attività.
2: È assolutamente presente. Noi abbiamo fortemente voluto trasformare un anniversario, l'80esimo del voto alle donne, perché ricordiamo che prima del 1946, di marzo per le elezioni amministrative e poi giugno per l'elezione dell'Assemblea Costituente, le donne non potevano votare, tantomeno essere elette. Ecco, noi però questo anniversario l'abbiamo voluto trasformare in qualcosa di diverso. Abbiamo fatto un'indagine demoscopica insieme ai maggiori istituti statistici del paese, facendoci dare una mano anche da IFEL, di ANCI, e in questo modo abbiamo provato a capire qual è la situazione oggi e soprattutto a raccontare che cosa si può fare per fare un salto di qualità nella rappresentanza e nella possibilità delle donne di spendersi nella società, perché lo ripeto ancora una volta, ogni volta che noi rinunciamo al talento di una donna perché la costringiamo ad occuparsi di cose che lo Stato non fa, noi perdiamo qualche cosa, lo perdiamo in termini di cultura, in termini di arricchimento collettivo e anche di PIL, e quindi anche in termini economici.
1: Ecco, onorevole Ascani, però adesso ci dia qualche anticipazione, perché lei dice ci ha detto presenteremo i numeri. Che cosa ci dicono per il momento i numeri?
2: Per il momento i numeri ci dicono che è ancora la maternità ad essere il principale ostacolo per le donne all'accesso alle carriere lavorative a livelli più alti. Ci dicono che ancora le amministratrici delegate delle grandi aziende sono una percentuale ridicola rispetto agli uomini, e ovviamente la rappresentanza, ho dato qualche numero prima, e poi ci dicono che il gap salariale è una realtà molto concreta, sta per arrivare, è addirittura d'arrivo una direttiva europea che renderà trasparenti queste cose finalmente, che renderà visibili le discriminazioni che continuano ad esistere nei salari di donne e uomini, Questo però deve poi portare ad un'azione dei vari governi e della Commissione europea per fare in modo che questo gap non esista più. È incredibile, si fa fatica a crederci, eppure è vero che nel 2026, a parità di mansioni, ancora

0: ancora esista una differenza di salari tra donne e uomini. Peraltro è anche incostituzionale, esatto, perché la nostra bellissima Costituzione prevede che questo tipo di discriminazioni non debbano esistere.
1: Grazie onorevole Anna Scani, vicepresidente della Camera, grazie per essere stata con noi e ancora buon 2 giugno anche a lei.
0: Grazie a voi.
1: E allora, proprio di Costituzione parliamo adesso con la professoressa Marilisa D'Amico, che insegna diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a voi.
1: Professoressa, partiamo dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Professoressa, le chiedo perché fu necessario introdurre la specifica che abbiamo letto nel primo comma. Non bastava dire tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge. Poi il legislatore ha voluto aggiungere senza distinzione di sesso, tra le altre cose.
2: Fu un punto fondamentale. Perché? Perché anche nello Statuto Albertino c'era scritto tutti i regnicoli, però alle donne era stato impedito di votare, di essere votato, e questa esclusione fu ritenuta ovvia. Quindi furono proprio le donne costituenti a battersi per questo articolo 3, sia nella prima che nel primo comma che nel secondo, e quel senza distinzione di sesso fu proprio una vittoria anche femminile per evitare che si ripetesse quello che era stato del passato, e anche per sottolineare un aspetto importantissimo: che in quel momento nasceva la nostra democrazia, fondata anche sul il principio supremo di uguaglianza, e nasceva ed è oggi una democrazia fatta di donne e di uomini, quindi noi partecipiamo paritariamente.
1: Fu una vittoria, penso, anche delle 21 costituenti che vennero elette, 9 della DC, 9 del PC, 2 del PSIUP e 1 dell'Uomo Qualunque. Professoressa, nell'articolo si parla di uguaglianza formale, i principi e uguaglianza sostanziale. Ecco, l'impegno da parte della Repubblica a promuovere l'uguaglianza e rimuovere appunto gli ostacoli. In questi 80 anni quanto si è fatto per mettere in pratica queste parole?
2: Allora, si è fatto tanto, perché se noi guardiamo quella che può essere una sorta di linea della parità, di tutte le conquiste per arrivare a ottenere proprio la piena realizzazione dell'uguaglianza, almeno sulla carta, è stato fatto tantissimo, sia a livello di diritto di famiglia, di lavoro. Sono state introdotte anche azioni positive, cioè azioni proprio che mirano a raggiungere un'uguaglianza sostanziale forzando l'uguaglianza formale, però non è abbastanza. Non è abbastanza perché in concreto oggi abbiamo una differenza fra uomo e donna, prima sentivo, non solo sui salari ma soprattutto sulle condizioni in generale di lavoro, e poi anche sul tema della uguaglianza, quella che viene ancora ritenuta una conciliazione, che in realtà non può essere solo per le donne ma deve essere una condivisione, cioè una piena ripartizione di carichi familiari. Insomma, quello che è stato fatto dal punto di vista formale, se noi lo guardiamo in questi 80 anni, è indubbiamente veramente tanto. Naturalmente è stato fatto in modo molto lento, ricordiamoci che nel 48 noi eravamo in una società pienamente patriarcale, una società di cui alcuni tratti di patriarcato oggi purtroppo permangono ancora, ma è stata proprio, diciamo, una rivoluzione copernicana poi dover attuare tutti quei principi che sancivano la piena parità, appunto. E quindi, come si dice, ma le attuazioni sono lente, ma non devono essere infinite, per cui è chiaro che oggi soprattutto, secondo me, sia donne che uomini dovrebbero impegnarsi di più proprio per la effettività dei diritti. E c'è un altro aspetto che... c'è un altro aspetto che vorrei sottolineare, ma mi dica pure, perché lo dico dopo.
1: Voglio solo leggerle un bel messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore, Fabrizio. La Repubblica per me è un qualcosa che ho indossato dalla nascita e non passa mai di moda, un vestito classico in cui uno si sente a proprio agio, che va bene per ogni stagione e ti protegge dalle intemperie, ma non ti accorgi di indossarlo perché ormai è un'abitudine. Lo dobbiamo a quegli uomini e quelle donne che nel referendum del 2 giugno 46 ce lo donarono dopo tante sofferenze. Prego, le ridò la parola, ma mi sembrava giusto leggerlo.
2: No, è un messaggio bellissimo e infatti è esattamente così. Il punto è che è un abito molto bello in cui però ancora alcuni, che non impedisce oggi ad alcuni e soprattutto ad alcune di non stare bene, cioè ancora di soffrire diciamo, disuguaglianze e ingiustizie in concreto. Volevo sottolineare un aspetto che dal punto di vista dell'uguaglianza femminile oggi è da un po' di tempo che noi non parliamo neanche in generale, dobbiamo sempre stare attenti a parlare di quali donne. Perché da una parte abbiamo un sacco di donne, molte donne che raggiungono posizioni apicali e tante donne che in fondo riescono a stare alla pari degli uomini, ma sono in fondo quelle che stanno meglio. Quello che noi invece vediamo è che quando una donna ha anche delle altre fragilità, cioè per esempio una donna straniera, una donna anziana, una donna giovane, una donna con disabilità, quelle che chiamiamo le cosiddette discriminazioni multiple, ecco che allora per le donne la differenza si fa, il peso si fa maggiore ed è lì che, no, che almeno che a livello di Stato e a livello poi di azione pubblica, ma non solo, ma anche privata, anche per esempio di un'azienda che in concreto si pone anche obiettivi di inclusione, dovrebbe fare in modo di agire.
1: Ecco, l'impressione, professoressa, è che ci voglia l'eccellenza, sì, per la donna comunque, che una donna normale, tra virgolette, faccia più fatica di un uomo normale. Ecco, un ultimo messaggio, voglio leggere da Gloria di Quarto Sant'Elena: da docente ho sempre considerato imprescindibile durante le ore di educazione civica illustrare ai ragazzi la Costituzione, soprattutto i 12 principi fondamentali. Si fa poco questo, in 30 secondi, professoressa.
2: Sì, si fa pochissimo e mi dispiace, e tra l'altro anche proprio sul principio di parità si dovrebbe fare fin dalla scuola primaria un'azione molto forte a livello di istruzione, a livello proprio di far sentire questi principi come parte della propria vita quotidiana.
1: Scusatemi, grazie alla professoressa Marilisa D'Amico, ordinaria di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, per averci aiutato con la Costituzione che molto spesso tanti non conoscono. Noi oggi chiudiamo qui, sono le 8:57 minuti. Voglio ringraziare in console Alessandro Pazienza, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea non va al GR delle 9 come invece facciamo di solito, ma diamo subito la linea allo speciale di Radio 1 per il 2 giugno condotto da Francesco Graziani. Noi torniamo domani dopo il GR1 delle 7 e i GR regionali. A tutti un buon 2 giugno.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite?
7: È Carlotta.
6: La mia mucca da salotto.
7: Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 9.
1: Speciale GR1.
2: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. L'Assemblea Costituente tiene la sua riunione di insediamento. Un grande applauso, si grida viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Trieste italiana. Si iniziano quindi le votazioni per la nomina del presidente. Risulta eletto il socialista Saragat con 401 voti su 468.
3: Era la prima volta che si votava le donne e io non potevo votare perché ero giovane. Sono andata a cercare le donne che andassero a votare nella campagna fra le contadine e loro mi dicevano: cosa vuoi che vado a votare, che non sono capace di scrivere, non ho le ciabatte, non ho il vestito bello da mettermi. E diceva: ma se non ci vado, se non ci andate che fate male, che bisogna andare a votare, perché se fosse venute tutte avremmo avuto una Repubblica più forte.
1: Speciale GR1.
4: Poi siamo abituati a pensare che la storia del referendum monarchia-repubblica sia un passaggio semplice, invece anche ascoltando queste voci tra cinegiornali, staffette partigiane, ci rendiamo conto che tante storie, tante emozioni, ma anche tanti rischi hanno innervato quei giorni del 1946. Buongiorno da Francesco Graziani, benvenuti a questo speciale dedicato alla festa che celebra il 2 giugno 1946, giorno in cui l'Italia elesse la Costituente e scelse la Repubblica come forma di Stato. Che poi quel 2 giugno del 46 sulla carta era un'altra festa, era la festa dello Statuto Albertino, quello statuto che sarebbe stato la prima legge fondamentale dell'Italia unificata, statuto che il re Carlo Alberto di Savoia aveva concesso nel 1848 definendola legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della monarchia. Uno statuto concesso a coloro che venivano definiti regnicoli. Ecco, noi celebriamo anche questo, quel 2 giugno di 80 anni fa, nel quale i regnicoli diventarono cittadini e decidevano su un futuro che non sarebbe stato perpetuo e irrevocabile, come scritto dal re Carlo Alberto. Perché poi la fatica di oggi, il racconto di oggi è proprio questo, mettere insieme la storia e la festa, sapendo che tra un'oretta circa daremo la linea ai colleghi che racconteranno la parata lungo via dei Fori Imperiali a Roma, però ovviamente la zona di Roma, del centro storico, è già, come dire, un formicaio per quanto riguarda le celebrazioni. Noi andiamo subito da Valentino Russo, perché tra poco a Piazza Venezia deve arrivare il Capo dello Stato. Valentino, buongiorno.
5: Sì, buongiorno Francesco, a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, il primo momento di queste celebrazioni del 2 giugno, di questa 80esima festa della Repubblica, sarà l'omaggio all'altare della patria, il Milite Ignoto, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alle alte cariche dello Stato, i Presidenti di Senato e Camera, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Corte Costituzionale. Intanto però ti devo raccontare del messaggio che il Capo dello Stato ha inviato al generale Portolano, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, messaggio che è stato diffuso proprio in questi minuti ed è un messaggio ovviamente di omaggio e di gratitudine alle Forze Armate per il loro impegno quotidiano sia nelle missioni internazionali che dentro i nostri confini. Ma naturalmente nelle parole del Capo dello Stato torna l'importanza di questa festa, di questa ricorrenza. Il 2 giugno del 46 fu un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella, un giorno in cui il suffragio universale, in cui donne e uomini decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze del regime. Non è però solo una ricorrenza, è un momento anche che celebra i valori della Costituzione, la nostra casa comune, la casa comune che garantisce i nostri diritti. Anche per questo, prosegue il Capo dello Stato, difficoltà e rischi di oggi vanno affrontati con fermezza. E forse poi le parole più significative di questo messaggio, scrive Mattarella, non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia in tutto il mondo, non potrà esserci vero benessere fino a quando anche solo una piccola parte del mondo vivrà nella precarietà. E quindi l'Italia, insieme all'Europa, è impegnata nel ripristino delle regole della comunità internazionale per uscire da una situazione di permanente conflittualità quale appare quella di oggi. È un obiettivo naturalmente a cui sono chiamate le forze armate. Questo il messaggio del Capo dello Stato per questa festa della Repubblica. Ci risentiamo, immagino, tra poco, quando il Capo dello Stato arriverà a Piazza Venezia per il suo omaggio.
4: Grosso modo una decina di minuti, grosso modo?
5: Eh sì, più o meno sì.
4: Va bene, allora intanto andiamo da Simona Decina, ci spostiamo solamente di pochi metri, andiamo a via dei Fori Imperiali, dove poi ci sarà il momento di festa vero e proprio con la parata. Simona, a te.
0: Sì, buongiorno, qui ovviamente c'è grande fervore, stiamo per iniziare, quindi c'è una moltitudine di persone, vediamo tantissime bandierine, coccarde di tricolori e anche tanti bambini proprio con i cappellini tricolori. Sul Colosseo invece i vigili del fuoco sono pronti a srotolare la nostra bandiera, la bandiera italiana. Lo ricordiamo ancora una volta, il manifesto della cerimonia allo slogan al servizio del paese, quindi l'impatto emotivo è fortissimo. Siamo stati tra le persone sugli spalti a raccogliere le loro emozioni e le loro impressioni. Sentiamo queste voci e poi la linea può tornare allo studio. Lei da dove arriva?
6: Da Forlì.
0: Che significato ha questa giornata?
6: È molto importante perché la Repubblica ci dà la libertà, ci dà dei diritti e la vogliamo mantenere questa cosa.
7: È una tradizione di famiglia da tanti anni, quest'anno non è con mia mamma, però tutti gli anni ho foto da ragazzina qua in tribuna mentre osservo la parata.
4: Allora, riprendiamo la linea dallo studio e dicevamo mettiamo insieme la festa e la storia. Saluto Alfonso Celotto, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3, appena pubblicato con Giulia Guerrini Viva il Re, Viva la Repubblica, 2 giugno 46, la storia e le storie di un voto, pubblicato da Mondadori. Aggiungo anche che è avvocato cassazionista e la Cassazione è un pezzo importantissimo del 2 giugno del 46. Buongiorno professore, ben trovato.
8: Buongiorno, con grande piacere, grande piacere.
4: Senta, la prima cosa, come facciamo a evitare la retorica in un giornate come queste? Perché poi è un pericolo che ci aspetta sempre dietro l'angolo.
8: Guardi, la grande sorpresa ci ha colto proprio facendo questo libro. Questo è un libro partito dall'alto, come sempre, dalla retorica, dalla storia, il voto, De Gasperi, Togliatti, i seggi, il re. E poi invece noi abbiamo cominciato a raccogliere le storie e il libro è diventato un libro dal basso.
4: Ecco,
8: e qui dal basso. Sì.
4: No, ci racconti come avete raccolto queste storie, chi sono, diciamo, le voci che avete raccolto?
8: Guardi, la cosa è andata quasi per scherzo. Parlando con Giulia Guerrini, siamo colleghi di studio, lavoriamo insieme. Lei mi ha detto: ma 80 anni di Repubblica, si votava 21 anni, le persone almeno 100 anni, ma ce ne sono ancora? Ce ne sono ancora. Abbiamo visto che in Italia ci sono ancora oltre 5.000 centenari, ma 5.000 centenari, un po' per scherzo sui social, poi qualche radio, qualche televisione, una casella mail dedicata. Comunque in 4-5 mesi abbiamo raccolto 150 interviste, siamo andati a casa delle persone, ci hanno mandato audio, video, videochiamate e abbiamo visto questi nonnini, questi vecchietti, queste vecchiette che hanno un entusiasmo, una voglia di raccontarti quella che è stata questa esperienza dirompente. E lì la retorica è finita, perché ovviamente diventa questo grande momento di passaggio e capisci il coraggio che hanno avuto queste persone, questi grandi cittadini. E la cosa impressionante, ne abbiamo incontrati tanti, addirittura alcuni del 18, e nessuno di questi si è lamentato: mi fa male la testa, mi fanno male le gambe, c'ho un dolore qui. Tutti a raccontarsi cose di strazianti, strazianti di dolore, di guerra, con la voglia di andare avanti, l'emozione. Quindi il 2 giugno siamo noi in questo senso qui.
4: Poi stavo pensando che se c'è una cosa che non può essere retorica per definizione è la vita vissuta. Avete scritto nel libro, ci siamo commossi, abbiamo imparato tanto. Che cosa avete imparato?
8: Sì, questo, abbiamo imparato la voglia di votare, abbiamo imparato la voglia di cambiare l'Italia, cioè poi le motivazioni, che ti andavano a raccontare le motivazioni, qualcuno dice io ho votato il re perché Umberto era così bello ed elegante, no?
4: Sì.
8: Altri dicono no, io ho votato Repubblica perché era momento di cambiare, noi donne contavamo qualcosa, io ho votato Repubblica perché se votavo Repubblica avevo capito che la guerra non tornava più. Quindi abbiamo imparato proprio le emozioni delle persone, abbiamo imparato quanto loro hanno creduto in questo momento di grande democrazia, cioè in questo lunghissimo iato storico che c'è stato fra la caduta del fascismo e la creazione della nuova Italia, quasi 3 anni di guerra civile, di miseria, di fame, queste persone, tutti ragazzi di 20 anni, fra i 20 e i 25 anni, hanno capito che era il momento di guardare avanti e che il loro voto, uno su 25 milioni, contava tanto, e ancora oggi ce lo vengono a raccontare. Noi poi abbiamo tanti video, tanti audio abbiamo raccolti, li stiamo usando col digitale ovviamente, quindi sì. Sui profili Instagram Giulia Guerrini, Alfonso Celotto, trovate le facce, ed è una cosa secondo me molto più eloquente di qualunque commento.
4: Professore, lei cita il digitale, allora mi viene in mente una cosa: intanto siamo in attesa di collegarci di nuovo con Piazza Venezia per l'arrivo di Mattarella, e abbiamo accennato anche al fatto che la Cassazione ebbe un ruolo fondamentale nel certificare il conteggio dei voti. Le faccio ascoltare un piccolo frammento del podcast L'ultima notte del re, che è stato appena pubblicato da Radio 1, dal GR su Rai Play Sound. La scena raccontata riguarda i corridoi della Camera dove sono ammassati i dati arrivati da tutta Italia. Sentiamo.
9: Nei corridoi immense quantità di verbali provenienti da ogni angolo d'Italia. Alcuni in sacchi delle poste repubblichine provenienti dal settentrione, altri in sacchi adoperati per la farina dalle province agricole dell'Emilia. Le schede di Napoli invece in sacchi destinati alla nettezza urbana.
4: Allora, professor Celotto, non era l'epoca del digitale, i sacchi, ognuno metteva i verbali dove poteva, chi nei sacchi della Repubblica Sociale, chi nei sacchi della spazzatura, chi nei sacchi della farina?
8: Sì, d'altra parte era stata presa questa scelta. Il controllo, la macchina amministrativa è nelle mani del governo, il controllo è nelle mani della magistratura. Ciascun tribunale raccoglieva le schede, ciascuna pretura e poi ciascun tribunale raccoglieva le schede, faceva i verbali delle schede, li vidimava. Le schede non venivano mandate a Roma. Infatti, poi ne abbiamo anche seguito un po' il percorso delle schede, alla fine le schede sono state bruciate per gran parte. O comunque conclave, no? E sì. A Roma arrivarono i verbali, però arrivarono i verbali, arrivarono in maniera un po' affannosa, arrivarono incredibilmente prima dal sud poi dal nord.
4: Perché il nord, ricordiamo, nel nord c'era stata la guerra fino a pochi mesi prima, ovviamente poi
8: certo,
4: le strade
8: cioè, fino al 25 aprile, quindi le cose erano messe male, anche peggio come collegamenti, quindi arrivano prima le schede del sud e nella famosa notte del che si votò anche il 3, ricordiamolo,
4: sì.
8: Quindi nella notte fra il 3, il 4 e il 5 i diari di Romita, di Nenni ti dicono era disfatta, ha vinto la monarchia, non ci possiamo credere, ha vinto la monarchia, che poi sappiamo che il sud ha avuto percentuali veramente bulgare, si direbbe oggi, cioè Napoli finì 81-19 per la monarchia, cioè veramente, e quindi e sì, poi
4: a Torino la monarchia ebbe il 39 se non ricordo male, cioè,
8: sì.
4: Proprio scenari quasi impensabili.
8: Impensabili, perché poi alla fine ci siamo convinti, e questo lo capisci anche dalla gente, che il nord, che aveva sentito la guerra addosso, il vento del nord, come disse Nenni, era anche un vento di cambiamento, di lasciare comunque questa pesantissima occupazione nazista, fascista, la monarchia che aveva abbandonato il nord, e quindi il plebiscito per la Repubblica. Invece il sud in fondo la guerra la sentiva diversamente, l'aveva vista poco, è stata liberata presto, il re è stato lungamente al sud in quell'anno e mezzo, no? E di Vittorio e poi della luogotenenza in Puglia, in Campania, quindi alla fine il sud per tante ragioni incredibilmente e paradossalmente ha votato monarchia.
4: Professor Celotto, ricordiamo che siamo in attesa di collegarci con Piazza Venezia per l'arrivo di Mattarella, e quindi abbiamo detto che non fu facile organizzare, cioè quello era un paese che usciva da 20 anni di dittatura e quasi improvvisamente con la presenza dei militari alleati sul territorio doveva organizzare una grande cerimonia di democrazia, capiamo tutti la difficoltà, questo poi provocò anche molti si dice, molti però sul fatto che la Repubblica avesse vinto realmente.
8: Allora, sgombriamo il campo da un falso mito. La Repubblica ha avuto più voti, questo è sicuro, che la Repubblica abbia avuto più voti. Perché? Perché comunque è difficile fare un imbroglio sistematico di tutti i verbali e tutte le schede. Il problema vero giuridico che poi attraversò quel giugno 46.
4: E qui arriviamo anche alla Cassazione, prego.
8: Alla Cassazione, che viene fatto il ricorso dei professori dell'Università di Padova, monarchici, sì, dicendo: è vero che la Repubblica ha vinto, ma la Repubblica non ha preso il 50%. Che è vero, perché sui voti validi, 25 milioni di voti, quindi comprese le nulle, le bianche, la Repubblica ha preso il 48,9. E lì si pose il grande dilemma giuridico: ma basta il 48,9 per vincere il referendum o devi prendere il 50? E la cosa rimase aperta, e poi a quel punto ci fu la grandezza di De Gasperi, che riuscì a convincere il re a partire, Umberto, che vacillava, perché ovviamente Umberto voleva resistere, i moti di Napoli, giorni difficilissimi, 11-12 giugno, poi il re parte, a quel punto si sgonfia i problemi.
4: Professor Celotto, lei insegna diritto costituzionale, anche il re Carlo Alberto aveva definito lo statuto del 1848 legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia. Eppure abbiamo votato sulla monarchia e abbiamo eletto la Costituente. È sempre difficile muoversi poi anche a livello giuridico, o no?
8: Beh, erano cambiati i tempi completamente, certo. Ovviamente era cambiato, certo, il mondo in quei 100 anni, anche l'idea, cioè, le donne in Italia non hanno mai votato, non sono mai state votate, cioè veramente è cambiato il mondo, e quindi serviva, dopo uno statuto che in fondo non aveva retto quei 100 anni, serviva un atto di democrazia, un atto popolare, venne presa questa scelta, che poi la scelta viene presa inizio 46, perché inizialmente invece sembrava che dovesse scegliere l'Assemblea Costituente, poi si capì che serviva invece una scelta più ampia di popolo, altrimenti non ce la facevi a fondare la Repubblica in maniera solida. E fu una grande scelta di democrazia. Quindi noi il 2 giugno, anche poco studiato come evento, si rischia per questo di cadere nella retorica, no? Dire sempre le stesse cose. Invece no, il 2 giugno è stata una storia di popolo che ha deciso, un popolo ferito, un popolo malmesso, che ha deciso di andare avanti con coraggio, di essere un innovatore.
4: Professor Celotto, lei insegna diritto costituzionale all'Università Roma 3.
8: Sì.
4: Ricordo che ha scritto con Giulia Guerrini Viva il Re, Viva la Repubblica, 2 giugno 46, La storia e le storie di un voto, pubblicato da Mondadori. Abbiamo anche capito perché la storia grande, quella con la maiuscola, è la storia delle persone che sono andate materialmente al voto. La ringrazio per essere stato con noi, professor Celotto. Noi torniamo da... torniamo da Valentino Russo, perché penso che sia arrivato il momento nel quale Mattarella è arrivato a Piazza Venezia. Correggimi se sbaglio, Valentino.
10: Sì, Mattarella sta arrivando a Piazza Venezia, abbiamo intravisto la sua auto scendere da via 4 novembre, quindi scendere dal Palazzo del Quirinale.
4: Valentino, mi viene a chiederti se è facile vederla con i lavori della metropolitana che offuscano la piazza.
10: Questo in effetti è un problema, però oltre i lavori di Piazza Venezia vediamo che è tutto pronto ai piedi della scalea del monumento all'altare della patria. Le più alte cariche dello Stato stanno attendendo il Presidente della Repubblica, vediamo il Presidente del Senato La Russa, il Presidente della Camera Fontana, la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso. L'auto presidenziale del Capo dello Stato sta arrivando proprio tra pochissimo, arriverà ai piedi della scalea, scortata dalle moto dei corazzieri in questo momento. Tra l'altro vediamo chi riceverà per primo il Capo dello Stato, ed è naturalmente, come da cerimoniale, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e anche il generale Giampaolo Mir, il comandante del Comando Territoriale Nazionale dell'Esercito. Tutto pronto per
4: tra l'altro, Valentino,
10: omaggio alla storia della patria.
4: Stavo pensando che poi la storia è strana, perché noi celebriamo la Repubblica certo con il Milite Ignoto, però al monumento che ricorda Vittorio Emanuele II, padre della patria, però ecco, ti restituisco la linea.
10: Sì, ecco, in questo momento il capo dello Stato è sceso dalla sua auto, è stato ricevuto, come dicevamo, dal ministro della difesa Crosetto e dal capo di Stato Maggiore Portolano. E in questo momento riceve gli onori militari, come possiamo sentire.
11: Onori al Presidente della Repubblica!

0: Radio 1, stiamo trasmettendo
1: bandiera d'istituto della scuola sottufficiale dell'esercito, banda dell'esercito, le parti delle forze dell'ordine pronti per la segna.

la banda dell'esercito sta suonando mentre il capo dello Stato rende il suo omaggio alla bandiera italiana, anche alle insegne dell'esercito, e sta passando in rassegna il picchetto d'onore schierato in alto uniforme ai piedi della scalea dell'altare della patria.

E adesso il capo dello Stato sta salutando le alte cariche dello Stato e quindi, come dicevamo, il presidente del Senato La Russa, il presidente della Camera Fontana, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Questa è la prima parte di questa cerimonia ai piedi della scalera del Vittoriale. Ora il Presidente della Repubblica salirà le scale accompagnato da corazzieri in alta uniforme che portano la corona, che sarà l'omaggio.

0: posizione nella scala del Vittoriano. Il capo dello Stato è adesso da solo, si sta dirigendo per la deposizione della corona. Lo precedono i corazzieri in alta uniforme. Ecco ora l'immagine. Davanti.
1: Onore ai caduti!

0: dopo il silenzio, le frecce tricolori sorvolano i cieli della capitale. Una scia tricolore che riempie i cieli qui sopra i fori imperiali. Momento che a cui non ci stanchiamo mai di assistere. Gli applausi anche della folla qui presente. E dopo il minuto di raccoglimento del Presidente della Repubblica Mattarella di fronte al sacello dell'altare della patria e la deposizione della corona e l'omaggio al Milite Ignoto, il capo dello Stato adesso sta salutando le autorità e tra poco naturalmente salirà a bordo dell'auto presidenziale per raggiungere i fori imperiali e il luogo dove tra pochi minuti ci sarà luogo la parata.
1: Allora, Valentino Russo, noi riprendiamo la linea da studio, ti ringraziamo per il momento. Questa è la cerimonia all'altare della patria e tra poco, come ci diceva il nostro inviato, il nostro quirinalista, tutta l'attenzione si sposterà pochi metri più in là su via dei fori imperiali. Noi invece ci fermiamo per un piccolo break e torniamo subito dopo.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
7: Sì!
8: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
9: Che bella la nostra storia d'amore.
10: La spada di Capitan Barba Zombie.
9: Wallo!
6: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ciao!
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
16: Iperceramica!
17: Speciale GR1.
1: Allora, ben ritrovati, continuiamo con questo lungo speciale che occuperà gran parte della mattinata di Radio 1. Stiamo raccontando la festa del 2 giugno, stiamo anche ripercorrendo la storia del 2 giugno. Per questo saluto Simona Collarizzi, professoressa emerita di storia contemporanea all'Università Sapienza di Roma. Ben trovata, professoressa, buongiorno.
18: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, naturalmente.
1: Allora, senta, quel voto storico per tante ragioni che abbiamo già accennato. Ricordiamo che c'erano già state le amministrative, però questo è il primo grande voto aperto anche alle donne. Sulla stampa di quel giugno del 46 viene data notizia che al seggio a Roma per il referendum per eleggere la Costituente è andata anche una persona nata nel 1848, quell'anno in cui Carlo Alberto aveva concesso lo Statuto Albertino. È il primo voto della sua vita. Ascoltiamo un frammento del podcast L'ultima notte del re, che è pubblicato su Rai Play Sound e di Radio 1 e del giornale Radio Rai. Sentiamo.
19: Al seggio anche la signora Carmela Manferoce, vedova Macedonia. Essa è nata il secolo scorso, nel 1848. La centenaria non ha voluto astenersi dal voto e si è recata alle urne accompagnata dal figlio presidente di sezione della Corte di Cassazione, Con lei anche il nipote, ufficiale di Marina. L'eccezionale elettrice ha compiuto il suo dovere di cittadina nella più perfetta lucidità di mente.
1: Professoressa Collarizzi, una storia incredibile. Questa donna nata nel giorno, nell'anno dello Statuto Albertino, vota per la Costituente, 98 anni dopo.
18: Beh, è una storia commovente, sì, per molti aspetti, guardi, perché in realtà proprio il fatto che fosse nata il momento dello statuto, che non è una costituzione, ci fa capire la distanza che la Costituzione ha segnato, se volete anche la rottura di una continuità che poi sarà stabilita, diciamo, istituita con il referendum che premia la Repubblica. E il voto alle donne da questo punto di vista è conseguente alle nuove libertà che la Costituzione ha approvato, approverà ovviamente nel 1948, il primo gennaio, ma che vengono discusse dalla Costituente eletta insieme e all'unanimità, diciamo, dei cittadini, vale a dire di tutti i cittadini. Il voto alle donne è un diritto conquistato e un diritto finalmente ricevuto.
1: Sì, poi
18: conquistato.
1: Guardi, io ci vedo la conquista anche nella tigna con cui, la determinazione con cui questa signora di 98 anni si reca al seggio aggrappata al figlio e al nipote. Ci vedo tante storie in questi dettagli.
18: Certamente, c'è la storia delle lotte che per arrivare a questo, c'è la storia ormai di diciamo vecchia, antica, di più di 50 anni, più di un secolo, se vogliamo essere, se vogliamo portarlo fino ai primissimi esordi, non in Italia ma nel resto dell'Europa, di movimenti di donne per i loro diritti. Movimenti di donne, sicuramente movimenti di donne borghesi, ma anche operaie. Vede, c'è una... I movimenti sono naturalmente relativamente minoritari, però va sottolineato un altro fattore. Le donne si mobilitano per quello che è un diritto guadagnato ogni giorno. Consapevolmente o no, le donne sono l'anima di questo paese. Nel senso che hanno lavorato, ma non solo durante le guerre sostituendo gli uomini, hanno partecipato a una lotta partigiana, hanno partecipato in tutti i sensi a una lotta partigiana, perché gli uomini erano al fronte, gli uomini si stavano uccidendo nei fronti di guerra. Ma guardi che c'è anche una lotta più nascosta, che è la lotta di tutti gli delle donne che dei paesi dove c'è stata l'emigrazione. Su di loro è pesato tutto il carico delle famiglie e del lavoro. Vede, il voto alle donne è un diritto ed è un riconoscimento. Quanto sia stato riconosciuto dal mondo degli uomini, qualche dubbio storico viene, sa?
1: No, ha ragione, lei è molto accurata, giustamente, perché ci sta svelando, non è solo il diritto di andare a votare, è un riconoscimento di un ruolo che era già svolto. Io avrei avuto tante domande, le volevo chiedere una cosa sola. Viene eletta la Costituente con una legge proporzionale che poi lei ha scritto moltissimo della seconda metà del Novecento, una legge elettorale proporzionale pura, che di fatto è quella che terremo fino alla fine della Prima Repubblica. Perché adesso ogni legislatura si chiude o si apre con la riforma elettorale? Che cosa...
18: Ma sa, il governo è un governo molto, molto complicato, soprattutto anche nell'epoca di quella cosiddetta Prima Repubblica che ha mantenuto il proporzionale. Ci sono stati momenti in cui si è cercato di fare delle riforme del sistema elettorale per consolidare la stabilità di un governo in un paese dove non c'era ricambio tra maggioranza e opposizione, c'è la guerra fredda, non dimentichiamo che fino all'89 abbiamo una forza politica che ha una forza organizzativa e un seguito elettorale che sta avvicinandosi al seguito elettorale del Partito Comunista. Il Partito Comunista del 76, la DC e il PC allora
1: erano il 70%.
18: Avevano più del 70% del consenso elettorale e se lo dividevano quasi a metà. Ecco, queste sono riflessioni che poi hanno pesato nel momento di questa strana stabilità del governo italiano, del sistema politico italiano, che è un unicum, sa, nel panorama dell'Europa.
1: Siamo un unicum. Allora, io, professoressa, le ripeto, avrei voluto chiederle tante altre cose. Ci fermiamo qui. Simona Collerizzi, professoressa emerita di storia contemporanea alla Sapienza di Roma. Torniamo a Via dei Fori Imperiali e torniamo da Valentino Russo. Valentino.
0: Sì, in questo momento il presidente Mattarella sta per lasciare l'altare della patria a bordo dell'auto presidenziale e percorrere via dei Fori Imperiali, dove in questo momento ci siamo spostati, siamo davanti alla tribuna presidenziale dove le autorità stanno prendendo posto. Noi abbiamo intravisto peraltro l'auto presidenziale del capo dello Stato. Il tempo oggi dal punto di vista meteorologico è un po' anomalo, visto che siamo abituati a feste della Repubblica baciate dal sole e piuttosto calde, invece sopra i cieli di Roma ci sono tante nuvole, potrebbe addirittura scendere qualche goccia di pioggia. E quindi l'auto presidenziale dovrebbe essere coperta, se non abbiamo visto male. Di solito lui arriva sui Fori Imperiali a bordo della Lancia Flaminia scoperta, ma naturalmente vi sapremo dire di più appena arriverà qui davanti.
1: Speriamo
0: alla
1: non si bagni
0: postazione.
1: Come a Parigi alle Olimpiadi.
0: Sì, naturalmente.
1: Allora, guarda, Valentino, io riprendo un attimo la linea perché vorrei passarla a Lucio Bondi, cronista della redazione politica del GR, per darci anche un quadro un pochino più politico sulle presenze lì alla Via dei Fori Imperiali. Lucio, ben trovato, buongiorno.
7: Buongiorno, anche noi siamo nelle tribune e ci troviamo proprio di fronte a quella che ospita le autorità. In questo momento sta passando il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e vediamo numerosi esponenti dell'esecutivo già tra le tribune. Vedo il ministro Carlo Nordio, la ministra Roccella ad esempio, poi ci sono rappresentanti sia di opposizione che di maggioranza. Si attende, come il Presidente della Repubblica, anche le altre alte cariche dello Stato che hanno mandato il loro messaggio per questo 2 giugno. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di una ricorrenza che racconta il cammino degli italiani, storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà, impegno. Scrive la Premier, piccole scelte quotidiane hanno fatto l'Italia la straordinaria nazione che è oggi, e poi esprime riconoscenza verso chi ci ha preceduto, contribuendo a edificare la nostra comunità nazionale, ma anche la responsabilità che tutti noi abbiamo nel custodire e rafforzare il patrimonio della Repubblica. Il Presidente del Senato La Russa rinnova l'omaggio alla data che con una scelta, una volontà popolare ha segnato il cammino nel solco della libertà, della partecipazione e della democrazia. Lorenzo Fontana, Presidente della Camera, invece ha rilasciato un'intervista all'Arena, quotidiano della sua città di Verona, e parla della nascita della Repubblica come il frutto di una scelta libera e partecipata di una comunità che usciva dalla dittatura e dalla guerra con la volontà di ricostruire. Vi ricordo anche che oggi, proprio per celebrare questa festa, i principali palazzi istituzionali, a partire da Palazzo Chigi, Montecitorio, sede della Camera, e Palazzo Madama del Senato, sono aperti alle visite dei cittadini, che possono dunque entrare per una volta nei palazzi della politica, dove la Repubblica prende forma ogni giorno nelle nostre istituzioni. Con Luciano Pecoraro e Federico Foroni, se non c'è altro, vi ridò la linea a studio a Roma.
1: Grazie Lucio Bondi, riprendiamo la linea perché noi abbiamo un break e torniamo tra un attimo.
16: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
20: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
21: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
22: Speciale GR1.
1: Ben ritrovati, io sono Francesco Graziani e stiamo raccontando questo 2 giugno, questa 80ª festa della Repubblica. Permetteteci di ringraziare tutte le persone che finora hanno lavorato e lavorano questa mattina allo speciale, ovviamente il direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento giornalistico Valeria Volatile, in redazione Luca Torrisi, la regia di Ludovico Suppa. Ringraziamo anche per la parte tecnica a Roma Massimo Vasciaveo, per quanto riguarda i fori imperiali, e sempre la squadra dei Fori Imperiali coordinata da Sergio Salata. Allora, tra poco torneremo ai Fori Imperiali perché tra non molti minuti comincerà la parata. Saluto Vera Capperucci, che insegna alla LUIS di Roma storia contemporanea. Ben trovata, professoressa, buongiorno.
23: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Senta professoressa, poi la storia è strana, cioè, mi fa riflettere il fatto che celebriamo il 2 giugno con Mattarella che va sulla tomba del Milite Ignoto, che poi è il monumento al re Vittorio Emanuele II, padre della patria, tutto questo nel giorno della festa della Repubblica, cioè la storia passa, ma la storia in un certo senso resta.
23: È così, sicuramente il 2 giugno ha rappresentato, rispetto a quello che è stato il lungo corso della storia politica italiana, un momento di rottura e anche un momento in cui chiaramente col pronunciamento sul referendum gli italiani hanno scelto una forma diversa di Stato. Però c'è anche il recupero di una memoria passata, cioè ci sono state fasi in cui chiaramente col pronunciamento sul referendum gli italiani hanno scelto una forma diversa di Stato. Però c'è anche il recupero di una memoria passata, cioè ci sono state fasi in cui la storia italiana è

0: processo evolutivo, e, ripeto, la storia passa, però la storia resta, è un concetto a volte, come dire, importante da sottolineare.
1: Ma diciamo questo, Benedetto Croce diceva sempre che le idee camminano sulle gambe degli uomini, no? Per cui la storia non è mai tutta uguale. È chiaro che dipende da quelli che sono i processi o quelle che sono le dinamiche, anche le responsabilità individuali, per cui la condanna di Vittorio Emanuele III, come anche del luogotenente, poi del re di Maggio, sancita il 2 giugno, non è una condanna in toto della storia della monarchia in Italia, è la condanna di una responsabilità legata a scelte che quel sovrano avrebbe compiuto in quel determinato momento storico, e ovviamente fortemente connessi all'esperienza del fascismo, ma questo non significa no buttare via il bambino, certo, con l'acqua sporca.
0: Poi lei, il movimento Le Gambe degli Uomini, in quel momento sono essenzialmente, non essenzialmente, però le più importanti sono quelli di Re Umberto e quelli di Alcide De Gasperi. E, ricordiamo questo, che Umberto II parte per l'esilio quando ancora non c'è stata la proclamazione ufficiale dell'esito del referendum. Il governo però ha già proclamato l'11 giugno festa, festa per la vittoria della Repubblica, e da lì nasce una prova di forza. Però in quell'11 giugno sentiamo una clip del podcast L'ultima notte del re e poi ne parliamo di questo.
2: Napoli, la giornata celebrativa dell'avvento della Repubblica è stata funestata da gravissimi incidenti. Nell'avanzato pomeriggio diversi cortei di monarchici si incontravano in via Medina, dove ha sede la Federazione Comunista. Con latte di benzina i dimostranti cercavano di dare alle fiamme sia le bandiere esposte che la stessa federazione. Sul momento più grave della giornata, Giorgio Amendola, sottosegretario comunista alla presidenza del Consiglio, si sostituiva arbitrariamente al questore e ordinava alla forza di polizia di aprire senz'altro il fuoco sulla folla. Amendola veniva arrestato per ordine della commissione militare alleata, ma per intervento delle autorità italiane era rilasciato dopo alcune ore.
0: Allora, l'11 giugno, che è la festa, di fatto la prima volta che c'è la festa della Repubblica, a Napoli succede questo. A Napoli, ricordiamo, l'80% aveva votato per la monarchia. È una vicenda incredibile. Da una parte si festeggia, dall'altra parte ci sono 9 morti per le strade di Napoli, tutti giovanissimi, tra i 14 e i 21 anni.
1: Ma guardi, ovviamente, come sappiamo, quel risultato sarebbe stato il risultato a favore della Repubblica, sarebbe stato un risultato fortemente contestato. Insomma, lì il ruolo che De Gasperi avrebbe avuto è stato un ruolo appunto storicamente importante. E il paese è un paese che si divide, lo vediamo non soltanto appunto dalle contestazioni che accompagnano l'esito, il pronunciamento sull'esito, ma lo vediamo anche dai numeri, perché è vero che poi alla fine il referendum si conclude con il 54% a favore della Repubblica e il 45% a favore della monarchia, ma se ci pensiamo anche i voti a favore della monarchia sono un numero piuttosto consistente, soprattutto se recuperiamo il discorso che abbiamo fatto prima sulle responsabilità. Questo in qualche modo la classe politica lo sapeva, e mi limito a ricordare soltanto questo passaggio. All'inizio del processo costituente, diciamo così, che porta al referendum, c'era un forte timore che soprattutto una parte della società italiana, in particolare nelle regioni meridionali, si pronunciasse a favore della monarchia. Tant'è che soprattutto le forze di sinistra del Comitato di Liberazione Nazionale o dei governi avrebbero preferito che sulla forma di Stato, quindi la scelta tra monarchia e repubblica, non fosse affidata al popolo, ma la scelta tra monarchia e repubblica fosse affidata all'Assemblea Costituente. Questo era sancito nella prima Costituzione provvisoria. Sarebbe stato poi De Gasperi, con il suo governo, a introdurre l'istituto del referendum e soprattutto a togliere ai partiti la responsabilità sulla scelta di Stato e lasciare che fosse il popolo a decidere sulla forma di Stato. Quindi diciamo, già la stessa scelta che porta al referendum è una scelta che ha in sé, che rivela in sé il rischio, e soprattutto le fasi che avevano preceduto quella scelta, il rischio che effettivamente una parte piuttosto consistente della popolazione italiana si pronunciasse a favore del re. Il re, diciamo la verità, fino a quel momento era stato un emblema, no? La figura che aveva rappresentato lo Stato, era l'elemento della continuità, era l'elemento dell'identità nazionale, e porzioni consistenti di popolazione erano monarchiche, soprattutto in quegli, diciamo così, in quegli ambiti in cui anche il vento della resistenza era stato meno forte. e quindi anche il portato ideologico e culturale legato alla Resistenza era

0: stato, c'era stato, ma ovviamente era stato meno forte rispetto all'Italia settentrionale, il vento del nord, la resistenza contro l'invasione tedesca. Insomma, lì c'era una frattura e obiettivamente quello che accade a ridosso della proclamazione, appunto dell'11 giugno, rivela tutte le caratteristiche di quella frattura.
1: Allora, professoressa, ascoltiamo sempre dal podcast L'ultima notte del re un passaggio dei verbali del governo De Gasperi. La clip è la numero 4 di quella regia.
2: Consiglio dei ministri, verbale dell'11 giugno. Togliatti.
3: Occorre fare subito, perché potrebbe accadere che il re formi un suo governo.
2: Nenni.
3: A Napoli ci sono stati dei morti. Ormai c'è uno scontro in atto tra governo e corona. Gli unici arbitri possono essere il popolo, l'esercito o la costituente.
2: Brosio, ministro della guerra. Partito liberale.
3: In linea di massima, le forze armate sono fedeli al re.
2: Cianca, partito d'azione.
3: Entro stasera il Presidente del Consiglio deve essere il capo provvisorio dello Stato.
2: De Gasperi.
3: Valutiamo bene le forze, ma se si dice che la patria è in pericolo, le forze vengono da sé.
1: Professoressa Cappellucci, allora questo è il dibattito che si svolge in Consiglio dei Ministri. Abbiamo detto De Gasperi, il governo volle affidare la scelta al referendum, quindi al popolo, e però c'era anche il fatto che le forze armate avevano fatto giuramento al re e che probabilmente al re avrebbero risposto in un momento di crisi acuta.
0: Sì, questo certamente, ma è anche vero che le forze armate da re erano state abbandonate. Cioè, lì dobbiamo ricostruire quella storia nella sua complessità. Dopo l'8 settembre il re scappa e l'esercito italiano è allo sbando. E è chiaro che la preoccupazione nelle forze politiche c'è. Queste forze armate a chi resteranno fedeli, ma è anche vero che quel vincolo di fedeltà previsto già dallo statuto, no, che poi l'Assemblea Costituente avrebbe definitivamente mandato a casa scrivendo la Costituzione Repubblicana, quel vincolo di fedeltà è rotto dallo stesso re. Chiaro, questo non lo dobbiamo. L'8 settembre le truppe italiane sono allo sbando. Dove andiamo? Andiamo con i tedeschi. Badoglio fa il proclama, continuiamo a combattere a fianco, poi però contemporaneamente firma l'armistizio con gli anglo-americani. Insomma, qui su questo la cinematografia ci ha restituito immagini piuttosto chiare di questo processo, efficaci, ma anche la storiografia di questi processi. Per cui il timore c'è. De Gasperi forza la mano verso una soluzione, in quel caso assume la carica di capo provvisorio dello Stato, ma insomma non c'erano più quegli assi così stabili, fermi e strutturati che avrebbero fatto pensare poi ad una deriva di tipo diverso, ecco, mettiamola in questo
1: modo. Chiarissimo, 8 settembre è indimenticabile, poi chi l'ha vissuto sulla propria pelle, sulla propria divisa, si è interrogato che faccio, devo ancora mantenere il mio giuramento a un re che è scappato, o una casa regnante che è scappato, oppure no, perché anche Umberto, ricordiamo, andò a Pescara, per quanto si dice lui avesse cercato di convincere il padre, anche se poi nelle sue interviste ha sempre negato questa circostanza. E, ricordo che siamo in attesa di collegarci con il Via dei Fori Imperiali per la parata, però una domanda ancora su Umberto, io la ci terrei a farla, cioè Umberto non manifesta mai una enorme personalità nella sua attività pubblica e ha sempre difeso, l'abbiamo detto, l'operato del padre anche quando questo era indifendibile. Ma Umberto, quindi non viene giudicato però tanto Umberto, o viene giudicata la casa regnante, o si vota su Vittorio Emanuele o su Umberto in realtà quel 2 giugno?
0: Guardi, diciamo, da quello che ci restituiscono le ricostruzioni storiche, si vota su Vittorio Emanuele III, cioè su quella, diciamo così, su quella che è la monarchia e che è stata la monarchia di Vittorio Emanuele III. La figura di Umberto, diciamo la verità, è la figura di un sovrano senza corona. È già di un sovrano senza corona, assume la carica di luogotenente, e già l'assunzione della carica di luogotenente è una soluzione compromissoria che delegittima il padre, cioè che serve per guidare una transizione in una fase in cui la corona di Vittorio Emanuele III è già delegittimata. La soluzione della luogotenente è la soluzione che nasce da un compromesso per mantenere il CLN unitario, cioè tutti i partiti antifascisti insieme, perché le sinistre non volevano completamente l'abdicazione. Quindi già la soluzione della luogotenenza concordata con gli alleati, con il ministro dell'area a casa, eccetera, eccetera, è una soluzione di compromesso. Umberto diventa luogotenente, dopodiché diventa re a maggio, no, famoso re di maggio, ma di fatto è un sovrano senza corona. E quindi il 2 giugno, più che una valutazione sulla figura politica di Umberto, che non regna mai, diciamoci la verità, è su quella che è stata il ruolo della monarchia, soprattutto durante chiaramente il ventennio fascista e la parte finale del ventennio fascista, cioè l'Italia in guerra.
1: Sì, non regna mai, perché poi i partiti stanno conquistando un ruolo che sarà fondamentale nell'Italia repubblicana e già determinano i nomi per guidare il governo, e ci sono gli alleati sul territorio nazionale. Di fatto sì, di fatto Umberto è un re per un mese, ma non regna mai. Io la ringrazio, professoressa. Vera Capperucci insegna storia contemporanea alla LUISS di Roma. Grazie, buona festa anche a lei. Noi a questo punto, da studio di Saxaruba, ci fermiamo. Diamo la linea a Elena Baiocco, che si trova a Via dei Fori Imperiali, perché ora la linea è a voi, che ci racconterete la parata del 2 giugno su Via dei Fori Imperiali. Speriamo che i cavalli siano tranquilli. Elena, ci sei, vero?
4: E buongiorno, buon 2 giugno dalla nostra postazione in questa suggestiva cornice dei Fori Imperiali. Sì, noi siamo pronti per festeggiare le 80 candeline spente dalla nostra Repubblica, raccontandovi come ogni anno la tradizionale parata delle donne e degli uomini in divisa e non. E allora, subito le presentazioni. Accanto a me il capitano di fregata Federico Mariani, capo ufficio pubblica informazione della Marina Militare, ben trovato.
5: Buongiorno.
4: Il nostro quirinalista Valentino Russo, buongiorno.
6: Buongiorno.
4: E Lucio Bondì, della redazione politica del giornale Radio, che ci darà ovviamente tutti gli aggiornamenti. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
4: Noi stiamo attendendo l'arrivo del capo dello Stato Mattarella, ma intanto sono 80 anni da celebrare con i simboli che uniscono e che rappresentano questi valori fondamentali dell'Italia repubblicana. Davanti a noi c'è un tricolore di 2000 metri quadri, 50 per 40. Per il suo dispiegamento, pensate, si sono resi necessari 3000 metri di corde e 600 moschettoni di sicurezza, e gli autori di questo importante lavoro sono 80 vigili del fuoco dei gruppi speleo alpino fluviali. Però, per capire lo spirito, l'entusiasmo della gente che è accorsa, per capire l'atmosfera, vogliamo tuffarci tra il pubblico, tra la gente, con la nostra inviata Simona Decina. Simona.
8: Sì, qui ovviamente tutto quanto pronto, abbiamo visto la bandiera italiana srotolarsi dal Colosseo ed è stata una grandissima emozione, perché il tricolore qui è enorme. Ricordiamo che ci sono più di 5.500 persone delle forze armate, delle forze di polizia, che renderanno gli onori al presidente Mattarella. Qui ci sono 12 settori tematici che sono dedicati alle forze armate, ai carabinieri, alla guardia di finanza, alle forze di polizia e a tutti i corpi dello Stato, tra loro anche i cappellani militari. La peculiarità di quest'anno è senza dubbio la grande presenza di droni e di cani robot, ma vogliamo sentire qualche altra voce che abbiamo raccolto, e poi a voi di nuovo la linea.
9: Sono felice di essere qui questa mattina, è molto importante ed è significativo, a maggior ragione 80 anni sono un anniversario comunque importante.
10: Dei miei genitori mi cominciavano da piccolo a far vedere la parata del 2 giugno, che per me è rimasto sempre un appuntamento molto importante.
8: 80 anni di Repubblica e di voto alle donne, in famiglia qualche donna le ha raccontato il suo primo voto?
9: Sì, mia nonna era veramente molto emozionata e felice di questa conquista, che comunque è stata sudata.
8: Che valori dovrebbe trasmettere oggi questa parata?
10: Io credo che quello principale sia quello di appartenenza e di unità.
4: E allora una festa che è già iniziata, che in realtà è in pieno svolgimento. Valentino Russo, è cominciata questa mattina con gli appuntamenti tradizionali del Capo dello Stato.
6: Eh sì, lo abbiamo raccontato circa 30 minuti fa. Il Capo dello Stato è arrivato a Piazza Venezia, è stato ricevuto dal Ministro della Difesa Crosetto, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano e anche naturalmente dalle alte cariche dello Stato, i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, il presidente del Consiglio Meloni, il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Tutti insieme hanno salito la scalea dell'altare della patria e poi il presidente della Repubblica Mattarella, seguito da due corazzieri in alta uniforme, ha reso il suo omaggio al milite ignoto, un minuto di raccoglimento, la deposizione della tradizionale, come e da cerimoniale la corona al Milite Ignoto. E adesso stiamo aspettando l'arrivo del Presidente della Repubblica. Il suo arrivo naturalmente darà inizio alla parata.
4: E allora, proprio in attesa del Presidente della Repubblica, Lucio Bondì, la tribuna delle autorità è già piena, vedo.
5: Sì, noi ci troviamo proprio davanti alla tribuna dove siedono i politici e i rappresentanti delle istituzioni. Vediamo praticamente il governo al completo, tanti ministri seduti in prima fila, e poi ci sono esponenti sia di maggioranza che di opposizione. È arrivata pochi minuti fa anche la Premier Giorgia Meloni, che ha ricevuto i saluti, gli applausi dei cittadini, qualche selfie, anche risposto a qualche domanda e ha parlato di una festa di riconoscenza e di responsabilità, perché riconoscenza e responsabilità, riconoscenza per chi ha costruito la Repubblica prima di noi, e ha detto con grandi storie, piccoli gesti quotidiani, piccole scelte, poi la responsabilità è quella di chiederci che Repubblica vogliamo essere anche domani, ha aggiunto, ha avuto anche tempo per un diciamo piccolo commento off topic, perché ha risposto sul Libano, ha detto stiamo lavorando tema Libano. Arrivati dall'altare della patria anche naturalmente i presidenti di Camera e Senato La Russa e Fontana. La Russa era proprio a fianco a Meloni, in un messaggio ha rinnovato l'omaggio a una data che ha segnato, scrive, il cammino della nazione nel solco della libertà, della partecipazione e della democrazia, stessi concetti sottolineati da Lorenzo Fontana, che parla di scelta libera e partecipata e sottolinea soprattutto il fatto che si usciva dalla dittatura e dalla guerra con la volontà di ricostruire il nostro paese.
4: Grazie intanto Lucio. Comandante Mariani, beh, oggi per voi che cosa rappresenta questa giornata, soprattutto gli 80 anni della Repubblica, gli 80 anni a servizio del paese?
7: Ecco, appunto, come detto dal motto scelto dal Ministero della Difesa, 80 anni di Repubblica, 80 anni a servizio del paese, perché non è una festa solamente che riguarda la storia delle istituzioni, ma quella di milioni di cittadini che hanno servito in uniforme non il paese, con disciplina, sacrificio, umiltà e senso del dovere. Queste le parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto, che oggi nella sua tradizionale lettera alle Forze Armate ha raccontato che dietro di questi cittadini c'è la storia di chi ha ricostruito il paese dalle macerie della guerra, da chi ha costruito la democrazia nei momenti più difficili, di chi ogni giorno ha messo il bene comune davanti all'interesse personale. E quindi ecco perché oggi celebriamo insieme al resto della cittadinanza la Repubblica.
4: La cittadinanza, l'abbiamo detto, ci sono i bambini, le nonne, i nonni, i genitori, è davvero un ponte tra generazioni quello che si crea oggi, non solo un ponte di valori ma, come abbiamo detto, anche di simboli con la stessa bandiera. Intanto in sottofondo ci si prepara per l'arrivo del Capo dello Stato, dovrebbe essere ancora questione davvero di minuti, Valentino.
6: Sì, il Capo dello Stato sta ultimando la rassegna dei reparti delle rappresentanze, che naturalmente poi sfileranno. Tra pochissimo lo vedremo spuntare dal Colosseo, quindi da via dei Fori Imperiali, a bordo della storica, la tradizionale, la storica lancia Flaminia. Ricordiamo, il suo primo impiego risale al 1961, lo abbiamo visto tra l'altro già in piedi mentre a bordo della lancia Flaminia passare in rassegna i reparti, e arriverà proprio qui davanti alla tribuna presidenziale, dove riceverà nuovamente gli onori e poi si accomoderà nella tribuna.
4: C'è un ambiente che si sta animando, lo potete ben sentire in sottofondo. Gli italiani che alle urne scelgono la Repubblica 80 anni fa, ma 80 anni fa anche le donne per la prima volta in assoluto votano nel nostro paese. Allora è una festa indubbiamente, ma va ricordato, una festa in mezzo a sfide difficili che i servitori dello Stato devono affrontare. L'attuale guerra in Medio Oriente, che vede una vasta escalation, che coinvolge più fronti e che ha aperto una storica fase di scontro tra superpotenze con ripercussioni e tensioni ampie. Poi la guerra in Ucraina, che dura da più di 4 anni, crisi umanitarie, minaccia del terrorismo, cyberattacchi, insomma sono allarmi, sono situazioni, eventi che abbiamo raccontato in questi mesi, ma che le forze armate, le forze dell'ordine in generale, le divise hanno sempre accolto con massimo impegno, come dicevamo, sfide che oggi si vogliono affrontare più che mai, anche con deterrenza.
7: Beh, oggi, a tal proposito, oggi c'è da segnalare che insieme a noi sono rappresentati anche i 13.700 militari che nel nostro paese e all'estero stanno in questo momento affrontando proprio queste sfide: la deterrenza, la sorveglianza, ma soprattutto la sicurezza del cittadino, che è al primo punto nella nostra missione. Ricordiamo che sono 41 le missioni militari in corso nel mondo, per un totale di 7.000 militari impegnati fuori dal territorio nazionale, a cui si affiancano i 6.700 militari che ogni giorno affiancano le forze dell'ordine nella sorveglianza degli obiettivi strategici dentro il nostro paese nell'operazione Strade Sicure.
4: Donne e uomini che proteggono spazi aerei, le rotte marittime, guarda caso, da ogni tentativo di infrangere pace e sicurezza nazionali, dei paesi alleati, dei partner, dei cittadini italiani all'estero, un impegno che richiede competenza, costante aggiornamento, preparazione davvero, comandante.
7: È una preparazione continua che si parte dagli istituti di formazione che oggi vedremo sfilare insieme alle altre e che poi arriva ovviamente al continuo addestramento, e sempre tutto teso alla sicurezza del paese.
4: È sempre tutto teso alla sicurezza del paese. Intanto, insomma, la tribuna che vediamo davanti a noi, la tribuna delle autorità, si sono tutti alzati in piedi, è davvero momenti ovviamente concitati, momenti di attesa, Valentino Russo.
6: Sì, i corazzieri in alta uniforme hanno preso posto di fronte alla tribuna, segno che l'arrivo del Presidente della Repubblica è davvero imminente. Ti posso intanto raccontare, lo abbiamo già raccontato nell'ora precedente dello speciale, le parole del Presidente della Repubblica in occasione di questo 80esimo anniversario, questo 80esimo compleanno della Repubblica, parole inviate al Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, l'omaggio e la gratitudine alle Forze Armate per il loro impegno quotidiano. Il 2 giugno del 1946, ha scritto Mattarella, è stato un atto di libertà senza precedenti.
4: Parole importanti, effettivamente.
6: Esattamente, il suffragio universale, ha ricordato naturalmente il Capo dello Stato, donne e uomini si lasciarono alle spalle le macerie della guerra, le nefandezze del regime, però forse le parole più significative di questo messaggio sono altre. Quando il Capo dello Stato scrive: non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia, non potrà esserci vero benessere fino a quando anche solo una piccola parte del mondo vivrà nella precarietà. L'obiettivo dell'Italia e dell'Europa è ripristinare le regole della comunità internazionale per uscire da quella che al momento è una fase di conflittualità permanente, ed è un obiettivo a cui sono naturalmente chiamate le forze armate.
4: Obiettivo la pace, comandante, come poi è scritto nella nostra Costituzione.
7: La Costituzione, ovviamente, a cui tutti quanti giriamo fedeltà, ha come obiettivo appunto la pace. Ovviamente l'Italia ripudia la guerra come risoluzione dei conflitti, ma è chiaro che è una pace che purtroppo in questi tempi appare sempre più armata all'esterno del nostro paese.
4: E
7: da qui ovviamente la necessità di continuare a sviluppare le forze armate e a continuare il nostro lavoro sempre appunto nell'interesse del paese. E questo è quello che facciamo in tutti i mari del mondo, mi permetta di iniziare dai mari, ma ovviamente chiaro, anche nei cieli dell'Europa e anche sul fronte orientale d'Europa e in Medio Oriente.
4: Tra l'altro oggi vedremo sfilare anche dei mezzi, degli equipaggiamenti che sono high tech, così possiamo dire, di ultima generazione, proprio per la questione deterrenza, quindi cercare di andare verso una risoluzione dei conflitti per conseguire, per ottenere la pace.
7: Vedremo sfilare una rappresentanza di quello che è la massima della tecnologia, ovviamente molto sulla capacità senza pilota, i famosi droni. Li vedremo sfilare nei quattro domini, quindi droni aerei, droni terrestri, droni navali, tutti componenti che servono fondamentalmente a modernizzare il nostro strumento in modo da evitare di trovarci in situazioni spiacevoli.
4: E allora, tornando a dare uno sguardo alla tribuna delle autorità, Lucio Bondi.
5: Allora, la tribuna delle autorità ha, diciamo, al centro cinque sedie che sono riservate alle cinque più alte cariche dello Stato. In questo momento vediamo Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, che sono già seduti con il loro tricolore a appuntato, in segno che appunto, come diceva anche Valentino Russo, il Presidente della Repubblica sta arrivando. C'è anche Lorenzo Fontana in piedi insieme a Giovanni Amoroso, il Presidente della Corte Costituzionale. I primi due sono alla destra della sedia centrale, i secondi due sono alla sinistra. Si attende dunque l'arrivo del Presidente della Repubblica, che dovrebbe arrivare veramente a momenti. E sentite la banda intanto suonare in sottofondo, probabilmente entra anche in cuffia. Non siamo ancora alla sfilata vera e propria, siamo alle prove, ma dovremmo esserci. Intanto il Via dei Fori Imperiali si è sostanzialmente liberata di tutte le persone che ancora fino a qualche minuto fa passavano al centro del viale. Il cerimoniale ha chiesto a tutti di allontanarsi, rimangono solamente alcuni fotografi e gli addetti appunto all'accoglienza e alla sicurezza del Capo dello Stato. Tutti i ministri sono in prima fila e siedono nelle sedie ancora più a destra di queste cinque di cui vi dicevo. Ci sono poi altri rappresentanti del governo che sono appena arrivati, vediamo il vice premier Antonio Tajani in piedi, sta in questo momento parlando con Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, più avanti Giuli, Piantedosi, Calderone, ministra del lavoro, poi c'è Abodi, mentre dall'altro lato vediamo in questo momento Nordio, Pichetto Fratin, Valditara, Schillaci e Roccella, e anche il sottosegretario Mantovano che siede in prima fila insieme ai colleghi del governo.
4: E allora tutti con rigorosamente quella coccarda tricolore, con questo immenso tricolore che è stato srotolato dal Colosseo. L'immagine davvero qui è meravigliosa, devo dire. Sono veramente istanti, sono minuti. Si è parlato di questo tricolore che unisce davvero, che crea una sorta di ponte tra le generazioni, e l'importanza di creare questi ponti è stata ricordata più volte dal Capo dello Stato, Valentino.
6: Sì, lo ha ricordato ancora ieri nel suo messaggio ai prefetti, come ogni anno alla vigilia della festa della Repubblica il Capo dello Stato invia un messaggio di auguri a tutti i prefetti d'Italia, e in questo messaggio naturalmente ha ricordato l'importanza di questo 80° anniversario, però ha anche parlato di alcune pilastri che i rappresentanti delle istituzioni devono avere bene in mente. Due parole, sicuramente ascolto e dialogo, ma adesso forse ci siamo,
4: ci siamo proprio. Eccoci qua, ci siamo. Beh, allora.
6: Sì, dal Colosseo, eccolo, lo vediamo, vediamo la lancia. Lancia Flaminia del Presidente della Repubblica, il corteo presidenziale che è in arrivo qui davanti, qui su Via dei Fori Imperiali, il corteo scortato da un reggimento di corazzieri a cavallo.
4: Stiamo ancora intravedendo, perché proprio sì, alla nostra postazione sono veramente sullo sfondo, possiamo dire, però pittoresco davvero con il tricolore.
6: Vediamo proprio i corazzieri a cavallo che stanno percorrendo Via dei Fori Imperiali, e subito dietro dovrebbe esserci, o almeno a quello che riusciamo a vedere da qui, la lancia Flaminia con in piedi il Presidente della Repubblica Mattarella.
4: In attesa allora che arrivi davvero davanti ai nostri occhi per potervelo meglio descrivere, Lucio Bondi.
5: Intanto possiamo dire che qui davanti alla tribuna autorità Meloni, Fontana, La Russa e Amoroso sono scesi dalla tribuna, sono in piedi al centro, ai loro lati due corazzieri in alto uniforme sono pronti dunque ad accogliere il Presidente della Repubblica, segno che veramente manca poco. Intanto si stanno avvicinando sia le auto che i corazzieri a cavallo, e li vediamo
4: anche noi, abbiamo pennellate più nitide via via,
5: sì,
4: esatto,
5: li vediamo avvicinarsi a cavallo verso la nostra tribuna.
4: Ecco, e allora i fotografi sono già schierati, la gente ovviamente entusiasta, sono tutti in piedi nelle tribune, si sente poco a poco, si vedono sventolare veramente le bandiere, i tricolori, comincia qualche applauso ancora flebile in sottofondo che si farà via via più importante, più potente. Insomma, comandante, questo è proprio un assaggio di quello che sarà l'inizio, di quello che effettivamente vedremo.
7: Beh, certo, fanno certa impressione vedere il reggimento dei corazzieri schierato a cavallo in realtà nautiforme che sta appunto scortando il Presidente della Repubblica. Adesso verranno qui davanti al palco presidenziale e mentre il Presidente scende e riceverà i saluti delle massime altre cariche dello Stato, i corazzieri si schiereranno per rendere gli odori iniziali e quindi di fatto iniziare la sfilata.
4: Ecco, adesso si stanno sempre via via avvicinando, forse sentite lo scalpiccio degli zoccoli, ovviamente lungo via dei Fori Imperiali, fotografi ancora schierati. Ecco, ci siamo veramente, sentite in sottofondo e sentite l'applauso che sta partendo in questo istante. Valentino, ci siamo, eccoci.
6: Eh sì, ci siamo ed ecco, vediamo, sta arrivando qui davanti a noi la Lancia Flaminia, a bordo il Presidente della Repubblica Mattarella, il Ministro della Difesa Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. E qui, ecco.
4: C'è il Presidente della Repubblica che
6: sta salutando,
4: salutando proprio in questo istante e adesso sta scendendo dalla storica auto e Lucio Bondi tra pochissimo ovviamente andrà a salutare le autorità, le alte cariche dello Stato.
5: E così vediamo Guido Crosetto che scende diciamo sul lato sinistro, quindi direttamente di fronte alla tribuna, un grande sorriso, un saluto e ora il Capo dello Stato stringe la mano alla russa Fontana Meloni e amoroso, seguito naturalmente da Guido Crosetto. Si sta in questo momento avviando, ecco, sta salendo le scale per salire sulla tribuna delle autorità.
4: E sentiamo ancora l'applauso scrosciante in sottofondo.
5: L'applauso di tutta la tribuna.
6: E abbiamo tutto il reparto a cavallo dei corazzieri che si è schierato davanti a lui.
4: E lo sentite, adesso verranno resi gli onori.
11: Onori al Presidente della Repubblica!

0: E allora, appena resi, come avete sentito, gli onori militari al presidente e il comandante dello squadrone che,
1: le trombettiere in testa, in
0: ecco, darà l'ordine
1: a destra
0: del trotto. E dunque adesso, comandante, il reggimento corazzieri.
2: Il reggimento corazzieri adesso si radunerà e si avvia verso verso Piazza Venezia, lasciando i fori imperiali, avendo appunto reso gli onori al Presidente della Repubblica che scorta. Ovviamente i corazzieri, ricordiamo, sono un reparto particolare dell'arma dei carabinieri e sono a servizio del Presidente della Repubblica, fanno guardia, scorta d'onore e protezione diretta e immediata del Presidente, della sua famiglia e dell'autorità ospite all'interno del Quirinale.
0: Sentiamo tanto in sottofondo l'ordine del trotto che abbiamo anticipato, esatto, effettivamente.
2: Esatto. Eccoli ancora, ecco qua che i cavalli stanno prendendo il trotto. E poi ovviamente fanno compiti di polizia giudiziaria e sicurezza pubblica previsti dalle leggi e quelli che appunto sono soggettati quindi agli stessi doveri dell'arma.
0: E allora effettivamente tra non molto potrà iniziare la sfilata che abbiamo anticipato, si articolerà in 12 settori e tra poco, anzi, le vediamo anche queste sullo sfondo, le macchine addette alla pulizia dei fori che stanno ripulendo il tragitto, il percorso effettuato dai corazzieri a cavallo. Ma allora, mentre intanto Valentino, il Presidente della Repubblica, sta stringendo le varie mani proprio in tribuna presidenziale, io vorrei tornare dalla nostra inviata Simona Decina per le reazioni intanto della gente.
3: Sì, Elena, qui sugli spalti, dopo che è arrivato il presidente Mattarella, l'emozione era palpabilissima. L'inno è stato cantato da tutti e la cosa più bella è vedere tantissimi ragazzi cantare il nostro inno nazionale. Davanti a noi uno schieramento di fotografi pronti a cogliere qualunque emozione e qualunque espressione. Adesso io sono qui appunto negli spalti e con me c'è il signor Nazareno di Roma che è venuto qui. Ci racconti lei le sue emozioni oggi qui.
4: È un'enorme emozione poter partecipare all'80° anniversario della Repubblica Italiana e vedere questa immensa gioia di gente che vuole veramente rendere viva l'Italia nel mondo.
3: Senta, oggi qui questa parata ha un valore speciale perché è un momento di grandissime tensioni internazionali. Secondo lei quali valori oggi questa parata dovrebbe trasmettere?
4: Sicuramente l'amore nelle donne, non la violenza, e l'80° anniversario per quanto riguarda il voto delle donne.
3: Le hanno raccontato a casa sua del voto alle donne?
4: Certo,
3: è stato, che le hanno detto?
4: È stato un successo importantissimo. L'uguaglianza del voto è un'espressione italiana di grande democrazia.
3: Senta, oggi qua vediamo tantissimi giovani, forse questi valori sono fortissimi anche nei giovanissimi.
4: Guardi, non credo tanto.
3: No.
4: No, i giovanissimi vorrebbero lavorare di più e impegnarsi di più e fare meno i maranza e la delinquenza, come era 30, 40 anni, 50 anni fa.
3: Se lei potesse, Nazareno, definire con una parola il concetto di democrazia, quale userebbe di parola?
4: Sicuramente un'uguaglianza della popolazione, di tutti i ceppi.
3: Allora, sentite questo rumore, sono i mezzi dell'AMA che stanno passando per pulire dopo tutta la folla e soprattutto dopo i corazzieri a cavallo. Intanto stanno prendendo posto anche tutti i fotografi, sono già tutti schierati. Elena, io ridarei adesso a te la linea per proseguire il racconto.
0: Grazie Simona, allora belle le pennellate di Nazareno, questi suoi ricordi. Io vado da Lucio Bondì a questo punto, Lucio, per tutti gli aggiornamenti.
5: Sì, vi raccontavamo all'inizio di trasmissione delle dichiarazioni di Giorgia Meloni che ha fatto arrivando qui dall'altare della patria ai fori imperiali. Vi facciamo allora sentire un passaggio.
6: Una celebrazione alla quale partecipano le componenti militari.
5: Non abbiamo pronta la voce, sarà tra un secondo. Nel frattempo vi posso dire, un po' da contraltare rispetto al nostro ascoltatore che è intervenuto poco fa, che qui ci sono anche tanti giovani, li vediamo alle tribune, li vediamo ospiti nella tribuna delle autorità e li vediamo tra il pubblico sventolare il tricolore, quindi forse
0: ci sono insieme tante generazioni,
5: ci
0: forse
5: sono,
0: insomma,
5: anche generazioni.
0: Non è una speranza vana in ogni caso quella da lui espressa.
5: E alle nuove generazioni si è rivolta anche la Presidente del Consiglio, che ora possiamo sentire.
7: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che cosa abbiamo costruito prima di noi, con grandi storie, con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vorrà essere domani. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
0: Allora, l'abbiamo sentita la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in attesa che questa parata entri nel vivo, e lo sta per fare. Voglio un attimo tornare davvero sul tema che è importante, 80 anni a servizio del Paese come 80 anni della Repubblica, perché ci sono le radici, la storia, la garanzia del rispetto del patrimonio dei valori fondamentali che caratterizza la Repubblica e la nostra Carta Costituzionale, ma democrazia, libertà, uguaglianza, solo per citarne alcuni, ma anche la protezione dei cittadini in Italia e all'estero, della nazione, degli alleati, mettendoli proprio al riparo dai rischi attuali e mettendosi a disposizione del bene comune. E insomma, e lo abbiamo già ricordato, il 2 giugno è una festa di tutto il popolo italiano e la data nella quale tutti si ritrovano per vivere un momento di coesione e di unità, proprio consapevoli della tenacia con la quale fronteggiare le sfide attuali e indubbiamente quelle del futuro tutti insieme. A poco, di nuovo, tanti piccoli tricolori, se mi concedete l'espressione, sempre su questo meraviglioso sfondo del Colosseo e del grande tricolore, perché stanno arrivando i primi cittadini, 250 sindaci ed amministratori, tutti fasciati, cappeggiati dal presidente ANCI, Gaetano Manfredi, presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. E la fascia tricolore, il simbolo della dignità della carica, dell'unità giuridica dello Stato. Sindaci che rappresentano gli 8.000 comuni italiani e che, come sappiamo, aprono la rassegna del 2 giugno ormai da qualche anno a questa parte. Emblema il comune dell'articolazione territoriale dello Stato, ma veramente loro il primo contatto tra i cittadini e le istituzioni, che devono far fronte alle incombenze quotidiane, alle calamità, insomma, non possiamo non pensare anche alla frana che minaccia Niscemi, ne abbiamo parlato nei mesi scorsi, ma anche le alluvioni e le emergenze che sempre più spesso, ai noi, funestano i territori. Come non ricordare gli anni orribili del Covid, molti dei loro sguardi li ricordo, li ho raccontati, di questi cittadini nei momenti davvero più difficili stanno sfilando sotto. Allora, Lucio Bondi, che tipo di rapporto c'è tra il governo e queste istituzioni territoriali, comuni, gli enti?
5: Ma come dicevi tu, qui siamo un po' di fronte alla spina dorsale della nostra amministrazione, le nostre istituzioni democratiche. Quando seguiamo le elezioni di un sindaco, il sindaco dice sempre: voglio essere il sindaco di tutti, e poi spesso c'è l'auspicio e la conferma da parte dell'amministrazione centrale di una collaborazione che spesso va oltre poi i singoli schieramenti politici. Quando finisce la campagna elettorale, i vari livelli della nostra amministrazione cercano di lavorare di concerto nell'interesse dei cittadini.
0: E sentiamo un attimo l'applauso in sottofondo, è proprio un'onda che risponde a questo applauso del pubblico. C'è il Presidente della Repubblica che sta salutando, sta sorridendo, applaudendo a sua volta, questa reciprocità ovviamente.
5: Ora, qui ci sono, come dicevi, i rappresentanti di 8.000 comuni. In 100 di questi, l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha organizzato un evento in piazza per questa sera. Questa sera al Quirinale ci sarà i volti della Repubblica, sarà seguito anche, come sapete, dai nostri canali Rai, ma poi sarà proiettato su maxischermi con eventi speciali diversi da comuni a comuni in 100 delle nostre municipalità. Ci sono naturalmente Roma, Milano, Napoli, Palermo, ma poi anche capoluoghi di provincia più piccoli, fino a piccoli centri che hanno comunque voluto testimoniare la loro presenza in questo 2 giugno. Mi viene anche da aggiungere che da quando abbiamo il sistema dell'elezione diretta dei sindaci, quindi parliamo ormai di più di 30 anni, si è ulteriormente rafforzato il legame tra la cittadinanza e la sua amministrazione locale. Spesso i sindaci, sempre i sindaci sono naturalmente eletti in maniera diretta, con voto diretto, e spesso fanno anche più di 2 mandati lì dove è possibile, segno che sono po' quella cinghia di collegamento tra la cittadinanza e le istituzioni di cui parlavi.
0: E quindi, Valentino, dicevamo Mattarella che sorridente sta salutando ogni singolo primo cittadino che sfila in questo momento.
8: Sì, Mattarella che ieri poi proprio ha parlato del suo messaggio, esatto, ai prefetti sulla necessità di ricostruire, di cementare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Peraltro, parlando di sindaci, siccome parliamo naturalmente dell'anniversario degli 80 anni della Repubblica, ricordiamo, noi abbiamo visto sfilare anche sindaci,
0: certo,
8: oggi è la normalità, non lo era 80 anni fa, perché ricordiamo insomma che le donne votarono per la prima volta questo ormai insomma lo diciamo da tempo,
0: lo
8: diciamo da tempo, lo ricordiamo, non votarono per la prima volta al referendum tra monarchia e repubblica, votarono per la prima volta alle precedenti amministrative,
0: di due mesi
8: prima,
0: marzo, se non ricordo male,
8: e fu anche l'opportunità per eleggere le prime sindache, quindi insomma anche quello fu un appuntamento importante per la storia. Però adesso vediamo che sta per succedere un'altra cosa importante.
0: C'è ben altro, fervono infatti sotto i nostri occhi preparativi, perché sta comparendo, anzi in realtà è già comparsa, una pedana lungo i fori imperiali. Perché? Perché adesso assistiamo all'esecuzione dell'inno nazionale, il canto degli italiani, quest'anno eseguito da un importante interprete del repertorio lirico della canzone italiana, Andrea Bocelli, una delle voci più amate nel panorama internazionale da oltre 30 anni. E da oltre 30 anni emoziona il pubblico di tutto il mondo con la sua voce. Come l'artista stesso ha più volte ricordato, il canto degli italiani inizia chiamando ciascuno fratello, la famiglia di un intero paese, a farsi sentire attorno ad un sogno perseguito da generazioni e raggiunto a costo di tante vite sacrificate. Dunque, comandante, ecco, ci descriva un po' quello che sta per accadere.
2: La banda, una banda composta da elementi dalle quattro forze armate e della Guardia di Finanza, si è appena schierata. Il direttore sta prendendo la posizione in attesa dell'arrivo del cantante, e eseguiranno l'inno nazionale per appunto aprire ufficialmente le celebrazioni di questo 2 giugno.
0: Eccolo Andrea Bocelli, appena arrivato, adesso in postazione, e quindi anche noi ascoltiamo insieme il canto degli italiani.

0: con l'applauso scrosciante, la fine dell'esecuzione dell'inno nazionale da parte di Andrea Bocelli, c'è il presidente che applaude, veramente è sempre un momento di grande emozione.
1: Sì, peraltro potevamo proprio vedere che tra le alte cariche dello Stato che sono schierate naturalmente nella tribuna d'onore, il presidente Mattarella ha cantato tutto l'inno
0: dall'inizio alla fine,
1: dall'inizio alla fine.
0: Adesso ecco sta stringendo la mano ad Andrea Bocelli.
1: Esattamente, Bocelli sta stringendo la mano a tutte le più alte cariche dello Stato, un abbraccio caloroso con la Presidente del Consiglio Meloni.
0: Insomma, si è visto visibilmente emozionato perché è indubbiamente un cantante abituato davvero al pubblico, però devo dire che l'inno nazionale, lo abbiamo visto e raccontato in questi anni, Valentino emoziona un po' sempre tutti, va detto. C'è stato il volo, c'è stato Baglioni, c'è stata Risa, sempre tutti devo dire molto commossi, molto emozionati, comandante.
2: Beh, è un inno che comunque unisce il nostro paese, quindi è chiaramente l'emozione di suonarlo e cantarlo davanti al Presidente della Repubblica, ma soprattutto comunque in una giornata così importante come oggi.
0: Ecco, sì, intanto giusto per ricordare qualcosa, vincitore nel 94 del Festival di Sanremo, Bocelli con il Mare Calmo della Sera, poi il grande successo ovviamente internazionale sancito dal brano Con te partirò, lo conosciamo tutti, lo cantiamo tutti, che ha venduto milioni di copie nel mondo grazie anche alla versione in lingua inglese Time to Say Goodbye. E sin dall'inizio della carriera, ecco, questa carriera si è sviluppata lungo due binari, quello della musica leggera, del canto lirico, scandita poi da collaborazioni prestigiose, prima fra tutte quella con Luciano Pavarotti, e anche dalla partecipazione a importanti eventi internazionali. Insomma, vorrei veramente ricordare tra gli altri nel 2001 la commemorazione dell'attentato terroristico dell'11 settembre, la cerimonia di chiusura dei giochi olimpici invernali di Torino nel 2006, 2010 finale dei campionati mondiali di calcio. Insomma, bisogna dire una carriera davvero a tutto tondo, insomma, comandante.
2: Esatto, nel frattempo vediamo in lontananza arrivare la banda dei carabinieri, sta per iniziare la sfilata con il settore di apertura, una sfilata che quest'anno avrà alcune prime volte, come per esempio la presenza dei cappellani militari che compiono 100 anni della costituzione dell'ordinariato militare, e quest'anno sfileranno all'interno della parata. Siamo fondamentalmente, è una diocesi senza confine quella dei cappellani militari che affiancano le forze armate in tutti i loro reparti. In più sono anche i 160 anni del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, che quest'anno sfilerà in particolar modo con la bandiera dell'ospedale da campo numero 68, impiegato durante la guerra di Corea, subito dopo la guerra mondiale. Primo vero impegno all'estero delle forze armate italiane, considerando che il Corpo Volontario della Croce Rossa nel 1866 venne assoggettato alla disciplina militare. E non mancheranno le rappresentanze delle unità di crisi della Farnesina, dei consoli d'Italia all'estero, dei veterani della difesa, una compagnia di personale appartenente anche al Servizio Civile Universale, che tra l'altro quest'anno compie 25 anni di storia.
0: Qui ci saranno tanti anniversari che andremo adesso via via a raccontare nel corso della parata, con i vari sfilamenti, con i vari settori, chiaramente.
2: Parecchi anniversari, parecchie rappresentanze di personale impiegato, militare e civile impiegato in Italia e all'estero a servizio del paese, come appunto oggi molti sono.
0: Allora, la tribuna è sempre in attesa che inizi la sfilata, in lontananza anche in questo caso potrebbe iniziare questa rassegna, chi stiamo vedendo, comandante?
2: Vediamo in arrivo a passo lento, ovviamente la banda dell'Arma dei Carabinieri, una banda conosciuta in tutto il mondo per la perfezione delle sue esecuzioni e il fascino ovviamente delle uniformi storiche. L'uniforme storica dei Carabinieri è una caratteristica.
0: Un simbolo, una caratteristica, composta da 102 orchestrali, tra l'altro tutti professionisti, e conosciuta sempre la banda in tutto il mondo proprio per le esecuzioni, il fascino, come lei ricordava, delle uniformi storiche, ma origini del complesso musicale che risalgono al 1820, quindi tanta storia dietro.
2: Nel 1862 nasce la prima fanfara, diventata poi banda, e negli anni 20 si afferma a livello internazionale con trionfali tournée all'estero, e dal 1 luglio del 2000 la direzione è affidata al maestro Massimo Martinelli.
0: insomma, questa struttura e anche questa capacità, nonché ricchissimo repertorio, l'ha portata ad esibirsi in prestigiosi contesti in tutto il mondo, il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite ad esempio, e ha raccolto successi e il plauso dei critici più severi, che l'hanno definita una banda sinfonica che suona come un'orchestra.
2: E
0: cioè
2: si tratta di un ensemble capace di ricreare la ricchezza timbrica e la raffinatezza di un'orchestra pur usando solo fiati e percussioni.
0: Ecco, ogni corpo di fatto una banda. La banda non ha solo funzione di riconoscimento, anche un po' quella di creare, se vogliamo, un senso di comunità e di manifestarlo al paese. Mi spieghi meglio questo?
2: Beh, è chiaro che rappresenta ogni orchestrale, rappresenta il militare che è in servizio, quindi fondamentalmente raccoglie, ovviamente suonando gli inni particolari di quel corpo, riesce a dare unità e a rappresentarci ovunque. Segnalo che subito dopo, dietro la banda, vediamo i cinque automezzi con a bordo le bandiere delle forze armate, nella fattispecie esercito, marina, aeronautica, carabinieri e anche la guardia di finanza, quindi i cinque corpi a ordinamento militare dello Stato. Insieme ai medaglieri, gli stendardi, i gonfaloni, eccetera, rispecchiano anche il ricordo dei caduti e delle vittime di ogni tempo, a cui va ovviamente il nostro reverente omaggio. Le decorazioni conferite alle bandiere sono la concreta testimonianza della professionalità, dello spirito di sacrificio e dell'umanità che caratterizzano costantemente il personale che ad essa si identifica.
0: Allora, facciamo ascoltare un attimo in sottofondo la banda.

0: allora eccoci, siamo partiti, questa è la rassegna, questa è la parata degli uomini, delle donne in divisa e non lungo via dei fori imperiali. Io però vorrei tornare dalla nostra inviata Simona Decina per capire se ci sono aggiornamenti, reazioni. Simona.
1: Allora, qui naturalmente siamo nel bel mezzo della parata. Quello che vorrei raccontare è soprattutto anche il grande dispositivo di sicurezza che è stato messo in atto. Ovviamente sono stati tantissimi gli elementi che hanno contribuito alla preparazione di questo 2 giugno, le prove che sono state fatte precedentemente, le strade chiuse, i controlli, i varchi. Anzi, voglio ricordare che anche all'interno di questa manifestazione, anche per noi che siamo qui a lavorare, c'è una grandissima difficoltà a muoversi nei vari padiglioni, nei vari reparti, nei settori tematici, proprio per garantire nel modo più attento la sicurezza di tutti quanti. Adesso noi stiamo vedendo sfilare i militari, i droni, le telecamere inquadrano il presidente, c'è un momento in quasi di sospensione, tutti gli occhi sono puntati sui veicoli che stanno sfilando. E per adesso è tutto, a te Elena, rimando alla linea.
0: E allora eccoci, abbiamo detto dei veicoli, dei mezzi che stanno sfilando proprio in questo momento, non solo mezzi, comandante.
2: No, non sono mezzi con a bordo i medaglieri e i labari delle province, delle associazioni, delle regioni, delle associazioni dei comuni italiani, eccetera. Abbiamo visto passare prima il generale di corpo d'armata Giampaolo Mirra, che è il comandante delle truppe nella cerimonia eterna ed è il comandante del comando territoriale nazionale dell'esercito. E qui invece al comando del brigadiere generale Pietro Lo Giudice vediamo appunto lo schieramento sui automezzi dei gonfaloni delle regioni, delle province autonome di Bolzano e di Trento, dell'Unione delle Province Italiane, lo stendardo dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, e alle circa rappresentano appunto gli 8.000 comuni italiani.
0: Ecco, insomma, ma l'Italia è proprio un esempio su come tutelare peraltro le originalità che formano un'unica realtà politica, non sacrificando nessuna specificità territoriale. Ma continuiamo a vedere questo schieramento davvero imponente di mezzi, di bandiere, di gonfaloni, di medaglieri, di associazioni, di categorie.
2: Sono file e file di automezzi che riportano tutti questi stendardi, ovviamente uno per ogni regione, quindi sono parecchie è un sistema basato, la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane e regioni dello Stato. Il sistema risponde all'esigenza di una nazione caratterizzata da una grande diversificazione geografica, quindi il comune è l'ente locale che più di tutti rappresenta la propria comunità.
0: Abbiamo detto, esattamente.
2: Quindi l'Italia appunto è un esempio, come detto. A seguire, subito dopo, attaccati altri automezzi che portano invece a bordo i medaglieri, le bandiere e i labari delle associazioni di categoria e di specialità, che sfilano anch'essi a bordo appunto gli automezzi. I vessilli delle associazioni combattentistiche d'arma, partigiani di categoria e di specialità rappresentano i caduti di tutte le guerre. L'associazionismo militare costituisce la testimonianza e la continuità del valore dei nostri uomini in armi e dei sacrifici che il popolo italiano ha compiuto dall'Unità Italia oggi.
0: E c'è appunto tanta storia qui e tanta memoria da preservare obiettivamente, perché su questi mezzi, lo ha ricordato, c'è chi ha combattuto, chi ha visto versare sangue per la patria, oggi è qui a portarlo con orgoglio, proprio a portare con orgoglio il labaro della propria associazione, il dovere della memoria.
2: Sono custodi della tradizione della memoria delle forze armate e dei corpi armati dello Stato e di tutti coloro che hanno servito con onore l'Italia e negli ultimi 80 anni la Repubblica Italiana, e testimoniano il saldo legame esistente con le nuove generazioni.
0: E poi la visione, la testimonianza del nostro impegno per l'appunto all'estero.
2: Adesso seguiranno infatti le bandiere di Nazioni Unite, della NATO e dell'Unione Europea, che appunto sono i riferimenti della nostra politica estera e di sicurezza. Siamo uno dei maggiori e più apprezzati contributori all'azione multinazionale e siamo presenti appunto in tutte le zone.
0: E allora, dicevo, a testimonianza proprio dell'impegno che i nostri militari svolgono all'estero, noi adesso ci colleghiamo con il contrammiraglio Milos Argenton, comandante tattico dell'operazione Aspides nel Mar Rosso. Buongiorno, buon 2 giugno.
3: Buongiorno e buon 2 giugno a tutti voi.
0: E allora, che tipo di azione state portando avanti lì?
3: Noi con l'operazione europea Spides, iniziata oltre 2 anni fa, stiamo proteggendo le navi mercantili in transito nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden dagli attacchi degli Houthi, che come sapete controllano una parte dello Yemen. Le navi militari di Aspides operano a salvaguardia della libertà di navigazione, del commercio marittimo e del libero uso dei mari, e quindi a tutela dei nostri interessi nazionali ed europei. E ci tengo a sottolineare che la difesa italiana partecipa con almeno una nave della Marina Militare senza soluzione di continuità da quando l'operazione è iniziata.
0: Senta, che significato ha una festa come quella del 2 giugno fuori dall'Italia, in particolar modo facendo riferimento al tema di quest'anno, che è 80 anni di Repubblica, 80 anni al servizio del Paese?
3: Beh, per noi è una giornata di lavoro come tutte le altre, però con una differenza. Stamattina, dopo l'alza bandiera, ho fatto gli auguri agli equipaggi e ci siamo presi qualche minuto per riflettere sul senso del nostro lavoro al servizio delle istituzioni repubblicane e dei cittadini. E permettetemi di fare anche a voi e ai nostri cari che ci supportano da casa quando siamo lontani i migliori auguri per la festa della Repubblica.
0: Noi ricambiamo, ma vorrei chiedere allora qual è il suo auspicio, visto anche la difficile e complessa situazione a livello internazionale.
3: Siamo in questo momento in una situazione di equilibrio instabile. Gli Houthi, nel nostro caso, hanno sospeso i loro attacchi alle navi in transito a fine settembre dell'anno scorso. Tuttavia, quando io incontro i comandanti delle navi mercantili che proteggiamo, molti dei quali tra l'altro italiani, percepisco chiaramente il timore che hanno che gli attacchi possano riprendere, mettendo in serio pericolo la loro incolumità.
0: E allora io ringrazio davvero il contrammiraglio Milos Argenton, comandante tattico dell'operazione Aspides. Grazie, buon 2 giugno.
3: Grazie,
0: allora,
3: a voi.
0: E torno un attimo al comandante Mariani, perché siamo nel vivo, nel pieno del primo settore, quello di apertura.
2: Abbiamo sentito adesso passare sotto di noi la banda in uniforme storica del primo reggimento granatieri di Sardegna, col caratteristico colbacco d'orso, la bandiera dell'Istituto del Centro Alti Studi della Difesa, che precede una rappresentanza di ordinari di cappellani militari dell'ordinariato militare d'Italia.
0: Prima volta che sfilano, lo abbiamo ricordato.
2: La prima volta, come detto, che sfilano nel centenario della loro costituzione, segna l'anniversario. Questi 100 anni rappresentano una pietra miliare per una missione continua, quella di essere operatori di parole disarmate e disarmanti, come è stato detto, in un tempo di forti tensioni internazionali, ricordando che, come insegna la Chiesa, i militari sono tutti gli effetti ministri della sicurezza e delle libertà dei popoli, che concorrono alla stabilità della pace.
0: E poi la volta dei militari del gruppo sportivo paralimpico della difesa, a poco, però
2: concorrono alla stabilità della pace.
0: E poi la volta dei militari del gruppo sportivo paralimpico della difesa, a poco, però intanto davanti ai nostri occhi, comandante.

0: viaggio nella natura?
1: Ma, Kamiq?
0: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Speciale GR1.
12: Buongiorno, al microfono Elena Baiocco. Stiamo raccontando gli 80 anni della Repubblica con la sfierata parata degli uomini e delle donne in divisa e non. Io do il benvenuto in postazione al generale di brigata Francesco Rizzo, direttore del Centro Veterani della Difesa. Buongiorno.
13: Buongiorno.
12: Abbiamo appena visto sfilare il suo gruppo, di chi si tratta?
13: Veterani e personale militare in servizio in congedo dell'Arma, dei Carabinieri e delle Forze Armate che in attività operativa e addestrative ha riportato un trauma fisico e psichico con delle malattie invalidanti e per questo usufruiscono dei servizi offerti dal Centro Veterani.
12: Un centro importante, un centro di abbastanza recente costituzione.
13: Sì, è stato praticamente istituito nel 2017, l'attività è partita nel 2019, quindi siamo abbastanza giovani, ma piano piano stiamo costruendo uno strumento migliore per assicurare il reintegro psicofisico dei ragazzi feriti e il loro pieno reinserimento nel mondo lavorativo, anche militare.
12: E anche sicuramente per la sensibilizzazione delle problematiche della disabilità in generale.
13: Certo, siamo punto di riferimento per la trattazione delle disabilità nell'ambito del Dicastero e interagiamo con altri attori, anche civili, che operano nello stesso campo, nella realtà italiana.
12: E allora ringrazio davvero il generale di brigata Francesco Rizzo, direttore del Centro Veterani della Difesa. Torniamo alla parata, comandante, abbiamo visto i gruppi sportivi e insomma ci fa piacere descrivere anche questi
14: abbiamo
12: ragazzi.
14: Abbiamo visto i gruppi sportivi paralimpici e olimpici, quindi in particolar modo segnalo il gruppo sportivo paralimpico della difesa con in testa il brigadiere generale ruolo d'onore Barriera e il portabandiera del tenente colonnello medaglia d'oro a valore militare Gianfranco Paglia. Si tratta di un gruppo sportivo fondato nel 2014 che recentemente ha partecipato con 8 atleti, 2 ori e un argento, alle pari Olimpiadi di Milano Cortina, seguiti quindi ovviamente dai atleti paralimpici e gli altri gruppi armati dello Stato e da altri atleti.
12: E sulle Paralimpiadi, chiaramente le ultime di Milano Cortina, insomma è importante ricordare poi il messaggio di Mattarella e
15: sì, la presenza. Sì, noi abbiamo seguito l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella alle Paralimpiadi di Milano Cortina, un'attenzione verso queste categorie.

0: categorie anche più fragili della popolazione, anche se naturalmente per quanto riguarda gli atleti paralimpici sono dei veri e propri eroi. Ma in questo momento sentiamo un canto,
1: è il tradizionale inno di Monius, suonato dalla banda della brigata Sassari, una brigata interamente composta da sardi, e l'inno si chiama Dimonius appunto perché fu il termine con cui li definirono gli austriaci quando si trovavano davanti questa brigata durante la prima guerra mondiale.
2: E il motto Forza Paris, tutti insieme in sardo, lo stare uniti per garantirsi protezione reciproca e fronteggiare compatti il pericolo da superare, comandante.
1: Esatto. La banda apre il secondo settore, reparti forze speciali, che era guidato dal generale brigata Carmine Vizzuso, comandante delle forze speciali dell'esercito, e abbiamo appena passato sotto di noi il 4° reggimento alpini paracadutisti Ranger, un'unità di forze speciali dell'esercito specializzata in operazioni in ambiente montano e artico con personale altamente addestrato e qualificato, mentre ora passa nella tradizionale tenuta verde un raggruppamento, una rappresentanza del reggimento del comando operativo incursori, eccoci qua, gli incursori, gruppo operativo incursori del comando subacqueo di incursori della Marina Militare, sono gli eredi delle tradizioni degli uomini gamma della seconda guerra mondiale e sono tutt'oggi impegnati soprattutto nell'ambiente marittimo, ma non solo, per operazioni altamente specializzate.
2: Adesso lungo via dei Fori Imperiali una compagnia composta dagli incursori del 17° stormo dell'aeronautica militare, preceduta ovviamente dalla bandiera di guerra decorata con la medaglia d'oro e d'argento al valore aeronautico, a contraddistinguerli in questo caso il basco color sabbia, il pugnale d'ardito che è emblema proprio della capacità offensiva, della prontezza operativa.
1: Ecco invece adesso il IGIS, il gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri, con la bandiera di guerra concessa proprio dal presidente Mattarella nell'aprile del 2020, rappresentano un'assoluta eccellenza nel settore dell'antiterrorismo e delle operazioni di liberazione degli ostaggi e sono impiegati per fronteggiare le minacce non convenzionali e ibride poste dall'attuale contesto nazionale e internazionale.
2: Sono le teste di cuoio, insomma, eccoci, e siamo arrivati ai mezzi anche per questo secondo settore.
1: Siamo arrivati ai mezzi, si tratta di mezzi impiegati per le operazioni speciali, appunto dalle forze speciali, un autoveicolo Flyer 72 in grado di essere elitrasportato. Per la Marina Militare due mezzi di avvicinamento occulto subacqueo, di cui uno è il tradizionale Silurio Lenta Corsa, appunto artefice di diverse vittorie navali durante la Seconda Guerra Mondiale, e un altro avvicinatore, il BIR, conosciuto appunto trasportatore speciale subacqueo. Infine un autoveicolo del GIS utilizzato per le operazioni speciali ad alto rischio.
2: E allora torniamo dalla nostra inviata tra il pubblico, Simona Decina, per un flash davvero. E allora, non l'abbiamo ma la recupereremo dopo, intanto possiamo allora introdurre il terzo settore che è quello dell'esercito italiano e do il benvenuto in postazione al tenente colonnello Michele Lamanna, pilota di elicotteri dell'esercito, buongiorno, buon 2 giugno. Esercito componente essenziale del sistema difesa che opera in diversi paesi e scenari.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buona festa della Repubblica a tutti. Sì, l'esercito italiano è una componente essenziale dello strumento militare interforze, è presidio della patria e baluardo di fedeltà alle istituzioni repubblicane. Attualmente l'esercito è impiegato in diverse missioni estere, onorando l'impegno assunto dall'Italia nell'ambito delle principali organizzazioni internazionali quali la NATO, l'Unione Europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite. In territorio nazionale invece è impegnato nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, dove concorre con le forze dell'ordine a contribuire a una migliore condizione di sicurezza dei cittadini italiani.
2: Allora, ecco, intanto il comandante della brigata meccanizzata Granatieri di Sardegna, generale di brigata Giuseppe Diotallevi, guida questo terzo settore. Eccocelo, venga un po' a descrivere, a raccontare.
3: Sì, i reparti che ci accingiamo a vedere sfilare dell'esercito italiano sono dei reparti che tramite l'addestramento garantiscono prontezza e preparazione a tutti gli scenari, anche i peggiori, come i cittadini italiani ovviamente si aspettano. Tale preparazione è ricercata facendo un largo ma intelligente uso della tecnologia e tenendo bene a mente quelli che sono i valori fondanti del nostro giuramento, quindi del giuramento delle donne e degli uomini dell'esercito delle forze armate italiane verso la Repubblica.
2: E adesso, a proposito di formazione, insomma, abbiamo una compagnia composta dagli allievi.
3: Sì, sta sfilando una compagnia della Scuola Militare Teulier in uniforme storica. La Teulier e la Scuola Militare Nunziatella sono istituti all'avanguardia nella formazione delle nuove generazioni. La formazione è una priorità dell'esercito italiano, infatti adesso vediamo anche sfilare una compagnia dell'Accademia Militare. E l'Accademia Militare è la più antica istituzione di formazione militare del mondo e si dedica alla preparazione degli ufficiali dell'esercito italiano e dell'arma dei carabinieri.
2: Nelle offerte didattiche ci sono anche materie come cyber security, intelligenza artificiale e robotica, che sono effettivamente il presente, ormai non più il futuro.
3: Assolutamente sì, ormai sono delle materie che sono integrate sia dalle primissime fasi della formazione militare, sia in Accademia che negli altri istituti di formazione dell'esercito.
2: Adesso però io intravedo un colbacco a pelo d'orso alla Mari Bianchi.
3: Esatto, è l'iconico colbacco indossato dai granatieri di Sardegna, che non sono solo il più antico reparto dell'esercito italiano ancora in attività, ma una parte viva della storia del nostro paese, che è un filo che dal 1659 ha accompagnato tante trasformazioni politiche e sociali del nostro paese.
2: E qui invece la introduco come lo scoglio in frango, come l'onda travolgo. Di chi stiamo parlando?
3: Questo è il motto del compagnia Reggimento Lagunari, è un reggimento addestrato, specializzato nelle operazioni anfibie, caratteristico per il basco verde che richiama il colore della laguna di Venezia.
2: Qui invece vedo dei baschi rossi, diciamo.
3: Il basco amaranto che possiamo apprezzare e sfilare in questo momento è una compagnia di paracadutisti della Brigata Folgore, il 183° Reggimento Nembo. La Brigata Folgore assicura capacità di risposta e intervento in caso di situazioni di crisi ed emergenza.
2: E adesso invece davanti ai nostri occhi?
3: Questa che sta sfilando in questo momento è una compagnia mista, formata dal genio, dall'artiglieria contraerei, delle trasmissioni e dall'aviazione dell'esercito. Tutte componenti che sono caratterizzate da una componente tecnologica irrinunciabile, anche se ovviamente l'uomo, gli uomini e le donne dell'esercito rimangono al centro dell'organizzazione.
2: Componenti importanti, però poi c'è anche l'attitudine militare in qualche modo. Che cos'è l'attitudine militare? Come si insegna?
3: L'attitudine militare è quel bagaglio valoriale, etico, con cui la Forza Armata cerca di dotare i futuri comandanti dell'esercito italiano, in modo da farli diventare, oltre che dei cittadini esemplari, anche degli ufficiali responsabili.
2: E adesso invece è la volta
3: della fanfara della Brigata Alpina Taurinense, la Brigata Alpina che esegue Valore Alpino, che è un inno delle truppe da montagna, che con il suo ritmo lento e inesorabile, ma indubbiamente anche assolutamente gradevole.
2: È il 33, no?
3: Esatto.
2: È conosciuto come il 33.
3: Esatto, richiama il passo dell'alpino durante le attività in montagna.
2: C'è un mazziere, ci sono 32 elementi, diretta dal primo luogotenente Marco Calandri.
3: Sì, la banda inizialmente era composta da militari di leva, oggi invece è formata da sottufficiali, graduati e alpini di professione. Si esibiscono anche in brani di musica classica, pop e jazz.
2: Ci stiamo avviando verso la conclusione ora.
3: Ora a conclusione sfila una compagnia del 5° Reggimento Alpini. Il 5° Reggimento Alpini è inquadrato nella Brigata Iulia, che da luglio 2025 è inserita nei dispositivi di prontezza dell'Alleanza Atlantica, quindi della NATO, e garantiscono elevata prontezza operativa e capacità di immediato rischieramento. I mezzi che si accingono a passare davanti alla nostra tribuna sono dei mezzi che riassumono efficacemente la rivoluzione tecnologica che l'esercito e anche le altre forze armate italiane stanno vivendo negli ultimi anni. Rivoluzione tecnologica ovviamente che lascia sempre al centro l'uomo e la donna, l'operatore. Vediamo sfilare dei mezzi ruotati che sono il VTLM2 e-troll, il VTLM Lince, che è una particolare versione dedicata alla guerra elettronica, e poi sopra mezzo rotato che potete vedere, sono riportati alcuni dei droni aerei in dotazione all'esercito italiano, tra cui il Rapier X-25, lo Skynex, l'APR Radon X e l'APR Xenon.
2: E che sono fondamentali. Allora grazie davvero al tenente colonnello Michele Lamanna, pilota di elicotteri dell'esercito, grazie, buon 2 giugno. E vorrei riuscire a fare un collegamento flash con Simona Decina. Simona?
4: Sì, eccomi, sono qui, sono ammirata dalla spettacolarità di questi mezzi militari che stanno passando e guardando il pubblico si legge proprio lo stupore e l'emozione di esserci. Elena, è interessantissimo vedere i più giovani che sono veramente ammaliati, questo mi sembra un ottimo segnale. Devo dire che anche oggi il clima qui a Roma è stato abbastanza clemente, perché le nuvole non danno la possibilità di soffocare con il sole. Qui vediamo tantissime persone anche commosse, si vedono degli occhi con la lacrima pronta a fuoriuscire. Per adesso è tutto, Elena, ti ridò a te la linea.
2: Grazie, adesso la forza armata che incarna la millenaria vocazione marittima del nostro paese, allora chi meglio di lei, comandante Mariani, ce la può illustrare?
1: Millenaria vocazione marittima è dovuta anche al fatto che siamo un paese con 8.000 km di costa. Abbiamo visto sfidare il contrammiraglio Sebastiano Rossitto, capo ufficio pianificazione del generale e finanziaria dello Stato Maggiore della Marina, che ha aperto la sfilata. Sentiamo adesso la banda della Marina Militare diretta dal maestro capitano di vascello Antonio Barbagallo e seguono ovviamente gli istituti di formazione. La Marina Militare è una forza armata completa, oggi impegnata con ben 12 navi in mare, siamo presenti dall'Atlantico fino all'Oceano Indiano con 2 navi, una diretta verso gli Stati Uniti, l'altra diretta verso l'isola di Guam, per proiettare la presenza del paese non solo militarmente ma anche in segno di diplomazia, di Made in Italy e di rappresentare quindi il nostro bel paese. Abbiamo visto adesso sfilare gli allievi della scuola navale militare Morosini e gli allievi marescialli della scuola sottufficiali di Taranto. Sta arrivando adesso una compagnia dell'Accademia Navale. Questi allievi, futuri comandanti, quest'estate imbarcheranno su nave Amerigo Vespucci, appunto attualmente in Atlantico in navigazione verso gli Stati Uniti, nell'ambito della sua campagna addestrativa estiva che fa parte anche quest'anno del cosiddetto tour mondiale Amerigo Vespucci 2026 Nord America, un'iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare prodotta dalla Difesa Servizi S.p.A. che serve appunto a portare il nostro paese non solo come presenza militare ma anche come presenza del Made in Italy e del know-how.
2: Ambasciatori appunto del Made in Italy, come dicevamo.
1: Ecco, adesso vediamo passare una compagnia mista delle navi con gli stendardi delle unità navali e una rappresentanza degli equipaggi. Come detto, sono tante le navi oggi pronte in missioni, comunque pronte H24, alcune pronte in porto, un totale di 37 navi in prontezza per operazioni di addestramento. Siamo presenti in Eunafor Atlanta, Eunafor Aspides, come abbiamo sentito prima con l'ammiraglio Argenton, Eunafor Irini. Comandiamo al momento tutte e tre le operazioni navali dell'Unione Europea, nonché l'operazione in Mediterraneo della NATO, la Standing NATO Maritime Group 2. Ecco una compagnia anche mista delle specialità, oltre agli equipaggi delle unità navali ci sono gli equipaggi dei sommergibili, il personale della Brigata Marina San Marco, i palombari del gruppo operativo Palombari, sempre del Consumi, il personale delle forze aeree della Marina, forze aeree moderne basate su aeromobili ad ala rotante e aeromobili ad ala fissa, tra cui gli F-35 Bravo. Sentiamo adesso sfilare una compagnia del terzo reggimento della Brigata Marina San Marco, una compagnia dedicata agli onori e ai servizi cerimoniali, oltre che alla difesa delle installazioni della Marina. Ecco invece passare una compagnia del corpo delle capitanerie di porto, un corpo della Marina Militare specializzato nel soccorso in mare e che gestisce tramite la dipendenza da 3 ministeri diversi, infrastrutture e trasporti, ambiente e sicurezza e sovranità alimentare delle foreste, gestisce gli 8.000 km di costa dal punto di vista demaniale, sicurezza e ordine pubblico. Chiude il settore la tradizionale sfilata dei mezzi, tra cui voglio segnalare due scafandri utilizzati per l'immersione a grande profondità, uno storico risalente a 1948 e invece un modernissimo ADS, Atmospheric Diving Suit, che è uno scafandro utilizzato dai palombari del Comsubim per operare fino a 300 metri di profondità in soccorso. Segue un battello d'assalto anfibio della Brigata Marina San Marco, brigata specializzata nelle operazioni anfibie da bordo delle navi anfibie della Marina Militare. e infine uno Yugin, un drone subacqueo utilizzato per la ricerca e la catalogazione delle mine nella guerra alle mine, che ovviamente adesso è molto molto di attualità.
2: Molto attuale. La ringrazio intanto, comandante. Un passaggio prima del quinto settore con Lucio Bondi, Valentino Russo, finora.
0: Sì, qui stiamo vedendo insomma passare adesso i mezzi pesanti, naturalmente le altre cariche dello Stato si alzano in piedi ogni volta per salutare, applaudire e rendere il loro omaggio ai corpi che stanno sfilando sui fori imperiali.
5: Sì, quello che vi posso raccontare io da profano del tema sono questi droni, sicuramente la cosa più interessante, perché qualche anno fa ricordo che non c'erano, allora quello sottomarino è una sorta di missile arancione che va a cercare le mine sott'acqua, e poi gli altri droni hanno una sorta di lanciatore, una catapulta sul retro dei mezzi naturalmente sono dei camion che servono a lanciare questi aerei in cielo, e poi naturalmente il loro volo rimane autonomo.
2: E questo è insomma quello che ti ha colpito. Allora grazie, quinto settore aeronautica militare, in postazione con noi il tenente Alessandra Faccelli, pilota di elicottero, centro di ricerca e soccorso pratica di mare. Buongiorno. 103 anni di storia sulle ali, 26 dall'ingresso delle donne nell'aeronautica. In virtù di questo, che cosa rappresenta oggi per lei questo 2 giugno?
6: Prima di tutto buongiorno a tutti e buona festa della Repubblica. Questo giorno sicuramente è importante per tutti noi perché è un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica e tutte le persone che hanno lottato per ottenerli, quindi sicuramente ha un'alta valenza simbolica, questo sì.
2: Intanto ecco, chi vediamo sfilare, così presentiamo il suo settore e che cosa fate, giustamente?
6: Allora, sì, in questo momento è appena passata la banda dell'aeronautica militare che ha come padrino d'eccezione Pietro Mascagni.
2: Un importante padrino.
6: Una piccola curiosità, i partecipanti sono tutti diplomati al conservatorio, propongono ovviamente un vasto repertorio in base all'occasione in cui sono chiamati a suonare. A seguire vediamo uno schieramento della scuola militare 2, fondata nel 2006, che è il primo scalino degli istituti di formazione dell'aeronautica militare, e dopo di loro un altro gradino, diciamo, a salire, l'Accademia Aeronautica, quindi il massimo istituto di formazione,
2: quella di Pozzuoli.
6: Esatto, di Pozzuoli, dove vengono formati appunto gli ufficiali della nostra forza armata.
2: Valorizzazione di etica e leadership.
6: Sì, sono concetti questi veramente importanti, soprattutto al giorno d'oggi, perché il compito primario dell'Accademia è quello di formare dei comandanti, quindi sì, sicuramente la formazione nell'ottica della leadership è importante, e prima di essere leader ci insegnano che dobbiamo essere follower, quindi collaboratori efficaci.
2: E poi adesso davanti ai nostri occhi.
6: Davanti ai nostri occhi in questo momento, con la tipica tuta verde, con gli equipaggiamenti di reparto previsti, c'è invece una formazione in combinazione da volo di piloti, aerosoccorritori, operatori di bordo, appartenenti alle varie linee e ai vari reparti.
2: Importante poi per quello che ovviamente lei fa, la ricerca e il soccorso sono
6: fondamentali. Sì, esattamente. E sì, vediamo poi a seguire.
2: Una compagnia d'onore dell'aeronautica, sì, militare, è esatto. Un'alta rappresentanza che opera nelle sedi istituzionali,
6: assolutamente,
2: giusto?
6: Assolutamente sì, è un ente appunto di alta rappresentanza che ha un valore simbolico molto forte, perché diciamo esprime come l'aeronautica, così come tutta la difesa, onori e serva lo Stato.
2: Poi dalla postazione con la bandiera di guerra sta sfilando in questo momento un altro gruppo, cioè appena passato davanti.
6: Sì, esatto, possiamo riconoscerli dai caratteristici baschi blu. Sono esatto i fucilieri dell'aria del 16° stormo protezione delle forze, che sono appunto specializzati nella protezione di personale, sistemi d'arma, velivoli.
2: Anche grande capacità antidrone, se non
6: anche
2: sbaglio.
6: Anche capacità antidrone, sì, perché ovviamente di questi tempi i droni sono una sfida sempre più attuale.
2: E poi siamo arrivati forse anche qui ai mezzi.
6: Sì, esattamente, vediamo sfilare alcuni mezzi, in particolare del terzo stormo di Villafranca. Possiamo vedere mezzi impiegati per la rilevazione ad esempio di agenti chimici, radiazioni nucleari, mezzi utilizzati per rifornire in tempi rapidi velivoli e in generale mezzi che vengono utilizzati per operare in aree remote.
2: Allora grazie al tenente Alessandra Faccelli, pilota del centro di ricerca e soccorso di pratica di mare. E allora eccoci, comandante, si stanno avvicendando tutti i vari schieramenti, quindi insomma stiamo vedendo davvero dei fori proprio animati.
1: Ecco, sentiamo adesso in sottofondo la fanfara delle Legioni Allievi Carabinieri.
2: E allora passo subito la palla al maggiore Luca Leccese, che è in servizio all'ufficio operazioni del Comando Generale dei Carabinieri.
7: Sì, buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica. Sentiamo la fanfara della Legione Allievi Carabinieri con la marcia d'ordinanza, la fedelissima, composta da Luigi Cirenei, un allievo di Mascagni, seguita subito dopo da una compagnia di ufficiali nella caratteristica uniforme, la grande uniforme speciale che poco si differenzia da quella utilizzata durante il Regno d'Italia. La vediamo, è particolarissima con le sue spalline, le marsine, le controspalline e una bandoliera luccicante, seguita subito dopo da una compagnia che è una selezione di tutti gli istituti addestrativi, quindi abbiamo allievi marescialli, allievi carabinieri, sono
2: comandanti di domani,
7: comandanti
2: possiamo
7: di
2: dire.
7: Domani, comandanti di stazione e i carabinieri delle stazioni prossimi ormai ai reparti che compongono e concludono lo schieramento degli istituti addestrativi. Segue una compagnia di selezione dell'organizzazione territoriale, li vediamo comandanti di compagnia con la caratteristica sciarpa azzurra, gli ufficiali in prima riga, seguiti dai comandanti di stazione.
2: Sono i carabinieri accanto a noi, quelli accanto ai cittadini, che troviamo su tutto
7: accanto.
2: Esattamente.
7: Certo. E poi vediamo, non possiamo non notarli con i caratteristici stivali, i carabinieri del nucleo radiomobile per il pronto intervento H24, seguiti poi dall'aliquota di primo intervento responsabile degli interventi più a rischio terrorismo. Ecco qui il grido dei falchi, dei cacciatori, sono reparti speciali specializzati appunto nello snidare latitanti in territori impervi della Sardegna, della Calabria, della Sicilia, della Puglia, seguita da una rappresentanza di tutti i reparti speciali per la tutela del lavoro, della salute, dell'ambiente, con una rappresentanza dei nostri amici a quattro zampe, quindi vediamo anche
2: cani importanti per la ricerca anche di sostanze stupefacenti, insomma
7: armi, droga ed esplosivi. Segue una rappresentanza della linea forestale, la tutela dell'ambiente è uno dei compiti esclusivi, con oltre 7.000 carabinieri. E infine sentiamo il grido folgore dei carabinieri paracadutisti del primo reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania, seguiti da una selezione di reparti della linea mobile che assicurano il loro impegno in patria e all'estero. Ricordiamo, sono oltre 1.000 i carabinieri schierati all'estero, sia per la protezione delle sedi diplomatiche che per missioni di stabilizzazione di aree di crisi in Palestina, in Libano, in Libia, in Niger.
2: E anche qui mezzi, equipaggiamenti moderni.
7: Mezzi, equipaggiamenti moderni, proprio adesso vediamo sfilare delle moto di recentissima acquisizione, sono BMW, Ducati Multistrada, Yamaha Tracer, e un po' l'assetto a due ruote del pronto intervento del nucleo radiomobile. E subito dopo non possiamo non notarla, una Maserati MC Cura bellissima, vettura delta prestazioni per il trasporto di organi e sangue, insieme all'Alfa Romeo Giulia quadrifoglio verde, seguita poi dall'Alfa Romeo Tonale e dalla Jeep Renegade Full Electric che è in dotazione alle stazioni.
2: C'è anche forse un momento rapidamente per ricordare quelli che sono i caduti fondamentali, insomma, per voi?
7: Sì, purtroppo nel 2025 abbiamo avuto 5 caduti, più di 2.300 carabinieri in servizio, feriti, che testimoniano l'impegno spesso a rischio del bene più prezioso che i nostri carabinieri profondono in Italia e all'estero.
2: Allora, davvero io ringrazio il maggiore Luca Leccese, ufficio operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, e vediamo se c'è pronta impostazione la nostra inviata Simona Decina per un collegamento flash.
4: Ecco, sì, io vorrei dire una piccola notizia a proposito della sfilata dei carabinieri. In questa sfilata c'è anche Briciola, che è il cane mascotte dei carabinieri, in particolare del 4° reggimento a cavallo. È piccolina ma ha un grandissimo carisma e soprattutto c'è sempre alla parata del 2 giugno. Questa sua presenza, che forse quest'anno sarà il suo ultimo appuntamento istituzionale, perché Briciola ha 13 anni e forse deve godersi la sua meritata pensione.
2: Ed effettivamente ne parleremo. Ti ringrazio Simona, perché nel frattempo il settimo settore, quello della Guardia di Finanza, è iniziato. Benvenuta in postazione al tenente colonnello Teresa Marchesano, comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Frascati. Nec recisa recedit, neanche spezzata retrocede, è in là per raccontare un po' di questo schieramento.
8: Esattamente, sì,
2: neanche recisa recedit, neanche spezzata retrocede, un'antica frase latina coniata da Gabriele D'Annunzio. Eccoci che sfiliamo e sfila il comandante della legione allievi della Guardia di Finanza, il generale di divisione Marco Lainati, seguito dalla banda musicale del corpo nella tradizionale uniforme storica. E c'è da dire che quest'anno per la banda musicale è un anno importante, perché ricorre il centenario. La banda musicale è stata fondata nel 1926 e quindi insomma quest'anno le celebrazioni hanno preso il via con un concerto al Teatro dell'Opera di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica. Poi ci sono i reparti di istruzione che arrivano, i reparti di istruzione del corpo. Il primo è l'Accademia e sono allievi ufficiali in uniforme storica dell'Accademia della Guardia di Finanza con in testa la bandiera d'istituto. A seguire ecco la compagnia degli allievi marescialli in storica, color verde e con l'arma che portano. Dunque, la scuola ispettori e sovrintendenti dell'Aquila ha sede all'Aquila e la scuola istruisce a destra i marescialli e i vicebrigadieri da inserire nel servizio operativo.
8: Io adesso intravedo i cosiddetti baschi verdi, effettivamente una compagnia del comparto antiterrorismo è pronto impiego, questo copricapo che li contraddistingue.
2: È proprio così, sfilano i baschi verdi. Le proiezioni operative dei baschi verdi sono molteplici, dalla tutela dell'ordine pubblico al contrasto alla criminalità, ai traffici illeciti, controllo del territorio, scorte e misure di protezione. La scuola di addestramento di specializzazione è ad Orvieto ed è la struttura del corpo che si occupa dell'alta formazione specialistica. Seguono la compagnia del contingente mare che sfila con la tradizionale uniforme blu, in testa c'è la bandiera d'istituto della scuola nautica di Gaeta. C'è da dire che il corpo è l'unica forza di polizia operante sul mare per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, questo a partire dal 2017. E poi ci sono i finanzieri del soccorso alpino della Guardia di Finanza,
8: fondamentali.
2: Sì, la scuola alpina di Predazzo, la scuola alpina più antica del mondo. E c'è una compagnia mista appunto con i finanzieri in tenuta di navigazione, da volo e da soccorso alpino, come abbiamo appena detto.
8: E chiude questo settore, anche in questo caso, mezzi, equipaggiamenti sempre più moderni, più attrezzati.
2: Alcuni mezzi in uso alla Guardia di Finanza. Abbiamo in sfilamento tre moto Honda NC750X impiegate per il servizio di staffetta e scorta in occasione di cerimonie militari e grandi eventi. Possiamo vedere un quad in sfilamento in uso al soccorso alpino, utilizzato per il raggiungimento rapido di zone impervie con attraversamento di percorsi estremi. E poi vediamo un Alfa Romeo tonale con la monocellula e un Alfa Romeo Giulia per l'impiego nei servizi operativi e di istituto. Vediamo anche una Jeep Avenger a motorizzazione elettrica.
8: Quindi davvero una dotazione importante. Allora voglio ringraziare anche il tenente colonnello Teresa Marchesano, comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Frascati. Grazie, buon 2 giugno. Torniamo tra il pubblico, tra la gente, le novità, le osservazioni. Simona Decina, Simona.
4: Allora Elena, ovviamente questa parata di quest'anno è particolarmente tecnologica. Hai parlato già dei droni che mentre noi vediamo la sfilata e la parata stanno sorvolando tutta la zona, dei cani robot, ma quello che va ancora raccontato è che tutta questa parata appare in diretta in varie live su tantissimi social, quindi è l'occasione anche per poterne fruire in qualunque parte, soprattutto da parte dei più giovani che sono degli attenti fruitori di social. Da qui Elena è tutto, ti ridò la linea.
8: E allora grazie, siamo arrivati all'ottavo settore comandante corpi militari e ausiliari dello Stato, tutti rappresentanti, una rappresentanza integrata tra l'altro del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, componenti che si dedicano alla tutela della dignità umana e dell'assistenza di chi ha bisogno di aiuto in situazioni di emergenza e non.
1: Ha aperto il settore la pluridecorata bandiera nazionale e guidata dall'ottavo colonnello Roberto Orchi, capo del quarto reparto storico pubblicistico dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Come detto, è il 160° anniversario della fondazione, nato il 1 giugno 1866. Il corpo ha accompagnato l'esercito di cui veste la divisa in tutti i principali conflitti dall'epoca oggi. E in particolar modo va segnalato che la bandiera che oggi sfila davanti alla compagnia del corpo militare è la bandiera dell'ospedale numero 68, il primo reparto militare italiano ad essere impiegato in teatro operativo estero in epoca repubblicana. Stiamo parlando del contingente delle Nazioni Unite durante la guerra di Corea tra il 50 e il 54.
8: Tra l'altro una partecipazione che aprì all'Italia l'ingresso a pieno titolo delle Nazioni Unite, bisogna ricordarlo, e celebra appunto 160 anni dalla fondazione, l'abbiamo detto. Però adesso c'è la fierezza nei volti che sfilano davanti tra poco al presidente della Repubblica Mattarella, sono le croce rossine, questo è ora il nome ufficiale proprio per valorizzarne la storia e la missione. Fino allo scorso anno erano chiamate infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. E beh, qui insomma lo spirito di sacrificio, garantiscono il servizio per l'emergenza profughi provenienti da Afghanistan, Ucraina, Striscia di Gaza, ma anche il supporto nella gestione dei flussi migratori. E beh, Valentino, insomma, presidente della Repubblica, lo vediamo dalla nostra postazione sempre molto emozionato quando sfilano le croce rossine.
0: Beh sì, insomma è un settore, insomma un corpo che è particolarmente caro al presidente della Repubblica, che comunque ha testimoniato sempre grande attenzione anche agli operatori umanitari, a chi nel mondo insomma
8: dà una mano,
0: dà una mano e che soprattutto particolarmente in questo periodo di conflitti permanenti e in cui il diritto umanitario, e questo lo ha ripetuto tante volte il capo dello Stato, è stato ripetutamente ed è ripetutamente violato in varie parti del mondo.
8: Ecco, comandante, si sta concludendo anche questo schieramento.
1: Si è concluso, abbiamo visto passare una compagnia di rappresentanza del Corpo Militare dell'Ordine di Malta e del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, un corpo speciale ausiliario dell'esercito che affianca tutte le volte per esigenze di supporto sanitario, e alle fine i mezzi ruotati che portano i labari del Corpo Militare Volontario, e segue in particolar modo una lettiga manotraiata del 1868, l'origine del trasporto sanitario del corpo.
8: La Polizia di Stato quest'anno ha un proprio settore, un settore ad hoc. Allora do il benvenuto, anzi il bentornato ad Eugenia Sepe, primo dirigente della Polizia di Stato, ufficio comunicazioni istituzionali. Buongiorno, buon 2 giugno, passo la palla a Valentino che insomma polizia ci tiene, possiamo dire.
0: Ci tengo particolarmente, visto che ho fatto il servizio militare nella Polizia di Stato, quando ancora si poteva. Dottoressa Sepe, allora oggi, insomma questo è quest'anno si celebra il 174° anniversario della Polizia di Stato, un'istituzione fondamentale per la sicurezza dello Stato.
9: Sì, buongiorno e buon 2 giugno a chi ci ascolta. Una istituzione fondamentale, la Polizia di Stato, da 174 anni al servizio della comunità. Quest'anno il nono settore è un settore autonomo che rappresenta il quotidiano impegno delle donne e gli uomini della Polizia di Stato al servizio della Repubblica Italiana. Un settore aperto da una comandante, una donna, la dottoressa Laura Pratesi, dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Toscana.
0: Adesso vediamo sfilare, ascoltiamo più che altro sfilare la banda della Polizia di Stato diretta da uno storico maestro, maestro
9: sì,
0: Maurizio Billi.
9: Il maestro Maurizio Billi che dirige la banda musicale della Polizia di Stato, che vediamo in uniforme storica, una formazione musicale nata nel 1928 che è anche un importante veicolo di divulgazione dei valori della legalità.
0: Sta sfilando adesso davanti a noi una compagnia di funzionari della Polizia di Stato. Anche questa forse è l'occasione per dire, per sottolineare le due parole che ha voluto sottolineare il Capo dello Stato ieri: dialogo e ascolto, il senso del servizio ai cittadini della Polizia di Stato.
9: Un servizio che viene svolto quotidianamente attraverso le diverse articolazioni che la Polizia di Stato ha sul territorio, ma anche un servizio che viene svolto nel quotidiano, nell'incontro col cittadino, che può avvenire in un ufficio denunce, ma anche in tutte le iniziative pubbliche e alle quali noi sovrintendiamo in qualità di autorità di pubblica sicurezza. Infatti avete visto sfilare proprio i funzionari in abiti civili con la sciarpa tricolore, che è il simbolo delle funzioni assegnate dalla legge a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
0: E abbiamo visto sfilare anche la compagnia composta dai poliziotti dei reparti mobili che che sono insomma il settore che tutela la nostra sicurezza nel corso delle grandi manifestazioni.
9: Sì, grazie alla professionalità di questi operatori viene garantito appunto l'esercizio delle libertà civili e democratiche e soprattutto il sereno svolgimento di tutte quelle iniziative pubbliche anche di livello internazionale, pensiamo alle Olimpiadi Milano Cortina. E inoltre voglio sottolineare che il reparto mobile concorre anche in tantissime attività di soccorso pubblico in occasione di calamità naturali.
0: Ecco, e qui è passata una splendida macchina, la Lamborghini della Polizia di Stato e anche le moto della Polizia Stradale.
9: Sì, sia la Lamborghini della Polizia di Stato che le motociclette sono in servizio alla Polizia Stradale e vengono utilizzate in settori, in servizi particolari. La Lamborghini per il trasporto organi e plasma, quindi in condizioni di emergenza. Ci piace dire che la velocità in questo caso è al servizio di una buona causa. E le motociclette che garantiscono anche la sicurezza di tante iniziative, pensiamo al Giro d'Italia che si è concluso proprio domenica a Roma.
8: E allora davvero grazie ad Eugenia Sepe, primo dirigente della Polizia di Stato. Un passaggio, qualche aggiornamento se c'è con Lucio Bondi?
5: Ma i commenti della politica sono tanti anche da parte di chi magari non è qui tra le tribune ma ha voluto seguire dal territorio le celebrazioni del 2 giugno. Di fronte a noi c'è il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani che ha rilasciato una battuta poco fa prima dell'inizio della sfilata e ha parlato dell'importanza della sicurezza perché più si è sicuri e più si difende la pace, un tema che è stato più volte sottolineato dalle nostre istituzioni. Anche Matteo Salvini, l'altro vice premier, ha ringraziato i costruttori di pace, un riferimento al nostro impegno nelle varie missioni.
8: E allora perfetto, buon 2 giugno a Carmela Finestra, dirigente di Polizia Penitenziaria, questo decimo settore. Anche in questo caso la Polizia Penitenziaria ha un proprio settore, svolge un ruolo delicato, fondamentale, lo diceva adesso Bondi, per la sicurezza della nazione, importante questo tema.
10: Buongiorno, sì, il Corpo di Polizia Penitenziaria quest'anno ha un settore a lei completamente dedicato, è un grande onore e una grande emozione. Sì, rappresentiamo sicuramente un pilastro fondamentale dello Stato democratico.
8: Peraltro apre il settore il primo dirigente Anna Maria Daniele, una donna a capo di questo settore. La formazione, le donne, il primo accesso, il primo ingresso nella Polizia Penitenziaria.
10: Sì, le donne ora rivestono un ruolo fondamentale all'interno del Corpo di Polizia Penitenziaria, rappresentano circa il 17% dell'organico, siamo più di 6.500, e le donne che appartengono al ruolo ufficiale sono 307, molte delle quali sono a comando di istituti penitenziari. L'ingresso delle donne all'interno della Polizia Penitenziaria si è avuto nel 1990 con la riforma, con la legge 395, prima c'erano le vigilatrici penitenziarie che non erano un corpo di polizia, con la riforma invece c'è stata quindi l'assunzione del Corpo di Polizia Penitenziaria e il primo concorso risale proprio al 1995.
8: Gruppo di intervento operativo, reparto specializzato che interviene veramente in situazioni di emergenza per ristabilire l'ordine, e poi un accenno davvero a quelli che sono ormai gli escamotage per evitare che si possano introdurre dall'esterno droga, cellulari nelle carceri.
10: La Polizia Penitenziaria oggi è una polizia a tutto tondo che assicura la sicurezza sempre all'interno e all'esterno degli istituti. Il GIO, gruppo di intervento operativo, è un reparto specializzato che rappresenta una delle specialità del Corpo di Polizia, che interviene in scenari ad alto rischio, quando quindi non è possibile rispondere con le forze territoriali che rappresentano il cuore della Polizia Penitenziaria. Oggi la Polizia Penitenziaria è al passo con i tempi perché risponde in maniera con l'informatica, con la sicurezza, con le informazioni scientifiche a quella che è una criminalità sempre più sottile, sempre più acuta, ad esempio con i piloti UAS che sono appunto formati per contrastare l'ingresso dei droni all'interno degli istituti penitenziari che porterebbero droga o armi o cellulari, o con il servizio cinofili che appunto interviene all'interno degli istituti per evitare appunto che vi siano sostanze stupefacenti.
8: Vorrei anche ricordare gli agenti della penitenziaria, sono fondamentali e collaborano alle attività di reinserimento sociale dei detenuti. La finalità della pena è proprio quella di rieducare, così come sancito dall'articolo 27 della nostra Costituzione, rapidamente i mezzi che hanno sfilato. E poi gli auguro davvero buon 2 giugno.
10: Grazie, sì, il reparto territoriale rappresenta il cuore della polizia penitenziaria perché garantiamo la sicurezza ma costruiamo percorsi di legalità e di reinserimento all'interno. I mezzi sono una riprova di questa evoluzione che quindi diciamo, ci rappresentano come un percorso sempre in continuo cambiamento guardando al futuro e specializzandosi contro la criminalità.
8: Grazie Carmela Finestra, dirigente di polizia penitenziaria, grazie. Comandante Mariani, torno da lei, siamo già al nono settore, i corpi non armati ad ordinamento civile dello Stato.
1: Abbiamo visto sfilare davanti a noi il dirigente superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'ingegner Paolo Mariantoni, comandante delle scuole centrali antincendio, ed è seguito dalla banda dei Vigili del Fuoco e subito dopo da una compagnia mista dei Vigili del Fuoco, un corpo fondamentale la cui bandiera è decorata da 28 medaglie d'oro, 5 medaglie d'argento e 2 attestati di pubblica benevenza. La compagnia, composta da 54 tra donne e uomini provenienti dalle strutture territoriali dei Vigili del Fuoco di tutta Italia, sfila in uniforme operativo con lo sfondo del tricolore dispiegato dal Colosseo sul Colosseo proprio dai Vigili del Fuoco questa mattina.
8: E l'abbiamo detto, e poi le volontarie e i volontari della Croce Rossa Italiana con le inconfondibili divise rosse, la Croce Rossa è la più grande organizzazione umanitaria nel mondo, in Italia, nel nostro paese pensate conta più di 150.000 volontari distribuiti su tutto il territorio. La sua azione è davvero fondamentale, negli ultimi anni in particolare si è contraddistinta per la risposta all'aiuto alle persone colpite dalle alluvioni in Toscana, in Emilia Romagna, come non ricordare addirittura le stesse sedi della Croce Rossa devastate dalla furia dell'acqua, ma davvero da altre tantissime attività, l'accoglienza dei migranti, dei civili in fuga dalle recenti guerre, ma offre anche riparo e supporto ai profughi per favorire le evacuazioni da ospedali e strutture sanitarie. E adesso un altro bel momento, quello delle maglie dei berretti bianchi, sfilano i giovani, i giovanissimi volontari del Servizio Civile Universale che hanno scelto di dedicare alcuni mesi della propria vita alla patria, agli altri in sostanza. La bandiera celebra i 25 anni dalla nascita del servizio, quindi un altro importante anniversario. Sono 800.000 i volontari che dal 2001 hanno partecipato a progetti di servizio civile in Italia e all'estero. E anche qui forse Valentino, insomma i ragazzi, c'è Mattarella che sorride davvero, forse non voglio dire come non mai, ma sorride veramente tanto a questi ragazzi e al loro impegno.
0: Beh, un'attenzione veramente particolare quella che il presidente Mattarella ha sempre dedicato ai giovani, e peraltro ricordo che oggi pomeriggio, insomma in serata, ci sarà un altro avvenimento importante, perché il presidente Mattarella dialogherà con 10 giovani sul senso della Repubblica e sul passato, il presente e il futuro del paese.
8: E adesso la volta della polizia locale di Roma Capitale.
1: Abbiamo sentito e stiamo sentendo tuttora la banda fondata nel 1870, composta da 70 elementi, e segue al comando dirigente Marco Alia uno schieramento composto da agenti e funzionari della polizia locale di Roma Capitale, impegnati ogni giorno sul territorio affinché la città sia più vivibile, agendo a tutela della comunità, ponendosi come primo punto di riferimento per cittadini e per i milioni di turisti che ogni anno visitano Roma. Sono seguiti subito dopo dalla squadra d'onore della Polizia Metropolitana di Roma Capitale e diretta dal comandante Marco Cardilli. Il corpo è presente all'interno del schieramento rappresenta nella filiera di sicurezza un importante presidio di prossimità per tutte le comunità del territorio metropolitano, garantendo sicurezza stradale, tutela ambientale e vigilanza delle acque interne.
8: E adesso il Servizio Nazionale di Protezione Civile con la bandiera decorata con 5 medaglie d'oro sfilano su alcuni mezzi speciali impiegati nelle principali emergenze, comandante. Tra l'altro vorrei ricordare significativo il lavoro svolto quest'anno proprio durante la frana che ha colpito il comune di Niscemi. Assistenza alla popolazione, superamento dell'emergenza, messa in sicurezza del territorio, tutto un ciclo. Importante anche il contributo assicurato in occasione del drammatico incendio di Capodanno a Cramontana. E grande attenzione anche alla solidarietà internazionale con le operazioni di evacuazione medica dalla striscia di Gaza che hanno consentito davvero il trasferimento e l'accoglienza in Italia di bambini feriti, pazienti bisognosi di cure urgenti. Il Dipartimento prosegue anche nel sostegno umanitario alla popolazione ucraina attraverso l'invio di aiuti destinati alle comunità colpite dal conflitto. Dietro ogni intervento ci sono insomma competenza, sacrificio, spirito di servizio e fondamenta, e torniamo veramente all'apertura di questa parata, fondamenta di questo sistema di protezione civile sono gli 8.000 sindaci italiani, insomma i comuni italiani.
1: Segue una rappresentanza su automezzi del Ministero degli Affari Esteri e in particolar modo rappresentanza dell'unità di crisi, dei consoli e dei vicinatori degli ultimi corsi diplomatici che presto giureranno fedeltà Repubblica. Sono i rappresentanti del Corpo Diplomatico Nazionale che da una parte nell'unità di crisi gestisce la presenza dei nostri concittadini all'estero aiutando spesso anche in collaborazione non solo con le forze armate ma anche con la protezione civile, il rimpatrio d'emergenza, i casi necessari. E in particolar modo invece i diplomatici sono coloro, sono gli strumenti A che rappresentano il paese all'estero nei pressi degli altri paesi e B che rappresentano una sicurezza per il cittadino italiano in difficoltà in un altro paese. Ecco, adesso vediamo i mezzi dei vigili del fuoco, i camion, un'autoscala, un'autopompa, diversi camion specialistici per il corpo nazionale. Sono seguiti da alcuni mezzi della Croce Rossa e un'ambulanza, ecco qui in particolar modo.
8: Tutti i mezzi fondamentali che dicevamo proprio per operare in contesti più o meno difficili, ma comunque per far fronte alle emergenze.
1: Esatto, sono tutti mezzi necessari non solo per emergenze in ambito internazionale, ma ovviamente sono mezzi che vediamo sfilare sulle nostre strade tutti i giorni in soccorso della popolazione, che sia un soccorso medico o come nel caso di Vigili del Fuoco, anche semplicemente il famoso gatto sull'albero.
8: Esattamente.
0: È uno dei momenti più attesi della parata, perché vediamo i bersaglieri.
8: Vediamo i bersaglieri che sono pronti, però io prima vorrei fare un collegamento con Simona Decina a proposito insomma di aiuto, di soccorso e rapidamente prima che i nostri bersaglieri corrano.
4: Sì Elena, guarda, noi abbiamo appena sentito la testimonianza di Deborah e raccolto la testimonianza di Deborah Diodati, che è il vicepresidente nazionale della Croce Rossa. Sentiamola.
11: La presenza della Croce Rossa italiana ha un significato molto particolare. Siamo qui con i corpi ausiliari, con le volontarie e volontari, con una storia lunga oltre 160 anni. Quello che guida l'azione della Croce Rossa sia a livello nazionale che a livello internazionale è quello dell'umanità. Quindi considerare ogni essere umano e non voltarsi mai dall'altra parte.
4: Lo slogan di oggi è al servizio del paese. È il vostro slogan?
11: Sì, noi siamo un'Italia che aiuta ovunque per chiunque.
8: E allora i bersaglieri, primo reggimento, sono in posizione, 180 passi al minuto, è una corsa in musica, davvero importantissimo il loro copricapo, comandante.
1: La vaira, il copricapo che contraddistingue il corpo dei bersaglieri, che vediamo indossato anche dal generale Portolano, capo di stato maggiore di difesa, che è a sua volta bersagliere, che serviva a coprire l'occhio per facilitare la mira.
8: Momenti che precedono questa corsa, c'è già attesa, fibrillazione, quindi noi tra poco ci asterremo dal commento perché ce li godremo tutti fino in fondo, questa corsa spettacolare con gli strumenti, 180 passi al minuto, davvero tanta roba, davvero tanto. Ancora qualche istante pronti per sfilare correndo con il loro tradizionale cappello piumato.
1: Segnalo che si tratta di una compagnia del primo reggimento bersaglieri.
8: È una dimostrazione fisica ma anche una tattica. Eccoli. Efficace nella battaglia. Eccoli. Eccoci, dovremmo esserci. Cellulari puntati.

0: E avete sentito l'applauso, avete percepito indubbiamente l'entusiasmo per quella che è davvero una corsa straordinaria. Ma comandante, sfilare correndo 180 passi al minuto suonando contemporaneamente, che significa?
1: Essere bersaglieri.
0: Essere bersaglieri, effettivamente. È così. Allora, cerchiamo di capire se, insomma, questo pubblico ha davvero reagito così emozionato alla corsa, Simona Decina.
2: Emozionato tutti, gli bersaglieri si sa fanno parte un po' della nostra storia, della nostra cultura, e poi questi 180 passi, questa corsa è contagiosa. Tra l'altro nelle prove che sono state fatte dai bersaglieri anche i cittadini si sono liberamente uniti nella corsa, chi più chi meno. Ma adesso io vorrei far sentire al nostro pubblico la testimonianza di Luigi D'Angelo, che è il direttore dell'ufficio emergenza della Protezione Civile. Sentiamole, poi torna a te la linea, Elena.
3: Siamo al servizio del paese, tutti noi ci sentiamo al servizio del paese, incluso il volontariato organizzato di Protezione Civile, che sono cittadini che danno quello che possono per aiutare gli altri.
2: Questa parata, quali valori dovrebbe
3: stare vicino a quelli che soffrono? Le istituzioni devono essere vicino a chi soffre, aiutare chi soffre e soprattutto collaborare e trovare le modalità per evitare la guerra.
0: Ed eccoci allora, di solito i bersaglieri concludevano la rassegna del 2 giugno, adesso invece davanti a noi sta sfilando il 12° settore, quello dei reparti a cavallo.
1: Aperti dal colonnello Alessandro Barone, comandante del 4° reggimento Carabinieri a cavallo, stanno sfilando i reparti, abbiamo sentito le musiche della fanfara del 4° reggimento, seguita appunto dalla famosa mascotte Briciola, e adesso sta sfilando il reggimento Lancieri di Montebello.
0: Mascotte Briciola che abbiamo detto a breve andrà in pensione probabilmente, quindi ultimo anno.
1: No. Probabilmente l'ultimo anno anche per lei. I reggimenti, il Lancieri Montebello, in un'unità come storica sono appena passati, segue appunto la rappresentanza dei carabinieri appunto del 4° reggimento, eccoli qua, sfilare con noi, mentre in distanza sta arrivando la parte ipotrainata dei cavalli.
0: Resta una festa indubbiamente. A proposito di cavalli, tuttavia non possiamo rapidamente non ricordare l'episodio che è avvenuto nella notte tra il 29 ed il 30 in occasione delle prove di questa parata, con l'accensione dei fuochi che ha fatto imbizzarrire e fuggire per le strade della capitale una trentina di cavalli di più reparti, tra l'altro uno purtroppo è stato abbattuto. In questa corsa sono rimaste ferite 4 persone. C'è però stata subito un'inchiesta interna della polizia di Roma Capitale, che ha individuato 4 vigili urbani. Vediamo, sta indagando chiaramente la procura di Roma, uno in particolare avrebbe ammesso di aver acceso la miccia, comunque provvedimenti nei loro confronti sono già scattati perché sono stati sospesi, questo solo a dovere di cronaca in una festa che tale rimane, che non condiziona minimamente ovviamente quello che stiamo raccontando, quello
1: il
0: che stiamo
1: ministro
0: vedendo.
1: Della difesa Guido Crosetto subito saputo, era ancora fuori dall'Italia prima di entrare per la festa, ha espresso subito la sua solidarietà e vicinanza. Mi piace
0: rimarcare
1: Non è vero, pare che non sia stato,
0: ma che comunque diciamo molti hanno avuto bisogno
1: molti
0: di cure veterinarie, una quindicina.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. E soprattutto i 4 ragazzi feriti più seriamente, che è la cosa più preoccupante, insomma.
0: 2 persone in particolar modo, insomma, che sono fortunatamente in pericolo.
1: Ecco passare appunto una rappresentanza della Polizia di Stato ed infine due obici ipotrainati del Reggimento Artiglieria Terrestre a cavallo. Ecco, sentiamo il rumore dello sferagliare dei 2 pezzi di artiglieria sul selciato di Via dei Fori Imperiali. Questo ovviamente il tradizionale passaggio dei reparti a cavallo è seguito dall'ancor più tradizionale passaggio delle spazzatrici
0: delle spazzatrici che ricordiamo ogni anno sfilano in qualche modo anche loro lungo Via dei Fori Imperiali, obiettivamente
1: facendo un lavoro assai importante.
0: Assolutamente, lavoro importantissimo. E allora vediamo intanto se ci sono commenti, aggiornamenti, notizie.
4: Allora, dalla redazione politica, visto che abbiamo parlato dei 2 vicepremier, un po' per par condicio, visto che sulle tribune qui riservate ai parlamentari vediamo tanti rappresentanti del governo e della maggioranza, ma anche quelli delle opposizioni, vi segnalo che Giuseppe Conte, si parlava prima di giovani, e proprio ai giovani ha dedicato il suo augurio per il 2 giugno, ha detto: ascoltiamoli, combattiamo per loro e con loro per realizzare i valori della Costituzione. E anche Matteo Renzi dall'opposizione è intervenuto pochi minuti fa con un messaggio: 80 anni fa gli italiani scelsero la libertà, la democrazia e il futuro, da allora il paese ha attraversato sfide e cambiamenti profondi, costruendo istituzioni solide, conquistando libertà, diritti, crescita e opportunità.
0: Allora, ancora un po' rumore di sottofondo, mix in realtà di rumori, in primis le macchine spazzatrici per ripulire, lo abbiamo detto, tra poco forse ne riusciremo a sentire un altro per via del sorvolo degli elicotteri anche quest'anno, fondamentali.
1: Sono in avvicinamento, dovrebbero essere in avvicinamento.
0: Dovrebbe.
1: La formazione è composta da un totale di 20 elicotteri, tra elicotteri in servizio presso l'esercito, marina, aeronautica, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato e vigili del fuoco. Sono mezzi versatili che le forze armate, i corpi e i corpi non armati dello Stato utilizzano per tutte le funzioni d'istituto, sia per la parte più prettamente militare che per la parte di sorveglianza e di soccorso alla popolazione, in particolar modo nel caso dei vigili del fuoco.
0: Ancora qualche minuto in un cielo che è davvero terso, sì, forse qualche nube in realtà, però tutto sommato sarà un cielo perfettamente sorvolabile, ma certo sono abituati a ben altro.
1: C'è adesso... Beh sì, sono i mezzi abituati ad operare in tutte le condizioni atmosferiche, ovviamente in base sempre ai compiti dell'istituto per cui sono impiegati. Ci spieghiamo rapidamente che per l'esercito volerà un elicottero a 129 mangusta con elevati standard di protezione dell'equipaggio, un elicottero d'attacco, e verrà seguito dal nuovo elicottero di esplorazione scorta AH-249 Fenice, e un LUH-169 impiegato anche per la lotta agli incendi boschivi.
0: Ecco, io qualche rumore comincio a percepire, quindi evidentemente è arrivato,
1: esatto,
0: il momento.
1: E un NH-90 sempre per esercito. Per la marina sfideranno gli elicotteri medio pesanti 101
0: e sono
1: 90.
0: Sopra le nostre teste proprio in questi istanti,
1: sì,
0: precisamente sopra la sua, comandante.
1: Esatto, li sentiamo da vicino, sono il caratteristico rumore delle pale. Ecco qua gli elicotteri della Marina Militare, che insieme ovviamente alla componente d'ala rotante e alla componente d'ala fissa, basata su aerei a decollo corto e atterraggio verticale, sia AV-8 che F-35, insieme agli elicotteri della Marina sfila un AV-100 basata su aerei a decollo corto e atterraggio verticale, sia AV-8 che F-35, insieme agli elicotteri della Marina sfila un AV-139 della Guardia Costiera.

0: anno e che di fatto segna un po' l'avvio della chiusura di questa della rivista sui fori imperiali, ci saranno quattro studenti, quattro diciottenni. Il numero che non è casuale.
1: Poi tra pochissimo lo diremo meglio. Esatto. E allora forse riusciamo a mandare un break pubblicitario e torniamo subito. Grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
10: Quanti anni hai?
9: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Speciale GR1.
1: Rai Radio 1, e allora lo speciale del 2 giugno dedicato agli 80 anni della festa della Repubblica, al microfono Elena Baiocco. Un altro bel momento, Valentino Russo, il nostro quirinalista, perché ci sono quattro ragazzi che stanno salendo in tribuna presidenziale e Mattarella li sta accogliendo.
0: Eh sì, sono Adriana, Assia, Federico e Letizia che stanno stringendo le mani al Presidente della Repubblica e naturalmente al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Senato e Camera, il Presidente della Corte Costituzionale. È un momento che si ripete ogni anno, la consegna di un dono al Presidente della Repubblica. Quest'anno il tema non poteva che essere quello degli 80 anni, 80 anni della Repubblica, ma anche 80 anni in cui si festeggia un anniversario, cioè 80 anni di democrazia compiuta, il voto delle donne
1: per la prima volta,
0: per la prima volta, prima alle amministrative e poi al referendum tra monarchia e repubblica, ed è una strada lungo la quale ancora camminiamo per rendere sempre più giusta e più libera la nostra società. E quindi sono quattro diciottenni, quattro ragazzi che poco più di un mese fa,
1: esatto,
0: poco più di un mese fa hanno potuto votare per la prima volta, e tra pochi giorni tutti e quattro affronteranno, insomma, il primo grande esame della loro vita, che è l'esame di maturità. E ricordiamo l'augurio che il Presidente Mattarella ha fatto a tutti i maturandi, insomma, un augurio di fare bene, e ricordando che 80 anni fa il nostro paese fece un esame di maturità proprio oggi, votando al referendum.
1: È la maturità della nostra Italia, no? Questo ha ricordato in un presidente molto felice di aver incontrato questi ragazzi, come vediamo che adesso stanno scendendo dalla tribuna presidenziale.
0: Gli hanno consegnato un dono, un'opera dell'artista Cinzia Leone.
1: Bello poi che traccino appunto questa strada che è compiuta, ma non forse compiuta fino in fondo, dei ragazzi, come hai ricordato tu, dei neo diciottenni.
0: Del resto una caratteristica è quella della partecipazione.

0: partecipazione, partecipazione su cui il Presidente della Repubblica da sempre insiste, partecipazione dei giovani, partecipazione di tutti i cittadini al nostro paese, a contribuire a migliorare il nostro paese.
1: E adesso un altro momento, perché io sto vedendo sotto i nostri occhi un enorme tricolore, non dico tanto grande quanto quello che è stato srotolato sul Colosseo, però è veramente importante. Che succede, comandante, adesso?
2: È la fine della sfilata, prima degli onori del Presidente, viene mostrato il tricolore, che è stato raccolto da una rappresentanza di tutti i reparti che hanno preso parte alla rivista.
1: Sfoggiato, quindi, proprio, una passerella del tricolore su questi fori.
2: Sì, perché la bandiera è il simbolo più evidente del continuo attaccamento ai valori che costruiscono la vera e più nobile risorsa delle istituzioni e quindi di questi 80 anni di Repubblica. Dagli ideali di Risorgimento, attraverso le drammatiche esperienze delle due guerre mondiali, fino ai giorni nostri, questi valori hanno caratterizzato la storia delle istituzioni, una storia indissolubilmente legata alle vicende del nostro paese.
1: E la poi bandiera sfila appunto alla testa delle rappresentative, come abbiamo detto, colora il cielo al passaggio delle frecce tricolori e chiaramente viene fatto sfoggio giustamente della bandiera proprio sulle principali facciate di edifici pubblici, di aziende, ma non solamente, è veramente un simbolo, un ponte tra generazioni e un elemento di unità.
2: È un simbolo perché il cittadino, prima ancora di onorarla esteriormente, la porta nel cuore ed è dinanzi a questa che gli uomini e le donne prestano il loro giuramento di fedeltà alla patria e alle sue libere istituzioni.
1: Ed effettivamente stanno continuando, ecco, questo gruppo che rappresenta un po' le persone, gli uomini e le donne in divisa e non, che hanno sfilato, stanno adesso raccogliendo questa bandiera lungo via dei Fori Imperiali.
2: Adesso aspettiamo, appunto, mentre aspettiamo l'arrivo del reggimento Carabinieri a cavallo con lo squadrone alla guida dello squadrone del reggimento Corazzieri per rendere gli onori finali al Presidente della Repubblica, appunto si finisce di sistemare i Fori Imperiali, pronti appunto per la fase finale di questa manifestazione.
1: E allora quali saranno le fasi finali? Spoileriamo, se così possiamo dire, ormai le conosciamo.
2: Provenienti da Piazza Venezia, appunto, la fanfara del quarto reggimento si avvicinerà, si schiererà davanti al Presidente della Repubblica insieme al reggimento Corazzieri per rendere gli onori finali a capo dello Stato. Dopodiché in contemporanea dovrebbe transitare per il tradizionale saluto la pattuglia delle frecce tricolori.
1: Ecco, pattuglia che è già transitata ovviamente, Valentino, questa mattina, e abbiamo assistito al passaggio sempre in asse ovviamente della pattuglia. È sempre anche quello un bel momento che caratterizza queste giornate, che poi portano ad unione, a riunirsi attorno a dei simboli.
0: Beh sì, insomma, sono il simbolo per eccellenza del nostro tricolore nei cieli, lo abbiamo visti passare, è stato veramente bellissimo. Peraltro noi che stiamo a Roma abbiamo sentito abbiamo assistito alle prove delle frecce in tutti questi giorni ed è sempre un momento stupendo quando passano sopra di noi.
1: Ok, bandiera, insomma, profondo di significato simbolico, il cittadino che la porta nel cuore ancora prima di onorarla esteriormente, lo ricordava il comandante, davanti alla bandiera che donne e uomini prestano il loro solenne giuramento di fedeltà alla patria, alle libere istituzioni.
2: E non per nulla la bandiera più lunga sarà quella che stenderanno le frecce dei colori, così come hanno fatto questa mattina nell'onorare il Milite Ignoto a Piazza Venezia, lo faranno anche sopra il cielo dei Fori Imperiali. Il tricolore più lungo, ricordiamo che le frecce tricolori sono il 313° gruppo addestramento acrobatico dell'aeronautico militare, che da oltre 65 anni rappresentano nel mondo l'eccellenza dell'aeronautica militare italiana e una delle immagini più riconoscibili del nostro paese. Sono capaci di unire competenza professionale, spirito di squadra e passione per il volo. I piloti provengono tutti dalla linea caccia della Forza Armata e, oltre a svolgere l'attività di volo acrobatico, continuano ad addestrarsi per mantenere la prontezza a essere impiegati qualora dovesse servire nelle attività operative. Il velivolo attuale, il Macchi MB339 PAN, Pattuglia Acrobatica Nazionale, è in sostituzione, verrà sostituito brevemente con il nuovo Leonardo M346, un aereo bimotore che viene tuttora impiegato per l'International Flight Training School istituita a decimo anno. Rafforzando il ruolo delle frecce tricolori, quali testimonia del Made in Italy e delle eccellenze, in linea con i principi che hanno sempre caratterizzato la pattuglia acrobatica, anche quest'anno è stato scelto un velivolo interamente progettato e prodotto in Italia. Ecco, sentiamo adesso la fanfara del 4 reggimento Carabinieri di Cavallo che si avvicina appunto per schierarsi davanti al Presidente della Repubblica.
1: Che si avvicina, e dunque allora vedremo lo schieramento, e il Presidente già saluta l'arrivo di questo schieramento. Quando sarà, ci saranno chiaramente gli onori militari finali e si concluderà la rassegna, ma sempre con questa grande aspettativa, questa emozione delle frecce tricolori, insomma.
2: Sentiamo lo scalpitio degli zoccoli mentre la fanfara appunto precede il reggimento dei carrozzieri, che adesso si schiereranno pronti a rendere gli onori finali al capo dello Stato, che poi saluterà e salirà sulla tradizionale flaminia per tornare al Quirinale.
1: Lo stanno facendo un cavallo dopo l'altro.
2: Sempre affascinante vedere la divisa dei corazzieri.
1: Sempre affascinante, corazzieri e tutta la tribuna presidenziale che è chiaramente in piedi per quello che è il momento conclusivo e una giornata che in due ore e mezzo ha animato via dei fori imperiali. Stiamo attendendo proprio questo istante. E intanto sicuramente, Valentino, la giornata del presidente non si conclude qua.
0: No, no, decisamente no, assolutamente. La racconteremo naturalmente su Radio 1 e su Radio 2, su Radio 3, sono i nostri giornali per tutta la giornata, nelle prossime ore, prossimo appuntamento con i giovani e poi il concerto stasera.
3: Prego allora, resi gli onori al Presidente della Repubblica.
1: Ed ecco allora, ascoltiamo.
4: Al Presidente della Repubblica!

0: ecco le frecce tricolori.
1: Sopra di noi delle scie meravigliose del verde, del bianco, del rosso. Ho lasciato passare, c'è l'applauso collettivo, i nostri occhi puntati in alto per le frecce. Abbiamo detto la pattuglia acrobatica nazionale che ha solcato il cielo tingendolo dei colori della bandiera italiana, il verde, il bianco, il rosso, i passaggi.
2: Ed ecco la lancia flaminia.
1: Che
2: arriva davanti alla tribuna presidenziale per accogliere il presidente Mattarella.
1: E frecce amate dagli italiani, lo diceva il comandante, ammirate in tutto il mondo, anche dallo stesso presidente della Repubblica, che adesso invece sta salutando la premier Meloni.
2: Sì, adesso i saluti anche con il presidente della Camera, il presidente della Corte Costituzionale, saluterà le autorità presenti.
0: Nel frattempo apprezziamoci un secondo passaggio.
2: Sì.
1: E anche questo davvero è stato un passaggio spettacolare, applaudito come potete sentire in sottofondo, con tre meravigliosi colori, quelli della nostra bandiera italiana, che hanno creato una sorta di nuvola accanto ad un'altra.
0: Sullo sfondo dell'azzurro, che è un altro simbolo del nostro Stato.
2: Grandi, grandissimi applausi per il Presidente della Repubblica Mattarella, che sta salendo a bordo della lancia Flaminia. Insieme a lui il ministro della difesa Crosetto, il generale Portolano e il segretario generale del Quirinale Zampetti.
1: Gli applausi sono davvero calorosi, sempre e comunque.
2: Sì.
1: E Mattarella va di nuovo verso la sua lunga giornata, come dicevamo.
2: Sì, perché lo ricordiamo, insomma, ci sono altri appuntamenti. Nel pomeriggio ci sarà questa conversazione con 10 under 35 sul passato, sul presente e il futuro del paese. Stasera a Piazza del Quirinale l'evento, il grande evento voluto dal Quirinale, i volti della Repubblica, tanti artisti che parleranno sul palco e racconteranno quello che è stato e quello che è e sarà.
1: E con la scorta dei corazzieri, esatto. Così il Presidente della Repubblica si avvia, e Via dei Fori Imperiali comincia a questo punto a spopolarsi, anche se ancora ce ne vorrà. Per un commento, insomma, conclusivo, voglio tornare in mezzo al pubblico con la nostra inviata Simona Decina. Simona.
3: Sì, ecco, le persone cominciano piano piano a raccogliere le proprie cose, noi vediamo soprattutto le mamme con i bambini che si apprestano a cercare di raggiungere la strada, perché tra poco qui sarà difficilissimo defluire. La cosa che voglio ricordare, che non abbiamo detto, è che oggi, proprio in occasione del 2 giugno, tutti i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti, quindi un'ottima occasione per un po' di cultura. Prima di ridarti la linea, Elena, vorrei fare sentire ancora delle testimonianze raccolte nel pubblico.
1: Certo.
3: Questi 80 anni di Repubblica e di voto alle donne, sua nonna le ha raccontato, sì, il suo voto.
4: Sì, poteva finalmente far parte, dato che era un po' appassionata anche di politica, ma fino ad allora era esclusa, ecco.
5: Mia nonna, la prima volta che ha votato, è stata molto contenta perché aveva passato la guerra.
6: Lei da dove viene?
7: Io Basilicata, sono felice, ecco, di essere qui questa mattina, è molto importante ed è significativo, a maggior ragione 80 anni sono un anniversario comunque importante.
1: Eccoci allora tornati nella nostra postazione. E a questo punto, comandante, vorrei un commento conclusivo anche da lei e magari lanciare un'iniziativa importante.
0: Ma il commento ovviamente è sempre favorevole, l'appoggio del pubblico alla sfilata, tradizionale sfilata militare, è sempre una cosa che ci riempie il cuore d'orgoglio. E invece, a proposito degli 80 anni, appunto, l'iniziativa voluta dal governo, ma in particolar modo dal Ministero della Difesa, di diffondere un fumetto illustrativo di quelli che sono gli 80 anni di questo percorso che ci ha portato ad oggi, per diffondere presso i più giovani, quindi in forma di fumetto per i ragazzi, verrà diffuso ad alcune scuole, la cultura del paese.
1: Allora, grazie. Quindi termina qui il nostro speciale su Rai Radio 1 dedicato agli 80 anni della Repubblica. Ringrazio i nostri ospiti, i miei compagni di viaggio, il capitano di fregata Federico Mariani, Valentino Russo, Lucio Bondì, Simona Decina tra il pubblico, il coordinamento giornalistico di Arianna De Giorgio, la nostra squadra tecnica, organizzazione Sergio Salata, coordinamento Luciano Pecoraro, poi Serena Mancarella, Federico Foroni, Andrea Di Marco, Damiano Quarato e dalla sede di Saxa Rubra Alessandro Pazienza. La collaborazione del nostro Damiano Pennacchiotti. Adesso le notizie con Massimo Cecchini. Ancora buon 2 giugno da Elena Baiocco e da Rai Radio 1.
6: E allora buongiorno anche da Saxa Rubra. Le altre notizie di questo 2 giugno: sale a 17 morti il bilancio dei massicci raid russi della notte sull'Ucraina, le vittime sono 11 a Dnipro, 6 a Kiev, con oltre 100 feriti. Il presidente Zelensky denuncia il lancio di 656 droni e 73 missili e torna a chiedere agli Stati Uniti nuove forniture per il sistema di difesa Patriot. Non si fermano gli scontri tra Israele ed Hezbollah nel sud del Libano, almeno 6 morti nei raid delle ultime ore, un'escalation che continua nonostante l'annuncio di uno stop alle ostilità da parte di Trump dopo un duro colloquio con Netanyahu. Ma il primo ministro ha però escluso cambiamenti nella sua strategia militare. La cronaca: 2 fermi per la strage di Amendolara in Calabria, dove 4 braccianti pakistani sono morti carbonizzati in auto, gli arrestati, loro connazionali identificati grazie alle telecamere. Le immagini mostrerebbero le portiere bloccate dall'esterno prima che il veicolo venisse incendiato. L'accusa è omicidio plurimo aggravato, in corso le indagini sul movente. E ancora cronaca: a Bordighera la morte della piccola Beatrice, domani interrogatori di garanzia e udienza di convalida degli arresti per la madre Emanuela Aiello e il compagno Manuel Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina di 2 anni che sarebbe stata vittima di violenze ripetute. Determinanti le testimonianze delle sorelline. Paura nella notte in Calabria per il terremoto di magnitudo 6.2 registrato al largo di Amantea nel Cosentino, numerose le chiamate ai vigili del fuoco, completati i controlli, non risultano feriti o danni alle strutture. Il meteo, con una perturbazione che sta attraversando il nostro paese, porterà maltempo e temporali intensi prima al nord per allargarsi domani al centro e infine al sud, una situazione destinata a esaurirsi nella giornata e nelle prime ore di giovedì. E poi abbiamo lo sport con il tennis: l'Italia protagonista a Roland Garros con 3 azzurri qualificati ai quarti di finale, Cobolli, Berrettini, Arnaldi, oggi tocca al doppio Bolelli, Vavassori a caccia delle semifinali. Queste le altre notizie di questa giornata, di questa festa della Repubblica del 2 giugno. Vi ricordo tutti gli approfondimenti tra poco nel GR1 delle 13 e tra poco l'informazione regionale dalle nostre 16. Ci sentiamo più tardi alle 13.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibò. 8x1000 unionebuddista.it.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
3: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: La festa della Repubblica in regione a Bolzano, le celebrazioni in Piazza Walter, insigniti per particolari meriti 15 cittadini, lo storico Obama spiega perché la provincia di Bolzano non andò al voto nel 1946. A Trento, celebrazioni ufficiali del 2 giugno in Piazza Duomo, Repubblica imperfetta ma permette ai cittadini di migliorare il sistema, sottolinea il sindaco Ianeseri nel pomeriggio a Rovereto l'iniziativa Donne, Pace, Repubblica. Resta in carcere con l'accusa di tentato omicidio Marcus Dorfman, autore dell'aggressione di giovedì scorso in un bar di Cardano in terapia intensiva in condizioni ancora molto gravi, il 67enne ferito. La statale 48 delle Dolomiti a disposizione di ciclisti e pedoni da Cavalese a Predazzo, Fiemme senza auto, con decine di associazioni in campo per la mobilità sostenibile. Buongiorno e ben ritrovati al giornale radio regionale in conduzione a Bolzano Barbara Ciolli, a Trento Davide Sigler, in regia Hans Thiela e Nunzio Messeri. In apertura naturalmente le celebrazioni anche in regione per la festa della Repubblica. Partiamo da Bolzano.
5: La prima festa della Repubblica da commissario del governo, Maddalena Travaglini l'ha vissuta in una terra nella quale il 2 giugno del 1946 non si poteva votare per scegliere tra Repubblica e Monarchia.
6: Non si poteva votare, però la Repubblica e la sua Carta Costituzionale conservano, tutelano, riconoscono le autonomie, riconoscono a livello costituzionale le autonomie speciali, e credo questo sia un messaggio molto importante da poter condividere con la popolazione di questa provincia.
5: Due studenti hanno letto in due lingue articoli della Costituzione, con particolare rilievo infatti a quelli dedicati alla tutela delle minoranze linguistiche e delle autonomie locali. Consegnate poi diverse onorificenze di ufficiale o cavaliere della Repubblica a persone che si sono distinte nel loro lavoro, accanto ad una serie di esponenti delle forze dell'ordine, funzionari dello Stato e del Comune di Bolzano e protagonisti del mondo del volontariato cittadino. In Piazza Walter per tutto il giorno è aperta una mostra di mezzi militari. I festeggiamenti di Bolzano sono stati preceduti dalla solenne cerimonia dell'alza bandiera di Laives alla presenza delle massime autorità e delle associazioni locali. La cerimonia si è tenuta nella nuova piazza, analoga cerimonia dell'alza bandiera in Piazza Duomo a Bressanone. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
7: Nel pomeriggio per il 2 giugno a Rovereto l'iniziativa Donne, Pace, Repubblica e da poco a Trento si è conclusa la celebrazione ufficiale in Piazza Duomo. Sentiamo.
8: L'alza bandiera del tricolore sulla torre civica, sulle note dell'inno di Mameli suonate dalle bande cittadine, poi il messaggio del capo dello Stato, letto dalla commissaria del governo di Trento, Isabella Fusiello, parole in cui Mattarella ha ricordato la svolta di quel voto richiamando i valori di eguaglianza, solidarietà e pace attraverso l'esercizio democratico, con la sottolineatura del ruolo delle donne per la prima volta alle urne in quella consultazione. In una piazza Dante, gremita di militari e corpi di polizia, ma anche di comuni cittadini, si sono celebrati così i primi 80 anni di Repubblica Italiana, nel capoluogo della provincia che quel 2 giugno 1946 risultò la più repubblicana d'Italia. Un diritto dovere, quello del voto, sottolineato dal prefetto Fusiello.
9: Una scelta che deve restare ancora nei nostri cuori e soprattutto nelle nostre comunità. La libertà, il diritto di voto conquistato con sudore e soprattutto con sacrificio umano.
8: Sul valore sempre attuale di quella scelta democratica si è soffermato il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.
10: Gli italiani scelsero di essere cittadini. La Repubblica, le democrazie sono imperfette? Sicuramente. E però ci permettono liberamente a noi cittadini, visto che la Repubblica siamo noi, di migliorarle. Negli altri sistemi non democratici questo non è possibile.
8: Francesco Macaro, TGR Trento.
4: In piazza Domenicani a Bolzano, a margine della manifestazione ufficiale per la festa della Repubblica, stamani una contromanifestazione del gruppo Assemblea per la Palestina Bolzano per dire no a una Repubblica fondata sulla guerra e all'aumento delle spese militari. E torniamo appunto sullo snodo fondamentale, fondamento per la Costituzione e anche la storia italiana, il referendum del 2 giugno 1946, prima votazione nazionale a suffragio universale. Non vi parteciparono però gli abitanti delle terre ancora oggetto di trattative diplomatiche, ossia Trieste, Venezia Giulia, Zara e Alto Adige. Fernanda Scarmagnana ne ha parlato con lo storico Hannes Obermeier.
11: Nel 1946 la situazione dell'Alto Adige, della provincia di Bolzano, era completamente diversa da quello del resto d'Italia, perché è una situazione di passaggio, una terra di mezzo, il cui futuro non era ancora definitivamente deciso dagli alleati, in buona sostanza.
12: Così nei territori contesi cittadini e cittadine non poterono scegliere tra monarchia o repubblica. Diversa la situazione di chi viveva in Bassa Tesina oltre Adige, ancora aggregata al Trentino dal 1927.
11: Però vi è poi l'intervento dell'SVP appena nata che dice no, guardate, non partecipate perché si spera ancora di tornare all'Austria, cosa che ovviamente sappiamo anche dietro le quinte era già deciso a sfavore.
12: Oltre alle ragioni giuridico-diplomatiche sull'esclusione dal voto degli abitanti in provincia di Bolzano, pesò la questione della cittadinanza, ancora da definire dopo le opzioni.
11: Larghe strati della popolazione di lingua tedesca e ladina aveva di suo uno status giuridico da chiarire, perché avevano optato per la Germania, cioè per la Germania nazista, e tantissimi non erano poi emigrati, come ben sappiamo, ma non avevano ancora riacquisito la cittadinanza italiana. Questo rimarrà uno dei temi di fondo della seconda parte degli anni 40, della questione sudtirolese complessiva.
7: Lo statista trentino Alcide De Gasperi fu l'ultimo presidente del Consiglio del Regno d'Italia e il primo della Repubblica Italiana. Abbiamo parlato del suo ruolo con Marco Odorizzi, direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, fondazione che oggi promuove una visita guidata tutta speciale al Museo Casa De Gasperi di Pieve Tesino.
13: Indietro di 80 anni, quel 2 giugno, quello in cui la storia repubblicana dell'Italia ebbe inizio, non fu propriamente una festa. Non solo un esito tutt'altro che scontato, ma anche una scelta, quella del referendum, che rischiava di dividere la politica del paese appena uscito dalla guerra. Lo ricorda Marco Odorizzi, presidente della Fondazione De Gasperi. Lo statista trentino dice fu il principale fautore della scelta referendaria.
14: Che non fu un atto scontato, molti avrebbero preferito che fosse l'Assemblea Costituente a scegliere la nuova forma dello Stato, quindi la politica e i politici di professione a decidere. Per De Gasperi il nuovo corso doveva iniziare da una scelta che veniva davvero dal basso, dagli italiani e per la prima volta anche dalle italiane.
13: Voto, ricorda ancora Odorizzi, che si limitava a un indirizzo dato all'Assemblea Costituente. Per questo De Gasperi cercò di non spaccare il paese indicando una scelta.
14: Anche lo stesso esito del referendum e la proclamazione della Repubblica non furono qualcosa di scontato, ma il frutto di giorni di mediazione dura e tesa in cui De Gasperi diede tutto quello che aveva da dare al futuro del suo paese.
13: Per rievocare quei giorni, il Museo Casa De Gasperi a Pieve Tesino organizza oggi pomeriggio speciali visite guidate. Danilo Elia, TGR Trento.
4: La cronaca: resta in carcere Marcus Dorfman, il biker di 55 anni che giovedì scorso in un bar di Cardano ha aggredito un 67enne. Caduto all'indietro sbattendo la testa contro l'asfalto, l'uomo resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Bolzano in prognosi riservata. Dorfman, ex membro degli Hells Angels, deve rispondere di tentato omicidio. All'udienza di ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, respinto dal giudice per le indagini preliminari Schönsberg, la richiesta della difesa degli arresti domiciliari.
7: Incidente nella notte a Tiarno di Sopra, Val di Ledro. Due giovani di 22 e 17 anni si sono ribaltati con un Apecar. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Soccorritori allertati attorno a mezzanotte sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco volontari di Tiarno di Sopra, forze dell'ordine e sanitari. I due ragazzi sono stati trasportati, uno dei quali in elicottero, all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.
4: Oggi a Bolzano diverse altre iniziative per la festa della Repubblica, a cura dell'Ampi nella Sala Europa di Vederronco, dalle 16 il concerto del coro Bella Ciao e a seguire lo spettacolo Sempre Libere di Controtempo Teatro. Per gli 80 anni della Repubblica, fino a giovedì, anche una mostra al Centro Civico di Oltrisarco, aperta a tutta la cittadinanza e realizzata dalle alunne e dagli alunni delle scuole primarie e medie dell'Istituto Comprensivo Bolzano 4. Nei mesi di approfondimenti, ci spiega la dirigente scolastica Cristina Crepaldi, hanno studiato anche gli articoli della Costituzione, suggerendone di nuovi.
15: È l'articolo che prevede il diritto al gioco e lo hanno declinato in molti modi, mettendo in luce come il gioco consenta di rendere colorato il mondo, ma anche hanno scritto una loro Costituzione fatta di una trentina di articoli e hanno puntato su alcuni articoli che a loro sono piaciuti molto, ad esempio il diritto all'istruzione oppure l'uguaglianza di tutti e la tutela di tutte le lingue di cui è composto il nostro territorio.
7: Dalle 10 alle 16 di oggi la statale 48 delle Dolomiti rimarrà chiusa al traffico formando una pista ciclabile temporanea attraverso i paesi della Val di Fiemme dal centro di Cavalese fino al Biolago di Predazzo. È Fiemme senza auto. È lì per noi Silvano Ploner.
16: Sì, Davide, ritorna Fiemme senza auto, iniziativa che dal 2009 praticamente ogni anno per una giornata restituisce agli abitanti della Valle di Fiemme le proprie strade, a chi le vuole percorrere a piedi, a chi le vuole percorrere in bicicletta o anche a tante famiglie che magari si ritrovano a poter passeggiare qui lungo la strada statale con i loro bambini per una giornata diversa. Gli organizzatori magari speravano nel bel tempo che ha caratterizzato le scorse settimane, ma che per oggi ha temporaneamente abbandonato almeno la Valle di Fiemme. Comunque tanta gente fin dalle 10 di questa mattina sulla strada con tutti i mezzi, come detto, un'iniziativa che andrà avanti fino alle 17 di oggi pomeriggio. Martina Vinante della PT della Valle di Fiemme Cembra, insomma, siete riusciti anche quest'anno a coinvolgere tutto il territorio.
17: Sì, certo, quest'anno ci sono una quarantina di associazioni che nonostante il meteo non proprio favorevole si stanno mettendo in gioco, sono tutti pronti, aspettano tutti gli abitanti della Val di Fiemme e tutti coloro che vorranno, insomma, partecipare a Fiemme senza auto quest'oggi, quindi Valle, li aspettiamo.
16: Grazie. Valle di Fiemme che vuole anche sfruttare il traino delle Olimpiadi per spingere sempre di più sull'utilizzo dei mezzi pubblici e di una mobilità sostenibile. Dalla Valle di Fiemme è tutto, a voi.
4: E per l'arte, fino al 13 settembre è aperta la 10ª edizione della Biennale Gardena Future Paradise Gardens, inaugurata nel weekend.
12: 24 installazioni di 28 artisti provenienti da 15 paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Lituania, Messico. Al centro la natura, una natura legata però all'idea di giardino sviluppata dallo svizzero Samuel Leuenberger, curatore di questa mostra internazionale d'arte contemporanea che si snoda tra Ortisei, Santa Cristina e Pilat.
18: Ich wollte den Idee des Gartens als Metapher brauchen.
19: Ho voluto usare l'idea del giardino come metafora di uno spazio dove trovarci per discutere anche di temi non semplici. Il giardino per me innanzitutto rappresenta un luogo che rispecchia la speranza, che può creare pace. Può essere però anche visto come spazio chiuso che esclude certe persone e avere quindi anche una connotazione negativa.
18: Leute raushalten oder kann auch etwas Negatives bedeuten.
12: 6 i temi forniti da spunto per le opere, ma molti artisti sono stati ispirati soprattutto dalle Dolomiti, dalla natura dei luoghi d'esposizione, dal contatto con le persone che ci vivono e lavorano. L'invito del curatore è al confronto per definire un futuro giardino paradisiaco. 3 possibili interrogativi: cosa coltivare e perché, come prendercene cura senza sopraffare, come creare spazio ad altre forme di vita. In programma visite guidate il mercoledì e la domenica, laboratori per bambini, atelier aperti. Fernanda Scarmagnanti, GR Bolzano.
7: Ora vi parliamo di una libreria fondata 33 anni fa a Roma e che da 10 è a Rovereto, la libreria Arcadia, e festeggia il compleanno.
20: C'è una libreria indipendente a Rovereto che festeggi i suoi primi 10 anni e che sorride. È vero, in Italia libri se ne vendono meno che in passato. È vero, alcune librerie sono in sofferenza, altre chiudono. Ma non è una regola, dice Monica Dori, una dei 4 soci della libreria Arcadia.
21: La parte di lettori del Trentino è una parte molto buona, sono lettori forti che leggono volentieri e che amano un posto che fa comunità, che farete, dove venire a scoprire libri che non sanno che esistono.
20: La libreria offre presentazioni di libri a ciclo continuo, in pratica una ogni 2 o 3 giorni, e anche servizi editoriali, traduzioni letterarie, curatela di festival. Ma il cuore resta sempre il caro vecchio libro di carta, che viene scelto con cura e proposto ai lettori. Libri di nicchia o difficili, accanto a titoli amati dal grande pubblico, ma soprattutto propone autori entrati nel cuore dei suoi 4 soci.
21: Quello che amiamo di più e che ama tanto anche Rovereto è Jan Brocken. Concluderemo i festeggiamenti dei nostri 10 anni l'11 settembre ospitandolo. Verrà alla Sala della Filarmonica e presenterà il suo libro e suonerà anche qualcosa, perché è anche un ottimo pianista.
20: Giovanni Stinco, TGR Trento.
4: Tempo in peggioramento in regione, piogge diffuse in serata anche con temporale di forte intensità, grandine e raffiche di vento. È tutto, grazie per l'attenzione, una buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Famiglia S.P.A. Un programma a cura di Giacomo Tomasi con la collaborazione di Giulia Tomasi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Al microfono Giacomo Tomasi, all'assistenza tecnica Luca Cardin. Salutiamo Giulia Tomasi, sempre qua con noi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giulia, nel corso di questa puntata saremo io e te, non ci saranno altri ospiti, ma si addice per questa puntata, visto che trattiamo il tema del ritiro sociale. Si addice bene anche perché il ritiro sociale è un tema che affronti quotidianamente e uno dei più grandi problemi che affliggono il nostro tempo. La situazione più estrema e nota probabilmente al nostro pubblico di ritiro sociale è quella degli hikikomori, termine di origine giapponese che significa stare in disparte, un fenomeno che trae origine dalla cultura nipponica degli anni 80. Ma prima non esisteva il ritiro sociale, cioè che cosa differenzia il ritiro sociale classico, per esempio quello degli eremiti, rispetto a quello degli hikikomori, Giulia?
2: In qualche misura sono entrambe scelte di vita, quindi l'eremita come l'hikikomori scelgono di isolarsi dal resto della società, ma negli hikikomori si identifica sempre una forma di sofferenza e quindi in qualche misura il ritiro, l'isolamento e l'autoreclusione diventano delle scelte che però simboleggiano alle persone che stanno accanto a questo ragazzo, a questa ragazza, a questo adulto, una fase di dolore. Questo lo dico perché l'eremita, nel momento in cui sceglie questo stile di vita, questa carriera in qualche modo, lo sceglie con un anche senso di pace interiore, quindi come se avesse trovato la sua strada e il modo di essere in contatto con la natura oppure con una forma più alta, no? Un po' di senso di esistenza. Mentre invece l'hikikomori si ritira all'interno delle mura domestiche, quindi in casa, spesso addirittura in camera, e lo fa però con un senso di profonda rabbia nei confronti della società contemporanea o un senso di inadeguatezza nei confronti della società, ma soprattutto di profonda rabbia nei confronti dei genitori, che però, se ci pensate, paradossalmente sono proprio le persone con cui scelgono di continuare a vivere e con cui scelgono di rimanere in casa in qualche modo. E quindi questo non si può non vedere come un estremo e silenzioso tentativo di dimostrare a qualcuno che c'è qualcosa che non va.
1: Poi avremo modo di approfondirlo, però torniamo al Giappone degli anni 80, perché incuriosisce un po' il fatto che all'epoca internet non esisteva, uno si ritirava nella sua stanzetta e più che utilizzare qualche giochetto così del computer ancora in fase, sì, sviluppata, ma fino a un certo punto, cos'è che faceva, com'è che passava il tempo?
2: Allora, questo è interessante perché appunto oggigiorno noi ci stupiamo del fatto che qualcuno possa stare a casa senza internet, mentre invece fino a 20 anni fa era la normalità per tutti. Però brevissima storia di come nasce il ritiro sociale in Giappone, che ci aiuta a capire come mai questo fenomeno è esploso negli anni 80. La società giapponese è una società ovviamente ipercompetitiva, molto più della nostra in qualche misura, per cui i bambini già alla scuola dell'infanzia vengono messi nella miglior scuola dell'infanzia, perché poi così potranno entrare nella miglior scuola elementare, poi miglior scuola media, eccetera eccetera, tutto con l'obiettivo di entrare nella miglior università per avere il miglior lavoro. Quindi fin da piccolissimi questi bambini vengono invitati all'iperprestazione e fuori dalle scuole di vari ordini e gradi vengono mandati a fare approfondimenti tematici, tendenzialmente didattici. Allora, cosa succede? Che quindi questi bambini che poi diventano ragazzi sono essenzialmente delle macchine da studio. Alla fine delle scuole, che noi chiamiamo scuole superiori, c'è il tentativo di entrare in questa università top. Cosa succede? Che a un certo punto in Giappone ci si accorge che tanti, ovviamente non entro, scusate, premessa, se non entro nell'università top non scelgo di andare in una delle università non così buone, ma mi prendo un anno per rimanere a casa e studiare e poi riprovare. Certo. Cosa ci si accorge negli anni Ottanta? Che tanti dei ragazzi che fanno l'anno a casa, che passano quell'anno a studiare e a un certo punto entrano nell'università migliore, a un certo punto però non riescono più a uscire di casa. E però qui la domanda, no? E che è una domanda in risposta alla tua domanda: a che punto di questa storia il ragazzo si è ritirato? Perché come spesso accade, i genitori si accorgono del problema quando smette di esserci una prestazione sociale, cioè quando il ragazzo non va all'università o non va a scuola o non va a lavorare. Ma magari questo ragazzo è stato ritirato per tantissimi anni. Cioè, se io non ho amici, certo, non esco mai, studio e basta.
1: Arriva appunto il famoso momento in cui i nodi vengono al pettine. Ma fenomeno tipicamente giapponese, società ultra competitiva, uno magari si fa carico appunto di grandi responsabilità e poi dice io a un certo punto, così dal nulla, cioè c'è un evento scatenante di questa cosa.
2: Allora, possono esserci degli eventi più che scatenanti, in psicologia li chiamiamo precipitanti, cioè ci devono essere già prima delle condizioni, spesso che sono condizioni caratteriali, e poi possono avvenire, possono esserci degli elementi nella storia della persona che in qualche modo fanno dire basta, io adesso al mondo non credo più, io adesso alle persone non darò più fiducia, io adesso fuori in qualche misura non uscirò più. Tipici sono gli episodi di bullismo a scuola, per esempio, oppure i fallimenti in ambito scolastico lavorativo. L'esempio che facevo prima, studio come un matto per entrare nella migliore università, mi bocciano, vado a un colloquio di lavoro e mi dicono che non ho le competenze, ok?
1: Sì, sì.
2: Anche banalmente vengo richiamato, perché questi tendenzialmente sono ragazzi e ragazze che sono sempre stati iperprestazionali, sono spesso intelligentissimi, bravissimi a scuola, molto buoni, gentili, non disturbano mai e quindi non sono proprio neanche abituati ai richiami, ai fallimenti, alle cose che non vanno. Se quel richiamo, quel fallimento, quella cosa che non va viene rimandata a questo ragazzo o questa ragazza che è molto intelligente ma anche molto sensibile, dicevo, viene rimandato in una maniera un po' ruvida, il rischio è che venga percepito come un enorme elemento di invalidazione e quindi può fungere da fattore precipitante.
1: Allora, abbiamo detto appunto Giappone degli anni 80, adesso i primi hikikomori avranno una sessantina d'anni, sempre che esistano ancora o non ne siano usciti. E in Italia, che c'è un tipo di società assolutamente diversa rispetto a quella giapponese, il fenomeno quand'è che arriva e anche come si evolve?
2: Il fenomeno da noi inizia ad arrivare, cioè i primissimi casi vengono intercettati intorno al 2010, poi probabilmente c'erano anche prima, ma se ne parlava poco perché non era un fenomeno culturalmente conosciuto. Il problema però esplode con il Covid, ovviamente, cioè il lockdown come momento storico in cui tutti abbiamo sperimentato l'autoreclusione in qualche misura ha esacerbato questa che oggi è davvero una scelta di tantissimi adolescenti e preadolescenti. Non abbiamo dei dati certi in Italia, ci sono delle ricerche che diciamo ci fanno stimare che circa 50.000 ragazzi in Italia siano hikikomori.
1: 50.000 sono tantissimi.
2: Sono tantissimi e poi il problema è come li numeriamo, ma insomma il problema poi da noi, se prima dicevo in Giappone, quindi nella cultura nipponica, abbiamo un'età d'esordio del problema di passaggio fra le scuole superiori e le scuole e l'università, da noi l'età è molto molto più bassa, per cui tendenzialmente se un ragazzo sceglie di ritirarsi lo fa nel biennio delle superiori e quindi la maggior parte delle richieste dei genitori arrivano quando i figli sono entrati in adolescenza. Questo anche perché poi ovviamente da noi c'è un obbligo scolastico fino ai 16 anni, quindi è il momento in cui il ragazzo smette di andare a scuola, che il genitore voglia o meno chiedere aiuto, il sistema sociale in qualche modo parte, no?
1: Certo. Giulia, fare l'hikikomori oggi è presumibilmente un po' più agevole rispetto agli anni 80. Sicuramente si riusciva a vivere senza internet, però appunto internet aiuta, e non solo internet, anche mezzi tecnologici di ultimissima generazione sembra quasi che spingano le persone a rinchiudersi in casa, quindi l'uscita dalla propria stanza per certi versi potrebbe essere quasi vista come obsoleta. Se con un computer e una connessione internet è possibile ordinare qualsiasi oggetto di sostentamento, intrattenere relazioni virtuali, informarsi, lavorare e fare investimenti. Quindi questo fenomeno presumibilmente sarà anche in espansione.
2: Assolutamente. E faccio un parallelismo, no? I disturbi del comportamento alimentare esistono solo in società dove il cibo è garantito per tutti. Quindi, in qualche modo, il fatto che il ritiro sociale nella nostra società sia un fenomeno in espansione ci dice che noi viviamo una forma di privilegio altissima. Anche per quello forse in Italia negli anni 80 non si parlava di ritirati sociali, perché probabilmente un figlio negli anni 80 che sceglieva di non studiare e non lavorare era impensabile. Quindi penso a persone, adulti che ci ascoltano, che devono avere diciamo più di 30 anni, se pensiamo per un attimo che di aver potuto scegliere negli anni 80, 70 o anche 90 di dire io oggi a scuola non ci vado e non vado neanche a lavorare, ci pensiamo un secondo e poi diciamo era impossibile.
1: E perché oggi è possibile?
2: Oggi è possibile perché in qualche modo appunto la nostra cultura, la nostra società del privilegio ci dice che è effettivamente possibile, cioè come dicevi tu prima, che io con internet ho una porta sul mondo, che io se sto a casa non per forza muoio di noia, ma anzi posso essere intrattenuto molto di più, molto velocemente, molto più in maniera personalizzata se sto a casa, e quindi in qualche misura internet fa adagiare livelli di sofferenza sul tema del ritiro sociale. Poi attenzione, nessun adolescente, nessun adulto sceglie di autorecludersi in casa se sta bene, perché per quanto internet sia una porta sul mondo iperpersonalizzata, ma l'essere umano che sta bene sente la spinta alla socializzazione, sente la spinta ad avere un progetto individuale, di coppia o familiare. Quindi quando avviene il ritiro sociale, che come dicevo prima nella nostra società è in qualche modo spinto, questo è vero, ma c'è sempre dietro una forma di sofferenza individuale.
1: E perché una volta si riusciva a fare uscire questa persona di casa e adesso invece non si riesce più? Cioè, internet ci aiuta, come dire, ad anestetizzare anche la nostra condizione, eccetera. Però fisicamente perché non riesco a portare fuori questa persona, a evitare che stia tutto il giorno in camera? È uno sforzo troppo grande?
2: No, anche perché generalmente i genitori con figli in queste condizioni ci provano tantissimo, cioè io ho sentito dei genitori che veramente prendevano di peso il figlio o la figlia, li trascinavano in macchina, li portavano a scuola contro la loro volontà. Il problema è che dietro, oltre ai cambiamenti sociali dati da internet, ci sono anche stati dei cambiamenti di assetto familiare. Quindi negli anni 80 avevamo delle famiglie normative per cui le regole venivano imposte, venivano fatte rispettare, e qui aggiungo anche a tutti i costi, cioè c'era una visione anche della violenza, no? Come strumento educativo che oggi non esiste più, e quindi in qualche modo c'era anche non solo una forma di rispetto nei confronti dei genitori, ma anche una vera e propria paura, per cui il sintomo degli adolescenti degli anni 80 era l'uso di sostanze e non il ritiro sociale, quindi comunque c'erano forme di sofferenza, certo, ma diverse. Oggi invece abbiamo famiglie che sono molto meno basate sulla regola, ma sono molto più centrate sull'affetto. E quindi il tema è che quando c'è un problema o c'è una sofferenza, l'obiettivo delle famiglie è capire e spiegare. Che va benissimo, nel senso che, ripeto, la violenza come strumento educativo, certo, oggi per fortuna non esiste più. Dall'altra parte però questo fa sì che le forme di sofferenza oggi non siano più forme di sofferenza esplosive, quindi in qualche modo appunto negli anni 80 si scappava di casa, ma oggi sono forme di sofferenza implosive, quindi oggi io mi chiudo a casa. Una volta gridavo contro i genitori, oggi faccio muro di silenzio, non ti rispondo, non ti dico cosa c'è che non va. È cambiato il mondo, no?
1: Certo. E quindi quali segnali è opportuno riconoscere per evitare che un figlio, un fratello, una sorella, insomma, piombi in questo stato di ritiro sociale estremo?
2: Allora, intanto rassicuro i genitori, perché non è come il raffreddore che me lo prendo a seconda delle stagioni o l'influenza. Ci sono dei fattori, come dicevo prima, di predisposizione, cioè l'hikikomori lo si riscontra tendenzialmente in ragazze e ragazzi che sono stati bambini molto introversi. Quindi è una storia quella del ritiro sociale, certo, come dicevo prima. Abbiamo quindi bambine e bambini che hanno sempre prediletto di più attività individuali, che hanno sempre fatto fatica nel piccolo, nel grande gruppo, poche amicizie, tendenzialmente le monoamicizie, quindi solo uno, al massimo due persone, ok? Questo perché? Perché vuol dire che in qualche misura quel bambino o quella bambina sono sempre stati un pochino predisposti a prediligere l'isolamento. Qual è il problema? Che in una società così prestazionale come la nostra, un bambino così è molto comodo da gestire, perché gli puoi dare un sacco di cose da fare, tutte in maniera individuale, quindi facilmente gestibili a casa, e che lo fanno sembrare funzionale. Ma l'obiettivo di un, come dire, di un buon genitore è far sviluppare al figlio le capacità per stare al mondo. E oggigiorno per stare al mondo non mi interessa solo studiare, ma io devo saper stare con gli altri.
1: Quindi diciamo che nel caso in cui il ritiro sociale si sia verificato per un membro della nostra famiglia, a quel punto che situazione si vive in casa? Cosa accade?
2: Allora, è difficilissimo, perché soprattutto in quella che io chiamo la fase zero, cioè quando il problema diventa conclamato, a un certo punto il ragazzo o la ragazza dicono io non vado più a scuola, oppure io non vado a lavorare, non esco più, quello che succede è che c'è un'enorme frattura in famiglia, cioè i genitori precipitano nello sconforto perché non sanno più cosa fare, e io vi assicuro che ne ho visti tantissimi e questi genitori le hanno provate tutte, quindi se all'ascolto c'è qualcuno che dice questi genitori non hanno abbastanza polso, vi assicuro non è così. Il problema è che contemporaneamente però il ragazzo o la ragazza, quindi diciamo l'hikikomori, vive una fase di liberazione, perché a un certo punto accettare di dire io adesso scelgo di non uscire più è un'enorme liberazione dall'angoscia che il mondo esterno metteva. E quindi nella fase zero, quindi quando l'hikikomori dice questa è una mia scelta, mi va bene così, e i genitori invece sono nel pieno sconforto, abbiamo una rottura gigantesca in famiglia e c'è un'assenza di comunicazione gigantesca, con liti, conflitti, rabbia. Quindi se qualcuno all'ascolto ci sente, vi assicuro è assolutamente normale, sia che vostro figlio vi dica che non c'è nessun problema, che non vuole vedere uno psicologo, che lui sta bene così, vi rassicuro non è vero, però bisogna arrivarci a far evolvere la domanda, ed è assolutamente normale che ci siano alti conflitti in famiglia, perché state vivendo due fasi diametralmente opposte. Si può uscire dall'hikikomori, però è un percorso.
1: Un percorso lungo. Ecco, Giulia, sentendo questa cosa qua del fatto di vivere la condizione di ritiro sociale come liberazione, fa venire anche in mente tanti esempi della letteratura per il quale un comportamento, diciamo, non positivo diventa proprio l'essere liberi. E quindi effettivamente questa dinamica che ci sembra così moderna è sicuramente anche riscontrabile nel passato e sotto altre forme. E appunto stai parlando dell'uscita dalla condizione del ritiro sociale, quindi quali concetti è importante far passare per evitare appunto di trascorrere tutta la propria esistenza in una cameretta, perché è una situazione reversibile?
2: Assolutamente, se ne può uscire. L'obiettivo non è mai il reinserimento all'interno di attività prestazionali, quindi, perché i genitori spesso comprensibilmente dicono o studi o lavori, ma queste sono prestazioni, e come dicevamo prima, a livello sociale oggi ci dobbiamo dire, anche se magari darà fastidio ad alcuni all'ascolto, ci dobbiamo dire che in una società del privilegio come la nostra non è detto che tutti dobbiamo studiare o lavorare, poi questo tocca dei nostri, delle nostre corde morali, ma così è. Ma il problema è che l'essere umano, essendo un animale sociale, come ci diceva Aristotele, ha bisogno di relazione. Quindi il punto del ritiro sociale per me non è che non stai studiando e non stai lavorando, ma è che non riesci a tessere delle sane relazioni sociali, anche perché non studi e non lavori, e quindi perché la nostra è una società che ti richiede una prestazione, se non la fai questo ti autoesclude dalla socialità, e quello è portatore di grandissima sofferenza. Quindi il ritiro sociale non è una patologia, ma è una situazione patogena. Cioè, a un certo punto, se io non ho un progetto di vita, se io non ho relazioni, se non ho contatti col mondo esterno, anche se la mia è una scelta volontaria, creerò una situazione di malessere, che sia l'ansia, che sia la depressione, che sia una depressione esistenziale, perché allora che senso ha vivere se non ho un progetto? E quindi è quello il punto, non è una patologia, ma è una situazione patogena.
1: Noi siamo giunti al termine di questa puntata di Famiglia SPA. Giulia, siamo stati solo io e te in questa puntata, abbiamo approfondito in largo il tema appunto del ritiro sociale degli hikikomori. Noi mandiamo un saluto a tutto il pubblico di Rai Radio 1 e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
0: Avete ascoltato Famiglia SPA, un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Giulia Tomasi. Quo Datis, la sovranità digitale nel nuovo millennio, un programma a cura di Giuseppe D'Agostino, con la partecipazione di Sara Ejasi.
3: Buongiorno alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Quo Datis, sovranità digitale e dati nel nuovo millennio. Di questo si occupa il nostro programma e lo faccio insieme a Sara Ejasi, che mi fa compagnia come al solito e a cui cedo la parola per introdurre l'ospite di oggi.
4: E buongiorno Giuseppe, ti saluto con affetto e saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori di questo nostro podcast e introduco l'ospite di oggi, che in realtà è un ospite noto perché è stato con noi nell'altro podcast A caccia dell'intelligenza artificiale, Massimiliano Luca, è un ricercatore presso la Fondazione Bruno Kessler e a cui lascio la sua breve presentazione.
5: Grazie mille Sara e grazie mille per l'invito e grazie a tutti e tutte le persone che ci stanno ascoltando. Sì, io sono Massimiliano, mi occupo di ricerca nell'ambito dell'intelligenza artificiale, lavoro in Fondazione Bruno Kessler, dove tra le altre cose mi occupo di cercare di capire i bias e gli stereotipi che i modelli che usiamo oggi, quindi modelli come ChatGPT, quelli che chiamiamo Large Language Models, si portano dietro e perché se li portano dietro, no? Cioè da dove nascono questi bias, da dove nascono questi stereotipi e quindi da dove raccolgono i dati e le informazioni che poi ci riforniscono.
3: Io vorrei partire proprio con questa cosa, quella che tu, diciamo, a microfoni spenti mi dicevi essere la data provenance. Come funziona per i dati? Cioè un po' come quando andiamo in pescheria, no? Che il pesce deve essere tracciato, ci dicono che viene dal Mediterraneo, dall'Atlantico. Ecco, per i dati esiste qualcosa del genere, giusto per fare un discorso molto comprensibile al grande pubblico.
5: I dati che in realtà vengono utilizzati da questo modello sono i dati che poi sono disponibili sul web, sono i dati che noi postiamo su certi tipi di piattaforme. Mi vengono in mente anche esperimenti come quello di Wikipedia, no? Dove ognuno di noi può contribuire fornendo delle informazioni. Quello che noi definiamo come data provenance, come concetto, in realtà è il capire chi sta fornendo quel tipo di informazioni e che tipo di informazioni vengono date. Dopodiché sì, cioè, ci dovrebbe essere una tracciabilità di quelli che dovrebbero essere i siti utilizzati piuttosto che non utilizzati per allenare questi algoritmi. Alcuni fornitori di servizio dicono chiaramente quali dataset, quali informazioni, quali dati sono stati utilizzati per allenare questi algoritmi. Alcuni fornitori di servizio dicono chiaramente quali dataset, quali informazioni, quali dati sono stati utilizzati per allenare i loro algoritmi.

0: È un po' questo il problema, è un po' questo il problema della data provenance, nel senso che raccogliendo informazioni solo da certi tipi di siti web o magari solo un certo tipo di informazioni, noi in realtà in qualche modo stiamo selezionando chi stiamo facendo parlare per allenare questi algoritmi, no? Ti faccio degli esempi di cose che abbiamo visto. Ci sono tantissimi large language model, quindi queste cose come ChatGPT per esempio, ma tantissime altre, solo un esempio. A cui, per esempio, se chiediamo chi sono, dandogli una lista della spesa di quello che abbiamo fatto, se ci sono oggetti tecnologici al suo interno, beh, questo algoritmo ci definirà 100% con una sicurezza incredibile che siamo degli uomini, no? Perché semplicemente nei testi che ha raccolto per addestrarsi c'è questa associazione molto forte tra, l'uomo e la tecnologia. Si vede anche su un sacco di altre cose, per esempio se si fa una domanda a questi modelli dove gli si chiede di descrivere un dirigente aziendale, il dirigente aziendale verrà sempre descritto come un uomo, tendenzialmente bianco. Questi sono i problemi della data provenance, cioè effettivamente noi selezionando il tipo di informazione che usiamo in fase di addestramento, stiamo riempiendo questi modelli di bias, di quelli che sono poi nel mondo di oggi. Ci sarebbero anche delle tecniche per fare delle cose più bilanciate, no? Quindi per evitare che questi bias siano effettivamente presenti nel modello, che questi stereotipi siano lì e siano amplificati. Perché poi c'è anche un discorso di amplificazione di queste cose. Cioè, nel momento in cui questi modelli, che oggi sono utilizzati ovunque, sono utilizzati tantissimo, si portano dietro questo tipo di informazioni, quindi che il dirigente deve essere uomo, bianco, eccetera, è un problema. Perché a livello tecnologico, con l'utilizzo che hanno, con l'adozione che hanno, tantissime ricerche, per esempio su Google o sui motori di ricerca, già oggi passano attraverso l'intelligenza artificiale, non più come prima guardando i risultati. Beh, avere dei modelli che si portano dietro questo tipo di bias e stereotipi può diventare un problema se non gestito.
1: Sì, ecco Massimiliano, io quando facevi questo discorso pensavo sempre all'esperimento, no, della stanza cinese, che ovviamente diciamo chiunque un po' nerd, lasciami dire questo, dovrebbe conoscere. E mi viene appunto da pensare, esiste un concetto tale per cui abbiamo una sorta di blockchain, cioè di sicurezza che i dati che usiamo possano essere integri, non manomessi, oppure viviamo ancora in un'epoca in cui questa regolamentazione è un po' affidata come dire, a quello che si trova, perché è chiaro che i bias di cui parlavi tu, cioè questa sorta di errori che fanno le macchine, potrebbero essere anche influenzati da questo, e si sta facendo qualcosa nella ricerca per ovviare a questi problemi?
0: Sai, qui la risposta si articola in due punti diversi, nel senso che a livello di dati purtroppo siamo al punto in cui è molto complicato, nel senso che se io devo allenare un mio algoritmo e lo devo allenare su cose nuove, io l'unica cosa che posso fare è fornirgli le informazioni che ci sono online, quelle su siti pubblici aperti o da cui si possono raccogliere informazioni. E beh, su quei siti lì nessuno vieta né a me né a qualsiasi altra persona di pubblicare cose che possono essere più o meno reali, questo è lo stato delle cose. Dall'altra parte però si sta lavorando tanto sugli algoritmi, cioè nel trovare delle strategie per cui nel momento in cui noi andiamo ad allenare questi modelli per risponderci a delle domande, in realtà lo facciamo in un modo che noi chiamiamo unbiased, no? Per cui cercando di far capire a questo modello in maniera bilanciata che, tenendo l'esempio di prima, quello del dirigente aziendale, beh, non c'è nessun problema ad avere ovviamente altri tipi di figure a ricoprire questo ruolo. Questa è una cosa che si fa, però si fa a livello di algoritmi, non di dati, fornendo magari degli esempi, anche di casi che magari non sono così predominanti all'interno del web.
2: Massimiliano, parliamo anche allora di lingua, proprio di lingue. Ci sono delle così, lingue su cui si lavora meglio, che funzionano meglio per il training e altre che non vengono neanche considerate, no? E questo fa sì che però se io non sono una persona che parla quella lingua, di fatto che tipo di interazione ho con un LLM se per esempio parlo, che ne so, il Tigrigni, per esempio, no?
0: È un'interazione che sarà tendenzialmente molto peggiore e un po' per lo stesso motivo, no? Io posso rispondere a domande e la stessa cosa vale per le lingue nel momento in cui ho degli esempi. Per Di conseguenza anche lì c'è un discorso di quanto dato ho a disposizione per allenare, e più dati ho a disposizione per allenare,

0: meglio il mio algoritmo andrà nel rispondere alle conversazioni. Vale anche per la lingua: se tutto il contenuto che c'è online è tendenzialmente in inglese, spagnolo, magari cinese, mandarino, eccetera, quelle saranno sicuramente le lingue in cui rispondo meglio. Ci sono tantissimi studi adesso che stanno cercando di facilitare anche le conversazioni in lingue con, le chiamano, con risorse limitate, no? Quindi lingue dove magari ci sono pochi libri, pochi contenuti online rispetto ovviamente a inglese e altro, per allenare questi modelli. E lì la strada è tanta. C'è anche un discorso, per esempio, molto interessante secondo me, anche di conservazione di quelle che sono le usanze, no? Sui dialetti, su lingue molto peculiari. Noi abbiamo il ladino, no? Per esempio qui. Quindi quello è un lavoro grosso che si sta facendo.
1: Ecco, io a questo punto mi viene da pensare, proprio perché parlavamo delle possibilità future, se oggi ha ancora senso per un ragazzo interessarsi ai dati come argomento di studio, no? Perché c'è chi dice che sia una bolla che è destinata ad esaurirsi, c'è chi dice no, è un panorama che ancora per almeno 10 o 20 anni sarà un po' al centro della nostra vita. Ecco, tu che ci lavori con i dati, come la vedi? È ancora un campo aperto? C'è ancora veramente tutto questo lavoro da fare? O oggi non consiglieresti a un ragazzo di studiare un po' i dati, data science, o appunto qualcosa che riguarda la legge e i dati, o che ne so, altre possibili implicazioni?
0: No, è una domanda molto interessante. Io sono dell'opinione che siamo ancora in una situazione in cui il dato è tutto, e questa è una cosa che durerà a lungo, nel senso che, ma anche le aziende più grosse, la maggior parte del tempo e del budget alla fine la spendono nel cercare di pulire questi dati, nel cercare di capirli, perché è inutile passarli ad una macchina, allenarla per ricevere delle risposte, se poi in realtà il dato che stiamo fornendo non è buono. Il dato sarà ancora al centro per molto tempo. Gli errori che vediamo oggi nei modelli vengono dai dati, non dai modelli e dagli algoritmi in sé. Quelli ormai vanno bene. È il dato che va curato, che va ripensato. C'è anche un discorso di data enrichment, per cui noi al momento abbiamo dei dati che sono testuali a altro, ma andrebbero integrati con altri tipi di informazione. C'è tutto anche il discorso che si diceva prima del cercare di bilanciarli questi dati. Ripeto, questi algoritmi ci danno risposte del tipo che se con progetti tecnologici sono un uomo, perché al momento nel web viene fatto passare questo tipo di messaggio. Ora ci dovrà essere qualcuno ad un certo punto che per cercare di gestire questo tipo di informazione, per cercare di gestire questi tipi di bias, dovrà prendersi il tempo di ribilanciarli, per esempio, questi dati. Il dato è centrale. Se il dato non è buono, l'algoritmo o il modello e le risposte che ci verranno fornite da questi ChatGPT, eccetera, non potrà mai essere buono. Per cui il lavoro grosso va fatto sul dato.
2: Massimiliano, visto che parliamo di futuro, ma allora e tu parli di appunto dati buoni o puliti, con questi aggettivi, no? Che quasi si riferivano quasi ai cibi, buono, pulito e giusto mi veniva in mente, buoni, puliti e giusti, ecco questi dati, ma quanto siamo lontani dall'avere veramente una sorta di possibilità di interagire con intelligenze artificiali, eccetera eccetera, con dispositivi, con app che siano davvero come dire fatte da dati puliti, buoni e giusti? Cioè è un'utopia, ci siamo quasi vicini, la vedi da qua a 10 anni, quanto dobbiamo lavorarci, ci vuole un investimento politico, non so, come la vedi tu?
0: È una domanda molto interessante, secondo me bisogna lavorare su tre cose. Innanzitutto non credo che ci siamo così vicini, cioè nel senso c'è ancora un bel po' da fare, però ci si sta avviando, che è una cosa molto buona. E l'altra cosa potrebbe essere sicuramente regolatoria, cioè cercare di capire come sarebbe possibile regolare un po' questi flussi di dati meglio, magari con delle certificazioni, come succede sempre nel mondo del food, no? Per esempio, cioè esatto. Dare un bollino per dire questo dato qui è ok,
2: organico,
0: non è okay.
2: Biologico,
0: esatto. Esattamente, e questa potrebbe essere una direzione interessante da seguire.
1: Ok, sì, Massimiliano, io per chiudere volevo farti una domanda che, alla cui, a cui puoi rispondere anche in maniera abbastanza telegrafica, se telegrafica è la risposta. Possiamo considerare quindi oggi i dati un po' appartenenti a qualcuno? Cioè c'è qualcuno che vuole impadronirsi dei dati, metterci un po' il cappello sopra, o sono un po' quel territorio utopico che era internet degli inizi, no? Cioè un posto libero dove tutti possono dire tutto, una democrazia maggiore, e poi sappiamo, insomma, purtroppo come è finita e come sta finendo. Ecco, volevo chiederti proprio una valutazione squisitamente, passami il termine, politica sui dati.
0: I dati che noi pubblichiamo online, innanzitutto, proprio a livello di schema legale, sono principalmente nostri. Cioè, se io faccio un post, quel dato in parte è anche mio. Se io pubblico una cosa su un sito, quel dato in parte è anche mio. E, chiaramente poi dipende, dove sto mettendo quell'informazione. Quell'informazione potrebbe andare in mano a aziende terze, o potrebbe anche essere semplicemente aperta.
1: Il tempo a nostra disposizione è scaduto. A voi tutti, appuntamento alla prossima settimana, stessa radio, stessa ora. Buon proseguimento di giornata.
3: Avete ascoltato Quodatis, la sovranità digitale nel nuovo millennio. Un programma a cura di Giuseppe D'Agostino con la partecipazione di Sara Ejasi. Ore 13.
4: GR1.
5: 2 giugno, le frecce tricolori nel cielo di Roma, droni, dragamine, cani robot sfilano i mezzi high-tech, annullato il lancio dei paracadutisti a causa del vento. Il presidente Mattarella alla parata, la Costituzione è la nostra casa comune. Nel messaggio alle forze armate sottolinea la vocazione a costruire la pace. La Premier Meloni, una festa di riconoscenza e responsabilità per le generazioni future, omaggio bipartisan agli 80 anni della Repubblica, Elly Schlein, l'Italia ha aperto una nuova pagina dopo gli orrori del fascismo. Massiccio attacco russo sull'Ucraina, almeno 17 morti, oltre 100 feriti, Zelensky, l'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile. L'ira di Trump su Netanyahu, sei pazzo, ma i raid di Israele non si fermano, 8 persone uccise nel sud del Libano, i militari iraniani, inevitabile la ripresa del conflitto. La strage dei braccianti, 4 uomini pakistani uccisi in macchina e dati alle fiamme, arrestate 2 persone. Il computer non sarà più una macchina che esegue, ma diventerà un assistente che anticipa le nostre richieste, le conseguenze su comportamenti umani e sfruttamento ambientale. Sport, non solo Sinner, Parigi, parla italiano anche senza Jannik, 3 italiani ai quarti, almeno uno già in semifinale, e oggi tocca alla coppia Bolelli-Vavassori. Buongiorno da Massimo Cecchini. 80 anni di Repubblica. Era il 2 giugno 1946 quando si tenne lo storico referendum con le donne che per la prima volta votarono in una consultazione nazionale, contribuendo a scrivere una pagina decisiva della storia del paese. Stamane le celebrazioni con l'omaggio del Presidente della Repubblica all'altare della patria e la tradizionale parata ai Fori Imperiali, dove c'è per noi Elena Baiocco. Noi iniziamo da qui. Buongiorno Elena.
6: 80 anni di Repubblica, 80 anni a servizio del Paese.
7: Questo giorno sicuramente è importante per tutti noi perché è un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica e tutte le persone che hanno lottato per ottenerli.
6: Le divise sfilano lungo i fori imperiali, incarnando i valori di appartenenza e unità, cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale. Vessilli, reparti speciali, croce rossine, giovani del servizio civile, mezzi high-tech, per la prima volta i cappellani militari. I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri, il tricolore fascia, il Colosseo e 250 sindaci, diventa ponte tra le generazioni.
8: Mia nonna, la prima volta che ha votato, è stata molto contenta.
9: Sono felice di essere qui, molto importante.
10: È una vittoria della società.
6: Salta per il troppo vento il lancio dei parà, la bandiera raccolta da una rappresentanza di partecipanti, verde, bianco, rosso, brillano in cielo al passaggio delle amate frecce tricolori. Dai fori imperiali, con Serena Mancarella, Elena Baiocco, GR1.
5: E come accennato, ad aprire le celebrazioni all'altare della patria il capo dello Stato Mattarella, che è tornato sul significato di questa data in un contesto internazionale difficile. Il richiamo alla Costituzione come casa comune, nel messaggio al ministro della difesa Crosetto, l'accento sulla vocazione delle forze armate italiane a costruire la pace.
11: Onori al Presidente della Repubblica!
12: Il 2 giugno di 80 anni fa fu un atto di libertà senza precedenti. Gli italiani, con il compiuto suffragio universale, seppero mettersi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze del regime fascista. Parole con cui il presidente Mattarella celebra la festa della Repubblica: non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia, non potrà esserci vero benessere fino a quando anche solo una piccola parte del mondo vivrà nella precarietà. Il messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, poi l'omaggio al Milite Ignoto all'altare della patria, l'arrivo in via dei Fori Imperiali a bordo della storica Lancia Flaminia e il saluto grato ai corpi che hanno sfilato, non l'unico appuntamento della giornata. Nel pomeriggio Mattarella dialogherà con 10 under 35 sul passato, presente e futuro del paese, e stasera il grande evento voluto dal presidente in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, ultima tappa per celebrare la scelta del popolo italiano 80 anni fa. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
5: Un evento, quello di questa sera, che noi seguiremo con uno speciale, invece questa mattina con Mattarella, anche la Premier Meloni, che nel suo messaggio ha ripercorso la storia del paese guardando al futuro.
13: Gli 80 anni della Repubblica raccontano il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme. Giorgia Meloni, prima all'altare della patria, poi alla sfilata dei Fori Imperiali, sottolinea con orgoglio le grandi storie e le piccole scelte quotidiane che, dice, hanno fatto dell'Italia una straordinaria nazione, e celebra l'anniversario di libertà, partecipazione, le parole della Presidente del Consiglio.
14: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che cosa abbiamo costruito prima di noi, e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
13: L'accento di Giorgia Meloni sulla responsabilità che abbiamo, aggiunge la Premier, nel custodire e rafforzare questo patrimonio al servizio delle generazioni future. A margine della manifestazione un commento sullo scenario internazionale: lavoriamo quotidianamente sulla situazione in Libano, assicura la Presidente del Consiglio, che in passato ha ribadito più volte la necessità di mantenere il contingente italiano e internazionale in Medio Oriente, e definito irresponsabili gli attacchi di Israele ai nostri soldati. Palazzo Chigi, Federica Ionta, GR1.
5: E in una lettera del segretario di Stato americano Rubio per le celebrazioni per il 2 giugno si legge che gli Stati Uniti plaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Giorgia Meloni per la sicurezza marittima nello stretto di Hormuz e il sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente. Grati per l'ospitalità dell'Italia a quasi 30.000 membri delle forze armate statunitensi e alle loro famiglie, continua così il testo. E la festa della Repubblica è al centro del confronto tra i partiti, che discutono anche della richiesta all'Europa di una maggiore flessibilità.
15: L'Europa ha bisogno di sicurezza, sono favorevole all'esercito comune, lo dice il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni della festa della Repubblica. Tajani, che si dice poi ottimista sulla possibilità che da Bruxelles arrivino vincoli meno stringenti sul patto di stabilità. Per un'Europa più flessibile anche noi moderati, mentre Fratelli d'Italia, sulla scia delle parole della Premier, ricorda i principi fondanti della nostra democrazia: libertà e partecipazione. Celebrare il 2 giugno, sottolinea dal Partito Democratico la segretaria Elly Schlein, non significa solo ricordare una data decisiva della nostra storia nel superare gli orrori della guerra e del fascismo, ma assumersi la responsabilità di attuare fino in fondo principi cardine come giustizia sociale ed eguaglianza. Così dal Movimento 5 Stelle si sottolinea come il primo governo guidato da una donna non abbia ridotto il divario di genere, anzi Meloni, dicono, ha cancellato Opzione Donna e ha aumentato l'IVA sui prodotti proprio per donne e bambini, mentre da Verdi Sinistra sul fronte energia Bonelli rivendica, da Bruxelles dicono no ai bonus energetici e sì agli investimenti per l'energia pulita. Noi lo chiediamo da anni. Gianluca Ruggirello, GR1.
5: È il 2 giugno dunque una ricorrenza che richiama i valori della pace e della democrazia, ma ci sono paesi ancora sotto le bombe. Uno di questi è l'Ucraina, che la notte scorsa ha subito l'ennesimo attacco russo. 17 le vittime accertate tra Kiev, Kharkiv e Dnipro, dove dalle macerie di un palazzo di 3 piani sono stati estratti i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. Centinaia i feriti. La corrispondente.
16: Le fiamme avvolgono diverse parti della città, si scava sotto le macerie di un edificio di 9 piani crollato alla ricerca di chi è rimasto intrappolato. Appare così oggi Kiev, colpita nella notte da massicci attacchi combinati delle forze russe, attacchi che hanno raggiunto anche le città di Dnipro e Kharkiv, in un bilancio di vittime e feriti che cresce di ora in ora. Il presidente Zelensky avverte che gli attacchi continueranno se l'Ucraina non sarà protetta. Si appella agli Stati Uniti e scrive che l'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile per mettere fine a questa guerra. Mosca rivendica raid con armi di precisione a lungo raggio, una risposta, dice la difesa, agli attacchi terroristici ucraini. Ieri sera Putin aveva lanciato il suo avvertimento. La punizione per tutti gli autori dell'attacco premeditato al dormitorio di Starobielsk sarà inevitabile, aveva detto, riferendosi all'attacco del 22 maggio nella città dell'autoproclamata Repubblica di Luhansk, occupata da Mosca, nel quale sono morti 21 ragazzi. L'Ucraina sostiene di avere mirato solo contro obiettivi militari. Intanto il Cremlino dice la guerra può finire anche oggi se Zelensky si ritira dalle regioni che Russia considera sue. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
5: Medio Oriente, in Libano proseguono i raid dell'esercito israeliano nonostante Trump abbia annunciato una tregua dopo un duro colloquio con Netanyahu. Il presidente americano avrebbe contestato l'intensificarsi degli attacchi, ma Israele ribadisce che le operazioni militari continueranno. L'inviata Rai.
17: Il conflitto tra Libano e Israele si fermerà, assicura via social il presidente Trump, che dice di avere parlato col premier israeliano e anche con Hezbollah libanese e di aver fermato i soldati israeliani verso Beirut. La replica di Netanyahu, che secondo fonti ha avuto ieri una telefonata tempestosa col presidente degli Stati Uniti: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo obiettivi terroristici a Beirut e il nostro esercito continua a operare nel Libano del Sud. A Marouhanieh, distretto di Sidone, in un raid israeliano, una coppia e 3 dei suoi 4 figli vengono uccisi e una ragazza del villaggio cristiano di Kolaya perde la vita col fratello e il padre per un bombardamento sull'auto con cui stava tornando dagli esami all'università. Sull'Alta Galilea continuano i lanci di razzi in direzione di Israele, intercettati. Alla Casa Bianca si incontreranno oggi gli ambasciatori di Libano e Israele. Trump tenta di separare questo negoziato da quello con l'Iran, che però ieri ha sospeso le trattative proprio sul dossier libanese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
5: Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo dichiarano i vertici dell'esercito iraniano. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai. Sul fronte diplomatico, una risposta alla controproposta americana ancora non è stata inviata, fanno sapere da Teheran. Rai Radio 1, sono le 13:10, siamo alla cronaca con la strage di Amendolara in provincia di Cosenza, fermati 2 uomini per la morte dei 4 pakistani che facevano i braccianti, bloccati in un'auto poi data alle fiamme.
18: Le telecamere puntate sul distributore di benzina di Amendolara hanno ripreso i drammatici istanti della strage. Nelle immagini si vedono 2 persone dare fuoco all'auto e successivamente premere con forza sulle portiere per assicurarsi che 4 migranti di origini pakistane chiusi all'interno non potessero scappare e mettersi in salvo. È grazie a questo video che 2 connazionali sono stati individuati e sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari. L'accusa è di omicidio plurimo, ma le indagini proseguono per definire i contorni di una vicenda che parla di caporalato e contrasti tra diversi gruppi di migranti, un fenomeno ancora diffuso nel nostro paese, ci dice Marco Mizzolo, sociologo ed esperto di mafie agroalimentari.
19: Il caso cosentino è drammatico, ma non è nuovo. Dal caso Satnam Singh a molti altri, e sappiamo che ci sono 450.000 persone nel settore agroalimentare dalla Sicilia fino alla Val d'Aosta che vivono condizioni di sfruttamento. Di queste 230.000 circa sono vittime di caporalato, addirittura di condizioni paraschiavistiche, e purtroppo il nostro impianto politico e normativo non è adeguatamente calibrato per contrastare questo sistema che chiamiamo agromafioso.
18: Eleonora Fioretti, GR1.
5: A Bordighera la morte della piccola Beatrice, domani interrogatori di garanzia, udienze di convalida degli arresti per la madre Manuela Aiello e il compagno Manuel Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba di 2 anni che sarebbe stata vittima di violenze ripetute. Determinanti le testimonianze delle sorelline. Pronto a fare come a Modena e renderò l'Italia un po' migliore. Con queste frasi diffuse in rete, un 21enne della Brianza è stato fermato con l'accusa di terrorismo internazionale. Per gli inquirenti il rischio di un'azione violenta imminente era concreto. Il giovane, nato in Italia da genitori marocchini, stava per lasciare il paese. Accuse da cui si difende: non sostengo alcuna organizzazione. E lo avevamo accennato, l'Unione Europea apre alla flessibilità sulle spese per l'energia, riguarderà gli investimenti e non i sussidi, escluso quindi il taglio delle accise. Intanto il governo valuta aiuti mirati per i più vulnerabili.
20: L'orientamento della Commissione Europea è chiaro, una risposta formale alle richieste del governo è attesa per domani. Via libera alla flessibilità per le spese per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia per la difesa. Flessibilità legata alla crisi di Hormuz che varrà al massimo lo 0,3% del PIL all'anno, cioè circa 7 miliardi di euro, per il triennio 2026-2028, fino a un massimo cumulato dello 0,6%. Le spese ammesse, però, saranno quelle legate agli investimenti per la decarbonizzazione e l'efficientamento energetico. Dunque le misure non dovranno aumentare la domanda di combustibili fossili ed essere mirate e temporanee. In questo modo la flessibilità non potrà essere utilizzata per il rifinanziamento del taglio delle accise, che scadrà sabato prossimo. Nel governo si fa strada l'idea di concentrare gli aiuti sulle fasce più deboli, ad esempio con un voucher per l'acquisto di carburanti sulla social card. Possibili anche interventi mirati per gli autotrasportatori. Giuseppe Di Marco, GR1.
5: Cresce l'inflazione in area euro a maggio. Secondo le rilevazioni di Eurostat, l'indice su base annua sale al 3,2% dal 3% di aprile, spinto dal rialzo dei prezzi dell'energia. I beni energetici, riferisce l'Istituto Europeo, sono aumentati del 10,9%, sempre su base annua. Nvidia, la grande azienda americana che produce i chip per l'intelligenza artificiale, ha annunciato una novità che potrebbe cambiare il modo in cui usiamo il computer. Non più una macchina che esegue i compiti che gli diamo, ma un assistente capace di anticiparli.
21: È già successo con il cellulare, strumento utile all'inizio per telefonare, divenuto con gli anni fotocamera, navigatore, banca, televisione, ufficio portatile. Qualcosa di simile accadrà presto ai nostri computer, non più scatole che eseguono compiti singoli, ma assistenti intelligenti, abili a capire cosa vogliamo, aiutarci, persino anticiparci. A determinare la svolta sempre lui, l'uomo dal giacchetto in pelle, Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, l'azienda americana che produce chip su cui gira buona parte dell'intelligenza artificiale mondiale. Alla fiera tecnologica di Taipei, Huang ha presentato un nuovo superchip messo a disposizione di 7 grandi produttori di computer, da Microsoft a Lenovo, per costruire macchine capaci di lavorare in modalità locale. Vuol dire, prima di tutto, grande risparmio di energia, quindi meno danno ambientale, e più rispetto per la privacy, spiega Luca Mari, docente di filosofia dell'AI all'Università Cattolica di Milano.
22: I dati su cui noi vogliamo operare, sia quello che scriviamo, sia i file che chiediamo ai chatbot di commentare, di riassumere, eccetera, rimangono in locale. Non li dobbiamo caricare su un server di San Francisco o di Pechino.
21: Paola Guarnieri, GR1.
5: L'Europa è il continente più visitato del mondo. Nel 2025 i pernottamenti hanno superato il 1,5 miliardi. Meta principale è la Spagna, seguita dall'Italia.
23: Sarà il fascino latino o le bellezze naturalistiche, dalle spiagge rocciose del Mediterraneo fino alle città ricche di storia millenaria, vivaci e accoglienti. La Spagna ha il record europeo di turisti. Nel 2025 ha registrato quasi 330 milioni di pernottamenti internazionali. Al secondo posto, tra i paesi più visitati d'Europa, secondo l'Eurostat, si piazza l'Italia, con 265 milioni di pernottamenti. Venezia, Firenze, Roma, Costiera Amalfitana, Lago di Garda, le mete privilegiate, ma cresce anche il turismo di piccoli borghi, alla scoperta di tradizioni locali, particolarità enogastronomiche e bei paesaggi, poco battuti dal turismo di massa. Turchia, Francia e Regno Unito sono le altre tre destinazioni nella top 5 dei paesi più visitati. Cambia il turismo, è sempre più mordi e fuggi, con una media di 4-6 notti. A trainare questa nuova ondata di partenze sono soprattutto gli under 35, che considerano il viaggio una priorità, nonostante le incertezze economiche e geopolitiche. Maria Cristina Cusumano, GR1.
5: Il violoncellista Ettore Pagano è il primo italiano a trionfare nella Queen Elizabeth Competition di Bruxelles, uno dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale. A lui il premio Regina Matilde e il prestito per 4 anni del violoncello Gofriller Casals del 1733. Il musicista romano, 23 anni, nella prova finale ha eseguito la Sinfonia Concertante Opera 125 di Prokofiev. Il prossimo gennaio si esiberà al Teatro Carlo Felice, ospite della giovane orchestra genovese. E torniamo a parlare del 2 giugno, data fondativa della Repubblica. Fu documentato in tempo reale dai grandi autori, da Olmi a De Sica, ma è protagonista anche di alcune scene diventate celebri nel cinema italiano. E per l'occasione ritorna oggi al cinema, per un solo giorno, La Grazia, ultimo film di Paolo Sorrentino, in cui Toni Servillo è Presidente della Repubblica.
0: Potemmo col voto scegliere tra monarchia e Repubblica. Figurati, neanche Garibaldi e Mazzini c'erano riusciti.
23: Vittorio De Sica immaginò nel 1970 una passeggiata a Roma con un nonno che spiega ad un nipotino il valore del 2 giugno. Quel film, insieme a quelli di Sandro Bolchi ed Ermanno Olmi, su Rai Teche.
1: Da oggi l'Italia è repubblicana.
23: Questa è forse la scena più celebre che riguarda il 2 giugno, con Alberto Sordi e Lea Massari.
2: Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare?
3: Oh sì sì, mangiamo e poi ce ne andiamo.
23: A casa di monarchici, nel capolavoro di Dino Risi, Una vita difficile.
24: Le signore sono pregate di levare il rossetto prima di chiudere la scheda con le labbra.
23: 80 anni di Repubblica e 80 anni di voto alle donne, come ha raccontato senza retorica il film più recente su quel 2 giugno, C'è ancora domani, di Paola Cortellesi.
25: Resta il fatto che tu sei stato un grande Presidente della Repubblica.
23: E poi c'è Paolo Sorrentino, che trasforma Toni Servillo nel Presidente della Repubblica. Omaggio totale alla carica più importante del nostro paese e non a caso La Grazia torna oggi al cinema. Miriam Mauti, GR1.
5: E chiudiamo con la musica. Taylor Swift annuncia di aver scritto una canzone per la colonna sonora di Toy Story 5, il film che ha rivoluzionato cinema d'animazione, che ha conquistato bambini e adulti diventando un cult.
26: Addio giocattoli.
5: La pellicola uscirà nelle sale il 19 giugno e sarà preceduta dal brano I Knew It, I Knew You. Sui social la cantante americana ha scritto che adora questi personaggi da quando era una bambina di 5 anni e guardava il primo film di Toy Story con Woody e Buzz.
27: È felice un bambino.
5: E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, regia Edmondo Cotta e Massimo Vasciaveo. Tra poco il GR1 Sport, poi Un giorno da pecora. Vi ricordiamo questa sera alle 21 in Piazza del Quirinale il grande evento I volti della Repubblica, che seguiremo con uno speciale in diretta qui su Radio 1. Da tutti noi buona giornata.
28: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
29: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
30: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
29: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
30: Come risparmia?
29: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
30: E i lavori?
29: Ma c'è Ristruttura Smart.
30: Così ti risparmi anche tu, eh?
29: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
31: Iperceramica.
32: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
33: Io Kamik.
32: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
33: Ma Kamik?
32: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
33: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
34: Ci sentiamo, eh?
33: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
35: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
36: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
37: Quanti anni hai?
36: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
38: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: GR1. GR1 Sport.
6: 13, 22, 40 secondi studio Nico Forletta. Iniziamo dal tennis, dagli internazionali di Francia. A Parigi si parla italiano anche senza Sinner. Tre azzurri nei quarti di finale, mai accaduto prima in uno slam. L'inviato.
7: Ci sarà un italiano in semifinale nel singolare maschile, comunque vada. Uscirà dalla sfida tra i due Matteo, Arnaldi e Berrettini, sprofondati oltre il numero 100 e rinati sulla terra magica parigina. Prendete Arnaldi, ha battuto 6-4 al quinto a luna di notte dopo oltre 5 ore Francis Tiafo, che sfida tra i due Matteo e poi con Bolli o Gerald Yassima.
8: Sulle ginocchia Matteo Arnaldi, complimenti. Thanks. Perché è una partita pazzesca. 18 ace, una rimonta incredibile, sembrava che l'avessi persa, invece l'hai vinta. Adesso quarti di finale con Matteo Berrettini, c'è tutto dentro, tre italiani ai quarti di finale per la prima volta nella storia, incredibile.
9: Sono contentissimo della partita che ho giocato, sono contentissimo di come è andata, di quanto sono stato in campo. Non so come sono stato in campo così tanto, perché ero abbastanza stanco, non ero abituato a giocare così tanto perché sono stato infortunato, quindi sono veramente contento di aver vinto questa partita. Sono contento anche per gli altri italiani. Adesso ci sarà il derby con Matte, in questo momento non vorrei pensare alla prossima partita, vorrei godermi questa e cercare di recuperare, però sono contento per tutti e tutti con storie diverse, ma credo che ognuno si sta togliendo le proprie soddisfazioni.
7: La racchetta azzurra che continua a riscrivere la storia, oggi ci sarà il doppio in attesa del super venerdì a Bois de Boulogne. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
6: Il doppio Bolelli-Vavassori nel pomeriggio in campo nei quarti contro la coppia formata dal ceco Nuzza e dall'austriaco Oberleitner. Oggi anche i primi due quarti del tabellone maschile, Hodar Zverev prima e Mensik Fonseca poi. Nel tabellone femminile la Andreeva prima semifinalista, 6-0 6-3 alla Cirstea. In corso il derby ucraino tra Svitolina e Kostiuk, che ha vinto il primo set 6-3. Dai successi del tennis italiano agli stenti del calcio nazionale, autocostrettosi per l'ennesima volta nel ruolo di spettatore ai mondiali di calcio. Domani sera a Lussemburgo la prima di due amichevoli della nazionale maggiore, affidata pro tempore al tecnico dell'Under 21 Baldini. In campo quel che dovrebbe essere il futuro del nostro calcio, tra i tanti giovanissimi convocati un centrocampista di belle speranze, incontrato da uno dei nostri inviati.
10: Sharon Dur è una ragazza imponente di 1,90 m, centrocampista di forza e anche di qualche gol, si ispira a Pogba, ha conosciuto la sua stagione migliore da quando gioca a calcio, anche se quella della sua Fiorentina, osserva, non è stata così buona. Un gol alla Juventus però vale la riconoscenza perpetua dei tifosi viola.
11: È stato un gol importante, è stata una bella partita, sappiamo quanto è sentita quella partita qua a Firenze. Diciamo che è stato un bel regalo per i tifosi per chiudere la stagione.
10: 22 anni da compiere a luglio, la trafila nelle giovanili azzurre, anche se lui avrebbe potuto scegliere il Senegal, il paese del padre. La sagoma dell'Africa, tatuata sul braccio, è una dichiarazione d'affetto. Ma io sono italiano, aggiunge Ndur. Il debutto probabile con la nazionale domani sera.
11: Queste due partite sono importantissime per noi, per il ranking e onorare comunque la maglia azzurra.
10: Il ritorno in Italia dopo le esperienze con il Benfica, il Paris Saint-Germain, il Besiktas. Analisi del momento critico del calcio italiano, i rimedi di Ndur.
11: Una cosa che su cui si possa lavorare, che hanno iniziato già Milan, Inter e alcune squadre a farle, è proprio l'Under 23.
10: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
6: Chiudiamo con una notizia dell'ultima ora. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, contratto biennale con opzione per prolungare di un'ulteriore stagione per il tecnico calabrese. E 41 anni a settembre, sarà la prima esperienza su una panchina italiana dopo una vita in Germania e esperienze in Russia, Austria, Belgio e Turchia. Tedesco, nato in Italia, sostituisce italiano, nato in Germania, quando si dice la perfetta geometria. Per questa edizione è tutto.
12: Persone con disabilità. Incontri oltre le barriere. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Claudio Ruatti.
0: E allora buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Siamo tornati su un argomento che ci è piaciuto tanto ed ha riscosso molto interesse da parte di tutti voi cari amici all'ascolto. Siamo tornati con nuove puntate e con la voglia di conoscere la storia di chi porta con sé quella che più comunemente viene chiamata disabilità. C'è un prima e c'è un dopo e poi c'è tutto quello che scegliamo di diventare. In queste storie la disabilità non è un punto fermo, ma è una ripartenza. Tra cadute, coraggio e nuove sfide, lo sport diventa strada, occasione e libertà. Insieme andremo oltre la superficie per capire che cosa significa davvero rimettersi in gioco e ricominciare. Io sono Claudio Ruatti e questa è la mia squadra. Alla regia Stefano Uccia, assistenza tecnica Marco Nocente e oggi ascoltiamo la storia di chi va veloce dentro e fuori dal campo. Siamo in presenza di Chiara Vulcan e d'Alex Ambrosi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Grazie per essere qui. Allora, ho detto della storia chi va veloce, chi corre dentro e fuori dal campo perché abbiamo tante cose da raccontare. Intanto atterriamo sulla tematica di questa puntata che è, Chiara?
1: Atletica leggera, l'atletica leggera paralimpica.
0: Oggi abbiamo due signori con noi che si sono incontrati per la prima volta qui in studio, giusto ragazzi?
1: Sì, dopo numerosi messaggi via WhatsApp e video.
2: E io mando sempre i video a Chiara dei miei allenamenti, dei miei progressi da quando sono uscita dall'ospedale.
0: E adesso capiremo di cosa parliamo, perché io l'ho sentita che Chiara ha detto: ciao Alex, la tua fama ti precede.
1: È vero, è vero. E gli ho anche detto, così scherzosamente, che ho dovuto comprare un'altra scheda di memoria per lo smartphone, perché con tutti i video che mi manda...
2: Cancellali, perché tanto dopo ne mando ancora.
1: E invece no, dal punto di vista tecnico è importante tenerli, perché così vediamo i progressi
0: si
1: di settimana in settimana.
0: Memoria storica. Allora, avete sentito l'accento di Alex Ambrosi che un po' tradisce la provenienza, che non ci sembra che sia proprio di Spruz, ma forse half and half, diremmo.
2: Ma io sono nato a Trento.
0: Ok.
2: E il mio sangue è italiano, i miei parenti sono genitori italiani, però ho passato gran parte della mia vita negli Stati Uniti, dove sono diventato cittadino americano. Ma so parlare anche dialetto, se voglio.
0: Davvero?
2: Sì, faccio
0: un esempio.
2: Cosa vuoi che ti dica?
0: Ecco, ok, va bene, ci fermiamo qui. Era molto spiritoso, Alex.
2: Ecco,
0: dove hai vissuto in America?
2: In Florida, poi sono stato in California e poi in Virginia, un po' dappertutto, però soprattutto in Virginia.
0: E cosa sai di Chiara invece? Faccio un'introduzione sul suo
2: corpo. Ah, la faccio io, Chiara? Chiara è molto famosa perché è stato il signor Massimo Bernardoni che mi ha introdotto a lei e ha detto: chiama Chiara. E io ho detto: ok. Sono andato a vedere i suoi video con la tua atleta che ha fatto le Paralympics 2024 e quindi ho visto che persona è. Dopo l'ho chiamata tranquillamente e le ho detto: ti fa piacere? Se sì, sì, lei ha detto. E allora ti mando un po' di cose mie. E così ci siamo conosciuti online. E questa è la prima volta che ci vediamo in presenza.
0: Ok, quindi esiste una chat anche, come dire, che accomuna questo grande gruppo o un po' alla volta si sta creando?
1: Diciamo che io sono delegata FISPES dall'anno scorso e la FISPES è la Federazione Italiana degli Sport Paralimpici Sperimentali e quindi mi occupo un po' di cercare di promuovere tutta la parte di atletica paralimpica nella nostra provincia. E quindi appunto ho avuto anch'io il contatto tramite Massimo Bernardone, abbiamo avuto questo contatto. Quindi sto seguendo i progressi di Alex ancora da quando era a Villa Rosa in riabilitazione, adesso che è al campo e si allena al campo di Arco e quindi mi manda costanti aggiornamenti.
0: Di Alex faremo ovviamente una puntata ad hoc perché se la merita, giusto? E quindi lo invitiamo già per la prossima settimana a venire nei nostri studios. Perché? Perché ovviamente hai detto che la cicatrice è fresca e se vogliamo brevemente introdurre la tua storia, è successo un incidente quando, Alex?
2: Incidente di moto in autostrada a Piacenza. È stato il guardrail che ha fatto il danno. Sono finito contro. La mia moto non si è fatta niente. È andata avanti da sola. E io, vabbè, il danno l'ho avuto contro il guardrail, che oltretutto è un guardrail fuori legge dall'Unione Europea, che non hanno ancora cambiato sulle autostrade italiane, è pericoloso per i motociclisti, perché mi è andata bene che almeno non mi ha tagliato la testa.
0: Certo.
2: Mi ha portato via la gamba, mi ha distrutto il braccio sinistro e la mano, però sono qua a ridere e scherzare.
0: Certo, ed è incredibile lo spirito che ti accompagna, perché probabilmente molti di noi sarebbero ancora in una crisi profondissima.

0: In queste puntate, ragazzi, abbiamo parlato molto spesso di che cosa succede dopo un trauma, no? E soprattutto di quanto è importante trovare i ponti e i collegamenti che ti permettano di reagire, perché ci sono delle strutture come quelle di Villa Rosa, abbiamo detto, però ci sono dietro anche delle figure sempre più specializzate, a volte sono gli insegnanti, a volte sono i genitori, a volte sono le persone come Chiara che si innamorano di uno sport e poi diventano quel famoso ponte di collegamento con vari mondi. Chiara, un po' di percorso tuo storico per capire da cosa nasce la passione per la corsa e sei piuttosto, diciamo, famosa sul territorio anche perché hai portato avanti anche atleti che si sono misurati con dei successi importanti.
1: Sì.
0: Vai.
1: Sì, sì, infatti il ponte c'è stato proprio perché io ho seguito per 2 anni gli allenamenti di Giuliana Chiara Filippi, che è stata appunto un'atleta che è arrivata a gareggiare alle Paralimpiadi di Parigi. E io la mia storia dobbiamo andare indietro di parecchi anni, perché ho iniziato l'atletica alle scuole medie, proprio con gli allora giochi della gioventù ho iniziato a correre. È inutile, l'atletica quando la conosci te ne innamori perdutamente e non la molli più.
0: Non è per tutti così, eh? Io mi ricordo la sofferenza devastante della corsa campestre e ogni tanto mi torna un incubo.
1: È vero.
0: Quanti giri intorno alla scuola, 10, 12, a un certo punto volevo mollare perché non era il mio sport la corsa.
1: No, in effetti hai detto una cosa giustissima, perché l'atletica non è uno sport per tutti, però se te ne innamori veramente è un grande amore che poi ti porti dietro tutta la vita. Infatti io ho corso fino al 2006. Io ho gareggiato soprattutto nelle specialità del mezzo fondo, poi ho fatto una lunga pausa ovviamente per maternità ed ho ricominciato a calcare i campi di gara quando mio figlio ha iniziato a sua volta a voler provare anche l'atletica fra i vari sport che ha fatto. E da lì, diciamo nel 2020, poi ho ricominciato ad entrare sui campi allenando. Quindi con la società atletica rotaliana Mezzo Lombardo, dove appunto avevo iniziato a portare mio figlio, ho iniziato ad allenare prima un gruppettino di ragazzini, giovani, cadetti, mezzofondisti, poi pian pianino se ne aggiungeva qualcun altro, poi arrivava qualcuno di più grande che magari era allenato più sulla velocità ma voleva provare il mezzofondo, e si è iniziato a creare un bel gruppettino. E poi nel 2023 mi è arrivata appunto questa occasione, dico io, di allenare Giuliana Chiara Filippi, che aveva fatto tutti gli anni giovanili nel vivaio dell'atletica rotaliana correndo con i normodotati. Uh-huh. E poi ha deciso di intraprendere il percorso con la FISP e iniziare a mettersi in gioco con gli atleti paralimpici, e quindi serviva un tecnico che la potesse seguire.
0: Perché poteva stare in entrambe le situazioni?
1: Perché lei, avendo questo problema già dalla nascita, lei ha già i primi passi li ha mossi con una protesi, okay, una protesi da cammino, quindi era talmente abituata, diciamo, a fare tutte le sue attività con questa protesi che faceva anche gli allenamenti con la protesi da cammino. Poi pian pianino nella squadra ci siamo informati per riuscire a ottenere una protesi in carbonio, una protesi comunque
0: performante
1: per,
0: certo,
1: le gare, quindi prestativa, e con quella lei è riuscita inizialmente già a fare il primo salto di qualità, e poi ovviamente con tanto lavoro, tanto allenamento, tanto sacrificio, impegno da entrambe le parti, siamo arrivati a questa grande soddisfazione della convocazione nazionale e della partecipazione alle Paralimpiadi di Parigi.

0: posso fare una nota sull'aspetto protesi, perché Alex è qui in pantaloncini corti e va bene, un po' sapete quel mood spaccone americano,
1: sì,
0: no? Cioè, è così, I wanna gana.
2: Allora, esatto.
0: Però posso dire una cosa, non c'è niente da nascondere, è anche un po' cool questa cosa della protesi.
2: Ma c'è un perché ho pantaloni corti. Ce li avevo anche a gennaio quando uscivo con la carrozzina a Villa Rosa nel parcheggio.
0: Tu sei caloroso.
2: Infatti ero abbronzato perché quando c'era il sole dicevo: ma tu, la gente veniva a trovarmi, ma dove sei stato?
1: Villeggiatura?
2: No, guarda, sono 5 mesi che sono in ospedale.
0: Altro che Villa Rosa, è villeggiatura.
2: Villeggiatura.
0: Rosa.
2: Adesso io metto con questa protesi, perché non è ancora quella definitiva, metto i pantaloni corti perché i pantaloni lunghi non ci stanno.
0: Che rapporto hai con la tua protesi? Hai fatto pace? C'è una fase ancora esplorativa? O?
2: Beh, questa è solamente 3 giorni che ce l'ho, il terzo giorno. Che ho il ginocchio, questo qua, elettronico. E devo dire grazie a Davide e Carl, che sono 2 terapisti che hanno studiato in Germania, e sono loro che mi hanno introdotto a questo tipo di protesi.
0: Ok.
2: Allora, l'invaso è ancora quello di base, perché dopo sarà performante, adesso è un plasticone,
0: certo,
2: pesante, che però per il momento va bene così, e poi lo cambieranno loro. E avevo l'altra parte che era puramente meccanica, cioè non esisteva tutto il meccanismo che c'è qui che ti aiuta, ti tiene in piedi. Praticamente camminavo, però ero sempre a rischio di caduta, perché se sbagli, infatti sono caduto,
0: certo,
2: 3 volte sono caduto in pista,
0: wow,
2: non mi sono fatto niente ad arco, 3 volte, e la quarta volta sono caduto su degli scalini uscendo da un ristorante, non sono fatto niente, ecco.
0: Wow, va bene.
1: Il mondo paralimpico è bello così, perché conosci persone,
0: è anche comico,
1: così,
0: sì,
1: solari, che riescono a ridere.
0: Questo è decisamente contaminante, lo definirei. Quindi, Chiara, la tua passione per la corsa diventa ovviamente anche un po' una missione per te, e la porta si apre in un mondo che più o meno non si conosce, no?
1: Sì.
0: O è inesplorato, perché abbiamo detto ripetutamente nelle nostre puntate che se non ti succede qualcosa, come è successo a te, Alex, o perché hai la sfortuna di avere un figlio che nasce con una disabilità, abbiamo parlato di autismo, di tante forme, se no, ragazzi, cioè, non si riesce a toccare con confidenza questo mondo.
1: È vero, infatti per me una delle conquiste maggiori di questi anni è stato proprio il fatto di introdurre i miei atleti paralimpici, perché poi non c'è solo Giuliana ma anche Alberto Armagnini, che è un ragazzo cieco, e la sua guida Diego, che lo assiste, e introdurli proprio nel gruppo di allenamento dei normodotati.
0: Certo.
1: Quindi non 2 allenamenti diversi, 2 gruppi diversi, e non far vedere le protesi, come si diceva,
0: mm-hmm,
1: ma fa parte in parte di un percorso di consapevolezza anche dei ragazzi, soprattutto giovani, e quindi non è facile, se non hai già una personalità ben definita e ben forte, riuscire magari ad accettare una disabilità che magari si vede anche così tanto, e quindi tante volte si trovano ragazzi che inizialmente tendono a nascondere la loro problematica. Bello che si riesca pian pianino, con un percorso lungo e diciamo a 360 gradi, che non tocca solo l'aspetto tecnico ma anche proprio l'aspetto di maturazione e l'aspetto psicologico, a inserire questi ragazzi nel gruppo con gli altri, ed è una ricchezza per tutti. Soprattutto per i ragazzi normo, mi viene da dire, che all'inizio magari vedono il compagno di allenamento che si toglie la gamba, deve asciugare il sudore dal mancone, deve curarsi un attimo e poi rimettere, e quindi guardano con un po' di diffidenza, diciamo, comunque di quel misto un po' di imbarazzo e curiosità di vedere cosa c'è sotto. E poi tutto questo diventa, nel giro di pochissimo tempo, la cosa più normale del mondo.
0: Certo.
1: Per cui io ho visto ancora ragazzi che ridono magari in spogliatoio e dicono: oh, qualcuno si è dimenticato una gamba.

0: Beh, un collegamento che mi viene da fare, considerato il fatto che tu comunque per molti anni hai insegnato anche a scuola, è quanto conta e che cosa ti lascia e che tipo di insegnante sei tu, severa, sei una bacchettona, che cosa cerchi di trasmettere e anche che cosa ricevi da loro.
1: Diciamo che sono molto rigorosa sul campo, okay. Pretendo da tutti, cioè
0: spiega meglio, allora, così prepariamo anche Alex.
1: Non pretendo niente di meno di quello che possono dare.
0: Vabbè, questa è una frase proprio da libro, da qualche parte.
1: No, allora diciamo che il valore che mi guida è quello di riuscire a tirar fuori da ogni ragazzo il meglio che c'è in lui e il meglio che può dare. Questo in generale, sia come insegnante sia come tecnico sul campo. Ogni ragazzo è diverso. È diverso nel senso che ognuno, e parlo in generale, ogni atleta ha delle caratteristiche sue particolari. C'è chi magari corre benissimo tecnicamente, ma butta le braccia di qua e di là e quindi va corretto in quella cosa. C'è chi va troppo in frequenza, c'è chi va troppo in ampiezza. C'è chi è un atleta con tra le sue caratteristiche anche la disabilità. Quindi questa come prima considerazione. Dopodiché da tutti io cerco di prendere il meglio che c'è e soprattutto sulle doti di quei ragazzi e non sui limiti, sulle doti, costruire il meglio che possono fare. Poi certo bisogna prendersi cura anche di quello che non va o dei limiti che ci sono e cercare piano piano di smussare un pochino, di recuperare tutto quello che si può recuperare, però di base mi piace proprio partire da quello di bello che vedo, dalle capacità di ognuno e cercare di riuscire a svilupparle al massimo in modo che ogni ragazzo riesca a raggiungere il massimo potenziale che può raggiungere nella sua vita e se si riesce a fare nel momento più opportuno, tanto meglio.
0: Certo, assolutamente il timing conta sempre,
1: esatto,
0: nella vita.
1: Soprattutto avendo ragazzi giovani, io sono dell'idea che effettivamente non bisogna mai bruciare le tappe, quindi anche nella mia metodologia di allenamento sono sempre molto conservativa e cerco di costruire l'atleta a lungo termine, quindi mi pongo degli obiettivi veramente molto in là negli anni perché spero di portarli tutti al settore assoluto e di vederli, questo sia con gli atleti che alleno io sia con la nazionale giovanile della FISPES che è la mia nuova sfida dell'anno perché proprio da pochi mesi sono diventata direttore tecnico della nazionale giovanile di paraatletica e quindi sto cercando di pian pianino a provare a guidare questo gruppo che spero sarà il gruppo forte, direi, di Brisbane 2032.
0: Wow, in bocca al lupo, c'è del lavoro da fare qui, eh?
1: E per
0: i giovanotti come Alex cosa si può fare? Perché possiamo fare uno spoiler, quanti anni hai Alex?
2: Io? Ne ho più di 60 io.
0: No vabbè, cioè a noi continuano a arrivare ospiti qui in studio che hanno un'età che non si capisce come facciano a portare perché sembrano dei ragazzini.
2: Infatti la mia è una sfida.
0: Cioè è una sfida.
2: È una sfida la mia.
1: È una bella sfida. Allora c'è da dire che le protesi sono un ausilio molto molto costoso. Quindi qui quello che può fare la federazione o comunque le società sportive o la provincia o il comitato paralimpico è cercare di intervenire almeno per una parte con dei contributi per abbassare i costi di una protesi che effettivamente è molto costosa. Per esempio a livello federale e nazionale gli atleti che sono inseriti nel club azzurro e quindi già gareggiano in Grand Prix internazionali o in eventi internazionali per la federazione sono inseriti in un progetto con l'INAIL che studia con un gruppo di ingegneri biomeccanici studia le protesi nella maniera più performante possibile e quindi loro sono seguiti, hanno la possibilità appunto di avere più protesi e più piedi anche in base alle diverse specialità che fanno perché anche lì si apre un mondo perché ci sono protesi per la corsa, protesi per il salto e quant'altro.
0: Beh ragazzi, questo è il magico mondo della corsa, stringete bene le scarpette, mettetevi in corsia e pedalate perché davanti a voi c'è molta molta strada da fare. L'importante è seguire una persona, Chiara Vulcan, e attenzione dietro perché sta per arrivare Alex Ambrosi alla prossima puntata. Ciao a tutti.
3: Avete ascoltato Persone con disabilità, incontri oltre le barriere. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Claudio Ruatti.

0: Gialli dal passato, tratto dai racconti di Mauro Neri, letture di Mario Cagol, regia di Giuseppe D'Agostino.
1: L'orfanella di Cognola, seconda parte. 10 giugno 1748. Quella sera le tradizionali prove del coro parrocchiale di Cognola vengono annullate per un evento che è rimasto nella piccola storia della contrada collinare. Ad accorgersi di una piccola neonata abbandonata da chissà chi in una cesta depositata davanti alla parrocchiale di Cognola è Gina Boschetto, un'anziana donna della contrada che, aiutata dall'amica Lucia Carner, si prodiga fin da subito per salvare la vita alla piccola. Il parroco di Cognola, Don Cosimo Bertolazzo, visto che la neonata molto probabilmente non era stata ancora battezzata, decide di celebrare un battesimo un po' particolare, nel corso del quale alla bambina viene dato il nome di Faustina, in onore della santa che viene celebrata proprio il 10 giugno, mentre, preso atto che nessuno sa ancora chi siano i suoi genitori, Donna Boschetto e Donna Carner vengono d'imperio nominate madrine della piccola. Poi, il giorno uno sa ancora chi siano i suoi genitori, Donna Boschetto e Donna Carner vengono d'imperio nominate madrine della piccola. Poi, il giorno seguente, la piccola

0: E adesso come ci muoviamo, Antonio?
1: Chiese Arturo dalle Moline, seduto assieme a Valerio Battaglia alla scrivania del capo degli sbirri di Trento. Fu Valerio a rispondere. Il primo scenario che mi viene in mente è che i genitori della bimba, comportandosi così, ammettono che quello è un figlio nato inatteso e non voluto.
0: Insomma, una bambina che viene affidata alla carità degli altri con la muta richiesta di provvedere in qualche modo al suo sostentamento,
1: aggiunse Arturo. Quindi, in questo caso dobbiamo per forza di cose escludere che si tratti di un rapimento, ad esempio, per farsi pagare un riscatto, commentò Battaglia.
0: Quindi non dobbiamo cercare dei delinquenti, bensì dei genitori, oppure uno solo dei due genitori, come ad esempio una donna che, poveretta, è rimasta vittima di uno stupro,
1: disse Arturo. Allora facciamo così, esclamò Cavazzani. Tu, Valerio, organizza una consistente squadra di sbirri per fare il giro delle parrocchie, dei conventi, degli ospedali e delle levatrici di Trento e del circondario della città per raccogliere notizie in merito a donne che si sono rivolte a loro per avere aiuto, per far nascere la figlia di nascosto. A te, Arturo, invece, come sempre, chiedo di sguinzagliare i tuoi amici in città e nel contado perché raccolgano notizie di nascite non volute, sparizioni improvvise e poi riapparizioni senza una giustificazione. Spesso queste notizie girano clandestine nelle taverne. Insomma, cerchiamo di catturare qualche nome oppure qualche circostanza. Io invece salgo al castello del Buon Consiglio per avvisare Sua Altezza il Principe dell'originale indagine della quale ci stiamo occupando.

0: sentito, sì. Mi hanno detto di quel che è accaduto a Cognola, amico Cavazzani. Ah, che tristezza, vero? Mettere al mondo una creatura del Signore e poi abbandonarla al proprio destino. Potete spiegarmi un po' meglio quel che è successo a Cognola?
1: Domandò Sua Altezza il principe Domenico Antonio Thun, assiso sul suo tronetto, rivolto al bargello Cavazzani, seduto su una poltroncina ai suoi piedi.
2: Secondo me, esordì il capitano degli sbirri, abbiamo assistito a un bel esempio di generosità, di quella che i sacerdoti chiamano carità cristiana. Quella bambina, infatti, piovuta a Cognola da chissà dove, figlia di chissà chi, abbandonata come un paio di scarpe vecchie davanti alla porta di una chiesa in compagnia di una coperta e basta, come se fosse compito del parroco quello di risolvere i problemi di chi fa nascere bimbi non voluti, ha invece innescato un bel esempio di solidarietà da un lato e di fiducia nei confronti di noi sbirri.
0: Già, e sono venuto a sapere che la bimba, quella Faustina, così chiamata in onore della santa del 10 giugno, oggi è ospite della vostra famiglia,
1: ammise il principe. Io ho solo risposto al desiderio della donna che l'ha trovata e assistita fino dall'inizio, donna Gina Boschetto di Cognola, e che praticamente me l'ha consegnata perché mi prendessi cura di lei. In tutti i sensi, sia per trovarle o la sua famiglia oppure una nuova famiglia, e sia per offrirle nel frattempo ospitalità sotto a un tetto che la protegga. Dopo un breve istante di silenzio, Domenico Thun parlò con voce più bassa, come se nessun altro dovesse sentire le sue parole.
0: E permettetemi se entro nella vostra storia più lontana e personale. Questa scelta di ospitare la bimba a casa vostra deriva forse dal fatto che anche voi, da neonato, siete rimasto senza famiglia, ma quasi subito avete trovato il tetto di casa Cavazzani, sotto il quale avete trovato conforto, vero?

0: Se, proseguì recuperando vigore nella voce, faremo di tutto, io e i miei sbirri, per trovare una soluzione a questo caso così... così difficile. E proprio in quell'istante, nella testa del Bargello, scoccò una piccola scintilla e si materializzò un nome allegro e strano ed un cognome tedesco. Antonio Cavazzani dovette attendere per una buona mezz'ora prima di poter entrare nell'ambulatorio del dottor Teonillo Erspamer, medico e responsabile dell'ospedale dei Todeschi di Trento in contrada di San Pietro.
1: «Scusami se ti ho fatto attendere, caro amico Antonio, ma ero occupato a terminare un delicato intervento. Comunque è andato bene e ora sono tutto per te, dimmi!»
0: «Forse ti stupirà un po' la mia domanda, ma sto cercando di sbrogliare un caso strano che probabilmente non ha alcun rapporto con la malavita, ma che invece è molto vicino alla vita.»
1: Detta così, il mistero si fa più fitto. Sono tutto orecchi.
0: Hai sentito, vero, il caso di quella donna di Cognola che l'altra sera ha rinvenuto sulla porta della chiesa di lassù un fagotto in una cesta che si è rivelato essere una bella neonata?
1: Ho sentito. E so anche che la bambina adesso è nelle tue mani. Anzi, dovrei dire nelle mani della tua Adele.
0: Già, è proprio così. In attesa che i miei sbirri, battaglia in testa, affiancato da mio padre Arturo, trovino dove è andata la madre, che l'ha partorita. Intanto Faustina dorme tranquilla tra le mura del mio palazzo.
1: E tu cosa vorresti sapere dal tuo amico medico?
0: Ho pensato che se qualche giorno fa una donna doveva liberarsi dal peso di un figlio che portava dentro di sé da 9 mesi, magari un bimbo non voluto, oppure, peggio ancora, frutto di una violenza. Beh, insomma, magari questa donna si è rivolta ad un medico. Ed essendo tu il medico più famoso qui a Trento e circondario, magari ho visto giusto a venire da te. Il fatto che Teonillo rimase in silenzio per alcuni lunghi istanti diede modo a Cavazzani di aiutarlo a sbloccarsi.
1: Beh, fin d'ora ti garantisco che se così fosse, se tu avessi conosciuto e magari aiutato quella madre a mettere al mondo la sua figlia, io interromperei immediatamente le ricerche e mi impegnerei invece ad aiutare in qualche modo quella donna. Non ci saranno denunce e tutto rimarrà tra di noi, devi credermi.
0: Teonillo Erspamer rimase in silenzio per alcuni lunghi istanti, con gli occhi fissi sulla finestra dell'ambulatorio dalla quale si intravedeva il cielo sereno là fuori. Poi si voltò, sorrise al Bargello e, sempre sottovoce, cominciò a parlare.
1: «Vedi, noi medici in realtà siamo anche altro. Siamo poliziotti, proprio come te, ma anche confessori, come i preti. Siamo amici con le persone che hanno bisogno di sostegno e a volte anche di qualche spinta per tornare sulla retta via. Ecco. Si chiama Angiolina, la ragazza che ha partorito la bimba trovata l'altra sera a Cognola e che adesso è ospite a casa tua. Ma Angiolina, purtroppo per lei, è figlia di una famiglia importante di Trento. Il cognome di suo padre risuona da anni ormai nei palazzi della città in cui si decide l'avvenire laico del principato. Ed è coinvolto in una serie prestigiosa di attività pubbliche o private. Io non posso dirti il suo cognome, ma sua figlia Angiolina, restando incinta, ha infranto l'onore della sua famiglia. Tu mi dirai che la ragazza in realtà ha infranto l'onore di suo padre e anche questo potrebbe essere vero. Sì, sì, appena saputo del guaio combinato, tra l'altro con un giovane garzone di umili origini, non ti dico le pressioni che ha ricevuto la ragazza per obbligarla a liberarsi del fardello che le cresceva dentro, oppure per portare a compimento la gravidanza e dare il bimbo o la bimba in adozione, naturalmente lontano da Trento. Lei però ha resistito con caparbietà a tutte le minacce della famiglia. Era venuta da me all'inizio della gravidanza per chiedermi come potevo io, medico, interrompere l'attesa di quel figlio, ma io l'ho convinta a mantenere la sua rettitudine, accettando quel che la natura e un amore impossibile, mi ha detto lei in lacrime, le hanno affidato. Quando è arrivato il momento,
0: D'accordo con sua madre, la giovane si è trasferita a casa mia, dove ha partorito in segreto, mettendo al mondo una bella bambina. Angiolina non è tornata a casa sua e ancora adesso la giovane mamma vive da me. Poi l'altro giorno sua madre è andata a visitarla assieme ad un'amica. Io ero all'ospedale e solo la sera ho saputo che la bimba era stata affidata a questa amica di famiglia con l'incarico di lasciarla sulla porta della chiesa di una delle contrade della collina. Rientrato sera tardi ho trovato la poveretta in lacrime e sono riuscito a calmarla soltanto quando le ho promesso che il giorno dopo avrei visitato tutte le chiese da Villazzano a Cognola. Ma a metà mattina qualcuno mi ha riferito che la neonata era già nel tuo ufficio al Palazzo degli Sbirri.

0: Teonillo, tu mi conosci, vero? Disse Antonio, abbassando anche lui la voce. Sai bene come sono fatto e che la mia parola è la mia parola. Allora ti chiedo di andare a chiamare la madre di Angiolina. Soltanto lei può mettere fine a questo dramma che coinvolge una famiglia, una ragazza e sua figlia appena nata. Dobbiamo tentare in tutti i modi di convincere i genitori di Angiolina a tornare sulle loro decisioni, perché quella bambina aspetta solo di poter essere abbracciata dalla sua mamma, ma anche dalla sua nonna, dal nonno e dagli zii. 22 giugno 1748, Palazzo Cavazzani, Parigi. Adele aveva pianto quando il marito le aveva comunicato d'aver trovato la mamma della piccola e di averla convinta a riprendersi la figlioletta. Ma poi, tra le lacrime, era spuntato un sorriso felice.
1: Non dare retta alle mie lacrime, Antonio. Sono lacrime di gioia. Non solo hai fatto bene a portare la pace in quella famiglia, ma ti assicuro che fin dall'inizio ero certa che saresti riuscito a spianare la strada alla piccola Faustina e ad Angiolina.
0: Nel pomeriggio di sabato 22 giugno, nel salone di Palazzo Cavazzani, era previsto che le due famiglie, quella del Bargello e quella di Angiolina, si sarebbero incontrate per sancire finalmente il ritorno in famiglia della giovane mamma con la sua figlioletta Faustina. Non era stato facile convincere il padre Ernesto Lazzeri a lasciar perdere la difesa del nome e dell'onore di famiglia per accogliere la sua prima nipotina e riabbracciare sua figlia Angiolina. C'era voluta tutta la forza di persuasione della madre, donna Elisabetta De Gentili, per convincere il marito che l'onore del nome familiare era ben poca cosa davanti alla nascita di una femminuccia che aveva subito conosciuto i rigori del freddo e la paura dell'abbandono. Ad attendere i Lazzeri, in casa Cavazzani Parisi, c'erano i genitori di Adele, Antonietta e Leonardo Parisi, i genitori adottivi di Antonio, Baldassare Cavazzani e Angela Tabarelli De Fatis, che dava il braccio ad Arturo dalle Moline, il quale sorrideva soddisfatto per come erano andate finalmente le cose.

0: In un angolo parlottavano sottovoce tra di loro Gina Boschetto e Lucia Carber, assieme al parroco Don Cosimo Bortolazzo. Il brusio della grande sala venne interrotto dalla governante Celestina, che entrò, rossa in volto per l'emozione, si avvicinò al bargello e gli disse in un orecchio:
1: «Sono qui fuori, Messer Cavazzani!»
0: «Su, forza, apriamogli la porta!» esclamò Antonio. Entrarono per primi i coniugi Elisabetta De Gentili ed Ernesto Lazzeri, quest'ultimo con la piccola Faustina in braccio, che dormiva tranquilla. Subito dietro ecco Angiolina con un sorriso radioso al braccio del dottor Teonillo Espamer, che si guardava attorno orgoglioso di quell'avventura finita bene, soprattutto per merito suo.
1: «Sei stato bravo a portare un po' di serenità in una famiglia che era sull'orlo della distruzione», sussurrò Adele all'orecchio del marito Antonio.
0: «Il merito va soprattutto al dottor Teonillo», rispose il bargello, sorridendo nel frattempo a donna Gina, che stava attraversando la sala per raggiungerlo.
2: «Volevo ringraziarvi, Messer Cavazzani»,
1: sussurrò la donna.
2: «Quella benedetta sera in cui il pianto della piccola ha attirato la mia attenzione, mai avrei pensato che un giorno saremmo stati tutti qui nel suo bellissimo palazzo a festeggiare così tante cose. Una madre che ha ritrovato la sua figlioletta, una figlioletta che ha finalmente conosciuto i suoi nonni, e noi che abbiamo ognuno per la nostra parte contribuito a questa bella festa».
0: La donna tacque. Sorrise ad Adele e...
2: «Donna Parisi, mi consenta di provare un pizzico di invidia nei suoi confronti, perché un marito come il vostro è proprio difficile da trovare, sapete?»
0: Adele rispose al sorriso e poi si chinò verso la donna e, parlandole sottovoce all'orecchio, le rispose:
2: «In realtà è un capo delle guardie così che è difficilissimo da trovare.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: Quello è sempre quello di prima, quelli sono i giorni passati dall'insediamento del governo Meloni.
2: No, ha capito che dicendo quel numero lì è giusto, invece no, in questi casi è molto di meno, Presidente.
3: 1319.
1: No,
2: l'abbiamo detto. Fissata.
4: Di meno.
2: Quanti sono oggi?
3: 30.
2: No, 30 l'ho già capito, di più di 30. Quanti sono adesso?
5: 1866. Sì.
2: Basta, vabbè, troppi, abbiamo detto, diciamole quanto sono oggi.
5: 160 anni.
2: No, basta, Presidente, anni sono lunghi da passare.
1: No, in realtà mancano 94 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
2: 94, pochissimi, che bello.
1: Di un po' lungo, come dici tu, lungo.
2: 94. E anche oggi qui, io dalla sede Rai di Milano, da Roma non c'è la Buiocam, ci abbiamo tutto il resto, ma non la Buiocam. Chi c'è oggi con noi?
1: C'è.
6: Ecco a voi.
7: Dai, cantiamo insieme a Vasco.
2: Sì, che noi cantiamo insieme a Vasco, ma l'ospite?
7: Fischio maschio senza raschio.
2: Che ospite è fischio maschio senza
7: raschio? Fischio senza maschio.
2: Ma chi è che fischia, che non si può fischiare?
7: C'è Fabrizio Pregliasco.
1: Fabrizio Pregliasco,
2: direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano e professore di igiene all'Università Statale di Milano. Professor Pregliasco, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: È un piacere essere qua. Una volta che venite voi a Milano, due passi con amici.
2: No, perché nel senso oggi è un giorno di festa, no? Però ricordiamo che lei non conosce la festa.
8: No, fa male le feste.
2: No, come fa male?
8: Ma come
2: le feste?
8: Fa male? Riducono la voglia di lavorare, di continuare.
2: Ma no,
8: l'attività.
2: Invece è vero, c'è un po' più di festa, poi dopo uno torna a lavorare con
8: ma
2: più.
8: Ma poi vede il mondo, le cose girano e quindi no.
2: Lei per la costrizione?
8: No, per essere sereni.
2: Per l'ignoranza?
1: Sì. Uno non conosce la gioia e quindi non può desiderarla.
8: Esattamente.
2: Ma scusi, professor Pegliasco, oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica.
1: 80 anni di Repubblica.
8: 80.
2: L'abbiamo strappata al lavoro? O?
8: No, oggi effettivamente me la sono presa comoda.
2: Ma come comoda?
8: Davvero. Cioè,
1: quindi ha saltato il pranzo?
8: Ho fatto un pranzo anticipato con dei cari amici.
2: Scusi, non è andato a lavorare stamattina?
8: Stamattina no, è reperibile, quindi
2: reperibile.
8: Ho qualche guaio organizzativo in ospedale.
2: Ma adesso poi dopo, quando esce da qua, va a lavorare?
8: Sono con appunto un amico, faremo una mezza giornata, effettivamente un momento di debolezza. Rovinato quello che è la continuità.
2: Però scusi,
8: non vorrei poi avere dei momenti difficili.
1: Però,
8: qui peraltro.
2: Lo salutiamo. No, dico però, professor Pegliasco, la mezza giornata a un certo punto finisce e poi si va a lavorare.
8: Questa sera ho intenzione di preparare delle diapositive per una devo fare un convegno.
2: Con le diapositive.
1: Una cosa moderna, con le diapositive lo fa.
8: Slide. PowerPoint.
2: Dei graffiti. Beh, anche i graffiti sono più moderni graffiti quelli,
1: del Pleistocene.
2: E quindi fa questo
8: strappo, sì.
2: Oggi quindi tutto il giorno fuori dall'ospedale.
8: Così. Però reperibile, adesso spero che non mi chiami.
2: Il
8: telefonino.
2: Il telefonino. Cioè, perché una volta
8: c'era il teledrin, era una vitaccia a cercare il telefono.
2: Quindi adesso è reperibile, la chiamano al telefono.
8: Per un'oretta.
2: Vabbè, quindi oggi giornata di vacanza.
8: Effettivamente è un momento difficile.
2: Ce la ricorda la precedente?
8: Cos'è stato?
2: Precedente giornata di vacanza, intendiamo dire.
1: Si deve concentrare, volevo dirti, perché proprio non lo sa.
8: Sì. Qualche giorno in montagna l'anno scorso.
2: Ma l'anno scorso?
8: In agosto.
2: In agosto?
8: Sì, è stato. Infatti mia moglie Carolina è ancora inquieta.
2: In montagna?
8: No,
2: ma scusi, però
1: non
2: Natale...
1: si capaci da povera donna.
8: No, è veramente una vita difficile.
2: Ma Natale, Capodanno avrà fatto qualcosa?
1: Dicono, il medico è sempre la sedia si svuota, la porta che si chiude, no?
8: È così.
2: No, Natale niente. Neanche Capodanno.
8: No, non ero stato bene, ho approfittato per un ricovero.
2: Però quello è diverso, no?
8: Era il momento buono perché era più tranquillo.
2: Sì, no, stiamo parlando di vacanze.
8: Quella è una vacanza, però sono riposato.
2: Uno sta male, dicono, non è diverso da se uno sta male. Come lo festeggia oggi la festa della Repubblica?
8: Sicuramente la mia passione è il volontariato e noi ci siamo come come ANPAS, come associazioni, insomma siamo presenti, operativi, ed è bello questo, insomma, i cittadini che servono la comunità e siamo in tanti.
2: Poi 80 anni quest'anno
8: è una bella cifra, sembra di più perché fondo 80 anni...
2: Scusi, quanti anni ha lei?
8: Io 66.
2: Come fa a sembrare di più, scusi, professor Pagliasco?
8: No, cioè poco, è poco, cioè nel senso che...
2: Che le sembra che ci sia sempre stato.
8: Che ci sia sempre stato, e invece è un qualcosa da guadagnare giorno per giorno.
2: Ma questo sa chi lo dice? Chi è nato dopo la guerra?
8: Sì, perché noi abbiamo vissuto il momento felice.
2: Infatti, quindi non ce ne siamo accorti.
8: Non ce ne siamo per niente accorti.
2: Che c'è stata la guerra. Senta, stasera l'hanno invitata al concerto.
8: No, nel passato sì. In passato ho fatto diversi anni al Quirinale.
2: Quando c'era
1: io ho già fatto il cattivo, non l'hanno fatto, non l'hanno invitato.
8: No, no, no. Guarda, c'era un ottimo buffet, un posto bellissimo, veramente notevole. Sì.
2: Da quando non la invitano più?
8: 3 anni, 4.
2: Ma perché non conta più niente?
8: Forse quello, forse anche insomma. Ormai
1: avrà
8: raccontato le cose negative, insomma, sei un po' un menagramo dei guai che capitano, ci sono.
1: Ma forse è colpa sua.
2: No, certo.
8: Però alcuni pensano proprio che sia colpa mia e di tanti altri che hanno fatto qualcosa.
2: Ma la invitavano quando c'era il Covid?
8: Anche prima.
2: Anche prima del Covid?
8: Sì, come presidente delle pubbliche assistenze. Quindi come...
2: E le dispiace che...
8: Mi dispiace, è stata un'occasione bella,
2: se c'è qualcuno che magari sta ascoltando la radio e può parlare con Mattarella e glielo
8: dica. Invito dell'ultimo, con il prossimo aereo riesco a arrivarci.
2: Guarda, il concerto comincia alle 9.
8: Manca la cravatta.
2: Quindi comunque si riesce a prendere un aereo da Milano alle 7.
1: Se la faccio prestare da simpatico Lauro, che è perfettamente in tema per la giornata.
8: Che ci sta.
2: Assolutamente. Senta, Presidente Meloni ha detto: domandiamoci che Repubblica vogliamo essere domani. Bella domanda, dico.
8: È dura perché che Repubblica, sono quei domandoni micidiali.
2: Che Repubblica vogliamo essere?
8: La speranza di essere, l'aspetto della democrazia da mantenere, perché questo aspetto di essere liberi, poter anche non condividere ciò che altri pensano, eccetera, è una cosa propositata e che diamo per scontato, appunto, noi che siamo nati in una fase felice.
2: Senta, la vista l'ha parata in TV stamattina?
8: Ero a pranzo, abbiamo visto.
2: A che ora è andato a pranzo?
8: A mezzogiorno.
2: Ma è finita a mezzogiorno la parata?
8: Eravamo davanti alla TV, abbiamo visto le parti.
2: Quindi alla mattina a casa a vedere la parata un po'?
8: No. Sono andato a casa, appunto,
2: casa
8: di questo amico Alberto.
2: E avete da casa di Alberto
8: prima del pranzo
1: avete visto la parata.
2: E cosa avete mangiato a pranzo?
8: Sua moglie è un'ottima cuoca.
2: Questo è sua moglie.
8: Sì, quindi è stato...
2: A differenza della sua.
8: Questo non dobbiamo dirlo,
1: perché è un
8: po' anche...
1: È permalosa.
8: Caro, rispetto alle capacità
1: della signora. E c'ha ragione.
2: Non sa cucinare, non è che è una
8: competizione che crea problemi.
2: In competizione con la moglie di Alberto.
8: Non si dice, questo forse è anche una cosa che adesso detta così.
1: Lei lo sa che si sta scavando la fossa, sì, lo sa.
8: Ho già fatto di peggio qui con voi.
2: Scusi,
8: ho fatto veramente
2: Pagliasco,
8: di peggio.
2: Se non ho capito bene, non dobbiamo dire che sua moglie cucina peggio della moglie di Alberto.
1: Esattamente quello che non va detto.
2: Non lo diremo.
1: E che non è per niente in competizione.
2: Adesso con noi c'è.
1: Chi c'è?

0: Giorgio Mulè,
1: vicepresidente della Camera di Forza Italia. Signor Mulè, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno signora Nancy, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti, buongiorno e grazie. Sempre.
0: Il Grand Jeté, il nostro CDM, si
1: certo.
0: augura.
2: Grande per i ringraziamenti, grazie davvero.
1: C'è anche il signor Pregliasco in studio con noi.
3: Un piacere incontrarlo.
2: Allungo il braccio verso Pregliasco.
1: Allunga il braccio come i Fantastici 4.
2: Senta, no, per farmi vaccinare.
1: Certo, sì, vabbè, no, adesso non c'è bisogno adesso. Senta, e buona festa della Repubblica, signor Mulè.
2: Anche a voi, che bello, davvero, sì, una bellissima bello. Giornata.
0: Oggi era alla parata, lei ai Fori Imperiali?
2: Oggi la rivista con imperiali, con le autorità, con i cittadini soprattutto, con coloro che si commuovono al passaggio perché vedono magari un figlio, un parente, pensano a qualcuno che non c'è più e quindi è sempre un momento, devo dire, per me commovente, poi avendo conosciuto da vicino quell'ambiente.
0: Faceva caldo? Perché un po' faceva caldo.
2: Era arieggiato, c'erano delle nuvole che coprivano il sole, quindi no, oggi rispetto all'anno scorso si stava molto bene, devo dire.
1: Tanto il vento ha impedito ai paracadutisti di portare il tricolore da
2: c'era
1: dal cielo.
2: C'era molto vento in quota, quindi è stato meglio evitare.
0: Evitiamo. Senta, ma mi taglio una curiosità personale, ma quanto dura da che voi arrivate, quanto dovete stare lì? Perché mi sembra una cosa...
2: Impegnativissima. Allora, noi dovevamo stare per le 9:30 già diciamo in posizione. Il presidente è arrivato intorno alle 10 ed è finito tutto a mezzogiorno.
1: Sempre meglio che lavorare, diciamo.
2: Senta, abbiamo poi stasera. Stasera
0: c'è la festona.
1: Vicepresidente Mulè, no, per capire, diciamo appunto, in che mani è il paese, lei era sul palco delle autorità. Dico vicinissimo c'erano il presidente Mattarella, i lati presidenti di Camera e Senato, La Russa e Fontana, poi il presidente del Consiglio Meloni, Crosetto, e poi c'era
2: il cardinale Reina, io accanto al cardinale Reina, accanto a me c'era la senatrice Ronzulli e poi il ministro Tajani, eccetera.
1: Allora, stiamo vedendo una foto esclusiva in questo momento, ecco, in cui Mulè a fianco lei c'è il cardinale Reina, Crosetto Reina, quello alto, sì. Meloni è
0: quello in bianco.
1: Ma scusi, si è imbucato lì o era proprio il suo posto?
2: Lì c'è un cerimoniale serio, ci mancherebbe altro, è tutto a seconda della carica, uno viene posizionato.
0: Vicepresidente della Camera forse ci rientra.
2: Perché rispetto ai ministri, il cerimoniale prevede che le autorità che sono diciamo di tipo elettivo popolare vengano prima di quelle del governo. Quindi
1: lei è considerato elettivo popolare?
2: Diciamo sono i guasti della democrazia, signor Lauro.
1: Mi chiedevo perché, nel senso, lei prima di Ronzulli, che è vicepresidente del Senato.
2: Ecco, non me lo dica perché dice peraltro è anche qui vicino a me adesso, quindi vorrei evitare di ingaggiare sul cerimoniale.
0: Lei si sta stendendo proprio
1: ha fregato il posto alla Ronzulli, signor Mulè.
2: Io gliel'ho detto, dico dice, guarda che in teoria secondo me dovresti stare prima di me.
0: E non è andata così.
1: Come dice Mulè?
2: Che evidentemente che devo fare?
1: Certo. Senta, ma ha parlato col presidente Meloni che era a due posti da lei?
2: Ci siamo salutati, ci siamo scambiati durante la rivista che dura tanto, ci sono dei momenti di voto in cui magari si fanno delle battute, ce le siamo fatte.
1: Ma tipo che battute si fanno?
2: No, non posso riferirlo.
1: Addirittura?
2: No, allora gliene riferisco una, però non è attribuita alla presidente Meloni, tanto per la prima fila più o meno si capisce.
1: E noi dobbiamo indovinare a chi è attribuita?
2: Esatto, bravo, adesso vi faccio ridere. Siccome diciamo al passaggio del reggimento, dei corazzieri, dei cavalli, ci sono molte deiezioni, diciamo, dei cani che lasciano sul Foro Imperiale, passano subito i mezzi dell'AMA, che è l'azienda municipalizzata.
1: Unico momento a Roma in cui passano in modo tempestivo. Sì?
2: Allora qualcuno ha detto, ecco come abbiamo speso i soldi per il safe, i mezzi per la difesa, prendendo quelli dell'AMA.
1: Guardi,
0: ce ne fossero.
1: I due indiziati di questa frase sono il ministro della difesa Crosetto e il presidente del Senato La Russa, secondo me.
2: No, no, no, non dirò nulla. Comunque, siccome era la prima fila,
1: quindi sono uno di questi due, signor
2: Presidente. Allora, non è il presidente La Russa, il presidente Crosetto lo lascio come Guido lo lascio come indiziato, ma
1: il Crosetto
0: è un altro, è un terzo. Un terzo incomodo.
1: Beh, escluderei il cardinale Reina, cioè
2: Reina, no, no, cardinale Reina, un altro siciliano, con cardinale come Reina, lei. No,
0: che ma poi mi ha detto, eh?
1: Beh, però, certo, ma quando ha salutato, quando ci saluta proprio col presidente Mattarella, cosa ci dice? C'è un saluto formale oppure ciao presidente, come stai, no?
2: Saluti sono assolutamente informali. Il presidente dice sempre: ecco, le camere oggi sono ben rappresentate. Adesso il ben lo aggiungo io, ovviamente.
1: Esatto, ecco, ecco.
0: No, come il numero, come il numero,
2: dei saluti di circostanza, ovviamente ci mancherebbe altro, però sempre molto gioviale. Poi anche lì siamo entrambi siciliani, quindi
1: vabbè, non è che avete parlato del cannolo siciliano, non è che se siete siciliani.
2: No, non oggi.
1: Senta, ma il presidente Meloni che Verde Rami l'altro giorno sul Corriere ha scritto che ha l'epicondilite il presidente.
2: Che c'è?
1: L'epicondilite, il gomito del tennista, un'infiammazione al tennis. Aspetti, glielo faccio spiegare
2: la professor Presidente. Abbiamo interloquito sulle scarpe, perché io oggi indossavo un paio di scarpe, diciamo,
3: delle
2: sneakers, per carità, eleganti, molto comode. E allora lì abbiamo detto Giorgio, ma capito, devo fare la scala dell'altare della patria, lì non col tacco, non tacco, deve essere una scarpa comoda. Dice, anche se qualcuno storce il naso, a me non mi importa, giustamente.
0: C'ha ragione.
2: Ha messo queste scarpe.
0: Lo diceva anche la regina Elisabetta, l'importante è avere scarpe giuste.
1: Ma scusi, non ho capito, signor Mulè, lei ha contestato le scarpe al presidente Meloni?
2: No, non mi permetterei mai. Gli ho detto soltanto Giorgio, un'occasione del genere, è bello che hai queste scarpe. Dice, guarda, lascia perdere, che te fa quelle scale su, se non avevo queste scarpe.
1: Allora, il professor Pregliasco le spiega che cos'è l'epicondilite.
3: No, l'epicondilite è un fastidiosissimo fastidio legato ai tendini, al gomito. Appunto il tennista, perché
1: tennista, certo,
3: ed è
0: una roba dolorosa,
3: dolorosa che non passa.
1: Noi gli ha chiesto delle sigarette invece, signor Mulè, che sembra che abbia
2: fumare. No, io ce l'ho lo stesso problema, non per il tennis, per lo sforzo che faccio per il bicchiere.
3: Per il bicchiere.
1: Esatto, sì, il suo gin tonic.
0: Trinca.
1: Senta, stasera va quindi al concerto, sì.
2: Stasera ci tocca, per carità, sarà molto bello, sai, ho visto l'elenco di chi partecipa, delle esibizioni.
1: Ma lei canta?
2: In silenzio.
0: Canta dentro, interiorizza molto.
1: Senta, signor Mulè, grazie, ci saluti la signora Ronzulli, che non vuole mai venire da noi. E arrivederci.
0: Buona festa della Repubblica.
2: Arrivederci.
1: Certo, non possiamo dire lo stesso, signor Pagliasco, buona festa della Repubblica, perché lei non l'hanno invitata stasera.
0: Lui se la gode da casa, no?
1: Vabbè, certo, è diverso, insomma. Anche perché stasera non so se rientra in casa, visto che sua moglie ha sentito che ha detto che non cucina bene. Quindi
3: cucina, diciamo, un po' meno bene
1: della Roberta, moglie di Alberto. Senta, lei che è un grande medico, come sta la Repubblica?
3: Beh, insomma, sono cavoli acidi.
1: Ah, dice?
0: Perché?
1: Cosa avrebbe bisogno di un check-up? Analisi del sangue?
3: Analisi del sangue, un rilancio in positivo.
1: Ma quindi un check-up va fatto? Vedere se c'è...
3: Un rilancio, perché è un po'... L'Italia è un posto bellissimo, facciamo delle cose stupende,
1: però...
3: e siamo un po' in difficoltà in questo momento.
1: Ma c'è qualche virus che insidia la Repubblica?
3: No, il virus no. Lì dal punto di vista di Ebola,
1: intendevo dire politicamente, dico, c'è un virus...
3: La divisività che è portata anche dai social, da tutto il resto, crea difficoltà di discussione anche sugli aspetti organizzativi, gestionali. Per esempio, mi occupo degli aspetti riguardanti la salute, il servizio, diciamo così, delle strutture sanitarie, e su questo c'è divisione.
1: Ma è più facile combattere un virus in medicina o un virus in politica, professor Pegliasco?
3: Secondo me in politica è molto peggio.
1: Anche perché non c'è il vaccino?
3: No, infatti.
1: Beh, la democrazia teoricamente è un vaccino.
3: È sperabile che ci sia un meccanismo anche a livello internazionale, ci sono dei folli. Kennedy Junior è un esempio devastante.
1: C'è un ministro della sanità americano.
3: Pericoloso, e farà danni anche nel futuro, perché ha devastato tutta una serie di attività, diciamo, che negli Stati Uniti sostenevano in modo veramente importante dal punto di vista epidemiologico, di assistenza in parti del
1: Fauci
3: mondo.
1: Fauci era visto come
3: e adesso siamo tutti diciamo così in sequenza negativa.
1: Senta, ieri il professor Bassetti ci ha detto che l'Ebola è colpa di Trump.
3: vabbè, insomma, non è colpa di Trump, diciamo che però il comportamento di Trump e dell'America sicuramente non aiuta e ci farà rivedere ancora numeri importanti di questa patologia che purtroppo colpisce sempre contesti sociali degradati.
1: Uganda e Congo,
0: lui diceva che ha bloccato gli aiuti, ha bloccato la sanità,
3: ma addirittura non ha voluto far rimpatriare due suoi medici che erano in servizio come assistenza che si sono ammalati e li ha fatti fare sbarcare in Europa, cioè queste folle.
1: Senta, ma lei è preoccupato per la diffusione dell'Ebola o?
3: Ma il rischio in natura non è mai zero, perché sennò è, però il rischio in Italia è possibile avere dei casi di importazione e quindi ben ha fatto il governo attualmente a essere molto stringente. Mi fa un po' ridere che quello che ha fatto adesso per Ebola in realtà è ciò che ha contestato in chi c'era prima rispetto all'attenzione ai lockdown del Covid, quindi ha rovesciato un po' il meccanismo. È sperabile
1: come
3: che
1: diceva Baglioni
3: sia...
1: certo, e quindi però dice, insomma, siamo tranquilli,
3: diciamo che bisogna essere attenti e non abbassare la guardia.
1: Chi è attento e non abbassa mai la guardia, adesso con noi c'è. Adesso no, non è quello, no, c'è un'altra cosa, adesso, perché questa era troppo vivace. Adesso con noi c'è Angelo Binaghi, buongiorno!
0: Angelo Binaghi!
4: Buongiorno!
1: Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, come sta, presidente Binaghi?
4: Bene, oramai sono quasi un abitué da voi.
0: Sì. Ma noi la invitiamo volentieri.
1: Ho capito, ma
4: merito dei nostri ragazzi.
1: Ma infatti, quello. Dov'è lei intanto, signor Binaghi?
4: Sono a Parigi a seguire le gesta epiche di Arnaldi, Berrettini e Tobolli.
1: Tre italiani nei quarti di finale del Roland Garros a Parigi, non era mai successo, uno sicuramente semifinale perché giocano contro e quindi senza grandi capacità divinatorie si prevede che uno sarà in semifinale. Ma come mai?
4: Ma non era mai successo neanche in tutti gli altri slam, non solo a Parigi.
1: E senza Sinner, tra l'altro, come è potuto succedere, presidente Binaghi?
4: È potuto succedere perché siamo i più forti del mondo, ormai lo dicono tutti.
0: Che
4: ed
0: bello,
4: è potuto succedere perché questi ragazzi sono fantastici, si superano ogni volta e lo fanno anche perché hanno un grande esempio da parte del loro leader Jannik Sinner, che ha perso comportandosi in modo esemplare, direi stoico, e dando un esempio ai suoi compagni di squadra positivo, un esempio che gli stimola
0: ad andare avanti, ad essere forti,
4: che diventano praticamente delle storie epiche. Stiamo parlando di match che durano 4-5, qualche volta
1: come
4: anche
1: quello di
4: ore.
1: Arnaldi ieri contro Tiafoe l'americano. Ma lei dice quindi che in qualche modo
4: è mezza di notte,
1: che in qualche modo c'è una reazione, paradossalmente alla eliminazione di Sinner c'è stata una reazione ancora più positiva di quanto poteva esserci.
4: Dico che è un fenomeno di durata più ampia, dico che avere un leader come Sinner, che non solo è il più forte al mondo ma è il ragazzo più positivo e migliore del mondo anche quando perde, che riesce a rimanere in campo e alla fine fa i complimenti al suo compagno in una situazione nella quale qualunque persona normale si sarebbe ritirata prima, questo crea un effetto emulazione positivo anche a livello comportamentale e fa sì che i nostri ragazzi non si lamentino più come facevano i vecchi giocatori italiani, siano un esempio anche come attitudine al lavoro e al sacrificio.
1: Si lamentavano,
4: e questo poi
1: prima
4: si traduce in risultati straordinari.
1: Certo. Quindi lei sta facendo un po' di polemica sul fatto che Sinner abbia giocato sino alla fine, qualcuno diceva poteva anche ritirarsi perché è stato giusto tentare.
4: Io dico che è giusto, fa parte del personaggio mi sarei meravigliato del contrario, lo rende unico, un esempio straordinario non solo per i suoi compagni di squadra ma per il nostro movimento, dico anche per le giovani generazioni del nostro paese, uno di quelle persone, di quei personaggi che aiuta il nostro paese a diventare migliore.
1: Senta, signor Binaghi, quindi lei che idea si è fatto? Colpo di caldo o ha giocato troppo? Alla fine, visto che abbiamo passato un po' di giorni, perché si parla tanto.
4: Il calendario internazionale non è stato programmato per l'ipotesi in cui uno come Sinner possa vincere 5 tornei di fila. È una cosa unica, anche straordinaria, e quindi se l'avessero studiato prima di fare il programma avrebbero dato delle pause maggiori per poter consentire ai giocatori di riposarsi, di riallenarsi, quindi Sinner è vittima della sua delle sue eccessive vittorie.
1: Cioè, senta, non ce lo dice, ma dei tre italiani rimasti in gara, ce n'è uno in cui lei, senza dircelo, in cui fa il tifo particolarmente più dei tre?
4: Ma no, io non posso fare il tifo per nessuno.
1: No, senza dire il nome, no, volevo solo sapere, certo, questo
4: posso solo dire che durante gli internazionali d'Italia ero all'interno del mio ufficio con Fabio Fognini, intento a sbrigare pratiche d'ufficio, si è affacciato Berrettini che ridendo ci ha detto mi raccomando tenetemi il posto caldo che sto per arrivare anch'io, che voleva dire che stava scherzando dicendo che stava per mettere di giocare a tennis. Mi sono permesso per la prima volta di mandarlo
1: Altro
4: a quel paese, in modo un pochino più brutale.
1: Di mandarlo in Francia.
4: Di aver fatto bene, giusto?
1: Bene. Senta, l'ultima cosa, quindi stasera non c'è al Quirinale, signor Binaghi?
0: Alla grande festa al Quirinale?
1: Non prende il Parigi-Roma?
4: Speriamo di farla qua la grande festa, prossimi giorni.
1: Speriamo. Lei stia
4: per
1: lì, grazie.
4: La Repubblica per il nostro paese.
1: La Repubblica del tennis, grazie Angelo Binaghi, Presidente della libera Repubblica del tennis e del paddle. Arrivederci.
0: Buongiorno.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che
0: arrivederci.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
14: Quanti anni hai?
13: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
15: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
16: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
15: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
16: Rispetto per le persone.
15: Recycle.
16: Dare nuova vita alle cose.
15: ESG.
16: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale.
12: digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Un giorno da pecora.

0: oh cavalli, oh oh, in fuga, oh oh, 2 giugno, oh oh, a Roma, oh oh.
1: Rivelazione del sito Axios. Trump telefona a Netanyahu, gli dà del pazzo e gli ricorda di averlo salvato dalla galera. La telefonata: Trump, tu sei pazzo e se non era per me stavi in galera. Netanyahu: idem. Trump: non mi parlare in ebraico. Netanyahu: è latino. Trump: e da quando sei il messicano?
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Oggi con noi c'è...
3: c'è...
5: il virologo Fabrizio! Divulgologo Pregliasco!
3: Fabrizio Pregliasco!
4: Il più grande virologo di tutti i tempi. Signor Pregliasco, buongiorno,
6: buongiorno
4: di nuovo.
3: Buongiorno, buongiorno, ben trovato.
4: Qual è l'ultimo insulto che ha ricevuto?
6: Beh, insomma, ce n'è diversi.
4: No, l'ultimo. Sui social.
6: Uno carino era... carino, diciamo, vai, sì. a schiacciare i ricci col deretano.
4: Vai a schiacciare i ricci, però...
6: Era un suo ragionamento.
4: No,
6: anche
4: era.
6: Era in lingua, perché mi hanno detto che in pugliese. Rende molto di più.
4: Era
6: certo.
4: Pugliese. Invece altri più
6: brutti.
4: Ma minacce riceve ancora?
6: Sì.
4: Ma come sì?
6: Ma purtroppo sì, anche sotto casa. Un bella mia foto, una cosa anche fatta bene, con anche la
3: stencil.
4: Le ha fatto la sua
6: immagine, proprio hanno fatto il lavoro con la svastica. Morirai.
3: Niente, una cosa piccola, appena accennata.
4: Morirai senza dire quando.
6: È sperabile.
4: Quindi non è possibile.
3: Ma lì poi casomai aggiungono dopo.
4: Sì, potrebbe anche non essere una minaccia.
3: Lei tenga sotto controllo la scritta, perché hai visto mai, no?
4: Un dato di fatto. Senta, abbiamo detto come è stato invitato alla festa del Quirinale stasera. Invece all'inaugurazione del Tala Beach della Sant'Anchea Maria di Pietrasanta?
6: No, neanche.
3: No, vedi.
4: Ma se lo aspettava?
6: No,
4: perché Bassetti è stato invitato.
6: Ah, sì.
4: Non è stato invitato, ma doveva essere. No, quindi lei no.
6: Io no.
4: L'ultima volta che è stato invitato a una cena, una festa?
6: Non sono.
4: Aspetti, faccio una domanda diversa. È mai stato invitato a una festa?
3: Nella sua intera esistenza.
6: Adesso così a occhio non mi ricordo. È possibile che sia successo
4: ma sì. per sbaglio
6: insomma.
4: Ma è l'ultima volta che ha partecipato a una cena pubblica, privata, a un salotto, in una terrazza,
3: una roba un po' carina,
6: una
3: bicchierata, un aperitivo. Le stiamo vedendo in
6: casa
4: di Alberto, dove c'è Roberta che cucina benissimo
3: meglio
4: di
3: della moglie.
4: Ma non è mai andato a un evento Punce?
6: No, sono andato, non mi viene in mente.
3: Mi è rimasto molto impresso.
6: C'era Letta.
4: Enrico Letta.
6: Un'iniziativa sempre di comunicazione della Rai, una cosa in grande stile.
4: È andato quella volta lì. Senta, questo ve lo chiedo. Oggi Milano sembra novembre, ve lo dico proprio. Piove, ma proprio. Quindi questo caldo, dal caldo al freddo.
6: È lì il bello. Così arrivano un bel po' di forme simili influenzali, ancora anche un po' fuori stagione, ci dà soddisfazione.
3: Lei dice, vedi, lei è contento.
6: Vede, per quello che sono poi un menagramo.
4: Quindi lei dice che questo repentino calo delle temperature.
6: Rinovirus, adenovirus lavoreranno alla grande.
4: Di nuovo, cioè, perché l'influenza non è ancora finita, l'influenza.
6: No, la stagione influenzale è finita, però questi sbalzi termici facilitano queste forme comunque non da sottovalutare.
3: Perché ha visto per esempio Baglioni che aveva scambiato per l'influenza e poi la
6: polmonite.
4: Però quello
6: era complicato.
4: E come ci si può difendere se qua adesso cambia la temperatura?
6: Ma il vestirsi a cipolla.
3: Come dicevano i nonni. Così,
4: fa piangere poi vestirsi a cipolla. Adesso con noi c'è...
3: Chi c'è?
7: Emanuele Pozzolo di Scienza un Pozzolo.
3: Emanuele Pozzolo.
4: Deputato del gruppo misto della componente Futuro Nazionale di Vannacci. Signor Pozzolo, buongiorno.
3: Buongiorno.
8: Buongiorno a voi. Buongiorno a voi.
4: Come sta, signor Pozzolo?
8: Io sto benissimo, nessuna sindrome influenzale.
3: Bene. Dove la troviamo?
6: Per adesso.
3: Dove la troviamo?
8: Per adesso, ci mancherebbe.
3: Dov'è?
8: Pronto. Dove la trovi? Dove la Rosatta?
3: No, lei, dov'è, scusi?
8: Rosatta.
4: Per i pochi, no, dico, no. Per i pochi che non sanno dov'è Rosatta, dico.
8: Non possono non saperlo.
4: Certo.
3: Vabbè, no, che... ma mettiamo che glielo volessimo suggerire a quei pochissimi.
8: Suggeritelo.
4: No, dico a lei, gli dico a lei, dico a Pozzolo.
3: Stia con noi, stia con noi, lo stiamo perdendo.
4: A Rosazza, provincia di... no,
8: provincia,
4: sì.
8: Di Biella, provincia di Biella.
4: Provincia di Biella, sì, sì. Suo
8: di Monte.
4: Certo. Senta,
8: fare influenzale di questo maggio.
4: Io la sento malissimo, non so se è così per
3: un
4: tutti
3: po
4: quanti.
3: Così si sente.
4: Volevo chiedere questa cosa, perché il generale Vannacci ha detto che non sarà, e quindi non è stato, alla celebrazione del 2 giugno perché è a Bruxelles dove si lavora. Lei che è uno dei deputati di Vannacci, noi pensavamo che avesse mandato lei alle celebrazioni del 2 giugno.
8: No, io ho fatto legna per l'inverno oggi.
3: Oggi che piove?
4: È un po' presto, dico.
8: Oggi che piove, è un po' presto. Io lavoro in questo senso, come tanti italiani, oggi ho lavorato, c'è chi fa le celebrazioni per la festa della Repubblica, e viva la Repubblica, viva l'Italia, e altri che fanno altre cose.
4: Ma cioè, nel senso
3: anche noi stiamo facendo la radio.
4: Ma nel senso che secondo lei non era giusto celebrare la festa della Repubblica oggi?
8: Ma viva la Repubblica, ci mancherebbe,
4: certo.
8: Chi più repubblicano c'è di Futuro Nazionale?
4: No, ma allora, come mai, ma chi c'era in rappresentanza di Futuro Nazionale oggi alla parata di Foro Imperiali e questa sera al concerto organizzato da Mattarella?
8: A differenza degli altri partiti, Futuro Nazionale si fa rappresentare dal popolo, questa è la differenza che ancora... Ma abbiamo bisogno di rappresentanti, c'è il popolo che rappresenta, gli italiani festeggiano la festa della Repubblica, e quindi capite che non abbiamo bisogno noi di bandierina come gli altri.
4: Bisogna sapere se il popolo era informato che stava rappresentando voi, Sir Pozzolo.
8: Il popolo lo capisce, non è che sia informato.
4: Quindi non c'era nessuno fatto. Di oggi di voi alla parata di
8: no, le persone di Futuro Nazionale che hanno voluto rappresentare, partecipare alle cerimonie pubbliche, hanno partecipato, gli altri no, e viva Dio, no? Questa è una festa importante della Repubblica, una festa in cui ci si può riconoscere, a differenza di altre feste nazionali in cui magari a volte, come dire, scappa un po' la frizione sinistra, no?
4: Senta, a proposito di frizione sinistra, no, noi abbiamo pensato a un certo punto che il generale Vannacci avesse mandato lei oggi alla parata militare, visto che è un po' un esperto di armi, Sir Pozzolo, quindi magari
8: allora,
4: no.
8: Infatti l'idea era proprio questa, però in realtà ha preferito i boschi.
4: In realtà ha preferito i boschi, non Maria Elena, ma i boschi proprio per spaccare.
8: Posso fare una battuta qui, gli esperti di armi, al di là di me ovviamente, che sono uno dei massimi esperti.
4: Certo.
8: Non è quelli che in Parlamento votano continuamente a favore delle armi a Zelensky, che continua in questo modo a far progredire una guerra che forse è contro il nostro interesse nazionale. Quelli sono i massimi esperti di armi.
4: Loro. Senta, le volevamo chiedere anche questa cosa, perché magari lei non era l'altro giorno lì vicino a, sa, quando sono scoppiati i fuochi d'artificio, che poi i cavalli sono impazziti. No, non c'era, signor Pozzolo, ce l'ha l'alibi?
3: No, è brutta cosa.
8: I fuochi d'artificio e i petardi non mi sono mai piaciuti, mi piacciono le armi, ma non i fuochi d'artificio.
4: Quelli. Cioè, però non le piacciono i fuochi d'artificio?
8: Personalmente no, però
3: per
8: lo champagne.
4: Lo champagne preferisce?
3: Se deve festeggiare.
4: Non sento niente. Cosa dice lo champagne?
8: Preferisco l'apertura della bottiglia di champagne.
4: Sono cose diverse. Senta, è vero che stanno arrivando altri parlamentari nel vostro gruppo? Qualcuno ha scritto Davide Bergamini e Attilio Pierro di Forza Italia?
8: Secondo me fate prima a segnare quelli che non vogliono entrare in Futuro.
4: Addirittura, adesso siete in quattro nel gruppo misto, Sir Pozzolo.
8: Sabato prossimo se lo vediamo diversamente, vediamo.
4: Quando?
8: Io o lei. Sabato, domenica, lunedì.
4: Ah, lei dice entro il weekend arrivano altri parlamentari in Futuro Nazionale?
8: Dovremmo mettere i cancelli blindati.
3: Davvero? Stanno arrivando tutti in massa.
4: Ma scusi, quanti arrivano entro la fine della settimana?
8: Non ho il pallottoliere sotto mano, ma le cose
3: svariati.
4: Ma 1, 3, 10, 5, 10, 20?
8: Gli interessati sono decine e decine.
4: Decine e decine. Vabbè, vediamo, ci sentiamo settimana prossima. Grazie Emanuele Pozzolo, futuro interessati. Vabbè, certo, è facile essere interessato e poi insomma. Grazie signor Pozzolo, buona legna, arrivederci.
8: Salve, salve.
4: Grazie, grazie. Poi regaliamogli un telefono quando più avanti. Senta, signor Pagliasco, lei che è uno dei più grandi medici di sempre.
6: Non esageriamo.
4: Ma quanta gente la chiama di amici suoi? Dice, guarda, Fabrizio, c'ho male qua, c'ho un dolorino, c'ho questo.
6: Sì, in effetti un po' in tanti. Tanti.
4: Come ci si difende da questa cosa?
6: Non è facile, non è facile perché appunto poi si delude se non si ha una risposta.
3: Certo. Ma anche i politici,
6: Anche dei politici, politici, o per velocizzare a volte anche
4: ce la chiamano politici
3: per saltare la fila non pagare
4: per prenotare vabbè, ma quello politici vanno privatamente
6: per facilitare
4: e lei li aiuta.
6: Che bisogna fare?
4: Cioè, ma più di centrosinistra, più di centrodestra?
6: No, trasversale, tutto l'arco.
4: Ma proprio parlamentari?
6: Di tutti i vari.
3: Anche del governo? Se ne approfittano un po' tutti.
4: Anche membri del governo la chiamano?
6: Beh, è successo.
4: Ma per chiedere il posto? O?
6: No, anche per opinioni.
4: Senza dirci chi era, qual era la patologia?
6: Problematiche a livello ortopedico.
4: Ortopedico?
6: Ginocchio.
4: Ginocchio, infiammazione.
6: Un po' di guai.
4: Menisco, cos'era?
6: Vediamo.
4: Lei l'ha consigliato?
6: Noi abbiamo fatto tutto quello che era necessario.
4: Vabbè, senta, ma lei che è un grande medico, come sta il campo largo?
3: Chi sono, quanti sono,
6: come si allarga, si allarga,
4: sta bene, sta male, è solido.
6: Non mi pare, però.
4: Lei se ci fossero le primarie voterebbe per Schlein o Conte?
6: Insomma, li conosco tutte e due, è un guaio.
3: Salis?
4: Cioè, dice che siccome li conosce tutte e due
6: sono in difficoltà.
4: Non li voterebbe, perché li conosce bene.
6: No, insomma, è sempre un pasticcio.
4: Ma dovendo scegliere,
6: sa che sono un democristiano, non posso...
4: Non provo a votare tutte e due.
6: Non si può,
3: Qualcuno ci deve andare lì,
4: Certo. Senta, ma le hanno chiesto di candidarsi?
6: No.
4: Ma le piacerebbe candidarsi alle politiche l'anno prossimo?
6: Ma chi lo sa, non mi dispiacerebbe, però credo che...
3: Vedi.
4: Crede che non glielo chiedano?
6: Non penso.
4: Se glielo chiedessero, è disponibile.
6: Ma tutto sommato...
4: Cioè, facciamolo sapere, nel senso, se ci fosse qualcuno...
3: disposto a candidarlo, lui...
4: Nel campo largo ha delle preferenze, PD, 5 Stelle... PD. PD. Sì. Quindi se Elie Steiner vuole candidare il professor Pagliasco, lui è pronto...
6: Ma non penso che ci sia la necessità
4: però deve andare a Roma poi. Lo farebbe.
6: Tutto sommato c'è un bel clima, si sta bene, si mangia bene.
4: Ma lei pensa di poter incidere andando in Parlamento?
6: Ma difficile, perché ho avuto modo di esserci, ma la mia idea era quella proprio di continuare questa attività di volontariato, sulle pubblicazioni.
4: Poter incidere andando in Parlamento?
6: Ma difficile, perché ho avuto modo di esserci, ma la mia idea era quella proprio di continuare questa attività di volontariato, sulle pubblicazioni. Pubbliche assistenze per

0: mangia normale.
1: Nel seminterrato, esatto. Come sapete che vivo difficile.
2: Quindi cioè, lei vorrebbe candidarsi in Parlamento per scappare da casa.
1: No. Adesso... Mi vuole bene Carolina.
2: Benissimo, peccato per quel problema della cucina, però
1: non si può avere tutto.
2: Dario Caro Tenuto, buongiorno.
3: Buongiorno, mi sentite bene?
2: Benissimo, la vediamo,
0: sì,
2: anche deputato del Movimento 5 Stelle, che ricordiamo era sulla flottiglia,
0: è stato imbarcato e poi è stato come tutti
2: fermato, arrestato, sequestrato dall'esercito israeliano e poi tornato in Italia. E ieri, incredibilmente, cosa è successo? Che la barca su cui lei era imbarcato della flottiglia è arrivata a Gaza
0: da sola,
2: la barca, dei pezzi della barca. Cosa ha visto lei, signor Caro Tenuto?
3: No, io sono, c'ho la pelle d'oca, ragazzi, cioè veramente è una cosa impensabile considerando dove ci hanno fermato.
0: L'ha letto come un segno?
3: Io ho letto L'Alchimista quando ero ragazzino e mi ha colpito molto quel libro, per cui come faccio a non vederlo come un segno?
0: La barca comunque è voluta arrivare.
3: Sì, è pazzesco, è veramente pazzesco. Tra l'altro, ora che ci penso, abbiamo avuto anche altri piccoli segni, tipo a un certo punto in mezzo al nulla sono arrivati degli uccellini migratori, di quelli piccolissimi, e uno si è fermato sulla mano di una delle ragazze che stava lì, che è riuscita a prenderlo, e abbiamo dato anche da mangiare. Poi adesso ho fatto tanti collegamenti, io poi non sono credente, vi dico la verità, però di fronte a certe cose rimani senza parole.
2: Perché, signor Caro Tenuto, voi siete stati sequestrati dall'esercito israeliano a che distanza da Gaza?
3: Ma stavamo andando verso l'Egitto in quel momento, eravamo a 100 miglia nautiche circa da Port Said, perché stava arrivando una tormenta, e quindi tra l'altro mi ricordo che ci stavamo per collegare con voi in quel momento, quando poi è caduta la... ci hanno hackerato, diciamo, il wifi.
2: E a quanto eravate di distanza di viaggio?
3: Circa il doppio, un giorno e mezzo, forse anche due. Perché andavamo a 6 miglia nautiche, lentissimi, quindi questa
2: dopo
3: era
2: che vi hanno sequestrato, la barca è stata lasciata alla deriva, e sono passati quanti giorni dal vostro sequestro?
3: Penso quasi due settimane circa.
2: E ieri ha visto queste immagini con pezzi della barca,
0: è arrivata
2: di fatto.
0: A pezzi, poi però non è che
3: sì, lo scafo praticamente, solo lo scafo. Effetti dentro lo scafo c'erano... No, è incredibile, è qualcosa di incredibile. Le correnti l'hanno portato a Gaza, è qualcosa di inspiegabile, c'è una possibilità, penso, su un miliardo che possa accadere.
2: E lei cosa ha riconosciuto delle immagini che sono viste della barca Ksar Sabahat, insomma, che si chiama così, turca?
3: Ksar Sabahat. No, ho visto solamente dove dormivamo, cioè c'era solamente lo scafo, noi dormivamo là dentro sotto quando c'era posto, perché poi ci scambiavamo i posti, certe volte dormivamo fuori, certe volte dormivamo in coperta, e quindi lì effettivamente c'erano anche dei pannelli solari, ho visto che quelli almeno sono stati recuperati, mentre il cibo purtroppo era sopra.
2: Era pochissimo cibo,
3: tra l'altro, lo facevo vedere in diretta.
0: E quindi che succede? Perché non è arrivata intera, è arrivata a pezzi? È stata
2: alla deriva nel mare, ovvio, per giorni e per due settimane, così quello che può essere successo.
0: Sembra che sia arrivata.
3: È stata colpita dalle armi dei militari, avevano rotto i vetri, le cose, quindi insomma. Sarà successo chissà, c'era la tormenta in arrivo, appunto.
0: Ah, certo.
2: E sembra che sia arrivata una confezione di riso, una pasta, delle merendine, una bottiglia mezza vuota. Cosa ha visto lei, signor Caro Tenuto, o ha letto?
3: Devo dire, io sono ancora troppo emozionato per guardare bene quelle immagini, c'è ancora veramente fatico a credere. Ho visto i pannelli solari, ho letto che era la nostra, e ho capito che era verosimile che fosse la nostra da come era lo scafo, e no, mi sto prendendo il mio tempo, perché certo, queste cose vanno decise con calma,
0: un po' per volta.
2: Certo, signor Caro Tenuto, grazie. Non siete riusciti ad arrivare a Gaza
0: della barca, ma sì.
2: C'è arrivata la barca. Dario Caro Tenuto,
3: è
2: deputato
3: di straordinario, almeno questo è successo. Movimento 5 Stelle, abbiamo vinto noi.
2: Grazie, arrivederci.
0: Buona giornata.
2: Senta, professor Pegliasco, no, dico, lei non ci andrebbe mai sulla flottiglia, farebbe...
1: Ah no, perché no? Di fatto, era un segno, un messaggio, no? Per ricordare le trucidezze della

0: guerra, che attualmente le guerre sono, colpisce di più i civili, le persone che non sono in prima linea, ed è questo drammatico.
1: Senta, ma ha chiesto consiglio al professor Crisanti, che lui è stato eletto in Parlamento, no, per capire su come si sta,
0: come si riesce, no, un po' che non lo sento, lo sento, però vabbè, provo a sentire.
1: Senta, lo sa cosa succede il 21 di luglio?
0: Ah, giusto.
1: No, glielo dico.
0: No, non si giusto sbagli, ricordato, non perché sbagli, avevo
2: non si
0: dei difficoltà.
2: Non si
0: No, meno male. Giusto, appunto, in questo pranzo.
1: Il 21 di luglio.
0: È praticamente 2 anni che sono sposato.
1: Sì, è l'anniversario di matrimonio, si chiama. Due anni sono sposato.
0: Ho precisato sempre con Roberta e Carolina. Alberto oggi. Perché avevo.
1: Ma non c'era Carolina?
0: Non c'era oggi la Carolina, per essere sicuro del giorno. E loro sono andati a vedere perché ricordavano il giorno esatto.
1: Scusi, no. Oggi
2: lo
1: sa,
2: adesso torna a casa e non te lo ricordavi?
1: Cioè, lei non si ricordava
0: non porto l'anello, però avevo intenzione di questi portarlo, giorni
2: di
0: guardare l'interno.
1: Ma perché non porta l'anello?
0: No, perché è un rischio.
1: Ne potrà farlo, comprarlo un po' più grande.
0: Ma perché poi ci si rovina. Poi ci sono
1: rovina l'anello?
0: No, ma se si rimane agganciati.
1: Ma chi si rimane agganciati? Tutti quelli che si sposano hanno la fede. Scusi, non è che
0: è rischioso, è rischioso.
2: Dove si attacca lei?
1: No, ma scusi, lei la sua paura è di rimanere agganciato,
2: ma
1: ormai lo rimane agganciato, col matrimonio.
2: Si arrampica del filo spinato. Che fa?
1: No, non doveva sposarsi per non rimanere agganciato.
0: No, infatti. Però c'è un pericolo, perché c'è una forma in cui
2: la cute si sguancia.
1: Quindi
0: sguanciamento, bravissimo.
1: Lei consiglia di non sposarsi
0: per evitare
1: lo sguanciamento del dito dell'anulare.
0: Sì.
1: Ma scusi, lei era in dubbio se l'anniversario fosse il 21 luglio oppure...
0: No, in quei giorni lì, anche perché è vicino anche al suo compleanno, che è il 29.
2: Quindi sono 2 o 3 anni di matrimonio?
0: Due.
1: Sono uno o due regali?
0: Farò una cosa unica.
1: Ma ha già un'idea?
0: No, non ho idea.
1: Ha già un'idea? Ha chiesto a Roberta, la moglie di...
0: Penso che potrebbe essere utile.
1: Ma perché qualcosa deve farlo per...
2: Nei regali anche una completamente inutile, perché è proprio un regalo.
1: No, ma quello non darei questo consiglio, perché il rischio non c'è che regali una cosa utile o bella, quindi non fomentiamo.
2: Un gioiello non è utile, però
1: un gioiello, ma un gioiello non è in grado di scegliere.
0: Assolutamente. L'avevo fatto 20 anni
2: cosa.
0: Fa all'inizio, insomma.
2: 20 anni fa le regalò un gioiello.
1: Quando tutto è bello.
2: No,
1: e come fece?
2: Bello così.
0: Ero chiesi alla suocera, Adele, bravissima, che mi difende da Carolina, e mi aveva dato indicazioni.
1: Lo porto ancora.
0: E anche due cose, anche degli orecchini che anche una volta anche perso gliele ho riregalati.
1: Glieli nasconda, glieli rubi e poi glieli regala di nuovo.
2: In quanti anni tutto questo? In quanti anni?
0: In 23, 24, 23 anni.
2: Che un anello e un paio di orecchini.
1: Mi sembra già tanto.
0: Un e mezzo, cioè diciamo 2 orecchini.
1: Gli orecchini sono 2 uguali.
0: Uguali.
1: Vabbè, insomma,
0: anche una borsetta mi ricordo.
1: Dove l'ha presa la borsetta?
0: Lì avevo capito, perché si era fermata in un negozio
1: dicendo: mi piace questa borsetta.
0: No, non aveva proprio detto così, però avevo capito che era quella giusta.
2: Però c'era cascato l'occhio, e quindi ha detto: grazie. L'occhio sta ancora lì.
1: Professor Pregliasco, il più grande virologo di tutti i tempi, buona festa della liberazione. E se non avete ascoltato questa puntata, la potete ascoltare tutta su Rai Play Sound. Noi torniamo domani qui in diretta su Rai Radio 1. Questa è Rai Radio 1.
3: Ottimissimo.
1: Questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che vi augura buona festa della
2: Repubblica. Della Repubblica, 80 anni di Repubblica.
4: Radio 1. Un mondo da sentire. Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella torna sul significato di questa data in un contesto internazionale difficile. Il richiamo alla Costituzione come causa comune, poi nel messaggio al ministro della Difesa Crosetto, l'accento sulla vocazione delle nostre forze armate a costruire la pace.
3: Un atto di libertà senza precedenti, ricorda così il 2 giugno del 1946 il presidente Mattarella, e quella di oggi, aggiunge, non è una semplice ricorrenza, ma un momento per evocare i valori della Costituzione, la nostra casa comune. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, il messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, poi l'omaggio al milite ignoto, l'arrivo in via dei fori imperiali a bordo della storica Lancia Flaminia e il saluto grato ai corpi che hanno sfilato in una parata che, le sue parole per il ministro Crosetto, ha confermato la vocazione di pace delle nostre forze armate. Non l'unico appuntamento della giornata. Nel pomeriggio Mattarella dialogherà con 10 under 35 su passato, presente e futuro del paese. E stasera il grande evento voluto dal presidente in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, ultima tappa per celebrare la scelta del popolo italiano 80 anni fa. Valentino Russo, GR1.
2: Grande partecipazione a Roma alla tradizionale parata delle forze armate, celebrazioni anche in tutto il paese, nella casa museo di Gattati con Reggio Emilia dedicata ai fratelli Cervi, ai neodiciottenni, è stato fatto un dono simbolico.
4: Nasce la Repubblica Italiana con il voto concesso anche alle donne, avviene il 2 giugno 1946 e alla casa museo di Gattatico, dedicata ai 7 fratelli Cervi, è stata consegnata ai neodiciottenni la Costituzione, un gesto che qui, dove tutto ricorda il sacrificio di chi ha gettato le fondamenta per la libertà che abbiamo la fortuna di vivere, ha un valore più di prospettiva che di memoria, spiega il presidente Vasco Errani.
5: Perché capire ciò che è avvenuto e capire i valori che hanno dato vita alla nostra Repubblica è un modo importante per costruire la società del futuro.
4: In occasione dell'80° compleanno della Repubblica, i ragazzi dell'Istituto Superiore Silvio D'Arzo di Sant'Ilario d'Enza hanno realizzato una serie di manifesti elettorali esposti a Casa Cervi per raccontare con il linguaggio e la sensibilità dei giovani l'importanza di poter votare. Luca Ponzi, GR1.
2: Massicci attacchi russi sull'Ucraina, sale a 17 vittime, oltre 100 feriti, il bilancio dei raid che hanno colpito in particolare Kiev e Dnipro. Zelensky parla di centinaia di droni e decine di missili lanciati contro il paese e rinnova l'appello agli Stati Uniti affinché vengano rafforzate le difese aeree. Medio Oriente, sono almeno 6 le vittime degli ultimi attacchi israeliani nel sud del Libano. L'escalation non si ferma nonostante Trump abbia annunciato una tregua dopo un colloquio dai toni molto accesi con Netanyahu, che non intende cambiare strategia. Violenza contro i braccianti stranieri a Marsala, si ripetono le aggressioni in strada. Nel servizio ascoltiamo la voce di una delle vittime.
6: Arrivato 2 motorini, 4 persone, loro forse italiano, c'erano uno bastone, dopo colpo mio, poi io caduto in strada.
7: Shahinur Islam è solo l'ultimo caso, sono almeno 5 le aggressioni gravi a braccianti stranieri negli ultimi mesi, ma accettare un'ombra sinistra su quel che sta succedendo nelle campagne intorno a Marsala. Sono le aggressioni minori, con copione sempre identico, tra le 5 e le 6 di mattina, mandati fuori strada con un calcio mentre pedalano verso il lavoro. I braccianti, per lo più dal Bangladesh, sorpresi da soli, sono stati anche colpiti con bastoni e feriti gravemente. I datori di lavoro li appoggiano, ma temono che le aziende finiscano nel mirino.
8: Sembra proprio la fine di una nottata di festa ed è bruttissimo come concetto.
7: Le denunce finora non sono servite. Marsala Giuseppe Marino, GR1.
2: Svolta nelle indagini sull'uccisione di 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati in Calabria, 2 connazionali delle vittime sono stati fermati con l'accusa di omicidio. Gli investigatori stanno inoltre cercando un possibile superstite. Secondo quanto emerso, una 5ª persona sarebbe riuscita a fuggire dal lato in fiamme nonostante le gravi ustioni riportate. Sarà una donna il nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione della Città del Vaticano. Papa Leone ha nominato Maria Montserrat Alvarado, attualmente presidente e direttore operativo della divisione giornalistica dell'Eternal World Television Network. Alvarado, laica, nata a Città del Messico, subentrerà a Paolo Ruffini il prossimo 1° novembre. Prevost prosegue così nel percorso di riforma e di rinnovamento della curia romana avviato da Papa Francesco. È la nostra ultima notizia. Prossimo GR1 alle 6. 16. Ora c'è Igor A. A tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
0: Come parla?
9: Senta, ma lei è fuori di testa?
0: E lui? Come parla?
10: Igor A. La piazza social di Radio 1.
11: Andava a 100 all'ora per trovare la mia mamma.
12: Questa nuova Ferrari luce elettrica pare che a 100 all'ora ci arrivi soltanto se trova una colonnina libera ogni due semafori. La prima full electric di Maranello da 550.000 euro, signore e signori, è stata presentata come il futuro. Però il problema è che gli italiani appena l'hanno vista hanno detto: più che una Ferrari sembra un iPhone con le ruote. Montezemolo è stato durissimo: almeno togliete il cavallino, ha detto, e ha aggiunto: questa sicuramente un'auto che almeno i cinesi non ci copieranno. Che per un ex presidente Ferrari è come sentire tua madre dire: quello lì non è più mio figlio. Anche la borsa l'ha bocciata, meno 8%, praticamente l'auto si scarica, e pure il titolo in tempo reale. E poi il prezzo: 550.000 euro. Con quella cifra gli italiani vogliono almeno sentire il rombo, invece qui senti sembra una lavastoviglie sportiva. 550.000 euro per sentire. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in Rigorà, la piazza social di Radio 1. Un saluto a tutti voi anche dal conduttore di questo programma, il bassottino Byron. Eccolo qui, il pet influencer con 250.000 follower sul suo account Instagram. In regia c'è Nino Giuliano, alla parte tecnica Maximilian Gambino, redazione Maurizio Merola. E un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Questi sono i residui di Gambeno, che è siciliano. Salutiamo la nostra bella Sicilia. Immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio. Ben trovato Lorenzo.
13: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
12: Eni Ligorà è tornato a trovarci, il direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo TV, Riccardo Signoretti. Buon pomeriggio direttore, ben trovato.
14: Buon pomeriggio.
12: Si parla di un ritorno del programma Super Karaoke, che fu condotto, lo ricordo, da Fiorello dal 1992 al 1995 su Italia 1. La riesumazione di trasmissioni del passato sembra raccontare una televisione sempre più aggrappata alla nostalgia e sempre meno capace di inventare qualcosa di nuovo. Siamo davanti a una crisi creativa della TV italiana? Mancano davvero autori e idee originali, oppure le reti preferiscono puntare su format già conosciuti perché hanno paura di rischiare in un'epoca dominata da streaming, social e contenuti digitali?
14: La crisi creativa forse c'è, io vedo molto anche una crisi di coraggio. La televisione ce l'ha ancora, gli autori, le idee e anche delle valide professionalità. Spesso manca però la voglia di rischiare, anche perché quando ci hanno provato, penso per esempio a Cattelan, non sempre è andata benissimo. Ora, riprendere un marchio come Karaoke è senz'altro rassicurante, lo riconosciamo tutti, gli inserzionisti pubblicitari lo capiscono e quindi la rete lo vende bene, perché conta anche il fatturato. La nostalgia, caro Igor, però è anche come lo zucchero, un po' aiuta ma troppo ti sei in faccia, insomma. Negli anni 90 il karaoke era nelle piazze, la spontaneità, la provincia, la voglia di cantare tutti insieme. Oggi abbiamo TikTok, lo dicevi tu, talent, reel, creator, dirette social. Se faranno una roba tipo ricordate com'era bello, diventerà roba da museo. Vedremo se appunto gli autori e i creativi lo faranno diventare qualcosa di pop e contemporaneo.
12: Qui l'influencer Lorenzo Castelluccio, generazione 2001, non sa di che cosa stiamo parlando. A proposito
13: Zero.
12: Di karaoke.
13: Zero.
12: Benissimo. Il delitto di Garlasco ormai è diventato un caso mediatico permanente. Talk show, social, podcast, opinionisti, criminologi, chi più tuttologo ha più ne metta. Ma secondo te si è superato il confine tra cronaca e spettacolo al punto che la stessa Chiara Poggi è quasi sparita dal racconto?
14: Sul caso di Garlasco, alla fine cosa è successo? Che il pubblico si è diviso, io lo vedo nei taxi, nei bar, come se stessimo parlando di una partita di calcio.
12: Sì, sì.
14: C'è una tifoseria da stadio che non fa assolutamente bene al tema, alla ricerca della verità, che è l'obiettivo della cronaca giudiziaria e nera. C'è il rischio che la vittima, la povera Chiara Poggi, finisca per diventare una figura di sfondo. Questa sarebbe la cosa più grave.
12: Eh già. Che poi, rimanendo su questo tema, il garante della privacy ha parlato di morbosa spettacolarizzazione, richiamando i media al rispetto delle regole deontologiche, ma questo richiamo non arriva ormai troppo tardi, visto che Garlasco sembra diventato un canale tematico 24 ore su 24 con aggiornamenti continui.
14: Arriva dopo, nel senso che tutto è già cominciato da un pezzo, ma non direi che questo richiamo è inutile. Si è parlato di spettacolarizzazione morbosa,
12: sì,
14: ed è stato richiamato il principio all'essenzialità dell'informazione. Noi che facciamo questo lavoro tutte le volte dobbiamo chiederci: questo dettaglio serve a capire la vicenda o serve solo a fare spettacolo?
12: Ti fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
13: Buon pomeriggio, direttore.
14: Buon pomeriggio.
13: Oggi sembra che le fake news e i contenuti più estremi vengano premiati dagli algoritmi molto più dell'informazione verificata, tanto che a volte molte delle notizie vere quasi non arrivano al pubblico. Secondo lei la responsabilità maggiore è dei social, di chi crea e diffonde questi contenuti, oppure anche degli utenti che spesso ci credono e li ricondividono senza verificare?
14: Sono tre binari che vanno indagati tutti e tre. Sicuramente le piattaforme hanno una responsabilità enorme, perché come dicevi tu Lorenzo, gli algoritmi premiano quello che genera traffico, non gliene importa della verità o di come è scritto bene un articolo o quant'altro. Sì. Quindi devono generare traffico e fatturare, e a discapito di quello che magari sarebbe un'informazione che ha seguito le regole corrette prima di essere diffusa. Ogni volta che noi condividiamo un contenuto facciamo un piccolo atto editoriale, allora diventa un pezzetto importante della sua diffusione. Il problema non è più solo chi inquina il web con le fake news, è anche chi, magari un po' tutti noi, le trasforma in un passaparola virale.
12: Grazie al direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo TV, Riccardo Signoretti. Buon lavoro, alla prossima.
14: Alla prossima.
13: A presto.
12: A te. Enrico Rai, tornato a trovarci, la CEO di BVH Hotels Italia ed Europa Sudorientale, Sara Di Gesi. Buon pomeriggio e bentrovata.
9: Buon pomeriggio Igor e buon pomeriggio radioascoltatori.
12: A lei, il 2025 si è chiuso per voi con oltre 420 milioni di euro di fatturato e più di 200 hotel affiliati tra Italia e in altri 14 paesi dell'Europa sud-orientale. Ma quali sono stati i fattori decisivi di questa crescita e che previsioni avete per il 2026?
9: Arriviamo da un grandissimo anno di trasformazione per il nostro gruppo. L'area di influenza e di responsabilità della gestione italiana, e questo per noi motivo anche di grande orgoglio, si è estesa a 13 nuovi paesi, quindi oltre a Malta, che già presidiavamo, sì, siamo entrati anche nella governance della Grecia, dell'Albania, della Romania, della Bulgaria, dell'Armenia, quindi davvero un vastissimo e sì, ricco parterre di nuovi paesi, con oltre 2000 camere per il network e 30 alberghi che il nostro team gestisce. Quindi sicuramente una delle ragioni della crescita è stata proprio data da questa internazionalizzazione importante. Però devo dire che anche le destinazioni italiane, anche tutti i nostri alberghi italiani hanno vissuto un ottimo anno.
12: Adesso le fa una domanda il nostro influencer con oltre un milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
13: Buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio Lorenzo.
13: Oggi social, recensioni online, influencer e creator influiscono sempre di più sulle prenotazioni. Quanto pesa la reputazione digitale nel successo di una struttura alberghiera secondo lei?
9: Tantissimo e sempre di più, perché è la capacità oggi di influenza dei contenuti visivi della struttura, sì, incide molto più che in passato. 30 milioni di italiani utilizzano TikTok e sono tantissimi utenti, non sono solo giovani, sono ormai un utente, sì, assolutamente intergenerazionale che utilizza questi sistemi.
12: Abbiamo ancora 30 secondi, voi siete sempre molto attenti all'accoglienza pet friendly. Oggi gli animali domestici sono diventati un elemento strategico anche nel turismo?
9: Lo sono, ci sono oltre 4 milioni di famiglie che viaggiano con a seguito il loro pet, per cui siamo attenti a che anche gli animali abbiano un'accoglienza dedicata in albergo, con il cibo che gradiscono, con il comfort di un'ospitalità che è attenta a loro, ma anche con dei servizi medici, perché no, di assistenza dedicata in tutte le nostre strutture. Quindi un saluto a Byron qui mi sembra assolutamente essenziale.
12: Grazie, Byron ricambia con affetto il saluto. E allora grazie alla CEO di BVH Hotels Italia ed Europa Sudorientale, Sara Di Gesi. Buon lavoro e alla prossima.
9: Grazie mille, buon lavoro e buon ascolto.
13: A presto.

0: Sienna Spiro con Material Lover. Siete all'ascolto di Gorella, piazza social di Radio 1. Io sono Igor Righetti. Del Gorella torna a trovarci il direttore generale del consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, Stefano Berni. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Il Grana Padano è un simbolo del Made in Italy, ma oggi vi trovate a gestire una forte sovrapproduzione. Nel 2025 avete registrato un più 8% di produzione con effetti pesanti sui prezzi. Che cosa è accaduto davvero nel mercato del latte e del formaggio?
1: Beh, è accaduto che la remunerazione rilevante del latte a Grana Padano, visto che da alcuni anni la destinazione Grana Padano è la più performante in Europa, circa il latte da bovine alimentate con insilati, che è l'85% del latte totale dell'Europa, e un prezzo quindi del formaggio a livelli mai raggiunti in passato, ha generato un'eccessiva spinta che ci ha indotto a produrre l'8% in più, cioè quasi tre volte in più degli obiettivi che noi fissiamo periodicamente, è molto superiore al resto del sistema Latte Italia. In che modo? Hanno aggiunto molti più capi in stalla perché era molto remunerativo farlo.
0: Il consorzio ha deciso di intervenire acquistando 140.000 forme da portare a riserva e introducendo nuove regole per frenare gli eccessi produttivi. È una misura d'emergenza oppure il segnale che il settore deve ripensare il proprio modello di crescita?
1: È una misura d'emergenza, il modello di crescita è assolutamente adeguato, è elastico e consente degli interventi correttivi come questi che sono stati adottati quest'anno per tamponare l'eccesso di produzione dell'anno scorso.
0: Adesso Berni le fa una domanda il nostro influencer Lorenzo Castelluccio, con oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z.
2: Buon pomeriggio. Quanto pesa oggi la reputazione online per un marchio agroalimentare storico e i commenti negativi o una polemica social possono influenzare il consumatore secondo lei?
1: La polemica social, se seria, se non è una buttata facilmente smontabile, può influenzare negativamente il consumatore, ma la reputazione che ci consente il sistema del web e quindi social è veramente importante perché è completa, racconta molto di più. Racconta il prodotto, cosa c'è dentro, come è fatto, racconta la sua storia, ovviamente per chi ce l'ha, e racconta il territorio. Un prodotto storico come il Grana Padano ha una dipendenza, per cui ci stiamo impegnando molto sul web, ha una dipendenza importante da tutto il mondo dei social.
0: Lorenzo le fa un'altra domanda.
2: In un'epoca in cui online circolano molte informazioni contrastanti sull'alimentazione, quanto è importante fare educazione alimentare anche attraverso i social?
1: Io non voglio apparire primatista, però noi da tanti anni come Grana Padano abbiamo attivato un sito che funziona molto con migliaia e migliaia di accessi, che è il sito di educazione nutrizionale Grana Padano, dove non parla il consorzio, parla un pool di medici nutrizionisti, e quindi è importantissima l'educazione nutrizionale, ti consente di alimentarti in maniera corretta, di vivere sano. E il Grana Padano è un egoista. Noi vogliamo che la gente viva tanto e a lungo per consumare tanto Grana Padano.
0: Berni, a Tutto Food avete parlato molto anche di sostenibilità, reflui trasformati in energia, gestione del territorio, riduzione delle emissioni. Oggi quanto è importante per Grana Padano raccontarsi non soltanto come eccellenza alimentare, ma anche come modello ambientale?
1: Da noi il territorio è la prima cosa perché viene tutto lì. La produzione del latte, la trasformazione, la stagionatura, il confezionamento, l'invio e la distribuzione in tutto il mondo parte dal nostro territorio, ben identificato che è sempre quello, è il territorio della DOP. Se c'è una cosa che la DOP non può fare è la delocalizzazione. Quindi il territorio è lo specchio e il risultato del prodotto. Chi è che mangerebbe volentieri prodotti di un territorio che appare non curato o che appare inquinato? E poi il territorio è vissuto 24 ore al giorno dagli operatori di quella DOP, che nel nostro caso sono oltre 50.000 persone, che tra Veneto, Lombardia, Piacenza, il Trentino e qualche provincia del Piemonte stanno tutti il giorno lì, vivono lì 24 ore al giorno. Il territorio è la prima cosa di una DOP e la sostenibilità viene immediatamente collegata assieme al territorio.
0: Abbiamo ancora 30 secondi, anche il settore agroalimentare sta entrando nell'era dell'intelligenza artificiale. Nel mondo del grana padano l'AI viene già utilizzata nella gestione degli allevamenti, nella produzione o nel controllo qualità, e quanto potrà cambiare il futuro del settore?
1: Allora, stiamo già cominciando ad usare sia negli allevamenti che nei caseifici, ma anche in consorzio. Però abbiamo constatato una cosa, che da noi l'intelligenza artificiale è un importante aiuto organizzativo, ma abbiamo una constatazione: non farà perdere posti di lavoro, perché nelle stalle, nei caseifici, nei magazzini, l'opera dell'uomo in ogni fase, proprio perché viene tutto lì, con un forte legame col territorio, è insostituibile. Quindi ben venga l'intelligenza artificiale, se qualcuno pensa che possa sostituire manodopera si sbaglia, nel nostro caso, grandemente. Ben venga, ci aiuta, ma non lascerà a casa nessuno.
0: Ecco, grazie al direttore generale del Consorzio per la tutela del formaggio grana padano, Stefano Berni, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon lavoro a voi e a tutti.
0: A lei. Enrico Rai, torna a trovarci, il conduttore radiofonico, editore e direttore del mensile GP Magazine e del quotidiano digitale alcenews.media, Alessandro Cerreoni. Buon pomeriggio, Alessandro.
3: Buon pomeriggio, Igor. Buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie, ora anche i tuoi. Il giornalismo italiano è pronto alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Che cosa ti preoccupa di più del futuro dell'informazione digitale?
3: Credo che il giornalismo italiano stia vivendo un momento, oserei dire, decisivo, no? L'intelligenza artificiale può davvero diventare uno strumento straordinario per velocizzare il lavoro, migliorarlo, no? Sì. Quindi parlo di analizzare i dati, rendere l'informazione più accessibile. Però in questo contesto dobbiamo dire che il vero tema non è la tecnologia in sé, ma l'etica. Il rischio è che la velocità proprio superi la qualità e che si pubblichi prima di verificare, no? Perché chiaramente, essendo comunque in una situazione come il web, dove la velocità fa la differenza, il rischio è proprio questo. La mia preoccupazione, ma credo anche quella di tanti operatori del settore, la preoccupazione più grande riguarda proprio la fiducia che il pubblico potrà riporre all'informazione. In questo, tra fake news, contenuti manipolati, parliamo anche di deepfake, no? In questo contesto le persone rischiano di non sapere più a cosa credere. Per questo il giornalista, noi per primi, dovremmo essere ancora più autorevoli, trasparenti, e dovremmo poi essere capaci di offrire umanità, no? Ovvero quella cosa che nessun algoritmo potrà sostituire davvero. Ecco, il grande valore aggiunto, la grande differenza tra un giornalista e l'intelligenza artificiale è proprio l'umanità.
0: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer, social media manager e tra i più giovani speaker radiofonici italiani, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, Lorenzo.
2: I numeri dimostrano che la radio non è affatto un mezzo vecchio. Oltre 34 milioni di italiani continuano ad ascoltarla ogni giorno e i contenuti audio e podcast sono in costante crescita. Ma secondo te il futuro della radio sarà sempre più cross-mediale, quindi con speaker che diventano creator, influencer, ma anche viceversa, e programmi che nascono già pensati per essere condivisi sui social?
3: Oggi uno speaker non è più soltanto una voce dietro ad un microfono, no? Sì. Si è trasformato in un creator che praticamente staziona su più piattaforme contemporaneamente. Sì. Lo vediamo passare da Facebook ad Instagram a TikTok, no? C'è questo proprio peregrinare continuo, e quindi praticamente sta diventando anche una sorta di secondo lavoro. Sì. E come dici tu, il programma radiofonico nasce già per essere condiviso proprio sui social, no? Quindi nasce proprio con quell'ottica, con quell'obiettivo. Per molti questo potrebbe essere, viene considerato come un pericolo, no? Un pericolo che può magari mettere a rischio il futuro della radio. Secondo me invece valorizza la radio, dà ulteriore valore, no? Perché la rende più forte. I social possiamo dire che amplificano proprio la capacità di creare anche relazioni con il pubblico, avvicinare anche i più giovani, no? Perché i giovani sono nati proprio con i social, sono nati con questi strumenti, meno con la radio. Quindi magari il social può diventare proprio quel trade union tra pubblico più giovane e la radio. Ovviamente non deve arrivare ad essere rigorosamente e per forza di cose perfetto.
0: Ecco Alessandro, l'intelligenza artificiale è già entrata nel nostro mondo, nel mondo radiofonico, tra speaker virtuali, doppiaggi automatici e contenuti generati dagli algoritmi. Ma secondo te una voce artificiale potrà mai sostituire davvero l'emozione, l'improvvisazione, l'umanità di uno speaker vero?
3: Questo assolutamente no, anche se l'intelligenza artificiale dobbiamo dire che riuscirà, ma già in parte ci sta riuscendo, sì, a creare voci perfette, realistiche e anche capaci di adattarsi a qualsiasi contenuto.
0: E anche con una buona dizione.
3: Sì, anche con una buona dizione, sì, assolutamente. Però ecco, uno speaker ha quella spontaneità, l'ironia, l'improvvisazione, i piccoli errori, no? La personalità,
0: cioè,
3: che lo rendono più umano, più vincente proprio sull'intelligenza artificiale. Ecco, quando uno ascolta la radio deve sentire la presenza di una persona reale, deve sentire una connessione emotiva, no? Che un algoritmo, e qui torniamo sempre con questo algoritmo di mezzo, no? Non potrà mai replicare, no?
0: Già.
3: Quindi, però devo dire che fa veramente delle cose grandiose l'intelligenza artificiale. Io ho un amico che sta sperimentando la realizzazione di brani musicali, ma devo dire che escono fuori delle canzoni eccezionali.
0: Sì, sì, sulla musica ormai
3: fai fatica a distinguere tra un cantante vero.
2: Anche se ad oggi di vero dei cantanti sono rimasti ben pochi,
0: esatto,
2: perché con l'autotune la voce è completamente stravolta.
0: Però con l'AI devo dire anche un'altra cosa, che i brani si somigliano più o meno tutti adesso, perché
3: sì,
0: se ci fate caso
2: prima li copiavano comunque,
0: prima li copiavano adesso però li copiano in modo artificiale. Grazie grazie al conduttore radiofonico, editore e direttore del mensile GP Magazine e del quotidiano digitale alcenews.media Alessandro Cerreo. Buon lavoro, alla prossima!
2: A presto.
3: Grazie, alla prossima, buon lavoro!
0: A te Alessandro! Igor tornerà domani alle 15 su Radio 1 e su RaiPlay Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi in fila per 3 col resto di 2. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio
0: e naturalmente dal bassottino Byron. A domani.
2: A domani.
0: Hey,

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati ai principali aggiornamenti. Partiamo dalla tangenziale nord di Milano per allagamento, tratto chiuso tra Monza Centro e lo svincolo Monza Sant'Alessandro in direzione allacciamento tangenziale est. Andiamo poi a 15, il ripristino di un incidente code a tratti per 7 km, qui siamo tra Aulla e Berceto verso Parma. In A10 ci sono code a tratti e traffico tra Albenga e allacciamento A16 verso Genova. In A14 code a tratti per traffico tra Rimini Nord e Ramo Casalecchio in direzione della 1, qui i tempi di percorrenza parlano di 2 ore circa. Vediamo cosa accade in A1, ci sono code a tratti tra Terre di Canossa e Fidenza verso Milano. Poi un incidente crea disagio alla viabilità tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord verso Bologna e ancora code per incidente tra Valdarno e Firenze Sud proprio verso Firenze. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto.
0: In collaborazione con il CIS.

0: 11:30, bentrovati da Francesca e Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni, i nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Oggi 2 giugno, la festa della Repubblica, 80 anni fa il referendum istituzionale che segnò la nascita della Repubblica Italiana, la prima consultazione nazionale alla quale parteciparono anche le donne, data nella quale venne eletta anche l'Assemblea Costituente che scrisse la Costituzione italiana. Ne parleremo sempre con il nostro sguardo rivolto ai giovani, ai quali anche in questa occasione il presidente Mattarella ha riservato un'attenzione speciale, incontrandoli e parlando con loro, ha risposto alle loro domande, ha ripercorso alcuni passaggi epocali che hanno segnato la Repubblica, riflettendo sui futuri possibili dei prossimi anni, in un ideale passaggio di testimone dal presidente ai giovani che scriveranno il futuro dell'Italia. Dialogo a cura di Rai Cultura che potrete vedere questa sera alle 18:50 su Rai 1. E noi parleremo proprio di giovani che riscrivono il futuro e una nuova Costituzione per il 2050, come fecero i padri e le madri costituenti 80 anni fa. È un progetto di valore civile, di inclusione sociale, di partecipazione attiva dei giovani. Partito 6 anni fa, che coinvolge ragazzi e ragazze tra i 15 e i 25 anni di tutta Italia, si chiama Ricostituente. E io saluto e do il buon pomeriggio a Francesca Paini, benvenuta.
1: Grazie, buon 2 giugno a tutti.
0: Buon 2 giugno a lei, cooperatrice sociale e coordinatrice appunto di questo progetto Ricostituente, che noi abbiamo anche seguito in questi anni, proprio perché è un progetto che dura da 6 anni ed è in continua evoluzione. Ci racconta però come nasce, che cosa prevede, in che modo coinvolge i giovani?
1: Sì, il progetto nato un po' di anni fa ormai effettivamente cresce tutti gli anni. Ne parliamo oggi perché il prossimo weekend c'è un festival che raccoglie 200 giovani da tutta Italia, giovani eterogenei, che discutono del futuro comune. È un festival un po' particolare perché è un festival senza adulti, tutto centrato sullo scambio fra i giovani, un po' come fu la Costituente, in cui persone molto diverse fra di loro, che venivano da un passato di guerra, di persecuzione, di dittatura che non piaceva, hanno pensato insieme, hanno fatto un laboratorio di futuro, hanno immaginato un futuro desiderabile e hanno scritto un patto sociale per renderlo vero, e che è la Costituzione. Ai ragazzi noi facciamo questa stessa proposta di partecipare durante l'anno, li coinvolgiamo più o meno un migliaio, a scrivere articoli della Costituzione del 2050 che si muovono ovviamente nei principi fondamentali della Costituzione del 48, ci mancherebbe, ma in cui loro possono portare temi che non erano immaginabili nel 1948 e che invece per loro sono fondamentali. E poi ci incontriamo.
0: E questo è l'appuntamento annuale, perché ogni anno si svolge questo festival che cambia luogo ogni anno perché segue un po', si svolge nei luoghi che hanno dato i natali o dove sono cresciuti i padri, sì, e le madri costituenti. Quest'anno a Caldonazzo in Trentino, a ricordare Alcide De Gasperi, insomma, il padre fondatore dello Stato repubblicano.
1: Assolutamente, siamo stati in città molto diverse, grandi e piccole. Cartosio è stato il primo anno che non ha dato i natali, ma è il paese dove è vissuto Terracini, che è stato il presidente della Costituente, e poi ogni anno abbiamo cambiato città incontrando padri e madri costituenti diverse.
0: Ecco, qui si riuniranno i giovani che durante l'anno hanno lavorato, hanno fatto laboratorio, ognuno nel proprio territorio, riflettendo su quali temi, cioè i temi li scelgono loro?
1: Assolutamente, i temi li scelgono loro. Sono temi a volte spinti dal desiderio, a volte spinti dalla paura, provo un po' a richiamarli. Uno dei miei preferiti uscito quest'anno, ad esempio, è il tema del diritto alla fiducia, cioè di vivere in un territorio, in un contesto in cui le relazioni fra le persone siano costruite sulla fiducia, definendo anche proprie responsabilità come giovani e impegni che chiedono agli adulti. Molto, molta attenzione anche alle relazioni digitali e alle relazioni in presenza, anzi dicono esiste un diritto alle relazioni in presenza che nessuno ci deve togliere, molta attenzione a far sentire la voce dei giovani, a capire con quali forme, con quali spazi la voce dei giovani si debba sentire nella costruzione delle politiche, ovviamente all'ambiente. Il tema che fa paura è impacchettato in molti modi diversi, ma è molto legato spesso all'intelligenza artificiale e alle sue conseguenze nel mondo del lavoro, nei rapporti fra le persone, anche rispetto alla guerra, ad esempio è uscito molto quest'anno come timore.
0: Infatti, finora sono stati scritti 30 articoli di questa futura Costituzione del 2050. Gli articoli di quest'anno riguardano proprio il diritto, che le diceva, la fiducia tra i cittadini, il diritto alla pace nell'era tecnologica, partecipazione per la libertà sociale dei giovani e il diritto a non essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Certo, sono temi come quello dell'intelligenza artificiale che 80 anni fa non poteva neanche essere immaginato. E questi altri 30 articoli che sono già stati scritti, io ce li ho sotto gli occhi, passano dalle relazioni digitali alla salute, ai diritti e doveri dei giovani, il gioco e lo sport. Da chi sono stati scritti? Gruppi di ragazzi anche eterogenei, anche molto diversi tra di loro.
1: Sì, noi ci teniamo tantissimo a questo fatto dell'eterogeneità, perché la Costituente era fatta da persone eterogenee fra di loro per età, e poco per genere, le donne erano pochissime, ma per storie personali molto. E noi viviamo tutti, anche come adulti, in bolle di persone che più o meno si assomigliano, e quindi cerchiamo molto di spingere l'eterogeneità. Questi articoli sono stati scritti da ragazzi politicamente impegnati, tanto quanto dai minori del carcere minorile Beccaria, da giovani di gruppi informali, scout, servizio civile, piuttosto che da persone che vengono da comunità alloggio, cioè storie veramente molto diverse. E anche al festival si incontrano proprio persone diverse, non è il festival dei giovani impegnati, ci sono anche loro, ma ci sono persone che per la prima volta si sentono chiedere: ma tu cosa ne pensi del futuro? E per loro è un'esperienza molto forte, perché noi forse con i giovani di questi temi non parliamo abbastanza, noi adulti, parliamo con i giovani del loro futuro individuale, cosa vuoi fare da grande? Ma qui si parla di cose serie, del futuro collettivo.
0: Ed è interessante vedere, ecco, sfogliavo questi 30 articoli, si parla, c'è l'articolo sull'ambiente, sulla salute mentale, che è un tema molto attuale, sulla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica, è un altro tema di cui si parla molto, i diritti dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ed è importante vedere capire qual è il loro punto di vista. Dicevamo, il festival di quest'anno, il 6 e 7 giugno a Caldonazzo in Trentino, e ogni anno c'è una rete di associazioni del territorio che portano questi temi sul territorio. Quest'anno è stata la rete capeggiata da Caleidoscopio, dalla cooperativa Caleidoscopio, il vicepresidente Davide Taroli, che saluto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Voleva dire qualcosa Francesca Paini?
1: C'è solo una cosa sul tema di quest'anno che secondo me è molto importante, credo di offrire un assist anche al mio collega. Il tema di quest'anno è cooperare per un futuro comune, quindi non a caso io sono cooperatrice e lo sono pure a Caleidoscopio, e il festival anche quest'anno, che più o meno si autosostiene, e questo è particolare secondo me, ha avuto la grande vicinanza di Fondo Sviluppo e di Conf Cooperative, perché in fondo questo fa la cooperazione, mette assieme le persone per rendere migliore il futuro.
0: Francesca Paini resta con noi, e Davide Taroli, tra l'altro coordinatore del progetto Ora Futuro. Voi avete preso il testimone lo scorso anno dal festival del 2025 che si era svolto in Emilia Romagna, e che cosa avete fatto quest'anno, come avete portato avanti questi temi, questi laboratori?
2: Beh, allora, insomma, innanzitutto per noi ospitare la settima edizione del festival è un grande onore, insomma, in Alta Valsugana, a Caldonazzo per la precisione, ma di fatto l'ospitare il festival è stato anche un modo per dare prosecuzione, maggior forza, maggior slancio al lavoro che già stiamo facendo come rete di partner all'interno delle comunità e con i giovani. Quindi di fatto il festival incontra questa sensibilità. Ora Futuro, questo progetto che parla di protagonismo giovanile, di costruzione di comunità, e il festival, come appunto diceva Francesca, che parla di partecipazione, di dialogo, di futuro condiviso. Ecco, e quindi questo per noi è stato innanzitutto un aspetto molto importante. E di fatto due sono stati gli elementi che ci hanno colto e ci hanno fatto sì che accettassimo questa sfida di ospitare il festival in Trentino. Il primo è il rapporto tra passato, presente e futuro, perché sì, è un esercizio che va a riprendere l'assemblea costituente, donne e uomini con idee diverse e che di fatto hanno fatto un esercizio di grande dialogo e di compromesso democratico. E questo è importante, di fatto anche in Trentino Alcide De Gasperi, una figura molto importante e che ha supportato questa dimensione. L'altro aspetto, secondo me, molto importante è il tema del ruolo dei giovani. Insomma, il festival ci sfida molto noi adulti, ribalta il rapporto tradizionale tra adulti e giovani. Non ci sono adulti a spiegare niente, gli adulti devono ascoltare e quindi devono avere della disponibilità e della curiosità, insomma un po' una certa dose di umiltà che forse oggi manca un pochettino. E di fatto significa accettare che le nuove generazioni possano avere qualcosa di importante da dirci sul mondo e sul fatto che dobbiamo costruirlo insieme. E quindi su questo aspetto mi piace anche ricordare il fatto che dobbiamo immaginare, e quello che cerchiamo di fare anche col progetto Ora Futuro, che i giovani non sono cittadini del futuro, ma sono cittadini del presente, quindi persone che hanno da dire,
0: dobbiamo cominciare ad ascoltarli ora.
2: Ecco, dobbiamo incominciare ad ascoltarli d'ora e meritano di essere ascoltati. Noi l'abbiamo fatto cercando di coinvolgere la comunità e quindi non solo immaginando di ospitare il festival, ma di fare dei micro eventi sul territorio. Il primo è stato il 9 maggio attraverso l'Alba dell'Europa. Abbiamo coinvolto una trentina di ragazzi a questa iniziativa con la collaborazione della Fondazione Alcide De Gasperi, e quindi a Castello Tesino, dove è nato appunto Alcide De Gasperi. Abbiamo fatto una visita alla Casa Museo, un gioco che si chiama Escape Room sui valori fondanti dell'Europa, e poi una parte importantissima che è stata quella del trekking notturno verso l'alba, verso l'altopiano del Celado, dove abbiamo ascoltato l'inno d'Europa e abbiamo appunto atteso quello che Alcide De Gasperi aveva detto all'assemblea, il bambino che verrà, no? E quindi il bambino che loro come padri e madri costituenti avevano solo potuto immaginare che di fatto è quello che oggi il presente che oggi noi viviamo.
0: E che partecipazione avete e che risposta avete avuto dai giovani che avete appunto cercato e provato a coinvolgere in questi eventi?
2: Ma allora, i ragazzi e le ragazze coinvolte hanno mostrato molto, molto interesse, ci hanno di fatto appunto stupito con la loro passione e il loro impegno e la loro presenza costante. È un progetto è un progetto che non è solo il festival, è un percorso, quindi anche tenere, no, un anno attraverso i laboratori, attraverso questi eventi, non è semplice, non è stato semplice per noi adulti organizzare tutti questi momenti. Ma sono sicuro e l'ho potuto constatare, non è stato semplice neanche per loro, e quindi da questo punto di vista la partecipazione è stata più che positiva.
0: Si è tenuto il 29 maggio un altro evento, l'anteprima Agora ricostituente, quindi un altro evento aperto alla cittadinanza, un altro passaggio, un'altra tappa di avvicinamento al festival del 6 e 7 giugno a Caldonazzo. E io vorrei coinvolgere però appunto i giovani, dare loro voce, perché sennò parliamo noi adulti ma non facciamo parlare loro, invece no. Saluto Mary Pagliarini. Ciao Mary.
3: Buon pomeriggio.
0: Ha 29 anni e lavora come community manager per la ricostituente. Diciamo che fai un po' da sei un po' in mezzo tra gli adulti e i ragazzi più giovani che partecipano a questo progetto, i giovani ricostituenti. E poi saluto Finn Lobascio, 18 anni, appunto uno dei giovani ricostituenti. Ciao Finn.
3: Oppure richiedere.
0: No, credo che sia caduta la linea, adesso lo richiamiamo. Allora Mary, racconta un po' o quello che è il tuo lavoro in questo progetto.
3: Sì, esatto, come avete detto io mi occupo di animare la community che ci accompagna al festival, che cos'è una community. In questo caso la definirei una piattaforma abilitante, non nel senso che è un sito web, ma nel senso che è una situazione che permette di attivare delle cose. Nel senso che stiamo parlando di incontri online in cui ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni, spesso anche educatori che si infilano pur di riuscire a guardare una situazione del genere perché è rara, si ritrovano ogni due settimane da gennaio a maggio per un'ora, dalle 6 alle 7 di sera, si confrontano e discutono e scelgono quando e se farlo. Nel senso che uno degli aspetti di ricostituente a cui sono più affezionata occupandomi di politiche giovanili è il fatto che non c'è il ricatto morale della partecipazione, ma c'è il potere della partecipazione. Tu puoi scegliere se e quanto fare. Stiamo parlando di argomenti complessi che proviamo a rendere accessibili, situazioni in cui proviamo a confrontarci in maniera orizzontale e quest'anno con uno scalino in più, nel senso che non solo io provavo a portare degli input in forma laboratoriale a questi ragazzi e ragazze sparse in giro per l'Italia, abbiamo portato anche delle figure senior, degli adulti, del mondo accademico, del mondo della cooperazione, per provare a essere degli input, degli stimoli per questi ragazzi e queste ragazze, che non facevano lezioni assolutamente, ma diventavano delle persone da intervistare, alle volte da contecchiare, da interrogare, da provocare, per discutere di temi alti, dall'amministrazione condivisa a che cosa vuol dire fare prossimità, all'attivismo di transito, quindi davvero a temi di livello. E questo percorso porta poi a, e chiudo,
0: creare
3: quelle che sono le sfide rispetto al tema dell'anno, quindi in questo caso, in questo anno in particolare, il fare assieme, il fare collaborativo, il fare cooperativo, rispetto al 2050. Quindi questa community ha la responsabilità di tracciare, come dire, il canovaccio, il copione, che poi vedrà i 200 ragazzi e ragazze confrontarsi nella due giorni, tra pochissimi giorni, a Caldonazzo.
0: Intanto abbiamo recuperato la linea con Finne Lobascio. Ciao Finne.
4: Ciao.
0: Ecco, 18 anni, ultimo anno del liceo linguistico a Torino. Sarò subito da te. Volevo chiedere a Mary Pagliarini, che appunto hai raccolto anche le domande su cui i ragazzi poi si confronteranno durante il festival. Dicevi, il tema cooperare per un futuro comune è un tema, questo della cooperazione, che è uscito fuori proprio dai ragazzi durante l'anno.
3: Esatto, diciamo che ogni anno il festival porta con sé un passaggio di testimone, non solo a livello territoriale ma anche a livello di tematica, e quindi appunto il tema del fare assieme, del fare collaborativo, è stato proprio emblematico, come si è venuto fuori l'anno scorso e ce lo siamo portati avanti quest'anno. Io all'inizio parlavo di fare assieme alla community, poi Finn lo può testimoniare, e ragazzi e ragazze, i ragazzi mi hanno corretto dicendo: Mary, no, il fare assieme è neutrale, qua il tema è l'intenzione. Quindi dobbiamo parlare di fare cooperativo o di fare collaborativo.
0: Quindi di fare, il fare. E allora Finne, tra l'altro fai parte dell'associazione Videsment, un'associazione di volontariato attiva nella periferia di Torino, quindi insomma con un attivismo già tuo personale. Ci racconti come sei anche arrivato a partecipare a questo progetto ricostituente e quello che è il tuo punto di vista e il tuo contributo?
4: Sì, allora, siccome già anticipato, faccio parte di questa cooperativa Vides Main, che si trova nella periferia di Torino, nella zona Lucento Vallette, e siamo venuti a conoscenza di questo progetto 3 anni fa, durante diciamo settembre-ottobre, in cui Mary ha contattato i nostri educatori e ha chiesto se avessimo voluto... se volevamo far parte appunto di questo progetto, che consisteva in un tot di appuntamenti durante l'inverno, per poi far sì che tutto questo si concluda con le due giornate da passare tutti insieme, e poi appunto con la stesura di questa costituzione.
0: E tu sei subito proposta per partecipare?
4: Esatto. sì, all'inizio ho subito detto: ma bellissimo, cioè un'esperienza fantastica. Già il fatto che qualcuno più grande di me mi propone di diciamo, poter esprimermi e poter esprimere la mia voce, ma non solo la mia, anche quella dei miei amici, penso sia un'esperienza fantastica. Per lo più ho fatto questa esperienza con persone che conosco e questo mi ha dato la possibilità di conoscerli ancora di più, ma non solo, perché durante questi incontri ho avuto la possibilità di conoscere persone da tutta Italia, come appunto hanno già detto, si incontrano ragazzi da tutta Italia. Io sono appunto di Torino e grazie a questo, a questi laboratori ho potuto, appunto hanno già detto, si incontrano ragazzi da tutta Italia. Io sono appunto di Torino e grazie a questo, a questi laboratori ho potuto conoscere persone della Sardegna,

0: diverse necessità, le diverse criticità dei territori, le diverse esigenze. Qual è il tuo appunto da torinese, dal luogo dove vivi, attenta alla periferia di Torino, quali sono le esigenze che appunto tu porti?
1: Allora, principalmente noi nella nostra zona, nella nostra periferia, mancano gli spazi verdi. Non abbiamo spazi verdi e inoltre non abbiamo spazi in cui incontrarci. Io ringrazio di essere venuta a conoscenza di questo centro, appunto il Vides Main, ma ahimè l'ho fatto molto tardi. L'ho conosciuto 4 anni fa e prima non sapevo, cioè se dovevo uscire con dei miei amici e si andava verso il centro. La periferia non è un posto per, ahimè, bruttissimo da dire, ma sta diventando un posto che non ospita i ragazzi, anzi fa sì che loro si muovano da altre parti, si muovano verso il centro. La periferia appunto non ci ospita, non ci dà nulla per rimanere qui.
0: E come tema appunto da portare nella riscrizione, nella ristesura della Costituzione, qual è quello che ti sta più a cuore?
1: Allora, penso la cooperazione tra noi ragazzi, il fatto che più ragazzi possano lavorare insieme su tematiche comuni è una cosa fantastica. Ognuno certamente avrà la propria idea, ma accordandosi, mettendo diciamo qualcosa, se ognuno mette qualcosa, si può creare qualcosa di stupendo, di fantastico. Quindi penso che trovare un modo per far sì che tutti i ragazzi si possano incontrare e diciamo che si possano esprimere, che possano raccontare le proprie storie, credo sia un obiettivo, diciamo, cardine della futura Costituzione.
0: Ecco, hai 18 anni e hai forse probabilmente già fatto la tua prima esperienza di voto, così come le donne la fecero 80 anni fa alla prima consultazione nazionale. E ci dici qual è, insomma, il tuo sentimento in questo e anche in questa, che cosa vuol dire per te questa festa del 2 giugno?
1: Allora, sinceramente a malincuore dico che molti giovani non sono andati a votare per questo.
0: Anche se poi i giovani al referendum hanno avuto, insomma, i giovani hanno portato, insomma, in modo anche sorprendente, hanno avuto una partecipazione molto alta al voto.
1: Sì, rispetto alle scorse, diciamo, elezioni e votazioni, sì. Però ce ne sono ancora molti che dovrebbero non iniziare a appassionarsi di politica, ma almeno capirne qualcosa. Io penso che almeno una pulce nell'orecchio a tutti i ragazzi debba arrivare, ma a volte non è così. Quello che noi ragazzi possiamo fare, appunto tra noi amici, tra compagni di classe, è quello di mettere la pulce all'orecchio sulle questioni che succedono tutti i giorni. Possiamo provarci, questo è quello che possiamo fare.
0: E però, per te esprimere il tuo voto invece che sensazione ti ha dato per la prima volta?
1: Mi ha dato tanto potere, posso dire. Ho sempre desiderato andare a votare, sinceramente. Quando vedevo mia madre che si preparava con la sua tessera elettorale in mano e usciva di casa, mi dava quel senso di lei ha il potere, lei può decidere qualcosa, lei può cambiare qualcosa. E il fatto che io quest'anno sia andato a votare mi ha fatto sentire la stessa sensazione che sentivo da piccolo quando vedevo mia madre che si preparava per andare a votare.
0: Sicuramente è la stessa sensazione che hanno provato tutte le donne che 80 anni fa sono andate a votare e la prima volta con la tessera elettorale in mano. Francesca Paini, le parole di fine sono davvero coinvolgenti ed è quello questo anche l'obiettivo di questo progetto.
2: Assolutamente questo, si parla molto dei giovani, la voce dei giovani è quella che abbiamo sentito in Finna. E quando la si ascolta, per me è sempre molto forte, perché non sono parole radicali, no? Noi adulti non pensiamo più al voto come a uno spazio in cui si può decidere, e invece le parole di Finn sono state molto chiare, ricostituente questa cosa qua, per me è sempre molto bello.
0: Mette quella pulce nell'orecchio di noi adulti, deve mettere quella pulce nell'orecchio di cui parlava Finn.

0: L'obiettivo finale di questa ricostituente è arrivare nel 2050 con una nuova Costituzione, chissà poi quali altri cambiamenti ci saranno.
1: Obiettivo nostro, in realtà sì, quasi si raggiunge in ogni festival, è dare ai giovani che incontriamo una rete nazionale, che è quello che raccontava Finn, ragazzi in altre nazioni, in altre regioni, che con cui condividere anche durante l'anno la stessa esperienza. Si può fare qualcosa per cambiare la situazione, non sei da sola, non sei da solo, e quindi questo per noi è l'obiettivo innanzitutto.
0: E allora Ricostituente, questo bellissimo progetto che va avanti ormai dal 2020, il 6 e il 7 giugno a Caldonazzo, per dove si riuniranno questi 200 giovani da tutta Italia. Vi ringrazio tantissimo per avercelo raccontato, Francesca Paini, Davide Tarolli, Mary Pagliarini e Finn Lobascio. Sono le 15:57, tra pochi secondi noi ci fermiamo qui. Vi ricordo che alle 21:07, dopo il GR delle 21, ci sarà lo speciale di Radio 1 che seguirà le celebrazioni di questa sera per la festa del 2 giugno sulla piazza del Quirinale per la prima volta con il presidente Mattarella ai volti della Repubblica. La linea ora va al GR1 per le ultime notizie e poi il pomeriggio di Radio 1. Noi torniamo domani alle 15:30. Wannabe, il futuro che vorrei.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ore 16.
14: GR1.
15: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica il 2 giugno, un atto di libertà senza precedenti che rinnova l'impegno collettivo all'affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che sono il fulcro della Costituzione, casa comune che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà, scrive il presidente Mattarella nel messaggio al capo di Stato Maggiore Portolano. Con il suffragio universale, uomini e donne insieme, e continua, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Nella giornata del capo dello Stato, l'omaggio al Milite Ignoto e la partecipazione alla tradizionale parata sui fori imperiali, stasera in piazza del Quirinale il grande evento I Volti della Repubblica che seguiremo con uno speciale in diretta su Radio 1. E il sorvolo delle frecce tricolori e la resa degli onori finali al Presidente della Repubblica hanno concluso la tradizionale parata ai fori imperiali, anche quest'anno molto partecipata.
16: Tantissimi bambini con la bandiera italiana in mano e poi il tricolore che viene srotolato dal Colosseo. Una folla emozionata ha presenziato alla parata ai fori imperiali. Moltissimi momenti toccanti, dall'inno nazionale interpretato da Bocelli alla corsa dei bersaglieri, al sorvolo delle frecce tricolore. Gli scatti dei fotografi puntano sui sorrisi e sull'emozione del pubblico. Presente anche tanta tecnologia, droni e cani robot e anche un cane vero, Briciola, mascotte del 4° reggimento a cavallo dei carabinieri che dopo questa parata a 13 anni andrà in pensione. Sentiamo le testimonianze raccolte nel pubblico.
17: I miei genitori mi cominciavano da piccolo a far vedere la parata del 2 giugno.
16: Che valori dovrebbe trasmettere oggi questa parata?
2: quello di appartenenza e di unità.
16: Ho 80 anni di Repubblica e di voto alle donne.
17: Mia nonna era veramente molto emozionata e felice di questa conquista che comunque è stata sudata.
18: Far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà che ci fa andare avanti.
16: Dai Fori Imperiali, Simona Decina, GR1.
15: C'è un superstite nella strage di Amendolara in Calabria, dove 4 braccianti sono morti carbonizzati in un'auto. Un lavoratore afghano scampato alle fiamme dopo aver sfondato un finestrino racconta una realtà di minacce, soprusi e sfruttamento. Le vittime, afferma, erano suoi connazionali. Fermati dai carabinieri, 2 cittadini pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato. Le immagini delle telecamere li avrebbero ripresi mentre appiccavano il fuoco al veicolo. Medio Oriente, Donald Trump chiede a Israele di fermare gli attacchi sul Libano, ma da Netanyahu nessun passo indietro, e sui negoziati tra Stati Uniti e Iran è ancora stallo.
19: Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo sostengono alcuni dei vertici militari dell'esercito iraniano, ma la situazione rimane confusa. Poche ore dopo, media di Teheran riferiscono che si sta ancora lavorando al testo per un accordo con Washington. Trump ritiene possibile raggiungere un'intesa entro questa settimana. Lo stesso caos regna sul fronte libanese. Ieri, in una telefonata definita quantomeno tempestosa, il presidente americano ha ingiunto a Netanyahu di far rientrare le truppe dirette verso Beirut e di cessare ogni attacco nel paese, dopo aver ricevuto rassicurazioni anche da Hezbollah su un totale cessate il fuoco. La replica del premier israeliano è stata: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo Beirut. Il nostro esercito continua in ogni caso a operare nel Libano del Sud, dove nel distretto di Sidone, in un raid israeliano, una coppia e 3 dei 4 figli sono stati uccisi, così come una ragazza cristiana, il fratello e il padre, colpiti da una bomba sull'auto con la quale stavano tornando dagli esami all'università, mentre Hezbollah ha ripreso il lancio di razzi sull'Alta Galilea. Teheran, intanto, si sta preparando ad accogliere tra i 15 e i 20 milioni di persone per il solenne funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei. Marco Barbonaglia, GR1.
15: I raid russi sull'Ucraina, è salito a 17 vittime ed oltre 100 feriti il bilancio degli ultimi attacchi. Intanto le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese, al confine con la Russia, per il timore dell'avanzata dell'esercito di Mosca. Ora il consueto appuntamento con i mercati finanziari. Le principali borse viaggiano in territorio positivo. Per gli aggiornamenti, linea a Milano. Per in diretta Fabrizio Patti.
20: Nuovo massimo storico per la borsa di Milano. L'indice FTSE MIB è a quota 50.450 punti, in salita dell'1,30% rispetto a ieri. Più tranquille le altre borse del continente: Francoforte più 0,40%, Parigi più 0,30%, Londra invariata. Oggi è arrivato il dato sull'inflazione nell'eurozona, è stata pari al 3,2% a maggio, 2 decimi in più di aprile, ma in linea con le attese. Questo ha rassicurato i mercati e fatto scendere i rendimenti del BTP italiano decennale di 7 punti base al 3,69%. Sotto i riflettori c'è oggi Unicredit, perché ha fatto sapere che è arrivata a detenere il 34,35% in azioni della tedesca Commerzbank, dal precedente 26%, e questo emerge dalle comunicazioni obbligatorie sui risultati parziali dell'OPS lanciata appunto su Commerzbank, OPS che scade il 16 giugno. Per quanto riguarda il titolo, segna più 1,20%, poco mossa Wall Street, in apertura quasi invariati gli indici principali. Si segnala la corsa del produttore di chip Marvel più 24%, perché secondo il numero 1 di Nvidia, Jensen Huang, la società è destinata a raggiungere una capitalizzazione da 1.000 miliardi di dollari. Linea allo studio.
15: È tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1, GR torna alle 17.

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: E sono le ore 16 e 6 minuti quando auguriamo anche noi del pomeriggio di Radio 1 una buona festa della Repubblica a tutti voi all'ascolto. In studio Raffaele Roselli e con me al microfono Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
2: Buona festa a te Raffaele, tanto sentita, in particolare in questo 80° anniversario. Ne parleremo in apertura con i nostri ospiti.
3: Intanto un buon 2 giugno anche da me e a voi all'ascolto ovviamente. E a voi all'ascolto sempre l'invito a scriverci 335-699-2949 anche raccontandoci magari che cosa rappresenta per voi la Repubblica.
1: E poi ancora tanti temi in scaletta, anche costi e scelte turistiche in questo lungo ponte e anche in previsione un po' dell'estate e poi anche un po' di poesia. Ce n'è bisogno grazie a un nuovo libro dello scrittore Franco Arminio.
2: Tanti temi ma anche tanta musica, vero Claudio?
3: E quando si nomina musica non posso fare meno di intervenire.
1: Spunta lui.
3: E spunta anche un sorriso, sì. Devo dire. Allora, cominciamo subito con la musica, con la grande musica italiana, perché lei è Elisa, è un nuovo singolo che anticipa il nuovo album, dopo il grande successo avuto con i concerti al Palasport, e insieme a una scrittura sempre molto personale, sempre molto riconoscibile, tensione elettronica e pianoforte, ma allo stesso tempo la sua visione dell'amore come scelta, non come possesso, la volontà di lasciarsi vivere senza rinunciare a se stessi, ma anche insomma dando spazio a quelle che sono le proprie fragilità, i propri desideri e la ricerca costante di una verità. Si chiama Amore è, lei è Elisa.

0: E lei, è lei, è Elisa. Si riconosce immediatamente lei con anche con questo nuovo singolo L'amore è.
1: Simona Arrigoni, adesso ti leggo una frase: il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti.
2: Lo ha scritto Raffaele, il presidente Mattarella, in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano stamane ai Fori Imperiali a Roma, la tradizionale parata.
1: Allora, per festeggiare e commentare questo 80° anniversario abbiamo invitato, lo ringrazio per essere con noi, il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Buon pomeriggio, buona festa della Repubblica a te.
3: Sì, buona festa a tutti voi.
1: Direttore, sempre il capo dello Stato ieri, nel suo messaggio ai prefetti, ha osservato che consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, è compito persistente nella vita della Repubblica. Direi un richiamo a tutti, in particolare alla politica.
3: Sì, mi sembra un richiamo chiarissimo alla politica, perché il tema della partecipazione popolare, tra l'altro lo vediamo spesso anche nel forte astensionismo al voto, ma soprattutto del coinvolgimento dei cittadini nella vita sociale ed economica del paese, è un tema fondamentale che in fondo ha caratterizzato con forza, lo abbiamo visto con il tema del primo voto delle donne, che anche in questi 80 anni stiamo ricordando e celebrando, come l'Italia si sia ripresa dalla guerra con uno sforzo straordinario che ha coinvolto tutto il paese. Eravamo un paese distrutto dopo un periodo, dopo una lunga dittatura, dopo una guerra, e in un periodo anche tutto sommato breve siamo diventati una delle potenze industriali del mondo, quindi una straordinaria capacità di risollevarsi dalle difficoltà, e questa straordinaria capacità può esprimersi solo se i cittadini sono convinti e sono coinvolti in un progetto che considerano non solo il progetto per il paese, ma anche il loro personale ed individuale.
2: Direttore, guardiamo insieme al futuro anche attraverso le parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dopo la cerimonia del 2 giugno all'Altare della Patria ha dichiarato una festa di riconoscenza, quella del 2 giugno, e di responsabilità, riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, con grandi storie, con piccoli gesti quotidiani, con piccole scelte di ciascuno, di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Alla luce anche di quanto sta accadendo a livello internazionale, direttore, che Repubblica vogliamo e dobbiamo essere da domani in avanti?
3: Ma io credo che dobbiamo essere una Repubblica che nello scenario globale intanto rivendica la forza di alcuni valori, la forza della democrazia, la forza della partecipazione e delle persone all'istituzione, e la forza anche di saper tutelare la libertà e i diritti, e di avere poteri che non sono autoritari, che impongono ai cittadini, come sta accadendo in tantissime parti del mondo, una logica dell'autoritarismo e della repressione. Questo è un punto fondamentale. Abbiamo come italiani, ma anche più generalmente nel contesto europeo, facciamo parte di un pezzo di mondo che ancora tutela libertà, diritti e democrazia, ed è qualcosa che forse può andare poco di moda in questo mondo, ma è una cosa importantissima. Il secondo punto: saper operare per sconfiggere quella logica che vede la guerra come uno strumento ormai normale per risolvere i conflitti. Ogni controversia, prima di passare per tutte le, come dire, sistemi di compensazione, di dialogo, passa per l'uso delle armi. Io credo che il paese, nella sua capacità di difendere il proprio popolo, può avere un ruolo straordinario perché questo modo di risolvere i conflitti, di approcciarsi ai temi geopolitici, sia un'attitudine che si ridiffonda nel mondo. In questo momento purtroppo non sta accadendo.
1: Quelle radici di libertà che richiamavi di 80 anni fa, no, sono un po' riecheggiate anche nelle parole della leader del Partito Democratico, Elly Schlein. Nella scelta della Repubblica c'è il significato più profondo della liberazione: uscire dall'oppressione, restituire dignità alla vita democratica. E poi ricordavi tu appunto come anche il capo dello Stato Mattarella, nel mezzo delle celebrazioni del 2 giugno, abbia avuto alla condanna anche degli attacchi al Libano, richiamandosi proprio nell'immediato dell'attualità. Basta con la prepotenza delle armi, insomma, il ripudio della guerra sancito in Costituzione.
3: Il ripudio della guerra è sancito in Costituzione, come è sancita la possibilità di utilizzo delle armi solo a scopo per difendere il proprio paese, le proprie libertà e i propri cittadini. Io credo che questo sia un principio fondamentale, è un principio che in questo momento non è decisamente di moda, non è il modo con cui le grandi potenze internazionali affrontano i problemi. Tra l'altro lo stiamo vivendo ogni giorno, seguendo costantemente l'evoluzione di più guerre che sono esplose nel mondo. Però riaffermare con forza che questa è l'Italia, queste sono le sue istituzioni democratiche, questo è il futuro che ci immaginiamo, è qualcosa di importante, anche perché ridà fiducia ai cittadini di partecipare, come dire, a un'azione, a una missione collettiva che secondo me è molto molto utile, anche se i risultati immediati magari non li vediamo, magari siamo un po' sconfortati da quello che ci sta accadendo intorno.
2: Fiducia dei cittadini che vive anche attraverso la figura del Presidente della Repubblica Mattarella, che vive un momento di grande affetto da parte degli italiani, quasi a ribadire il bisogno di unità e di senso delle istituzioni. Ritorno alle parole che ci ha letto Raffaele Roselli prima in apertura del nostro incontro, rispetto a una frase pronunciata proprio dal Presidente Mattarella: il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. In questo contesto internazionale, quale sarebbe questo atto di libertà? Quale potrebbe essere questo atto di libertà senza precedenti?
3: Ma intanto sarebbe un atto di libertà senza precedenti mettere fine immediatamente alle due guerre che stanno insanguinando due scenari così rilevanti, quello ucraino e quello in Medio Oriente. Quello ucraino in particolare ci riguarda direttamente, perché è nel cuore dell'Europa ed è un atto di guerra che esprime tutto quello che non vorremmo ci fosse più, cioè una superpotenza militare che decide di aggredire un paese più piccolo, con capacità sicuramente molto più limitate di difendersi, e lo fa in nome della restaurazione di un'idea d'impero. Ma anche il modo in cui tantissime vittime civili stanno perdendo la vita nello scenario del Medio Oriente ci fa capire quanto sia diventato in queste guerre anche poco rilevante il tema della salvaguardia delle popolazioni, delle donne, dei bambini, delle persone che queste guerre non le hanno volute e le stanno subendo drammaticamente. Cioè fermare la guerra, ritrovare il filo della mediazione, del dialogo, della cooperazione internazionale sarebbe il primo atto fondante della possibilità di costruire un futuro diverso. Senza questo primo passo è molto difficile immaginare tante altre cose, compresa il ripristino di una situazione economica commerciale che è devastata da quello che sta accadendo in diversi scenari, in diverse aree del mondo.
1: Direttore Luciano Fontana, grazie per essere stato con noi, ti ringrazio ancora e buon lavoro.
3: Grazie a tutti voi, buona giornata.
1: Le donne e la Repubblica, dal loro primo ingresso in Parlamento, la loro capacità di lavorare insieme, anche magari di fedi politiche diverse, che ha prodotto tanti provvedimenti storici per l'emancipazione femminile, per tutti noi, per l'Italia. Lo si legge nel libro Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia. In linea con noi Fiorenza Taricone, insegna pensiero politico, questione femminile all'Università di Cassino. Benvenuta, buona festa del 2 giugno.
4: Grazie mille, buona festa a tutte e a tutti voi. Mi trovo assolutamente in linea con questa presentazione.
1: Sappiamo che lei oggi è a Terracina, no? Dove è stata allestita delle tante mostre, no? Che in questo periodo sono state organizzate un po' in tutta Italia. Questa è dedicata alle madri costituenti.
4: Un murale nel Parco Falcone Borsellino, quindi credo che siamo assolutamente in tema con i valori della Repubblica.
1: Cosa questo murale, che poi verrà inaugurato alle 18, raffigura?
4: Raffigura una donna simbolo di tutte le donne, delle 21 madri, ma anche di tutte le donne che hanno fatto la resistenza nei modi più disparati e che sono stati anche difficili da ricostruire storicamente, per decenni ignorate, che ha tra le sue braccia un bambino circondata da papaveri rossi, che è un fiore altrettanto simbolo, ed è diciamo una proiezione nel futuro. Le donne della resistenza, le 21 madri della Repubblica e quelle che sono venute dopo nelle prime legislature, hanno avuto questa grande fortuna faticosamente guadagnata di affacciarsi su un mondo nuovo con una grandissima fiducia per la costruzione di questo mondo nuovo, e ci hanno regalato delle eredità che noi oggi dovremmo conoscere meglio, imparare a gestire e anche a proseguire. Ci hanno dato una grande lezione.
2: Professore, utilizzo sempre le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rivolto proprio alle donne. E il Presidente Mattarella dice: il primo voto delle donne nel 1946, autentico segnale di una svolta democratica.
4: Beh, certo che sì, perché il suffragio fino allora era stato maschile, il cittadino diciamo dello stato, della neonato stato unitario, era inconfondibilmente maschio. Nel ventennio fascista non si è parlato più di voto per entrambi i generi, e quindi è evidente che questa grandissima conquista ha significato una democrazia paritaria. Non ancora ci siamo nella democrazia paritaria, ma finalmente ha riconosciuto un diritto a entrambi i generi. È stata una democrazia molto molto limitata.
1: Un esempio, quindi, mi scusi Fiorenza Taricone, sì. un esempio di quella capacità di rete che hanno avuto le nostre parlamentari, la testimonianza della democristiana Maria Eletta Martini. Il nuovo diritto di famiglia aveva due riferimenti, Nilde Iotti e io. Alla fine riuscimmo a collaborare come penso gli uomini non avrebbero mai fatto. Andavamo al nocciolo della questione.
4: È esattamente così, ma questa è una lezione che è partita proprio dalle 21 madri costituenti, perché per noi oggi, o meglio per noi, per i giovani, le giovani, è difficile immaginare l'aspetto ferreo delle ideologie, no? E quindi quanto fosse difficile essere obbedienti e disobbedienti insieme, cioè obbedienti al proprio partito e all'ideologia conseguente, ma anche disobbedienti per costruire quella trasversalità di genere. Grazie a quella noi abbiamo avuto delle leggi progressive, quella incredibile rete che tante diversità hanno costruito insieme. Anche quella è stata una lezione di democrazia.
1: Fiorenza Taricone, la ringrazio per essere stata con noi. Buona festa della Repubblica a tutti voi, anche a Terracina.
4: A tutte voi, e sperando che la democrazia però diventi effettivamente paritaria. Certo. Manca poco, ma ce la può fare. Grazie a tutti voi.
1: Questo ulteriore ultimo passo che tutti noi auspichiamo.
0: 16:25, questo è il pomeriggio di Radio 1 e questa è una canzone del 2008. Il suo autore, il suo cantante, ha detto una canzone semplice, diretta, forte e emozionale. Si chiama I'll Be Waiting, è Lenny Kravitz. La pubblicità e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
5: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
7: Il pomeriggio di Radio 1.
8: E riprendiamo la linea esattamente alle 16:30. Il nostro prossimo ospite è Furio Truzzi, presidente Assoutenti. Buon pomeriggio.
9: Sì, eccomi.
8: E buona festa del 2 giugno, tra l'altro un bel lungo ponte, e dicevamo con Claudio De Tommasi, però allora, il 2 giugno il ponte, però poi era Pasqua, poi a Natale, poi l'estate scorsa, ma sempre rincari in questi casi.
9: Sì, non c'è dubbio, direi che non ci mancano mai in una situazione di ampia volatilità dei prezzi delle materie prime, in particolare energetiche e carburanti. Di conseguenza affrontiamo un'estate pazza nei prezzi in tutti i sensi. Consiglio il last minute, perché ciò che sembrava caro ieri, ad esempio i voli aerei, oggi sono decisamente ribassati. Ciò che sembrava meno caro ieri, la vacanza curtense in casa nostra nella bella Italia, e invece scopriamo rincari in alberghi, strutture ricettive, bar, ristoranti, trasporti marittimi, insomma. E quindi è veramente complicato potersi muovere senza dover mettere le mani al portafoglio e tirar fuori una somma assai maggiore di quella che si spendeva l'anno scorso.
10: Ovviamente, Presidente, tutti questi rincari sono legati alla stangata dei carburanti, per cui abbiamo le abitudini consolidate che vengono messe in discussione a causa dell'aumento dei prezzi del carburante. Ad oggi la fotografia e le ricadute sui consumatori quali sono?
9: Ma la fotografia è quella di una situazione molto incerta al rialzo, perché in ogni caso, al di là della manovra sulle accise, abbiamo ancora un costo dei carburanti e delle materie prime energetiche più care indubbiamente nei paragoni con gli anni precedenti, con i periodi precedenti. È ovvio che in un paese dove ad esempio tutte le merci si muovono su strada più che su ferro, questo significa anche rimpaccare nella tavola degli italiani, e quindi non solo in quella dei ristoranti ma anche quella di casa propria, per i vari aumenti che ci sono stati. Quindi direi che ci troviamo di fronte a una inflazione che è il doppio di quella sperata a gennaio, e in alcuni casi abbiamo beni di consumo che vanno oltre le 2 cifre percentuali, quindi una situazione molto molto difficile per i consumatori italiani.
8: Però poi, Presidente, vale sempre la regola che il mercato è principe, nel senso che lei prima sottolineava come le tariffe aeree siano in realtà calate rispetto allo scorso anno. Questo perché sul timore appunto delle situazioni internazionali c'è meno richiesta, e quindi in qualche misura le compagnie aeree, per mantenere i voli, devono offrire delle tariffe più basse.
9: E non c'è dubbio, ecco, solo un piccolo inciso che non c'entra nulla con i prezzi: io sono presidente onorario, voi mi continuate a chiamare presidente e mi onorate per semplificazione, ma il nostro amato presidente era già il mio vice, che è l'avvocato Melluso, che saluto, io immodestamente faccio l'onorario.
8: Era giusto sottolinearlo.
9: E lavoro nelle retrovie, no, non è vero, ecco. Però non mi sottraggo alla domanda, per cui è proprio così, l'avevo accennato in inizio di intervista, lo ribadisco, la ringrazio per questa precisazione. Noi abbiamo una situazione, l'ho definita un'estate pazza, ecco, perché uno dice: ma non prendo più l'aereo perché c'è il jet fuel, la preoccupazione del caro carburante, perché poi il problema vero è anche quello, no?
8: Certo.
9: E magari si fa anche bene, poi le tariffe crollano. Allora quello che mi permetto, dalla mia esperienza, di suggerire: attenzione, ma giochiamo questa volta noi sul last minute, perché probabilmente all'ultimo minuto potremmo scegliere la vacanza migliore, se in suolo natio, in suolo patrio, nella nostra bella Italia, o magari azzardarci un volo, perché le tariffe sono crollate, come vedo oggi dall'inchiesta che abbiamo fatto noi, oltre il 15, il 17%, e quindi diciamo un bel risparmio per uno che si vuol muovere magari in un paese esotico.
10: Presidente Emerito Truzzi, il tema dei consumatori agganciati al potere d'acquisto e all'inflazione, che è la vera spada di Damocle, quanto ossigeno hanno a disposizione, visto che continua ad andare avanti la guerra in Iran? Avete provato a fare delle stime?
9: Ma allora, noi abbiamo fatto delle simulazioni sui rincari, è del tutto evidente che più aumentano i prezzi e più si riduce l'ossigeno, diciamo così, del reddito disponibile. Quindi quando ci troviamo di fronte alla simulazione che dice che solo per i soli generi alimentari si va a cifre di almeno 60-70 euro al mese, quindi in proiezione oltre 700 euro l'anno, uno si gioca già mezza tredicesima negli stipendi medio-bassi che ci sono. E c'è da dire che poi il nostro sistema, per quanto attiene il lavoro dipendente, il reddito fisso, è un sistema molto tassato, e di conseguenza l'ossigeno che è in bombola ancora si riduce a questo fenomeno che non ci possiamo sottrarre. Quindi direi che quest'anno lo scavalliamo con grandi sacrifici, ma la vedo molto dura per il 2027 che arriva, se non subentrano altri fenomeni. È all'ordine del giorno la questione del pacchetto energia in Comunità Europea, e ci auguriamo che qualcosa succeda, perché altrimenti non possiamo vivere, esatto, non possiamo vivere di solo ribasso delle accise, ecco, bisogna...
8: E lì presidente onorario di Assoutenti Furio Truzzi, come dire, ci ha anticipato un tema, perché sicuramente nei prossimi giorni andremo anche con noi nel pomeriggio di Radio 1 a cercare di capire di più cosa avverrà a Bruxelles e quali saranno le risposte. Furio Truzzi, ancora grazie per essere stato con noi.
9: Grazie a voi, buona giornata.
6: Il nuovo singolo di Biagio Antonacci, a 4 anni di distanza dall'ultimo singolo, un singolo che parla di equilibrio, del volersi bene, del rimanere concentrati sul presente e al netto di una quotidianità turbolenta. Nessuno se l'aspettava, ma è arrivato, con una descrizione dell'amore nelle parole di un simbolo, di un accordo emotivo, come un bacio. Si chiama You and Me, lui è Biagio Antonacci.

0: baci e missili, magari preferendo i baci, che dici?
1: Decisamente.
0: Che lui è Biagio Antonacci, si chiama You and Me.
1: E tra i costi e i divertimenti di questo ponte, del lungo ponte del 2 giugno, insomma, cosa preferiamo? Penso un po' i divertimenti. Beh, i costi li abbiamo messi in evidenza con il presidente onorario di Assutenti Furio Truzzi. Invece, come dire, le bellezze del nostro bel paese le andiamo a scoprire con il direttore di Bell'Italia, Emanuela Rosa Clot. Grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio.
1: Beh, insomma, nonostante appunto i rincari, comunque i numeri sono sempre con il segno più, o sbaglio?
2: Assolutamente, e soprattutto diciamo che gli italiani sono rimasti in Italia questo ponte del 2 giugno perché spaventati, no, dalla situazione geopolitica, ma soprattutto i costi del rincaro del carburante, finalmente hanno scoperto tutte queste bellezze che noi abbiamo e che spesso vengono trascurate per i viaggi a lungo raggio. Per esempio, c'era una indagine della Lombardia, che della Confcommercio Lombardia, che diceva che erano molto amati i laghi, Como naturalmente tutto completo, ma anche il vicino Lago Maggiore, dove ad esempio c'è Cannero Riviera, che ha preso la bandiera blu, è un posto bellissimo dove fare il bagno, e ci sono le rovine di Cannero, castelli di Cannero, diciamo, che sono della proprietà della famiglia Borromeo, riaperte dall'anno scorso, giusto per dire un paio di destinazioni.
1: Ad esempio.
3: Laghi, ma anche tanto turismo appunto culturale, dell'arte, dei paesaggi, dell'enogastronomia, quali le altre mete prescelte, pensando anche ai bellissimi borghi italiani?
2: Sì, i borghi italiani sono tutti uno più bello dell'altro, è difficile veramente scegliere. Il nostro consiglio è di non fermarsi a quelli più noti, dove si rischia, insomma, questa brutta parola che è overtourism, si rischia un'esperienza meno autentica. Ad esempio, stiamo preparando un quaderno di Bell'Italia che sarà allegato al numero di luglio, dedicato a Siracusa, il Val di Noto. Ecco, anziché andare soltanto a Noto, nei Monti Blei ci sono dei posti meravigliosi come Ispica, ad esempio, e tantissimi piccoli borghi, e la stessa Comiso, no? Che uno non si aspetta, dice boh, Comiso, poi magari qualcuno sa che c'è nato e c'è sempre vissuto Bufalino. Ecco, è una meravigliosa città barocca, per cui differenziando si riesce a spendere. Ho letto un'indagine di B&B che diceva, ha fatto un elenco di posti in Italia, soprattutto al sud, dove puoi passare, in questo ponte si potevano passare tre notti in camera doppia sotto i 200 euro.
1: Ecco. E non solo appunto turismo ben noto e overtourism e luoghi banali, ci sono anche delle tendenze del turismo che fanno ben sperare, per esempio la moltiplicazione dei cammini, la capacità anche di muoversi a piedi, di attraversare i territori con un turismo lento.
2: Certamente, ad esempio la Sardegna sta riscoprendo, riaprendo tutti i suoi cammini. Ce n'è uno, si chiama Cento Torri, che fa tutto il periplo dell'isola. C'è il famoso cammino minerario di Santa Barbara. Ecco, noi alla Sardegna dedichiamo un numero intero che uscirà allegato gratuito al Corriere il 9 di giugno, ecco.
1: Non lo sapevamo, però insomma ci abbiamo preso, come dire.
2: Una bella cosa, ecco. E no, sicuramente i cammini, ad esempio la copertina di questo mese di giugno, che appena, insomma, abbiamo dedicato all'Argentario. Uno pensa all'Argentario, Porto Santo Stefano più vivace, Porto Ercole un po' più snob, con questi sofisticati hotel di lusso costosissimi e discreti. Ecco, però l'Argentario è proprio una montagna, una sentinella sul Tirreno, e ci sono tre forti e un convento, e noi abbiamo raccontato tutti i sentieri, ecco perché una tendenza è proprio questa di camminare, che uno si può fare, si può godere per vivere l'Argentario in una maniera.
3: Quindi
2: sportiva.
3: Direttrice, prima di salutarci, che estate sarà questa? Soprattutto come sceglierà gli
2: Mi
3: italiani le località da visitare?
2: Un'estate italiana, mi verrebbe da dire. E come lo sceglieranno non lo so, nel senso, io so quello che proponiamo, ecco, poi naturalmente quello che mi auguro è che vadano a scegliere ovviamente dei posti magari meno noti dove fare un'esperienza più bella, sinceramente, e si guardino attorno, perché la nostra penisola ha un patrimonio culturale diffuso e paesaggi, quindi anche naturalistico, straordinario, veramente in ogni posto, anche il posto più affollato. Abbiamo dedicato un numero alla costa veneta, no? Jesolo, Caorle, uno pensa agli spiaggioni. Ecco, guardatevi alle spalle, c'è tutto un mondo da scoprire, in bicicletta, rovine romane, veramente.
1: Bell'Italia, come dice la sua testata, Emanuela Rosa Tot, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi e buon rientro sotto l'acqua, almeno noi qui al nord.
0: E la
3: confermo.
0: Musica piove dalle parti tue, Simona.
3: Molto, molto.
0: Ecco, quindi
1: anche vento, leggevamo, anche vento.
0: E va bene, che volete fare? Così è partito giugno. Comunque, a proposito di pioggia, la pioggia inglese insomma, è qualcosa che conoscono tutti e che molti hanno sperimentato almeno una volta nella vita. La pioggia non c'entra niente con questo brano, un brano che è stato l'unico grande successo di un gruppo che si chiama Real Thing, un successo che si lega a quel gruppo e a una stagione che era particolare, quella della disco, quella dell'R&B, perché questo è il senso di questo suono. Numero uno in classifica nel 1976, poi scomparve la band e la canzone rimane e riemerge negli anni 90 attraverso Sonia and Sean McGuire. Ma magari qualcuno la ricorda e la balla, perché si chiama You to Me Are Everything.

0: Allora, se questa era la numero uno in Inghilterra nel 1976 e si intitolava You to Me Are Everything, molti invece la ricorderanno per quel che riguarda la musica italiana nella versione di Marina Rei. Siamo intorno appunto agli anni 90 anche in questo caso, e si chiamava Primavera, e in tanti l'avranno cantato proprio in italiano, magari, no?
1: Certo, poi adesso dalla primavera ci proiettiamo anche nell'estate, lo abbiamo fatto un po' con questo ponte del 2 giugno parlando di costi e benefici, cioè i benefici sono quelli del turismo. Il link con cui l'ospite che abbiamo in linea passa per la paesologia, una pratica che unisce antropologia, poesia, geografia. Paesologo è Franco Arminio, ma non è solo questo. Buon pomeriggio, Arminio.
2: A voi.
1: Scrittore, autore, regista e anche autore di appunto un libro appena uscito, anzi sta uscendo se non sbaglio domani, quando è, che, comunque Poesie d'amore, e il titolo è L'incredibile non si può dire a tutti, e il titolo è molto bello,
0: è bellissimo,
1: comunque Poesie d'amore, e il titolo è L'incredibile non si può dire a tutti, e il titolo è molto bello,
0: è bellissimo, devo dire.
1: Eh?

0: fatto con grande passione, con grande slancio, le cose vengono meglio.
1: Ecco, questo più che un libro di poesie è un antidoto letterario alla paura e anche un inno alla speranza rispetto anche ai momenti difficili che viviamo oggi attorno a noi, con il clima internazionale, la violenza, l'egoismo, l'indifferenza.
0: Penso che sia un'esperienza di tutti, che stiamo attraversando un momento difficile, non solo per le guerre. Forse la cosa più che connota questo tempo, secondo me, è proprio l'isolamento. Nonostante che la rete e il telefonino ci prometta grandi connessioni, non siamo mai stati così soli, probabilmente. E da che mondo è mondo, l'amore è il più potente mezzo per connetterci profondamente con qualcuno, perché la questione non è una connessione così per passare il tempo, ma una relazione profonda, è quello che ci può dare un senso e che può colmare questo buco che portiamo nel petto e che le merci non riescono a colmare.
2: Io vado verso la fine del libro, anzi praticamente le ultime righe, perché ci sono delle frasi di questo piccolo introduzione prima dei ringraziamenti, in cui Franco Arminio scrive, ed è una cosa molto bella secondo me: credo che il lavoro a oltranza sia, e qui ci ricolleghiamo anche ai baristi, ai falegnami che poco fa venivano citati, credo che il lavoro a oltranza sia una buona risposta al chiasso, al disordine, all'indifferenza. Non è un modo per scuotere gli altri, ma è una risposta al proprio tremore. E qui ancora siamo tra paura e amore, Franco Arminio.
0: Sì, questo è un tema, vabbè, ovviamente che non l'ho inventato io, andiamo certo. A Leopardi, no? Amore e morte. Sì, però veramente mai come in questo tempo, che di grandi paure, anche di paure, diciamo, collettive, ma anche di paure personali. Pensiamo per esempio alle paure per la salute, no? Tante persone non lo dicono, ma hanno paura di avere un cancro. E non c'è una rassicurazione. Una volta forse la religione serviva a lenire queste paure, anche la dimensione politica è un po' in crisi, per cui siamo soli con il nostro corpo esposto alle angherie del destino, e allora l'amore ancora una volta può essere così, una sorta di barriera contro il dilagare della paura, ma bisogna impegnarsi, appunto, non l'amore consumistico, diciamo, ma un amore come preghiera, un amore come devozione profonda all'altro.
3: Allora, l'amore che leggo in queste righe, forse quello che chiamiamo amore non è la foga dei corpi, ma la sensazione di poter dare a un altro un pezzo della nostra vita. L'amore è quando incontriamo qualcuno a cui lasciare la chiave con cui entriamo nel mondo, la finestra da cui lo guardiamo.
0: Assolutamente, questo è un tempo, credo, in cui siamo tutti propensi a essere visti più che a vedere. C'è più la richiesta di essere amati che di amare, perché è infinitamente più facile, no? Pensare che meritiamo di essere amati. La vera sfida è, appunto, come l'hanno detto in tanti, è amare. La questione è che più diventiamo impauriti, più diventiamo fragili, più perdiamo fiducia proprio nelle nostre capacità, e più ci allontaniamo, ecco, secondo me, dalle imprese più nobili dello spirito, e ci limitiamo così a lamentarci. Tutti siamo scontenti, tutti vorremmo qualcosa, ignorando che la soluzione è dare qualcosa. In fondo,
1: nelle sue poesie d'amore, a un certo punto c'è anche un uomo che in un abbraccio cerca l'infinito. Che cosa succede quando ci si dà la vita senza riserve?
0: Bene, l'abbraccio che cos'è? Una stazione di rifornimento, così come aprire un libro, vedere un film, ascoltare una canzone. E di che cosa vogliamo rifornirci? Vogliamo rifornirci di infinito, vogliamo rifornirci di qualche cosa che nutre il corpo, ma soprattutto l'anima, perché siamo sempre un po' digiuni. Ecco, in un'altra poesia dico, in un altro libro, abbiate cura di impazzire per un abbraccio. Noi dobbiamo ridare proprio fiducia all'amore, perché se ne parla tanto, ma in realtà abbiamo un po' smesso di credere al fatto che abbracciando un altro essere umano possono accadere cose meravigliose. Ecco, un gesto semplicissimo, uno, come si potrebbe dire, minimo sforzo, massimo risultato, ma bisogna arrivare a questo abbraccio, come dire, senza pretese, ma solo con una grande voglia di dare, di commuoversi per questo attimo in cui ci avviciniamo a un'altra vita.
2: Allora, ringraziamo Franco Arminio, è lui l'autore delle poesie d'amore raccolte in questo L'incredibile non si può dire.

0: A tutti, ancora una volta complimenti per il titolo, perché ogni volta che lo leggo mi emoziono. C'è un albero solitario in un campo di grano, forse arato o comunque raccolto da poco. Grazie a Franco Arminio per essere stato
1: grazie con a noi.
0: Grazie ancora una volta. Ci salutiamo e arriviamo al GR1 con un brano di qualche tempo fa, scritto in realtà da Lionel Richie. Lui diceva che era una versione straordinaria fatta da un gruppo di San Francisco che faceva heavy metal, ma non per questa canzone. Faith No More, Amici, il GR1 subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Generale Graziani, mi accompagni.
2: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
1: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
2: Posso domandarle dove intende dirigersi?
3: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
4: Ore 17.
5: GR1.
6: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Per la morte dei quattro braccianti carbonizzati in un minivan ad Amendolara in provincia di Cosenza, fermati due pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Avrebbero bloccato le portiere del veicolo dato alle fiamme, come mostrano le telecamere. C'è anche un superstite, un cittadino afghano ferito, che racconta delle vittime, suoi connazionali e del rifiuto di versare ai fermati soldi per il trasporto. Allora hanno versato la benzina nell'abitacolo, ricorda, e appiccato il fuoco. Il servizio di Francesco Salvatore.
7: Benzina cara, capita? Ah, ok. Dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom! Non viene Pakistan.
8: L'esplosione tremenda, il racconto del superstite della tragedia di Amendolara. Tai Mohammad ha visto la morte negli occhi, porta le ferite addosso. Bracciante afghano, raccoglie fragole, gli autori della brutale uccisione, i suoi caporali pakistani. Vitto e alloggio, ma niente soldi.
7: No soldi. Mangiare, ok. Casa, ok. Soldi, no. Mafia, mafia. Grande mafia, Pakistan, grande.
8: La mafia del Pakistan, la chiama Mohammad. C'è anche un altro bracciante nella casa in cui vive a Villa Piana, minacciati con le armi, se non dai i soldi muori.
7: Grande pistola, quattro.
8: Le vittime dormivano proprio in questa casa, giovanissimi, ci mostrano le foto, ogni giorno si svegliavano uno accanto all'altro.
9: Questo è uno.
7: Oh, uno, amico.
6: 2 giugno l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, con cerimonie in tutto il paese, la parata militare e i fori imperiali, tra frecce tricolori, droni e una grande bandiera sul Colosseo. Il capo dello Stato Mattarella definisce la nascita della Repubblica un atto di libertà senza precedenti, ribadendo che la Costituzione è la casa comune degli italiani.
10: Si consuma in un omaggio alle forze armate e alla loro vocazione di costruttori di pace il 2 giugno del presidente Mattarella. Quella di oggi non è una semplice ricorrenza, ma un momento in cui rinnovare i valori della nostra casa comune, la Costituzione, scrive il capo dello Stato in un messaggio. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, aggiunge. Ma in una giornata di festa non poteva mancare la presenza dei giovani, di qui l'incontro con 10 under 35 per discutere di passato, presente e futuro del paese, ma anche del positivo impegno delle nuove generazioni, come spiega nell'anticipazione diffusa dal TG1.
11: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
10: E dopo l'omaggio all'altare della patria e la sfilata sui fori imperiali, stasera l'ultima tappa delle celebrazioni, lo spettacolo I volti della Repubblica, voluto dal presidente in piazza del Quirinale per raccontare 80 anni di storia e di scelte del popolo italiano. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
6: Alla parata le più alte cariche dello Stato, unità nelle celebrazioni istituzionali dunque, ma scontro politico sul possibile via libera europeo a nuovo deficit contro il caro energia.
12: Una risposta positiva. Antonio Tajani si dice soddisfatto sulla flessibilità chiesta a Bruxelles. Poi dai fori imperiali il ministro degli esteri parla di un governo al lavoro per la de-escalation in Libano. All'Unione guarda anche il resto della maggioranza. La Lega per declinare l'invito della Commissione a rimuovere i controlli interni alle frontiere. Fratelli d'Italia per celebrare l'accordo sul regolamento rimpatri. L'Italia fa scuola, dicono dal partito della Premier, a partire dal modello Albania. Un accordo che fronte opposizione il partito Partito Democratico definisce un pasticcio. Genererà caos calpestando i diritti umani, avvertono dal Nazareno. E anche sull'apertura, nuovo deficit, la lettura dei progressisti è differente. Preparano un contentino per Meloni, dicono i 5 Stelle, che però non potrà prorogare lo sconto sulle accise. L'Europa permetterà solo di investire in energia pulita, aggiunge Angelo Bonelli dai 5 Stelle. Il governo ha fatto l'esatto contrario, puntando sul gas e arricchendo le lobby. Lucio Bondi, GR1.
6: La guerra in Ucraina si aggrava ulteriormente il bilancio dei massicci attacchi russi nella notte scorsa. 21 i morti, 15 a Dnipro e altri 6 a Kiev. Un centinaio i feriti. Il presidente Zelensky denuncia uno dei raid più pesanti degli ultimi mesi e torna a chiedere agli Stati Uniti nuove forniture per la difesa aerea. Medio Oriente, in Libano 8 morti nei nuovi raid israeliani nonostante la richiesta di Trump di fermare gli attacchi. Netanyahu alza i toni contro Teheran. Durante l'insediamento del nuovo capo del Mossad ha assicurato che Israele continuerà a contrastare l'Iran, precisando che un cambio di regime è ancora possibile. Pochi minuti fa Rubio ha affermato: stiamo parlando con Teheran. Bruxelles invita nove paesi europei, tra cui l'Italia, a rimuovere gradualmente i controlli alle frontiere interne reintrodotti negli ultimi anni. Secondo la Commissione, il nuovo patto su migrazione e asilo e i sistemi di monitoraggio consentiranno di garantire sicurezza senza limitare la libera circolazione dei cittadini nell'area Schengen. Il rientro dal ponte del 2 giugno, traffico sostenuto sulle strade italiane. Dopo una mattinata contrassegnata dal bollino giallo, nel pomeriggio è scattato il bollino rosso per il controesodo, con possibile code e rallentamenti sulle principali arterie delle grandi città. Era l'ultima notizia, linea al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 18.

0: Achille Lauro, Achille Lauro con il suo Comune Immortali è il brano con cui abbiamo aperto la nostra ultima parte. Sono infatti le 17:10 praticamente qui su Radio 1 e un po' in tutta Italia. È un brano a cui sono molto legato per diversi motivi, è dedicato a quest'amore impossibile. Ma a proposito di orario, Raffaele e Simona, c'è un filo, una piccola differenza, no?
1: No, perché dove andiamo adesso, ricordiamo che noi andiamo in giro per il mondo il martedì in questa ultima mezz'ora, quindi non si può pure... Ma... al nostro prossimo ospite non si può dire buona festa del 2 giugno perché siamo già a luna di notte del 3 giugno con Nicolò
0: Ricucci.
1: Quindi
0: buonanotte gli diciamo.
1: Good night Nicolò.
2: Ciao ragazzi, mi state facendo ridere tantissimo, va bene, grazie.
1: Allora, sveliamo dove ti trovi a Brisbane in Australia, quindi lì appunto è luna di notte e insomma l'Australia che è stato un continente dove gli italiani sono emigrati in gran numero, uno dei paesi dove c'è maggiore emigrazione italiana storica, però in anni recenti insomma è più raro. Come ti sei trovato tu in quei lidi?
2: Sì, ci siamo trovati molto bene. Chiaramente c'è stato lo shock della cultura, di tutto quello che è l'Australia, che chiaramente essendo un paese anglofono con della storia chiaramente molto recente, non è paragonabile a quella italiana, quindi ci siamo trasferiti insomma di botto al buio 10 anni fa o quasi, e è stato uno shock, cioè, ci si è dovuti chiaramente adattare, ecco. Paese bellissimo, e la scelta che abbiamo fatto con mia moglie Laura quando è successo, la scelta che abbiamo fatto è stata, poi si è rivelata fruttuosa, però devo dire che ecco la lezione che devo dire che ho imparato soprattutto all'inizio è stata non cercare mai di forzare le tue culture, le tue abitudini, qualsiasi cosa, a partire anche dal cibo, sai, noi italiani siamo molto fissati su queste cose,
0: non abbiamo una relazione particolare con il cibo noi italiani,
2: esatto. Cerca sempre di adattarti al paese dove vai, non di vivere come se fossi in Italia, in Australia o qualsiasi sia la nazione, perché è difficile, ecco, diventa molto difficile. Quindi una volta che abbiamo imparato quella cosa, poi è stata insomma, dall'esperienza è stata migliore, diciamo.
3: Però il vostro legame con l'Italia non si è mai di fatto spezzato, perché avete aperto anche questa pagina internet per gli italiani che vogliono trasferirsi in Australia.
2: Sì, quella adesso non è più attiva, perché poi da padre di 3 bambine con un business diventa molto più difficile avere tempo libero, però sì, assolutamente, io ho ricevuto tanti aiuti da italiani gentilissimi, Emanuele, Nicolò, tra i due che voglio anche salutare, e quindi ho detto no, voglio fare le stesse cose per altre persone, perché quando tu vai in un altro paese sei da solo, sei in stato di shock, soprattutto se non si parla la tua lingua ovviamente, e quindi certa gente, l'aiuto che ti dà certa gente ti dà 10 marce in più, non una, quindi ho detto ok, apro una pagina Facebook, un sito nella città dove ho all'epoca, perché voglio aiutare la gente se possibile, dandogli informazioni sui visti o aiutandole a trovare lavoro, insomma dandogli quella marcia in più che ho ricevuto all'epoca.
0: Allora, stiamo parlando di Brisbane, capitale dello stato del Queensland in Australia, la terza città più popolosa dell'Australia, insomma ricordiamo che non è popolatissima, a parte i grandi centri come Brisbane, appunto l'Australia, ma che paesaggi hai intorno a te? È la parte, da quello che ho capito, più insomma quella più classicamente anche da un punto di vista esotico, con spiagge e via dicendo, no?
2: Sì, Brisbane in particolar modo sì, esatto. Ci sono due stagioni, che c'è la stagione calda e la stagione umida e la stagione
0: più secca.
2: Mi viene in inglese, scusami. quindi sì, siamo in quella parte lì dell'Australia. Ci sono chiaramente perché ci sono le Olimpiadi, le prossime Olimpiadi, non quelle di Los Angeles, quelle dopo nel 2032, stanno già facendo tantissimi lavori, quindi si sta espandendo, sta attraendo tantissima gente che si trasferisce qua, tra cui noi, ci siamo trasferiti qua solo 8 mesi fa da Perth, quindi eravamo da tutt'altra parte dell'Australia, quindi eravamo a Perth, abbiamo fatto poi 8 mesi tra l'altro in Italia, come parentesi, e poi siamo venuti qua a Brisbane. Sì, il paese è abbastanza esotico, ci sono le varie spiagge, le palme, però chiaramente c'è anche questo cuore pulsante della città di Brisbane, che comunque si sta già adesso, già dall'anno scorso in realtà, stanno già facendo tantissimi lavori infrastrutturali per ospitare le Olimpiadi.
0: Sì, perché uno dice in Australia, ma senza rendersi conto che l'Australia in realtà è grandina, insomma, è un continente.
2: No, è assurdo, sì, assolutamente. Adesso noi fra un paio di settimane andiamo a Sydney con la famiglia, così per sport, così per fare un viaggio tutti insieme, ma si parla di che devi spezzare il viaggio, devi fermarti.
1: Migliaia di
2: perché sono qui. Sì, io viaggio molto per lavoro, ma per darti un'idea, prendo più l'aereo che l'autobus. Perché per spostarti Brisbane, Melbourne, adesso non so, adesso a Spagna, ma è la distanza. Ho aperto 2 weekend fa per lavoro e ci ho messo di più ad andare a Perth che andare in Nuova Zelanda a febbraio, per farti capire. Quindi sì, è più un continente. È assurdo.
1: Ecco, prima di salutarti, dacci un luogo magico, nascosto, misterioso, facci sognare, un luogo dell'Australia che, insomma, consiglieresti a un amico che arriva lì, magari anche per turismo.
2: Oh, per turismo, uno dei posti migliori che ho visitato è Noosa, Noosa, Noosa, che è un paio d'ore di macchina, quindi uno sputo per gli standard australiani da Brisbane, ed è stupenda, hai appunto l'esotico dei paesaggi esotici, spiagge stupende, siamo andati una volta con le bambine, ma ci torneremo assolutamente, poi anche un'area regionale, quindi vuol dire che anche è più facile prendere i visti per italiani che vogliono venire qua e stabilirsi, ed è più facile prendere visti in quella parte d'Australia.
1: Allora, Nicolò Ricucci, saluti dall'Italia a tutti voi, alla tua famiglia, a tua moglie Laura e alle bimbe Scarlett, Willow and Elizabeth. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Simona Arrigoni, adesso ancora un nostro connazionale che però si trova un po' più vicino.
0: Più vicino e a tutt'altri climi, potremmo dire.
1: Vediamo se anche i nostri ascoltatori indovinano dicendo il titolo del suo blog, Sapore di Saker. Milo Salso, buon pomeriggio.
4: Eccomi, buon pomeriggio a voi.
3: Impossibile, Raffaele, che non abbiano indovinato dove siamo con Milo Salso. Vienna, la bellissima Vienna, la magica
4: la
3: Vienna,
4: bellissima Vienna, esatto.
1: E Milo, raccontiamo, psicologo del lavoro, appassionato di letteratura, cinema, ecco il legame con la torta Sager,
0: forse attraverso Nanni Moretti che passa, arriva inevitabilmente.
1: Quante citazioni possiamo applicare?
4: Lo pensavo anche all'inizio, in realtà vi sorprenderò, non viene da me ma viene da 3 validissime colleghe che hanno avuto l'intuizione geniale di giocare appunto con la famosissima canzone Sapore di Sale e la torta Sacher.
1: ovviamente,
4: esatto.
1: Spunti, curiosità sulla cultura austriaca e sulle storie di voi che abitate a Vienna.
4: Allora, il progetto Sapore di Sacher sostanzialmente conta di 2 forme espositive, quelle che avete detto voi, del blog e il podcast. Cosa facciamo? Raccontiamo storie di italiani espatriati in Austria, ma anche la vita austriaca di tutti i giorni attraverso questo filtro e attraverso gli occhi appunto nostri e di chi la quotidianità, insomma, la vive un po' tutti i giorni, senza magari quella di ho sentito dire, effettivamente, sai, si dice tradunt, come dicevano i latini, e invece ci siamo noi, tentiamo insomma di portare un po' di torta Sacher, appunto una fetta, uno spicchio.
3: Ecco, con questa fetta di torta Sacher in mano, dove andiamo in giro per Vienna? Quali sono i luoghi del cuore che ci consiglia di visitare?
4: Beh, uno su tutti la Donau Insel, 21 chilometri di erba e prati e anche qualche boschetto proprio al centro del Danubio, da qui il nome, ed è veramente a tipo 5-6 fermate di metropolitana dal centro, che è la cattedrale di Santo Stefano, il Duomo anzi, e qua si possono fare tutte le attività sportive che uno può immaginare, corsa, bici, nuoto con tanti accessi, insomma non è il mare ma sicuramente è un bello spettacolo, ecco.
0: Ovviamente torniamo un attimo alla Sacher, che immagino anche a Simone insomma farà piacere questo ritorno.
3: Io sono golosissima, non me la devi far vedere, perché io poi sto male per una settimana, sto male, perché ne mangio 18 insieme.
0: 18 fette no? di
3: sì.
0: Senti, ma c'è il tempio dove, se uno va a Vienna, è innamorato come Simona della Sacher, dove non può evitare di andare?
4: Allora, tutti potrebbero rispondere con ovviamente all'Hotel Sacher. Io invece voglio spiazzare tutti gli ascoltatori dicendo, o meglio facendo un altro nome, che è The Mel. Perché faccio questo nome? È un gusto, certo, The Gustibus vale sempre, ma soprattutto perché The Mel con la Sacher ha in comune la paternità, in un certo senso, dell'originale, della ricetta originale e della ricetta vera. E voi mi direte, ma c'è una differenza? Certo.
0: È un po' come il tiramisù, che un po' ognuno lo reinventa come può, come vuole.
4: Ecco, esatto, esattamente, è la stessa cosa. Solo che qua ci hanno lavorato due Sacher, l'inventore e il figlio, Franz e Edward.
0: Ecco.
4: A complicare un po' il tutto.
1: Esatto. Vienna, che è comunque una città, una capitale con una tradizione pazzesca, uno pensa sempre insomma
0: al Danubio,
1: al Walzer, all'impero austro-ungarico, ma in realtà oggi Vienna è una capitale, anche da quello che so io, molto giovane, nel senso come popolazione, come qualità della vita.
4: Assolutamente sì, l'età media non ve la saprei dire così sull'unghia, però essendo la città nettamente più grande dell'Austria, qui si trasferiscono anche tanti studenti o tante persone in cerca magari di un lavoro, appena laureati, appena diplomati, ma non solo dall'Austria, anche dal Sud Tirol, quindi dall'Alto Adige. E adesso io insomma ho 39 anni, sono giovane fino a un certo punto. Però vedo sì che effettivamente ci sono sempre di più ragazzi e ragazzine, ecco, diciamoli così, sui 20-25 anni, quindi sì, c'è un bel ricambio generazionale, ecco.
3: È un crocevia di culture, arte, musica, quale che gli piace di più?
4: Beh, sicuramente cinema e letteratura, musica sono completamente negato, nonostante sia un ottimo ascoltatore, ma il mio talento resta puramente qua, a nasce e finisce qua. È un crocevia di culture, come tutta l'Europa di mezzo, la mia famosa Mitteleuropa, e lo si respira, lo si vede, quartiere più, quartiere meno, ma forse è anche una delle caratteristiche che la rende così speciale, no?
1: E quindi anche vita notturna?
4: Molta, molta vita notturna, divertente sicuramente. Adesso, premessa del caso, ho anche un figlio, quindi vita notturna è diventata negli ultimi tempi
1: un po' più difficile da frequentare,
4: un po' più diradata, ecco, però c'è sempre qualcosa da fare, in particolare il giovedì, credo sia un retaggio, ma spero di non sbagliarmi, dell'antico impero austro-ungarico che avete citato voi prima,
0: in cui ci si sfogava il giovedì, eh?
4: Sì, credo fosse giorno di teatro addirittura, quindi tanti eventi. Il giovedì sera qua sembra il famoso mercoledì universitario che facevo io a Padova secoli fa.
0: Va bene, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti ringraziamo per averci dato questo sapore da valzer viennese, questo
4: blu,
0: e grazie per essere stato con noi e averci ricordato la Sacher. Se avessimo dovuto dare spazio anche alla musica viennese, avremmo dovuto chiudere con Kruder Dorfmeister, ma andiamo a oltre, e invece diamo spazio a Simona e ai suoi incredibili saluti. Con chi salutiamo e come li salutiamo?
3: Allora, sapore di Sacher, sapore del pomeriggio di Radio 1, domani alle 16.05. Perché ridete? Con Raffaele Roselli.
0: Perché ogni volta inventi, è bellissimo, ogni volta inventi un modo di salutare tutta la nostra squadra diverso per ogni giorno.
3: E soprattutto naturalmente i nostri radioascoltatori, poi Maria Teresa Quindi, Raffaele Roselli, Claudio Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squittieri, Chiara Beltrami, non distraetemi più.
0: Ecco, Gianluca Liberati, non ti parliamo più di Sacher allora, perché per oggi basta.
3: No, quella non me ne dovete, ma dovete farmela mangiare e parlare di Sacher.
0: Giovanni De Palma alla parte tecnica, siamo Gianluca Liberati, alla regia Alex Messina.
1: Ci resta una dolce fetta di giornata ancora di 2 giugno per salutare Simona Rigoni e dare appuntamento a domani 3 giugno 16.05.
0: Ci salutiamo con il gruppo più famoso che arriva da Limerick. Io non so se voi siete preparati, ma io molto amo la musica irlandese, perché di Irlanda si tratta. Loro sono uno dei gruppi più famosi, YouTube a parte, che è arrivato dall'Irlanda, sono i Cranberries, che hanno raggiunto il successo proprio attraverso l'arrivo di lei, di Dolores O'Riordan, ahimè della vita non troppo felice. Si chiama Stars, una canzone del 2002, appuntamento da domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata piogge e temporali al nord e condizioni di variabilità sulle regioni centrali, poche nubi al sud. Per domani residue piogge interesseranno il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro con rovesci temporaleschi sparsi, più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Oggi economia. Buon pomeriggio, sono le 17.30, Paola Nania al microfono per fare il punto su questa giornata economica, a partire dalla borsa con Milano e Fabrizio Patti. Fabrizio, a te.
10: Buonasera, nuovo massimo storico per la borsa di Milano, l'indice FTSE MIB è a quota 50.540 punti, in salita dell'1,51%, più tranquille le altre borse del continente, più 0,46% per Francoforte, più 0,78% per Parigi, più 0,33% per Londra. Oggi è arrivato il dato sull'inflazione nell'eurozona, pari al 3,2% a maggio, due decimi in più di aprile, ma in linea con le attese, questo ha rassicurato i mercati e fatto scendere i rendimenti dei titoli di Stato, compreso quello del BTP italiano decennale, meno 7 punti base al 3,69%. Oggi sotto i riflettori c'è soprattutto Unicredit, più 1,28%, perché è arrivata a detenere il 34,35% in azioni di Commerzbank. Sono i risultati parziali dell'OPS lanciata sulla banca tedesca. Unicredit ha aumentato anche la parte dei derivati dal 10,7 al 13,19%. Poco mossa invece Wall Street, più 0,20% per i tre indici principali. Fa eccezione Marvel, che vola più 28% dopo che il numero uno di Nvidia l'ha definita la prossima azienda dal valore di 1.000 miliardi di dollari. Intanto i mercati osservano il Medio Oriente, il petrolio è sostanzialmente stabile rispetto a ieri, dopo un calo iniziale è poco sotto i 95 dollari al barile. Chiudiamo con ST Microelectronics, miglior titolo a Piazza Affari, più 15%, in scia con i rialzi del settore. Linea allo studio.
9: Grazie Fabrizio Patti, e bentrovato invece a Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Money Farm. Bentrovato.
6: Buon pomeriggio a tutti.
9: E ci agganciamo proprio a quello che diceva il collega Fabrizio Patti su ST Microelectronics, che è andato molto bene oggi in borsa. Il titolo ha guadagnato il 15% su il rialzo dei target sui ricavi collegato ai data center. Come possiamo commentare una crescita di questo genere del titolo, ma soprattutto di tutto ciò che ruota intorno all'intelligenza artificiale, perché di questo settore parliamo?
6: Sì, è un po' quello che dicevamo ieri, quindi è un mercato azionario che è guidato dai fondamentali e da una crescita di un settore a doppia cifra. STM ha raddoppiato il target dei ricavi per il 2026, ha detto che potrebbe raddoppiare anche nel 2027. Siamo in un contesto in cui si parla anche di IPO di Anthropic per i prossimi mesi, quindi diciamo l'AI continua a spingere il mercato. Vediamo anche che il FTSE MIB sta facendo meglio di altri listini, questo ovviamente anche grazie a STM, e dobbiamo considerare che il FTSE MIB storicamente è sempre stato un indice piuttosto bancario, mentre STM e Prismian adesso stanno anche spingendo le performance, quindi è qualcosa di molto interessante.
9: Sta un po' cambiando, potrebbe cambiare la pelle della borsa di Milano?
6: La composizione del FTSE MIB è ancora principalmente bancaria, però credo che la percentuale sia scesa dal 40 al 37%, quindi comunque vediamo diversi driver di redditività.
9: Giusto per sottolineare, appunto, STM parla di ambizioni, non di target, di ambizioni intorno al miliardo di dollari nel 2026, praticamente il doppio rispetto a quello che aveva previsto in precedenza. C'era un altro dato molto interessante prima di salutarci, riguarda l'inflazione dell'Eurozona che sale al 3,2% a maggio, l'Italia intorno al 3,3%, dati attesi, quindi non hanno destabilizzato il mercato, che dicono cosa secondo lei?
6: Sì, sono dati attesi che però ci dicono anche che è il quarto mese consecutivo in cui l'inflazione sta salendo. In più ci sono due elementi da considerare. Il primo è che non è stato solo determinato dalla crescita dell'energia, dei prezzi energetici, ma iniziamo a vedere anche altre componenti dell'inflazione che generalmente sono più stabili crescere. Quindi l'inflazione core infatti si è attestata al 2,5%. E poi l'altro punto è che vediamo una divergenza tra i paesi dell'Eurozona, ad esempio in Germania l'inflazione è leggermente diminuita. Questa è un po' una sfida per la Banca Centrale Europea, che in realtà settimana prossima dovrebbe rialzare i tassi, c'è un 97% di probabilità di un rialzo dei tassi, e ovviamente il rialzo ha un effetto divergente su paesi che stanno attraversando dei periodi diversi.
9: Grazie molto per essere stato con noi, Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Money Farm.
6: Grazie, buona giornata.
9: Il tema del giorno è in continuità con quello che ci raccontavano Fabrizio Patti da Milano, il nostro analista, perché riguarda le quotazioni, le IPO, quindi per la prima volta le quotazioni in borsa di grandi, di colossi dell'intelligenza artificiale. Ben trovato Alessandro Longo, che ci guida a comprendere il settore, che è il direttore della testata scientifica agendadigitale.eu. Ben trovato.
11: Grazie, buon pomeriggio.
9: Allora, Alessandro, l'ultima notizia riguarda, l'accennava anche il nostro ospite, Anthropic, che ha annunciato di essere pronta una quotazione in borsa probabilmente a ottobre. Parliamo di grandi, veramente di colossi dell'intelligenza artificiale, c'era stato già l'annuncio di SpaceX e OpenAI. Cosa dicono queste IPO, questa voglia di quotarsi in borsa? Cosa dice di questo settore legato all'intelligenza artificiale?
11: Ecco, infatti bisogna capire che queste aziende hanno già raccolto tantissimi soldi sul settore, sul mercato. Anthropic ha fatto una raccolta che l'ha portata questo mese, il mese scorso a maggio, a raggiungere una valutazione di quasi 1.000 miliardi di dollari. OpenAI ha preso recentemente 120 miliardi di dollari dal mercato. SpaceX è dietro i miliardi di Elon Musk. Perché hanno bisogno di sbarcare in borsa? Se lo stanno chiedendo in tanti, la risposta è che hanno bisogno ancora più di soldi, ancora di più. non bastano i soldi che hanno, i soldi che sono in grado di ottenere attraverso il finanziamento privato. Quindi sbarcano in borsa perché la scommessa dell'intelligenza artificiale richiede finanziamenti ancora più grandi, nell'ordine di migliaia di miliardi probabilmente. E l'azienda che raccoglierà più soldi probabilmente è SpaceX, infatti mira a una valutazione di 1.500 miliardi di dollari e potrebbe
12: sono
11: essere
12: cifre impressionanti.
11: La più grande. Potrebbe essere la più grande quotazione in borsa nella storia dell'umanità, questa di SpaceX, che ripeto ha dietro il miliardario Elon Musk. SpaceX è quella dei razzi che sta portando il governo e la NASA nello spazio nuovamente con Starship, questa grandissima astronave che riesce a lanciare i satelliti nello spazio e anche le persone con dei sistemi riutilizzabili, un miracolo della scienza e della tecnica. E SpaceX ha delle ambizioni, potremmo dire, planetario, letteralmente vuole portare 1 milione di persone su Marte, portare anche i data center dell'intelligenza artificiale nello spazio. Ci sembra quasi assurdo pensarci, però se lo guardi più da vicino diventa più comprensibile, perché nello spazio sperano di avere accesso diretto all'energia solare e quindi poter effettivamente avere a disposizione
12: più risorse. I data center hanno un impatto sia sull'acqua che sull'energia notevole, insomma non sono esattamente a costo zero,
11: sì,
12: anche come impatto ambientale. E abbiamo un minuto e mezzo, però questa riflessione è interessante. Parliamo di IPO, quindi di quotazioni con cifre inimmaginabili per una persona normale, che però si basano su ricavi ancora molto limitati, in alcuni casi anche perdite previste nei prossimi anni, e quindi più su si punta più su quello, sulle aspettative, che non sui bilanci.
11: Sulle aspettative di un mondo totalmente trasformato dall'intelligenza artificiale, anche dalla corsa nello spazio. Per quanto riguarda SpaceX, perché effettivamente tutte queste aziende che abbiamo citato, Anthropic, OpenAI e SpaceX, sono in perdita proprio perché stanno investendo tantissimo sulla costruzione dell'intelligenza artificiale, e questa sbarco in borsa riguarda tutti noi, non solo perché lo sbarco in borsa potrebbe permettere a queste aziende di diventare ancora più importanti, di produrre prodotti e servizi di AI ancora più trasformativi per l'umanità, però anche perché se va male la loro scommessa, una volta che sono sbarcati in borsa, tirano giù con loro anche tutti quelli che hanno creduto a questa scommessa, che adesso con lo sbarco in borsa diventano tutti quanti, le banche, i grandi fondi pensioni, i grandi fondi di investimento, quindi anche i consumatori.
12: Grazie per essere stato con noi Alessandro Longo, direttore di agendadigitale.eu, e grazie per queste spiegazioni. Oggi Economia intanto a cura di Paola Bonanni torna domani. Oggi grazie alla parte tecnica a Fabio Cardinali, in redazione c'è Cristina Saccol, la nostra mail è economico@rai.it. Da Paola Nania un saluto, vi auguro un buon 2 giugno, buona festa della Repubblica e a domani.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia, bentornato ad un compagno di viaggio di questo programma fin dal numero zero. Lui è l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons, grazie di essere con noi anche oggi. È il 2 giugno, festa della Repubblica, e quindi siamo felici di festeggiare insieme a lei. E allora, avvocato, prezzi: con la guerra in Iran in soli 2 mesi c'è stato un maxi rialzo per combustibili liquidi, parliamo di un rialzo del 38,4%, un aumento dei biglietti aerei del 18% e del gas del 13%, ma non finisce qui, perché rispetto a febbraio gli listini degli ortaggi freschi segnano un aumento dell'8,6%, la frutta 7,8%, i traghetti del 6%. Insomma, verrebbe da dire che in soli 2 mesi l'effetto Iran ha portato in Italia maxi rialzi di prezzi e tariffe di numerosi prodotti, con un impatto sulle tasche degli italiani che ai dati attuali sfiora 1000 euro annui a famiglia. È così?
2: Sì. Ma le do prima una buona notizia.
1: Oh, meno male.
2: Io la do sempre, perché se ce le abbiamo le dobbiamo dare, come lei sa. Diciamo che è una, forse un po' una vittoria di Pirro, ma è una buona notizia, quindi la dobbiamo dare. La differenza tra il prezzo dell'energia, in questo caso, e quindi parliamo già di bolletta finita, ecco, nel mese di aprile, perché sono i dati che abbiamo noi, rispetto al mese di marzo, segna una decrescita di circa 110 euro su base annua. Cioè, per farla più semplice possibile, da marzo ad aprile abbiamo avuto un calo del costo dell'energia, quindi su base mensile c'è stata effettivamente una diminuzione di costo. Se andiamo però a vedere il dato generale dall'inizio del conflitto, quindi se andiamo a analizzare gli aumenti e le diminuzioni del costo dell'energia a far data da febbraio, invece anche per quanto riguarda il mese di aprile e quello purtroppo anche di maggio, il segno che dobbiamo indicare nella percentuale solida che andiamo a valutare è un segno più, quindi un aumento. Quindi è un aumento su base quadrimestrale rispetto al mese di febbraio, ma è una diminuzione su base mensile. Questa è la piccola, diciamo, ecco, buona notizia che ha contraddistinto le nostre stime, le nostre valutazioni rispetto chiaramente, diciamo, ecco, a tutti i vari parametri che andiamo ad analizzare ogni qualvolta, diciamo, andiamo a compiere lo studio sull'andamento del costo dell'energia. I fattori chiaramente sono diversi, non è un calcolo molto semplice, però ecco, per cercare di semplificarla il più possibile. Lo so che adesso io le ho detto questa cosa e gli italiani si arrabbieranno, perché sicuramente diranno: ah, vabbè, però la bolletta è sempre cara.
1: Esatto, è quello che volevo dire io, la mia obiezione, esatto. Invece?
2: È vero, perché appunto dall'inizio del conflitto anche il mese di aprile e quello di maggio segnano un aumento del 10%, però ecco, per far capire ai nostri cittadini, a chi ci ascolta, perché ho dato quella buona notizia iniziale, questo 10% di aumento sarebbe stato ancora superiore se non avessimo dato, diciamo, ecco, questa buona notizia su base mensile, per intenderci. Insomma, quindi una piccola buona notizia che fa da contorno però ad una panoramica abbastanza negativa, diciamo, ecco, dal punto di vista di quelli che sono tutte le voci che riguardano il nostro portafogli, perché poi lei sa, noi parliamo tanto di carrello della spesa, però poi gli italiani, oltre al carrello della spesa, poi hanno le bollette ed hanno anche il carburante, che sono le tre, i mutui, per non parlare, diciamo, chiaramente dei mutui, che però sono fermi in questo caso, i tassi di interesse sono stati mantenuti al 2% a livello europeo, per fortuna, e quindi non dovrebbero subire, anzi, diciamo, con un buon margine di certezza, non subiranno per il momento, diciamo, aumenti o variazioni. E non è poco,
1: ecco, non è poco.
2: Vista la situazione politica. Non
1: benissimo.
2: È poco.
1: Senta,
2: per il resto,
1: ecco,
2: purtroppo,
1: per il resto che succede?
2: Allora, l'inversione di tendenza è quello che a me preoccupa un pochettino. Perché? Perché rispetto agli anni scorsi noi di solito assistevamo in questa fase dell'anno, quando fa un po' più caldo, funzionano sono più efficienti i nostri sistemi di produzione di energia con fonti non fossili, quindi con fonti rinnovabili, con la buona stagione, con la bella stagione, normalmente anche la produzione, diciamo, ecco, delle merci che noi andiamo a acquistare al supermercato subisce a meno bisogno, no, del prodotto artificiale, quindi va tutto quanto, diciamo, in maniera più naturale, quindi generalmente in questa fase noi assistiamo sia dal punto di vista del calo della spesa sia dal punto di vista dell'energia a una a un decremento dei prezzi e quindi, diciamo, una diminuzione del prezzo. Questo ciò non è, questo non accade purtroppo in questo 2026 e il problema è chiaramente legato al conflitto medio orientale e al famoso blocco, diciamo, semiblocco, perché poi anche questo, guarda, io le dico la verità, non l'ho ancora capito se è bloccato o non è bloccato Hormuz, certo. Però fatto sta che anche questo sarebbe forse, insomma, chi è più competente di me, io non lo sono, quindi non voglio mettere bocca, dovrebbe spiegarci bene anche che cosa sta succedendo e quanto questo poi effettivamente, perché influisce sul nostro caro vita. Perché guardi Monica, che se andiamo nel dettaglio di quelle che sono, cioè nel senso, che cosa passa effettivamente nello stretto di Hormuz che poi arriva in Italia? Cioè, se andiamo poi ad analizzare il dettaglio di quello che passa, non è che poi ci sia proprio così tanto prodotto, tanta produzione da influire così tanto nell'aumento dei nostri prezzi. Io penso sempre, no, che quando ci troviamo dinanzi a queste situazioni geopolitiche, tanto fa la speculazione legata ai fondi, ai grandi fondi di investimento che fanno salire e scendere i prezzi un pochettino come vogliono e che quindi poi vanno, però sono loro poi che poi alla fine vanno a fregarci, no? A darci la fregatura maggiore, perché poi ecco, ripeto, sarebbe molto molto interessante analizzare proprio nel dettaglio che ci sta dentro quei container, le navi porta container bloccate da Hormuz, se sono veramente bloccate, e soprattutto quanto di quel prodotto arriva effettivamente in Italia, insomma, in che misura, perché anche quello ci permetterebbe di capire dove arriva, dove finisce tra virgolette, diciamo, l'aumento giustificato e dove inizia l'aumento ingiustificato. Questo è uno è l'oggetto di uno dei nuovi studi che noi, ecco, do questa
1: notizia. Fermiamoci un attimo, perché torniamo proprio e ripartiamo da questo studio dopo la musica.

0: Allora, ritorniamo Cantiere Italia, bentornato l'avvocato Vincenzo Rienzi, ci siamo fermati proprio su questo studio nuovo. Rienzi, prego.
1: Sì, le volevo dare questo, le do anzi questo, questa piccola anteprima di questo studio che stiamo conducendo. Non è uno studio semplice, quindi non ci vorranno due giorni a farlo, che però secondo me è interessante. Cioè, quello che noi stiamo andando a compiere è un'analisi dettagliata, andando chiaramente a verificare vari parametri, su che cosa, poi su quanto in maniera sostanziale, però attenzione, effettivamente va a determinare a livello, diciamo, ecco, di carovita il blocco dello stretto di Hormuz. Cioè, che cosa voglio dire? Quello che stiamo cercando di verificare è quanta merce e quale merce effettivamente subisce dei ritardi o ha subito dei ritardi di approvvigionamento che avrebbero poi determinato questi grandi aumenti, diciamo, ecco, a livello di carovita anche nel nostro paese. Non perché chiaramente il nostro paese non li debba subire, ma semplicemente perché secondo noi c'è dietro poi un meccanismo speculativo che è connesso molto spesso a grandi fondi di investimento che fanno aumentare e scendere i prezzi un po' come vogliono, in maniera, ecco, forse probabilmente, non dico determinante, ma in maniera rilevante, ecco, rispetto a quello che poi sarebbe stato il dato effettivo se non ci fossero dietro, diciamo, ecco, questi meccanismi speculativi che poi molto spesso, ripeto, fanno aumentare i prezzi in maniera ingiustificata, o certo, quantomeno in percentuale ingiustificata, certo. Cioè, magari dovrebbero aumentare questi meccanismi speculativi che poi molto spesso, ripeto, fanno aumentare i prezzi in maniera ingiustificata, o certo, quantomeno in percentuale ingiustificata, certo. Cioè, magari dovrebbero aumentare del 2, aumentano dell'8.

0: deve prendere l'aereo, deve sapere, deve essere consapevole che c'è attualmente sì. questo rischio di rimanere a terra,
1: ecco, c'è
0: che
1: questo
0: in caso
1: rischio.
0: Dovesse, qualora dovesse accadere, ha diritto questa, il cittadino consumatore al quantomeno al rimborso del biglietto o alla riprotezione su un altro volo per la medesima destinazione, questo è garantito al 100%. C'è un tema ulteriore che riguarda quello che noi riteniamo non essere forza maggiore e che invece diciamo il commissario europeo ai trasporti ha detto essere forza maggiore, ovvero se oggi noi sappiamo che ci potrebbe essere un problema di caro voli o anche di mancanza di cherosene e quindi sì. che potremmo rimanere a terra, ma allora perché il commissario ai trasporti dell'Europa dice che si tratterà eventualmente diciamo di un caso di forza maggiore se loro lo sanno già da oggi che c'è che esiste
1: ecco,
0: il problema
1: ecco, esatto.
0: E perché è importante questa differenza? Perché se viene invocata la forza maggiore voi non avete diritto al risarcimento, se invece non è forza maggiore voi avete diritto al risarcimento del danno,
1: certo.
0: Che può arrivare fino a 6, 700, 800 euro insomma automatico, poi se si fa causa è un discorso diverso, ma bisogna coinvolgere un avvocato, un'associazione di consumatori.
1: Certo, benissimo. Allora, grazie di cuore, noi ci risentiamo prima della chiusura di questa edizione 2025-2026 per parlare proprio dell'estate e poi torneremo nell'edizione autunno-inverno del prossimo anno sempre con il nostro compagno di viaggio, un amico di questo programma, l'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Grazie ancora, avvocato.
0: Grazie a voi sempre.
1: Grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia, all'ottimo coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. Noi ci risentiamo prestissimo sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. Un abbraccio affettuoso da Monica Seppi.

cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, gli 80 anni della Repubblica. Per celebrare l'anniversario questa mattina l'omaggio al Milite Ignoto e la tradizionale parata sui fori imperiali. Il 2 giugno rappresentò un atto di libertà senza precedenti, scrive il presidente Mattarella. Uomini e donne insieme, continua il capo dello Stato, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Ascoltiamo ora le parole di Mattarella nel dialogo con 10 giovani andato in onda sul TG1.
3: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
2: Sempre per le celebrazioni del 2 giugno, questa sera nella piazza del Quirinale, il grande evento I Volti della Repubblica. Lo seguiremo in diretta qui su Rai Radio 1 con uno speciale che inizierà subito dopo il giornale radio delle 21. Medio Oriente, in Libano continuano i bombardamenti israeliani mentre le forze di terra avanzano ancora nel sud. Hezbollah risponde lanciando razzi sulla Galilea. Stati Uniti-Iran, la tensione resta alta ma i colloqui vanno avanti. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcelli.
4: Siamo in fase di colloqui con l'Iran, afferma il segretario di Stato statunitense Rubio. In audizione al Senato sostiene che per la prima volta gli iraniani hanno accettato di negoziare su alcuni aspetti del loro programma nucleare e ribadisce che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto, che Teheran non deve imporre pedaggi e afferma che l'allentamento delle sanzioni come contropartita per la ripresa della navigazione a Hormuz non è stato discusso. Donald Trump si era dichiarato fiducioso di riuscire a raggiungere un accordo nell'arco di una settimana, ma alcuni vertici militari iraniani definiscono la ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti inevitabile. Mentre la guerra in Libano continua, 8 i morti nei raid israeliani, continui i lanci di ordigni di Hezbollah verso il territorio dello Stato ebraico. In una burrascosa telefonata ieri, il presidente Trump ha ingiunto a Netanyahu di non attaccare Beirut. Il premier ha replicato che senza la fine degli attacchi della milizia filo iraniana e Israele avrebbe colpito le roccaforti di Hezbollah nella capitale libanese, che l'esercito israeliano avrebbe continuato a operare in Libano del Sud. E oggi il premier israeliano è tornato a ribadire: il regime iraniano è destinato a scomparire dalla terra, noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo.
2: Ucraina, sale ad almeno 21 il numero delle vittime negli attacchi russi della notte scorsa, 15 morti a Dnipro, almeno altri 6 a Kiev, un centinaio di feriti, uno dei raid più pesanti degli ultimi mesi, ha denunciato il presidente Zelensky, che torna a chiedere agli Stati Uniti nuove forniture per la difesa aerea. L'inchiesta sui 4 braccianti arsi vivi in una macchina in provincia di Cosenza, arrestate 2 persone di nazionalità pakistana. In un video gli istanti dell'omicidio mentre parla un sopravvissuto.
5: Dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom.
6: L'italiano non lo parla bene ma si fa capire, è ancora sotto shock dopo essere riuscito a sfuggire ieri alla strage costata la vita a 4 suoi amici e colleghi, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi dentro una macchina in una stazione di servizio nei pressi di Amendolara, provincia di Cosenza. Anche lui arriva dall'Afghanistan, anche lui fa il bracciante, spiega e denuncia.
5: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. It's mafia.
6: Le vittime volevano essere pagate, chiedevano un contratto, sono state uccise dai caporali, anche loro pakistani, sono in 2, arrestati dagli uomini della squadra mobile. Le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina raccontano tutto. Nel minivan, fermo alla stazione di servizio, sono in 7, 2 persone escono dalla vettura, appiccano il fuoco, tengono chiuse le portiere. Uno degli occupanti, il testimone che oggi racconta tutto, rompe un finestrino e scappa, gli altri restano intrappolati. Chi indaga chiude dunque così il cerchio di questa tragica vicenda, mentre l'inchiesta punta adesso anche sul sistema di sfruttamento e caporalato nei campi della zona. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Sport, tennis, Alexander Zverev, numero 3 al mondo, approda in semifinale al Roland Garros battendo il 19enne spagnolo Hodar. 7-6, 6-1, 6-3, il punteggio a favore del tedesco che ora attende il vincitore della gara di questa sera tra il ceco Mensik e il brasiliano Fonseca. Calcio, il nuovo allenatore del Bologna è Domenico Tedesco, 43enne, nato in Calabria ma cresciuto in Germania fino a poco fa, commissario tecnico della nazionale belga. E così è tutto, ora il rosso e il nero.
0: Il rosso e il nero.
7: E voglio citare per questa occasione Raffaella Carrà.
1: festa, che fantastica e fantastica sta festa, che fantastica e fantastica sta festa.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
1: Non mi dire che non ti piace Raffaella Carrà, eh?
8: Oggi veramente un'edizione speciale per queste festività, la Repubblica. Siamo collegati da neurologia, l'avrete capito.
1: Ma perché? Ho citato la Carrà,
8: Luxuria,
1: il monumento nazionale.
8: Ma che c'entra, mica il Milite Ignoto.
1: Avresti preferito che cantassi far l'amore comincia tu? Non lo so.
8: Da Trieste in giù.
1: Da Trieste in giù. Nome dell'Unità d'Italia, anche quello, perché no? Parliamo ovviamente del 2 giugno.
8: Bestemmie laiche che ci stanno.
1: No. Allora, intanto, festaioli che ci ascoltate, c'è anche un numero.
8: Sì, mi raccomando, componetelo, il 335-699-2949. Non è il referendum con la monarchia.
1: No, quello è già passato. Mentre noi siamo attualissimi, Luxuria e Storace, fino alle 19. E cominciamo dall'editoriale Nero di Storace.
8: E chi si azzarda a scassare l'idillio tra il collo e il popolo? E in fondo è vero che a Mattarella gli italiani vogliono bene, anche se non tutti, eh.
1: Ah, chi è che non vuole bene a Mattarella?
8: Beh, c'è un qualcuno, ogni tanto sui social si trova. E siccome però esiste ancora il reato di vilipendio, ci sono passato, è bene non esagerare.
1: Bravo.
8: Però io sono stato assolto, però ho perso Napolitano.
1: Ah, che hanno assolto,
8: certo. Ma va registrata e segnalata la bella iniziativa del Quirinale con quei video dei cittadini sul sito del Colle. La domanda che ci facciamo è però se avrebbe avuto la stessa fortuna in termini di partecipazione positiva al tempo di Scalfaro e di Napolitano. Certo, un presidente molto rispettato dalle più diverse parti sarebbe stato anche Carlo Azeglio Ciampi. A Pertini magari avrebbero rimproverato la faziosità, ma non la passione che lo caratterizzava.
1: Come cantava Toto Cutugno, sono un italiano con un partigiano come presidente.
8: No, non l'ha mai detta questa
1: come
8: cosa.
1: No?
8: Editoriale Rosso.
1: È nel testo della canzone, vattela a rivedere. Editoriale Rosso, allora io sarò più storica.
8: Ah, di Vladimir Luxuria, dimenticavo che la rossa.
1: Sono una specie di Alberto Angela oggi, faccio una puntata storica, anzi Angela Alberto. Il 2 e il 3 giugno del 1946 si tenne il referendum istituzionale con il quale appunto gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, monarchia o repubblica, dare al paese. C'era scritto apporre un segno nella casella a fianco del contrassegno prescelto. Questa era la domanda di chi si recò appunto
8: al voto.
1: Chissà com'era
8: la scheda, l'hai mai vista?
1: C'era la scheda, c'era da una parte il disegno dell'Italia turrita che rappresentava la Repubblica e dall'altra lo stemma sabaudo che rappresentava la monarchia. Il referendum fu indetto al termine della Seconda Guerra Mondiale, qualche anno dopo la caduta del fascismo. Il regime dittatoriale che era stato, diciamo, lasciato agire anche da Casa Savoia per oltre 20 anni. Fu la prima votazione a suffragio universale e le donne potettero votare.
8: Poterono
1: votare.
8: Avevi scritto poterono, hai detto potettero.
1: No,
8: per... Sempre.
1: Guarda,
8: le tette.
1: Adesso. Potettero votare, come ricorda il bellissimo film di Paola Cortellesi. Come andò? 54,3% per la Repubblica e 45,7% per la monarchia. Io direi una cosa, da questo momento in poi noi possiamo anche tacere perché abbiamo qualcuno che ne sa più di me.
8: Sicuro più di te.
1: È sicuro anche più di te, perché lui tanto ha scritto un libro che si chiama Il Principe e la Repubblica.
8: E l'ha fatto con un altro che se ne intende.
1: Esatto,
8: con Gaetano
1: Quagliariello. Lui è professore di storia delle istituzioni politiche alla LUIS, e quindi, ragazzi, genuflettiamoci davanti all'autorità e alla cultura di Lorenzo Castellani. Grazie di essere con noi.
9: Grazie a voi.
8: Lo ha sentito il violino, professore?
1: Beh, la verità, dai.
9: Troppo.
1: Adesso arriva il trombone, vai, ecco. Vai con la domanda.
8: La prima domanda è questa: quei video al Quirinale mandati dai cittadini, che Italia rappresentano?
9: Ah, io penso che il bilancio, diciamo, degli 80 anni della Repubblica sia un po' meglio di quello che noi siamo soliti raccontarci, non perché in Italia non ci siano molti problemi, insomma, anche oggi, o perché non ci siano stati momenti difficili dal punto di vista politico, sociale, economico, Ma perché, insomma, questa Repubblica ha attraversato un'enorme quantità di difficoltà, di momenti difficili, e poteva finire forse anche molto peggio rispetto a come poi è andata, e quindi penso che, come dire, i cittadini abbiano un rapporto tutto sommato con le fondamenta della Repubblica, dello Stato italiano, di cui il Quirinale spesso è un po' l'interprete principale, che gode anche di grande sostegno, di grande popolarità rispetto alle altre istituzioni, e quindi mi pare, insomma, dell'immagine che emerge di questi 80 anni sia quella di un giudizio tutto sommato positivo, benché sofferto.
1: Un po' come il 25 aprile, anche il 2 giugno deve essere considerato una festa di tutti gli italiani e le italiane?
9: Io penso che il 2 giugno sia meno divisivo del 25 aprile.
1: Ma perché il 25 aprile è divisivo?
8: Perché non lo è ancora.
9: È molto divisivo ancora oggi, perché, diciamo, c'è tutta una questione di uso politico, diciamo così, della resistenza, di termini come fascismo, antifascismo, che rende il 25 aprile molto più sofferto nella divisione della memoria, mentre invece la Repubblica, che nasce dalle ceneri di una guerra disastrosa, dal collasso di un regime autoritario, dalla fine di una monarchia che non aveva dato grande prova di sé, è qualcosa che genera meno frizioni.
1: Però scusi se insisto, ma il giorno della liberazione dai nazisti,
8: gliel'ha detto,
1: con i fascisti,
8: gliel'ha chiesto agli ebrei questo, quando li cacciano dalle piazze,
1: allora, sto chiedendo il 25 aprile, che non è solo di chi va in piazza ma di tutti gli italiani, è una festa, dovrebbe riguardare tutti dovremmo essere grati che ci hanno liberati da questi nazisti e fascisti, no?
8: E dagli ebrei, vero?
9: No, ma la stragrande maggioranza degli italiani sicuramente questo lo riconosce, ci mancherebbe. Dico solo che la liberazione è stata sicuramente una rivendicazione, appunto, in piazza, spesso nella retorica politica, più di una parte, che era la parte maggioritaria della resistenza, quella che poi, diciamo, è confluita nei partiti comunisti, socialisti, meno, diciamo, da un'altra parte. Ma questo, se vogliamo, rientra, e qui ci possiamo collegare alla Repubblica, ha anche una, come dire, continuità piuttosto forte tra quello che c'era, tranne sul piano politico, tra quello che c'era prima della Repubblica, cioè il regime fascista, e quello che è stata la Repubblica. Mi spiego meglio per evitare fraintendimenti. La Repubblica nasce su una grande discontinuità politica, lo avete detto, c'è un referendum, c'è il voto alle donne, c'è un cambio di capo di Stato, c'è un cambio radicale chiaramente politico sul pluralismo, sulla democrazia. Ma al tempo stesso ci sono tante continuità, soprattutto nella macchina dello Stato, che restano rispetto al periodo precedente. Se guardiamo l'amministrazione pubblica, la magistratura, la polizia, l'economia, gli enti pubblici, c'è una grande continuità che è stata scoperta dagli storici negli ultimi 30 anni, perché prima si era troppo vicini a quella pagina dolorosa per poterne darne conto, e oggi è una cosa riconosciuta. Questa però continuità, e appunto questa eredità della resistenza non pienamente assorbita da tutte le parti politiche, non pacifica, crea sul 25 aprile ancora degli attriti.
8: Io vorrei chiederle, faccio due domande in una. Mattarella è amato da tutti, e se Napolitano e Scalfaro, perché sono considerati presidenti di parte?
9: Beh, perché sono stati, diciamo, protagonisti di scelte, in qualche modo, che sono state considerate più conflittuali. Il rapporto soprattutto tra Scalfaro e Berlusconi è stato, insomma, abbastanza tempestoso, mettiamola così, e quindi in quel caso la legittimazione del Presidente della Repubblica è stata oggetto di scontro. Nel caso di Napolitano c'è stato un forte, anche lì, interventismo che non dipendeva solo dalla Presidenza della Repubblica, ma una situazione economica, europea, insomma, molto pesante, che di fatto poi ha portato a un governo tecnico e a un commissariamento di fatto del Paese. Mattarella, al contrario, diciamo, si è più trovato a gestire delle situazioni in cui sono stati quasi più i partiti a chiedergli spesso una soluzione, o come nel caso del governo Draghi ad autocommissariarsi. Quindi è sicuramente un presidente che anche lui ha avuto le sue contestazioni, ricordiamo nel 2018 la questione Savona, Di Maio che chiede l'impeachment del Presidente della Repubblica, quindi comunque anche lui ha avuto i suoi momenti di tensione, però è meno contestato, è percepito come, diciamo, un presidente più neutrale o comunque più dialogante e forse anche più abile, direi, nel gestire momenti di crisi.
1: Sì. Ricordiamo sempre che il Presidente della Repubblica sono garanti della nostra Costituzione, devono sempre vigilare affinché anche le leggi che vengono fatte dal governo siano compatibili con la nostra Costituzione. Sì. Allora, senta, vorrei ritornare sul suffragio universale, perché è una data storica, perché le donne votarono per la prima volta. Quanto furono decisive nella scelta della Repubblica?
9: Le donne rifalcarono abbastanza quella che fu la spaccatura della Repubblica, no? Quindi con un centro-nord molto più sbilanciato sulla Repubblica e un sud più sbilanciato, diciamo, sulla monarchia. Però quello fu un elemento importante, perché di fatto per la prima volta il paese, diciamo, prende contatto con un elettorato nuovo e con diciamo, dinamiche anche del consenso, della comunicazione, che da quel momento in poi saranno diverse rispetto a tutto quello che era stato sperimentato fino a quel momento in Italia. Quindi sicuramente è un momento importante, dove il corpo elettorale è un corpo elettorale nuovo che fonda la Repubblica.
1: Diciamo che rispetto a quello che diceva Mussolini, che le donne dovevano essere solo madri e mogli, adesso le donne sono anche elettrici. Che c'hai? Sei nervoso?
8: No,
1: quando oso?
8: Prego,
1: vai. No, poco, abbiamo tutto il tempo che vuoi. Vai.
8: Scusi, professore.
1: No, mi scusi per storace, professore. Vada.
9: Prego, prego.
8: No, io resto al suffragio universale, perché c'è un tema che riguarda il Quirinale, che molti, anche io confesso, vorrebbero passare l'elezione diretta del capo dello Stato, anche se la politica se n'è scordata. Lei che ne pensa?
9: Penso che questa potrebbe anche essere una soluzione, ma dentro una riforma della Costituzione più ampia, e che dovrebbe essere una riforma della Costituzione bipartisan, altrimenti non si troverà mai un accordo, e credo nemmeno in sostegno popolare, come abbiamo visto in più occasioni, le riforme presentate da destra o da sinistra per cambiare la Carta Costituzionale. Quindi è un tema che avrebbe bisogno in qualche modo di un grande dibattito e poi appunto di una maggioranza costituente. Sì, se ne discute da tempo, però di fatto poi non è mai stato trovato un accordo sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica, tanto che poi quando noi parliamo di riforme istituzionali parliamo sempre di, diciamo, come creare un legame più diretto tra corpo elettorale e governo, no? Primo ministro, premierato. Proprio perché è molto difficile cambiare in maniera così forte la connotazione, no, della Presidenza della Repubblica, cioè eliminare di fatto la centralità del Parlamento nella ricerca di una personalità a capo dello Stato. E questa questione chiaramente non è pacifica più nemmeno in Francia, no? Dove c'è questa elezione diretta e dove oggi addirittura si discute se in qualche modo arginare, limitare, bilanciare il Presidente della Repubblica eletta al popolo. Quindi è sicuramente un elemento che deve avere una grande discussione, eventualmente una legislatura costituente.
1: Ritornare alla storia, la fuga del re d'Italia Umberto II di Savoia in Portogallo fu per calmare le acque nello scontro tra repubblicani e monarchici?
9: Sì, probabilmente fu anche una mossa tardiva, nel senso che se la monarchia avesse evitato la luogotenenza, forse la storia sarebbe andata da un'altra parte e ci fosse stata, diciamo, un'abdicazione prima. Però poi, diciamo così, nonostante questa fuga, come abbiamo visto, la monarchia ha perso, quindi, legittimità presa sul paese, e quindi il referendum è andato da un'altra parte, è andato a favore della Repubblica.
8: Come nasce l'abbinamento tra la parata militare e la festa della Repubblica?
9: Le forze armate rappresentano la Repubblica e c'è un legame chiaramente forte tra il capo dello Stato e le forze armate, costituzionale, e quindi la Repubblica ha, diciamo, in chi la difende, in chi la serve, po' il fulcro, no? Della difesa della patria e delle istituzioni repubblicane. Questo peraltro è un tratto comune a molte altre repubbliche, e su questo di solito talvolta ci sono delle polemiche, a mio avviso abbastanza strumentali e pretestuose, diciamo, le divise che sfilano e cose del genere, perché semplicemente quelle divise rappresentano la patria, rappresentano la Repubblica e i vertici in qualche modo dello Stato e della difesa della patria.
1: Sì, diciamo che l'abbinamento con la parata militare esiste dal 1950, poi non fu fatta nel 76 perché ci fu il terremoto in Friuli, poi ha attraversato l'austerity, la pandemia. Suscita ancora polemiche il sorvolo delle frecce tricolori?
9: Le frecce credo meno rispetto appunto a volte all'elemento della divisa che sembra turbare alcuni settori minoritari, diciamo così, dell'opinione pubblica. Talvolta c'è questo elemento, diciamo, di diffidenza da parte di una parte dell'opinione pubblica italiana verso il mondo militare, anche perché appunto poi questo mondo a volte è stato coinvolto in alcuni momenti di crisi della Repubblica, non in maniera sempre trasparente, però io direi che anche qui si è un po' come la questione della Presidenza della Repubblica, se noi andiamo a avere le serie storiche di fiducia degli italiani verso le forze armate, sono sempre in alto, molto più in alto del Parlamento, dei partiti politici o di altre istituzioni.
8: Un'ultima domanda da parte mia, professore: perché quel titolo Il Principe e la Repubblica nel suo libro?
9: Perché
8: con quegli anni
9: la nostra idea è che ogni repubblica abbia un principe. Il principe che cos'è?
8: È il Presidente della Repubblica.
9: È il principio di legittimazione, no? Per una grande parte della nostra storia fino al 1992 in realtà sono i partiti, cioè sono la costituzione materiale dei partiti, dove diciamo vengono prese le grandi decisioni, dove si fa il gioco politico. A partire dal 1992, cosa che appunto è emersa anche un po' in questa chiacchierata, il principe, cioè il fulcro, diciamo così, del sistema politico si muove, si sposta per una serie di motivi, la scomparsa dei partiti, la crescita dei legami con l'Europa, l'influenza internazionale, eccetera, verso la Presidenza della Repubblica, verso il Quirinale.
1: Il gossip sui Savoia però riempie ancora tanto i rotocalchi italiani. Adesso si sta parlando della lite, sull'eredità al trono tra Emanuele Filiberto e suo cugino Aimone, come se non ci fosse mai stato un 2 giugno.
9: C'è una, diciamo, molto di questo rientra appunto un po' in questione di costume ormai, mettiamola così. C'è una minima parte ancora dell'opinione pubblica che è appassionata alle questioni della monarchia, ma io direi che molti elementi della monarchia sono stati un po' introiettati anche dalla Repubblica. Forse voi ricorderete che uno dei soprannomi di Giorgio Napolitano popolari è Re Giorgio, e quando si ha un presidente della Repubblica che resta in carica, come probabilmente sarà, per 14 anni, diciamo il confine tra Repubblica e monarchia in qualche modo si attenua. Non che l'Italia chiaramente sia monarchica o abbia una forma di Stato monarchica, ma semplicemente i Presidenti della Repubblica hanno un'emulazione, diciamo, nel precedente del re, del monarca. Questo vale per tutte le costituzioni repubblicane. Se ci pensate bene, il Presidente degli Stati Uniti tutto sommato è una sorta di monarchia temporanea, o così viene pensata dai costituenti americani. Quindi diciamo questo legame, anche se chiaramente diverso nell'azione politica, nelle garanzie costituzionali, ma tra il capo dello Stato repubblicano e il capo dello Stato monarchico non scompare mai del tutto.
1: Grazie. Allora, l'autore del Principe e la Repubblica, insieme a Gaetano Quagliarello, Lorenzo Castellani. Buona serata, grazie.
9: Grazie, arrivederci.
1: E adesso ci vuole un po' di musica. Un intermezzo bianco, lui è Max Gazzè.

0: Beh, una novità, perché dal suo nuovo bellissimo album L'ornamento delle cose secondarie, intermezzo bianco Max Gazzè, nella seconda parte abbiamo un ospite misteriosa. Vogliamo ascoltare la sua voce?
1: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Tra pochissimo ci sentiamo. Sarò io il vostro ospite misterioso. A prestissimo! Tanti baci!
2: Sono sicuro che tanti ascoltatori indovineranno e ci daranno la loro opinione su chi sei al 335-699-2949.
0: Spazio all'informazione regionale e sul traffico, e noi ritorniamo dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata, buona festa della Repubblica Italiana da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sulla tangenziale nord di Milano, tratto chiuso per allagamenti tra la A4 e Monza Centro. Sta piovendo in maniera intensa in tutto il nord Italia, si raccomanda prudenza alla guida. Spostiamoci sulla A12, dove ci sono code per un incidente tra Genova Est e la 7, coda tratti tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia. Sulla A13 code per 2 km per straripamenti dovuti appunto alle forti piogge tra Rovigo Sud e Boara. Traffico decisamente intenso sulle strade del nostro paese. Sulla A10 abbiamo anche code per incidente tra la 6 e Celle Ligure, sulla 7 code per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla, ma ci sono code da nord a sud anche sulla Roma-Napoli tra il centro direzionale e la 3 per un incidente. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
7: Ci siamo. Torna a Play Memories.
8: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
9: Vogliamo la commedia!
8: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Di Luigi Nono abbiamo ascoltato Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz per voci e nastro magnetico. Stefania Wojtowicz, soprano, coro di voci bianche del Piccolo Teatro di Milano. Realizzazione elettronica di Marino Zuccheri nello studio di fonologia di Milano della RAI.
1: Sub luce.
2: Franz Schubert. Das Fischermädchen, Das Schwanengesang, di 957. Trascrizione per viola e chitarra. Grammaglia Attademo Duo, Simone Grammaglia Viola e Luigi Attademo Chitarra.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Il rosso e il nero.
7: Rieccoci qui con la seconda parte della nostra trasmissione Il rosso e il nero. Come stanno rispondendo i nostri
8: molto,
7: ascoltatori?
8: Molto, da tutta Italia poi. È veramente una cosa clamorosa.
7: Da tutta Italia, il giorno del 2 giugno, tutta Italia. Ma noi riascoltiamo la voce della nostra ospite misteriosa.
9: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Tra pochissimo ci sentiamo. Sarò io il vostro ospite misterioso. A prestissimo. Tanti baci.
7: E direi un plebiscito. Abbiamo davvero il piacere di avere con
8: io
7: noi.
8: Io dico il nome, tu dici il cognome.
7: Va bene,
8: Marina
7: Suma, grazie di essere con
10: ciao.
7: Noi.
10: Ciao, grazie a voi, come state?
7: Interi ancora, dai.
10: Interi.
8: Io
10: dai,
8: dico
10: meno male,
8: di fronte
10: meno male.
8: A questa domanda, dico sempre, rispondo si invecchia serenamente.
7: Vabbè, già qualcosa.
10: Ma non esiste la vecchiaia, ragazzi, dai, su.
7: Ragazzi, è no. Vero, siamo vintage, non siamo vecchi, capito? Siamo usato sicuro.
8: Ma io non sapevo che tu stavi a Salina.
10: In questo momento sì.
8: Ma c'hai casa lì? Perché,
10: io ho casa da quando sono nata, dagli anni 60.
8: Pensa, io sto sempre a Capo d'Orlando. Pensa, siamo di fronte.
10: Che bello. Vienimi a trovare allora quest'estate, scusami.
8: Lo dirò a mia moglie.
10: Venitemi a trovare, Vladimir, aspetto anche te,
7: Come no? Tra l'altro non sono mai stata a Salina, ma ho visto le foto, è un posto magico, veramente.
10: No, è stupenda. Le isole Eolie sono meravigliose.
7: Allora, Salina ma tu, ancora di più. Tu continui a vendere anche bigiotteria che fai tu?
10: Sì, io ho questo banchetto nello spazio creativo che non è bigiotteria, sono proprio degli oggetti che io creo a mano, ormai sono già 22 anni.
8: Ah, io creo gioielli, pensa.
7: No, lascia perdere che gioielli. No, senti, ma quando vengono le persone ti riconoscono?
10: Figurati, tutti, ormai sono diventata proprio un punto di riferimento lì.
8: Allora, la mia prima domanda...
10: Sì, dimmi tutto.
8: La mia prima domanda, anche se Vladimir si arrabbia perché vuole che faccio parlare
7: io. No, perché, esatto.
8: Allora, mi viene dal messaggio di un ascoltatore.
10: Oh, non mi far arrabbiare Vladimir, per piacere.
7: No, guarda, se no lo graffio.
8: È sempre il contrario.
10: Esatto,
8: è sempre il contrario. Allora, ascoltami. Un ascoltatore ha detto, io questa voce me la ricordo perfettamente, perché io ho visto, ammirato, gustato Sapore di mare. Il film della bellezza unica. Che ricordo
10: immaginavo.
8: Hai?
10: Sapore di mare ormai tu sai che è diventato un film iconico perché ovviamente è un film molto bellino, divertente e poi racconta appunto dell'estate, degli incontri d'amore, quindi insomma sai ci sono tanti messaggi racchiusi in quel film e io ho un ricordo meraviglioso di quel film, a parte che veramente la scena finale per me è quella che racchiude tutto il film, ovviamente, la scena quando io e Jerry ci incontriamo dopo anni. Ti voglio dire questa cosa che per me è molto importante, cioè il film in realtà quando si chiude sui sguardi miei di Jerry è proprio in quella lettera che Jerry mi dà e mi dice sempre, a proposito, sei sempre la più bella.
8: Mica era bugiardo.
10: Quindi questo che significa? Che praticamente quando uno vive delle esperienze, però non le vive poi fino in fondo, porta sempre un po', come dire, qualcosa di amaro dentro, perché poi gli anni passano e uno ripensa a quello che non ha potuto vivere.
8: Infatti Vladi si pentirà,
7: no,
8: con me.
7: Sono brutto.
8: Allora,
7: sono
8: vai Vladi, tocca a te.
7: Io invece non parlo di Sapore di mare, parlo di un film meno conosciuto che si chiama Stella di mare, 2012, perché è stato fatto insieme a un'associazione italiana Persone Down, è stato fatto nelle Isole Eolie. E tu hai lavorato con due attori down, dato che conosco la tua sensibilità, che cosa ti ha lasciato questo film?
10: Quello non era un film, era un cortometraggio Stella di mare, sì, proprio un cortometraggio che abbiamo girato una settimana a Vulcano, pensa, tutto qui nelle isole, e anche quella è stata una bella esperienza. Guarda, io sai, da questi ragazzi, diciamo, cerco sempre di imparare, di capire, perché secondo me hanno tanto da dare, da comunicare. Poi sono dei ragazzi molto intelligenti, quindi insomma è piacevole veramente stare con loro, e quella è stata un'esperienza già che abbiamo girato molti anni fa, quindi
7: 2012, sì.
10: Nel 2012, esatto, sì.
8: Senti, io c'ho...
7: Ti ho studiata.
8: Io c'ho le mani incrociate, come quando uno fa, guarda come dondolo. Quanti ammiratori hai lasciato per strada?
10: Ma che ne so, tanti, tantissimi, non lo so. non ho fatto il conto, guarda, forse se mi ci metto, ma non lo so, ma vabbè, dai.
7: Però io leggo...
10: Vladimir, ma Vladimir, io e te, poi non ci sentiamo dall'Isola dei Famosi.
7: Esatto, mi ricordo, Madonna. Diciamo, è dura, un'esperienza.
8: Hai notato? Alla domanda sugli ammiratori è fuggita, ti sei rifugiata da te.
7: Ma sì, ma perché lei non è una che sta lì a vantarsi di tutti gli anni, è una donna umile, giusto, modesta.
10: Grazie. Sì, no, non me ne frega niente, è vero. Io non sono una che...
8: No, a me invece piace tanto piacere a tutte le donne.
7: Sì, vabbè, appunto, vive nel suo mondo, sai, nella sua fanta reality, a proposito. Ma tu, prima di fare l'attrice, hai superato un corso per fare la hostess all'Alitalia.
10: Sì,
7: sei una hostess mancata, ti piace volare?
10: Esatto, moltissimo. Amo viaggiare sugli aerei, da quando sono nata, penso, da quando ero in fasce. Cioè, io ho sempre sognato di diventare una hostess. Ma tu pensa che io feci anche il corso all'Alitalia per cominciare a viaggiare sugli aerei, che poi, niente, ovviamente la mia carriera è stata più bella, nel senso che poi il cinema mi ha voluta, perché Pisciscelli mi chiamò per interpretare Le Rosa, no? Nel film L'occasione di Rosa, il mio primo film, e da lì poi è nato tutto. Quindi insomma, dai, sono molto contenta poi di quello che è successo.
7: Hai volato nel mondo del cinema, dai.
10: Esatto, ho volato nel mondo del cinema. E poi lo sai, un'altra cosa voglio dirti, che tutto questo è stato scritto poi in questo libro, che è la mia graphic novel, che è stata pubblicata l'anno scorso alla Fiera del Libro di Torino. Sì. Proprio si intitola All'inizio sognavo di volare.
8: È quello a fumetti. So tutto.
10: Ma che bravi, siete preparatissimi.
8: ragazzi, mica si scherza, Ma c'è un film che ti sarebbe piaciuto interpretare?
10: Guarda, io, se ti dovessi dire un film che ho lasciato e mi è piaciuto molto, era negli anni Ottanta, all'inizio, quando con Francesco Nuti. Francesco Nuti mi propose Io, Chiara e l'Oscuro, il suo primo film, che io dissi di no a Francesco. Peccato, perché Francesco ancora non era conosciuto, e quello era il suo primo film, e lo propose a me, e io niente, non... E là dissi di no a Francesco, e questo poi col tempo ci ho ripensato e mi è dispiaciuto moltissimo, perché almeno avrei avuto anche un ricordo di Francesco. Quello sì, ma quello veramente sì, mi è spiaciuto tanto non poterlo fare quel film con lui.
7: Poi ci sono anche dei film molto profondi, Pater Familias 2003.
10: Pater Familias, come no, io lì ho vinto anche un riconoscimento come attrice non protagonista, quella è la regia di Andrea Patierno, è stato un film bellissimo.
8: Domanda, quanta competizione hai incontrato con le bravissime e le bellissime?
7: Vuole sempre mettere un po'
8: con
7: di
8: le
7: zizzagna,
8: bravissime, le
7: lo
8: bellissime,
7: so.
8: I nomi.
10: No, ma va, figurati, ma chi se ne frega, ma no, non lo so. Ma sai, l'invidia c'è sempre.
7: Appunto. E poi c'è il teatro, Marina. Tu hai fatto tanto teatro,
10: Ho fatto tanto teatro, sì, ho fatto teatro. L'ultimo spettacolo che ho fatto, penso...
5: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
11: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
12: Autorità in piazza a Bolzano e Trento per celebrare la festa della Repubblica nel 1946. L'Alto Adige non andò alle urne perché ancora oggetto di trattative diplomatiche. In Trentino invece ci fu un record di voti in favore della Repubblica. Il maltempo non ferma la festa di Fiemme senza auto, con la strada tra Cavalese e Appredazzo riservata a pedoni e ciclisti, una giornata per riflettere sulla sicurezza in bici, centrale anche in vista dei mondiali del 2031 in Trentino. Un centesimo di euro di multa è la sanzione che si è visto recapitare dall'INPS un odontoiatra trentino, titolare anche di una piccola azienda agricola. Rischio incendi sui boschi della Venosta, dove continua a mancare la pioggia nonostante l'allerta temporale in provincia, servirebbero almeno 50 mm d'acqua. Buonasera e bentrovati alla terza e ultima edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Nicola Chiarini, a Bolzano Valentina Leone che vi sta parlando, in regia Alessandro Ravagni e Daniel Chizzali.
13: E dunque oggi 2 giugno si celebra la festa della Repubblica Italiana che compie 80 anni, cerimonie in tutta la regione. Noi partiamo da Trento e Rovereto.
14: 80 anni di Repubblica Italiana fusi con i 20 anni di Rovereto, città della pace. Al chiuso, causa pioggia, del teatro della Filarmonica Roveretano si è celebrato questo pomeriggio tra letture e musica l'anniversario del voto che il 2 giugno 46 sancì il passaggio dell'Italia dalla monarchia allo Stato repubblicano. La sindaca di Rovereto, Giulia Robol.
15: La Repubblica è la nostra casa, è il luogo dei diritti, è il luogo della nostra coscienza, ma abbiamo il dovere e il sentimento di portare avanti questi diritti e di costruirne una cultura.
14: In mattinata in Piazza Duomo a Trento, cerimonia solenne con alza bandiera sulla Torre Civica, inno di Mameli e lettura del messaggio del capo dello Stato Mattarella. Sul palco mancavano il presidente Trentino Fugatti e il suo vice Spinelli, assenza stigmatizzata dal PD provinciale. La commissaria del governo di Trento, Isabella Fusiello, ha sottolineato l'importanza di quella scelta referendaria.
16: Il voto è stato raggiunto grazie alla lotta di uomini e donne che tenevano al cambiamento dalla dittatura alla Repubblica.
14: Scelta cui contribuì l'85% dei quasi 192.000 trentini andati al voto con le urne aperte per la prima volta anche alle donne, e per il quale tanto si spese lo statista trentino De Gasperi, ricordato dal sindaco di Trento Franco Ianeselli.
17: De Gasperi in un comizio importante durante la campagna referendaria disse: dobbiamo scegliere se rimanere sudditi o essere cittadini. Gli italiani scelsero di essere cittadini.
14: Francesco Macaro, TGR Trento.
13: E ripercorriamo la vicenda di quel referendum voluto fortemente proprio da Alcide De Gasperi.
18: Indietro di 80 anni, quel 2 giugno, quello in cui la storia repubblicana dell'Italia ebbe inizio, non fu propriamente una festa. Non solo un esito tutt'altro che scontato, ma anche una scelta, quella del referendum, che rischiava di dividere la politica del paese appena uscito dalla guerra. Lo ricorda Marco Odorizzi, presidente della Fondazione De Gasperi. Lo statista trentino dice: fu il principale fautore della scelta referendaria.
19: Che non fu un atto scontato, molti avrebbero preferito che fosse l'Assemblea Costituente a scegliere la nuova forma dello Stato, quindi la politica e i politici di professione a decidere. Per De Gasperi il nuovo corso doveva iniziare da una scelta che veniva davvero dal basso, dagli italiani e per la prima volta anche dalle italiane.
18: Voto, ricorda ancora Odorizzi, che si limitava a un indirizzo dato all'Assemblea Costituente. Per questo De Gasperi cercò di non spaccare il paese indicando una scelta.
19: Anche perché era consapevole che la scelta aveva un valore anche molto simbolico. Si può fare una buona monarchia e una cattiva repubblica, non sono solo le etichette quelle che contano. Anche lo stesso esito del referendum e la proclamazione della Repubblica non furono qualcosa di scontato, ma il frutto di giorni di mediazione dura e tesa in cui De Gasperi diede tutto quello che aveva da dare al futuro del suo paese.
18: Danilo Elia, TGR Trento.
12: Dunque celebrazioni per la festa della Repubblica anche a Bolzano. Sentiamo.
20: La prima festa della Repubblica da commissario del governo, Maddalena Travaglini l'ha vissuta in una terra nella quale il 2 giugno del 46 non si poteva votare per scegliere tra Repubblica e Monarchia.
21: Non si poteva votare, però la Repubblica e la sua Carta Costituzionale conservano, tutelano, riconoscono le autonomie, riconoscono a livello costituzionale le autonomie speciali, e credo questo sia un messaggio molto importante da poter condividere con la popolazione di questa provincia.
20: Due studenti hanno letto in due lingue articoli della Costituzione, con particolare rilievo infatti a quelli dedicati alla tutela delle minoranze linguistiche e delle autonomie locali. Consegnate poi diverse onorificenze di ufficiale o cavaliere della Repubblica a persone che si sono distinte nel loro lavoro, accanto ad una serie di esponenti delle forze dell'ordine, funzionari dello Stato e del Comune di Bolzano e protagonisti del mondo del volontariato cittadino. In Piazza Walter per tutto il giorno è aperta una mostra di mezzi militari. I festeggiamenti di Bolzano sono stati preceduti dalla solenne cerimonia dell'alza bandiera di Laives alla presenza delle massime autorità e delle associazioni locali. La cerimonia si è tenuta nella nuova piazza, analoga cerimonia dell'alza bandiera in Piazza Duomo a Bressanone. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
12: In piazza Domenicani a Bolzano, a margine della manifestazione ufficiale per la festa della Repubblica, si è tenuta una contromanifestazione del gruppo Assemblea per la Palestina Bolzano per dire no a una Repubblica fondata sulla guerra e all'aumento delle spese militari. I manifestanti hanno protestato non solo contro le presunte complicità del governo con Israele, ma anche contro il decreto sicurezza e quello che definiscono la militarizzazione delle scuole e la repressione del dissenso. Torniamo dunque a parlare del referendum del 2 giugno 1946, al quale non parteciparono gli abitanti delle terre ancora oggetto di trattative diplomatiche, ossia Trieste, Venezia, Giulia, Zara e Alto Adige. Fernanda Scarmagnana ne ha parlato con lo storico Hannes Obermeier.
0: Nel 1946 la situazione dell'Alto Adige, della provincia di Bolzano, era completamente diversa da quella del resto d'Italia, perché è una situazione di passaggio, una terra di mezzo, il cui futuro non era ancora definitivamente deciso dagli alleati, in buona sostanza.
1: Così nei territori contesi, cittadini e cittadine non poterono scegliere tra monarchia o repubblica. Diversa la situazione di chi viveva in Bassatesina oltre Adige, ancora aggregata al Trentino dal 1927.
0: Però vi è poi l'intervento dell'SVP appena nata che dice no, guardate, non partecipate perché si spera ancora di tornare all'Austria, cosa che ovviamente sappiamo anche dietro le quinte era già deciso a sfavore.
1: Oltre alle ragioni giuridico-diplomatiche sull'esclusione dal voto degli abitanti in provincia di Bolzano, pesò la questione della cittadinanza, ancora da definire dopo le opzioni.
0: Larghi strati della popolazione di lingua tedesca e ladina aveva di suo uno status giuridico da chiarire, perché avevano optato per la Germania, cioè per la Germania nazista, e tantissimi non erano poi emigrati, come ben sappiamo, ma non avevano ancora chiarire perché avevano optato per la Germania, cioè per la Germania nazista, e tantissimi non erano poi emigrati, come ben sappiamo, ma non avevano ancora riacquisito la cittadinanza.

0: Un'occasione per fare comunità, ma anche per richiamare l'attenzione sull'importanza di una mobilità più sostenibile.
1: Ci sono paesi nelle quali c'è delle vie traverse dove far andare le persone o il traffico. Ci sono paesi che sono un po' più complessi nel gestire questa cosa e quindi in maniera altilenante si può fare, anche come in un paese come Tesero, in una maniera un po' più fissa diventa un po' più difficile, soprattutto per i residenti.
2: Per i residenti è una delle manifestazioni più importanti perché è l'inizio dell'estate, ci riprendiamo la nostra statale 48 e ci divertiamo in compagnia.
3: Silvano Ploner, TGR Trento.
4: Restiamo in tema a due ruote per parlare di ciclismo giovanile e sicurezza, aspettando i super mondiali del 2031 in Trentino, il servizio.
5: 2.500 tesserati, equamente ripartiti tra corridori e tecnici motori di 70 società. In Trentino il ciclismo resta uno sport radicato e con una riconosciuta capacità organizzativa. Nel 2031 qui arriveranno infatti i supermondiali. Presto sarà formalizzato il comitato organizzatore anche per definire, per le numerose specialità, sedi e nuove strutture, tra cui l'atteso maxi ciclodromo di Trento. Renato Beber, presidente della Federazione Trentina.
6: Contiamo che questo appuntamento possa portare anche, come è successo per le Olimpiadi, una ricaduta sia in termini di promozione, ma soprattutto in termini di disponibilità di nuove strutture per il ciclismo e per far praticare questo sport in maniera più sicura.
5: Temi sentiti a margine del 70° Trofeo De Gasperi, 170 i ciclisti under 23 elite al via da tutta Europa, richiamati all'Unione Sportiva Aurora. Tra loro Christian Piffer, il fratello di Sara, seguito dal papà Lorenzo, instancabile nell'impegno per un ciclismo sicuro.
7: Non è giusto rinunciare a uno sport che piace per il pericolo, quindi bisogna invece sostenere che sulle strade bisogna convivere tutti.
5: Per questo, dice Piffer, avanti con le bike lane. In questi giorni dovrebbero esserne aperte due nuove sui passi Sella e Pordoi. Paolo Scandale, TGR Trento.
8: Grande paura nel pomeriggio al centro commerciale Walter Park di Bolzano. Una bambina di 5 anni del Burgraviato è rimasta chiusa all'interno di uno degli armadietti che si trovano al piano terra vicino agli ascensori e vengono utilizzati per depositare eventuali zaini, valigie o spese. La piccola si è chiusa inavvertitamente giocando con la porta del locker. I genitori disperati hanno subito chiesto aiuto. La polizia, impegnata anche ad allontanare le persone di passaggio e i curiosi, è riuscita insieme agli addetti del centro commerciale a riaprire l'armadietto in breve tempo a riconsegnare la bambina, molto spaventata e in lacrime, ma illesa, ai genitori. Ancora la cronaca: resta in carcere Marcus Dorfman, il 55enne che giovedì scorso nel bar dell'area di servizio di Cardano ha aggredito un 67enne. Caduto all'indietro sbattendo la testa contro l'asfalto, l'uomo resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Bolzano in prognosi riservata. Dorfman, ex membro degli Hells Angels, deve rispondere di tentato omicidio. All'udienza di ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, respinta dal giudice per le indagini preliminari Schoenberg la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa.
4: Un centesimo di multa è la sanzione recapitata dall'INPS a un odontoiatra trentino, titolare anche di una piccola azienda agricola. Sentiamo.
9: L'odontoiatra di Trento Alberto Nadalini nel tempo libero cura la sua azienda agricola di Ravina. Nel 2020 decide di assumere del personale e poi ci ripensa e arriva l'ammenda da parte dell'INPS tramite PEC 20 giorni fa.
10: Viene l'INPS e ti chiede i contributi del personale che non hai assunto e ti mette subito in mora, ovvero ti multa. Io ero irregolare per un centesimo e dovevo e avevo tempo 15 giorni per regolarizzare la mia posizione che altrimenti sarebbe rimasta irregolare nel tempo. Poi devo dire, un affabile funzionario dell'INPS mi ha chiamato e insieme abbiamo regolarizzato tutto. Ho semplicemente dovuto sottoscrivere il fatto che non avevo assunto nessuno.
9: Luca Bindi, TGR Trento.
8: A causa del maltempo, oggi la protezione civile ha elevato a giallo il livello di allerta in Alto Adige per forti temporali e possibilità di frane, ma in Val Venosta ci sono ancora aree dove la siccità persiste e il rischio incendi resta elevato. Il servizio.
11: La Val Venosta è storicamente una regione poco piovosa e, nonostante il maltempo degli ultimi giorni, rimane un problema di siccità. Ci vorrebbero almeno 50 mm di pioggia suddivisi in più giorni per inumidire a sufficienza il terreno. A Montesole, dopo l'ultima ondata di caldo, il rischio di incendi è elevato, spiega la guardia forestale Philip Brenner.
12: Dalle temperature che aumentano, la siccità e anche il vento che qua in Val Venosta va sempre.
11: L'ultimo incendio, solo 5 settimane fa, ha lasciato tracce molto evidenti. Bisogna evitare l'accensione di fuochi e sigarette nei boschi, raccomanda il presidente dei pompieri della Bassa Venosta.

0: nostra Roman Horror.
1: Se qualcuno anche da lontano vede un fumo nel bosco, vicino il bosco, di chiamare subito l'urgenza. Meglio di chiamare una volta in più che aspettare troppo e dopo più veloce possiamo intervenire, più grande è la possibilità che lo spegniamo in poco tempo.
0: I pompieri hanno anche acquistato attrezzature per poter intervenire anche dove non ci sono serbatoi d'acqua antincendio. Certo, meglio di tutto sarebbe se finalmente piovesse. Marco Passarello, TGR Bolzano.
2: In chiusura uno sguardo al meteo. Domani la giornata inizierà con delle precipitazioni residue ad est, con il passare delle ore arriveranno però anche delle schiarite. Nel pomeriggio possibili isolati temporali più probabili sulla cresta di confine, massime tra 17 gradi in Alta Pusteria e 26 gradi in Bassa Tesina. Le temperature minime massime registrate nei due capoluoghi sono Bolzano 16-20 gradi, Trento 16-23 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione e una buona serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.

0: ore 19.
1: GR1.
2: 2 giugno il presidente Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica. Il voto, un atto di libertà, la Costituzione è la nostra casa comune, ai fori imperiali la sfilata delle forze armate. La Premier Meloni, anniversario di riconoscenza e responsabilità, l'Italia ha le carte in regola per essere più ambiziosa. E la festa continua stasera all'evento in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, speciale di Radio 1 dalle 21. L'ombra del caporalato sui braccianti arsivivi in Calabria, 2 i fermi, un superstite, le vittime volevano essere pagate. La sindacalista al GR1, non è una faida fra etnie. La bimba morta a Bordighera, nelle carte altri agghiaccianti particolari, c'era hashish nella sigaretta fatta fumare alla piccola, domani gli interrogatori della madre e del compagno. Negoziati Stati Uniti-Iran in stallo, Rubio, un'intesa accettabile non è garantita. Ancora attacchi incrociati Israele-Libano, prolungati in Libia la detenzione dei 2 italiani della flottiglia. La musica Björk annuncia il nuovo brano Nerve Bloom. L'artista sceglie la Galleria Nazionale di Reykjavik con 3 installazioni sonore. Tennis, il tedesco Zverev è il primo semifinalista al Roland Garros, domani 3 azzurri nei quarti. Calcio, la giovanissima nazionale di Silvio Baldini si prepara al debutto fra poco più di 24 ore l'amichevole in Lussemburgo. In studio Nicola Tedeschini, in apertura le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno fu un atto di libertà senza precedenti, così il capo dello Stato Sergio Mattarella, che dopo la cerimonia all'altare della patria ha assistito alla tradizionale parata, quindi il dialogo con i giovani. E stasera nella piazza del Quirinale il grande evento I Volti della Repubblica, che, lo dicevamo, seguiremo in diretta su Radio 1.
3: L'omaggio al milite ignoto, poi la parata sui fori imperiali il 2 giugno del presidente Mattarella. Si avvia nel solco della tradizione le parole di gratitudine per le forze armate e ancora la celebrazione di una ricorrenza, gli 80 anni della Repubblica, che diventa un momento, sottolinea, per rinnovare i valori della Costituzione, la nostra casa comune. E l'attenzione del capo dello Stato resta rivolta ai giovani, di qui l'incontro con 10 under 35 per discutere di passato, presente e futuro del paese. Ecco, un'anticipazione diffusa dal TG1.
4: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
3: Ma il colloquio, in onda tra poco su Rai 1, è stato anche l'occasione per Mattarella per ribadire la sua soddisfazione per la partecipazione delle nuove generazioni.
4: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: Alla parata ai fori imperiali hanno sfilato 5.500 uomini e donne, militari e civili, nel rispetto della tradizione, appunto, ma non senza qualche significativa novità.
5: Droni e cani robot, la parata dei mezzi high-tech, specchio dei tempi, sfilano lungo via dei fori imperiali le divise al servizio della Repubblica, che compie 80 anni, come il voto alle donne.
6: Mia nonna, la prima volta che ha votato, è stata molto contenta.
7: Un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica.
8: Di appartenenza e di unità.
5: Valori cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale.
9: Fratelli d'Italia, d'Italia celeste.
5: Accanto alla difesa, il soccorso e l'altruismo, le croce rossine, i ragazzi del servizio civile, il tricolore che fascia il Colosseo, 250 sindaci e Briciola, il cane mascotte dei carabinieri che presto andrà in pensione, bandiera che unisce le generazioni.
10: Sono felice di essere qui, molto importante fare in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà.
5: I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri. L'emozione del passaggio in cielo, delle amate frecce tricolori.
11: Da far vedere ai bambini e ai ragazzi.
5: Dai fori imperiali, Elena Baiocco, GR1.
2: Al fianco di Mattarella le altre alte cariche dello Stato. La Premier Meloni ha salutato la folla sui fori imperiali, poi in un messaggio ha ripercorso la storia del paese volgendo uno sguardo al futuro.
12: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
13: Giorgia Meloni celebra gli 80 anni della Repubblica come una festa di riconoscenza e responsabilità. Sottolinea la gratitudine, dice, verso chi ha contribuito contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Libertà e partecipazione, le parole che la Premier rilancia sui social mentre a piedi percorre il breve tragitto da Piazza Venezia, dove partecipa alla deposizione della corona d'alloro all'altare della patria, verso i fori imperiali, dove assiste alla rivista militare. A margine della sfilata, applaudita dagli spalti, un commento sullo scenario internazionale. Lavoriamo quotidianamente sulla situazione in Libano, assicura Giorgia Meloni, e in occasione della festa della Repubblica la Presidente del Consiglio riceve una lettera di auguri dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che definisce l'Italia partner e paese amico e conferma l'apprezzamento della Casa Bianca per l'impegno del governo ad aumentare gli investimenti nelle spese per la difesa. Federica Ionta, GR1.
2: Il ministro della difesa Guido Crosetto, giunto alla parata accompagnando il capo dello Stato sulla storica Lancia Flaminia, ha sottolineato quanto sia importante costruire una difesa credibile per tutelare la pace e come la democrazia debba confrontarsi con nuove minacce ed equilibri internazionali. Le parole di Crosetto.
0: Il nostro impegno, così come è stato forte in Italia, sarà anche all'estero, perché abbiamo visto che ciò che succede a migliaia di chilometri di distanza poi entra nelle case di tutte le famiglie, e questo dobbiamo impedirlo. La stabilità del mondo è anche una stabilità interna italiana.
2: Anche i partiti celebrano la festa del 2 giugno con qualche polemica per l'assenza ai fori imperiali di Matteo Salvini, Elly Schlein e Giuseppe Conte, ma il dibattito politico si snoda soprattutto sui temi economici.
1: La cautela è d'obbligo, ma le aspettative sono certe. Il vice premier Antonio Tajani si aspetta un'apertura dall'Europa sulla flessibilità chiesta dall'Italia.
8: Pare che Bruxelles stia preparando una risposta positiva alle richieste dell'Italia per quanto riguarda la flessibilità del patto, per comprendere anche l'energia, come abbiamo chiesto.
1: Auspica la fine dei bombardamenti in Libano il ministro, un rafforzamento del pilastro europeo della NATO e un esercito comune. La Lega respinge l'invito della Commissione europea ad eliminare i controlli alle frontiere e Fratelli d'Italia rivendica le politiche sull'immigrazione. Il nuovo modello europeo, dicono, sconfessa le politiche immigrazioniste della sinistra. Le opposizioni invece parlano di pasticcio burocratico che, sottolinea il Partito Democratico, creerà caos calpestando i diritti umani. I 5 Stelle definiscono un contentino dell'Europa a Giorgia Meloni l'ipotesi di concedere flessibilità sugli investimenti energetici, risorse che non potranno usare per tagliare le accise, sottolineano. I cittadini, spiegano, subiscono gli errori del governo. Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra.
14: Dall'Europa c'è stato un duro stop alle richieste dell'Italia. Invece bisogna investire sulle rinnovabili. Mentre Giorgia Meloni cosa fa? Fa pagare il caro energia agli italiani e fa arricchire petrolieri e società energetiche.
1: Carla Macrellino, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 19:07 minuti, la cronaca. L'inchiesta sui 4 braccianti uccisi in Calabria, arrestati 2 cittadini pakistani. Non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, dice un sopravvissuto.
15: Sono le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, provincia di Cosenza, in cui il minivan è stato incendiato, a raccontare tutto. Un video mostra infatti 2 persone scendere dalla vettura, appiccare le fiamme, tenere chiuse con forza le portiere e poi scappare. All'interno restano intrappolati in 4, 3 afghani e un pakistano, tutti braccianti, come un quinto uomo che riesce invece a rompere un finestrino e a sfuggire alla morte. Oggi racconta tutto, anche lui afgano, anche lui bracciante.
16: Dopo Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom! No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. This mafia, grande mafia, Pakistan, grande mafia.
15: Volevamo essere pagati, spiega l'uomo che ancora sotto shock parla di mafia pakistana e delle condizioni di lavoro, alloggio, cibo, ma niente soldi. Gli uomini della squadra mobile hanno fermato 2 persone, i 2 caporali ritenuti responsabili dell'omicidio plurimo. L'inchiesta arriva dunque ad un punto decisivo, ma non è chiusa. Si punta adesso anche sul sistema di sfruttamento e caporalato nei campi della zona. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il brutale omicidio dei braccianti è infatti avvenuto in un territorio, la piana di Sibari, dove è forte la presa delle organizzazioni criminali. Federica Pietramala, sindacalista della Fly CGL, da anni è in prima linea sul territorio. L'abbiamo intervistata.
17: La zona è l'Alto Ionio, c'è un insediamento agricolo molto elevato e loro andavano a lavorare per la raccolta delle fragole. C'è la paga di piazza e la paga reale, c'è una differenza. La paga di piazza sono 35 euro, quindi quindi è una miseria, perché poi dietro c'è il costo del trasporto che viene pagato al caporale, magari la casa che è sempre il caporale che gli trova e gli fa pagare a posto letto 100-150 euro.
18: Lei parla quotidianamente di diritti con questi lavoratori.
17: Io spiego che c'è il diritto ad avere quella paga, poi ci scontriamo con come ci arrivo sul posto di lavoro. Non ho l'autonomia per poterci arrivare, quindi bisogna dargli la dignità anche da questo punto di vista, renderli anche liberi.
18: Si parla anche di possibili frizioni tra gruppi etnici.
17: Ci sono varie parti del territorio, infatti non ci sono più lavoratori indiani, questi qua erano afghani, le scintille sono tra i pakistani.
18: Dignità e lavoro, una ferita ancora aperta in alcuni territori.
17: Si muore di lavoro, si muore di fatica, si muore perché sei sfruttato, bisogna lavorare ma con dignità, la dignità del lavoro.
18: Mauro Zanda, GR1.
2: La morte della piccola Beatrice a Bordighera, a soli 2 anni dall'inchiesta, emergono nuovi spaventosi particolari sulla tragica vicenda.
19: Le fa fumare una canna, poi sghignazza, dimostrando, scrive la PM Veronica Meglio, totale indifferenza rispetto al malessere di Beatrice. Accanto a Emanuel Iannuzzi, 42 anni, edile con impieghi saltuari, di indole crudele, sottolinea sempre la PM, ci sono la madre della bambina, Emanuela Aiello, e le sue sorelline di 9 e 7 anni. Una scena di crudeltà che emerge dal video girato, così come emerge questa volta dall'ordinanza del GIP di Imperia, Massimiliano Botti, che Beatrice veniva malmenata e frustata, anche con cinture. Se non smetti di piangere ti vengo a picchiare, questo veniva detto alla piccola. Il 7 febbraio la coppia riceve amici ed uno di loro sale al piano di sopra per vedere come sta Beatrice, che aveva un livido vistoso sulla mascella. L'uomo fa presente alla madre che la bambina si lamenta, lei intenta a cenare con il compagno, a bere e a fumare cannabis, lo liquida con queste parole: se la portassi in ospedale il nonno paterno chiederebbe l'affido delle 3 sorelline. Domani l'interrogatorio della madre della bambina e del suo compagno davanti al GIP. Anna Maria Caresta, GR1.
2: E siamo agli scenari di guerra in Medio Oriente. I negoziati Stati Uniti-Iran continuano, afferma fiducioso il segretario di Stato americano Rubio, ma da Teheran arrivano segnali contraddittori.
20: La riapertura dello stretto di Hormuz è la condizione numero uno per i negoziati, assicura il segretario di Stato Rubio in audizione al Senato. Teheran deve dichiarare che non imporrà pedaggi e il semplice ripristino della libertà di navigazione non porterà all'allentamento delle sanzioni statunitensi contro il regime, garantisce. Ma siamo in una fase di colloqui, sostiene Rubio. Gli iraniani hanno accettato per la prima volta di discutere aspetti del loro programma nucleare sui quali prima rifiutavano di negoziare, ma, avverte il segretario di Stato, questa non è la garanzia del raggiungimento di un accordo. Secondo Rubio, l'Iran si sarebbe impegnato su specifiche trattative relative all'uranio arricchito. Ha ammesso che l'Iran dispone ancora di molti droni, ma ha ripetuto che gli attacchi statunitensi e israeliani ne hanno degradato la capacità missilistica. Siamo fiduciosi, ha affermato Rubio, un accordo potrebbe arrivare oggi, domani, la settimana prossima. Donald Trump si era dichiarato ottimista, aveva ipotizzato il raggiungimento di un accordo nell'arco di una settimana, ma oggi alcuni vertici militari iraniani definiscono la ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti inevitabile. E secondo l'agenzia iraniana FARS, lo scambio di messaggi tra Washington e Teheran, finalizzato al raggiungimento di un primo memorandum di intesa, è stato interrotto da diversi giorni. Enzo Arcieri, GR1.
2: A Washington si continua a trattare anche tra Israele e Libano, ma gli attacchi incrociati tra miliziani di Hezbollah e Stato ebraico non si fermano e Netanyahu torna a parlare di un cambio di regime a Teheran, l'inviata della RAI.
21: Il regime iraniano scomparirà dalla scena mondiale e noi contribuiremo affinché questo obiettivo venga raggiunto, dice il premier israeliano Netanyahu alla cerimonia di passaggio di consegne del capo del Mossad. Mentre a Washington gli ambasciatori del Libano e di Israele hanno ripreso al Dipartimento di Stato gli incontri, il tentativo degli Stati Uniti è di separare dal negoziato con l'Iran la questione Libano, su cui però Israele non arretra nonostante le dichiarazioni di Trump di un cessate il fuoco imminente. Washington, dice il ministro della difesa Katz, appoggia la decisione di colpire la Dahiyeh, i quartieri a maggioranza sciita di Beirut, qualora gli attacchi di Hezbollah contro le città del nord Israele dovessero rimanere. Ma dal 2 marzo scorso i morti in Libano sono 3.468. Medici Senza Frontiere condanna l'attacco aereo israeliano di ieri vicino all'ospedale di Tiro. Secondo il Ministero della Salute ha causato 4 morti e 127 feriti. Ci sono però persone ancora sotto le macerie. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: In Ucraina sale il bilancio delle vittime nei pesantissimi attacchi russi della scorsa notte. Almeno 21 le persone uccise, 15 a Dnipro, 6 a Kiev, un centinaio i feriti in diverse località della regione di Kharkiv nel nord-est. È stata ordinata l'evacuazione di circa 7.000 civili. Si teme un'avanzata russa. Bruxelles apre alla flessibilità sulle spese per l'energia, per l'Italia lo 0,3% del PIL, il corrispondente.
3: L'Europa accorda flessibilità per gli investimenti sull'energia, ma in un'ottica di spinta verso la transizione energetica. La decisione sarà annunciata ufficialmente dalla Commissione domani. La flessibilità sarà all'interno della già esistente clausola di salvaguardia per le spese per la difesa, che è dell'1,5%. Una parte di queste, lo 0,3% all'anno, potrà essere impiegata in investimenti energetici per il triennio dal 2026 al 2028. Le spese così fatte saranno in deroga al patto di stabilità. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e diretti a ridurre la dipendenza da combustibili fossili. Tra gli esempi, possibili incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, investimenti nelle reti elettriche e nei sistemi di accumulo, misure di efficienza energetica. Non potranno essere conteggiati sussidi o programmi già in atto. La misura dovrebbe essere rivolta a tutti i paesi dell'Unione. L'Italia è considerata tra i più interessati ad aderire. Al momento la Commissione europea non prevederebbe una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi dalla Premier Meloni sulla deroga al patto sull'energia. Da Bruxelles, Filippo Golia, GR1.
2: Restano in carcere i due italiani arrestati nell'est della Libia la scorsa settimana mentre partecipavano alla cosiddetta flottiglia di terra per Gaza. La conferma arriva dalla Farnesina, prolungata la detenzione anche degli altri 8 attivisti fermati con loro. Il corrispondente.
4: Dopo averli interrogati, la procura di Bengasi ha deciso di prolungare la detenzione di altri 10 giorni, facendoli trasferire nuovamente nel centro per immigrati dove sono reclusi. Erano stati arrestati a Sirte il 25 maggio con l'accusa di essere entrati in Cirenaica senza le autorizzazioni necessarie. La delegazione si era effettivamente spinta in una zona proibita al confine tra Tripolitania e Cirenaica nel tentativo di negoziare il passaggio della carovana diretta a Gaza. La carovana era stata organizzata dal gruppo algerino-tunisino della Global Sumud, circa 200 persone che puntavano a entrare in Egitto per poi raggiungere la Palestina con gli aiuti umanitari. Tra i 10 detenuti ci sono anche 2 italiani, Domenico Centrone di Molfetta e Dina Alberizia di Asti. Nei giorni scorsi li aveva incontrati il console italiano a Bengasi, che li ha trovati in buone condizioni di salute. Il Ministero degli Esteri della Libia orientale ha assicurato che tutti gli arrestati in attesa di espulsione ricevano cure mediche e assistenza nel rispetto delle norme internazionali. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: Torniamo alla festa del 2 giugno, stasera come anticipavamo la conclusione delle celebrazioni nella piazza del Quirinale a partire dalle 21:20, lo show I Volti della Repubblica. Sul palco tanti artisti con i testi della serata scritti da Maurizio De Giovanni. Lo seguiremo in diretta qui su Rai Radio 1 con uno speciale che inizierà subito dopo il giornale radio delle 21. Adesso ci colleghiamo già con il Quirinale dove c'è Marcella Sullo.
22: Eccoci, 80 anni di storia e di memoria condivisi in occasione della festa della nostra Repubblica. Qui dalla piazza del Quirinale partirà alle 21:20 una lunga diretta, una programmazione straordinaria con il contributo di Rai Culture e Rai Teche. Tanti gli ospiti, tra i protagonisti più amati della scena artistica, Roberto Bolle che danzerà sulle note del Va Pensiero e ancora Anna Lisa, Paolo Fresu, Danilo Rea. Ci saranno attori da Paola Cortellesi a Carlo Verdone. Durante le prove abbiamo intercettato Carolina Crescentini e Cristiana Capotondi.
23: Siamo proprio noi, la Repubblica infatti è singolare e plurale allo stesso tempo perché è composta da ognuno di noi. È emozionante sia da italiana che da romana. E poi io sono una grande fan di Sergio Mattarella, quindi sono molto felice.
24: Per me è un grande orgoglio l'idea comunque che ci sia appunto una cosa pubblica alla quale tutti partecipiamo, no, in maniera fattiva. Già solo l'idea che la Repubblica sia fondata sul lavoro, nel senso che in qualche modo io lo interpreto così. Ognuno di noi deve lavorare per la Repubblica.
22: Lo dicevate, dalle 21 partirà lo speciale su questa rete e allora dal Quirinale la linea torna a voi in studio.
2: La cantautrice islandese Björk ha scelto la Galleria Nazionale di Reykjavik per anticipare il nuovo singolo. Nerve Bloom, il titolo del brano che sarà contenuto nell'album in uscita l'anno prossimo. Nella galleria presenti 3 installazioni sonore della musicista che ha lavorato in collaborazione con una pittrice e una graphic designer. Il 12 settembre Björk è attesa a Roma al Festival Dissonanze per un DJ set. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Fabio Cardinali ed Edmondo Cotta. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: R1 Sport.
10: 19:22 minuti, buonasera da Massimiliano Graziani. Partiamo dal tennis, dalla terra rossa del Roland Garros. Volano in semifinale gli azzurri Borelli e Vavassori nel doppio, in semifinale nel singolo anche Alexander Zverev. Il tedesco ha superato in 3-7 il giovane talento spagnolo Hodar, ma ci racconta tutto il nostro inviato a Parigi.
11: Buonasera, buonasera da Parigi. C'è il primo semifinalista, come diceva Massimiliano Graziani, nel singolare maschile Alexander Zverev, il numero 2 del tabellone, grande favorito, batte 7-6, 6-1, 6-3 Rafa Hodar, il giovane grande promessa del tennis spagnolo. Quinta semifinale in carriera sulla terra parigina, unico giocatore in semifinale in entrambi gli slam nel 2026, affronterà venerdì João Fonseca, il super brasiliano, o Jakub Mencik, il ceco, che si sfideranno stasera sul centrale. Ottime notizie dal doppio maschile, due match point annullati, bella vittoria di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dopo due anni tornano in semifinale a Bois de Boulogne. Gli azzurri battono Petr Nouza, ceco, e Neil Oberleitner, austriaco, 6-7, 6-1, 7-6, 14-12 il super tie break dopo 2 ore e 40 minuti di battaglia tennistica sull'Anglen. Domani venerdì azzurro con i due quarti della parte alta, nel pomeriggio dopo i due singolari femminili a partire dalle 11, Cobolli Ogier Aliassime, domani sera alle 20:15, l'altro quarto, il derby dei due Matteo, Arnaldi e Berrettini, dal Roland Garros, linea allo studio.
10: E come diceva Emilio Mancuso, domani in campo gli azzurri, Cobolli contro il canadese Ogier Aliassime in diretta su Radio 1 Sport, e poi il derby italiano Berrettini Arnaldi in diretta su Radio 1 in simulcast su Radio 1 Sport. E ora la nazionale di calcio, la giovanissima Italia di Silvio Baldini, è attesa al debutto. Domani affronterà il primo test amichevole in casa del Lussemburgo.
12: La carica dei debuttanti, la generazione dei senza mondiale o quasi, è pronta all'esordio. Prima della partenza per il Lussemburgo, Baldini ha provato gli 11 probabili titolari, 4-3-3, Donnarumma in porta, Palestra e Bartesaghi terzini con Chiaro Di e Comuzzo difensori centrali, Pisili, Lipani e Anduri in mezzo, davanti Fini o Cherubini, Esposito e Coleoscio. Così sarebbero 7 i debuttanti assoluti, ma è presumibile che tutti trovino spazio nelle due partite. Sono amichevoli, le sostituzioni possibili saranno 11 domani sera, di fatto illimitate. L'Italia torna a giocare in Lussemburgo dopo 38 anni, era un amichevole anche allora. 3-0 per gli azzurri con gol di Ferri, Bergomi e De Agostini. 9 precedenti, 8 vittorie per la nazionale e un pareggio 1-1 12 anni fa, gol di Marchisio, altra amichevole prima del Brasile, l'ultimo mondiale con l'Italia. Lussemburgo con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
10: Chiudiamo qui, da Massimiliano Graziani buona serata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
17: Termini e condizioni in negozi online.
18: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
20: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
21: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
22: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
23: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
22: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
23: Rispetto per le persone.
22: Recycle.
23: Dare nuova vita alle cose.
22: ESG.
23: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
24: Onda Verde, viaggiare informati.
25: E una buona serata, buona festa della Repubblica Italiana da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 tra due secondi. Andiamo sulla 7 dove vengono segnalate code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano, code anche tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 sulla 10, la Genova Ventimiglia. Sulla tangenziale est di Milano ci sono code per 2 km per un incidente avvenuto tra Gobba e Linate. Ancora sulla 7 abbiamo rallentamenti per il forte maltempo tra Groppello Cairoli e l'allacciamento con Bereguardo. Tangenziale nord di Milano, tratto chiuso per allagamenti proprio per le forti piogge tra Monza Centro e Monza, e in atto un temporale sulla A21 tra Castel San Giovanni e l'allacciamento con la 1. Sulla 13 rallentamenti per straripamenti tra Altedo e Ferrara Sud. In tutto il nord Italia sta piovendo intensamente, si raccomanda anzi massima prudenza alla guida. Sulla 4 code per incidente tra Sirmione e Peschiera. Sulla 24 code per 4 km per un altro incidente avvenuto tra Carzoli e Castelmadama. Siamo a cavallo tra le regioni di Lazio e Abruzzo, zona Tagliacozzo, Marzia. Infine sulla 18 la Messina-Catania, code vengono segnalate per traffico intenso alla barriera di Catania. Traffico che è decisamente intenso da nord a sud. Si raccomanda naturalmente massima prudenza alla guida. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
24: In collaborazione con il CIS.
26: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes, I know!
11: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
0: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
11: Una serata importantissima.
0: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
1: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
2: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
4: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
5: Il premier mette a punto in queste ore.
6: The president did what he always would.
7: The Afghan government says they're not surprised.
27: Zapping.
28: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 2 giugno 2026. E già soltanto a dire questa data capirete che buona parte della nostra puntata di oggi sarà proprio dedicata alla celebrazione per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Radio 1 se ne è occupata ampiamente e ancora se ne occuperà anche per seguire lo spettacolo allestito dal Quirinale, proprio di fronte al Palazzo del Quirinale, dove si alterneranno artisti, giovani, sportivi, per dare un po' il senso che la festa della Repubblica è proprio la festa di tutti gli italiani. Quindi restate anche collegati con Radio 1 per il racconto di questa giornata. Noi in particolare racconteremo il 2 giugno con due ospiti. Il primo sarà Gaetano Quagliariello, direttore della School of Government della LUISS. Porta con sé un libro scritto assieme a Lorenzo Castellani. Il libro è Il Principe e la Repubblica, potere e istituzioni in Italia dal 1943 a oggi, edito dalla LUISS appunto in quest'anno 2026. Sarà poi con noi Ascanio Celestini, lo conoscete, è un attore, un drammaturgo, un regista, uno scrittore molto orientato sui temi civili. Il suo ultimo spettacolo è Poveri Cristi, nasce in contemporanea all'uscita del suo libro. Con lui anche parleremo un po' del senso di questa festa, dei suoi riti, delle sue celebrazioni, di quello che succede, anche un po' delle polemiche che inevitabilmente solleva. Poi cambieremo argomento, sarà con noi Marco Butti, professore dell'Istituto Universitario Europeo, editorialista del Sole 24 Ore, per spiegare un po' meglio cosa sta succedendo con tutta questa questione con cui il governo italiano sta pensando di rinunciare alle spese, ai prestiti SAFE sulla difesa, sta probabilmente pensando di non attivare la clausola di salvaguardia per le spese di sicurezza e difesa, ma invece vorrebbe che l'Europa consentisse un meccanismo simile, come dire, di scorporo dal conto del deficit per le spese sulla cosiddetta crisi energetica. C'è un fitto scambio di lettere, di incontri, di negoziati. L'Europa sembra, la Commissione europea sembra aver aperto uno spiraglio consentendo uno 0,3% di quei prestiti, diciamo, per le questioni militari, che possa essere invece deviato su però solo investimenti di carattere appunto di adeguamento energetico della rete, delle fonti, e non su sussidi come per esempio il taglio delle accise. Ne parleremo con Marco Butti. Poi sarà con noi Mario Del Pero, insegna storia internazionale a Sciences Po, parleremo di America, soprattutto cercheremo di capire come in questo caso, ma in fondo sempre è stato così, i presidenti americani, quando si proiettano sulla scena internazionale, lo fanno con uno sguardo strabico. Da un lato vedono quello che accade nel teatro delle loro operazioni, della loro proiezione internazionale, e dall'altro sono costretti a guardare anche a casa propria quello che succede sul fronte del consenso, dell'economia, se volete anche lì, diciamo, delle pompe del gas e della benzina, con Mario Del Pero. Poi sarà con noi Natalia Auges. Si muovono molte cose nel Regno Unito, tra l'altro c'è stata una tragedia, un giovane ragazzo è stato accoltellato da un gruppo di Sikh a Southampton, e i suoi assassini hanno finto a loro volta di essere stati aggrediti, la polizia è arrivata e ha messo le manette al ragazzo morente sulla strada, gli ha messo le manette, gli ha legato le braccia dietro la schiena, e con un filo di voce che il ragazzo diceva non respiro, non respiro, poi prima ancora che arrivasse l'ambulanza è morto sulla strada. Quindi diciamo c'è uno scandalo in questo momento, la destra Farage, ma anche oltre nel Regno Unito, gridano contro questa vicenda, sostengono che la polizia è stata addestrata a credere più, diciamo, agli attentatori che non al ragazzo bianco che moriva sul marciapiede. Ne parleremo con Natalia Auges, anche perché questa vicenda probabilmente proietterà i suoi effetti su queste elezioni supplementari che dovrebbero portarla all'elezione del quello che dovrebbe essere lo sfidante di Starmer, Andy Burnham. Insomma, vi racconteremo un po' di queste cose. Chiuderemo con Donna Michelizze, responsabile di ricerca dello IAI, l'Istituto di Affari Internazionali, per capire che sta succedendo nel conflitto tra la Russia e l'Ucraina. 19:36 minuti, i titoli del TG3 e cominciamo.
9: Festa della Repubblica, il capo dello Stato, fu atto di libertà senza precedenti dopo regime totalitario. Mattarella si confronta con i giovani in TV il 2 giugno, una storia di successo. Istituzioni alla parata ai fori imperiali, polemiche per le assenze, Meloni, chiediamoci che Repubblica vogliamo. Stasera festa in piazza del Quirinale con artisti e campioni dello sport. Trump attacca Netanyahu, tutti ti odiano, sei un pazzo, senza di me saresti in galera. Israele non ferma raid sul Libano, Teheran studia l'accordo di tregua proposto dalla Casa Bianca. Massiccio attacco russo in Ucraina, più di 20 morti, un centinaio i feriti, anche Kiev pesantemente bombardata. Mosca, erano obiettivi militari, Zelensky, ci servono i Patriot americani. Testimonianza shock dell'uomo scampato alla strage dei quattro braccianti arzivili in Calabria. Li ho visti bruciare, sono riuscito a scappare dal minivan in fiamme, due i fermati. È sempre più azzurra la terra rossa del Roland Garros. Tra i migliori otto ci sono Cobolli, Arnaldi, Berrettini. Domani derby inedito tra i due Matteo per un posto in semifinale.
28: 19:37 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms e whatsapp, messaggi vocali se volete intervenire nella conversazione che adesso apriamo con il professor Gaetano Quagliariello. Buonasera, benvenuto in studio oggi con noi.
10: Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori.
28: Allora, partiamo dal suo libro, dal libro che lei ha scritto assieme a Lorenzo Castellani, Il Principe e la Repubblica. Prima però di affrontare la questione principe e repubblica, la prima domanda che mi verrebbe da farle, anche perché oggi è appunto la data del 2 giugno e oggi lo si dimostra con le grandi celebrazioni di cui abbiamo sentito parlare in tutti i titoli dei giornali, viene considerata appunto il giorno X della ripartenza dell'Italia come Repubblica. Però il vostro libro parte per raccontare il potere e le istituzioni in Italia dal 43, e quindi questo fa pensare che voi abbiate ritenuto che in quei tre anni che hanno preceduto poi il referendum che ha portato l'Italia a scegliere la Repubblica siano successe delle cose che servono a spiegare il perché di quel referendum e perché la Repubblica ha vinto in quel modo.
10: Sì, e oltre questo, diciamo, anche c'è parte del patrimonio genetico che aiuta a comprendere questi 80 anni. Senza quei tre anni, quelli che vanno dall'8 settembre del 43 fino alla data del referendum, è veramente difficile capire cosa sia accaduto. Dal punto di vista prettamente istituzionale, e insomma, lei deve considerare che in Italia sono nati prima i partiti delle istituzioni. I partiti sono l'architrave, diciamo così, del governo sin dal 1945, sin da quando il paese si riunifica. Fondamentalmente il governo Parri, quello del vento del nord, è un governo di partiti. dal punto di vista della posizione del paese sullo scenario internazionale. In quei tre anni noi abbiamo alcune cose fondamentali. L'Italia firma una pace dichiarandosi un paese reso senza condizioni. È il primo paese al mondo a cui viene applicata la resa incondizionata, e poi è indebolito da alcune cose, per esempio la mancata difesa della capitale dopo l'8 settembre, nonostante la condizione dal punto di vista militare non fosse una condizione disperata. Dal punto di vista economico, poi, alcuni dei presupposti di quella economia mista che avrebbe, insomma, caratterizzato la crescita del paese, e cioè della convivenza di un'economia di mercato con grandi enti statali che sono in qualche modo un recupero e un'eredità non solo del fascismo ma persino della stagione liberale, è che anche questa cosa viene fissata prima. E infine un ultimo aspetto vorrei rimarcare, che riguarda forse il partito che ha segnato di più l'originalità del sistema politico italiano, e cioè il Partito Comunista, il fatto che l'Italia, la democrazia italiana ha dovuto convivere col Partito Comunista più importante, non dico più grande, ma più importante del mondo occidentale. Ebbene, questa convivenza si fissa al momento della svolta di Salerno, che a lungo è stata riconosciuta come il marchio che garantiva l'italianità del PC. Poi abbiamo saputo che quella scelta era stata suggerita in realtà da Stalin, ma comunque quello rimane un solco all'interno del quale si scrive la storia della Repubblica. Anche quella avviene prima che la Repubblica vinca quel referendum.
28: Avesse il suo battesimo. E quando lei cita i partiti che esistono e arrivano prima e prendono e calcano la scena italiana prima delle istituzioni in quegli anni cruciali, già ci dà un indizio di quello che viene inteso nel libro quando si parla del principe, perché se capisco bene, per un lungo periodo in Italia il principe, chi deteneva lo scettro del potere e del comando, erano proprio i partiti. Non a caso per tanto tempo si è parlato di partitocrazia.
10: Sì, non era un potere incontrastato, perché in realtà l'uomo politico che ha dominato la scena italiana nella seconda metà degli anni 40 fino al 53, Alcide De Gasperi, i partiti non li amava affatto e riteneva che questi dovessero convivere con una democrazia che lui immaginava un po' più simile a quelle anglosassoni, no? Con un presidente del Consiglio che fosse un po' un premier, che in qualche modo aveva un'egemonia sui gruppi parlamentari, i gruppi parlamentari poi sui partiti. Questo progetto viene sconfitto nel 1953. Poi dopo ce n'è un altro, cioè il tentativo di Gronchi di spostare l'asse del potere più verso la presidenza della Repubblica. Anche questo fallisce nel 1960. Quindi poi, dal 1960 e fino agli anni Ottanta, il principe incontrastato è in realtà il partito. Il caso italiano risponde alla lettura gramsciana, no, del moderno principe. Però stiamo parlando di 18 anni. Ecco, non è quindi una interpretazione che vale per tutto il periodo repubblicano, nemmeno per tutto il periodo della Prima Repubblica.
28: Prima di fare un passo ancora avanti, volevo tornare in un punto cruciale, che poi è quello che oggi si ricorda, il referendum. Nel libro ne parlate. Perché a un certo punto anche De Gasperi preferisce andare ad un referendum piuttosto che delegare a quella che all'assemblea costituente che si stava formando negli stessi giorni, la decisione se il paese dovesse essere una repubblica o una monarchia. Perché si decise di chiederlo agli italiani? Non si correvano rischi eccessivi?
10: Non è anche De Gasperi, è soprattutto De Gasperi.
28: Devo dire che il PC non voleva all'epoca, avrebbe preferito un'altra soluzione.
10: Forse, soprattutto non volevano i socialisti e Nenni, che erano diciamo in più integralisti dal punto di vista repubblicano. Le ragioni sono molte. Dal punto di vista di De Gasperi c'erano due ragioni fondamentali, che però fondamentalmente non erano viste male nemmeno dagli altri. La prima è che la Democrazia Cristiana era spaccata su questa scelta. C'era una maggioranza che era repubblicana, ma c'era una forte minoranza che non lo era.
28: Quindi De Gasperi aveva a cuore l'unità del partito, sostanzialmente.
10: Sì, esattamente, e anche in qualche modo l'unità del paese, perché questa scissione era anche molto una scissione nord-sud. Mi ha fatto molto sorridere un ricordo di Rino Formica sulla Stampa, un'intervista che è uscita qualche giorno fa, in cui lui ricorda di aver incontrato Moro, che era repubblicano, ma che faceva un comizio sotto lo stemma dei Savoia, per dire quanto appunto questa scelta fosse radicata. Quindi questa era la prima cosa. La seconda cosa è che De Gasperi, e forse in questo anche Togliatti, preferiva risolvere il problema prima che iniziassero i lavori della Costituente, che il problema della scelta istituzionale non rimanesse come una sorta di ghigliottina, diciamo, appesa sui lavori dell'Assemblea Costituente.
28: Avrebbero rischiato di paralizzarli, magari.
10: Esattamente, o comunque di condizionarli molto. Ovviamente poi, quando questa scelta fu fatta, non si sapeva ancora che i lavori della Costituente sarebbero stati attraversati da una frattura molto profonda, forse sicuramente ancora più profonda di quella della scelta tra monarchia e repubblica, perché la Costituente iniziò i suoi lavori quando al governo c'erano i partiti che avevano fatto insieme la resistenza, diciamo così. E invece a metà dei suoi lavori, nel 1947, quei lavori furono attraversati dall'inizio, dallo scoppio della Guerra Fredda, che portò comunisti e socialisti fuori dal governo. Ecco, diede in cambio qualcosa De Gasperi, cioè la non obbligatorietà del voto, perché i partiti di sinistra, che erano ovviamente per la concessione del voto alle donne, però avevano anche paura di
28: che
10: come
28: la Chiesa
10: sarebbero...
28: potesse avere...
10: Esattamente, avevano paura della loro mancanza di autonomia.
28: E che quindi la Chiesa potesse esercitare una influenza eccessiva sul voto delle donne, anche questo è interessante. Lei diceva
10: volevo dire una cosa, sì. Che poi De Gasperi probabilmente aveva l'esempio della sua famiglia, perché in famiglia lui e la figlia romana votavano per la Repubblica, la zia di Romana, cioè la sorella della madre, era una fervente monarchica, e la signora De Gasperi non si è mai saputo come ha votato.
28: È rimasto un segreto. Lei diceva De Gasperi non voleva dividere il partito e soprattutto non voleva dividere neppure il paese, eppure il risultato del referendum mostrò, fece emergere, mise alla luce un paese profondamente diviso, forse più di quanto ci si aspettasse. È vero che la Repubblica vinse per 2 milioni di voti, però le divisioni c'erano tutte.
10: Sì, assolutamente, però diciamo così, lui le gestì molto bene. Lui gestì bene sia la fase precedente al referendum, quando nel tentativo estremo di salvare la monarchia Vittorio Emanuele III abdicò e questo fu ritenuto dai partiti, soprattutto della sinistra, una violazione dei patti che si erano fatti nel momento nel quale della luogotenenza. E lì invece De Gasperi garantì al successore Umberto I di essere il monarca senza se e senza ma. Nello stesso modo fu inflessibile quando i risultati furono comunicati rispetto ai tentativi di resistenza.
28: Sgombrare ogni tentativo.
10: Sgombrare qualsiasi equivoco. D'altra parte, il fatto che il paese sia stato profondamente diviso, anche se appunto quella divisione si riuscì benissimo a metabolizzarla, viene reso emblematico da un fatto che molti dimenticano, cioè che i primi due presidenti della Repubblica avevano votato per la monarchia, sia De Nicola che Einaudi. Nel referendum erano stati dalla parte della monarchia.
28: Anche questo è un piccolo miracolo. E per tornare alla questione del principe, abbiamo detto che per un periodo sicuramente il principe in Italia si poteva identificare nel sistema dei partiti. Da un certo punto in poi, diciamo da Tangentopoli in poi, non è più così stato, semmai era l'impotenza dei partiti quella a bloccare il sistema repubblicano, a bloccare il paese. E lì sorge e comincia ad albeggiare un nuovo principe che voi individuate con alcuni passaggi proprio nel Quirinale. È così che funziona?
10: Ma allora diciamo una cosa prima di ogni altra, che la nostra Costituzione, proprio per le ragioni che hanno determinato la sua nascita, aveva lasciato diciamo un elemento irrisolto, quello diciamo della effettiva forza del potere esecutivo. Questo perché tutti giocarono in difesa allora, no? Tutti avevano paura, quelle norme furono fatte sotto un velo di ignoranza. Tutti avevano paura che a vincere fossero gli altri. Quindi era bene che il potere esecutivo, il governo, non fosse troppo forte. Per questo ha reso necessario un principe, cioè proposizione di un'istituzione di fatto che in qualche modo fosse il centro di gravità del sistema. E come abbiamo detto, a lungo questa cosa è stata esercitata dai partiti. Io credo che bisogna un po' predatare rispetto a Tangentopoli, diciamo, la comparsa all'orizzonte, anche se in maniera ancora indefinita, del nuovo principe. Bisogna risalire fino all'elezione di Sandro Pertini. È lì che insomma, il potere del Presidente della Repubblica innanzitutto non viene più esercitato soltanto per linee interne, ma inizia a comunicare direttamente con l'opinione pubblica, ad avere una immagine propria, a proporsi diciamo come un centro decisionale importante. Era successo in passato con Gronchi, ma era una fase che abbiamo detto si era chiusa. Ecco, questa invece nuova stagione è in qualche modo interpreta una esigenza, una necessità del sistema, tant'è che se lei vede questa è una linea che in qualche modo non si interrompe, che va anche al di là della volontà di chi interpreta il ruolo. Dopo Pertini c'è Cossiga, che nella prima fase viene addirittura chiamato il cammello silente, no? Veniva
28: e poi il grande
10: così
28: esternatore. Ma le devo, abbiamo mezzo minuto, però c'è il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, prende molto sul serio questa volta questa lettura, e oggi dice: 2 giugno si festeggia la Repubblica, ma in realtà siamo una monarchia. E come dire, un po' forza il ragionamento, sostanzialmente questa volta lettura.

0: in questo si dice si sono riusciti a riunificare le storie di un grande paese. Ecco, noi insomma abbiamo scritto un libro, diciamo, da storici e da analisti. Come si dice, i fatti separati dalle opinioni. A me sembra che questa tendenza sia un fatto. Poi ognuno gli può attribuire, diciamo, una valenza differente. Ma qui siamo nel campo delle opinioni.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie, professor Gaetano Quagliariello. Grazie per essere stato con noi in studio qui a Zapping. Buonasera e buon lavoro. Sono 19:54 minuti, un po' in ritardo, ma saluto Ascanio Celestini, attore, drammaturgo, regista, scrittore. Poveri Cristi è il suo ultimo spettacolo. Buonasera Ascanio Celestini, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi, bentrovati.
1: Me lo racconta il suo 2 giugno? Che cosa fa, come le sembra, come lo vive, che cosa le fa pensare?
2: Ma diciamo noi dico noi perché io insieme ad altre persone il 2 giugno l'abbiamo celebrato già il 30 d'aprile facendo una sorta di flash mob, passeggiata, biciclettata fino a Porta San Paolo, insomma, per ricordare che il 2 giugno non è il giorno della parata militare, e che anzi si celebra un momento, insomma, della nostra storia recente nella quale poi i militari avranno nel bene e alle volte anche nel male, insomma, avuto un ruolo molto, molto importante, però insomma non si celebra né la fine della guerra né l'inizio di un'altra guerra né una battaglia, insomma, ma tutt'altro, insomma, il momento in cui in questo paese è stata aperta una porta per i Savoia e affinché insomma non tornassero più, poi dopo sono tornati. E poi quello che vorrei ricordare pure è che noi certe volte, insomma, prendiamo quel referendum come un referendum nel quale insomma gli italiani e le italiane, soprattutto, insomma, visto che per loro è stato un voto importante in particolare, dovevano decidere se volevano da quel giorno in avanti la Repubblica o la Monarchia. Ma non è così, insomma, non fu questo, altrimenti ci avremmo avuto, come è successo, insomma, molte volte negli anni successivi, molte più schede, insomma, perché quale monarchia volevano gli italiani, quale forma di repubblica? In realtà che ci sarebbe stata la Repubblica era ovvio, era scontato. Diciamo fu un atto formale per mettere appunto...
1: Ma lei dice che il risultato era già scontato, che non fu una sorpresa?
2: No, nel senso che l'alternativa non era la monarchia, ma considerate le colpe che avevano i Savoia, insomma, quelle persone lì bisognava processarle, e per le leggi che c'erano state fino ad una manciata di anni prima anche condannarli a morte, insomma. Ma avevano fatto prima cosa il salto del 25 luglio col deponendo Benito Mussolini, poi quello dell'8 settembre, quindi tutto un pezzo dell'Italia, della dittatura, dell'Italia fascista, dell'Italia peggiore, insomma, che abbiamo avuto negli ultimi secoli, in qualche maniera si è salvata le penne. Io voglio ricordare solamente che c'erano due grandi generali, in qualche maniera uno che si contrapponeva all'altro, che erano Badoglio e Graziani, ma che non è che Graziani ci avesse più colpe di Badoglio, solo che Badoglio è passato dalla parte, come dire, giusta, diciamo così, insomma, un attimo prima di Rodolfo Graziani, ma che in questo paese, nonostante tutto, anche un criminale, forse il peggiore che aveva sopravvissuto, insomma, dopo Mussolini, il peggior criminale della storia di quell'anno, che era Rodolfo Graziani, si fece una manciata di giorni in galera, uscì e diventò presidente del Movimento Sociale, cioè del partito nel quale sono cresciuti la presidente o il presidente Giorgia Meloni e la seconda carica dello Stato, Ignazio Benito La Russa. Cioè in quel momento l'Italia cacciò i Savoia, poi quello che è successo dopo è stato costruito molto lentamente, anche perché, come sappiamo, come spesso è stato detto, forse non abbastanza, la Costituzione è stata attuata molto molto molto molto lentamente.
1: Però oggi mi sembra una grande festa di popolo questo 2 giugno, il Quirinale

0: Esce fuori dal palazzo, fa un grande spettacolo, artisti, giovani, insomma mi sembra che l'Italia la senta questa, forse questa più di altre celebrazioni, più di altre ricorrenze.
1: Ma allora, vabbè, noi italiani siamo un popolo anche abbastanza, insomma, quando si dice il paese di Pulcinella, lo è anche nel senso migliore, insomma. Pulcinella è un grande personaggio, fa parte del soft power italiano, insomma, nel mondo, per cui è anche una festa. Io due cose volevo dire ancora rispetto alla prima. Ho sentito un pezzo del discorso sui presidenti. È vero, sì, che da Sandro Pertini in poi i presidenti ce li abbiamo avuti molto più presenti, ma dobbiamo considerare anche il ruolo della televisione che ci ha avuto da quel momento in poi, insomma. Sandro Pertini ai mondiali, Sandro Pertini sulla neve insieme al Papa, che è stato un altro grande comunicatore, Sandro Pertini le 18 ore, se non sbaglio, di diretta sul Pozzo Artesiano con Alfredino, per cui non è stato soltanto lui un grande comunicatore. Diciamo, erano cambiati anche i tempi,
0: era cambiata la comunicazione
1: Il potere però dei presidenti della Repubblica non è che fosse minore negli anni precedenti. Se pensiamo a un presidente come Antonio Segni, che nel momento del colpo di Stato, dell'organizzato, del tentato colpo di Stato del 64, il piano solo, quello organizzato con le sole forze dei carabinieri del generale De Lorenzo, il garante per il colpo di Stato, a quanto ci dicono gli storici, era proprio Antonio Segni, insomma, tanto che poi
0: non tutti gli storici, ma insomma questo ci porterebbe lontano.
1: Diciamo, non è più una cosa da querela, sì, dirlo, visto no. Che comunque insomma sappiamo che è salita al colle Aldo Moro e Saragat, e c'è stata una bella litigata. Però per dire che comunque il potere ce l'hanno avuto soprattutto a livello mediatico. È chiaro che sui regnanti del Medioevo non ci abbiamo le dirette televisive, però c'è anche da dire che è comunque una festa importante anche per una persona, come dire, come me e tante altre come me,
0: che tra l'altro è considerato un artista civile, no? le sue
1: sì,
0: opere, il suo teatro, quindi una cosa...
1: Ma io non sono del tutto, come dire, contrario alla parata, anzi, se la intendiamo per quello che è, cioè non mostrare i muscoli, ma in quel momento le forze armate con i loro fucili, mitragliatrici, cannoni, eccetera, eccetera, si mettono a servizio del Presidente della Repubblica, che è il Presidente di tutti quanti gli italiani, per cui è, come dire, è un atto molto importante e da un certo punto di vista anche...
0: Poi non sfilano solo fucili e cannoni, sfilano i sindaci, sfilano...
1: Insomma, cioè... Sì, poi negli anni...
0: Negli anni è un po' cambiata, no?
1: È un'ottima cosa.
0: Sì. Adesso vedo sfilare tutti i sindaci con Gualtieri che apre la parata di tutti con la striscia, con la banda tricolore a tracolla, insomma.
1: Sì, sì, no, ma dal mio punto di vista è molto importante che dicano questi fucili, come dire, queste armi noi le mettiamo nelle mani del Presidente della Repubblica, non le usiamo noi senza passare dagli strumenti della democrazia. Beh,
0: forse perché formalmente il Presidente della Repubblica è il capo delle forze armate, questo
1: assolutamente sì.
0: Una cosa che mi incuriosiva è sapere come questo tipo di feste, come questo tipo di celebrazioni, di ricordi, di storie, il modo in cui la Repubblica si è formata, lei lo vive come artista, cioè se è materiale che in qualche modo nella sua vita le è servito anche come ispirazione, come materia prima delle sue opere, del suo teatro, dei suoi libri, dei suoi spettacoli.
1: Ah, certamente, sì, no, ma per me è fondamentale, anche perché è fondamentale fare una riflessione su per esempio sulla relazione, sulla differenza tra la memoria e la storia, per esempio. E in questi anni, questi ultimi anni, io penso proprio in questi ultimi forse 25 anni, quindi già un po' d'anni, insomma, rispetto anche ad una storia repubblicana che è abbastanza breve, insomma, ha anche una storia, diciamo, nazionale, di unità nazionale. Che
0: 80
1: non è
0: anni sono la vita di una persona, insomma, oggi.
1: Sì, sì, sì, infatti. E, ecco, per cui 25 anni non sono. In questi 25 anni noi abbiamo parlato sempre meno della storia e sempre più della memoria. Non è un caso, infatti, che sono ormai dal 2004 c'è la giornata del ricordo, da prima la giornata della memoria, e si sono moltiplicate, insomma, giustamente. E, apro e chiudo parentesi, insomma, non, in Italia, la patria del fascismo, non c'è una giornata che ricorda le vittime del fascismo, e questo è strano, insomma, visto che ricordiamo tante altre vittime, però questo, senso, non voglio far polemica. E, ma detto questo, per me è molto importante, come scrittore, come persona che lavora sulla storia e sulle memorie, e fare una differenza tra quello che è la memoria e quello che è la storia, perché la storia in qualche maniera viene scritta dai professionisti, insomma, no? È un po' come quando abbiamo bisogno di un muratore perché c'è crollato un muro, insomma.
0: Viene
1: quando
0: il muratore,
1: sì. da cambiare una serratura, magari andiamo alla ferramenta e lo facciamo noi. Ecco, la memoria è un po' una cosa che sulla quale mettiamo le mani tutte, e spesso ce le mettiamo anche un po' male perché non siamo professionisti. Poi stanno invece i professionisti, cioè gli storici, quelli che la studiano seriamente, che passano giornate intere a studiare quell'argomento lì, come il muratore passa giornate intere in cantiere, il cardiochirurgo giornate intere a studiare come si fa un'operazione a cuore aperto. Ecco, io noto che in questi ultimi anni purtroppo la memoria ha un po' rubato il posto alla storia, e se ricordiamo le memorie personali rischiamo di ricordarle ad uso, come dire, politico. E, diciamo, io faccio un esempio sempre, che il 23 marzo del 1944, quando i partigiani romani fecero un'azione di guerra a Via Rasella e morirono 33 nazisti, il giorno dopo, come rappresaglia, i nazifascisti ammazzarono 335 persone, e quello è l'eccidio alle Fosse Ardeatine. Io ricordo sempre che in quell'azione partigiana, che fu un'azione di guerra, e su questo siamo, come dire, tutti d'accordo, storici e giudici nei tribunali, morì anche un bambino italiano. Ora, sto bambino aveva un fratello gemello, il fratello gemello di Piero Zuccheretti, che morì nell'azione partigiana di Via Rasella, c'ha una memoria che sicuramente fa cazzotti con la storia e non ci avrà un'idea positiva nei confronti dei partigiani, però quella è una memoria, sì. E c'ha il peso che c'ha, mentre la storia è un'altra. Per cui, ecco, in questi ultimi anni quello che è cambiato soprattutto è questo, che parliamo sempre meno di storia, sempre più di memoria. Non è caso che il 26 di gennaio, da un paio d'anni, viene celebrata la vittoria della battaglia della Nikolajevska, cioè una vittoria degli alpini. Bella cosa, diciamo noi, ma è una vittoria degli alpini, cioè dell'esercito regio italiano che stava invadendo l'Unione Sovietica, insomma.
0: Celestini, siamo arrivati alla fine, la devo però salutare. Grazie molte per essere stato con noi.
1: Grazie a voi. Grazie. E buona giornata della Repubblica.
0: Buona festa della Repubblica anche a lei. 27 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteo Radio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata piogge e temporali al nord e condizioni di variabilità sulle regioni centrali, poche nubi al sud. Per domani residue piogge interesseranno il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro con rovesci temporaleschi sparsi, più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Zapping.
0: Le 20 e 9 minuti, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
9: 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, l'omaggio all'altare della patria, la parata ai fori imperiali, il tricolore e l'inno cantato da Bocelli. Mattarella 2 giugno, atto di libertà senza precedenti, Costituzione nostra casa comune, Premier Meloni, festa di responsabilità e orgoglio. Tempesta di droni e missili russi sull'Ucraina, più di 20 morti, anche bambini, sindaco di Dnipro al TG1, colpiti civili, sono crimini di guerra. Crisi in Iran, telefonata di fuoco di Trump a Netanyahu, ferma l'annunciato attacco a Beirut, ma Israele continua a colpire il sud del Libano. Video shock, i braccianti bruciati vivi nel Cosentino volevano un contratto regolare, 2 pakistani fermati, il superstite sono vivo per miracolo. In terra, 18enne bianco muore dopo arresto, ma era stato aggredito da un giovane di origine indiana, Farage, razzismo contro i bianchi. Al tempo, nubifragi in Lombardia, Seveso e Lambro, sorvegliati speciali, rientri dal ponte sotto la pioggia e domani ancora allerta meteo. Inizia l'avventura mondiale di Carlo Ancelotti con il Brasile, la Seleção decolla verso gli Stati Uniti con la stella Neymar, il CT italiano e le lacrime di commozione per il messaggio dei nipoti, nonno, portaci la Coppa del Mondo, Tardelli al TG1 possono vincere.
0: Le 20 e 10 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Marco Buti, professore all'Istituto Universitario Europeo, editorialista del Sole 24 Ore, è stato anche direttore generale degli affari economici della Commissione Europea. Buonasera, bentornato a Zapping.
10: Buonasera.
0: Allora, professore, ci aiuta un po' a capire qual è la partita che si sta giocando in questo momento in Europa, diciamo in particolare tra Italia e Europa, con il governo italiano che ha messo un freno sul ricorso ai prestiti, al prestito safe, che dovrebbe servire a mettere i paesi membri nelle condizioni di migliorare le loro strutture militari, di difesa e di sicurezza, e contemporaneamente chiede alla Commissione, Giorgio Meloni ha scritto una lettera esplicita su questo alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e chiede di poter utilizzare meccanismi simili che tengano che non facciano influire le spese sulla crisi energetica per, diciamo, attenuare gli effetti della crisi energetica, non li facciano pesare sui bilanci pubblici con anche lì una sorta di clausola di salvaguardia. Che cosa sta succedendo su questo? Perché ho visto oggi le notizie dicono che l'Europa, la Commissione sta aprendo uno spiraglio in questo senso.
10: Ma domani la Commissione, il Collegio dei Commissari presenterà il pacchetto di primavera che tradizionalmente ha le raccomandazioni per paese in quello che si chiama con la definizione europea il semestre europeo. E nell'ambito di questo la Commissione sembra, dalle ultime indiscrezioni, che proporrà una sorta di mini clausola di salvaguardia, di flessibilità per le spese energetiche. Attenzione, spese ben delineate e ben circoscritte all'interno della clausola più generale, che è quella legata alla flessibilità per le spese militari. Quindi c'è una fettina di questa flessibilità che, ricordo, è fino a 1,5% del PIL su 4 anni per far fronte alla crisi energetica. Metto l'accento sul circoscritto.
0: Leggo che si tratterebbe di circa 6 miliardi e mezzo di euro, no? Potrebbe essere questo,
10: miliardi e
0: questo
10: mezzo,
0: ritaglio
10: sì,
0: potrebbe fruttare 6 miliardi e mezzo.
10: diciamo, sfruttare, attenzione, perché questi sono soldi nostri.
0: Certo.
10: Quindi un giornale vedo che fa un titolo, domani l'Italia strappa 6 miliardi a Bruxelles. L'Italia strappa 6 miliardi a se stessa, perché è semplicemente una clausola che permette di evitare che questo debito addizionale sia contabilizzato per l'applicazione delle regole del patto di stabilità.
0: Non è che l'Europa apre un forziere e ci consegna 6 miliardi.
10: Non apre un forziere. La cosa, devo dire, che è un po' sorprendente da questo punto di vista è che sempre nel mese di giugno, quindi nelle prossime 2 settimane, si arriverà con una discussione sul bilancio europeo 2028-2034 al Consiglio europeo, quindi capi di Stato e di Governo, e sembra che queste due discussioni siano completamente slegate. Invece la cosa fondamentale per il forziere, tra virgolette, sarebbe di potenziare il bilancio europeo piuttosto che cercare flessibilità che, come si dimostra sempre, la flessibilità non è tanto un problema con i funzionari della Commissione a Bruxelles, quindi si smentisce in qualche modo una vulgata che è quella...
0: Beh, la flessibilità è la possibilità di fare ulteriore debito, sostanzialmente. La chiamiamo flessibilità perché forse è un po' un eufemismo in questo senso.
10: È un eufemismo anche, chiamiamolo così, lo dico in maniera un po' professorale, un eufemismo asimmetrico. Perché? Perché l'Italia ha avuto, e l'abbiamo discusso tante volte anche a Zapping, 3,1% del PIL di deficit lo scorso anno. Secondo le previsioni della Commissione della settimana scorsa, di 2 settimane fa, la previsione per quest'anno è di un deficit di 2,9 nel 2026 e nel 2027. Previsioni, io penso, abbastanza ottimistiche.
0: Quindi usciremo dalla procedura di infrazione.
10: Quindi, con queste previsioni qui, che io penso però ex post si riveleranno ottimistiche, l'Italia uscirebbe dalla procedura di infrazione. Tuttavia, con la clausola, diciamo, di flessibilità per l'energia, quindi se in effetti si attiva questo 0,3% del PIL, l'Italia resterebbe sopra il 3%, quindi non fuoriuscirebbe dalla procedura di deficit eccessivo, quello che si chiama da noi, insomma, la procedura di infrazione, sì, in Italia. Questo significa che in qualche modo, nel bene o nel male, si lega le mani al prossimo governo.
0: E quindi mi faccio capire, però, per prendere questo 0,3% del PIL di fondi necessari ad attenuare gli effetti della crisi energetica, il governo però deve comunque accedere ai fondi per la difesa, non sono due strade separate, cioè
10: no, una
0: piccola parte di quell'1,5% della difesa, se ho capito bene, no? Per la difesa uno 0,3 di quell'1,5 può essere utilizzato per l'energia.
10: Allora, ci sono due strumenti, è un minimo complicato. Ci sono due strumenti. Uno è la clausola di flessibilità del patto di stabilità per le spese per la difesa. 1,5%.
0: NEC, no? Viene chiamata NEC, mi pare.
10: Questo NEC, infatti, National Escape Clause. Questo è una fettina di questo andrebbe, secondo se la Commissione in effetti le propone.
0: Perché devono domani decidere poi nel Consiglio, gli Stati
10: poi
0: membri
10: devono decidere nel Consiglio, quindi la Commissione propone e poi il Consiglio deciderà nelle prossime settimane. Quindi una fettina va per queste spese per la crisi energetica. Una cosa diversa sono i prestiti SAFE.
0: Certo.
10: Quindi questi sono i prestiti fino a 150 miliardi di euro per l'Unione nel suo insieme, per il finanziamento delle spese.
0: E l'Italia ne aveva prenotati 15, no? Prima di un ripensamento.
10: Esattamente, 14,9 sarebbero quelli prenotati per l'Italia. Ora, la prima ondata di attribuzione dei prestiti SAFE è già passata, è dietro di noi. C'è una riapertura di questa possibilità entro fine anno e l'Italia al massimo potrebbe accedere, e in questo caso sarebbero dei prestiti, diciamo, agevolati con un tasso molto favorevole, ma le due cose sono diverse. Infatti, diciamo, nella combinazione fra SAFE e NEC, i paesi sono in tutte quante le combinazioni. C'è chi ha preso entrambi, chi non ha preso nessuno, e l'Italia per il momento non ha né l'uno né l'altro, e chi ha delle combinazioni intermedie.
0: Ecco, ma prima di salutarla, che i tempi purtroppo sono stretti, ma questi 6,5 miliardi, in che modo li potremmo spendere? Perché mi pare che anche qui la Commissione è stata piuttosto precisa su quello che ci si può fare e quello che non ci si può fare.
10: Esattamente, no, qui la Commissione ha le mani legate, perché nel regolamento che crea questa clausola di flessibilità si dice chiaramente che sono delle misure temporanee, sono delle misure, diciamo, per aumentare la resilienza, in questo caso la resilienza energetica.
0: 18 mesi mi pare di aver letto, no? Possono estendersi,
10: sì,
0: per 18 mesi.
10: Esattamente, quindi sono misure e investimenti che avremmo dovuto fare negli ultimi anni invece di rallentare la transizione verde. Questo è quello che bisogna fare. Quindi questo significa che, faccio l'esempio classico, la riduzione generalizzata delle accise non entra in questa clausola. Quindi questo è molto chiaro, molto specifico, e quindi le misure devono essere mirate a migliorare la resilienza.
0: Però mi scusi, se c'è il permesso ad uno scostamento di bilancio, probabilmente questo farà in modo che si trovino dei soldi per abbassare le accise, perché questi soldi qui che ci sono consentiti dalla clausola li possiamo investire in cose che invece non dovremo pagare direttamente dal bilancio.
10: Ma no, allora in realtà quello che succede è che queste spese specifiche per questi investimenti nuovi, che tra l'altro, come dire, sono misure che non si contabilizzano.
0: Ah, quindi non erano spese a bilancio, non ci fanno risparmiare voce
10: no,
0: di bilancio.
10: No, non ci fanno risparmiare cose che avevamo già deciso di fare. E quello che succederà è che la Commissione, come dice il regolamento, imputerà, contabilizzerà questi interventi in un conto separato, e l'Italia dovrà rispettare il percorso di spesa netta secondo le regole del patto di stabilità per tutte le altre voci che non sono queste. Quindi, in soldoni, se si vogliono ridurre le accise dobbiamo trovare i soldi all'interno del bilancio, non in questa clausola di flessibilità. Tagliando spese altrove, io penso sarebbe una misura non positiva, o aumentare le tasse altrove.
0: Ho letto che il commissario Fitto, il vicepresidente della commissione Fitto, suggerisce anche all'Italia, ma insomma ai vari paesi, di fare ricorso ad una cosa che si chiama Fondo per la Transizione Giusta, che contiene 17,5 miliardi, 1,2 miliardi dei quali affidati all'Italia, e che l'Italia ne ha spesi solo 21 milioni, 21 e qualcosa. E questi fondi potrebbero effettivamente essere utilizzati per fare dei bonus, dei voucher per le famiglie più deboli, per integrare il costo della bolletta, per ridurre il costo del pieno. È una strada giusta?
10: Questa è una possibilità, che si dimostra di nuovo che la Commissione ha parecchia immaginazione istituzionale, al contrario di quello che si è detto anche all'Assemblea di Confindustria della settimana scorsa. Questa è una via, ovviamente sono...
0: Quindi è una burocrazia creativa, potremmo dire.
10: Alla fine una burocrazia piuttosto creativa, nella misura in cui si tiene la barra dritta sulla sostenibilità del debito e sulle riforme. L'Italia, quante volte l'abbiamo detto, è il paese che diventa quello con il debito più elevato d'Europa. Tra l'altro un debito che nelle previsioni della Commissione per i prossimi anni continua ad aumentare. Quindi il problema fondamentale non è mai stata la flessibilità dei funzionari comunitari, della Commissione o del Consiglio, ma sono i mercati che speriamo non siano eccessivamente occhiuti in questa fase.
0: Molto bene, grazie a Marco Butti, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro, grazie ancora.
10: Grazie, buonasera.
0: Sono le 20:23 minuti, andiamo avanti con la puntata e abbiamo con noi adesso Mario Del Pero, il professor Mario Del Pero, insegna storia internazionale al Centre d'Histoire à Sciences Po a Parigi. Buonasera e bentornato a Zapping.
11: Grazie, buonasera.
0: Allora, volevo con lei fare un po' un'analisi di un fenomeno che non è soltanto trumpiano, ma che forse con Trump vediamo in maniera molto vivida. Ma insomma, quando i presidenti degli Stati Uniti si proiettano in operazioni fuori dal loro territorio, quando proiettano la potenza degli Stati Uniti altrove, lontano, in guerra, in interventi militari, e hanno necessariamente, mi pare di poter dire, uno sguardo strabico. Da un lato guardano quello che succede nel campo dove sono andati a operare e con l'altro occhio guardano gli effetti in casa propria, che sono sempre diciamo molto importanti per la tenuta di un'amministrazione. Nella guerra in Iran, per esempio, questo si vede moltissimo, professore.
11: Ma indubbiamente, è un problema storico per chi conduce la politica estera degli Stati Uniti convincere la propria opinione pubblica ad accettare onerosi interventismi militari o no. Ci sono tanti schemi con cui possiamo leggere la politica estera degli Stati Uniti. Uno classico, diciamo, è la tensione tra elite politiche internazionaliste che vogliono intervenire nel mondo e un'opinione pubblica tendenzialmente più introflessa, no? Che più attenta alle questioni interne e meno incline a sostenere questo interventismo. C'è questo aspetto, poi in un anno elettorale, e ogni due anni c'è un ciclo elettorale federale negli Stati Uniti, questo legame tra la politica estera, la politica interna, tra questioni politico-elettorali e grandi scelte strategiche diventa ancora più stretto.
0: Qui si vede molto bene che Trump, tra l'altro essendo Trump uno che ha fatto una campagna elettorale proprio parlando non alle elite mondialiste ma invece alla popolazione che guarda di cattivo occhio ogni intervento fuori dagli Stati Uniti, è particolarmente in difficoltà perché con una mano deve gestire questo conflitto e con l'altra deve fare i conti con i sondaggi che lo danno al minimo storico nella storia dei ultimi non so quanti presidenti.
11: In realtà deve gestire anche i costi del conflitto, perché i costi di quel conflitto in Iran sono stati immediatamente socializzati con tutti noi e sono finiti direttamente nelle tasche dei cittadini americani, che sono cittadini consumatori, che sono cittadini consumatori elettori. Il prezzo del mitologico gallone di benzina, diciamo che ha anche una valenza simbolica molto forte negli Stati Uniti, è del 50% superiore rispetto a un anno fa. Ci sono tensioni inflazionistiche misurate, con una crescita dell'inflazione significativa sia nei mesi di marzo che nel mese di aprile, e tutto ciò ovviamente va a colpire Trump. Va detto anche una cosa: quando gli Stati Uniti iniziano una guerra, tendenzialmente l'opinione pubblica si raccoglie attorno all'esecutivo, al presidente, i tassi di consenso crescono. Poi quando i costi della guerra si manifestano, abbiamo tutti, credo, la memoria, il ricordo dell'Iraq 2003, quel consenso iniziale tende a scemare. È stato così in Iraq, è stato così col Vietnam. Qui anche all'inizio del conflitto non c'era, no, l'effetto del paese.
0: Anche quelle prime sei settimane di bombardamenti non è che avessero fatto grande effetto sugli americani.
11: No, e poi da subito, diciamo così, ci fu una percentuale alta, poi crescente ma alta, dell'opinione pubblica era critica nei confronti del conflitto per tutta una serie di ragioni, anche per quello che diceva lei. Trump aveva promesso di evitare nuove guerre degli Stati Uniti, soprattutto nuove guerre mediorientali, nuove paludi mediorientali. Invece, con una certa, diciamo così, irresponsabilità, ha finito per creare questa situazione dalla quale oggi fa molta fatica a districarsi.
0: Tant'è che la sua posizione negoziale, professore, mi sembra molto indebolita dal fatto che gli iraniani hanno capito molto bene che Trump, a riprendere, diciamo, la guerra guerreggiata, a riprendere i bombardamenti, a rimandare le portaerei, a rimandare i cacciabombardieri, non ci vuole arrivare, e quindi ha bisogno di un deal, ha bisogno di un accordo, e questo in qualche modo rafforza invece i negoziatori iraniani.
11: Rafforza i negoziatori iraniani, e poi di nuovo, come in tanti conflitti americani del passato, lontano e recente, anche questo ha una natura asimmetrica. C'è una parte, il regime iraniano, che combatte, lotta per la sua stessa sopravvivenza, c'è l'altra che invece non ha queste motivazioni e questa capacità conseguente di reggere e sopportare i sacrifici che una guerra comporta. E ovviamente su questa simmetria può fare leva il regime iraniano.
0: Ecco, e invece per quanto riguarda la posizione sui giornali di oggi, nei telegiornali si parla molto di questa telefonata tra Trump e Netanyahu, in cui Trump avrebbe urlato in faccia al presidente, al primo ministro israeliano, dicendole: ma che cavolo hai combinato, stai mandando tutto all'aria, tutto il mondo ti odia, smettila subito di bombardare il Libano. Mi chiedo quanto ci sia di sceneggiatura e quanto i rapporti tra i due si stanno in qualche modo sfibrando.
11: Ma credo che di sceneggiatura ce ne sia molto, perché quando in tempo quasi reale incontri o telefonate secretati vengono, i contenuti e i toni di questi incontri vengono rivelati, è perché si vuole che vengano rivelati. È passato su Axios, che sta diventando un canale, no? Che rivela sempre in tempo quasi reale, dicevo, le esternazioni di Trump. Allora, perché Trump ha un interesse, l'amministrazione ha un interesse a ostentare questa tensione con Netanyahu per esercitare pressione sul governo israeliano, che in questo momento sta cercando in tutti i modi di sabotare i negoziati tra Iran e Stati Uniti.
0: E Israele anche non vuole che ci sia un accordo con gli Ayatollah, con i Pasdaran, preferirebbe che la guerra andasse avanti, mi pare.
11: Certo, mi sembra evidente. Israele è mosso dall'intenzione di sostenere una lunga guerra con l'Iran per piegare definitivamente il regime, determinarne l'implosione o comunque devastarne le infrastrutture civili e militari. Gli Stati Uniti, per tutta una serie di ragioni, questo obiettivo non ce l'hanno più. E al contempo Trump deve parlare anche a un'opinione pubblica statunitense, ed è un dato molto significativo questo, che si è fatta via più critica nei confronti dell'Iran. C'è un'ampia percentuale di americani, largamente maggioritaria tra i democratici, ma oggi anche significativa tra i repubblicani, critica nei confronti di Israele, contraria, diciamo così, a continuare una politica massiccia di aiuti militari a Israele, che mette in discussione i pilastri della relazione speciale tra Israele e Stati Uniti.
0: Riesce ad avventurarsi in una previsione su come andranno le cose nelle elezioni di midterm?
11: Allora, a bocce ferme è chiaro che i democratici dovrebbero riconquistare quantomeno la Camera dei rappresentanti. Il Senato è più complicato, c'è una mappa elettorale particolare. I democratici dovrebbero vincere quattro seggi attualmente repubblicani, incluso probabilmente lo stesso Texas, è molto complicato.
0: Dove però questo talarico si sta muovendo molto bene, mi pare di dire.
11: Si sta muovendo bene, anche se escono, come sempre di questi tempi, sue esternazioni social che potrebbero danneggiarlo. Talarico, come altri democratici in passato, beneficia di un ciclo di primarie repubblicane che ha portato a scegliere, a far votare un candidato trampiano anche impresentabile nel suo estremismo e nella sua radicalità. Il trampismo senza Trump funziona molto peggio, i candidati trampiani sottoperformano rispetto ai candidati repubblicani tradizionali, e questo è un vantaggio per i democratici.
0: Però sì, però rivela il fatto che Trump ha ancora completamente il controllo sul suo partito e sui suoi elettori.
11: Assolutamente. Tutti i cicli di primarie federali, ma anche piccole primarie statali di senatori, come il caso dell'Indiana, che avevano sfidato l'amministrazione sul ridisegno dei collegi in Indiana, tutte le primarie, grandi e piccole, federali e statali, in cui Trump è entrato a pie pari dentro il partito repubblicano, mostrano che Trump quel partito lo controlla e lo domina. È però un partito che, se pienamente trumpizzato, è minoritario nell'elettorato degli Stati Uniti, e questo va a danneggiare potenzialmente i repubblicani quando il ciclo elettorale passa dalle primarie alle elezioni generali.
0: E le pare che i democratici hanno trovato la chiave, la spinta giusta per confrontarsi contro Trump, cosa che finora non avevano trovato molto, no? La modalità.
11: I democratici statunitensi, come credo la gran parte delle forze di centrosinistra mondiale, si contraddistinguono per il loro autolesionismo, per la capacità di farsi male da soli. Anche in questo ciclo elettorale, se andiamo a vedere alcune primarie, penso al caso di quelle per il Senato del Maine, hanno trovato dei candidati a loro volta molto vulnerabili. E l'asset, la risorsa fondamentale per i democratici oggi sono Trump e la sua impopolarità, e appunto il fatto che vengano poi scelti nelle primarie repubblicane candidati totalmente schiacciati sotto Trump aumenta le possibilità di successo per i repubblicani. Ma la polarizzazione è anche tanto questo: il traino che porta gli elettori alle urne tende a essere sempre di più un traino negativo, l'avversione o la paura della controparte, più che un pieno sostegno alle proposte politiche dei candidati che si va a votare.
0: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie davvero Mario Del Piero, grazie per essere stato con noi.
11: Grazie.
0: Buonasera,
11: a voi.
0: Buon lavoro.
11: Buonasera.
0: Sono le 20:33 minuti, la nostra puntata va avanti. Lasciamo gli Stati Uniti e andiamo a vedere invece il Regno Unito, dove in queste ore, in questi giorni, i social di quel paese sono strapieni di uno slogan che è White Lives Matter, perché un po' tutti stanno twittando o stanno riempiendo i social di sdegno per quanto è accaduto a un giovane ragazzo bianco, appunto, Harry Novak, che è stato accoltellato da un gruppo di Sikh a Southampton e poi è stato, mentre era, diciamo, sanguinante, in fin di vita per terra, è stato incredibilmente arrestato dalla polizia. Quindi, diciamo, c'è soprattutto a destra una grande sollevazione per segnalare lo sdegno per il fatto che la polizia abbia creduto agli assalitori e abbia invece non creduto alla vittima che diceva di essere stata accoltellata. Di questo e di altro parliamo con Natalia Augias. Buonasera, bentornata a Zapping.
12: Buonasera a voi. Effettivamente è stata una giornata proprio in cui la polemica è divampata, perché stamattina la polizia ha rilasciato il video di quello che è successo nel dicembre del 25, quindi 6 mesi fa, e le immagini sono veramente impressionanti, nel senso che si vede un ragazzo a terra, la polizia che lo ammanetta, il ragazzo che dice con una voce rotta e sempre più flebile: non riesco a respirare. E poi dice: sono stato accoltellato. Un poliziotto risponde: non mi sembra proprio, amico. E l'ammanettamento va avanti, questo ragazzo cerca di trascinarsi da una parte, continua a essere ammanettato, continua a dire per 9 volte non riesco a respirare, e l'assalitore è quello che dice ai poliziotti: è stato lui ad aggredirmi. Il ragazzo bianco Harry Novak è morto, 18 anni, studente. Prima ancora che arrivasse l'ambulanza, che non era stata chiamata fino all'ultimo, perché effettivamente, vedendo il video, che è veramente una cosa terribile, lui ha un maglione addosso, non si vede un sanguinamento, però si vede una persona che sta molto male, e la polizia non riconosce, non capisce cosa sta succedendo. Crede alle parole dell'assalitore, che è stato poi condannato a 21 anni di carcere, e si è scoperto che, insomma, era stato lui, l'ha accoltellato 5 volte, c'erano altre persone con lui, insomma una storia terribile sulla quale la politica è saltata sopra, soprattutto la politica di destra, in particolare Farage, il leader di ultradestra di Reform, che ha lanciato lo slogan White Lives Matter, cioè praticamente diciamo l'opposto di Floyd, della storia americana dell'uomo assassinato dalla polizia con un ginocchio addosso, che anche lui diceva non riesco a respirare,
0: e che poi provocò quell'ondata di proteste che portò al Black Lives Matter, no?
12: Esatto. E quindi invece c'è questa, insomma, strumentalizzazione molto forte. Effettivamente la polizia ha sbagliato, il primo ministro Starmer è intervenuto dappertutto dicendo la polizia ha sbagliato e bisogna fare chiarezza fino in fondo. Ci sono degli agenti che si sono dimessi, oggi c'è stato un dibattito parlamentare molto acceso, però è impressionante come la politica si sia impadronita di una storia così terribile. e sia stata una giornata di asprissimo confronto politico. Con tutte le posizioni schierate, naturalmente, poi alla fine tutti dicevano, insomma, vergognandosi anche un po' di fronte alla tragedia che è successa, non bisogna strumentalizzare, non bisogna, però di fatto è diventato un tema di campagna elettorale che in questo paese è in pieno svolgimento, anche se mancano sulla carta almeno 3 anni alle prossime elezioni politiche, però insomma, il clima è molto
0: però
12: molto
0: ci sono queste polemico. Elezioni, come si chiamano, noi li chiameremmo suppletive, no? A questo collegio di Macclesfield, da dove dovrebbe venire fuori lo sfidante di Starmer, Andy Burnham. Forse questa vicenda avrà qualche effetto anche su quell'appuntamento elettorale.
12: Insomma, quello che dicono gli inglesi è che il Regno Unito e la vulnerabilità dei governi da parecchi anni a questa parte, ormai praticamente da Brexit in poi, fa somigliare questo paese molto all'Italia. Non lo dicono con una soddisfazione, tutt'altro, perché Starmer, il primo ministro, ha perso le elezioni amministrative, cioè i laburisti hanno perso le elezioni amministrative, non lui in particolare, però è divampato un dibattito sul fatto che bisogna cambiare il primo ministro con un altro laburista. Naturalmente la maggioranza parlamentare è molto ampia e il principale sfidante è Andy Burnham, che è il sindaco di Manchester, che è stato junior minister dei governi di Blair e Brown, è uno che fa politica da molti anni, è da 10 anni sindaco di Manchester.
0: Ma che per poterlo sfidare deve vincere questa
12: deve
0: particolare elezione.
12: Perché le regole del Partito Laburista dicono che soltanto un parlamentare può partecipare alla contesa, diciamo, per la leadership del partito e del governo. Tutto quello che succede diventa un test per la contesa per la leadership, perché poi significa cambiare primo ministro, anche se si parla sempre di un prossimo possibile primo ministro laburista, la maggioranza di governo non cambia.
0: Sì, ho visto che Burnham ha detto che non chiederà elezioni anticipate se dovesse vincere lo scontro.
12: Sì, se tutti i paesi sono uguali, nessun parlamentare vuole abbreviare la legislatura che, insomma, lo vede impegnato in Parlamento e col pericolo di non essere rieletto, e quindi si era sparsa la voce che Burnham avrebbe chiesto le elezioni subito e poi è stato costretto a smentire, perché sennò l'appoggio chiaramente dentro al partito e dentro al Parlamento
0: non gli sarebbe arrivato.
12: Però è un clima veramente molto pesante, molto difficile per la politica in questo momento, perché questo paese non ci è tanto abituato. Hanno visto molti cambi di primi ministri, quando era primo ministro Johnson per i conservatori c'è stata un'estate furibonda, Johnson si è dimesso, poi è arrivata Liz Truss, ha governato per 45 giorni, poi è arrivato Rishi Sunak, poi ha perso le elezioni e sono tornati i laburisti. Non sono abituati a questa vulnerabilità di un paese che ha sempre avuto insomma una politica abbastanza stabile e soprattutto una politica molto centrista, centrodestra e centrosinistra. Adesso le estreme, in particolare appunto l'estrema destra e però anche i verdi a sinistra, minacciano questa cosa. Anche il Regno Unito è preda di un populismo, per cui i primi ministri, i leader politici devono essere comunicativi, devono essere sui social, devono parlare 120 volte al giorno in maniera molto efficace. E questa è una delle cose che vengono imputate a Starmer, nel senso che comunicativo non è.
0: E poi si vede anche nel Regno Unito questo scivolamento verso l'estreme, no? I conservatori hanno subito l'effetto Farage si dice rischia di subire un effetto di questo nuovo partito di superdestra che si chiama Reform, con il suo leader Rupert Lowe, che a quanto pare è finanziato espressamente
12: da Elon Musk.
0: Quindi anche in queste elezioni Farage potrebbe perdere perché c'ha un concorrente più a destra di lui.
12: Sì, c'è sempre uno più qualcosa. C'è
0: una
12: più
0: volta
12: lo
0: si diceva solo della sinistra che epuravano chiunque non fosse puro, ma adesso anche a destra succede la stessa cosa.
12: Rupert Lowe effettivamente è molto molto a destra e soprattutto riceve molti soldi. Adesso il governo ha passato una legge che dice che non possono, insomma, chi finanzia i partiti politici deve farlo in maniera esplicita e soprattutto deve essere residente nel Regno Unito, perché i soldi che sono arrivati dall'America, anche dal movimento MAGA per Farage, hanno fatto molta impressione a questo governo, però insomma la sensazione è proprio di un paese che diventa molto difficile da governare tutti i giorni. Quasi Financial Times ha degli editoriali dicendo il primo ministro fa un lavoro impossibile, chiunque sia il primo ministro, e un po' così. È esploso di nuovo il caso Mandelson, perché ieri il Parlamento ha letto 1500 documenti riservati. Mandelson è stato ambasciatore del Regno Unito nell'America di Trump per 9 mesi, poi si è capito quali fossero, quanto fossero forti i suoi legami con Epstein, e quindi Starmer è stato costretto a richiamarlo e a licenziarlo praticamente, e questo è un altro scandalo. È un clima molto agitato che non fa bene a un paese, tra l'altro, che ha una fase economica non brillantissima,
0: molto difficile.
12: Dipende dai mercati, dipende molto dal mercato finanziario di Londra.
0: Ci dobbiamo fermare qui, grazie come sempre Anatelli Augias, grazie per essere stata con noi, buonasera e buon
12: grazie
0: lavoro.
12: Grazie a voi.
0: Sono le 20:43 minuti, i titoli del TG2, poi andiamo verso la chiusura di questa puntata.
13: Capo dello Stato celebra il 2 giugno, altare della patria, parata ai fori imperiali, dialogo TV con i giovani, la Costituzione, dice Mattarella, casa comune della nostra comunità. Ai fori imperiali la tradizionale parata, la Premier Meloni, festa di riconoscenza e responsabilità. A Ravenna l'inno d'Italia cantata da migliaia di coristi diretti dal maestro Muti. Il presidente americano dichiara, i colloqui con l'Iran proseguono, ma da Teheran arrivano ancora parole minacciose. Dura telefonata di Trump a Netanyahu, stop ai raid sul Libano. Salgano altre 20 le vittime civili del massiccio attacco russo sull'Ucraina, sotto tiro Kiev e Dnipro. I 7.000 evacuati da Kharkiv, Zelensky chiede sistemi antimissile. Sono vivo per miracolo, parole del sopravvissuto alla morte di 4 braccianti in Calabria, fermati 2 pakistani, avrebbero incendiato l'auto e bloccato le portiere. Vinile in edizione limitata per A Mano a Mano, scritta da Riccardo Cocciante e resa immortale da Rino Gaetano. Disponibile da mezzanotte con le voci di entrambi i cantautori, potrà essere acquistato fino al 4 di giugno.
0: Le 20:44 minuti, questi titoli del TG2, siete tornati in diretta con Zapping e noi abbiamo in questo momento ospite Nonna Michelis, responsabile di ricerca dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali. Nonna, buonasera, bentornata a Zapping.
14: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, un'altra notte di tragedia, di sangue, di bombe su Kiev e su molte altre città ucraine. Trump l'aveva, Putin l'aveva promesso, Zelensky lo aveva detto, aveva cercato di lanciare l'allarme agli alleati, agli europei, agli Stati Uniti, e tutto questo è ancora successo. Palazzi civili, palazzi residenziali distrutti, morti, feriti. Insomma, la Russia ormai ha solo questa risorsa, eppure è una risorsa che immagino pesi molto sulla tenuta del paese, dell'Ucraina.
14: Allora, io penso che in tutta questa vicenda è anche importante la narrazione che creiamo intorno agli attacchi ai civili ucraini, no? Perché appunto oggi anche ho visto varie testate, incluso Reuters, che davano questa notizia sotto il forma una rappresaglia russa in risposta all'attacco sul dormitorio, una risposta russa. Allora, noi se guardiamo i numeri degli attacchi compiuti esclusivamente contro i civili dall'inizio della guerra, vediamo che sulla testa dei civili ucraini i russi hanno fatto piovere 100.000 droni in questi 4 anni e 4 mesi, 100.000 droni. Quando vediamo questi numeri capiamo che questa non è la risposta a qualcosa, ma questa è un tipo di guerra che la Russia deliberatamente conduce da febbraio 2022. Poi ovviamente
0: con Lavrov che però una volta a settimana dice i russi non colpiscono i civili, ogni giorno dice questa cosa.
14: Esattamente, mentre noi abbiamo tutti questi numeri, ovviamente in mezzo c'è la propaganda di Putin in risposta a questo, in risposta a quest'altro, che purtroppo poi dai media occidentali viene ripresa e si fa il riferimento a questa cosa, e quindi si rappresenta poi la storia che Putin insomma agisce solo in risposta a qualche attacco ucraino, che poi ricordiamo che avviene solo solo contro infrastrutture energetiche che portano alle entrate e guadagni alla Russia, che poi ovviamente finanzia con quelli guadagni il settore difesa e sicurezza, produzione delle armi, oppure colpiscono la logistica sul fronte. Questo è la strategia ucraina, è sempre stata durante questa guerra. I contro civili stanno aumentando adesso gli attacchi, anche per la frustrazione interna russa per non aver raggiunto nessun obiettivo sul fronte, perché poi si dimentica, si dimentica tutta la narrativa che si è fatta all'inverno, che la Russia si preparava per la controffensiva primaverile.
0: Chissà quale controffensiva, certo. Esatto, però forse c'è anche un altro elemento, non so se dimmi se mi sbaglio, c'è anche il fatto che probabilmente le difese antiaeree ucraine si stanno esaurendo. Io ho sentito l'urgenza con cui Zelensky si è rivolto a Trump dicendo mandaci i Patriot, facceli comprare, non li vuole in regalo, vuole poterli comprare, perché sennò le città come Kiev, come molte altre, restano indifese rispetto a quei 100.000 droni che prima forse si riusciva ad intercettare meglio, e oggi è più difficile perché non c'è più l'aiuto americano e gli europei fanno quello che possono.
14: Esatto, e non sono sicura che se fanno quello che possono quando si tratta di missili antiaerei, e se questi anni veramente gli europei hanno fatto quello che era necessario. Ripeto, dimentichiamo tutti gli sforzi per permettere all'Ucraina prevalere sul fronte, che non è stata mai una strategia occidentale, ma perlomeno di difendere contro gli attacchi, soprattutto contro i missili balistici, contro i quali ancora non c'è il rimedio, mentre su intercettori dei droni ucraini eccellono, sulla balistica, quindi missili Iskander, Kinjal, rimangono una vera sfida e mortale per i civili. Anche oggi Zelensky si è rivolto alla popolazione dicendo che molto probabilmente anche stanotte sarà colpita Kiev, e di nuovo ci sono carenze dei missili per antiaerea, per abbattere i missili Iskander. Quindi quello rimane il problema sul quale l'Europa deve fare di più, e sul quale anche gli ucraini un po' si sentono abbandonati dagli europei. Economist recentemente ha pubblicato un sondaggio dove appunto questa fiducia in Europa cala, nonostante Europa è un partner di lunga data per Kiev, nonostante ci sono stati stanziati 90 miliardi per l'Ucraina, che poi ricordiamo che per il veto di Orban fino adesso non è stato possibile di procedere con il transfer dei soldi, e insieme a questo è stato bloccato anche il processo di allargamento, quindi adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Quindi questo si sente ovviamente anche nella popolazione, che già vive in costante stato di frustrazione della sopportazione della guerra più di 4 anni e mezzo.
0: E che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, da quando gli Stati Uniti hanno detto che si ritiravano dai negoziati, no? Rubio, ma anche Vance hanno detto basta, non si conclude niente, noi ci ritiriamo, se qualcuno vuole prendere il nostro posto si accomodi, ma per noi abbiamo smesso di fare da mediatori in questo negoziato. Perché è successo questo secondo te?
14: Ma secondo me sul campo non è cambiato proprio niente, anche dal punto di vista delle aspettative degli ucraini, perché gli ucraini fin dall'inizio sapevano che questo negoziato non avrebbe portato da nessuna parte, che l'Ucraina purtroppo doveva spendere una risorsa enorme anche diplomatica per accompagnare gli americani a questa consapevolezza, dove attraverso il negoziato con i russi non risolvi niente. quindi era una cosa attesa, e secondo me gli ucraini sono riusciti in questo, cioè nel senso, poi ricordiamo, gli ucraini hanno sostenuto la pressione doppia da due paesi nucleari in questi 15 mesi, cioè la pressione militare da parte russa e la pressione politica da parte di Trump, perché Trump avrebbe voluto poi vedere gli ucraini ritirarsi da Donbass, illudendosi che così comunque arrivava al cessate fuoco, che io non penso che nemmeno così si poteva arrivare al cessate fuoco, ma comunque insomma il ritiro volontario degli ucraini, dei territori che loro difendono più di 4 anni e mezzo, e i russi non sono riusciti a prendere, era impensabile. Quindi si sono arrivati americani a questa consapevolezza senza colpevolizzare, insomma si temeva che comunque poi Trump avrebbe dato la colpa agli ucraini, e quindi comunque si sono arrivati a questa consapevolezza in cui si è sospeso semplicemente il processo. Questo anche perché gli americani sono adesso molto impegnati nel certo. Medio Oriente, quindi dare colpe a destra e a sinistra, insomma non c'è proprio il tempo fisico per loro, e un pensiero di creare un pensiero strategico in questo fallimento, insomma, che è stato poi un fallimento americano, ma Medio Oriente copre un po' anche quel fallimento degli americani.
0: Il ritiro del Donbass e la rinuncia al Donbass da parte degli ucraini, tu ne parlavi, ma adesso leggo della possibilità che siano i russi a dover rinunciare alla Crimea, che sta diventando insostenibile da proteggere, da alimentare, perché gli ucraini hanno quasi del tutto conquistato ogni possibile strada di accesso alla regione.
14: Sì, questi sono nuovi sviluppi sul fronte. Fra l'altro Deep State recentemente ha pubblicato un rapporto sulle avanzate russe, sugli avanzati ucraini, dove dice che in pratica da primavera, cioè ultimi 5 mesi, i russi hanno occupato 14 chilometri quadrati. Non confondiamo spesso, poi alcuni parlamentari italiani non capiscono la differenza fra i chilometri quadrati. Quadrati, quindi dico per loro, sì. 14 chilometri quadrati e il numero fra i chilometri quadrati, quindi dico per loro, sì. 14 chilometri quadrati e il numero più basso dalle conquiste

0: un atteggiamento responsabile da parte dei deep states, però sì. Il sviluppo massimo è stato quello. Se prima questa guerra era considerata come guerra di stallo, adesso qualcosa si sta
1: l'iniziativa
0: cambiando.
1: L'iniziativa
0: è passata all'Ucraina perché viene compromessa le rotte logistiche, cioè la statale che conduce da sud-est ucraino occupato fino alla Crimea. Certo. Dove costantemente vengono bombardati i veicoli militari russi.
1: Dobbiamo chiudere, la sigla già corre. Grazie nonna Michelizze, come sempre, grazie per essere stata con noi, buonasera, buon lavoro, finisce qui questa puntata di Zapping, io ringrazio tutti, vi do appuntamento a domani ancora per una nuova puntata, un grazie e un saluto da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
4: Generale Graziani, mi accompagni.
5: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
4: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
5: Posso domandarle dove intende dirigersi?
6: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
11: Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente. Ricordati che fosti schiavo, dice Dio ad Israele nella motivazione del comandamento sul giorno del riposo. Ricordati che fosti uno schiavista, dice Dio oggi a noi. O almeno lo ha detto la Chiesa di Scozia, che ha prestato attenzione a questa parola di giudizio e lo scorso mese di maggio, durante la propria Assemblea Generale, ha approvato una dichiarazione di scuse e pentimento. Il documento riconosce come alcuni membri della Chiesa e le loro famiglie si siano arricchiti, e di molto, con i proventi della tratta transatlantica di esseri umani, iniziata nel XVI secolo e conclusasi solo nel 1830, anno dell'abolizione della schiavitù nell'impero britannico. Così poteva anche succedere che ricchi proprietari o azionisti di piantagioni di cotone che impiegavano schiavi afroamericani impiegassero i soldi del loro commercio per costruire in patria il bel edificio di una nuova chiesa, venendo riconosciuti da tutti come dei benefattori invece che degli schiavisti quali erano. Questa dichiarazione rappresenta un momento di onestà per la Chiesa di Scozia, ha affermato la pastora Sally Foster Fulton, relatrice del documento, al quale seguirà l'anno prossimo la proposta di azioni concrete che possano dimostrare pentimento, giustizia e riconciliazione, perché l'eredità della schiavitù si ripercuote sul presente, continua ancora oggi a plasmare esperienze di razzismo e disuguaglianza. Ricordati dunque che fosti uno schiavista.
10: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.

0: Buonasera da Francesca Giannini. In Libano proseguono i bombardamenti israeliani mentre le forze di terra avanzano nel sud del paese. Hezbollah risponde lanciando razzi sulla Galilea. Il premier Netanyahu ha ribadito: il regime iraniano è destinato a scomparire e noi daremo il nostro contributo per raggiungere questo obiettivo. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, nonostante le tensioni, vanno avanti.
1: È falso che i contatti tra Stati Uniti e Iran si siano interrotti. Il presidente degli Stati Uniti smentisce le agenzie di stampa iraniane che annunciavano un'interruzione del dialogo diplomatico. I colloqui sono continui. Dove porteranno non lo sa nessuno, scrive Trump sul suo social. Ma come ho detto all'Iran, è ora che facciate un accordo, in un modo o in un altro. Anche il segretario di Stato Rubio conferma che i colloqui sono in corso. Durante la sua audizione in Senato, la riapertura dello stretto di Hormuz è la condizione numero uno dei negoziati, assicura. Teheran deve dichiarare che non imporrà pedaggi e il semplice ripristino della libertà di navigazione non porterà all'allentamento delle sanzioni statunitensi contro il regime. Garantisce Rubio e sostiene che gli iraniani hanno accettato per la prima volta di discutere aspetti del loro programma nucleare sui quali prima rifiutavano di negoziare, ma avverte: questa non è la garanzia del raggiungimento di un accordo. E intanto la guerra in Libano continua, 12 morti nei raid israeliani. In una burrascosa telefonata ieri, Trump aveva ingiunto a Netanyahu di non attaccare Beirut. Il premier israeliano aveva replicato che senza la fine degli attacchi della milizia filo iraniana lo Stato ebraico avrebbe colpito le roccaforti di Hezbollah a Beirut e che in ogni caso l'esercito israeliano avrebbe continuato a operare nel Libano meridionale. Trump aveva assicurato che anche Hezbollah aveva accettato di fermare le ostilità, ma continuano i lanci di ordigni dei miliziani filo-iraniani che respingono l'idea di un cessate il fuoco parziale. Enzo Arcieri, GR1.
0: 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina l'omaggio al milite ignoto e la tradizionale parata sui fori imperiali per il presidente Mattarella. Il voto del 1946 rappresentò un atto di libertà senza precedenti, ha sottolineato il capo dello Stato. Uomini e donne insieme decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico e repubblicano. Ascoltiamo le parole del presidente Mattarella nel dialogo con 10 giovani andato in onda sul TG1.
2: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
0: Alle celebrazioni del 2 giugno, al fianco di Mattarella le altre cariche dello Stato, anche la Premier Meloni che ha salutato la folla sui fori imperiali, poi in un messaggio ha ripercorso la storia del paese volgendo uno sguardo al futuro. Questa nazione ha tutte le carte in regola per essere più ambiziosa, scrive la Premier, penso stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé. E tra poco nella piazza del Quirinale lo spettacolo per la festa degli 80 anni della Repubblica, trasmesso da Rai 1 e che noi seguiremo con uno speciale subito dopo il GR. Da Paola Cortellesi a Carlo Verdone, ma anche Gianni Morandi, Bebe Vio, questi alcuni dei nomi degli artisti e degli sportivi coinvolti e salutati al loro arrivo dal Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo alla cronaca, l'inchiesta sui 4 braccianti uccisi in Calabria, arrestati 2 cittadini pakistani.
3: La scena di un film dell'orrore nelle immagini di una telecamera, della videosorveglianza, i momenti che precedono la morte dei 4 braccianti bruciati vivi alla stazione di servizio di Amendolara, nello Ionio Cosentino, 3 di nazionalità afghana, 1 originario del Pakistan. Tutto in pochi attimi e in pieno giorno, erano in 7 sul mezzo. Le telecamere riprendono i 2 che scendono dal van, uno getta del liquido infiammabile dal portellone posteriore, l'altro tiene ben serrate le uscite, poi la fiammata e la fuga. E grazie a queste immagini che gli investigatori della mobile individuano i presunti responsabili. Nella notte, a Cosenza, il lungo interrogatorio in questura, vengono fermati dalla procura di Castrovillari. L'accusa è di omicidio plurimo e aggravato, mentre i 4 muoiono carbonizzati. Il 7° bracciante riesce a scappare ferito e a mettersi in salvo. Dalla sua testimonianza il possibile movente, la richiesta pressante di denaro da migranti che diventano a loro volta caporali e sfruttano chi ogni giorno percorre la statale 106 per lavorare nei campi, diretti non solo in Calabria ma anche in Basilicata. Da Amendolara, Viviana Spinella, GR1.
0: Il caso della piccola Beatrice morta a Bordighera a soli 2 anni. Domani gli interrogatori di garanzia per la madre Emanuela Aiello e il compagno Manuel Iannuzzi, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Dall'inchiesta emergono altri dettagli raccapriccianti, in particolare si è appreso che era una sigaretta di hashish, quella che Iannuzzi ha messo un giorno in bocca alla bambina costringendola a fumare e riprendendola poi in un video. Ora andiamo a Parigi, dove uno dei luoghi più iconici, il Pont Neuf, luogo dell'ultima sorprendente installazione di J.R., il 43enne artista francese, ha un solido legame con l'Italia per aver ridisegnato le facciate di Palazzo Farnese a Roma e di Palazzo Vecchio a Firenze. La corrispondente.
4: Parigi e l'arte, una lunga emozione che si rinnova anche per l'inaugurazione della caverna sul Pont Neuf, opera realizzata dall'artista parigino J.R. il prossimo 6 giugno, che promette al pubblico che la attraverserà un'esperienza sensoriale che il poliedrico artista ha immaginato mentre la costruiva, in omaggio a Cristo e Jean-Claude che impacchettò il ponte nel 1985.
5: Ho pensato a questo progetto, il progetto di veramente impaccato il Pont Neuf con una caverna, ma una caverna vera che va a essere 18 metri più alto che il ponte.
4: Un'installazione monumentale alta 18 metri che ha richiesto per il suo montaggio una squadra di 800 persone. La struttura gonfiabile è ricoperta da enormi teli stampati che creano un effetto ottico simulando la roccia. Una colonna sonora accompagnerà i visitatori nel suo passaggio in un non luogo in cui la città osserva da lontano la sua architettura prestata alla visione universale dell'arte. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 a mezzanotte, la linea va ora allo speciale I volti della Repubblica. Buon ascolto.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Speciale GR1.
0: Buonasera da Lucrezia Scardini. Le celebrazioni per la festa della Repubblica non sono ancora terminate per volere del Presidente della Repubblica Mattarella. In piazza del Quirinale tra poco lo spettacolo I volti della Repubblica, la storia di questi ultimi 80 anni, un momento collettivo tra memoria, cultura e futuro, condivisi e ripercorsi attraverso musica, immagini, parole e testimonianze. Una festa diffusa che coinvolge tante altre piazze in tutta Italia, anche con la collaborazione
15: dell'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Seguiranno l'evento tramite maxi schermi e quindi attori, cantanti, sportivi per un racconto corale che celebra la Repubblica attraverso i suoi protagonisti, le sue storie, le sue trasformazioni. Andiamo subito da uno dei nostri inviati in Piazza del Quirinale, Valentino Russo. Valentino, raccontaci questa iniziativa particolare voluta dal Capo dello Stato.
16: Sì, intanto ti racconto insomma la lunga giornata di celebrazioni cui ha preso parte il Capo dello Stato, una lunga giornata voluta proprio dal Capo dello Stato per celebrare questi 80 anni di vita della Repubblica, giornata iniziata con l'omaggio all'Altare della Patria e poi la presenza alla parata sui Fori Imperiali. Tra poco, lo sappiamo, lo spettacolo inizierà e inizierà proprio con le parole del presidente Mattarella, che farà un saluto dal palco e aprirà, darà il via allo spettacolo. Però forse l'evento più significativo di questa giornata, almeno finora, è stato quello di questo pomeriggio, quando Mattarella ha ospitato 10 giovani nei giardini del Quirinale, insomma 10 under 35 con cui ha discusso di tanti temi, dall'intelligenza artificiale all'accesso al lavoro, ovviamente naturalmente anche di cosa significa il percorso fatto dal paese in questi 80 anni di Repubblica. E lo sguardo è stato diretto tanto all'attualità, ai temi in tempi di conflitti permanenti e di barbarie, bisogna contrapporre il sistema del multilateralismo, ha detto ad esempio il Capo dello Stato, ricordando quanto detta la nostra Costituzione. E in questo quadro Mattarella si è detto preoccupato per i continui attacchi alle corti penali internazionali.
2: Chi compie nefandezze, malvagità, anche nel corso dei conflitti, non deve ottenere medaglie, ma condanne. Questo sistema delle corti oggi è sotto attacco. Si cerca di demolirlo, di rimuoverlo. Sarebbe un grave danno di civiltà.
16: E ancora, tra le domande dei giovani si è toccato anche il tema dell'immigrazione. Il popolo italiano è frutto di tanti apporti, noi stessi siamo stati emigranti, sono ottimista che sapremo gestire i flussi migratori, questa è la risposta del Capo dello Stato. Poi capitolo mutamenti climatici, un tema da sempre molto caro al presidente Mattarella, servono azioni incisive, ha detto, e poi il calo demografico, un'altra situazione allarmante per quanto riguarda ovviamente l'Italia. Mattarella ha auspicato che si intervenga il più presto.
2: Noi abbiamo un tasso demografico negativo, fortemente preoccupante. Insieme alla sollecitazione a riflettervi e occuparsene, farei una sollecitazione altrettanto forte per iniziative di sostegno alle famiglie, che incoraggiano le famiglie, disegnando e realizzando un modello inclusivo che consenta l'inversione dell'andamento demografico.
16: E dal passato al presente e al futuro, naturalmente, tutto sarà nelle mani dei giovani. E qui Mattarella si è detto particolarmente ottimista perché vede una grande partecipazione tra le nuove generazioni.
2: Io vedo invece nella generazione che va salendo una quantità di elementi positivi maggiori di quelli che avevano le precedenti generazioni, di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
16: Fiducia, dunque, la parola chiave, questo per certo. Quanto riguarda quello che è successo oggi pomeriggio.
15: Allora tieni in serbo per noi quello che ci racconterai tra poco.
16: Poi vedremo cosa sta
15: esattamente
16: per succedere.
15: Grazie Valentino Russo, torneremo da te. Adesso passiamo all'altra nostra inviata, Marcella Sullo. Abbiamo detto che ci sarà anche una parte di spettacolo con vari artisti che insomma caratterizzeranno questo speciale, ma soprattutto l'organizzazione voluta dal Presidente della Repubblica in Piazza del Quirinale, che è aperta anche al pubblico. Quindi, come detto, tantissimi nomi dello spettacolo e della musica che partecipano a questo evento, ce lo dice Marcella Sullo. Buonasera.
17: Buonasera, sì, lo dicevate, ci siamo, tra pochi minuti inizierà la grande festa qui da Piazza del Quirinale, al posto del ricevimento esclusivo. Sergio Mattarella, per gli 80 anni della nostra Repubblica, ha voluto un evento fuori dal palazzo, un invito aperto a tutti i cittadini italiani, sia quelli che saranno in piazza che quelli incollati al televisore o noi speriamo alla radio o davanti ai maxi schermi in 100 comuni, tutti protagonisti. Lo spettacolo vedrà alternarsi sul palco senza cachet artisti come Roberto Bolle, Anna Lisa, Carlo Verdone, Cecilia Bartoli, Luca Zingaretti. Noi siamo venuti qui anche ieri sera e abbiamo seguito le prove dello spettacolo dal tardo pomeriggio fino a notte e abbiamo chiesto ad alcuni dei protagonisti cos'è per loro la Repubblica. Per primo vi facciamo ascoltare cosa ci ha detto Giuliano San Giorgi.
18: E intanto una donna, visto che sono gli 80 anni del suffragio universale pure, no? Nel senso del voto, oggi sembra quasi anacronistico parlarne, ma no, è stata la conquista dell'umanità. Cos'è? È una cosa pubblica, no? In latino res publica, cos'è? È una cosa pubblica, una cosa di tutti, per cui per me che vivo nella condivisione, no? Una band è un esempio piccolo di una piccola società civile, per me è tutto, è alla base del proprio dell'umanità, non soltanto di uno Stato, dell'umanità intera. Credo che sia stata, tra virgolette, la scoperta umana più bella che ci sia stata per l'umanità, cioè nel campo dei diritti civili, quello che vuoi, no? Però pensa che cosa è stata la Repubblica.
17: E allora un'altra grande voce ci ha detto, pensa che cosa è stata la Repubblica. Questa voce è quella di Gianni Morandi.
19: Sì, noi siamo la nostra Repubblica e devo dire che quando è nata la Repubblica io c'ero già, quindi sono un po' più vecchio della nostra Repubblica, però che bello essere ancora qua a festeggiare la Repubblica e a non avere ingerenze di altro tipo o strade diverse da questa. Sono veramente contento di essere qui e di festeggiare questi 80 anni.
17: E a festeggiare questi 80 anni ci saranno anche atleti di ieri e di oggi, Federica Brignone, Bebe Vio, Beppe Bergomi, Alessandro Del Piero, insomma un compleanno speciale con un cast d'eccezione.
15: Ne avremo da raccontare.
17: Grazie
15: Marcella Sullo, torneremo a collegarci anche con te. Adesso andiamo a Napoli, città peraltro molto amata dal nostro capo dello Stato Mattarella, e l'inviato che ci racconterà questo coinvolgimento tramite i 100 comuni di cui parlavamo prima della trasmissione di questa festa voluta in Piazza del Quirinale al San Carlo, il Teatro San Carlo di Napoli. Per noi c'è l'inviato della TGR Campania, Daniele Meloni. Buonasera.
20: Buonasera a voi, entusiasmo e grande partecipazione qui a Napoli, a Teatro San Carlo, per la proiezione del concerto del Quirinale per la festa degli 80 anni della Repubblica. Tanta gente che ha potuto usufruire dei biglietti gratuiti e un lungo applauso che ha accompagnato il capo dello Stato Sergio Mattarella quando è stato inquadrato dalle telecamere. La proiezione della serata è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale della città con il sindaco Manfredi, oggi a Roma alle celebrazioni come presidente dell'ANCI. Nel pomeriggio alle 18.30, sempre a San Carlo, si è tenuto il concerto per gli 80 anni della Repubblica, sempre aperto alla cittadinanza. L'orchestra del Massimo Partenopeo, diretta da Donato Renzetti, ha proposto sinfonie, arie d'opera e duetti con le voci del tenore Matteo Macchioni e del baritono Pietro Spagnoli. Sono stati suonati brani della Norma di Bellini, dei Disir d'amore di Donizetti, il Barbiere di Siviglia, la Cenerentola di Rossini, la Cavalleria Rusticana di Mascagni e il Nabucco di Verdi. Il tutto nello spirito del 2 giugno 1946, data che, come ha detto questa mattina Mattarella, ricorda il compimento di un atto di libertà senza precedenti. E da Napoli è tutto, linea a voi.
15: Grazie Daniele Meloni, inviato della TGR Campania, dal Teatro San Carlo di Napoli. Anche lì tanto entusiasmo, vediamo se c'è lo stesso entusiasmo che ha accolto questa iniziativa al Teatro Regio di Torino, dove per noi c'è l'inviata della TGR Piemonte, Lorenza Castagnieri. Buonasera anche a te.
21: Buonasera, e sì, quasi tutte occupate le 1500 poltroncine rosse del Teatro Regio di Torino, affacciato su Piazza Castello, nel cuore del centro storico. La città conclude con questo evento le sue celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica. Dopo i saluti del sindaco Stefano Lorusso, la serata è iniziata con la big band del centro di formazione musicale della città, che ha proposto brani swing americani anni 40, da Benny Goodman a Glenn Miller. Insomma, un amarcord musicale. Ma perché questo repertorio? Perché sono brani allegri, ballabili, che all'epoca accompagnavano la festa per la libertà ritrovata dopo la guerra. E proprio la storia, in particolare quella della città, dalla sua fondazione oggi, è stata protagonista del secondo momento della serata con la proiezione di un video in anteprima. Per concludere l'esibizione finita pochi istanti fa del coro delle Voci Bianche del Teatro Regio, attesa e applausi per questi giovani cantori, ma naturalmente la serata non è terminata, perché tra pochi il Regio, disegnato da Carlo Mollino, si sintonizzerà su Rai 1 per seguire la diretta da Piazza del Quirinale. Dunque è tutto.
15: Grazie a Lorenza Castagnieri, inviata della TGR Piemonte dal Teatro Reggio di Torino. Noi adesso torniamo invece a Piazza del Quirinale con Valentino Russo, che prima, cioè, l'evento non è ancora cominciato, per cui raccontaci questi secondi che precedono l'ingresso del Capo dello Stato.
16: Sì, l'evento sta davvero per iniziare, adesso tra pochissimo quindi potremo sentire le prime parole anche del Presidente della Repubblica, che, lo ricordo, insomma, terrà battesimo, darà l'inizio ufficiale di questa celebrazione, una celebrazione assolutamente inedita, lo sappiamo, insomma, negli altri anni ci si è sempre limitati, insomma, a quello che è successo questa mattina, lo ricordo, insomma, l'omaggio all'altare della patria da sì. parte del Capo dello Stato, e poi la sua presenza come quella delle più alte cariche dello Stato, presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana, la Presidente del Consiglio Meloni, il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso, alla tradizionale parata sui fori imperiali. Un atto di libertà senza precedenti, così il Presidente Mattarella ha ricordato il 2 giugno del 1946. Quella di oggi poi ha detto, in una serie di messaggi che si sono un po' rincorsi nella mattinata, quella di oggi non è una semplice ricorrenza, ma è un momento per evocare i valori della nostra Costituzione, che poi, insomma, lo sappiamo, è di fatto la nostra casa comune. E poi ancora altre parole per omaggiare naturalmente le forze armate, insomma, è stato tutto un omaggio alle forze armate quello di questa mattina, e dunque i riferimenti anche all'attualità internazionale. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, ma anche non potrà esserci vero benessere finché nel mondo ci sarà precarietà. E poi naturalmente il Capo dello Stato ha ricordato anche la vocazione di pace, la vocazione di costruttori di pace delle nostre forze armate. Qui l'evento non è ancora iniziato, passerei la parola forse a Marcella.
15: Certo. Marcella.
17: Eccoci.
15: Senti, allora, ma più o meno il programma, che cosa ci puoi anticipare?
17: Io quello stavo per raccontarvi, perché Perfetto. In realtà, avendo visto le prove, se non togliamo l'appetito ai nostri radioascoltatori, intanto vi posso raccontare qualcosa di quello che succederà. Allora, Gianni Morandi, che è stato tra i più applauditi ieri sera durante le prove, canterà C'era un ragazzo, una canzone di cui abbiamo parlato poi con lui dietro le cui Quinte. Ha detto: sembrava una canzone che si dovesse chiudere tanti anni fa, all'epoca si parlava della guerra del Vietnam, e invece ancora oggi purtroppo è di grande attualità. Ascolterete un'inedita Annalisa, che non ci farà ballare con i suoi successi, ma in realtà con la sua splendida voce intonerà una meravigliosa canzone portata al successo da Mina, canzone scritta da Gino Paoli, artista straordinario che ci ha lasciato purtroppo da poco, e Giuliano Sangiorgi invece avrà al suo fianco una tromba strepitosa come quella di Paolo Fresu per Solo per te, una canzone di uno dei primi album dei Negramaro, quindi una canzone che ha tanti anni e che già allora vantava questa tromba bellissima. Ieri sera hanno fatto le prove insieme, e poi canterà Meraviglioso, un brano di Domenico Modugno, che tra l'altro doveva andare a Sanremo, poi purtroppo a Sanremo non venne accettato perché era l'anno dopo la scomparsa di Tenco, era una canzone che parlava di suicidio, quindi non sembrò opportuno portarla sul palco di Sanremo. Diventò comunque un successo, è stato portato poi di nuovo in auge proprio dai Negramaro, quindi sarà una lunga serata, oltre a tutti gli interventi, anche grazie, non l'abbiamo detto abbastanza, a Rai Teche e a Rai Cultura si potranno vedere tanti frammenti di quelli che sono stati gli 80 anni della nostra storia da repubblicani.
15: Ecco, sta cominciando, vedo in TV che sta cominciando l'evento, magari Valentino, se sei in collegamento, ci descrivi quello che adesso accadrà, immagino anche l'ingresso del Capo dello Stato, e non so, decidete voi chi di voi due ci racconterà quello che tra qualche secondo comincerà da Piazza del Quirinale.
16: questo momento naturalmente stiamo vedendo anche le immagini che scorrono sui video. Sappiamo, l'evento si chiama I Volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, e ne vedremo parecchi, vero Marcella, di volti?
17: Sì, volti soprattutto, Lucrezia, di donne sorridenti, perché ricordiamo che quella fu la prima occasione conquista per le donne di andare al voto. Ed ecco il maestro De Amicis che inizia a dirigere l'orchestra dei conservatori.

0: facciata del Quirinale, sulla facciata del Quirinale, dietro al palco, e sono proiettati naturalmente i colori della nostra bandiera.
1: È vestita
0: verde,
1: del tricolore.
0: Bianco e rosso.
1: Sì.

0: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo vediamo salire le scale del palco per dare il via ufficialmente a questo spettacolo che lui stesso ha fortemente voluto per celebrare questi 80 anni della Repubblica. Lo ascoltiamo.
1: Donne e uomini d'Italia, il 2 giugno di 80 anni fa vollero la Repubblica. Questa sera ci troviamo insieme per festeggiare l'80° anniversario di quella storica decisione del nostro popolo. Oggi non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone, sono i tanti volti della Repubblica. Sentiamoci quindi in questa serata nella disponibilità di farci vicendevolmente gli auguri. Buona Repubblica a tutti.
0: Buona Repubblica a tutti, questo l'augurio del Capo dello Stato, augurio che dà il via ai volti della Repubblica, questo spettacolo, nella piazza del Quirinale, il Capo dello Stato che riprende posto. E ora lo spettacolo può davvero iniziare.
2: Altra particolarità di questa serata è che non c'è una conduzione. Tutti quelli chiamati a intervenire sul palco saliranno uno alla volta. È il nostro inno.

fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, come dice la questura.

0: stanno scorrendo le immagini delle donne al voto, probabilmente all'introduzione all'intervento di Paola Cortellesi. Le note erano quelle di Daniele Silvestri in A Bocca Chiusa, ed eccole infatti Paola Cortellesi.
1: 80 anni fa nasceva la Repubblica Italiana. Nacque dalla lotta partigiana degli uomini e delle donne della Resistenza. Nacque da una scheda piegata in una cabina elettorale, un gesto semplice e insieme rivoluzionario. Dal voto di un popolo che usciva stremato dalla guerra, dalla dittatura, dalla fame e dal lutto. E nacque, per la prima volta, anche dal voto delle donne. Dopo aver potuto esprimere la loro preferenza nelle elezioni amministrative di marzo, il 2 e il 3 giugno del 1946 le italiane entrarono nei seggi per partecipare a pieno titolo alla scelta tra monarchia e repubblica e all'elezione dell'Assemblea Costituente. Finalmente, almeno lì dentro, la loro voce aveva lo stesso peso di quella di chiunque altro. Prima di quel momento la maggior parte delle donne italiane era cresciuta dentro un'idea precisa di subordinazione e obbedienza. Sotto il regime fascista le donne non erano soltanto escluse dalla vita pubblica, ma furono progressivamente ricondotte, anche per legge, a un unico ruolo considerato naturale: moglie, madre, custode del focolare. La propaganda fascista celebrava la maternità come missione patriottica: dare figli alla nazione. Ma dietro quella retorica c'era un progetto preciso di limitazione dell'autonomia femminile. Alle donne fu proibito di dirigere scuole medie e superiori, di insegnare materie considerate di alto profilo come filosofia e storia nei licei. L'istruzione di bambine e ragazze fu orientata verso lavori donneschi, ovvero mansioni domestiche. Gli studi superiori e le professioni intellettuali venivano altamente sconsigliati. E nel caso in cui una studentessa avesse avuto l'arroganza di proseguire gli studi, avrebbe comunque trovato tasse universitarie raddoppiate rispetto a quelle degli studenti. Accanto alle norme, anche gli scritti ideologici del tempo teorizzavano la subordinazione femminile. In questi passaggi del volume Politica della famiglia del 1938, scritto dall'economista fascista Ferdinando Loffredo, affiora, a voler pensar male, un certo pregiudizio misogino, seppur velatamente accennato tra le righe. La indiscutibile minor intelligenza della donna ha impedito di comprendere che la maggiore soddisfazione può essere da essa provata solo nella famiglia. E ancora, il lavoro femminile crea nel contempo due danni: la mascolinizzazione della donna e l'aumento della disoccupazione maschile. E in sintesi è: vengono a rubarci il lavoro. Questo concetto, devo dire, va ancora fortissimo. È un jolly da giocarsi a seconda delle categorie. Allora, erano le donne. Detto ciò, con tali presupposti era facile che molte di loro si percepissero come delle nullità. Non potevano scegliere liberamente del proprio futuro, spesso non osavano nemmeno immaginarlo. Eppure, in questo oscuro scenario di disuguaglianza, ci furono ragazze giovanissime che decisero di ribellarsi, in un momento storico in cui dissentire non consisteva nel pubblicare una storia su Instagram, ma voleva dire mettere a rischio la propria vita. Adottarono un nome di battaglia come misura di sicurezza per sé e per i compagni e si unirono alle circa 300.000 persone impegnate nella resistenza contro il nazifascismo. Teresa Vergalli, nome di battaglia Annushka, staffetta, a 16 anni andava in bicicletta con i messaggi nascosti nelle trecce e una piccola rivoltella nel reggipetto per uccidersi qualora fosse caduta nelle mani dei nazisti. Non ne ebbe bisogno e dopo la guerra girò per le campagne con il facsimile della scheda elettorale per mostrare alle braccianti come apporre il proprio voto su questo misterioso ma importantissimo documento. Tina Anselmi aveva 17 anni quando fu costretta ad assistere all'impiccagione di 31 prigionieri in piazza. Decise di unirsi alla resistenza. Dedicò poi tutta la sua vita alla tutela dei diritti civili e sociali delle donne. Irma Bandiera venne catturata da una squadra fascista e seviziata in ogni modo possibile per giorni affinché rivelasse informazioni sui propri compagni. Non lo fece. Venne accecata e uccisa da una raffica di mitra e il suo corpo fu esposto pubblicamente perché tutti vedessero qual era la fine che toccava ai nemici del regime. Aveva 29 anni. Molte di quelle ragazze erano adolescenti. Molte di quelle ragazze erano adolescenti, non avevano ancora il diritto di voto, ma stavano già scegliendo il futuro dell'Italia. E quella scelta aveva un prezzo reale: il carcere, la tortura, la morte. Alcune partigiane, finita la guerra, entrarono persino nell'assemblea costituente. Nilde Iotti, che aveva partecipato alla resistenza nei gruppi di difesa della donna, divenne una delle 21 donne costituenti e anni dopo la prima presidente della Camera. Teresa Mattei, partigiana a 20 anni, contribuì alla scrittura dell'articolo 3 della Costituzione, quello che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Ma accanto a queste figure straordinarie c'era la moltitudine silenziosa delle donne comuni, quelle piegate dal lavoro fin dall'infanzia, indottrinate alla sottomissione, destinate nei casi migliori a una vita di obbedienza e nei peggiori a subire ogni sopruso, che avevano allevato i figli nella fame e sotto i bombardamenti, lavorato nei campi, fatto code interminabili per un pezzo di pane e poi contribuito a ricostruire un paese devastato dalla guerra. Insomma, quelle che non sarebbero finite nei libri di storia e che raramente sono state ringraziate. Proviamo a immaginare cosa abbia significato per quei milioni di donne essere finalmente considerate cittadine, non più soltanto madri o mogli, ma persone, titolari di una volontà politica e di diritti, essere convocate attraverso il voto a partecipare alle decisioni che riguardavano il futuro collettivo. Si saranno percepite come gocce nel mare o come parte attiva di qualcosa di più grande? Con quale emozione avranno vissuto quel momento? La giornalista Anna Garofalo raccontò così quei giorni. Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni d'esame. Ripassiamo mentalmente la lezione. Quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Le conversazioni che nascono tra uomini e donne hanno un tono diverso, da pari. Da pari. Con quel gesto nasceva la promessa di una repubblica fondata sulla dignità e sull'uguaglianza, la promessa di un paese in cui si potesse parlare liberamente, dissentire, scegliere chi governa, partecipare alla vita pubblica senza paura. Una nazione in cui le donne potessero finalmente studiare, lavorare, votare, candidarsi, amministrare i propri beni, costruire il proprio destino fuori dall'obbedienza imposta. L'effettiva parità salariale, la libertà di camminare sole la sera o di separarsi da un compagno violento senza temere per la propria incolumità. Ecco, queste ultime promesse non sono state ancora mantenute. Dobbiamo lavorarci. Dico dobbiamo, perché se è vero che la sovranità appartiene al popolo, allora ogni cittadino può e deve fare la sua parte. Molto è cambiato da allora, ma la storia recente ci mostra con brutale chiarezza quanto velocemente il mondo possa cambiare, e quel diritto conquistato 80 anni fa continua a ricordarci che la democrazia non è qualcosa di scontato e che ogni libertà esiste perché qualcuno ha avuto il coraggio di pretenderla. Oggi festeggiare gli 80 anni della Repubblica serve a tenere bene a mente quanto sia prezioso vivere in democrazia, che nessun tiranno decida per noi. Serve a ricordare da dove veniamo, a onorare il coraggio di uomini e donne che hanno combattuto per la nostra libertà e a impegnarci ogni giorno a meritarla. Irma Bandiera, prima di essere fucilata a 29 anni, fece in tempo a scrivere una lettera indirizzata a sua madre. Ditele che sono caduta perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho tanto voluto io stessa. Quelli dopo di lei siamo noi.
2: La storia siamo noi.
3: Questo era il toccante monologo di Paola Cortellesi sul voto delle donne, adesso sul palco Gianni Morandi.
2: Questo prato di aghi sotto il cielo, la storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, la storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare, questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono, tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera. Ma solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.

E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare.

nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi.

0: Questa è Radio 1, state ascoltando i volti della Repubblica da Piazza del Quirinale, dopo Gianni Morandi che ha cantato la storia siamo noi, dovrebbe essere la volta di Luca Zingaretti che recita un tratto della poesia di Rocco Scotellaro.
1: No, no.
0: Ah no, è Cesare Bocci. C'è un cambiamento.
1: Vuole mangiare qualcosa? Un po' di tè, magari?
2: No, no, non ho fame in effetti. E non ho più freddo, è strano.
1: Scusi, perché dovrebbe avere freddo? Siamo a inizio estate, non fa freddo. E nemmeno dovrebbe, non le pare?
2: Non lo so, signora, non lo so. Io mi ricordo solo che avevo fame, tanta fame. E che faceva freddo, un freddo insopportabile. E non c'era niente intorno. Solo neve. Vento e neve. Poi ci hanno detto di accamparci e io mi sono addormentato. E adesso mi ritrovo qui. Mentre arrivavo ho sentito una donna poverina che delirava, parlava di repubblica, di democrazia. Ma mi perdoni, dove siamo? In che anno siamo?
1: Siamo a Roma, in una bellissima notte romana del 1946.
2: 1946. No, mi scusi signora, ho la testa davvero, davvero molto confusa. Ma l'abbiamo vinta la guerra?
1: La guerra? L'abbiamo perduta. Ah. Ma ne abbiamo vinta un'altra. Quella per la libertà, per la democrazia, per la pace. E ora il re non c'è più. La patria, l'Italia, è nelle nostre mani. Noi non abbiamo più bisogno di re. Lo sa che abbiamo votato? Tutti.
2: Tutti? Ma avete votato anche voi, anche voi donne?
1: Sì, certo. E finalmente. Il paese è cambiato, sa? Adesso siamo una repubblica. E non che sia stato facile, anzi. Erano in molti a voler lasciare le cose come stavano. Abbiamo dovuto combattere e ci sono stati altri morti. Ma alla fine abbiamo deciso di imbarcarci su una nave nuova e intraprendere un'altra rotta.
2: Ah. A noi dicevano che dovevamo solo credere, obbedire e combattere. E che avrebbero pensato a tutto loro. Ma adesso... Adesso, senza re, senza il duce, la gente che fa? Come vive?
1: Vive in pace e decide per il proprio futuro. Se vuole, le racconto.
3: Pentola dal balcone di Montecitorio, il tricolore repubblicano. L'Assemblea Costituente tiene la sua riunione di insediamento.
4: Il 25 giugno 1946 si aprono i lavori dell'Assemblea Costituente. Insieme i partiti scrivono la legge fondamentale della Repubblica, nata dalla Resistenza e fondata sui diritti della persona.
5: Voi, eletti dal popolo, a voi tocca dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano.
4: Intanto alla conferenza di Parigi, l'Italia, paese vinto, deve concludere il trattato di pace.
6: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me.
4: L'Italia recupera la sua sovranità. Ma al confine orientale saranno molti gli italiani che nel tragico esodo Giuliano Dalmata lasceranno le loro terre, passate alla Jugoslavia. Nel 1948 entra in vigore la Costituzione e gli italiani eleggono il primo Parlamento della Repubblica. Nel clima della guerra fredda, la Democrazia Cristiana ottiene una grande vittoria sulla sinistra. Ha inizio il centrismo, con il governo che rafforza l'allineamento del paese al blocco occidentale. Nel 1949 l'Italia è tra i fondatori del Patto Atlantico. La ricostruzione economica avviene tra mille sacrifici e tensioni sociali. Al sud si occupano le terre, agitazioni contadine si registrano anche al nord, mentre nei centri industriali si mobilitano gli operai. Il governo reagisce con durezza, ma tra il 1949 e il 1950 promuove tre iniziative socialmente audaci. Un piano nazionale per la casa, la riforma agraria e l'istituzione della cassa per il mezzogiorno. L'Italia si sta riprendendo dalla guerra, ma il miracolo economico è ancora lontano.

0: A partire dagli anni 50, 1,5 milioni di italiani si spostano in cerca di lavoro, di un futuro, in fuga dalla miseria e dalla fame.
1: In questo momento sul palco è salito Luca Zingaretti.
0: Spezza le grani secolari, divide famiglie, che si lascia alle spalle tradizioni, affetti, case. Migranti, nello spazio e nell'animo. Scrive Rocco Scotellaro il 1° luglio del 1950. Ho perduto la schiavitù contadina, non mi farò più un bicchiere contento. Ho perduto la mia libertà, città del lungo esilio di silenzio in un punto bianco dei boati. Devo contare il mio tempo con le corse dei tram. Devo disfare i miei bagagli chiusi, regolare il mio pianto, il mio sorriso. Addio, come addio, distese ginestre, spalle larghe dei boschi che rompete la faccia azzurra del cielo. Querce e cerri affratellati nel vento, pecore attorno al pastore che dorme, terra gialla e rapata che sei la donna che ha partorito, e i fratelli miei, e le case dove stanno, e i sentieri dove vanno come rondini, e le donne, e mamma mia, addio, come posso dirvi addio? Ho perduto la mia libertà. Nella fiera di luglio, calda, che l'aria non faceva passare appena le parole, due mercanti mi hanno comprato. Uno trasse le lire e l'altro mi visitò. Ho perduto la schiavitù contadina, dei cieli carichi lire, e l'altro mi visitò. Ho perduto la schiavitù contadina, dei cieli carichi, delle querce.

Grazie. Grazie. Grazie Presidente per questa bellissima festa. Viva la Repubblica. Grazie. Grazie Maestro.

0: 1952, al Festival di Sanremo, Milla Pizzi trionfa con Vola Colomba, una canzone d'amore che evoca la questione di Trieste, la città contesa tra Italia e Jugoslavia.
1: Il mio amore torni, ma torni presto.
0: Solo nel 1954 Trieste tornerà sotto l'amministrazione italiana. L'anno successivo l'Italia è ammessa alle Nazioni Unite. La costruzione della pace va di pari passo al processo di integrazione europea. Nel 1957 a Roma viene firmato il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.
2: La cerimonia avverrà fra qualche minuto nella sala degli Orazzi e Curiazzi in Campidoglio.
0: La storica giornata è ripresa dalla RAI, che ha iniziato ufficialmente le trasmissioni televisive nel 1954.

0: 1944. Le sue telecamere documentano in quegli anni anche le prime sedute della Corte Costituzionale e la nascita del Consiglio Superiore della Magistratura.
1: Da quanto tempo ha il televisore?
2: 2 anni.
1: È il primo che ha?
2: No, è il secondo, perché il primo non andava bene, allora dai, l'ho cambiato, allora ho preso questo va bene, mi trovo bene.
0: È la RAI a far conoscere l'Italia agli italiani e a raccontare grandi eventi come le Olimpiadi di Roma del 1960.
3: Una edizione che si presenta eccezionale in tutti i sensi e che per la prima volta nella storia potrà essere raccontata a voce e per immagini a milioni di persone di ogni continente.
4: L'avete riconosciuto, era Francesco Pannofino che in un RVM ci ha parlato della ricostruzione post Seconda Guerra Mondiale.
5: Fiume non è solo un nome, è l'acqua che scorre via, è il confine che ti taglia in due la vita. Non potevo correre.
4: Fa il suo ingresso Cristina Capotondi. Scappi.
5: E io non scappavo, io dovevo portare con me tutto. Un altro passo e poi ancora uno. 1960, Roma. 50 chilometri di solitudine. Ti fa male tutto, ma tu non senti niente. Io non stavo vincendo una medaglia. Io stavo rimettendo insieme i pezzi della mia vita. In fondo, io stavo tornando a casa. Un altro passo e poi ancora uno. E poi Tokyo. 1964. 50 chilometri che sembrano infiniti, di nuovo solo, il silenzio e il dolore non ti fa paura perché ti dice che sei vivo. Un altro passo e poi ancora uno. Oro, l'oro olimpico. Quando sono arrivato non ho alzato le braccia, ero troppo stanco. Volevo solo sdraiarmi, chiudere gli occhi e dirmi: ce l'ho fatta.
4: Cristiana Capotondi e Abdon Pamic, campione olimpico 92enne.
5: Abdon Pamic. Sono passati 80 anni da quella fuga dalla città di Fiume.
6: Quattro generazioni,
5: gli anni che compie la nostra Repubblica in esatto, questa serata così esatto. Speciale, guardando al futuro, che cosa pensa di poter dare ai nostri giovani ragazzi? Quali parole pensa di poter trasferire ai giovani affinché trovino la loro strada?
6: Quale? Soprattutto avere un obiettivo chiaro, e perseguirlo, e per arrivare a un obiettivo bisogna pure rinunciare a qualche cosa. Però non possiamo dire che è un sacrificio, perché se uno vuole raggiungere una meta, quello deve fare qualcosa per poterla raggiungere. Quindi quando parlano di ho fatto il sacrificio per arrivare lì, mi sembra una cosa veramente per me assurda. Ecco.
5: È che sacrificio è una parola un po' desueta nei giorni nostri rispetto a... appunto i tanti, non sacrifici, ma le tante scelte magari difficili che si devono prendere per poter arrivare dove lei è arrivato, intanto nel cuore di tutti gli italiani, costruendo una vita straordinaria, un percorso straordinario, e ci auguriamo che i nostri ragazzi, i nostri giovani, guardandola, si possano ispirare a lei, Abdon.
6: Come dico, sono passate 40 generazioni, il mondo è cambiato. Raccontare come eravamo noi, evitiamo anche di raccontarlo perché un giovane non ci può capire, non ci crede, ecco.
5: Però forse ci servirebbe. Allora io approfitto di questa sua generosità nel raccontarsi e farei 2 passi con lei.
6: Sì.
5: Vado a suo ritmo.
6: Ecco, se vuole andare più veloce.

0: Moplen è il marchio di una materia plastica inventato dal chimico Giulio Natta, che per questa sua scoperta nel 1963 ottiene il premio Nobel per la chimica. Il tormentone di Gino Bramieri è trasmesso da Carosello. È l'immagine del miracolo economico, un periodo di forte crescita che tra gli anni 50 e 60 trasforma l'Italia da paese agricolo a industriale. Milioni di persone lasciano la campagna per la città, le migrazioni interne cambiano il volto del paese. Cresce l'occupazione e finalmente, dopo tanti sacrifici, gli italiani assaporano il benessere. Elettrodomestici, scooter e automobili che sfrecciano su nuove arterie d'asfalto, come l'autostrada del sole.
1: Autostrada del sole, che bel nome, spero di trovare un po' di sole anche a Milano.
0: È un'Italia più ricca e spensierata, che Italo Calvino descrive perfettamente nel suo Marco Valdo, una satira del boom economico e del consumismo che la RAI trasforma in una serie televisiva.
2: Ciao bella!
3: Ciao brutto! A chi è?
4: Ancora Danilo Rea.

0: sera. Alle 6 di sera. Grazie.
1: E questo è Flavio.
0: Alle 6 di sera la città cadeva in mano dei consumatori. Maestro? Per tutta la giornata il grande affare della popolazione produttiva era appunto produrre. Producevano beni di consumo, ma a una certa ora, come per lo scatto di un interruttore, smettevano la produzione e via, si buttavano tutti a consumare. Ogni giorno una fioritura faceva appena in tempo a sbocciare dietro le vetrine illuminate, i rossi salami a penzolare, le torri di piatti di porcellana a innalzarsi fino al soffitto e poi i rotoli di tessuto che si dispiegavano come drappeggi e come code di pavone. E beh, ecco che già irrompeva la folla consumatrice, pronta a smantellare, a rodere, a palpare, insomma a far man bassa. Una di queste sere Marco Valdo stava portando a spasso la famiglia. Essendo senza soldi, il loro spasso era guardare gli altri che facevano le spese. Era comunque sempre un bel guardare, soprattutto se facevi un giro nel grande supermarket che funzionava col self-service. C'erano quei carrelli, quei cestini di ferro con le ruote e ogni cliente spingeva il suo carrello e lo riempiva di ogni ben di Dio. Anche Marco Valdo all'entrata prese un carrello, lui, uno sua moglie e uno ciascuno i suoi quattro bambini. E così andavano in processione, coi carrelli davanti a sé, tra banchi stipati da montagne di cose mangerecce, e indicavano i salumi, i formaggi, nominandoli come riconoscessero in mezzo alla folla il volto di un amico, o magari non un amico, ma un conoscente. Papà, papà, lo possiamo prendere questo? Chiedevano i bambini ogni minuto. No, no, no, no, non si tocca, è proibito, è vietato, diceva Marco Valdo, ricordandosi che alla fine del giro, in fondo, c'era la cassiera per la somma. E perché quella signora lì allora li prende? Insistevano i bambini. Se il tuo carrello è vuoto, se il tuo carrello è vuoto e quello degli altri è pieno, puoi resistere fino a un certo punto, ma poi ti cresce l'invidia, il crepacuore e non resisti più. E allora Marco Valdo, dopo aver raccomandato a tutta la sua famiglia di non toccare niente, girò veloce a una traversa tra i banchi, si sottrasse alla vista della sua famiglia e prese da un ripiano una scatola di datteri e la depose nel carrello. Sì, pure lui voleva provare il piacere di portarla in giro per 10 minuti, voleva sfoggiare anche lui i suoi acquisti come tutti gli altri e poi l'avrebbe rimessa dove l'aveva presa, insieme a una bottiglia rossa fiammante di salsa piccante e anche un sacchetto di caffè e anche un azzurro pacchetto di pasta. Marco Valdo era sicuro che facendo le cose con delicatezza poteva per almeno un quarto d'ora gustare la gioia di chi sa scegliere il prodotto senza però dover pagare neanche un soldo. E allora il carrello di Marco Valdo era gremito, adesso era gremito di mercanzia. Ma in fondo allo spazio, in fondo al supermercato c'era sempre l'uscita con la cassa. E allora il primo istinto fu quello di buttarsi a correre a testa bassa, spingendo il carrello davanti a sé come fosse un carro armato. Voleva scappare via dal supermarket con tutto il bottino prima che la cassiera potesse dare l'allarme. Ma in quel momento da un'altra corsia del supermarket s'affacciò un altro carrello più carico del suo. Lo spingeva la moglie Domitilla e da un'altra parte s'affacciò un altro carrello, lo spingeva suo figlio Filippetto, lo spingeva con tutte le sue forze, da ogni sbocco veniva fuori uno dei figli di Marco Valdo, tutti spingendo carrelli pieni come bastimenti mercantili. Ognuno aveva avuto la stessa idea e adesso, ritrovandosi tutti insieme, si accorgevano d'aver messo insieme un vero e proprio campionario di tutte le disponibilità del supermarket. «Papà, ma allora siamo ricchi!» chiese uno dei bambini. «Ne avremo da mangiare per un anno!» «No, no, no, no, no! Rimettete tutto via!» «Via, via, via!» esclamò Marco Valdo. «Via, lontani dalla cassa, rimettete tutto via, via!» E intanto fece dietro fronte. «Oh, ma siete pazzi! Qua ci chiedono un conto da 1 milione!» Ma all'improvviso gli altoparlanti del supermarket avevano smesso la musichetta e avevano cominciato ad avvertire: attenzione, attenzione, tra un quarto d'ora il supermarket chiude, affrettarsi alla cassa, era tempo di disfarsi di tutto il bottino, ora o mai più. In un punto del supermarket i pannelli di una parete erano smontati, un'impresa stava costruendo un ampliamento e allora Marco Valdo col carrello passò per il buco nel muro, di là c'era buio, ma lui comunque avanzò e la famiglia coi carrelli ovviamente gli andò dietro. Era buio e all'improvviso tutti quanti si ritrovarono nel vuoto. Erano sul castello d'assi di un'impalcatura di un cantiere delle case di 7 piani e dal buio avanzò un'ombra. Era una bocca enorme, senza denti, che si apriva protendendosi in avanti col suo collo metallico. Era una gru. Marco Valdo allora inclinò il suo carrello e rovesciò tutta la merce nelle fauci di ferro della gru e passò avanti. La moglie fece la stessa cosa. I figli ovviamente imitarono i genitori e la gru richiuse le sue fauci con dentro tutto il loro bottino, tutto il bottino del supermarket, e con un gracchiante carrucolare lentamente tirò indietro il collo scomparendo. E intanto giù di sotto le luminarie e le luci si accendevano, roteavano le insegne multicolori che invitavano tutti a fare acquisti nel grande supermarket. Il maestro Danilo Rea, la musica salva il mondo.
1: E questa era la Repubblica.
0: Auguri a tutti noi, al presidente, a tutti noi. Stai qua maestro, c'è da dire solo una cosa. 1963, il genio di Italo Calvino, sembra scritta stamattina, stasera, oggi, e invece del 1963, quando Italo Calvino, la sua penna straordinaria, ci regala Marco Valdo, questo stralunato, poco fortunato operaio, ma che comunque guarda il mondo, continua a guardarlo con i suoi occhi da bambino, un mondo pieno di colori in una televisione che era ancora per un po' in bianco e nero. Grazie, viva la Repubblica, viva la democrazia, grazie! Grazie maestri, grazie maestri.
1: E questo è sempre lo speciale di Radio 1, i volti della Repubblica da Piazza del Quirinale.
2: I bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa.
3: Nel 1962 il Concilio Vaticano II si apre con la carezza di Giovanni XXIII. 3 anni dopo, l'adunanza ecumenica si chiude con il messaggio ai giovani di Paolo VI.
4: I giovani si avvicinano al Papa che si intrattiene paternamente con loro.
3: Un messaggio in linea con lo spirito dei tempi, perché negli anni 60 i giovani diventano un soggetto politico sempre più attivo e al centro della società che sta cambiando.
5: Più scuola, più lavoro e più istruzione.
3: Un mutamento che investe anche il sistema scolastico. Nel 1962, quando si creano le condizioni per un governo di centrosinistra, viene introdotta la scuola media unificata.
6: Un'eccezionale ondata di maltempo sta flagellando 3/4 del nostro paese e l'aspetto più drammatico della situazione è costituito dall'isolamento di Firenze.
3: E sono proprio i giovani, gli studenti, a correre in aiuto di Firenze quando nel 1966 lo straripamento del fiume Arno travolge la città e la Toscana.
7: Vederli lavorare tutti insieme, i soldati, gli studenti di tanti paesi.
3: Quei giovani, ribattezzati gli angeli del fango, sono poi protagonisti di un'ondata di contestazione che dalle aule delle scuole e università sfocia nelle piazze di tutta Italia.
8: Riteniamo che il movimento studentesco in lotta non abbia altre possibilità per portare avanti le proprie rivendicazioni che quella di un'occupazione.
3: È la protesta del movimento studentesco che tutti ricordano con un anno, il 68.
9: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
10: Perdoni l'ardire, signora, ma come si è vestita?
11: Le piace?
1: Ecco, torna Cesare Bocci con Marta Gastini.
10: Ma non si vergogna?
11: Ma neanche un po'.
10: Ma la lasciano andare in giro così i suoi genitori, il suo fidanzato, insomma, glielo permettono?
11: Ma certo. Ma non lo sa, noi donne ci siamo battute per i nostri diritti, siamo scese in tutte le piazze d'Italia per la parità, per essere padrone di noi stesse, e ora il mondo è nostro, la fantasia è al potere. Mettiamo i fiori nei nostri cannoni, possiamo fare tutto. Ascolti cosa dicono di noi i poeti.

0: qua. Una notte di troppe bevute. I ragazzi ubriaconi possono, rincasando, scatenare in un estro furibondo l'orchestra jazz sul giradischi, spostare a calci i mobili per
1: ora
0: la pista
1: parla
0: di ballo,
1: Carolina Crescentini,
0: spalancare la finestra urlando degli Osanna e dei Gloria irripetibili, e al colonnello condomino che protesta,
1: legge Elsa Morante,
0: gridare merda. Qua ci si può raccontare le storie della propria vita: il padre filisteo brutale, la madre maltrattata e bella, la nonna simpatica, grassa, malata d'ossa e gioconda, che ha avuto ben 4 mariti e all'età di 73 anni faceva ancora l'amore con il quarto, il più focoso. Qua, se un amico è lontano, lo si può chiamare al telefono, fosse pure agli antipodi, tanto non si paga subito. Il conto è un remoto futuro. Chi è là? Samarcanda. Londra? Persepoli. Sei tu? Sono io, da New York City. Senti la mia voce. Come stai? Qua si crepa di noia. Ah, pure là. Quando torni? Qua si può piangere per un tradimento d'amore. Si può bisbigliare a un orecchio una frase tremenda e intanto dolcemente baciare quell'orecchio, ridendo puerilmente. Si può insultare al passaggio una guardia di questura e andarsene fischiettando impuniti, come fosse stato qualcun altro. Qua ci si può impadronire dei barbari girasoli, scavalcando in un salto i muri della proprietà privata. Qua si può ballare con una ragazza bella, della quale non ti importa niente, per ingelosire una brutta, della quale invece ti importa. Si possono mangiare i cannelloni, i gamberi e il gelato alla vaniglia. Qua si può discutere di Cristo e di Buddha e della ignominia occidentale della classe media e della rivoluzione di Cuba e dei bianchi pieni di soldi, ben pensanti, ben lavati, che puzzano di cesso, e dei negri, poveri, che odorano di fiore, e delle immonde guerre dei padri, e delle loro squallide paci, e delle loro istituzioni, speculazioni, missioni, invenzioni, provvidenze, sanzioni, tutte stronzate di vacca, e della realtà, della vista pura, del capire, delle dimensioni multiple, dei colori e della morte. Questi ragazzini di cui parla Elsa Morante, il mondo lo hanno salvato a modo loro. Quella del 68 è una generazione che non ha chiesto il permesso di esistere, ha amato senza garanzie, ha ballato ovunque, ha urlato verso l'alto, ha accordato il mondo a un'armonia diversa, a una musica nuova.

0: Speciale Volti della Repubblica da Piazza del Quirinale, questo era Gianni Morandi che ha cantato un brano estratto da Il Mondo Cambierà, c'era un ragazzo.
1: Sono felice di essere qui stasera a festeggiare una mia coetanea. No, perdon, la Repubblica ha un anno meno di me, quindi io sono un po' più vecchio. Quando ho iniziato a cantare io, la Repubblica aveva 10 anni, siamo cresciuti tutti insieme a lei ed è una madre che ci ha protetto. E noi a nostra volta dobbiamo proteggerla. Proteggerla da tutte le colpe di quelli che vogliono indebolirla. Quindi io, andiamo avanti, il viaggio continua, viva la Repubblica, buona serata a tutti e buonanotte. Grazie Presidente, grazie a tutti.
2: La scuola una volta era l'elemento trainante della società, ora invece si può dire che sia la palla al piede.
3: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio.
4: Gli anni 70 sono il decennio della politica in tutte le sue forme. I giovani, in particolare, sono sempre più in prima linea, anche per la conquista nel 1975 del diritto di voto a 18 anni.
5: Potremmo esprimere le nostre idee finalmente pubblicamente.
6: Le fabbriche, gli ospedali.
4: Grandi riforme promosse dai sindacati, come lo Statuto dei Lavoratori e il Patto sulla Scala Mobile, modificano il mondo del lavoro. Cambia l'assetto dello Stato attraverso l'introduzione delle regioni a statuto ordinario e la sanità con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
6: Di essere sani.
4: L'impegno politico batte poi con forza la via dei diritti civili.
7: Per una società più libera, più uguale e più giusta.
8: E il signor Hood era un galantuomo.
4: Nel 1972 è introdotta l'obiezione di coscienza al servizio militare.
9: Con due pistole caricate a salve.
4: Nel 1974 la legge sul divorzio è sottoposta al referendum abrogativo.
10: E anche il Partito Comunista invita i suoi iscritti ed elettori a votare no.
11: Il sì servirà al maggior bene della famiglia unita.
4: La vittoria del no mostra il cambiamento della società italiana, confermato nel 1975 dalla riforma del diritto di famiglia, che sancisce la parità giuridica fra coniugi. Nel 1978 una legge depenalizza e disciplina l'aborto. Di queste battaglie le donne sono protagoniste assolute.
12: Non è vero che i maschi considerano le donne degli esseri umani e delle persone.
4: L'Italia degli anni 70 è un paese segnato dalla violenza politica, con molti problemi e traumi. Lo shock petrolifero mondiale e l'austerity. L'omicidio di un poeta. E poi Seveso, il primo disastro ambientale italiano. Sono anni difficili, ma l'Italia è più democratica. È un paese che ha saputo abolire le classi differenziali per disabili e chiudere i manicomi.
13: Un paese che sta trasformando le proprie strutture, no?
4: Un paese più libero e inclusivo.

0: Gli anni 70 erano anche gli anni delle cabine telefoniche, dei gettoni,
1: Luca Barbarossa,
0: delle lettere scritte a mano, non c'erano gli smartphone, c'era l'attesa e c'era un'Italia che nonostante tutto aveva voglia di cantare, di viaggiare, a volte anche solo con la fantasia quando i soldi in tasca erano pochi. Non c'era il navigatore satellitare, ma si arrivava lo stesso. Il car sharing si chiamava autostop, le playlist si facevano al bar mettendo qualche moneta nel jukebox. E anche le canzoni di quel periodo forse erano loro stesse dei mezzi di trasporto, ti portavano altrove, davano voce alla voglia di evasione, al desiderio di alzare lo sguardo verso il futuro, verso il cielo, per scoprirlo incredibilmente azzurro.

0: Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura.
1: 12 dicembre 1969. L'Italia è sotto shock. Si contano 17 morti e oltre 100 feriti. È l'inizio di una serie di attentati e trame oscure riconducibili alla cosiddetta strategia della tensione, volta a destabilizzare la democrazia per favorire svolte autoritarie. Sono anni segnati dalla violenza politica. Il terrorismo nero di estrema destra si caratterizza anche per stragi indiscriminate, come quella di Piazza Fontana a Milano e quella del 1974 a Brescia, in Piazza della Loggia. 8 morti e circa 100 feriti.
2: A Milano, al...
1: Il terrorismo rosso di estrema sinistra agisce invece scegliendo le sue vittime e rivendicando le azioni. Sono anni di piombo. Per fronteggiare terrorismo e crisi economica si forma un governo di solidarietà nazionale. Ed è proprio in questo momento che le Brigate Rosse decidono di colpire l'artefice di quel progetto politico, Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. Il 16 marzo 1978, nel giorno della presentazione in Parlamento del quarto governo Andreotti, i brigatisti sequestrano Moro, uccidendo gli uomini della scorta.
3: Guardate i colpi, puoi andare sulla portiera, per piacere, guardate i colpi.
4: Preghiamo per l'onorevole Aldo Moro.
5: Lei è il professor Franco Tritta?
6: Sì, ma io voglio sapere chi parla.
5: Brigate Rosse.
1: 55 giorni dopo, il corpo senza vita di Aldo Moro viene ritrovato in via Caetani, a Roma. È il 9 maggio 1978.
7: Speciale Radio 1, i volti della Repubblica da Piazza del Quirinale, sul palco di nuovo Luca Zingaretti.
8: Mia dolcissima Noretta, dopo un momento di esilissimo ottimismo, dovuto forse ad un mio equivoco circa quel che mi si veniva dicendo, siamo ormai, credo, al momento conclusivo. Non mi pare il caso di discutere della cosa in sé e dell'incredibilità di una sanzione che cade sulla mia mitezza e la mia moderazione. Certo, ho sbagliato, a fin di bene, nel definire l'indirizzo della mia vita. Ma ormai non si può cambiare. Resta solo di riconoscere che tu avevi ragione. Si può solo dire che forse saremmo stati in altro modo puniti, noi e i nostri piccoli. Per il futuro c'è in questo momento una tenerezza infinita per voi. Il ricordo di tutti e di ciascuno. Un amore grande, grande, carico di ricordi, apparentemente insignificanti e in realtà preziosi. Uniti nel mio ricordo, vivete insieme. Mi parrà di essere tra voi. Per carità, vivete in un'unica casa e fate ricorso ai buoni e cari amici che ringrazierai tanto per le vostre esigenze. Bacia e carezza per me tutti. Volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno una mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto, ed a te e tutti un caldissimo abbraccio pegno di un amore eterno. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo.

Paolo Fra esura sul palco con Danilo Rea. Suonano Romeo e Giulietta, colonna sonora del film di Franco Zeffirelli del 1968.

0: legata. Chi?
1: Sono la, chi? I capi squadra, intermedi e operatori.
2: Nel 1980 40.000 impiegati della Fiat scendono in piazza per chiedere la fine degli scioperi. È il segno dei tempi. L'Italia sta cambiando. Avanza una società meno ideologica, più individualista e consumista, che si rispecchia anche nelle TV commerciali. Nel 1984 il governo taglia alcuni punti della scala mobile, il sistema che prevede l'adeguamento automatico dei salari all'inflazione. Il Partito Comunista propone un referendum abrogativo. La vittoria del no mostra il cambiamento della società italiana. Sempre nel 1984 il segretario del PC, Enrico Berlinguer, muore stroncato da un ictus.
3: Un addio è come una lunga carezza.
2: L'anno successivo, nel 1985, il pentapartito di Craxi e Andreotti difende in Sicilia, a Sigonella, la sovranità italiana dalle pressioni americane.
4: E noi ci siamo mossi nel rispetto della legalità internazionale della nostra legge interna.
2: Su questa Italia dei primi anni Ottanta, insidiata dalla criminalità organizzata e da trame oscure come quelle della P2, si abbattono i colpi di coda del terrorismo. Il 1980 si apre nel sangue. Una rassegna incompleta degli omicidi e delle stragi di quell'anno è impressionante. Piersanti Mattarella, Vittorio Bachelet, Walter Tobagi, Mario Amato, le 81 vittime di Ustica e la bomba alla stazione di Bologna, 85 morti e centinaia di feriti.
4: Non ci sono parole che possano esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate.
2: Ancora oggi, su molti di questi tragici eventi, restano zone d'ombra. All'escalation della lotta armata si accompagna però il crescente isolamento dei gruppi terroristici. I pentimenti mettono in ginocchio le varie organizzazioni eversive di estrema sinistra. Tra i protagonisti dell'antiterrorismo c'è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che nel 1982, piegate le BR, viene scelto come prefetto di Palermo per combattere la mafia.
5: Carlo Alberto Dalla Chiesa e la signora Emanuela Crivellati si accasciano privi di vita sui sedili dell'auto dell'agente russo. Fa appena in tempo a impugnare la sua pistola d'ordinanza quando viene raggiunto dai colpi.
2: Nel 1983 Cosa Nostra uccide anche il magistrato Rocco Chinnici, l'ideatore del pool antimafia, di cui fanno parte anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. I due magistrati hanno un ruolo fondamentale nell'istruire il maxi processo del 1986.
6: Io non condivido più quella struttura a cui io appartenevo.
7: De Buscetta, a me ancora continua a dire...
8: Non mi chiamare neanche Buscetta.
9: Il nome del popolo italiano.
2: 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere. Per la mafia siciliana è un duro colpo. Cosa Nostra reagisce alla sua maniera.
10: Siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie del magistrato e almeno tre uomini della scorta.
11: Raccogliendo financo fra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato.
12: La mafia uccide di nuovo a Palermo, dopo Falcone un altro magistrato, Paolo Borsellino, che è stato assassinato sotto la casa della madre, in via D'Amelio. Con lui sono morti anche 5 dei 6 agenti di scorta.
13: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine.
14: Speciale GR1 I volti della Repubblica, stiamo trasmettendo lo spettacolo da Piazza del Quirinale.
15: La mafia sbanda, la mafia scolora, la mafia scommette, la mafia giura che l'esistenza non esiste, che la cultura non c'è, che l'uomo non è amico dell'uomo. La mafia è il cavallo nero dell'Apocalisse che porta in sella un relitto mortale. La mafia accusa i suoi morti. La mafia li commemora con ciclopici funerali. Così è stato per te, Giovanni, trasportato a braccia da quelli che ti avevano ucciso.
14: E Cristiana Capotondi, che ha letto un brano di Alda Merini dedicato a Giovanni Falcone.

0: Ora sul palco Carlo Verdone e Luca Barbarossa.
1: Paradiso è un grande atto d'amore proprio verso il cinema, è uno dei volti più amati del nostro cinema, ce l'ho accanto, è un onore e un piacere. Carlo Verdone.
2: Grazie, grazie a tutti, grazie di cuore.
1: A dire la verità,
2: Presidente.
1: A dire la verità è Carlo Gregorio.
2: Carlo Gregorio, perché quando sono nato con una levatrice in quella che era la sala da pranzo, entrò improvvisamente mia nonna che disse: ma oggi lo sapete che data è? È 17 novembre di venerdì. E allora mette

0: ovviamente. Però se, noi, se questa fotografia potesse essere allargata, ci sono tre zii, uno che fuma una stoppa senza filtro così, con un bambino di un mese, un altro che fuma a Jubek col filtro e un altro che fuma le Muratti Ariston. Cioè, era una camera a gas. Io l'ho tagliata perché era veramente indecente. Hai capito poi per quale motivo perché ho cominciato a fumare? In più mettici che mio nonno era il presidente dei tabaccai italiani, quindi
1: eri destinato.
0: Sì, l'unico che non fumava e odiava il fumo era mio padre, però a casa abbiamo fumato tutti.
1: Senti, disastro. Però mentre ritrovi una foto di tua mamma adolescente e quasi le rivolgi una preghiera affinché tutto vada bene nella tua carriera, nella tua vita, ricevi una telefonata molto particolare.
0: Ero nel mio studio, una cosa veramente miracolosa, ero nel mio studio e stavo appunto guardando probabilmente una mail, un qualcosa, quando arriva il mio segretario che mi dice: Carlo, io vado via, però di là nello scatolone ho trovato questa fotografia, dovrebbe essere tua madre giovane. Guardo questa fotografia ed era una fotografia che francamente non conoscevo, di mia madre. Allora lui va via, lo ringrazio, me la metto davanti e mi viene un po' di commozione, una bambina di 15 anni in piedi su un pattino a Riccione, che probabilmente settembre, un mare mosso eccetera, ma era così bella. Allora a quel punto è chiaro che parte un pensiero, parte anche una preghiera in qualche modo, no? Dopo 30 secondi squilla il telefono, era lo studio Lucherini che mi avvisava che un signore, tale dottor Rocco Cassandri, che era un collezionista di carte, lettere, cartoline, andava a Via Sannio, andava a Porta Portese, aveva trovato
1: uno
0: scambio epistolare molto voluminoso tra mio padre, quando viveva a Siena, e mia madre, che viveva a Roma. E quindi questo signore voleva un contatto con me. Lo chiama e dice: sì, signor Verdone, sono cose sue private, vorrei che le avesse lei. Dico: lei è molto gentile, la domenica sono andato a casa sua e sono tornato con una cosa così.
1: E com'è stato leggerle?
0: Leggerle è stato entrare un po' nel periodo della guerra, perché vanno dal 42 al 46, quindi ho avuto un'immagine di tutto quello che erano scritte bene. Erano due che scrivevano veramente molto bene, mia madre soprattutto scriveva molto bene, e un amore anche con un certo pudore, però con degli slanci sempre molto poetici e tutto, però c'era intorno la guerra, le difficoltà e tutto, però c'era sempre un ottimismo, una speranza molto forte. E praticamente quelle lettere che mi hanno commosso e mi hanno tenuto bloccato quasi un giorno e mezzo nel leggere tutte, mi hanno fatto capire tante cose.
1: Genitori,
0: e anche di che qualità erano i miei genitori anche.
1: Esatto, genitori importantissimi, hai parlato di tua mamma, ma anche un padre che è uno studioso, un esperto di cinema, un critico, un personaggio
0: autorevole, storico del cinema, primo professore di storia e critica del film in Italia praticamente, e lui ci regalò come primo regalo per Natale un proiettore a 8 mm dove c'era una bobina che durava 4 minuti, era un assalto di indiani a una diligenza, e quindi chiaramente noi stavamo con quelli dentro la diligenza. Oggi la pensiamo in maniera diversa, oggi staremmo con gli indiani, e quindi per 4 minuti si vedeva in un francobollino piccolo così, in bianco e nero, questa cosa. Allora papà decise che era il momento di portarci al cinema, di portarmi al cinema, e andai all'Adriano a vedere Sfida all'OK Corral. Mio padre l'ho sempre visto come una persona spiritosa, sienese, quindi spiritoso, ironico, però anche una persona molto, molto seria, molto, certe volte anche austera e silenziosa. Entriamo al cinema Adriano, come parte a un certo punto nel finale la resa dei conti da Kirk Douglas e Burt Lancaster, improvvisamente vede mio padre che fa: prendi la pistola, dai, si alza e come un pazzo fa: bam, bam, ammazzalo, pa. Io dico: ma io c'ho un padre pazzo qua, dico: ma che fa, cosa fa? Te dietro a galleria quei quattro gatti che c'erano alle 3 del pomeriggio: oh, siedete, papà te sta tornando, è vuestro e mi
1: si
0: piace,
1: beh.
0: Si usciva dal cinema che io non parlavo perché non sapevo chi avevo accanto.

0: Mi è venuta una figura di mio padre.
1: È vero che da quel momento in poi hai chiesto a tua zia ad accompagnarti al cinema?
0: Sì.
1: Era più moderata.
0: Era più moderata, zia Lina.
1: Però tuo padre è stato importantissimo, ti ha fatto, a un certo punto ha capito la tua passione sfrenata per la musica, oltre che per il
0: Compravo sempre i primi Beatles, chiaramente le cose. Mi ero fatto comprare anche una batteria, però che cosa succede? Che vengo bocciato in quarto ginnasio. A quel punto lui entra in camera e dà un calcio alla cassa della batteria, ma la sfonda, una cosa di una cattiveria, e a quel punto mi ha detto: per 3 mesi questa batteria non c'è più, mettiti a studiare, io mi vergogno di te. Questa cosa mi ha veramente atterrito. Dopo 3 mesi improvvisamente si apre la porta e lui mi dice: vieni qui, facciamo pace. Ho preso 2 biglietti per un evento sociologico e pedagogico molto importante, perché è la cultura che sta cambiando. Andremo insieme a vedere i Beatles. Hai preso i biglietti per i Beatles? Sì. Allora, ho detto: ma tu sei un grande padre, vieni qua, ma tu devi studiare, devi studiare.
1: Ma non ti ha detto: ho preso i biglietti per vedere un complesso.
0: Ah sì, ho preso i biglietti per vedere un complesso che cambierà la storia della musica. Il complesso era i Beatles, li chiamava complessi. Vabbè. Senti. Facemmo una corsa da casa fino all'Adriano e vedemmo poliziotti, manganelli, addirittura c'era un'autoambulanza con un cappellano. Sembrava che dovesse scoppiare, non lo so, un colpo di stato, ma in realtà era la gran cagnara dei fan, soprattutto delle ragazzine. Entrammo, avevamo il palco, c'è anche una foto che ancora abbiamo trovato, che ci fa vedere che siamo io e là papà, insieme con papà, e saliamo sopra le scale. Papà viene urtato da 4 cafoni che poi va per terra, gli si rompono gli occhiali, e lui, che era super astigmatico e super miope insieme, dice: ma io non vedo niente qua, aspetta papà. Ma una lente era frantumata e gli è rimasta una scheggia, quindi con questa scheggia cercava di capire. Ma so i Beatles quelli, sì, è un quarto d'ora che stanno a suonare papà. Però la cosa più bella, mi ricordo che quando i Beatles cominciarono a suonare il primo pezzo, entrò Anna Magnani con il figlio Luca, me lo ricordo perfettamente. Entrò in un, c'era, sembrava la giungla, urli, la Magnani guarda schifata questo pubblico, non guarda mai i Beatles, si volta, vuole vedere in faccia sti ragazzi che stavano cambiando praticamente la società. E tutta la cosa è stata proprio una cosa come di: ma dove sono capitata? È stata una cosa così.
1: Carlo.
0: Però vedi, sono ricordi.
1: Senti, siamo in conclusione.
0: Però erano anni.
1: Arriviamo agli anni 70.
0: Pieni di cultura anche.
1: Assolutamente.
0: Pittura, musica, arti, cinema.
1: Arriviamo agli anni 70, due figure per te importantissime, uno è Sergio Leone, uno Alberto Sordi.
0: E poi ce n'è un'altra. Anni 70, devo dire grazie a Roberto Rossellini, che mi ha voluto al Centro Sperimentale come allievo in regia, quindi è stata una cosa molto importante, mi ha dato il via in qualche modo. E poi la conoscenza con Sergio Leone, che ho avuto il super privilegio di avere come produttore. Avere come produttore un grande uomo di cinema come lui è stato chiaramente un regalo del destino che non poteva essere più grande.
1: In conclusione, siamo partiti con le lettere dei tuoi genitori, che durante la guerra erano costretti ad accarezzarsi a distanza attraverso le lettere. Oggi qual è la carezza che manca a Carlo Verdone?
0: Ancora oggi quella di mia madre.
1: Grazie Carlo.
0: Perché è sempre quella che ti calma, ti tranquillizza, ti dà serenità.
1: Carlo Verdone, ai voti della Repubblica.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie a te.
0: Grazie Luca.
2: Non solo per la Germania dell'Est, ma per tutta la Germania e per il mondo intero.
3: 9 novembre 1989, caduta del muro di Berlino. È il tramonto della Guerra Fredda. Con il dissolvimento dei regimi comunisti, molti abitanti dell'Europa orientale fuggono in cerca di una vita migliore.
4: nel porto di Bari. Sono arrivati con il mercantile Vlora.
3: La nave Vlora, con migliaia di profughi albanesi, è l'immagine della grande migrazione dall'est. Un fenomeno nuovo che investe anche il nostro paese. È un momento di passaggio. La crisi del socialismo, delle ideologie e dei partiti cambia lo scenario politico.
5: Lei va a braccio quando esterna oppure conta fino a 5 come ci hanno insegnato a scuola?
6: Conto fino a 20.
3: In Italia, all'inizio degli anni 90, i referendum elettorali mostrano il distacco fra cittadini e istituzioni. Cresce l'antipolitica. Terremoto giudiziario dà la spinta definitiva. L'inchiesta a mani pulite svela un sistema di finanziamento illegale dei partiti e degli stessi politici.
7: Se lui dice non intendo rispondere, non prendiamo atto, ma anche questo è un interrogatorio.
3: Lo scandalo di Tangentopoli riguarda tutti i partiti dell'arco costituzionale e travolge in particolare democristiani e socialisti. Il passaggio dalla prima alla cosiddetta seconda repubblica è segnato dalla crescita della Lega
8: contro la partitocrazia
3: e dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi.
9: Buonasera a tutti.
3: Le politiche del 1994 sanciscono la vittoria di Forza Italia. Si forma un governo di centrodestra con Berlusconi premier. È l'inizio del bipolarismo. Alle elezioni del 1996 è invece l'Ulivo di Romano Prodi a vincere. Il nuovo governo di centrosinistra punta con forza sul vecchio continente. È un'Europa più unita che già dal 1987 promuove lo studio all'estero attraverso il programma Erasmus. È un cammino di integrazione che alla fine del Novecento vive una svolta. Con il Trattato di Maastricht è istituita l'Unione Europea.
10: Non vi è motivo di credere che l'Italia non riesca a comportarsi così come si comportò nel corso degli anni 50, nel corso degli anni 60.
3: Nasce l'Unione Monetaria Europea e nel 2002 entra in circolazione l'euro.
11: Io vorrei offrirle da bere, signora.
12: E sull'Europa Cesare Bocci e Marta Gastini.
11: Non ho una lira in casca.
13: La lira? Ma non c'è più la lira.
11: Siamo tornati al baratto.
13: No, c'è l'euro. È una moneta comune a 21 paesi d'Europa.
11: E quindi non ci sono più né franchi francesi né marche?
13: No, in Europa si paga in euro. C'è l'Unione Europea, non ci sono più frontiere. I nostri giovani possono studiare a Parigi, a Madrid, a Varsavia, a Dublino. Siamo cittadini italiani e cittadini d'Europa, insieme a francesi, tedeschi, spagnoli, greci, portoghesi, olandesi e tantissimi altri.
11: E l'Austria?
13: Anche lei.
11: Ah. Mio padre fece la grande guerra contro gli austriaci ed è morto sul Carso, sa? E io, prima di essere mandato in Russia, ho combattuto contro i greci. Ma invece adesso saremmo tutti insieme, tutti alleati.
13: Di più, siamo una comunità di popoli e stati, 27 membri. Ed è da più di 80 anni che i paesi europei non si fanno la guerra fra loro.
11: Ah, io non so se è vero, ma è bello sentirlo.
13: Glielo assicuro, mio caro signore. È proprio così.
12: Speciale Volti della Repubblica da Piazza del Quirinale.
14: Mondiale di calcio 1982.
12: Mondiale di calcio.
14: Nando Martellini.
15: Fuoriali, battuta la punizione, cross di Gentile. Gol! Ha segnato Rossi. Ferma Pergomi con molta calma. Oriali. Il lancio su Bergomi, fuori gioco. Tardelli. Gol, gol. Tardelli, raddoppio. Tardelli. Uno splendido gol di Tardelli. Traversone, Altobelli. E sono tre, e sono tre, è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
16: Flycam entra nel cuore dell'Olympia Stadium, è una festa di tricolori questa sera, migliaia di flash dagli spalti, Italia-Francia sta per essere consegnata alla storia del calcio. E bravo anche Alessandro! E siamo a 4! Ed è gol! È finita! È finita! È finita!
17: Bravi.
16: È finita! Il cielo è azzurro sopra Berlino! Italia campione del mondo a Berlino per la quarta volta nella sua storia.
12: E a Piazza del Quirinale il momento dei campioni, Alessandro Del Piero e Beppe Bergomi con Cristiana Capotondi.
18: Posso?
19: Certo, prego.
18: Da quant'è che sei qua?
19: Io dal 1982. E tu?
18: Io dal 2006. Sì, un po' prima.
19: Un po' prima,
18: nel senso, più giovane, capito?
19: Certo.
18: Ah, speriamo che prima o poi si sieda qualcun altro.
19: Speriamo più prima che poi, Ale, se no.
18: Ma per fortuna ci sono i ricordi, dai, che ci fanno sentire giovani, belli.
19: È vero, sai, quando penso ai ricordi. Ne uno in particolare, un ricordo.
18: Quale?
19: Quello del rumore.
18: Aspetta, dell'urlo di Tardelli.
19: Sì, insieme a tutti i tifosi.
18: Io invece ricordo un'altra cosa, ricordo il silenzio.
19: Quello prima dell'ultimo rigore?
18: Sì, perché lì si è fermato tutto, il mondo si è fermato, eravamo tutti.
19: E dopo?
18: E dopo invece esplode tutto. Dopo c'è stata la gioia, c'è stato il. Non so neanche come descrivere, è stato talmente bello, guarda. Che.
19: Però sai, Ale, io una cosa credo d'averla capita col tempo.
18: E qual è?
19: Che quella coppa non era mica la nostra.
18: Dici che non l'abbiamo alzata solo noi?
19: Ma appartiene a tutti.
18: Sì, è anche per questo che pesa così tanto.
19: Esatto. E adesso?
20: E adesso, no, non sono io quella che potrà riportare la Coppa del Mondo in Italia, non per talento, non più per età, però volevo dirvi, Alex Del Piero, zio Bergomi, ci mancate terribilmente. Però adesso Alex ci devi dire, hai detto che non riesci a ricordare, a trovare le parole giuste per descrivere quel momento, però un aggettivo che descrive le due notti mondiali, 1982, 2006, io ero molto piccola nell'82 ma mi ricordo di essere stata lanciata in aria da mio padre quando l'Italia ha vinto la Coppa del Mondo, nel 2006 avevo 26 anni, è stata la gioia più grande della mia vita e ho esattamente in mente che cos'è quella serata per me. Eravamo tutti insieme. Quella serata veramente per noi è stata la Repubblica Italiana, la cosa pubblica. Eravate davvero noi, voi, tutti insieme l'Italia. Ma per voi che cos'è stato quel momento quando avete alzato la coppa?
18: Complicato da descrivere tutto quello che c'è dietro a un momento del genere, perché passa la vita, non solo calcistica ma anche umana. Però sicuramente il senso di completezza che ha dato quel momento per tutte le cose che hai citato e che noi abbiamo provato e che sentivamo, abbiamo sognato di arrivare, è stato forse la cosa più bella, ecco, sì.
20: Anche un momento di grande riscatto per il calcio italiano.
18: Beh, sei in tetto al mondo, quindi ovviamente hai motivo di grande orgoglio ti senti forte, ti senti che hai fatto le cose per bene, ecco.
20: 1982, Spagna. Sei più giovane ora di allora. questo va detto, perché senza baffi lo zio Bergomi.
19: Grazie, grazie. No, per me Ale ha detto una cosa giusta, completezza di un percorso, perché lui aveva già una certa età, tra virgolette, Ale. Io ne avevo 18 nell'82 e per me è stato un momento unico, perché facevo parte di una squadra che erano dei grandi campioni, ma erano grandi uomini. E quindi io sono entrato in quel gruppo dove c'era un maestro come Enzo Berzot che ha fatto delle scelte, e come nel 2006 anche nell'82 è stato un po' il riscatto, no? Dovevamo da un momento difficile, anche il momento che attraversava il nostro paese non era semplice, e quindi quella vittoria è stata secondo me unica.
20: Quanto tempo dovremmo aspettare ancora perché su questa panchina si sia da un atleta, uno sportivo, un calciatore, ma soprattutto un grande uomo che riporti questa coppa finalmente in Italia?
19: 4 anni dobbiamo aspettarli ancora.
20: A questo minimo. È sicuro. Dobbiamo avere pazienza.
19: E poi vedremo, insomma. Ci vuole pazienza in questo momento, è di cambiamento.
20: Ma avete visto qualcuno di interessante? Qualche giovane che può portare la coppa in Italia?
18: Ma guarda, rispondendo alla tua domanda e non rispondendo a quest'ultima tua domanda, così evito. Noi abbiamo avuto una terribile, incredibile fortuna di vincere. Però ovviamente c'è tutto il percorso che ha un'importanza notevolissima. Qui ci sono atleti, e l'Italia ha atleti in tutte le discipline, dove è riuscita a primeggiare, a diventare numero uno, ad essere forte, ma soprattutto a rendere orgoglioso il popolo italiano. Io penso che bisognerebbe più che altro avere quello desiderio di rendere orgogliosi i propri tifosi, di rendere orgogliosi i propri familiari, eccetera. Poi il risultato sarà una conseguenza di tanti altri fattori. Talento ce n'è nel calcio come in altri sport, arriverà anche qualcun altro, speriamo, finché siamo qua, ecco, nel senso.
19: Sì, sì, sì, ce la facciamo.
20: Ce la facciamo.
19: Ce la facciamo.
18: Io sì, Beppe, tu non lo so.
19: Grazie.
18: Ma voglio dire, cioè,
19: non ho tanti anni più di Del Piero, solo una decina, ma dobbiamo avere una visione, perché poi in mezzo a queste non qualificazioni abbiamo vinto un europeo, eh? È lì da vedere, c'è tutto un suo percorso, condivido quello che ha detto Ale, pazienza, ma nel momento di cambiamento è anche il momento di poter fare qualcosa di nuovo e di diverso, e il talento c'è, dobbiamo avere il coraggio di farlo giocare e far giocare questi giovani.
20: Grazie Beppe, grazie. Bergomi, grazie Alex Del Piero.
18: Grazie, buonasera.
3: La gente nelle piazze a festeggiare la vittoria del quarto mondiale. Le immagini non sono poi così diverse da quelle del 1982, eppure il mondo è cambiato.

0: mondo è cambiato. Siamo all'oggi, dove la cronaca non è ancora storia.
1: Speciale Volti della Repubblica da Piazza del Quirinale e la volta di Massimo Popolizio che recita L'amore ai tempi del Covid-19 di Antonio Manzini.
2: Non per scelta, non per stanchezza, per paura. Era il 2020 e Antonio Manzini così scriveva. Di tutto aveva bisogno l'Italia, tranne essere invasa da un virus assassino a forma di corona. L'economia traballava, la classe politica pure, la stima mondiale per il paese era ai minimi termini. L'infezione partì in sordina. Ma quel bastardo di Covid-19, questo era il nome scientifico del virus, si trasmetteva con uno starnuto, una stretta di mano, un respiro. In pochi giorni, e un po' alla volta, l'intero paese, primo in Europa, si fermò. A chiudere i battenti furono inizialmente le regioni del nord, poi, man mano che il male si espanse nella penisola, il resto del bel paese sprangò porte e finestre, lasciando le città vuote in un paesaggio degno di De Chirico. Ma gli italiani, nella stragrande maggioranza, capirono il momento terribile che il paese stava attraversando e si chiusero in casa, un po' per paura, che i mezzi di comunicazione trasformarono in terrore puro, un po' per quel barlume di coscienza civile che ancora allignava nei cuori e nelle menti dei cittadini, che compresero che l'ammalarsi avrebbe ucciso anche la sanità, che in quel momento si trovava in una situazione mai sperimentata prima. Gli ospedali si riempirono in pochissimo tempo. Le terapie intensive, dove venivano ricoverate le vittime, stavano scoppiando. Non c'era più posto per i nuovi ammalati e i medici cominciarono a dare la precedenza ai più giovani o a quelli con le aspettative di vita migliori. Ci fu, ahimè, l'esplosione dei tuttologi in televisione e sui social. Ma medici e infermieri erano gli eroi, 24 ore al giorno a lavorare, a rischiare. Non avevano tempo per sciocchezze, non avevano tempo per rispondere a ebeti che affermavano che il virus fosse poco più di un raffreddore, che c'era sempre stato e si stava esagerando. Loro, con una mascherina e un paio di guanti, curavano la gente che usciva sana e vittoriosa da quel male. Producevano fatti e non chiacchiere. Poi, quei giorni maledetti e surreali finirono e lasciarono agli italiani qualche eredità. Orrendi lutti, dolore e lacrime, ma anche abitudini apprezzabili. Nelle file si stava a un metro di distanza l'uno dall'altro, si starnutiva con la mano davanti al viso e piano piano si ricominciò ad uscire perché si voleva socializzare e parlare con gli altri, vedere spettacoli, ascoltare concerti. Si riscoprì l'importanza della lettura e si imparò a convivere con i propri familiari. E in generale tutti gli italiani si trovarono d'accordo col dire che quel male qualcosa di buono lo aveva portato. Soprattutto non si videro più tuttologi, idioti e cazzari, impazzare sull'etere e online, ma si cominciò ad ascoltare le opinioni delle persone serie, preparate, colte e soprattutto disinteressate.

0: È la volta di Giuliano Sangiorgi con Paolo Fresu, eseguiranno Solo per te e l'altro brano meraviglioso.
1: Ci si osserva, ci si guarda dentro, si cerca di capire quanto quella caduta ci abbia cambiati e se da quella caduta abbiamo imparato qualcosa come esseri umani, come comunità. Beh, se ci siamo fatti attraversare dall'amore, forse cadere allora è servito davvero a qualcosa.

0: Siete su Radio 1, stiamo trasmettendo lo speciale Volti della Repubblica da Piazza del Quirinale.
1: 40 anni fa la nostra Costituzione nasceva da una scintilla.
0: Cristiana Capotondi.
1: Un sogno che i padri e le madri costituenti hanno reso concreto. Dietro ogni parola, ogni articolo c'è il coraggio di chi ha osato pensare l'impossibile. Nasce sempre tutto da una scintilla, anche nello sport. Una scintilla che poi diventa impegno, fatica, ostinazione. Lo sport è fatto di donne e di uomini e delle loro ostinate storie.
2: Manca solo una stoccata per la storia. E c'è la medaglia d'oro, c'è la medaglia d'oro per Bebe Vio. Beatrice Maria Vio sul gradino più alto del podio.
3: E siamo all'ultimo giro, Fontana Sculling Butten, vai Arianna, ancora in testa, ultima curva, Arianna Oro, Arianna Oro, Arianna Oro, decima medaglia, ancora campionessa olimpica.
4: Lo sbriciola, seconda medaglia olimpica d'oro per Federica Brignone, una delle pagine più incredibili della storia dello sport. Si inchinano, è una dea, si inchinano letteralmente, trovare due avversari che si inchinano davanti a te.
0: Ed è il momento delle campionesse paraolimpiche e olimpiche, Bebe Vio, Federica Brignone e Arianna Fontana.
5: Il 20 settembre 2023 la Camera ha approvato all'unanimità la modifica all'articolo 33 della Costituzione, introducendo un nuovo comma sullo sport. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.
6: Vuol dire che ogni bambino che insegue un pallone, ogni ragazza che scende in pista, sta esercitando un diritto. Non è solo una frase. È riconoscimento che lo sport riguarda tutti.
1: Arianna Fontana, Bebe Vio, Federica Brignone. Federica Brignone è simbolo di queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le tue avversarie si inchinano alla dea che sei stata. È questo il senso dello sport? In questo gesto c'è il senso dello sport?
6: Ci sta. Sì, c'è il senso dello sport, il rispetto per me è un valore che lo sport insegna ed è molto importante nella vita di tutti i giorni, quindi lo sport è davvero una scuola di vita e insegna tantissimo, oltre che essere un bel modo e molto divertente, è soprattutto stato per me davvero simbolo e scuola di vita.
1: Arianna Fontana è l'atleta più medagliata della storia italiana, che effetto ti fa?
7: Ma guarda, diventare la più medagliata non è mai stato il mio obiettivo, però adesso che lo sono sicuramente mi riempie d'orgoglio ed è anche una responsabilità, ma la cosa più bella che ricordo di questa Olimpiade è proprio l'orgoglio che penso noi tutti atleti, sono orgogliosa di Federica, di tutti gli atleti italiani che sono stati in gara, perché siamo riusciti veramente ad unire un paese. Abbiamo sentito una forza enorme grazie a questa unità e spero davvero che sia passato questo messaggio, che lo sport unisce ed è una grande forza per tutto il paese e per tutti noi italiani.
1: Bebe Vio, una ragazza straordinaria che ha scritto una storia straordinaria, dalla scherma ora all'atletica leggera, ma soprattutto il lavoro che fai con i giovani, per i giovani, insieme a tua madre, con la vostra associazione. Che valore ha socialmente lo sport? Che strumento sociale può essere?
8: Beh, noi ci crediamo tantissimo, qua vedo un sacco di atleti olimpici, paralimpici, tutti qua, tutti insieme, e il valore è proprio questo, riuscire a fare inclusione attraverso lo sport e far sì che la disabilità sia qualcosa di culturale che arriva ai bambini principalmente, dal giocare in ricreazione a scuola al giocare al parchetto tutti insieme. Quello è parte integrante della cultura dello sport.
9: Adesso
2: Adesso ho capito, signora, ho capito.
0: E torna Cesare Bocci.
2: Non è solo cambiato tutto nel nostro paese.
0: Con Marta Gastini.
2: È cambiato 100 volte.
9: Già. Ho da presentarle una persona. Una persona molto importante per il nostro paese.
2: Chi?
9: Lei. Il nostro futuro.
0: Gastini ha sollevato una bimba.
9: Questa bambina e i bambini come lei sono loro la continuazione di tutta la storia che le ho raccontato. E dobbiamo ricordare ciò che questo meraviglioso viaggio durato 80 anni ci ha insegnato. Ogni cosa che facciamo o che non facciamo, ogni pensiero, ogni azione, non riguarda mai solo noi, riguarda tutti. Si ripercuote come un sasso lanciato nell'acqua, onda dopo onda, e cambia le cose. Dobbiamo ricordare che conviene essere civili, essere gentili, solidali, perché così si cambia il mondo. Dobbiamo ricordare che è meglio una porta aperta di una porta chiusa, che è meglio un ponte di un muro, e che la parola più bella del mondo è insieme, perché insieme si può fare tutto.
2: Ma lei signora chi è?
9: Non l'ha ancora capito? Io sono la Repubblica.
2: Lei?
9: Io, sì. Lei, questa bimba e tutte le persone qui davanti a noi. Dobbiamo ricordare sempre che la Repubblica siamo noi.
10: Per me la Repubblica è la cosa pubblica, cioè siamo noi.
11: È il batticuore di quando diedi l'esame di diritto costituzionale a 20 anni.
12: La Repubblica italiana è la mia seconda casa.
13: Per me la Repubblica è la Costituzione, scritta dai nostri padri e dalle nostre madri costituenti.
14: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere. E a 80 anni questa Repubblica, con qualche acciacco, ci è arrivata. E io gli faccio tutti i miei auguri.
15: Per me la Repubblica è senso di appartenenza ovunque mi trovi nel mondo.
16: Per me la Repubblica è libertà, e quando si è liberi ci si sente re.
17: L'Italia diventa un paese moderno solo con la Repubblica.
18: Per me la Repubblica è rappresentare i colori della nostra nazione con impegno e dedizione.
19: La Repubblica per me è...
0: Queste sono le voci dei volti della Repubblica, personaggi famosi e non, che hanno voluto dire il loro sentimento nei confronti della Repubblica. Ora è il momento di Roberto Bolle con Va Pensiero.

0: stata l'esecuzione di Roberto Bolle, un brano tratto dal Nabucco di Giuseppe Verdi, che era appunto Va pensiero. Io, per completare questa meravigliosa serata, tornerei a collegarci con i nostri inviati a Piazza del Quirinale. Comincerei con Marcella Sullo. Marcella, ci sei?
1: Sì. Eccoci, anche noi stavamo godendo delle bellissime immagini di Roberto Bolle, che ha danzato, come dicevi Lucrezia, sulle note del Va pensiero, del Nabucco, e è stata una lunga serata iniziata insieme alle 21:20, si è aperta con il bellissimo monologo sui diritti delle donne tenuto da Paola Cortellesi, reduce dal successo del suo film, la prima opera da regista di qualche anno fa, C'è ancora domani, dove la pellicola si concludeva proprio con quel voto delle donne il 2 giugno del 46, e su Paola Cortellesi, che noi spettatori all'epoca, per chi non ha visto il film, pensavamo partisse per un sogno d'amore, invece realizzava un altro sogno, quello che è stato poi di tutte le donne, di esprimere il proprio voto. E poi tanta musica, Gianni Morandi l'abbiamo visto in più momenti, nella Storia siamo noi, di brano di Francesco De Gregori, interpretato con tanta intensità da Gianni Morandi. Poi con C'era un ragazzo è sceso in mezzo al pubblico, a quel pubblico fortemente voluto dal presidente Mattarella nella platea in Piazza del Quirinale, quello che poi speriamo abbia seguito anche a casa e in radio questi festeggiamenti per gli 80 anni della nostra Repubblica.
0: Lui stesso ha detto di essere quasi coetaneo della nostra Repubblica, insomma, forse anche più grande.
1: Gianni Morandi è più grande della nostra Repubblica, infatti ha scherzato proprio su questo, ha qualche anno in più della nostra Repubblica. Poi appunto C'era un ragazzo con il pubblico, e Giuliano Sangiorgi, che ha cantato meraviglioso e ha cantato Solo per te con Fresu alla tromba, Danilo Rea, meraviglioso, Cecilia Bartoli, che ha cantato Caruso con queste immagini dei nostri migranti che all'epoca partivano, e della nostalgia per casa, fenomeno della migrazione che troviamo a parti inverse ancora oggi, con tante persone che vengono a cercare un futuro migliore nel nostro paese.
0: Resta memorabile però l'attracco dell'Avlona a Bari, con le 20.000 persone che cercavano un supporto, un aiuto.
1: È vero, è vero. E poi Carlo Verdone con i suoi racconti, perché in fondo anche la narrazione di Verdone nei suoi film è un po' la storia di tutti noi, no? I suoi personaggi sono quelli che viviamo tutti nella nostra quotidianità. Con lui Luca Barbarossa, che ha cantato anche Azzurro, che è una delle canzoni tipiche della nostra storia. E tantissima musica, tanta narrazione del nostro paese, l'avete vista, caro Carolina Crescentini, che ha letto la Morante, Cristiana Capotondi, che ha incontrato i nostri atleti, anche atleti di 92 anni, che hanno fatto grande la storia sportiva del nostro paese. Insomma, volti della musica, della televisione, del cinema, del teatro, penso a Massimo Popolizio, che hanno raccontato in qualche modo queste 8 decadi di libertà da quel 2 giugno del 46.
0: Marcella, velocemente una curiosità: sì, a te cosa ha colpito maggiormente questa serata straordinaria?
1: Allora, devo dire la verità, a me ha emozionato molto Morandi con la voce rotta sul primo brano. Mi ha dato un po' la sensazione dell'ascolto che ho fatto ultimamente di Paul McCartney, che ha scritto una canzone molto bella sui giorni che ci lasciamo alle spalle. Ecco, quel racconto di Morandi, che interpretava De Gregori con la voce un po' rotta, mi ha ricordato i giovani di un tempo che guardano indietro, e questo festeggiamento di questi 80 anni mi ha emozionato moltissimo.
0: Allora ti chiedo di restare con noi.
1: Sì.
0: Io mi ricollego con il nostro collega Valentino Russo, dovrebbe essere già con noi.
2: Sì, eccoci
0: e
2: qua.
0: E tu ne hai da dire,
2: Beh, insomma, è stata
0: a
2: una...
0: cominciare da quello che il Capo dello Stato ha voluto sottolineare anche oggi, in questa due giorni pazzesca, sì. Quest'uomo ha un'energia incredibile.
2: Davvero, è stata una lunghissima due giorni, anche un po' difficile da ricapitolare, perché lo ricordiamo, insomma, queste celebrazioni sono iniziate già nella giornata di ieri, l'apertura dei giardini del Quirinale alle categorie fragili e poi il concerto offerto dal Presidente della Repubblica, come è tradizione, al corpo diplomatico, che è stata poi l'occasione anche per il Presidente di affrontare tanti temi internazionali, insomma, quelli che ha definito tempi di conflitti permanenti, tempi su cui poi è tornato anche oggi, stamattina, insomma, l'omaggio alle forze armate, l'omaggio al Milite Ignoto, all'Altare della Patria e poi ancora la sua partecipazione, come da tradizione ogni anno, alla rivista sui fori imperiali, forze armate che hanno la vocazione di costruttori di pace, ha detto il Presidente della Repubblica. E poi ancora l'appuntamento del pomeriggio, perché questo pomeriggio è andato in onda su Rai 1 uno speciale curato proprio da Rai Cultura, questo incontro tra il Presidente Mattarella e 10 giovani, 10 under 35, un incontro che è stata l'occasione per parlare un po' di tutto, veramente, in cui il Presidente della Repubblica è stato incalzato da questi 10 under 35, 10 giovani che gli hanno chiesto tante cose, tanti temi, e il Presidente della Repubblica ha risposto a tutti, ha parlato appunto dei conflitti, dei tempi di conflitti, della necessità di ripristinare il multilateralismo contro la barbarie, contro i conflitti, ma ha parlato anche di tanto altro, ha parlato di intelligenza artificiale, dell'accesso al lavoro, del calo demografico che affligge l'Italia e degli interventi che servono proprio contro la denatalità, e poi ancora la migrazione, per esempio, si è detto ottimista Mattarella, non è un problema la migrazione, in fondo noi siamo i migranti, siamo anche il frutto di tanti apporti, sapremo gestire i flussi, e si è detto ottimista e fiducioso anche sulla partecipazione dei giovani, sul contributo che queste nuove generazioni possono dare, stanno già dando e daranno in futuro per migliorare il paese. E poi, naturalmente, siamo arrivati alla serata che il Presidente della Repubblica ha voluto per celebrare questi 80 compleanni della nostra Repubblica, serata che il Capo dello Stato ha voluto aprire con un breve saluto, davvero un minuto, anche probabilmente per non togliere spazio alle tante cose belle che abbiamo visto dopo e che ci raccontava Marcella, noi vogliamo risentirlo, sentiamo un breve passaggio di questo saluto.
0: Certo.
2: Adesso lo sentiamo.
1: Arriva.
3: Questa sera ci troviamo insieme per festeggiare l'80° anniversario di quella storica decisione del nostro popolo. Oggi non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
2: Ecco, queste sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Buona festa della Repubblica a tutti. Ha poi concluso, ed è stato l'augurio forse migliore che poteva dare per chiudere queste celebrazioni. Celebrazioni che poi di fatto si sono chiuse con quella splendida danza di
0: Roberto Bolle. Certo. Allora ragazzi, voi due che avete seguito questo meraviglioso spettacolo, le conclusioni.
1: Le conclusioni difficile da dire. Credo che sia stata un'idea splendida quella di cambiare un po', no, Valentino, dopo tanti anni che viene qui, di cambiare un po' la consuetudine di un qualcosa di esclusivo la sera del primo giugno e di rendere a tutti i cittadini un omaggio così bello, proprio una festa di compleanno per questi 80 anni.
2: Sì, ad oggi non sappiamo se poi questa diventerà una tradizione o se magari l'anno prossimo per gli 81,
1: per gli 81 anni,
2: anni torneremo.
0: Perché vogliamo ricordare che è inusuale quello che è accaduto stanotte sera.
2: Sì, torneremo magari l'anno prossimo a una celebrazione più sobria, più semplice. Questo naturalmente non lo sappiamo. Sappiamo però quanto è stato bello e quanto è stato significativo e importante celebrare questi 80 anni della Repubblica. Peraltro abbiamo visto, abbiamo parlato tanto in questi due giorni del suffragio universale, sì, che si è compiuto con il voto al referendum del 2 giugno del 46. Abbiamo visto tante clip, anche nel corso di questa serata ne ha parlato tanto il presidente Mattarella nel corso di questi giorni. Insomma, la partecipazione delle donne, la partecipazione dei giovani, questi sono i temi su cui insiste,
0: insomma,
2: da sempre.
0: Insomma, avete tirato tardi, ma
1: ne è valsa la pena.
0: Allora, grazie a Valentino Russo, grazie a Marcella Sullo per essere stati con noi e averci raccontato alcune curiosità.
1: Grazie a voi. Noi ringraziamo Alessandro Rosi che da qui ci ha mandato in onda.
0: Lo facciamo sicuramente anche noi e siamo al momento dei saluti. Cominciamo con il direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, il coordinamento giornalistico è di Valeria Volatile, la regia di Paola De Gaudio. La parte tecnica questa sera ci hanno aiutati Gianluca Liberati, Fabio Cardinali e Giovanni Di Palma. Da Lucrezia Scardini, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di nottata. A questo punto la linea va al GR della mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Durante la notte piogge e temporali su nord-est, Emilia-Romagna e regioni tirreniche centrali.
3: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Durante la notte piogge e temporali su nord-est, Emilia-Romagna e regioni tirreniche centrali. Poche nubi al meridione.

0: Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: 2 giugno, il presidente Mattarella e i giovani celebriamo un percorso che lega generazioni e territori. In serata lo spettacolo per gli 80 anni della Repubblica davanti al Quirinale. Giorgia Meloni, unità e orgoglio nazionale, gli auguri di Rubio, poi la replica all'eurodeputata di AVS Ilaria Salis, abolire la parata militare, vergognoso e indegno. A Mendolara la strage dei braccianti, fermati 2 pakistani, inchiodati dalle immagini delle videocamere, l'unico sopravvissuto, mi sono salvato rompendo il finestrino. Teheran, trattative con Washington ferme, ma Trump smentisce, è l'ora dell'accordo. Missile americano contro una petroliera diretta in Iran, i raid israeliani sul Libano non si fermano. Unicredit prosegue la scalata alla tedesca Commerzbank e punta a diventare la prima banca dell'area euro, conquistato oltre il 34% delle azioni. Berlino non apprezza, le borse sì. Mangia il miele da sballo, un 17enne in pericolo di vita a Napoli. La droga a base di cannabis concentrata è molto potente e pericolosa. Zero calcare, la polemica su 2 spicci, la nuova serie su piattaforma. Alle accuse di sfruttamento dei collaboratori replica, se fosse vero sarei con loro. Calcio, dopo il flop mondiale torna la nazionale, gli azzurri di Baldini oggi in campo contro il Lussemburgo. Tennis al Roland Garros, la coppia Bolelli-Vavassori vola in semifinale nel doppio. Oggi i quarti, Cobolli, Ogé, Aliassime ed il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Si sono concluse a tarda sera con uno spettacolo in piazza del Quirinale le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno un atto di libertà senza precedenti, così il presidente Mattarella che dopo la cerimonia all'altare della patria ha assistito alla tradizionale parata, quindi il dialogo con i giovani e infine il grande evento dal titolo I volti della Repubblica.
3: Buona Repubblica a tutti.
4: Gli auguri del presidente Mattarella aprono lo spettacolo di Piazza del Quirinale, un evento voluto dal capo dello Stato per festeggiare 80 anni di storia del paese.

0: Paese.
1: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti.
0: La festa è iniziata a Piazza Venezia, l'omaggio in mattinata al Milite Ignoto, poi la parata sui fori imperiali, quindi l'incontro con i giovani, 10 under 35 ospitati nei giardini del Quirinale. A loro Mattarella ribadisce la sua soddisfazione per l'impegno delle giovani generazioni.
2: Mi sento di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questo è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
0: Non manca uno sguardo all'attualità, alla necessità di tutelare le corti internazionali, la speranza che torni a prevalere il multilateralismo e che in Italia si superi il calo demografico, il tutto però conservando l'orgoglio del percorso di questi 80 anni. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
3: La parata ai fori imperiali è stato uno dei momenti più suggestivi delle celebrazioni, un colpo d'occhio la sfilata dei 5.500 uomini e donne, militari e civili.
4: Per me è rimasto sempre un appuntamento molto importante.
5: Droni e cani robot, la parata dei mezzi high-tech, specchio dei tempi, sfilano lungo via dei fori imperiali le divise al servizio della Repubblica che compie 80 anni come il voto alle donne.
6: Mia nonna era emozionata e felice di questa conquista.
7: Un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica.
8: Di appartenenza e di unità.
5: Valori cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale.
9: Fratelli d'Italia, d'Italia tedesca.
5: Accanto alla difesa, il soccorso e l'altruismo, le croce rossine, i ragazzi del servizio civile, il tricolore che fascia il Colosseo, 250 sindaci e Briciola, il cane mascotte dei carabinieri che presto andrà in pensione, bandiera che unisce le generazioni.
10: Far in modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà.
5: I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri. L'emozione del passaggio in cielo delle amate frecce tricolori.
11: Da far vedere ai bambini.
5: Dai fori imperiali, Elena Baiocco, GR1.
3: A Milano, alla cerimonia di conferimento delle onorificenze al merito della Repubblica, non è voluta mancare la senatrice a vita Liliana Segre. Ascoltiamola.
12: Io nel 46 avevo 15 anni, quindi non potevo votare. Quello che la famiglia mia aveva vissuto, io ce l'ho impresso nella carne ancora adesso. Ero occupata a vivere e quindi per me il 2 giugno, la festa della Repubblica, è legata alla vita.
3: Nella cerimonia a Roma, insieme al presidente Mattarella, anche le altre alte cariche dello Stato. La premier Meloni ha salutato la folla sui fori imperiali. Poi, in un messaggio, ha ripercorso la storia del paese guardando al futuro e in serata ha commentato le parole dell'eurodeputata Ilaria Salis, per la quale la parata militare del 2 giugno andrebbe abolita.
13: Dichiarazioni vergognose e indegne. La parata militare celebra l'identità nazionale, il senso dello Stato. Giorgia Meloni sui social commenta così, senza citarla, le parole dell'eurodeputata di AVS Ilaria Salis sulla festa della Repubblica. Una ricorrenza, scrive, che racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme. La premier accompagna il capo dello Stato Sergio Mattarella all'altare della patria, poi segue la rivista militare. 80 anni di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti, le sue parole.
14: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
13: A margine della sfilata, applaudita dagli spalti, Giorgia Meloni commenta lo scenario internazionale e assicura: lavoriamo quotidianamente sulla situazione in Libano. E in occasione della festa della Repubblica, la Presidente del Consiglio riceve una lettera di auguri dal segretario di Stato americano Marco Rubio, che definisce l'Italia partner e paese amico e conferma l'apprezzamento della Casa Bianca per l'impegno del governo ad aumentare gli investimenti nelle spese per la difesa. Federica Ionta, GR1.
3: Festa del 2 giugno celebrata anche dai partiti, con qualche polemica per l'assenza ai fori imperiali di Matteo Salvini, Elly Schlein e Giuseppe Conte, ma il confronto politico si snoda soprattutto sui temi economici.
8: È il vice premier Antonio Tajani ad esprimere un certo ottimismo sulla risposta europea sulla flessibilità chiesta dall'Italia. Bene anche per la Lega, che però attende dettagli sui vincoli imposti e risponde a Bruxelles sullo stop dei controlli alle frontiere. Nicola Molteni.
15: Per la Lega la difesa dei confini e delle frontiere è fondamentale, sia per garantire la sicurezza dei cittadini italiani, per contrastare l'immigrazione clandestina e il fondamentalismo di matrice islamista.
8: Il ministro della difesa Guido Crosetto, alla parata del 2 giugno, sottolinea il legame, oggi più forte che mai, tra gli italiani e le forze armate. Su energia e difesa le opposizioni lavorano ad una mozione unitaria per chiedere la revisione del patto di stabilità e il PD lancia un monito contro il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, calpesta i diritti fondamentali, dice, mentre per Fratelli d'Italia è una conferma della giusta linea seguita dal governo col modello Albania. Il Movimento 5 Stelle parla di contentino dell'Europa alla Premier sul caro energia, mentre per AVS Angelo Bonelli.
16: Il governo si arrampica sugli specchi perché dall'Europa arriva un duro stop alle richieste sull'energia, bisogna invece investire sulle rinnovabili, mentre la destra fa pagare il caro energia agli italiani.
8: Carla Macrellino, GR1.
3: Le notizie dall'estero: c'è ancora incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran per la fine delle ostilità nel Golfo. Secondo fonti di stampa iraniane, gli scambi di messaggi tra le due parti sarebbero fermi da giorni, ma il presidente degli Stati Uniti nega. Da New York la corrispondente.
17: Con un post sul suo social Truth, Trump smentisce che i negoziati con l'Iran siano stati sospesi e a Teheran dice: è ora di fare un accordo. Anche il segretario di Stato Marco Rubio, in un'audizione al Senato, conferma: stiamo trattando, un'intesa è possibile oggi, domani o la prossima settimana, siamo fiduciosi.
18: They have agreed to negotiate aspects.
17: Teheran ha accettato per la prima volta di affrontare anche il tema del suo programma nucleare, sottolinea Rubio, che parla di segnali di coinvolgimento di Mojtaba Khamenei nei negoziati e ammette che però non è garantito un accordo accettabile e che l'Iran ha ancora molti droni. Rubio ribadisce anche che lo stretto di Hormuz è uno dei punti chiave nelle trattative. E mentre a Washington riprendono i colloqui tra Israele e Libano, dopo la telefonata di fuoco in cui Trump ha accusato Netanyahu di essere un pazzo e un ingrato, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro il settore degli asset digitali iraniani, colpendo in particolare la principale piattaforma di scambio di criptovalute del paese. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Ed è di poco fa la notizia che le forze statunitensi hanno aperto il fuoco contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano non lontano dall'isola di Karg, tentando di aggirare il blocco statunitense. La nave battente bandiera del Botswana, scrive il comando centrale americano, ha ignorato ripetuti avvertimenti nelle ultime 24 ore prima che un aereo americano lanciasse un missile contro la sala macchine. Almeno 5 morti nei raid israeliani sul Libano meridionale. Medici Senza Frontiere condanna l'attacco aereo di Tel Aviv nei pressi dell'ospedale di Tiro, in cui hanno perso la vita 4 persone, e la guerra continua.
19: Israele bombarda il Libano meridionale, Tiro, Nabatieh. Le truppe dello Stato ebraico avanzano nel paese. Hezbollah continua a lanciare i suoi ordigni sul nord di Israele. Netanyahu continua a contemplare uno scenario che al momento appare fuori portata. Il regime iraniano è destinato a scomparire dalla faccia della terra. Noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo, assicura il primo ministro, ma dopo il veto di Washington all'estensione delle operazioni militari israeliane a Beirut, ai quartieri meridionali della capitale libanese, il bastione di Hezbollah, Netanyahu insiste. Se i miliziani filo-iraniani continueranno a lanciare i loro attacchi sul nord di Israele, lo Stato ebraico li colpirà a Beirut. E gli Stati Uniti avrebbero accettato questo principio, sostiene il ministro della difesa israeliano Katz, contrariamente alle ricostruzioni trapelate sulla stampa internazionale. Hezbollah rifiuta un cessato il fuoco parziale e, secondo l'emittente legata ai miliziani filo-iraniani Al-Manar, avrebbe respinto la proposta avanzata dal Dipartimento di Stato statunitense che prevedeva la fine degli attacchi di Hezbollah in cambio dell'impegno di Israele a colpire Beirut, mentre le milizie filo-iraniane starebbero valutando la proposta di un cessato il fuoco completo su tutto il fronte attribuita al presidente Trump, che dovrebbe entrare in vigore entro le prossime 48-72 ore. Enzo Arcieri, GR1.
3: Prolungata di 10 giorni la detenzione degli attivisti della flottiglia di terra arrestati la scorsa settimana nell'est della Libia, tra loro due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Il console generale a Bengasi, che li aveva già incontrati nei giorni scorsi, ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due concittadini, fa sapere la Farnesina. La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky lancia l'allarme: possibile stanotte un nuovo massiccio attacco russo sul paese. Intanto è salito a 22 il numero delle persone uccise dai raid della notte scorsa su Kiev, Dnipro e altre città, 130 i feriti. Rai Radio 1, a mezzanotte 12 minuti la cronaca. Ci sono due arresti nell'inchiesta sui braccianti bruciati vivi in un'auto in provincia di Cosenza, sullo sfondo storie di caporalato e sfruttamento. Non ci pagavano, ci davano solo casa e cibo, dice un sopravvissuto.
20: Sono gli uomini della squadra mobile di Cosenza a portare le indagini ad un punto decisivo. Fanno scattare le manette per due persone, due pakistani ritenuti i responsabili dell'omicidio plurimo. Sarebbero loro i due che in un filmato registrato dalle videocamere di sorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, in provincia di Cosenza, in cui il minivan viene incendiato, scendono dalla vettura, appiccano le fiamme, tengono chiuse con forza le portiere e poi scappano. All'interno restano intrappolati in quattro, tutti bracciati, come un quinto uomo che riesce a rompere un finestrino e a fuggire. Oggi racconta tutto, anche lui afgano, anche lui lavora nei campi.
21: Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom!
20: I due arrestati sarebbero i caporali sfruttatori ai quali le vittime, secondo quanto ricostruito, chiedevano di essere pagate, regolarizzate.
21: No soldi, mangiare, ok, casa, ok, soldi no. This mafia, Pakistan, grande mafia.
20: Il superstite, ancora sotto shock, parla di mafia pakistana, cibo, alloggio, niente soldi e continua richieste di denaro. Sistema criminale di gestione della manodopera sul quale ora l'inchiesta punta i suoi riflettori. Bruno Sokolovic, GR1.
3: La vicenda della bimba morta in febbraio a Bordighera, soli 2 anni per i maltrattamenti ricevuti. Nelle prossime ore a Imperia l'interrogatorio di garanzia della madre del nuovo compagno ed emergono nuovi dettagli sull'ultimo periodo di vita della bimba.
22: Non sopportava la piccola Beatrice Emanuele Iannuzzi, tanto da costringerla a fumare una sigaretta di hashish, prendendola in giro e filmando il tutto. A un'indole crudele, Iannuzzi, 42 anni, di due più giovane di Emanuele Aiello, lo rivelano le carte della PM Veronica Maglio, che parlano di uccisioni di animali e di detenzioni di armi. Nel 2019 un arresto per l'uomo che non voleva Beatrice tra i piedi. Ecco allora le botte, le frustate con la cintura. Quanta la piccola, la madre disse ad un amico che non voleva portarla in ospedale per paura che il nonno paterno volesse le nipoti in affido. L'inferno Beatrice lo condivideva con le sorelline di 7 e 9 anni che dovevano sorvegliarla, pulire casa persino a Natale, venivano malmenate e lasciate sole anche di notte. La loro madre spesso si isolava con il compagno bevendo e consumando hashish. Bambine adultizzate, le definisce una relazione dei servizi sociali, piccole che ora raccontano l'orrore vissuto. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Il meteo divide l'Italia, forti temporali al nord e sole al centro-sud, pioggia, grandine e alberi caduti in Emilia-Romagna, allerta a Milano per rischio idrogeologico. Nubifragio nel Vercellese, scoperchiata una scuola, in serata violento temporale su Torino, tromba d'aria su Graffignana nel Lodigiano. Caro energia, attesa per la risposta della Commissione europea alle richieste italiane. Il ministro Giorgetti ha commentato: quando ci saranno i risultati dirò la mia. È un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente. È un percorso lungo e complicato, ha aggiunto Giorgetti. Vediamo come va a finire. Banche Unicredit non molla la presa su Commerzbank, conquistando potenzialmente la maggioranza assoluta dell'istituto tedesco.
23: Unicredit può diventare la prima banca dell'area euro. A 4 settimane dalla naturale scadenza dell'offerta pubblica di scambio dell'istituto guidato da Andrea Urschel sulla tedesca Commerzbank, è stato conseguito l'obiettivo fissato all'avvio dell'offerta. Unicredit è salita ad una partecipazione diretta del 34% di Commerzbank e potenzialmente oltre il 50% con i derivati. L'operazione, fortemente contrastata dal governo tedesco e dal sindacato Verdi, porterebbe il gruppo ad un valore di capitalizzazione combinata stimato intorno ai 75 miliardi di euro. Tanto Piazza Affari che la borsa di Francoforte stanno dando un segnale di credere all'operazione, con le adesioni che potranno crescere ancora e nella BCE che deve esprimersi sul superamento della soglia del 30%, non si nasconde il favore al consolidamento bancario nel vecchio continente. Paola Bonanni, GR1.
3: Il miele dello sballo è la nuova e potente droga sempre più diffusa tra i giovani. Dopo averne fatto uso, un 17enne di Arzano, vicino a Napoli, è ricoverato in rianimazione. Altri 2 ragazzi, dimessi dall'ospedale, sono ancora sotto shock.
0: È conosciuta sul web come Miele dello Sballo e proprio online i tre ragazzi di Arzano avevano acquistato la sostanza, nota per la sua elevatissima concentrazione di THC, anche sopra l'80%. E dopo i primi sintomi, i ragazzi sono stati accompagnati al più vicino nosocomio, col più grave trasferito d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Napoli. Guido Mannaioni, presidente Società Italiana di Tossicologia.
1: Stiamo parlando di un prodotto costituito da una estrazione molto concentrata della molecola psicoattiva della cannabis, che generalmente si trova a delle percentuali intorno al 10-15%, e in questo preparato invece ha delle concentrazioni molto molto elevate.
0: Quali i rischi per la salute?
1: Allucinazioni, psicosi acuta, bradicardia o ipotensione.
0: Avete dati di una sua diffusione importante in Italia?
1: Una fotografia epidemiologica ancora è molto scarsa, sia del miele in questione, sia dei cannabinoidi sintetici, che però hanno una frequenza di ospedalizzazione molto maggiore.
0: Mauro Zanda, GR1.
3: La nuova serie animata firmata da Zero Calcare per le piattaforme di streaming, al centro delle polemiche i compensi di alcuni lavoratori. Il noto fumettista romano ha detto la sua via social.
2: È già un successo sulle piattaforme, due spicci, la nuova serie di Zero Calcare. Eppure, sui social sono comparse delle segnalazioni anonime di presunti collaboratori che denunciavano paghe basse e ritmi di lavoro disumani. La produzione della serie, Movimenti Production, ha respinto le accuse, ma la polemica è esplosa comunque, culminata in un'interrogazione parlamentare del senatore Maurizio Gasparri. La risposta di Michele Rec, in arte Zero Calcare, è arrivata sui social. Dice di non poter essere a conoscenza degli aspetti produttivi, ma aggiunge:
4: metti che è tutto vero e che questi non potevano scioperare, a me mi dispiace che non hanno pensato che io potevo essere un alleato.
2: Il fumettista ricorda anche il suo impegno per molte cause sociali e i problemi reali di un settore, quello dell'animazione, dove è diffuso il precariato.
4: Al di là del rosicamento mio, è giusto che queste istanze vengano discusse e portate intorno al tavolo.
2: Una risposta che ha fatto il pieno di like tra i suoi tantissimi follower. Federico Mello, GR1.
3: E torniamo allo spettacolo per gli 80 anni della Repubblica. Sul palco tantissimi artisti con i testi scritti da Maurizio De Giovanni.
24: I volti della Repubblica, i nostri volti, si è chiuso da poco lo spettacolo evento da Piazza del Quirinale, fortemente voluto da Sergio Mattarella per celebrare gli 80 anni dal referendum. Una lunga serata che ha visto sul palco Roberto Bolle danzare sulle note del Vappensiero, Gianni Morandi, Cecilia Bartoli, Annalisa, Flavio Insinna, che ha portato Calvino con il Marco Valdo.
25: La Repubblica deve essere servizio, che non vuol dire servire, essere servi, servire a qualcun altro. Se io penso alla nostra Repubblica, penso al nostro Presidente, che ci guida sempre con grande etica, la voglio immaginare, la voglio credere così, voglio essere un piccolissimo mattone di questa Repubblica che costruisce ponti, costruisce pace.
24: Intenso il dialogo tra Cesare Bocci e Marta Gastini.
26: La Repubblica per me è un obiettivo cui continuare a tendere, e quindi ecco, è qualcosa che dobbiamo sempre tenere molto presente nella testa e nel cuore.
24: E guardando al futuro, che mondo lasciamo ai nostri figli? Giuliano San Giorgi.
27: Allora, un mondo pieno di libertà sicuramente, a tal punto che devono costruire e costruirsi le categorie giuste per rispettare tutte le libertà altrui, per cui viva ancora l'Italia.
24: Quirinale, Marcella Sullo, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Max Gambino e Fabio Cardinali. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
28: GR1 Sport.
29: E buonasera anche da Francesco Repi. Ci apriamo con il calcio. Dopo la notte di Zeliza, gli azzurri tornano in campo agli ordini di Silvio Baldini sul terreno del Lussemburgo.
30: Paura bandita, divertimento, chiede il commissario tecnico Silvio Baldini un rapporto speciale con i suoi giocatori.
31: Io gli dico, io non penso che voi quando arrivate qui a Coverciano c'è il vostro procuratore che va accompagnato, penso che i vostri genitori sono venuti e mi hanno al cancello detto: mister, gli do il mio bambino, l'8 giugno lo vengo a riprendere, mi raccomando, l'aiuti a crescere.
30: La formazione è già decisa.
31: Donnarumma, Favasulli, Comuzzo, Carodia, Bartesaghi, Lipani, Endur, Pisilli, Cherubini, Pio Spoglio. Esposito e Coleoscio.
30: Palestra è stato fermato da un risentimento all'adduttore, i debuttanti saranno 8, nazionale multietnica, un passaggio ormai ineludibile.
31: Dobbiamo andare dietro la storia non la può rinnegare nessuno. Il nostro popolo oggi è composto anche da questi ragazzi che hanno origini diverse dai nostri. Vedo che c'è molta integrazione fra questi ragazzi.
30: Il debutto in nazionale è un premio inaspettato, dice il CT. La dedica per questo traguardo alla Cane Nebbia, che non c'è più. Un rapporto simbiotico con questo pastore maremmano, anche con i suoi due figli. Il ricordo commuove Silvio Baldini.
31: Lui non mi ha mai visto come quello che deve ottenere un qualcosa dalla vita. Ha sempre dato la sua fedeltà.
30: Lussemburgo con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
29: Voltiamo pagina, parliamo di tennis. Una giornata importante, quella che è appena trascorsa a Roland Garros per i colori azzurri, ma anche quella che sta per iniziare.
5: La semifinale della parte bassa del tabellone, Zverev-Menchik, il tedesco 3-7-0 allo spagnolo Odar, il ceco ha liquidato in 3 set il brasiliano, grande sorpresa, João Fonseca. E il grande giorno, nel primo pomeriggio Flavio Cobolli darà l'assalto alla prima semifinale slam in carriera e alla top 10 contro il canadese Félix Auger-Aliassime, 2-0 nei precedenti per il romano. Di sera, sotto i riflettori, il derby Berrettini-Arnaldi, che non si sono mai affrontati prima d'ora. Ora in semifinale, intanto il doppio Bolelli e Vavassori, e a loro abbiamo chiesto il pronostico sul venerdì tricolore a Bois de Boulogne.
6: Il gioco delle percentuali per le due semifinali maschili. Cominciamo con Simone Bolelli, Auger-Aliassime contro Flavio Cobolli. In percentuale, Flavio e Auger.
7: Io dico 55-45, Flavio.
6: E invece il derby di Matteo?
7: 50-50.
6: Wave, Vavassori.
8: Sai che anch'io vedo leggermente favorito Flavio, anche per gli sconti diretti, e ti dico 54-46, ti dico.
6: Berrettini-Arnaldi?
8: Berrettini-Arnaldi anche, non prendo nessun favorito, anch'io dico 50-50.
5: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
29: Vero, questo è l'ultimo servizio per la pagina sportiva da Francesco Repi, c'è l'augurio di una serena notte.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
10: Mezzanotte 24 e una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 14 la Bologna-Ancona, ci sono code per un incidente avvenuto tra Bologna Fiera e Ramo Casalecchio in direzione della Milano-Napoli. Sulla 12 attenzione, un temporale in atto tra Sestri Levante e Carrara, temporale anche sulla 35 all'altezza di Chiari Est. Sulla tangenziale di Bologna ci sono rallentamenti per un incidente tra Castenaso e il quartiere Mazzini. Raccordo Bettolle Perugia, rallentamenti per un altro incidente all'incrocio con Mantignana. Infine il meteo per oggi, allerta su Liguria e Toscana, in sezione a Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia per temporali e grandine di intensità decisamente alta. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Generale Graziani, mi accompagni.
14: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città.
0: Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
1: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
0: Posso domandarle dove intende dirigersi?
14: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
15: La nota del giorno dopo.
16: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound, e grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie anche per aver attraversato il nostro piano di esistenza a Enzo Iannacci. Non gli possiamo fare gli auguri oggi, anche se è nato proprio il 3 giugno, ma soprattutto possiamo invece ricordarlo perché Vincenzo Enzo Iannacci, nato a Milano il 3 giugno del 35, morto a Milano il 29 marzo del 2013, non è stato un semplice cantautore o, secondo alcuni, un cabarettista o anche un attore tra i maggiori della scena italiana. È stato di tutto. Letteralmente è stato un grande agitatore culturale, diciamo così, è stato anche un chirurgo, è stato un medico, è stato uno che ha avuto dalla sua una creatività incredibile, eppure un ragazzo prodigio rispetto al pianoforte. È una moltitudine Enzo Iannacci, l'abbiamo ricordato tante volte e oggi non saprei come ricordarlo meglio se non con una serie di canzoni che fanno parte del suo orizzonte. Per esempio, un pezzo con cui collabora insieme a Dario Fo si chiama Ho visto un re e si suona e si canta così.
17: Dai, dai, chiuda su, mi, ci, provi, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è...

Ho visto un re, siamo nel 1968, Iannacci pubblica 45 giri per la ARC, sul lato A c'è Ho visto un re, due facce dello stesso disco, perché adesso parleremo anche del lato B, è una canzone, Ho visto un re, in cui il testo è di Dario Fo, la musica di Paolo Ciarchi, ma soprattutto c'è l'irruenza di Enzo Iannacci. All'epoca Ciarchi non era iscritto alla SIAE, così le musiche risultano firmate da un certo Ernesto Esposito, che è uno pseudonimo di Comodo. La canzone in realtà nasce da uno spettacolo teatrale di Foci, Ragiono e canto, ed è una presa in giro, l'avete sentito, ferocissima, dolente e grottesca del potere. Un dialogo botta risposta tra contadini, ci sono anche, secondo i biografi, le voci di Cocchi e Renato. Comunque sia, Ho visto un re è molto iannacciana e soprattutto ci permette anche di lanciare un legame tra Enzo e Dario Fo, due teatranti, direbbero entrambi due guitti di grandissimo, grandissimo livello. Dicevamo prima che Enzo Iannacci è indefinibile, le sue canzoni sono dondolanti, sono tristallegre, potremmo dire. Uno che si laurea in medicina, si specializza in chirurgia, va a studiare anche negli Stati Uniti e continua a fare il dottore, ma che è assolutamente imprevedibile. Gli aneddoti che riguardano Enzo da parte dei suoi compagni di viaggio sono incredibili, li abbiamo raccontati, li abbiamo visti al cinema. Uno capace di stupire nella sua incredibile capacità di spiazzare se stesso e oltre che gli altri. Dicevamo che Ho visto un re ha un lato B, siamo nel 1968 e Bobo Merenda non è meno feroce di Ho visto un re e neppure meno divertente.

vicina chiese: scusi ingegnere, io che lavoro faccio? E se questa roba è roba per bambini, perché c'è scritto sopra? C'è scritto così in grande, c'è scritto dappertutto: attenzione, pericolo, meglio non agitare, meglio.

0: Bob è un operaio che ogni giorno va in officina ad avvitare e svitare oggetti strani. Gli hanno detto che sono cose per bambini, ma avete capito, sono bombe naturalmente. L'ingegnere, che è anche molto preciso, ma Bob non presta attenzione, cerca di sviare un po' l'attenzione di Bob Merenda su quello che sta facendo. Sono in realtà i suoni dell'apocalisse, quelli che si sentono nel 45 giri originali alla fine dell'ultimo ritornello, perché probabilmente Bobo si è fatto inavvertitamente esplodere insieme a uno di questi giocattoli. È una canzone questa che per anni è rimasta solo su 45 giri, mentre Ho visto un re è finita in un LP che si chiama Vengo anch'io, no tu no, un altro importante pezzo di Enzo Iannacci. Lo dicevamo prima, noi oggi non vogliamo fare una biografia di Enzo, avremmo se no dovuto raccontare delle sue relazioni con Giorgio Gaber, i Corsari, con Adriano Celentano, con cui ha suonato, con Luigi Tengo, con tutta una scena molto precisa che forse evocheremo meglio in altre occasioni, che abbiamo già evocato. Facciamo però un passo indietro, vogliamo allineare semplicemente le canzoni, andiamo dalle parti di La Luna è una lampadina. È un disco che esce negli anni 60, nel 64, in una stampa, diciamo così, ufficiale. Si chiama La Milano di Enzo Iannacci. È un disco dove ci sono le note di copertina di Bianciardi, che racconta di come ha conosciuto Enzo, e c'è soprattutto l'uso del dialetto milanese da parte di uno che arrivava da parte di padre alla Puglia, anche se era milanese, insomma, per nascita e anche per indole, e che con il dialetto fa un passo ulteriore rispetto a certe canzoni di Giorgio Gaber. Racconta più che la malavita, coloro che sono i diseredati in ognuna di queste canzoni che fanno parte appunto della Milano di Enzo Iannacci. È una canzone che cammina avanti e indietro, letteralmente. C'è un uomo sotto la finestra che aspetta una donna che non scende, lei di sopra, la luce ancora accesa, e il resto si capisce molto bene in questa La Luna è una lampadina.
1: La luna è una lampadina attaccata al plafone, e le stelle sembrano limoni tirati nell'acqua. E io sono qui, Lina, sul marciapiede, che cammino avanti e indietro, e mi fanno male i piedi, Lina.

Terzo piano, quarta ringhiera, la luce è ancora accesa, lo so che sei su Lina, ma non guardi giù, non mi vedi, non vedi che sono qui sul marciapiede e cammino avanti e indietro.

Sciocchi che camminati in tre.

Dicevamo che è quasi impossibile raccontare Enzo Iannacci in maniera esaustiva nel nostro spazio, ma anche in altri spazi che presumibilmente possiamo avere, però vi rimando ai nostri podcast e soprattutto a una serie di ritratti che il sottoscritto ha fatto proprio per Radio Rai anni fa, dove cercava di raccontare Enzo Iannacci più che canzone dopo canzone, periodo dopo periodo. Oggi noi passiamo agli anni 60, agli anni 70 per raccontare di come l'evoluzione anche un po' dolente di Enzo, che tra il 68 e la seconda metà degli anni 70 viene ostracizzato letteralmente mentre a New York a perfezionarsi e a suonare per esempio Chick Corea da molte radio non solo indipendenti, addirittura vengono rigati i suoi dischi perché non vengano trasmessi. Iannacci è stato anche colui che ha lavorato con Cocchi e Renato e li ha resi quello che sono, quindi ha avuto anche un importante elemento di generosità nei confronti di molti comici. Appunto, nei secondi anni 70 Enzo ritorna in auge e pubblica nel 79 un album fotoricordo che è straordinario, letteralmente. Tra le tante canzoni c'è questa Io e te, che racconta di due ragazzi che quando erano giovani ridevano e poi il mondo gli è capitato addosso. Una canzone di oggi e di sempre per tanti motivi, che racconta di un Enzo che è meno cabarettistico, è più dolente, ma è sempre comunque lui, sincero e a cuore aperto.

0: vede lei.
1: In questa breve carrellata dedicata a Enzo Iannacci non può mancare, secondo chi vi parla, una canzone che arriva esattamente dall'inizio degli anni Ottanta. Si chiama Ci vuole orecchio, è un brano che arriva dall'11° album in studio di Enzo e che apparentemente in maniera sbarazzina racconta la solita doppiezza, diciamo così, iannacciana. Il testo gioca su un'ambiguità ironica, leggermente sboccata, quel ci vuole orecchio che fa l'occhiolino mentre racconta la fatica di stare al passo con i tempi, la base continua a girare, tu devi starci dentro, chi ha preso il ritmo si deve ritirare, non c'è più posto per chi vuol far da solo, insomma si rischia di non respirare. È un sopravvissuto negli anni Ottanta, Enzo Iannacci, e ce lo racconta appunto con questa canzone.

0: piacerebbe ricordare di Enzo Iannacci molti altri pezzi, soprattutto dopo gli anni Ottanta, un continuo essere se stesso che lo porterà con una collaborazione insieme al figlio a riprendere grandi pezzi, per esempio Via del Campo, di cui ricorda un po' a tutti in una conferenza stampa importante chi è l'autore delle idee musicali di questo brano, ovvero lui, e soprattutto un irriducibile fino all'ultimo momento è un non allineato. Vorrei ricordare anche della sua amicizia con Beppe Viola. Insomma, Enzo Iannacci è un artista che ha attraversato quella Milano che non era ancora da bere e da trangugiare, ma era da raccontare, così come ha fatto anche Giorgio Gaber, senza nessun tipo di condiscendenza. Non è stato da meno la relazione con Milano, è importante anche per un altro ragazzo che nasce proprio nello stesso giorno di Enzo, si chiama Alberto Fortis, da Domodossola, il 3 giugno 1955, anche di lui abbiamo parlato tante volte. Vorremmo ricordare il disco con cui esordisce, che è un disco straordinario. Siamo nel 79, viene pubblicato Alberto Fortis dopo una vera e propria peregrinazione di Alberto da una casa discografica a un'altra, e soprattutto la relazione difficile all'epoca con Vincenzo Micocci. Vincenzo Micocci che così si prende questa dedica feroce in Milano e Vincenzo, in un disco dove la PFM, non accreditata direttamente, è coinvolta e che risuona come nessun altro disco di Alberto Fortis ha mai risuonato.
1: Milano, sono tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi

Milano e Vincenzo è uno dei frammenti del disco che esce nel 79 che noi vogliamo ricordare per fare gli auguri a Alberto Fortis, un Alberto Fortis che cova parecchia rabbia e che poi esprime appunto in questa Milano e Vincenzo, a proposito di Milano, la adorazione nei confronti di Milano viene fuori da questo pezzo, ma anche da altri che attraversano la strada di questo Alberto Fortis. Ve ne proponiamo uno, forse non uno dei brani più noti di quel disco, dove è altrettanto importante la sedia di Lillà, che magari molti di voi ricordano, dedicata a una persona, lo zio di Fortis, che rimane sulla sedia a rotelle dopo un incidente, e insomma è una storia straziante, mentre la lettera d'amore per Milano da parte di Alberto Fortis è questa, Il Duomo di Notte.

0: il dispetto felice sulla voglia che nasce.
1: Milano, Alberto Fortis, Milano e Enzo Iannacci, due grandi artisti calati in una città, per uno proprio di appartenenza, per Enzo, per Alberto Fortis di approdo, che abbiamo cercato di raccontare facendo entrambi gli auguri. Adesso la linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1, la Gionvignola a tutti, una radiosa nottata.
2: Should I stay or should I go?
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La festa della Repubblica fu il compimento di un atto di libertà e diede avvio ad un percorso che culminò nella Costituzione Casa Comune, che garantisce i nostri diritti. Questo è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella nell'ottantesimo anniversario celebrato nella tradizionale parata ai Fori Imperiali. Nel pomeriggio il Capo dello Stato ha incontrato alcuni under 35, mettendoli in guardia dagli uomini soli al comando. Poi la riflessione: gli italiani sono il risultato di tante immigrazioni e questo non ci dispiace. Medio Oriente, telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu per il mancato rispetto della tregua tra Israele e Libano, fatto che potrebbe far saltare le trattative tra Stati Uniti e Iran, e Trump smentisce il blocco dei negoziati con Teheran. È falso che abbiamo smesso di parlare, spiega Trump, che aggiunge: è l'ora dell'accordo. Gli USA lanciano un allarme per fermare una nave battente bandiera del Botswana che voleva aggirare il blocco e dirigersi verso un porto iraniano. In Kuwait, difese aeree attive per un attacco iraniano contro una base americana. Il conflitto russo-ucraino, il presidente Zelensky lancia l'allarme: possibile stanotte un nuovo massiccio attacco russo sul paese. Intanto è salito a 22 il numero delle persone uccise dai raid delle notti scorse su Kyiv, Dnipro e altre città, 130 i feriti. La cronaca: i braccianti arsi vivi in un'auto in Calabria, fermati. Due pakistani sarebbero i killer che hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e poi dato fuoco al veicolo. I fatti sono stati confermati dal sopravvissuto all'incendio, un afghano che viveva insieme alle vittime, fuggito dopo aver rotto un finestrino. Ha spiegato che due fermati li minacciavano per farli lavorare senza pagarli. Ci davano cibo e casa, ma non soldi, la sua testimonianza. Sport, tennis: Roland Garros a Parigi, sfida azzurra tra Berrettini e Arnaldi. Cobolli invece incontra il canadese Ogier Aliassim. Nel doppio maschile il team Vassori-Borelli va in semifinale. La nazionale di calcio stasera amichevole tra Italia e Lussemburgo. Sulla panchina degli azzurri il CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Era l'ultima notizia, linea alla notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera. Voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. La musica della notte di Radio 1 inizia con Sienna Spyro, Material Lover.

notte iniziamo il nostro cammino, nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose e tante altre le aspetto dai miei ospiti. Spunti per raccontarci e per raccontarvi. Mia compagnia Alma Manera in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. Il bullismo non è un semplice gioco da ragazzi, ma una forma di violenza sistematica basata su disparità di forza, intenzionalità e continuità nel tempo. Spesso sottovalutato, il fenomeno include offese verbali, esclusione sociale e cyberbullismo, agendo sia di persona che online, spesso con effetti profondi sulla salute mentale. Ecco altre curiosità e fatti fondamentali. Il bullismo non ha età, può iniziare precocemente, già intorno ai 4-5 anni. Non sempre i bulli hanno un basso quoziente intellettivo, spesso possiedono abilità sociali, seppur utilizzate in modo negativo. Tra gli 11 e i 13 anni prevale il bullismo verbale, cioè offese e diffamazione, mentre tra i 14 e i 19 aumentano le esclusioni e le minacce fisiche. Torna la musica della notte di Radio 1 con Enzo Carella.

0: torniamo in studio e continuiamo con alcune curiosità. In diverse città italiane una panchina gialla davanti alla scuola viene installata come simbolo di contrasto al fenomeno del bullismo. Il 7 febbraio è la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita per sensibilizzare sul tema. Storie simbolo, la tragica storia di Andrea Spezza Catena, il ragazzo dei pantaloni rosa, tanto raccontato ultimamente sia a teatro che al cinema, è diventata un simbolo della lotta al cyberbullismo. Come difendersi? Parlare è il primo passo per interrompere il ciclo. Chiedere aiuto agli adulti, ai professori, quindi agli insegnanti, ai genitori e magari ad amici fidati. È importante non essere spettatori passivi, ma difendere chi è preso di mira. E la nostra ospite di questa sera lo ha fatto attraverso un progetto artistico. Sara Pastore, benvenuta alla notte di Radio 1.
1: Ciao, grazie per avermi invitata e buonanotte a tutti i nostri ascoltatori e a chi è sveglio, come stavi dicendo giustamente, che quindi riteniamo compagnia. Certo, l'argomento è un argomento forte ed io ci pensavo da un bel po' di tempo e poi anche spronata probabilmente dalla presenza di Maria Rita Parsi, che ha creduto molto in questo progetto.
0: Che ricordiamo con tanto rispetto e tanto affetto.
1: Ho voluto concepire questo brano per dare proprio voce alla sofferenza di chi subisce appunto esclusione e discriminazione. Ho cercato di fare appunto un messaggio di solidarietà, di accoglienza, un po' di speranza, e mi è venuto anche in aiuto, cioè ha voluto collaborare a questo progetto anche l'attore Andrea Roncato, che ha fatto la sua partecipazione nel brano.
0: Perché tu hai costruito insieme alla Parsi proprio un progetto.
1: Sì, il progetto insieme alla Parsi, lei era rimasta entusiasta dal mio brano, dalle parole del mio brano, che è scritto da me, musica e parole, e la musica anche insieme al musicista Roberto Chioccia, e che poi ha curato pure il montaggio del video, che è molto particolare, che tra l'altro potete anche vedere su YouTube.
0: Sara, tu sei un po' una personalità eclettica dello spettacolo, perché sei musicista, hai una voce sopranile, poi sei un'autrice, hai fatto anche alcune regie, sei figlia d'arte del regista e autore Sergio Pastore e dell'indimenticabile Aisha Nanà, grande simbolo della bellezza e del talento, la tua mamma, ma hai costruito una tua fortissima identità perché sei un'artista per vocazione.
1: Ho cominciato a 4 anni con Paola Borboni e poi mi ricordo una delle prime volte che mi ha buttato in scena proprio con un calcio con la mia chitarra un famosissimo compositore. Da lì ho cominciato, poi ho sempre fatto teatro, praticamente anche cinema, perché a 18 anni con Mel Stewart.
0: Beh, tu hai lavorato con Pupi Avati.
1: Sì, insomma. Prima ancora con Mel Stewart, soltanto che non è uscito in Italia questa versione completa del film su Sophia Loren e Rowan Story, e dove io facevo un bellissimo personaggio, tra l'altro, che era una miss molto amica di Sophia Loren giovane, che era interpretata da un'attrice australiana, e Sophia Loren faceva in quella prima parte del film il ruolo della madre di se stessa, della madre di Sophia Loren.
0: Ascolta, tornando al progetto sul bullismo, perché hai avuto la necessità di affrontare questo argomento? Qualcosa che ti riguarda?
1: Sì, sicuramente io anche ne ho subito tanto, un po' per discriminazione. Anche mia madre era un personaggio molto controverso.
0: Perché?
1: Quando era piccola.
0: Raccontaci.
1: Vabbè, insomma, c'erano nell'Italia un po' bigotta e un po', diciamo, chiusa di idee, e quando ero piccolina, insomma, non è stato facile, ma poi
0: perché?
1: Non lo so perché, questo bisognerebbe chiederlo alle persone.
0: Ma qual
1: perché
0: è stato l'evento saliente? Perché magari non tutti
1: c'è
0: conoscono
1: stato un evento,
0: la storia.
1: Mia madre è stata al centro di uno scandalo di costume, perché rimase anche a seno nudo in una serata a Rugantino, via Veneto, e questa cosa diede inizio poi a quella che era
0: la dolce vita.
1: Però lei era molto molto famosa in Oriente, veniva con comunque dei grandissimi successi, aveva la sua casa di produzione cinematografica, era venuta in Italia proprio per questo progetto con Vittorio De Sica, quindi c'era tutta una situazione che questa cosa poi le ha un attimino tarpato le ali, bloccata, e lei non è mai stata una spogliarellista, anche se adesso per carità non ci serve problema, però lei non l'è mai stata. Però il fatto di apparire
0: adesso è tutto così, diciamo,
2: l'adult, come il porno e così.
1: Sì, ma lei non l'ha mai fatto.
2: L'immagine è così tutta regalata, gratuita.
1: Assolutamente, ma se lei avesse accettato tutte le proposte di film, un pochino se tutte situazioni, cioè io quest'ora sarei la proprietaria di Roma a livello proprio economico. Però diciamo che lei si è sempre rifiutata, forse è una persona molto libera, per cui in spiaggia sempre a seno nudo, cioè lei non si è mai posta problemi, però non costretta da una, cioè non l'ha fatto per mercificazione del proprio corpo, questo mai. E quindi praticamente in una festa
2: era una
1: privata,
2: donna libera,
1: era una donna assolutamente libera, acquario un po' come me, lei è più libera.
2: È vero, perché tu Sara sei anche un po' esperta, sei un po' esoterica tu.
1: Io sì, ma mia madre
2: è la notte, e la notte porta questo tipo di energia secondo te? Tu sei un po' esperta di astrologia, hai queste visioni ogni tanto del futuro?
1: Io sì, però di solito non lo dico, non lo sa nessuno, lo sai tu perché siamo amiche. Siamo
2: vabbè,
1: amiche da tanto.
2: Ti lancio anche
1: mia madre pure
2: mondo.
1: Era sensitiva, e anche mia nonna, per cui
2: facciamo un lancio questa notte.
1: Sai, mia nonna era armena, era sopravvissuta al genocidio armeno, e lei quindi faceva il caffè alla turca con i fondi e leggeva questi
2: fondi. Ma perché
1: fondi.
2: Tu sai leggere i fondi?
1: No, io sono negata per i fondi, io ho altre porte per arrivare, altre vie per arrivare a vedere delle cose, a sentire cose. La mia nonna invece attraverso questi fondi di caffè, ma non è che lo faceva per lavoro, si è mai presa 50 centesimi per leggere, lo faceva per amicizia. E quando lei viveva in Francia una volta,
2: ma ci azzeccava,
1: ti dico solo questo episodio, con mia madre insomma, però con queste, con le persone strane tantissimo, questa signora che era un'amica di mia nonna, sposata da più di 12 anni, purtroppo non poteva avere figli, e un giorno andò da mia nonna, gli si fecero il caffè così d'amicizia, e mia nonna lesse così in amicizia questi fondi e disse: ah, ma tu stai per avere un bambino. E quella si mise a ridere, cioè sì, guarda, non li posso avere figli. No,
2: fantastico.
1: No, ma aspetta, non è finita, tu stai per avere un bambino, sarà un maschietto, e questo bambino quando nascerà sarà il bambino più famoso di tutta Parigi.
2: No,
1: dice, vabbè, dai, dice questa, ma che stai dicendo, c'è una cavolata. Andò, dopo poco scoprì di essere incinta. Quando nacque questo bambino, in questa che era la clinica più importante di Parigi, era l'unico maschio nato, andò su tutte le fotografie del neonato, andò su tutti i giornali di Parigi.
2: No, vabbè, ma fantastico. Ascolta, torna la musica della notte di Radio 1 e la volta di Fulminacci. Ti piace Fulminacci,
1: sì,
2: Sara?
1: Sì, mi piace.
2: Maledetto me. Gira la musica.

0: Rientriamo in studio con me sempre Sara Pastore, stiamo facendo una passeggiata nella sua vita, ma anche raccontando di questo progetto legato al bullismo e al cyberbullismo che riprenderemo fra poco, ma collegata con noi c'è un'amica della notte di Radio 1, una mia amica, nasce come agente di moda, ma si sta specializzando sempre di più nell'audiovisivo, nel cinema, tra l'altro un'autrice, una poetessa, e con noi Emanuela Corsello. Buonanotte Emanuela.
1: Buonanotte, buonasera, buonanotte a tutti, ciao Almina, ciao Alma.
0: Noi stavamo parlando della sensibilità psichica di Sara Pastore, tu sei laureata in antropologia, quindi anche tu insomma hai esperienza delle umane pene.
1: Sì, oltretutto conosco Sara, quindi conosco anche la sua sensibilità dal punto di vista personale, la conosco, quindi perché siamo comunque siamo amiche. Sì, poi sono laureata in antropologia con indirizzo cinematografico, quindi ho
0: perfetto.
1: Unito le due passioni, cinema e l'amore insomma per lo studio dell'uomo, delle tradizioni e quello che riguarda tutto l'aspetto antropologico insomma.
0: Tu hai un'agenzia che si sta facendo sempre più riconoscere e rappresenta tanti artisti e soprattutto anche attori giovani. Quanto è difficile oggi far crescere un giovane attore e farlo diventare un vero professionista ma anche un protagonista delle scene?
1: Sì, noi abbiamo, io ho preso in mano una realtà che era già consolidata, quindi questo sicuramente mi ha anche un po' aiutato a essere più facilmente immessa, diciamo, nel mercato cinematografico, perché insomma ho preso in mano una realtà, un'agenzia già avviata. Ovvio che lanciare un nuovo talento non è facile, soprattutto in questo momento particolare che attraversa la nostra cinematografia e il cinema italiano. È un lavoro di grande semina, un lavoro di grande energia mentale, energia di grande supporto agli attori, perché sono giovani, non sanno spesso come si devono muovere, quindi hanno bisogno di essere consigliati, supportati, spesso anche supportati, perché purtroppo hanno dei momenti no difficili, perché spesso fanno provini e non è detto che prendano il ruolo, e quindi il no che ricevono per loro è una sconfitta personale, non è una sconfitta solo professionale, diventa una sconfitta personale, quindi diventa molto difficile cercare di fargli capire che è un lavoro che non si realizza in 5 minuti ma che dobbiamo lavorare intensamente.
0: Quali sono secondo te gli errori da evitare o più comuni che si fanno durante i provini, le audizioni? Su cosa è necessario lavorare?
1: Nell'attore giovane noto sicuramente un problema principale, che c'è una mancanza di umiltà rispetto a quello che è l'attore un po' più grande, perché non avendo fatto tanta carriera non si rendono spesso conto
0: delle opportunità,
1: di quella che può essere l'opportunità di prendere una cosa, nel fare una cosa, non ascoltano tanto i consigli, vogliono andare un po' di testa loro, quando invece il supporto e il consiglio di un agente è fondamentale, e anche noi possiamo sbagliare per carità, però sicuramente avendo un po' più di esperienza possiamo consigliarli meglio, quindi sicuramente un errore è essere poco umili, l'ho riscontrato ultimamente in parecchi giovani.
0: Di recente ci sono stati, Emanuela, per chi si fosse collegato adesso, sono con me adesso collegata Emanuela Corsello e qui in studio Sara Pastore. Di recente ci sono stati Davide di Donatello, lo chiedo a entrambe, il più prestigioso riconoscimento cinematografico italiano, considerato un po', diciamo, tra virgolette, l'equivalente degli Oscar. Vi hanno soddisfatto?
2: A me sì.
0: Siamo d'accordo, Aurora Quattrocchi.
2: Esatto, brava, e finalmente ha avuto il suo giusto riconoscimento per la grande carriera che ha fatto, perché magari molte volte vengono premiate solo persone che per quel film strafamoso che hanno fatto.
0: Pop, magari.
2: Invece lei, dopo tanti anni anche di teatro, oltre
0: quello che diceva prima Emanuela, quindi l'attore artista,
2: esatto.
0: Perché lei è una caratterista, e più secondo me il vero attore è artistico. È artista,
2: sì.
0: Quello che diceva Emanuela, no? Di conservare i piedi a terra nelle,
2: sì,
0: giovani generazioni, perché quando ti si presentano delle opportunità, delle possibilità, bisogna coglierle al volo. Secondo te, Emanuela, invece, i Davide Donatello di quest'anno?
1: Allora, guarda, io se dovessi parlare della conduzione la lascio un attimino stare,
2: sì,
1: insomma, diciamo che non mi ha particolarmente entusiasmato dal punto di vista di conduzione. La cosa che è stata sicuramente abbastanza eclatante è che il film di Sorrentino La Grazia non ha tante le candidature, è tornato a casa a bocca asciutta, e invece devo dire che ha fatto man bassa Le città di pianura, che è andato assolutamente benissimo perché ha preso tantissimi premi, 14 candidature e 8 premi, quindi è andato alla grande come film, assolutamente. Dispiace un po' di contro vedere nell'arco di poco tempo il Festival di Cannes, che non aveva nessun film italiano in concorso. Questo è molto triste per la cinematografia italiana.
0: Ascolta, io a questo punto approfitto di Sara per dare lettura di una tua poesia che si intitola Alba. E siccome noi abbiamo lanciato in questa stagione della notte di Radio 1 la sfida poetica, approfitto della tua poesia per regalare un momento poetico ai nostri radioascoltatori. Tra l'altro questa è una poesia che ha vinto tanti premi, vero Emanuela? Alba.
1: Ha vinto veramente tanti premi. Io ho girato l'Italia per ritirare i premi di questa poesia, che è stata scritta un po' di tempo fa, ero più piccolina, ero più giovane.
0: Devi tornare a scrivere.
1: Hai ragione, me lo dici sempre tu. E devo dire che questa poesia, nonostante sono 4 righe che per alcuni possono sembrare insulse, per me in quel momento erano bellissime e sono piaciute tanto che me l'hanno pubblicata.
0: E Sara è pronta per interpretarle.
2: Alba. Un lieve bagliore timidamente ritorna alla vita, mentre il mare stringe a sé il cielo in un unico immenso colore. Nel sonno due mani si cercano e accolgono insieme il primo bacio del sole. Tutto è ancora silenzio, è solo l'alba che ci abbraccia senza sfiorarci.
0: Che bella! Applausi Emanuela! Bellissima, no, è molto intensa, vero Sara?
2: Sì, è molto bella, infatti.
0: Bella,
2: complimenti,
0: bellissima. Tra l'altro, detto da Sara, che pure scrive poesie, sì. Io pure ogni tanto mi diletto, però sono timida. Ascolta Emma, grazie di essere intervenuta alla notte di Radio 1.
1: Buonanotte a tutti, buona serata, buon proseguimento di nottata.
0: E sentite i consigli di chi vi vuole bene, perché gli agenti vogliono bene ai loro assistiti.
1: Ascoltateli.
0: Ciao Emma.
2: Ciao Emanuela
0: Corsello, grazie, ciao.

0: Dottore, continuiamo a parlare di questo progetto sul bullismo, perché avete realizzato insieme ad Andrea Roncato un brano. Ha un titolo alla Wertmüller.
1: Sì, infatti, siamo tutti dei petali, anche se di fiori diversi, ovvero siamo tutti uguali, tutti uguali nella nostra fragilità, con tutte fragilità diverse.
0: E la stiamo ascoltando, eccola. Sentiamo l'introduzione con la voce di Andrea Roncato.
1: A te, Paolo Mendico.
2: E a tutte le anime calpestate dalla cattiveria e dall'ignoranza.

0: come hai detto prima, la necessità di dare un messaggio, Sara.
1: Ma più che altro perché il male fa tanto rumore, lo dico sempre, anche se è fatto da poche persone, e il bene fatto da tante persone invece rimane più silenzioso. E allora bisogna anche dare appunto una speranza, cioè far sentire che non sono sole le persone che vengono sottoposte al bullismo. In tutti i sensi, a tutte le età, perché in ogni età, io adesso per esempio sono sovrappeso in questo periodo della mia vita e quindi ho avuto anche degli atteggiamenti di body shaming, come si dice, sono stata esclusa delle cose, sono stata maltrattata, sono stata insultata.
0: Addirittura?
1: Sì, nel
0: mondo nostro?
1: No, proprio nel mondo
0: normale.
1: Sì, nel parcheggio di un supermercato da una persona prepotente. Quindi che mi ha detto che poi tra l'altro insomma siccome voleva prendersi il posto che non era suo, ma praticamente ero arrivata prima io e quindi stavo parcheggiando.
0: Posso dirti una cosa? Il male è banale, il male è molto banale, ma anche nella persona retta, nella persona che magari è un buon padre, magari quel signore è un buon padre di famiglia, però fa una scorrettezza e quindi anche negli atti piccoli il male entra.
1: No, secondo me quando vai a colpire una persona o perché è troppo magra o perché c'ha dei chili in più o perché magari è anziana, perché pure verso gli anziani ci sta tanto bullismo, ce lo scordiamo, questo vecchio deficiente, cioè viene utilizzato magari perché alla guida vanno un po' più piani, oppure cioè ci sta bullismo a tutte le età veramente, non soltanto, certo a una certa età magari riesci a sopportarlo e non ti vai a suicidare come è successo invece a Paolo Mendico, quale è dedicata tra l'altro la canzone,
0: diciamolo.
1: A Paolo Mendico, come anche altri che purtroppo non hanno retto, perché ci sono quelle età adolescenziali in cui ogni cosa
0: si è più fragili,
1: più che si è più fragili, si sembra che non ci sia una via, cioè una via di ritorno, che sia tutto senza ritorno, che non vedi una, non ce la fai ad andare avanti e quindi vieni affossato anche da una piccola cosa che in un'altra età te ne freghi, cioè ci stai male, sì, ma poi te ne freghi, vai avanti, perché comunque riesci a capire che chi te l'ha detto è più malato di te, cioè più problemi di te, perché
0: ma magari tu non ce n'hai problemi, ce l'ha solo lui.
1: Ce l'ha soltanto lui, però a quell'età quando una bambina viene, un bambino viene bullizzato, un ragazzino magari che già si sente inadatto, magari perché ha una storia familiare particolare, già si sente magari escluso da alcune cose e quindi quella è la goccia che fa traboccare un vaso che già è pieno.
0: Torna la musica della notte di Radio 1, Teddy Swim, Mr. Know It Hot.

0: E tornando dalla musica della notte di Radio 1, in mia compagnia ancora Sara Pastore, ma ho già collegato Sara il dottor Fortunato Varone, direttore generale Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria. Benvenuto alla notte di Radio 1, dottor Fortunato.
1: Grazie,
0: dottor Varone.
1: Grazie.
0: Nella puntata di questa notte l'attenzione è puntata sui giovani e sul loro futuro. Lo abbiamo fatto con Sara Pastore prima e poi con Emanuela Corsello. È collegato con noi il dottor Fortunato Varone, che ci parlerà di una interessante iniziativa proprio rivolta ai giovani. Ci vuole dire il titolo di questa iniziativa, dottor Varone?
1: Il progetto si chiama Mirai, che in giapponese vuol dire futuro. È un augurio per i nostri ragazzi per avere un futuro migliore, un futuro prestigioso, scintillante, dorato. È un progetto che rientra in un ambito di un progetto strategico della Regione Calabria, dove noi entriamo in tutte le scuole calabresi, in particolare sugli ultimi anni, quindi quarti e quinti, ai ragazzi insegniamo come orientarsi nel mondo del lavoro che verrà. È un progetto sperimentale, un progetto nuovo, perché abbiamo creato una gamification sulle scuole, quindi tutte le classi si scontrano imparando fino ad arrivare ad avere delle finali provinciali e una finale regionale.
0: Da questo percorso esce un dato molto interessante, cioè cade il mito del posto fisso e ci si orienta su autonomia e innovazione, cioè i giovani del futuro preferiscono essere imprenditori di loro stessi?
1: Sì, quello che stiamo scoprendo è che quando noi eravamo giovani ci veniva rivolta una domanda: che lavoro vuoi fare da grande? Oggi, ragazzi, questa domanda non viene più posta, però loro hanno l'idea che sanno che cambieranno lavoro molte volte nella loro vita. E quindi quello che noi insegniamo loro è quello di avere quelle competenze tali da poter scegliere il tipo di lavoro e come orientarsi nel mondo. Ormai per l'intelligenza artificiale non servono più nemmeno tanto le competenze, ma servono quelle capacità per poter navigare in questo mondo complesso.
0: Dunque è importante con la conoscenza, la formazione e anche l'orientamento dei giovani, delle nuove generazioni.
1: Assolutamente, è importante l'orientamento, è importante la formazione, la conoscenza, ma dobbiamo dare loro la possibilità di capire dove orientarsi nel futuro, perché il mondo del lavoro cambia velocemente, le professioni alcune stanno sparendo, altre stanno nascendo, ci troviamo di fronte a un'altra rivoluzione industriale legata all'intelligenza artificiale, quindi questo cambierà il mondo del lavoro in maniera drastica.
0: E dobbiamo essere pronti a non farci sostituire dall'intelligenza artificiale, dottor Varone?
1: Sicuramente cambierà tante mansioni, soprattutto quelle ripetitive, però credo che poi l'intelligenza umana, la capacità di scegliere dell'uomo, questa manterrà un livello tale da poter garantire un nuovo criterio, un nuovo percorso che si svilupperà nel mondo del lavoro.
0: Io prima, insieme a Sara Pastore, abbiamo affrontato il tema del bullismo. Questo tipo di formazione, questi tipi di progetti, come quello che state portando avanti voi con la Regione Calabria, dottor Varone, possono prevenire episodi di violenza, il bullismo, il cyberbullismo, il mobbing nel lavoro?
1: Questo è un percorso dove i ragazzi vengono a fare squadra fra di loro, quindi anche le persone più deboli, più intense, devono essere parte della squadra, perché soltanto insieme si vince.
0: Quindi l'inclusione, la cosiddetta inclusione e condivisione.
1: Sì, inclusione e condivisione, quindi questo qui è anche un modo per combattere il bullismo e il cyberbullismo.
0: Dottor Varone, complimenti per questo progetto e avanti tutta.
1: Grazie, buonanotte a tutti.
0: Grazie, buonanotte.
1: La notte.

0: Rientriamo in studio con me Sara Pastore, ma già collegato con noi il nostro amico consueto, il nostro amico di sempre, il nostro amico sin dalla prima stagione, Don Marco Palmerani.
1: Buonanotte Alma e buonanotte ai tuoi radioascoltatori.
0: Don Marco, stiamo parlando di disagio giovanile, di bullismo, di cyberbullismo. Abbiamo iniziato così la puntata, la stiamo concludendo con te. Cosa ci dici a proposito?
1: Ecco, proprio a proposito di bullismo, vi ascoltavo attentamente. Delle volte noi prendiamo in considerazione solo il bullismo degli adolescenti, ma questi adolescenti guardano il bullismo degli adulti. Ci sono molti adulti più bulli degli adolescenti. Anche molti genitori in relazione con i loro figli hanno questo atteggiamento un po' aggressivo e un po' saccente, superiore. E allora bisognerebbe cominciare a rifare un percorso di umiltà per tutti. Ecco, questa sera voglio dirvi che il bullismo non riguarda solo gli adolescenti.
0: Don Marco, come si può contrastare la violenza oggi? Quali sono? C'è una soluzione?
1: Una soluzione c'è: spegnere il televisore.
0: Perché oggi.
1: Sì, perché il mezzo televisivo trasmette continuamente aggressività, mancanza di rispetto, conflitto.
0: Quindi, ma ne troviamo tanto.
1: Ma
0: Don Marco, ma nel web c'è il web libero, cioè soprattutto qui in Italia non è che non c'è una vera e propria regolamentazione. Ancora il web, i social. Io credo che la televisione forse sia diventato il male minore, anche perché comunque in televisione si trovano anche dei contenuti sani, belli, anche in radio. Noi per esempio stiamo facendo divulgazione seria questa notte, lo sai, con te la facciamo sempre.
1: Ma io vedo l'atteggiamento di alcuni giornalisti che è veramente un atteggiamento da bulli.
0: Ah certo,
1: non dai,
0: certo, certo, da questo punto di vista sono
1: deformatori della verità.
0: Guarda,
1: e quindi
0: per esperienza personale te lo dico,
1: allora,
0: anche Sara ha subito questo tipo di bullismo quando era più giovane, anche per la storia della mamma, questa attenzione soffocante da parte dei media nei confronti della storia, come c'è chi l'ha fatto in maniera garbata, l'ha raccontata con rispetto, invece chi l'ha strumentalizzata, come spesso si fa purtroppo oggi. Però quella non è informazione, secondo me, è disinformazione.
1: Volevo dirti, ad esempio, tu parlavi della televisione e dei media in genere, no? Ma in realtà il problema della televisione che viene vista ancora oggi come una sibilla cumana, e quindi tutto quello che dice la televisione è vero. Quindi la televisione ha una grande responsabilità in senso generale, diciamo. Quello che viene trasmesso da questo mezzo incide molto più profondamente sulle persone, e quindi chi la fa dovrebbe avere rispetto di, come dicevo l'altra volta, di chi è dall'altra parte, perché dall'altra parte non ci sono solo intellettuali. Ecco, ad esempio, uno dei bullismi più terribili è quello degli intellettuali, che credono di sapere tutto loro e gli altri non capiscono niente.
0: Don Marco, e quindi con che riflessione e che messaggio ci lasci questa notte?
1: Ma noi dobbiamo imitare Gesù. Gesù si presenta come il mite e l'umile di cuore. Dove c'è mitezza, umiltà, rispetto, pazienza, responsabilità, il mondo si trasforma in un luogo positivo. Il paradiso lo possiamo creare noi in base a come ci comportiamo. Se siamo leali, gentili, ospitali, pazienti, umili, l'ambiente intorno a noi diventa positivo. Se siamo aggressivi, violenti, irrispettosi, arrabbiati, arroganti, intorno a noi si crea il caos. Quindi mi raccomando, abbiate tutti più pazienza, più umiltà e restate calmi.
0: Grazie.
1: Ecco, questa notte invito ai radioascoltatori a rimanere calmi.
0: Grazie di cuore, Don Marco. Un abbraccio immenso, per adesso ideale.
1: Buonanotte.
0: Grazie,
1: a tutti,
0: grazie, grazie. Sara, cosa succede domani? È il 3 giugno, la giornata mondiale della bicicletta, cioè domani. In realtà è già 3 giugno, perché noi andiamo in onda dopo la mezzanotte, e dunque è già il 3 giugno. Giornata mondiale della bicicletta, che bello, andiamo a pedalare.
2: Pedaliamo, pedaliamo, che ci fa bene.
0: Ma noi diamo gli appuntamenti anche a teatro, al Teatro Argentina di Roma, Valerio Binasco in Circle Mirror Transformation. È una delle opere più celebri di Annie Becker, drammaturga americana acclamata per il suo stile minimalista e l'abilità nel catturare la vita quotidiana con sensibilità e ironia. Al Teatro Arcimboldi di Milano, Giuseppe Maggioni in Queen Rhapsody, e allo Stadio Dall'Ara di Bologna, i Metallica in concerto, e sarà l'unica data italiana. Si festeggia San Clotilde, il compleanno di Ida Di Benedetto, Claudio Lippi e Checco Zalone. Ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro caro responsabile Andrea Cacciagrano, al quale mando un bacio. Linea al GR1, continua la musica della notte di Radio 1, ma ringrazio la mia ospite di questa notte, Sara Pastore. Grazie Sara.
2: Grazie a te Alma, e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Buonanotte, buonanotte da me e Sara, buonanotte da Alma Manera, e come ho detto prima, linea al GR1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Nella notte l'Iran ha dato il via a una nuova ondata di attacchi contro basi statunitensi in Kuwait, Bahrain ed Arabia Saudita in risposta ad un precedente attacco americano. I missili sono stati tutti intercettati, ma le azioni alimentano l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran per porre fine alle ostilità nel Golfo. Secondo fonti di stampa iraniane, gli scambi di messaggi tra le due parti sarebbero fermi da giorni, ma il presidente degli Stati Uniti smentisce ed anzi rilancia su un rapido accordo. Fiducia in un'intesa prossima arriva anche dal segretario di Stato Rubio, che in una audizione al Senato conferma che il nodo centrale delle trattative resta lo stretto di Hormuz. Gli ayatollah premono anche per un cessate il fuoco tra Israele e Libano, tregua fortemente voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata rabbiosa con Netanyahu definendolo pazzo ed ingrato. Oggi a Washington altri round di trattative. E poco fa la notizia che forze statunitensi hanno aperto il fuoco contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano non lontano dall'isola di Karg, tentando di aggirare il blocco statunitense. La nave, battente bandiera del Botswana, scrive il comando centrale americano, ha ignorato ripetuti avvertimenti nelle ultime 24 ore prima che un aereo americano lanciasse un missile contro la sala macchine. E nonostante l'accordo per uno stop alle armi annunciato ieri, non si fermano le ostilità in Libano. Poco fa Hezbollah ha detto di aver preso di mira con un attacco missilistico un contingente israeliano nella città di Al-Bayada, nel Libano meridionale, risposta all'offensiva di Tel Aviv che nei raid sul sud del paese ha provocato almeno 5 morti, un conflitto che non conosce sosta.
3: Israele bombarda il Libano meridionale, tira una batiglia, le truppe dello Stato ebraico avanzano nel paese, Hezbollah continua a lanciare i suoi ordigni sul nord di Israele, Netanyahu continua a contemplare uno scenario che al momento appare fuori portata. Il regime iraniano è destinato a scomparire dalla faccia della terra. Noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo, assicura il primo ministro, ma dopo il veto di Washington all'estensione delle operazioni militari israeliane a Beirut, ai quartieri meridionali della capitale libanese, il bastione di Hezbollah, Netanyahu insiste. Se i miliziani filo-iraniani continueranno a lanciare i loro attacchi sul nord di Israele, lo Stato ebraico li colpirà a Beirut. E gli Stati Uniti avrebbero accettato questo principio, sostiene il ministro della difesa israeliano Katz, contrariamente alle ricostruzioni trapelate sulla stampa internazionale. Hezbollah rifiuta un cessato il fuoco parziale e, secondo l'emittente legata ai miliziani filo-iraniani Al-Manar, avrebbe respinto la proposta avanzata dal Dipartimento di Stato statunitense che prevedeva la fine degli attacchi di Hezbollah in cambio dell'impegno di Israele a colpire Beirut, mentre le milizie filo-iraniane starebbero valutando la proposta di un cessato il fuoco completo su tutto il fronte attribuita al presidente Trump, che dovrebbe entrare in vigore entro le prossime 48-72 ore. Enzo Arcieri, GR1.
2: La guerra in Ucraina, si teme un'altra notte di terrore con il presidente Zelensky che lancia l'allarme per un possibile nuovo massiccio attacco russo sul paese. Intanto è salito a 22 il numero delle persone uccise dai raid della notte scorsa su Kiev, Dnipro ed altre città, 130 i feriti. Ora in Italia si sono concluse ieri a tarda sera con lo spettacolo dal titolo I volti della Repubblica in piazza del Quirinale le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. La parata ai Fori Imperiali è stato uno dei momenti più suggestivi, con la sfilata dei 5.500 tra uomini e donne, militari e civili, davanti al presidente Mattarella e alle altre alte cariche dello Stato. Non sono mancate le polemiche per le assenze di Matteo Salvini, Eddie Slein, Giuseppe Conte e per le parole del eurodeputata Ilaria Salis, per la quale la parata militare del 2 giugno andrebbe abolita. La cronaca: ci sono due arresti nell'inchiesta sui braccianti bruciati vivi in un'auto in provincia di Cosenza. Sullo sfondo storie di caporalato e di sfruttamento. Non ci pagavano, ci davano